0: cioè il risotto cucina, cioè il problema è che noi
1: prova da mettersi le mani nei capelli,
0: Beh, il problema è questo, cioè che non esiste una verità assoluta.
1: Sì, sì.
0: Cioè Botroyt per esempio mangiava tutto scotto e quindi quando mangiavano tutti insieme 22 giocatori, 23 giocatori, la pasta secondo te la facciamo scotta e a lui bisognava fargli un piatto a parte, ma i primi tempi e lui non mangiava, e che ti succede? Ma questa pasta è dura, e toccava fargli la pasta scotta. Han non mangiava di tutti 3 giorni perché non gli arrivavano attraverso l'aereo i cibi coreani, e poi la domenica non ci correva, capito? Dai, facciamo discorsi un po' non political corretti,
1: ogni tanto bisogna farli politicamente scorretti i discorsi. Ti saluto dicendo che c'è Bomber Viola, nostro ascoltatore, che sostiene giustamente che ci vogliano osservatori bravi delle società, se no andando in Brasile si possono portare in Italia tanti Aristoteles. Va bene.
0: Va bene.
1: Grazie Sabatino.
0: Sempre ciao, buon lavoro.
2: Ciao.
1: Grazie, buon lavoro anche a te. Sabatino Durante, intermediario di mercato, che ci ha fatto questa fotografia anche su alcuni giocatori che iniziano ad essere accostati alla Fiorentina, in particolare su questo difensore del Gremio, Vieri. Sì, interessante, ma ce ne sono di meglio, dice.
2: Ma a quel prezzo soprattutto ce ne sono di meglio. Tra l'altro ho letto che questi 12 milioni sarebbero anche pochi, no? Che ci sarebbe stata una risposta interlocutoria, sì, quindi sì. Chissà cosa, se li avessimo chiesto a Sabatino Durante che sono anche pochi, chissà cosa avrebbe detto, insomma. Mi sembra di capire, insomma, è ovvio che avendo la conoscenza poi i giocatori li trovi, no? E l'importante è avere una conoscenza,
1: avere la competenza, avere conoscenza e competenza
2: per scegliere quelli giusti nei ruoli giusti.
1: Anche,
2: quindi
1: sono d'accordo anche sul discorso che faceva a proposito dei direttori sportivi. È vero che il calcio tra virgolette è cambiato, sì, tra virgolette, con molte virgolette, però poi alla fine, visto che il direttore sportivo è quello che ci mette la faccia sulle operazioni, non sarebbe male poterlo vedere in giro all'estero, sì, in Sud America, a testare dal vivo i giocatori che poi devono...
2: Questo è un vecchio Fiorentina. Discorso abbiamo sempre fatto, sì. Però ti aggiungo una cosa,
1: sì, andiamo a salutare il nostro
2: sulla Fiorentina,
1: cioè
2: velocemente sulla Fiorentina. Il direttore sportivo in questo momento è prezioso anche almeno quando la Fiorentina giocava il campionato,
1: sì,
2: era prezioso anche accanto alla squadra,
1: certo,
2: perché
1: no,
2: ci sono delle lacune societarie,
1: sì.
2: Allora se c'è un direttore sportivo e può fare, certo, solo il direttore sportivo è un conto, se
1: in
2: c'è
1: una società normale tra virgolette, con tutti, eccoci, i ruoli al posto giusto, con tutte le persone al posto giusto, si può fare questo tipo di...
2: Allora il direttore sportivo può anche andare tutto il tutto l'anno in viaggio, ma se c'è bisogno di lui anche nello spogliatoio perché c'è una situazione come era quella della Fiorentina quando è arrivato,
1: insomma,
2: e allora in questo caso è stato prezioso anche vicino alla squadra.
1: Andiamo a salutare adesso Enrico che ci ha chiamato allo 055 77 11 171. Ciao, benvenuto.
3: Buonasera a tutti.
1: Buonasera.
3: Io sono,
1: salve,
3: quello che ogni tanto manda qualche messaggio, aspetta, ragazzi, la televisione,
1: sì,
3: se qualche messaggio un po' particolare e ci ridete sopra.
1: No, se ci ridiamo sono per prendere
3: ma sono sarcastici, la cosa mi ha lasciato un po' contrariato da parte di Sabatino,
1: sì.
3: Se mi sbaglio lui è stato anche all'Alterugia,
1: sì certo,
3: non voglio dire una sciocchezza,
1: sì,
3: uno degli scout del Perugia che lavorava per me, poi a un certo punto ha dato le dimissioni perché è passato di grado, mi ha raccontato un po' com'era la storia da Gallucci. Non c'era un solo scout, ce n'era 7-8. Così pure quando c'era Corvino, lui non aveva bisogno di tanti scout perché tanto andava, c'aveva tutti, li segnalava, sì, direttamente dall'allora Jugoslavia, l'80% dei giocatori la portava a quella parte lì.
1: Sì.
3: E ora, siccome parla dei tempi suoi, dei tempi, ora la cosa è differente perché anche il calcio si è diventato una visione globale,
1: sì,
3: e la visione globale non te lo può fare uno scout e gira a destra, ma cioè, come dice, che capello probabilmente ce l'aveva un fidato e poi a sua volta c'aveva segnalatori in Argentina,
1: sì, ma io credo che il discorso di Sabatino fosse legato al fatto che adesso c'è un grandissimo numero anche esagerato di osservatori e non tutti sono così competenti da poter fare delle scelte sui giocatori, da poterli osservare così in profondità per poter dare dei giudizi.
3: Ma io non voglio criticare, non voglio criticare nessuno, no, perché no. È una visione. Sì, sì. Però io vengo dal mondo delle assicurazioni, e ci sono una compagnia a caso, è l'Alleanza Assicurazione, che aveva gruppi di 20-25 dopo lavoristi, ma che lavoravano per l'Alleanza Assicurazione, da fare il giro delle polizze vita. Ecco, l'Alleanza Assicurazione allora, dico allora perché io allora, sì, allora era la più grossa compagnia della Movisa. Tutto qui. Io penso che ascoltatori, gente che va a visionare tutto il resto, e ce ne vuole, perché sennò magari non è da dire, ma noi non si può andare a prendere i giocatori che si sono già affermati, no? Bisogna andare a prendere i giocatori che cogliere l'occasione.
1: Certo, su quello non c'è dubbio, assolutamente.
3: Perché,
1: sì.
3: Per questo ci vogliano più, probabilmente è una visione un po'...
1: No, ma che ce ne vogliano, sì, ecco, poi bisogna interrogarsi sulla competenza, perché il rischio è quello di fare dei danni.
3: Io vi auguro
1: ecco
3: una bella serata, scusate l'intervento.
1: Va bene, grazie Enrico.
2: Ciao
1: Enrico. I nostri ascoltatori possono chiamare quando vogliono allo 055-7711-171. Io ribadisco che ci sia bisogno di un buon numero di osservatori, credo che sia assolutamente giusto come concetto, però... Ripeto, è necessario
2: che siano competenti. Ecco, che siano competenti, che siano bravi, questa è la cosa fondamentale. Meglio pochi ma buoni, si diceva una volta, penso che sia poi anche quello che vale oggi. Certo che Paratici comunque ha la sua rete, sì, non è che siano decine e decine, insomma sono degli uomini però fidati, no? Che si porta dietro da sempre, sì, soprattutto uno in particolare, insomma, sì, che poi avrà la sua...
1: Lui ha il suo capo scouting che è Lorenzo Gianni, appunto, e lui ha la sua squadra,
2: è chiaro,
1: e non
2: però
1: sono pochi,
2: il capo scouting deve, secondo me, poi nel, sì, momento in cui c'è la segnalazione, andare lui di persona a valutare prima di riferire o far prendere, certo, al suo direttore il giocatore. Ecco, però la segnalazione, cioè oggi con i video si può fare tutto anche in pochissimi,
1: sì,
2: andando sul posto ovviamente ci vuole anche il ragazzo che va sul posto, ma deve essere poi soggetto il giocatore ad un secondo, un terzo, un quarto, come diceva spesso Claudio Nassi, sì, per esempio, andare lì sul posto e vederlo. E quindi credo che la rete sia organizzata in questo modo. Poi sai, funziona o non funziona, oggi parliamo di un calcio che addirittura si affida all'algoritmo per scegliere i giocatori, per fare mercato, eh? Sì. Ma ci sono fior di società, che lo fanno,
1: certo.
2: E l'hanno anche dichiarato, tra, certo, l'altro, andando anche a avere successo. Quindi a volte, no, può essere vero il tutto e il contrario di tutto. Io sto dalla parte di Sabatino Durante,
1: assolutamente,
2: però la tecnologia moderna offre anche soluzioni che ti possono incredibilmente cambiare, no, l'orizzonte da un momento all'altro.
1: Stasera sarai al Luna Park?
2: Non credo sarò, però sarò sicuramente collegato per vedere, per vedere la squadra, per vedere la primavera, perché
1: finale del campionato,
2: storica,
1: primavera,
2: storia,
1: la Fiorentina opposta al Parma questa sera alle 20:30, uno scudetto primavera che manca dal 1983 a Firenze. In collegamento con noi c'è Mario Bortolazzi. Ciao Mario.
4: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Mario.
1: Mario Bortolazzi è stato
4: buongiorno a tutti voi.
1: Uno dei protagonisti della conquista dello scudetto primavera del 1983 con la maglia della Fiorentina. I tuoi ricordi a più di 40 anni di distanza?
4: Ma io avevo giocato solo la partita di ritorno, perché all'andata non mi ricordo per quale motivo ero assente, forse ero a fare degli esami per la scuola, e ho giocato solo la partita di ritorno
1: contro il Cesena, giusto?
4: Contro il Cesena, sì, e sinceramente ricordo poco di quella partita, non so come mai, però fu una cosa bellissima, traguardo che magari all'inizio del campionato nessuno si aspettava, però con la determinazione. Poi mister Guerini, che aveva così, ci aveva trasmesso quella sua carica, quella sua forza per raggiungere questo traguardo. Poi c'erano anche giocatori che nel tempo si sono dimostrati giocatori importanti, tipo Landucci, Cristiani, certo, Cecconi,
1: Carobbi.
4: Insomma, Carobbi, insomma,
2: Bortolazzi,
4: sì, sì, lo stesso Ceccarini, insomma, tutti diversi giocatori di quel gruppo chi più e chi meno ha fatto una discreta carriera.
1: Sono passati più di 40 anni, come dicevo, la Fiorentina non è più riuscita a vincere questo scudetto primavera, ci sono stati dei momenti in cui ci è andata anche vicino, nonostante che comunque la Fiorentina il settore giovanile l'abbia sempre molto curato e la primavera è stata quasi sempre un fiore all'occhiello della Fiorentina.
4: Sì, sì, ma la storia dice questo, la storia dice che diversi giocatori, anzi parecchi giocatori, sono usciti dal settore giovanile della Fiorentina, sono qualche nome, Di Gennaro, lo stesso Luciano Bruni col quale ho giocato a Verona.
1: Certo, aggiungiamoci anche Gigi Sacchetti.
4: Gigi Sacchetti, tanti giocatori, Sauro Fattori, certo. Insomma, diversi giocatori sono passati dal settore giovanile della Fiorentina, anche perché era seguito da esperti del settore.
1: Su tutti Pandolfini, per fare un nome, no? Esisto,
4: sì,
1: Pandolfini.
4: Esatto. Esatto, e poi c'erano allenatori di calcio, magari un po', come dico, datati, ma sapevano trasmettere calcio, sapevano trasmettere quali erano le basi tecniche per crescere, per far crescere un giocatore. Insomma, lo stesso Guerini era uno che ci metteva lì a far tecnica. Allora, ora vorrei capire come la fanno la tecnica, perché se dici mettetevi a due a fare la tecnica, ma siete vecchi. Sì, ma cosa c'entra? Bisogna imparare a colpire la palla, come colpirla, dove colpirla, il piede d'appoggio.
1: Sono delle basi fondamentali, no, per il calcio.
4: Certo.
2: Basti pensare a quello, per esempio, che è stata l'evoluzione. Ora Bortolazzi è della generazione precedente, però di Gabriel Roma Battistuta, per esempio, a Firenze arrivò
1: per parlare di miglioramenti,
2: che aveva, certo, diciamo, una tecnica abbastanza rudimentale, con gli allenamenti, rimanendo poi la sera anche a tirare le punizioni, certo, eccetera, è diventato quello che è diventato, e lo ha fatto, certo, da 21 anni in avanti. Sì, sì. Cioè non l'ha fatto a 14-15 anni. Una domanda volevo fare a Bortolazzi, sempre rimanendo nella storia, no? Ecco, ma poi perché a me, siccome già all'epoca ero un ragazzino, veniva a vedere le partite e confidava in questi giocatori che avevano vinto lo scudetto allora, tra i quali Bortolazzi era uno di quelli più interessanti, e poi esordì anche in prima squadra prima, con grandi prospettive. Poi perché ti sei separato così presto alla Fiorentina? Questa è una cosa,
1: è una domanda che hai sempre voluto fare.
2: Sì, che gli volevo fare, l'avevo già sentito altre volte, ma mi è venuto a mente ora leggendo i nomi di quei ragazzi e poi vinsero quello, certo, scudetto, certo, nell'83.
4: Allora, io non mi volevo separare dalla Fiorentina. Okay. Perché mi trovavo bene, ero stato accolto bene, e rimane sempre, scusate che c'è un po' di roccelli, e rimane sempre una squadra importante nel mio cuore. Sono andato via perché non mi hanno mandato via, mi hanno messo in una trattativa di scambio.
2: Certo.
4: Nell'85, estate 85, la Fiorentina prese
2: Battistini, sì.
4: E io fui la contropartita per il Milan, ma non perché ce l'avessi col Milan, ma io non sarei mai andato via dalla Fiorentina se fosse stato per me.
2: E invece il mercato, si poteva dire di no, poi, no? Era una cosa, allora, i giocatori avevano meno potere contrattuale.
4: Sì, perché eravamo di proprietà della società, e la società poteva decidere di venderti oppure tenerti fermo, perché se non ricordo male, perché poi se un giocatore andava, a parte allora non c'erano contratti pluriennali, mi sembra che facessero anno per anno, sì, o massimo biennale, non lo so. Però se un giocatore rimaneva senza contratto non era libero di accasarsi da un'altra parte. Se non sbaglio,
2: certo, sì, certo, c'era un indennizzo da riconoscere comunque anche alla società.
4: Esatto, era la società, diceva, bene,
2: un parametro, diciamo, sì.
4: Sì, volete Bortolazzi, ecco, questa è la cifra per averlo. Non c'era fine contratto, libertà di poter scegliere, quello è venuto poi successivamente.
1: Senti, ti chiedo anche a proposito della primavera di oggi della Fiorentina, quella che giocherà stasera contro il Parma, se hai avuto modo di seguire qualche calciatore che è stato utilizzato da Vanoli in campionato. Mi riferisco a Balbo, l'esterno sinistro di difesa che ha giocato anche qualche partita da titolare, ha giocato anche in Conference, ha giocato soprattutto in campionato.
4: Sì. Ma ho visto sinceramente non molto, mi sembra che all'inizio appena arrivato giocò una partita titolare se non sbaglio, o una delle prime, ecco. E, ma insomma
1: in Coppa Italia, sì, in Coppa Italia giocò contro il Como titolare, sì.
4: E poi ho visto Braschi
1: sì,
4: che mi sembra ben dotato per il ruolo che ha, ma insomma sono due giocatori a vedere così da un buon futuro, poi dipende, non sappiamo mai cosa può succedere, però le premesse sono buone. E se dovesse vincere la Fiorentina, al di là, ripeto, non conosco tanto la squadra, ma conosco l'allenatore Daniele Galloppa, e mi farebbe molto piacere per lui perché è una persona splendida.
1: Eh sì. Tra l'altro ha dimostrato in questi anni, oltre che la competenza, perché comunque insomma, ha ottenuto bei successi con la Fiorentina, però ecco, ha fatto vedere di avere anche delle qualità morali notevoli, oltretutto sembra essere estremamente equilibrato, umile, nelle varie conferenze dà l'impressione di essere un tecnico, oltre che preparato, che abbia una visione molto ampia sul calcio.
4: Ma questo lo dite voi, io le interviste non le ho.
1: Cioè, però è stato apprezzato anche perché lui è stato chiamato a guidare la Fiorentina in Conference nell'interregno tra Pioli e Vanoli, ecco, anche per come si presentò alla stampa, riuscì a farsi apprezzare per i toni pacati, ma anche per la profondità di quello che diceva.
4: Certo, perché è un ragazzo preparato, viene da una famiglia, io conosco il padre, è una famiglia molto normale, molto semplice, quelle famiglie di una volta, sì, dove trasmettevano i valori e poi questi valori si vedono nel tempo portati dai figli. E Daniele, ripeto, è una persona, un ragazzo di vecchio stampo, e in più sta dimostrando di essere anche un ottimo allenatore.
1: Eh sì, so, tu hai avuto modo di conoscerlo molto bene al Parma nella tua gestione, sì, con, sì, Donadoni, sì, dal metà degli anni,
4: e tra l'altro si ruppe il ginocchio in un'amichevole estiva e l'abbiamo perso per tutto il campionato.
1: È stato comunque per 6 stagioni al Parma Galloppa dal 2009 al 2015. Tommaso Borghini, le tue considerazioni?
2: No, gli vorrei chiedere a questo punto qualcosa, cioè, anche sulla prima squadra, inevitabilmente, in generale sul quello che è stato il campionato di Paolo Vanoli, che comunque ha salvato la Fiorentina e quindi merita un grande grazie, però la Fiorentina, ormai manca solo l'ufficialità, ha deciso di cambiare, di andare su Fabio Grosso. Come leggi questa situazione? Che ne pensi dei due tecnici?
4: Ma Vanoli all'inizio ha avuto qualche difficoltà, chiaramente, perché non è stato semplice prendere una squadra come la Fiorentina, ultima o penultima in classifica, e farla risalire.
2: Ultimissima era in quel momento.
4: Ecco. E quindi salvarla anche con 2 o 3 giornate d'anticipo. Ma il calcio di oggi è questo, nel senso che viene una proprietà, viene un direttore sportivo, viene qualcuno di nuovo e si porta quelli che sono i suoi, tra virgolette, i suoi uomini o le sue conoscenze del calcio. Quindi non c'è da meravigliarsi di quello che può succedere alla Fiorentina, ma come in altre squadre, no? La meritocrazia a volte ultimamente non è molto riconosciuta.
1: Ecco, a su Grosso nello specifico, sulle sue idee di calcio, sul suo lavoro.
4: A me piace perché le sue squadre hanno un'identità, sa trasmettere quelle che sono le sue idee ai giocatori e poi queste le portano sul campo. Io ho visto qualche partita del Sassuolo e la squadra, devo dire, sa quello che deve fare, sa come muoversi, i giocatori hanno delle linee guida sulle quali loro mettono la loro fantasia, la loro personalità, le loro capacità tecniche, e quindi insomma non è come posso dire, uno sprovveduto, anzi è uno che ha le idee abbastanza chiare. Poi è chiaro che gli interpreti sono fondamentali, ma mi sembra che la Fiorentina nell'idea del 4-3-3, mi sembra di capire, se dovesse arrivare al grosso veramente, ci sono dei giocatori adatti a questo tipo di gioco.
2: Uno di questi secondo te è Fagioli, che insomma tu come ex regista penso apprezzato anche la trasformazione da sostanzialmente mezzala, quello che era, poteva fare anche trequartista, adesso credo si senta anche lui un regista la sua carriera futura.
4: Ma io già in passato ho sostenuto questo, in qualche mio intervento da Firenze che mi hanno chiesto, io ho sempre detto che Fagioli per me è un ottimo regista. È chiaro che lui all'inizio poteva essere, come posso dire, un po' perplesso perché non, però col tempo ha dimostrato di saper fare quel ruolo molto bene. Ma è chiaro, qualche errore l'ha fatto, ha perso qualche palla che ha creato problemi alla Fiorentina, ma quello fa parte della crescita, fa parte del ruolo, e mi sembra comunque che lui in questo anno sia cresciuto molto in quel ruolo. E poi ci sono altri giocatori, perché secondo me, poi non so se rimangono o meno, però il Solomon della situazione per l'esterno a piede invertito è un buon giocatore. Poi non so quali saranno i programmi di mercato della Fiorentina, però una buona base secondo me ce l'ha, perché oltre a Fagioli anche lo stesso Ondur è un buon giocatore. Poi se rimane Mandragora ha già un centrocampo pronto, che è il centrocampo, diciamo, è un po' il fulcro della squadra.
1: Ecco, in questo calcio definito verticale di grosso si sottolinea che Fagioli dovrà velocizzarsi nella costruzione della manovra, dovrà essere più rapido nell'andare a cercare Ken, se dovesse rimanere Ken, che tra l'altro è un giocatore molto ben conosciuto dallo stesso Grosso, visto che lo ha allenato nelle giovanili della Juventus. Sei d'accordo che ci dovrà essere questo tipo di processo ulteriore per Fagioli?
4: Sì, sì, ma lui ha le capacità, ha la tecnica, ha la visione di gioco per fare questo, perché è bravo nel gioco stretto ed è bravo nel cambio gioco, perché ha un bel lancio abbastanza preciso, e quindi dovrà solo adattarsi a quello che sono appunto le idee dell'allenatore. Ma ripeto, secondo me ha le qualità e le caratteristiche per farlo.
1: L'ultima per Mario Bortolazzi.
2: Tornando all'83, tra i meno famosi che poi dopo magari hanno fatto carriera in Serie C eccetera, c'è qualche ex ragazzo dell'83 che ti piace ricordare? Non so, per esempio sono andato a vedere il capitano Antonio Strano, era lui vero il capitano della squadra?
1: Sì, sì, sì.
2: Ha
1: giocato nella Rondinella.
2: Poi ha giocato nella Rondinella, sì, infatti, esatto. E non solo, anche a Pistoiese mi sembra.
4: Sì, solo un paio forse hanno fatto una carriera diciamo modesta, chiamiamola così. Mi piace ricordare Sandro Vignini,
2: certo.
4: Purtroppo
2: ecco, certo.
4: Ci ha lasciato in anticipo, purtroppo. Sì. Era un ragazzo straordinario. Io quando ero in villa lì in via Carnesecchi, sì, eravamo vicini di distanza tra virgolette, e quindi l'ho conosciuto bene. Era, come posso dire, spontaneo, molto aperto, disponibile, simpatico, e purtroppo ci ha lasciato in anticipo. Vorrei ricordarlo, ecco.
1: Beh sì, giusto
2: nel 2005 ricordo. Scomparso, Vicchiese, di nascita, di Vicchio, quindi mugellano.
4: Sì,
2: era.
4: esatto. E anche un altro ragazzo che purtroppo ci ha lasciato in anticipo è stato Idano Valenzi, che giocava con noi, era un'ala destra, e anche lui purtroppo se n'è andato anticipatamente. E, insomma, sono due ragazzi che hanno fatto parte di quel gruppo e come tutti hanno portato le loro qualità sia sul campo che anche fuori.
1: Mario, grazie per il tuo intervento, a presto. Buona giornata.
5: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie, ciao. Grazie a Mario Bortolazzi. Volevi aggiungere qualcosa?
2: No, niente.
1: Sulla finale primavera,
2: allora,
1: e anche sulla squadra della Fiorentina del 1983.
2: Storicamente ti posso dire che ho tutti i giocatori, quindi quando vuoi li citiamo, perché mi sembra giusto, quelli che hanno vinto l'ultimo nell'83. Bisogna ricordare anche che insomma sono stati 23 scudetti dalla Fiorentina primavera nel corso della sua storia, quindi oggi facciamo gli scongiuri, noi cerchiamo, speriamo, tifiamo per il quarto. E i tre scudetti sono del 70-71 il primo, e nel 79-80 il secondo. Tra l'altro c'era in rosa Sauro Fattori, che vanta una sorta di record personale, perché lui ha vinto lo scudetto sia da giocatore che da allenatore nella Fiorentina.
1: Sì.
2: L'ha vinto dal giocatore della primavera appunto nel 79-80, allenatore nata da Nenè, sì, dal mitico Nenè, e l'ha vinto anche come allenatore insieme a Cincotta della formazione Fiorentina Women's allora,
1: sì, sì.
2: Quindi insomma è un qualche cosa abbastanza importante, direi. E poi c'è l'82-83 di Guerini, e nel 70-71 l'allenatore era Sergio Cervato, che insomma una bandiera, un mito,
1: sì,
2: un grandissimo, e lo vinse contro il Milan. Nel 79-80 fu vinto contro il Torino, nell'82-83 l'abbiamo detto contro il Cesena nella doppia finale, perché allora si giocava la doppia finale, poi successivamente è diventata finale secca, ma la Fiorentina ha fatto anche altre sette, in totale sette finali nella sua storia per quanto riguarda campionato primavera, dal 68-69, poi quelle perse con l'Inter, 2017 con l'Inter, 2015 con l'Inter, quindi meno male che non affrontiamo l'Inter, questo va detto insomma,
1: sì,
2: visto
1: sì,
2: che nel 2023 si è perso contro il Lecce di Corvino, sì, era un Lecce particolare perché praticamente non c'era nemmeno un italiano.
1: Infatti cioè, ci ricordiamo tutta la polemica che nacque perché era solo composto da stranieri. Il Lecce, prima di fermarci, il messaggio di Giulio D'Assesto, prima parlavamo di Sandro Vignini, eravamo sempre in camera insieme, dice Giulio D'Assesto, a Barberino in Serie D, grande ragazzo buono, stagione 96-97, sì. Poi ce lo ricordiamo, Sandro Vignini anche a lungo nella Lucchese,
2: sì,
1: Lucchese di Orrico.
2: Una sorta di bandiera della Lucchese, ha giocato tantissime partite nella Lucchese e purtroppo insomma un incidente, no? L'ha portato via nel 2005.
1: Dobbiamo fermarci, riprendiamo tra pochissimo, non andate via, continuate a scriverci a 348-7539-33 per intervenire in diretta, 055-7711-171.
6: Radio Firenze Viola
7: scandisce. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
8: Ecco, sono d'accordo. L'anno che verrà, ecco, Ritalla avrebbe fatto almeno 6 remake. Perché è 7 anni e a noi ci diciamo di aspettare l'anno che verrà. Non bisogna aspettare, sperare, aspettare la speranza dell'aspettativa, della speranza, dell'aspettativa, della speranzosa, di credere, della speranza, dell'aspettare. E una volta che si aspetta l'aspettativa da aspettare, nel frattempo Napoli vince lo scudetti, Bologna la Coppa Italia, Atalanta la Coppa UEFA, Como va in Champions, Bologna vince, cioè, e noi si aspetta ad aspettare l'aspettativa dell'aspettare.
9: Basta. Sì, ciao ragazzi, abbiate fede, Palati ci farà una grande squadra, ci ha sguinzagliato 60 scout di buono a trovare giocatori, Leuno di calcio ci capisce, lo mastica di buono come noi si masti il Lampredotto, sa saporì il Lampredotto, ecco lui ha saporì il calcio, quindi è così ragazzi, bisogna avere un po' di pazienza, è arrivato l'ora e tutto, sta già lavorando, arriva ora, dove si fa? Sta già lavorando, quindi il giudizio va dato nei due anni, non nel primo anno, nei due anni.
10: Ma per ora Borghini Parati ci sta preparando un ridimensionamento, perché l'anno scorso è stato preso un tecnico con triennale a 3 milioni, quest'anno è stato preso grosso con un biennale a 1,2 milioni, così dicono, eh? Quindi un drastico taglio dell'ingaggio sull'allenatore.
11: Il grande mister Malotti ha centrato qui il problema, è l'evolversi.
5: evolversi nel calcio, nella FISA, in tutto, perché il mondo è in continua evoluzione e questo in Italia purtroppo non si può capire, lo si vede in tutti i ranghi, perché siamo un paese indietro anni luce ora rispetto all'80% dei paesi del mondo. Guardate solo gli inglesi 30 anni fa, ma vi ricordate Matire Go, come si pigliava in giro le squadre inglesi, il calcio inglese, che non succedeva in quel calcio ora, e guardalo ora, sta dominando tutto e per tutto. Perché? Perché gli inglesi sono un popolo che sanno evolvere. E noi questo non ci riesce. Boh, speriamo.
11: Ciao Lorenzo, ciao Tommaso, Stefano da Pescia. Io sono fiducioso sia sull'operato di Paratici, penso che farà bene, che la scelta di Grosso come allenatore, anche se magari all'inizio non potrà entusiasmare, ma penso che farà bene, soprattutto se si porta dietro, come ho detto ieri anche per messaggio, secondo me ci sarebbero un paio di giocatori da Sassuolo che se li potrebbe portare a Firenze. Quello che mi mette, diciamo, più, che mi dà più dubbi sinceramente, è il comportamento della proprietà. Cioè, mi sembra strano che Ferrari e Paratici debbano andare negli Stati Uniti e non viceversa. Penso che Josef magari a Firenze, secondo me, doveva venire. Volevo sapere che ne pensate, sempre Forza Viola.
1: Grazie a tutti gli ascoltatori per queste note vocali, mi sono appuntato tutto. Tra l'altro è arrivato anche un messaggio curioso, un messaggio di testo a parte di Stefano, che ci chiede se al supermercato gli possiamo prendere un'acqua gassata. Vabbè, magari possiamo passare adesso, ma
2: dopo finita la trasmissione,
1: sì.
2: Però
1: gassata, sì. Va bene. Nel frattempo però poi rispondiamo a tutti questi messaggi vocali. Allo 0557711171 ci ha chiamato Giorgio. Ciao, benvenuto.
12: Ciao ragazzi,
1: non è che vuoi un'acqua gassata anche tu, eh?
12: Come?
1: Non è che vuoi anche tu un'acqua gassata come il nostro.
12: No, preferirei un bicchiere di vino con appunto un po' di Lampredotto.
2: Mica male. L'acqua, ora ci viene l'acquolina gassata, in bocca, ragazzi. Però ecco. questo Lampredotto si assapora.
1: Sì. C'è chi assapora l'acqua... il Lampredotto, chi invece mastica calcio come Paratici, come
2: sì. E c'è chi non vuole aspettare, e che invece vuole dice 2 anni prima di dare un giudizio.
1: Insomma, Giorgio, vai Giorgio con il tuo pensiero.
12: No, l'acqua gassata la lascio là. No, allora, sì. Volevo dire la mia su Grosso, no? Sì. Prima però consentitemi brevemente di ringraziare Bortolassi, perché Bortolassi mi ha fatto tornare ragazzo, perché ha nominato fra i vincitori, no, di quello scudetto famoso, Cristiani, no?
1: Sì,
12: con Gianni Cristiani, io con Gianni Cristiani ho fatto tutte le scuole a Prato, no? Perché Cristiani, Cristiani era fratese, no?
1: Sì, poi ha fatto la sua bella carriera nella Cremonese in particolare.
12: Sì. E per Bacco, noi abbiamo fatto tutte le scuole insieme, perché lui era a ragioneria come me, a Dagomari, a Prato, e Cristiani era già, allora giocava nel Prato, non giocava ancora nella Fiorentina, e figuriamoci, quando c'erano i tornei, noi eravamo tutti scarponi, no? Ovviamente, che si giocava a calcio, e tutti volevano Cristiani.
1: E guarda, allora... lo volevo far intervenire ieri Gianni Cristiani, solo che era impegnato e quindi poi non è stato possibile, però l'ho sentito ieri, sarebbe intervenuto volentieri. Comunque vai avanti,
12: ha fatto una grande carriera, poi alla fine è arrivato al Serie A Cremona, ma ha fatto Mantova, Rimini, ha fatto tante altre squadre, e in Polizia, non ricordo male pure,
1: sì.
12: Ne ha fatte tante. Vabbè, chiusa la parentesi, perché tornare indietro con Gianni alla mia età e ci fa commuovere, insomma, fa bene, insomma. Fabio Grosso, sarò breve. Guarda, io sarò sempre eternamente grato a Vannoli. E lo metto, per quanto mi riguarda, glielo metto al pari di Emiliano Mondonico e di Enrico Fantini. Sarà sempre una parte del mio cuore, perché loro, quegli altri, ci hanno ritirati su dalla Serie B e lui ha fatto praticamente la stessa cosa. Quindi io sarò eternamente grato, certo, a Vannoli. Però per me è un po' ingeneroso di Fabio Grosso dire che tanto valeva tenere Vannoli, no? Che ti ha sentito dire. Perché devo dire, io l'ho visto molte volte sta scuola, perché una squadra mi ha sempre divertito. Ha una proposta di gioco che è diversa rispetto a quella che abbiamo visto da Vannoli. Chiudo poi dicendo, è un gioco più moderno, perché ragazzi, tutto sommato, la stessa Norvegia, no? La Norvegia ha un gioco molto semplice, di 3-4, verticalizzazioni sui due esterni e palle nel mezzo, però è quello il gioco che fa, che quello è un gioco semplice ma redditizio. Grosso. A Sassuolo, che spero faccia Firenze. È un gioco moderno, non si può dire che c'è la stessa cosa. A me mi sembra che la proposta di gioco sia superiore, insomma.
1: Va bene, ci ha dato un altro spunto di riflessione, grazie, Giorgio. Grazie, a presto. Ciao. Per quanto riguarda il gioco di Grosso, in effetti, come dicevamo anche con Mario Portolazzi, viene definito verticale con una serie di schemi che non sono, diciamo così, predominanti. Oltretutto bisogna dire che aveva anche una serie di giocatori tecnici, particolarmente tecnici, quindi poteva sfruttare anche la qualità dei propri giocatori Grosso. Però ecco, al di là di questo, dicevo che non vuole chiudere negli schemi i propri giocatori, anzi lascia libertà, lascia spazio alla fantasia, alla creatività, alla capacità di trovare delle soluzioni da parte degli stessi giocatori in base alle proprie caratteristiche. Questo credo sia anche un dato importante, perché poi alla fine anche negli anni scorsi troppo spesso ci si è affidati agli schemi, finendo con l'inaridire, no? La fantasia.
2: Sì, questo è vero. Devo dire che giocatori di grandissima fantasia ne vorrei però alla Fiorentina, perché adesso non ce l'abbiamo.
1: Però adesso voglio andare a salutare con grande piacere Cristiano Podo. Ciao Cristian, benvenuto.
13: Ciao, buongiorno, grazie, buongiorno.
2: Ciao.
1: È un piacere sentirti, perché torniamo un po' indietro con la mente anche alla tua stagione con la maglia della Fiorentina. Non fu per la Fiorentina una stagione entusiasmante, però comunque tu si vedeva che potevi diventare anche un giocatore sul quale basarsi per gli anni successivi nella Fiorentina.
13: È sempre un piacere quando senti la voce che arriva proprio da Firenze, è un piacere per me.
1: Che ricordo hai di quella stagione che non fu entusiasmante per la Fiorentina, però avevi segnato anche un discreto numero di gol?
2: Me ne ricordo uno dove quasi da centrocampo tirò da lontanissimo. Vabbè, non so, vero?
13: Contro Lecce.
2: Contro Lecce. Sì, sì. Bellissimo.
13: Era 4-1 o 4-2, se non mi ricordo.
1: Sì.
13: Era stato la stagione che tutti parlavano in Italia, perché come giocatore la rosa che abbiamo quell'anno lì era bellissima rosa, una rosa che puntava di fare qualcosa in più. Però il campionato è andato come è andato a finire, purtroppo lo sai come calcio funziona, quindi alla fine ho passato bel tempo, bel momento, quello un anno che ho stato a Firenze, bellissimo.
1: Dicevi dei giocatori, in effetti ricordo che c'erano Maresca, c'era Nakata.
13: C'era Maresca, c'è Nicoli, c'è Nakata, c'è Giorgio Chiellini, c'è Cristian Maggio, Lupatelli, Ufalucci, Willy Viali, Angelo Di Livio, Reganò. Abbiamo tanti Bogino.
1: È vero.
13: Giangiarelli.
1: È vero. In effetti, ora che li stai ricordando tutti, viene difficile pensare che quella Fiorentina si sia salvata praticamente.
2: Era il primo anno, no, del ritorno in Serie A. Forse
13: era il primo anno, sì.
2: Poi tanti cambi allenatori avete cambiato quella stagione.
13: Parecchio, però quell'anno lì era parecchio allenatore, quindi lo sai, quando le cose quando le cose non andavano tanto bene, il presidente non aspettava l'ora di cambiare sempre allenatore, quindi non abbiamo cambiato quasi tre allenatori in un anno.
1: Sì, perché poi ci fu Buso al posto di Mondonico e poi arrivò Dino Zoff.
13: Sì.
1: Cosa ti ricordi di Dino Zoff?
13: Ricordo tanto, perché anche se non ho visto giocare anche come portiere, però hanno sempre parlato belle cose su di lui a livello di calcista. Poi è un signore proprio, purtroppo lo sai, la sua stagione come allenatore è andato come è andato a Firenze, quindi
1: poi vennero fuori anche una serie di discussioni sulle decisioni arbitrali, lui che disse che aveva cattivi pensieri, perché insomma addirittura in una partita con la Samp ci furono tre espulsioni.
13: Lo sa, a volte, no? Se tu uno va a puntare il ruolo di episodi, no? Ci sono tanti, quindi lo sai, anche abito fa il loro lavoro, sono un umano, anche loro possono anche sbagliare, se noi andiamo a cercare come i giocatori sbagliano anche in campo, quindi purtroppo lo sai, intenzione della partita, quando stai in campo lì tu guarda tutto, ma però se tu vai dietro anche uno, loro possono anche sbagliare, purtroppo.
1: Senti, parlando invece del presente, alla Fiorentina manca soltanto l'annuncio ufficiale, arriverà come allenatore Fabio Grosso, e tu sei stato suo compagno di squadra nel Perugia dal 2001 al 2004. Ecco, intanto chi è Fabio Grosso secondo te, ecco, per come l'hai conosciuto, che tipo di persona sarà la Fiorentina, oltre che come allenatore, come lo giudichi?
13: Grande Fabione. Fabione sono le persone che mi hanno aperto la porta, no, di entrare nella mentalità italiana. Quando io mi ricordo che io ero stato giovane quando sono stato con Perugia, quindi è uno di quei giocatori che ho avvicinato in più, e abbiamo quello periodo lì, abbiamo tanti rapporti, quindi è un grande, per me è un grande. Poi ho visto che sta facendo bene anche prima di fare anche Sassuolo, ho visto che allenava anche Primavera di Juventus, no? Sì, ho visto tante cose che faceva lui, che perché la sua squadra, anche se Primavera intende di giocare calcio, io penso anche a Sassuolo ha dimostrato di essere grande allenatore. Io mi auguro se arriva a Firenze con l'ambiente lì che lasciano tranquillo la fare le sue cose, io penso che è ottima scelta.
1: Perché insomma Firenze è molto esigente, ci sono un po' di pressioni a Firenze, tu lo sai, no?
13: No, un po' di pressioni sono tanti, quindi perché è una città favolosa, e una città bella, anche a porta di calcistica c'è pubblico meraviglioso che le segue, i loro giocatori, però loro no, lo sai come a volte i tifosi mai pazienza, no? Quindi io spero che con Fabio Grosso che arriva a Firenze, che riesce a ambientare subito insieme la società, soprattutto il pubblico che segue loro squadra.
2: E te lo aspettavi quando eravate a Perugia e sarebbe diventato campione del mondo nel 2006 e addirittura grandissimo protagonista, perché calciò lui il rigore nella finale, quello decisivo, l'ultimo, e poi fece anche un gol importantissimo contro la Germania in semifinale, cioè una carriera soprattutto nella parte finale che ha avuto un percorso incredibile.
13: No, come giocatore non si parla, perché è un favoloso. Io mi ricordo quando lui giocava con Perugia, dopo è andato a Palermo, se vedi un terzino che fa come un esterno atomo, però quando parte da dietro con la palla ai piedi, perché è un ottimo giocatore, la qualità ce l'ha, il cervello ce l'ha, quindi non è una notizia, perché quell'anno lì io penso che come la rosa in Italia del 2006, io penso che è una rosa che è impeccabile, perché sono tutti, se tu vai a giocare, vai a chiamare un nome per uno, sono tutti, hanno meritato di vincere quell'anno lì, quindi non è una sorpresa.
1: Certo, però
2: averlo nello spogliatoio, un campione del mondo, come allenatore, gli dà ancora più, come dire, più prestigio, credo, no?
13: E certo, come giocatore sì. Penso di sì, se uno che posso dire che ho fatto tutti di calcio, ho vinto anche il pallone d'oro, e che vuoi di più? Quindi quando parla deve ascoltare un mano corretto, un mano attenzione, perché io penso che se arriva lì, io cerco anche lui, come ha fatto lui, cerco anche di aiutare soprattutto i ragazzi che vorranno crescere ancora di più, che vorranno andare a guadagnare di più di soldi, quindi vorranno divertire di più, vorranno vincere anche come ha fatto lui. Io spero di così, che loro seguono lui l'elenco e il suo programma.
1: Certo, ecco, poi ci sono tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori per te, ti ricordano naturalmente come calciatore della Fiorentina, un grande saluto, scrive Paelio, Firenze si ricorda le sue galoppate sulla fascia in mezzo al campo a fare anche legna, giocatore molto duttile, sempre propenso a dare una mano alla squadra. Certo, giocatore che è generoso, insomma,
13: no? Certo, è una cosa che è bello che se il pubblico ti ricorda ogni tanto, quindi quando una cosa brutta, quando non si ricorda di te, quello che hai fatto, soprattutto dove hai giocato, è una cosa che ti fa male anche i giocatori. Certo. Quindi mi ha fatto molto piacere questa frase qua che stai dicendo, stai scrivendo, quindi è sempre un piacere.
1: Ecco, dicevi della bellezza di Firenze, ma dove vivevi a Firenze quando giocavi nella Fiorentina?
13: Era, come si chiama? Non è che via Dogari, o mi sbaglio?
1: Via Dogari, insomma, sì, ho capito. Sono
13: via Dogari numero uno,
1: sì. Vicino allo stadio.
13: Sì, lì sì, vicino allo stadio. Sì. abitavo lì, lo stesso palazzo insieme a Cristian Maggio.
1: Ah, sì, cioè, a due passi dallo stadio proprio, ci andavi a piedi allo stadio.
13: Purtroppo andavo con la macchina perché io ho detto a cazzo, se io va a vedere in centro, già c'è traffico la Madonna, quindi il tempo che viene a fare un lamento, se arriva tardi mi fanno multa, quindi abbiamo trovato questa bellissima casa vicino allo stadio e ho detto boh, a me mi sta bene qua.
1: Certo, giusto, giusto.
2: Tomato sì, poi in quella zona qualche schiacciatina buona, no? Sì, cioè, sì, ci sono le schiacciate, vero?
1: Sì, sì, sì.
2: È una zona, si sta no, bene anche il campo di Marte.
13: No, è una bella zona, è la bella zona, è una bella zona, quindi ho passato bene là e quindi è l'unico posto che ho scelto, quello, anche ci sono anche altri posti perché comunque dove va a Firenze è sempre bello,
1: certo, sì, sì,
13: dove, comunque dove stai, basta che stai bene là, sì. E basta.
1: Senti, la Fiorentina quest'anno, il campionato deludente che ha fatto, l'hai seguito un po', hai avuto modo di vedere qualche partita?
13: Guarda che anche se è lontano, ho sofferto insieme a loro perché soprattutto quando guardi le

0: di vedere anche l'anno prossimo, non so, a centrocampo Fagioli oppure Kenny in attacco, De Gea in porta, c'è qualche giocatore che apprezzi particolarmente?
1: No, per me De Gea ancora deve rimanere, per me in porta deve rimanere Ken, ovvio, se sta bene 100%, visto che è un giocatore che ha aiutato anche la squadra, Fagioli, che con la sua esperienza, poi quello ragazzo lì che fa il trequartista, come si chiama, non mi ricordo il nome adesso, non mi viene, e che abbiamo preso da Genova,
0: Gudmundsson.
1: Quello lì per me deve rimanere, perché ho sempre piaciuto, ho sempre seguito, anche quando io giocavo qua, vedevo quando giocavo con Genova,
2: questo ragazzo, sì, però la Fiorentina è stato deludente,
1: Lo sai, è passato anche il brutto pirone di fortuna, non lo sai, quando uno, come Dybala, capisci, fa una partita, dopo 5 no rientro, alla fine è sempre delusione, quello sai, quindi se lui sta bene 100%, io penso che fa ancora di tante cose belle, perché è un giocatore ottimo, qualità, intelligente, sai che una cosa giusta di fare in campo, lo sai, come ho detto sempre prima, no? Sì. Per giocare a Firenze non è facile, non è facile davanti al pubblico che amo calcio tanto e aspetta tanto da giocatori, non è facile, quindi ci vuole due pale così proprio pesante per affrontare quello pubblico così.
2: È vero, insomma, hai reso l'idea. Ma tu sei rimasto in Italia poi, una volta che hai chiuso la carriera?
1: Sì, anche se io andavo via perché cercare di fare la gente, capisci? Quindi, quindi
0: ma
1: io
0: giocare hai smesso, perché hai giocato a lungo, no? Come età. Ho visto come calciatore, sì, hai smesso da poco o sbaglio?
1: Sì, perché è divertito ancora. Sì, non da poco, 5-7 anni.
0: Ah, ok, allora
1: perché sono andato in all'estero, capisci? Quindi 5-7 anni, quindi anche se io, anche quando io ho tempo, no? Vado a divertirmi ancora con l'amatore ogni tanto e così, poi Vonde non è nessuno particolare.
2: Sì, perché il mio collega Tommaso Pochini sta controllando
0: segnalate
2: delle squadre dai nomi che non sono
0: Nuovo Osoppo e Teor,
1: allora quello Nuovo Osoppo sì, perché giustamente noi è la società o qui il lavoro, come dicono Genesis 360, no? Quindi,
0: ah, ok,
1: dello Osoppo abbiamo preso come punto di,
0: quindi qui c'è scritto 24-25, quindi
1: ho capito,
0: perfetto.
2: Va bene, Cristian, ti aspettiamo a Firenze allora.
1: Va bene, volentieri, dai. Saluto a tutti, un abbraccio a tutti Firenze, sempre che sono Bodo, ti voglio tanto tanto bene.
2: Bene, ci fa piacere. È stato davvero bello sentirti e buona giornata a questo punto.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Grazie a Cristiano Bodo. Insomma, è stato un collegamento in cui ha dimostrato anche questo legame con Firenze.
0: Pensa, è stato una sola stagione alla Fiorentina, alla fine Obodo, non ce lo ricordiamo bene tutti, eppure è stata una sola stagione e lui ha dimostrato di aver mantenuto, insomma, grande affetto e anche di seguire bene la Fiorentina, perché insomma i calciatori, al di là del giudizio su Gudmundsson, che sì, però visto, ma non è l'unico, visto da fuori vari personaggi, sì, che ho sentito, sì, dice sì, ma Gudmundsson, ma siete sicuri di darlo via? Perché poi magari lo dai via e carbura, lo so, però noi sono 2 anni che siamo qui che lo aspettiamo in vano. A proposito di aspettare, come ci diceva prima,
2: l'aspettativa della speranza,
0: amico,
2: dell'aspettativa per poter sperare.
0: E quindi forse su Gudmundsson vale la pena di cambiare.
2: Sarei per cambiare, sinceramente.
0: Se rimane, viene affiancato da, però ce ne vuole altri. Dicevo prima, no, non mi ricordo quella questione della fantasia, no? Di non imbrigliare la fantasia. Però ci vogliono anche giocatori di fantasia, no? Per non essere imbrigliati. Sì. In questo momento la Fiorentina, al di là di Fagioli, che però ha un ruolo ora di regista, quindi più arretrato, io intendo giocatori che vadano dentro, vadano a calciare, vadano a dribblare, non ne ha molti. Anche Solomon credo che dal messaggio che abbiamo letto, sì, sì, sembra quasi un saluto.
2: Sì, sì, sembra destinato.
0: Un addio, non un ci vediamo tra poco a giugno, ecco. E quindi c'è da comprare dei giocatori che saltino l'uomo, che se fai il 4-3-3, grosso vuole degli esterni forti che siano in grado di metterla nel mezzo, di crossare, di andare al tiro a piede invertito, eccetera.

0: qui c'è da fare, da comprarne diversi di giocatori.
1: C'è dubbio.
0: Bravi, soprattutto.
1: C'è Paolo D'Arezzo che dice: vista l'ultima stagione, Ken sarebbe da cedere, ma secondo me, visto il gioco di Grosso che si fonda sulle ripartenze, Ken potrebbe essere particolarmente valorizzato. È quello che dicevamo prima, insomma, ne parlavamo anche con Mario Bortolazzi. In effetti, dovesse rimanere per il gioco verticale di Grosso, potrebbe esaltarsi. No? Con il gioco verticale di Grosso, Ken potrebbe esaltarsi, dovrà essere servito a dovere. Fagioli potrebbe avere anche le capacità di innescarlo.
0: Ah,
1: con
0: sì, ma lo faceva, lo ha fatto diverse volte, visto che Ken quest'anno ha giocato poco, però insomma il lancio di Fagioli per Ken era verticale, era una delle mosse tattiche anche di quest'anno, solo le condizioni di Ken non sono mai state top come invece l'anno precedente. Quindi vediamo anche a livello di giocatori che cosa porta. Per esempio, si ritornerà a parlare secondo te di Pinamonti?
1: No.
0: Perché Pinamonti con Grosso, insomma, sì, qualche gol l'ha fatto.
1: Sta già parlando di
0: Lorientè, sicuramente.
1: Chissà che non si torna a parlare.
0: E poi,
1: ritornerà a parlare di Berardi.
0: Ritornerà anche il Tormentone. Il ragazzo dalle belle ciglia,
1: sai, perché poi
0: che tutti lo vogliono,
1: anni,
0: ma nessuno lo piglia.
1: È ancora così vecchio, in fondo potrebbe ancora assicurare
0: ancora dare
1: un paio di stagioni.
0: Ha avuto un grave infortunio, ma si è ripreso bene. E con Grosso può avere finalmente, no, se ne è parlato.
1: Oggi leggevo un'intervista di Berardi, la Gazzetta dello Sport, e lui diceva che ormai è una bandiera del Sassuolo,
0: quindi non si muove.
1: No, però ha anche detto: potrei anche partire. È stata fatta una domanda sulla Champions che lui non ha mai giocato, dice: dovesse arrivare una squadra
0: allora,
1: che mi fa giocare da protagonista in Champions, allora le porte potrebbero anche aprirsi per me, per
0: e allora
1: squadra.
0: Allora però mi sa che non riguarda
1: a meno che non si sia creato un rapporto speciale, davvero speciale, con Grosso, allora il discorso cambierebbe, ma altrimenti la vedo
0: perché
1: molto
0: per la verità è la prima volta che prendiamo un allenatore che lo ha avuto, no, alle sue dipendenze, che, col quale ha fatto anche bene, perché è rientrato dall'infortunio gravissimo che aveva avuto al tendine d'Achille l'anno scorso, di rodaggio, ma comunque è stato anche importante anche l'anno scorso in Serie B. Quest'anno qualche gol importante l'ha fatto, ha fatto un ottimo campionato. Chissà, tornerà sicuro. Io immagino leggere,
1: ci sarà modo,
0: qualcosa,
1: sì, ci sarà modo di tornare a parlare di Berardi, l'idea Berardi, il sogno Berardi che
0: meglio
1: finalmente...
0: tardi che mai. Vedremo.
1: Torniamo alla primavera, perché ne abbiamo parlato con Mario Bortolazzi. Ricordiamo l'appuntamento di stasera, la Fiorentina di Galloppa che in finale del campionato primavera affronterà il Parma al Viola Park sold out. Si aspetta a Firenze questo scudetto dal 1983. Volevi tornare?
0: Sì, volevo, visto che ne abbiamo parlato, mi sembra giusto. Allora, intanto citiamo la formazione del ritorno, perché all'andata fu persa 1-0 a Cesena, gol di Marco Rossi, che era un giocatore che poi giocò a lungo a Prato in Serie C, fece anche diversi gol, allora giocava nel Cesena primavera. Al ritorno la Fiorentina vinse 2-0, l'abbiamo già ricordato, gol di Cristiani e di Luca Cecconi, decisivo in quella partita, perché col secondo gol la Fiorentina si aggiudicò la contesa. Quelli che giocarono furono Landucci, poi De Angeli, Merendi, Strano, Del Monte, Pennelli, Cristiani, Valenzi, che purtroppo ci ha lasciato, Bortolazzi, Cecconi e Ceccarini. Questi erano i titolari. Allenatore ovviamente Vincenzo Guerini, ma nella rosa c'era anche Carobbi, che comunque era un titolare, si può dire, Caputo, Carocci, Cerofolini, Del Rosso, Nardini, Perin, Peruzzi, Pierozzi, che non è parente però dei fratelli Pierozzi, Rosati, Vignini, che abbiamo già ricordato. L'età media era di 19 anni circa, quindi a volte si fa anche il raffronto fra le primavere di allora e le primavere di oggi. Oggi mi pare che siamo un pochino oltre di 19 anni, perché ci sono diversi 2006, no? Anche nella Fiorentina. Tra le curiosità, ne abbiamo citate alcune, per esempio c'è Franco Merendi, te lo ricordi? Centrale difensivo, che nell'81-82 fu lui ad indossare la maglietta, quella famosa col disco grosso della Farrows, JD Farrows, che fece un po' infuriare i tifosi della Fiorentina. Ci fu una polemica feroce addirittura.
1: Perché fu scelto lui per fare
0: questo? Non l'ho mai capito, però era evidentemente uno dei ragazzi della primavera, anche se siamo 81-82, qui siamo 82-83, quindi la stagione precedente, sì, sì. Era uno stopper, Franco Merendi, fiorentino di nascita, che ebbe poi una carriera, anche lui mi pare giocò nella Rondinella, se non sbaglio, poi forse vado a memoria, però ecco, indossò quella maglietta lì, che sulla, mi ricordo gli articoli sul giornale, no, della foto di chi è di giocatori, perché non si conoscevano così bene, ed era un giovane appunto Franco Merendi,
1: difensore
0: centrale,
1: detto, e adesso sto
0: poi
1: proprio...
0: abbiamo già detto il capitano era Antonio Strano,
1: anche nella Rondinella,
0: hai visto, cioè, nella Rondinella, sì. Con Antonio Strano molto probabilmente, che anche lui è stato giocatore della Rondinella e capitano di quella squadra, poi ha giocato anche nella Pistoiese. Per quanto riguarda poi, per chiudere, sì, alcuni giocatori che invece negli anni, che degli scudetti precedenti hanno avuto una carriera importante anche in Serie A, bisogna ricordare 70-71 Mattolini, Alessio Tendi,
1: sì, certo.
0: Prestanti e Domenico Caso anche c'erano in quella formazione, sì. 79-80 Giovanni Guerrini, Mazinga, giocò titolare anche nella finale vinta dalla Fiorentina nel 79-80 contro il Torino. Walter Mazzarri, che addirittura aveva anche la fascia di capitano, se non mi sbaglio, comunque la ebbe all'interno della primavera della Fiorentina. E poi Sauro Fattori, abbiamo ricordato prima, che era i bomber di quella squadra.
1: Tornando invece a Berardi, uno dei titoli che potrebbe essere utilizzato da qualche media, giornale, sito, sì, potrebbe anche essere meglio Berardi che mai, ce lo suggerisce Gavino.
0: Questo è veramente
1: Gavinano, scusami,
0: mi piace, è proprio un gioco di parole,
1: sì. Meglio che, Berardi che
0: meglio
1: mai.
0: Berardi che mai, è bellissimo, anziché meglio tardi che mai, è veramente complimenti a
1: Gavino. Gavinano. 3487503933 il numero per i vostri messaggi scritti e vocali. Andiamo su qualche nota vocale, così sentiamo anche il punto di vista ulteriore dei nostri ascoltatori.
2: Ciao a tutti, Marco da Firenze. C'ho 60 anni a settembre, ci vuol pazienza, mo, e le un po' di pazienza c'ho io. 60 anni, due scudetti, ero piccolino, e allora
3: buongiorno Maremmano Viola, ricordiamoci che Pioli ancora va pagato, diciamo, anche se Grosso ti danno 1,2 milioni, ancora bisogna dare 3 milioncini a quella.
4: E per quanto riguarda il secondo messaggio vocale, cioè questo, allora secondo me da criminali in un calcio mediocre come quello italiano di adesso non arrivare in Champions League, ok? Secondo me si dovrebbe tirare nel giro di 2 anni a vincere il campionato, perché c'è un livello che è imbarazzante, verso il basso.
1: Queste note vocali dei nostri amici ascoltatori, già pensare a vincere lo scudetto,
0: Ma guarda, non ci
1: sono, fatto che il livello del calcio italiano si sia abbassato terribilmente, siamo tutti d'accordo, tanto che guarda, c'è chi dice, sentendo anche qualche addetto ai lavori, che la Roma, strutturandosi in maniera adeguata, potrebbe puntare allo scudetto nella prossima stagione.
0: Ma sai, potrebbe tranquillamente farlo, certo, così come lo ha fatto il Napoli, potrebbe farlo anche la Roma, perché no, con Gasperini, e comunque insomma ha portato l'Europa League all'Atalanta, e quindi è uno che può definirsi, mentre prima si diceva di no, adesso può definirsi anche un vincente, perché se riesce a ottenere un trofeo del genere con l'Atalanta, insomma, voglio dire. Ma poi sul livello del calcio, guarda, ritornando proprio all'83, no? Ora noi abbiamo citato tutti questi nomi e abbiamo detto la carriera l'hanno fatta in 4-5, chissà quanti ne avrebbero fatta nel calcio di oggi, no? Perché il livello di allora del calcio italiano, l'83, ultimo scudetto della primavera della Fiorentina, era proprio all'apice, no? In quegli anni lì, cioè in Italia stavano arrivando giocatori, o erano già arrivati giocatori come Passarella, come Falcao, come Zico, come Maradona, cioè rendiamoci conto invece di ciò che arriva oggi in Italia, no? E quindi di quello che è il movimento rispetto a quell'epoca lì.
1: I suoi compagni di squadra li chiamavano i compagni di Merendi, tanto per tornare
0: a rimanere ai titoli. Questa insomma un pochino, sì, un pochino più particolare.
1: Poi invece, tornando anche ad uno dei messaggi vocali del nostro ascoltatore, la pazienza, diceva, ho 60 anni, ho sempre pazientato, insomma, non è il solo ovviamente a sottolineare questo aspetto di una pazienza eccessiva.
0: Eh sì, Lo capisco, ma guarda che la frustrazione, tra virgolette, dei tifosi della Fiorentina nasce anche da questo. Nasce da 25 anni di assenza di trofei. Oggi compiremo tra poco il 25esimo anno, se non mi sbaglio, sì. Perché la Fiorentina nel 2001 conquistò il suo ultimo trofeo. Renditi conto di quello che vuol dire, ma non solo di quelli di 60 anni, anche di quelli di 30 che non hanno mai visto la Fiorentina vincere, o di 40 praticamente, insomma, quell'hanno vista erano piccini quando la Fiorentina ha vinto, oppure il classico discorso che un po' facciamo sempre di quella generazione che non è mai andata a festeggiare i ragazzini di oggi. È sempre più difficile farti fare la Fiorentina, no? Perché ci sono delle tentazioni enormi, però noi resistiamo, no?
1: C'è un messaggio di Francesco anche che dice Pinamonti, visto che hai citato questo giocatore del Sassuolo, sì. Questa sì che si chiama ambizione.
0: No,
1: messaggio ironico, naturalmente.
0: Certo, sì, noi l'avevamo citato. Sì. Però mi ricordo c'erano qualche ascoltatore che ci diceva perché non abbiamo preso Pinamonti invece di piccoli.
1: Sì, certo, adesso verrebbe facile dire era meglio prendere Pinamonti.
0: Pinamonti di piccoli, vedi, e si spendeva meno probabilmente.
1: Sì. E probabilmente si aveva anche un'altra resa.
0: Pinamonti, bisogna vedere in che. Cioè, se viene appunto come titolarissimo oppure se viene come punta, no, da aggiungere, perché non è che puoi giocare con un centravanti solo, no? L'abbiamo visto il rischio che ci può essere a giocare con un centravanti solo anche in passato. Quest'anno ne avevamo addirittura tre, però tra i problemi fisici di Ken, i problemi tecnici di piccoli, i problemi di probabilmente
1: generali
0: di anzianità anche tra virgolette calcistica di Dzeko, e insomma di tre non se ne è fatti uno.
1: È vero, è proprio così. Andiamo a salutare anche Claudio Merlo. Ciao Claudio.
5: Ciao a tutti.
1: Benvenuto.
0: Ciao Claudio.
1: Come si riparte con Grosso in panchina?
5: Come allenatore nuovo, un allenatore diciamo bravo che fa giocare le squadre bene, mi sembra che gioca con 4-3-3,
1: sì.
5: Adesso non ricordo, però è un giocatore valido, ecco, almeno si cambia un po', vediamo strano che succede, secondo i giocatori che vengono e quelli che partono.
1: Insomma, tutto dipende ovviamente dal budget che verrà messo a disposizione di Paratici da parte della proprietà, però ci si aspetta che possa arrivare magari anche qualche giocatore che possa rappresentare un'intuizione, cioè un giocatore che non necessariamente debba essere pagato tanto, ma che possa essere comunque utile al gioco di Grosso e soprattutto possa dare dei risultati, possa diventare anche un giocatore prezioso.
5: Quello è un po' di tutti, no? A trovare, diciamo, tra virgolette, lo sconosciuto giocatore che poi si rivela molto bravo durante il campionato. Lì ci sono quelli che vanno a vedere in giro tutto il mondo, così, che devono dare una mano. Però fino adesso, insomma, la Fiorentina deve pensare, uno, ha davvero tanti giocatori perché ne ritornano tanti e già ce n'è tanti così, che non è facile perché come ingaggio il giocatore della Fiorentina prende abbastanza, e due, rifare prendere qualche giocatore giusto nei punti nevralgici. Per me la Fiorentina ha bisogno, come dico sempre, così, dietro la difesa un paio, due di giocatori importanti, ecco.
1: Sì.
5: E poi piano piano speriamo che Ken riprende, che sia bene, e poi qualche ritocco in mezzo al campo, non ha bisogno, però io penso che la Fiorentina dietro abbia bisogno di giocatori importanti,
1: insomma interventi fondamentali in difesa, però sì, ti chiedo
5: giocatori veloci, bravi di testa, grandi marcatori, insomma un giocatore bravo, ecco, sì. Che abbiamo dei giocatori diciamo dietro mediocri.
1: Ti chiedo anche, secondo te quanto tempo sarà necessario per vedere di nuovo la Fiorentina da Europa?
5: Lì dipende da Paratici, da Paratici, che può prendere qualche giocatore importante che è anche sconosciuto, come dicevamo prima, così. Io dico, in Europa non è che da un anno all'altro uno può andare in Europa, ci vuole anche un po' di fortuna sicuramente, però però insomma qualche, noi abbiamo una squadra che diciamo non è male, anche se quest'anno siamo andati male così, con qualche ritocco importante può essere una squadra che può andare in Europa sicuramente.
1: No, ti chiedo questo perché ad esempio c'è Luca dalla Svizzera che ci scrive, ci chiedono di aspettare altri 3 anni, sempre sia vero ciò che sembra sia stato promesso a Grosso, in 3 anni sai quanti bambini nasceranno strisciati, insomma a forza di aspettare che la Fiorentina torni veramente competitiva, magari anche a livello di numeri, di tifosi, diventa difficile competere con altre squadre.
5: Non è che dall'oggi al domani uno può fare la squadra per arrivare in Coppa dei Campioni, sì. Però diciamo che in 3 anni non credo, io penso di meno, ho detto perché noi come rosa abbiamo una buona rosa, però ci mancano dei giocatori importanti e di carattere nei punti nevralgici della squadra. Io penso che prendendo 3-4 giocatori di un certo livello abbiamo una squadra che può andare in Europa.
0: Claudio, te, visto che sei stato un grande capitano della storia della Fiorentina, l'anno prossimo, se rimarrà, lasceresti la fascia De Gea? Un portiere con tutte le cose, sono i problemi, e può avere un portiere a fare il capitano, perché anche il dialogo con l'arbitro a volte si trova a centinaia di metri, a un centinaio di metri di distanza, oppure lo daresti ad un altro giocatore, eventualmente se, a chi la daresti dei giocatori che ci sono ora?
5: Per me un capitano deve stare in mezzo al campo, poi può essere anche il portiere come fanno Cerazzoff, così, però stai sempre un po' di fuori, se devi parlare devi partire dalla porta, andare a parlare con l'arbitro. Io darei la fascia di capitano a Fagioli, giocatore importante che merita questa fascia nella Fiorentina, poi ci sono altri giocatori, però io penso che giocatori come Fagioli, a mettergli la fascia di capitano a Firenze lo farebbe ancora più importante e più bravo.
0: Gli daresti anche più responsabilità forse, no? Ne ha bisogno anche per quello che è stato anche il suo passato.
5: Sì, però responsabilità la tiene così, l'importante è stare tranquillo, il capitano deve essere uno tranquillo, non deve essere uno che va sempre a parlare con l'arbitro, sempre a maneggiare così.
0: Tipo Ranieri per esempio.
5: Cioè. Come Ranieri, deve essere uno, va lì, parla, gli fa vedere che al braccio c'ha e dice le ragioni che succedono in campo, così. Però ecco, io la fascia darei a Fagioli, che mi sembra il giocatore più rappresentativo della Fiorentina.
1: Ne avevamo parlato qui in studio qualche tempo fa di questa possibilità, però in quel momento non ci sembrava ancora pronto
0: però nell'ultima fase di campionato secondo me è cresciuto anche sotto quell'aspetto. E a volte l'ho visto anche proprio col direttore di gara, insomma avere degli atteggiamenti che potrebbero essere il preludio per indossare la fascia di capitano. D'altronde anche lui deve maturare, ora non è più ragazzino,
1: certo, sì.
0: Insomma ne ha passate tante, però insomma comincia a entrare ai tempi di Claudio Merlo. Quanti ne ha Fagioli? 25
1: sì.
0: Anni Claudio, se era già uomini non più giovani, no?
5: Sì, adesso sono sempre giovani, anche se hanno 28 anni così, no? Io penso che un giocatore può fare il capitano se ha carattere anche quando ha 20 anni, perciò non è un problema, l'importante è che in campo si faccia sentire sia con i suoi giocatori sia con l'arbitro, così, ecco, deve essere al centro della squadra il capitano della Fiorentina.
1: Claudio, stasera seguirai la partita della primavera della Fiorentina, finale del campionato primavera contro il Parma?
5: Dove la danno? Non lo so neanche.
1: La siamo qui e la seguiamo qui su Radio Firenze Viola e poi in televisione su Sport Italia.
5: No, non lo so.
1: Non sei
5: fuori oppure.
1: Non sei comunque incuriosito dalla Fiorentina primavera?
5: No, non l'ho vista mai la Fiorentina, la primavera della Fiorentina, però mi incuriosisce, poi se vincono E mi fa sempre piacere, vince sempre la Fiorentina, quest'anno mi sembra andava molto bene così, sì. Io spero tanto che vincono il campionato italiano della primavera, sì. Ecco, però non ti so dire se...
1: No, no, però comunque abbiamo visto in prima squadra Balbo, l'esterno sinistro di difesa, sì. Abbiamo visto Braschi che nelle ultime partite ha giocato, è stato gettato nella maschera.
5: C'è una squadra importante, poi penso che anche l'allenatore sia importante, no?
1: Sì,
5: Gallo. Vediamo che succede.
1: Poi, prima di salutarti, c'è una domanda curiosa da parte di Francesco che ti chiede se ti sei rivisto un po' in Falcao come postura e movenze in campo.
5: Sì, io?
1: Sì.
5: Io lo ringrazio tanto, eh. Falcao è stato un grandissimo sì. giocatore così, però ero un giocatore, diciamo, tutti mi dicevano che era lento. Ero veloce di testa. L'importante è quello, che quando arrivava la palla già sapevi a chi darla, non è che te la devi fermare, devi guardare e la dai. Ecco, io ho velocità di testa, quando mi davano la palla già sapevo che andare, e non era poco.
1: Per
5: l'altezza non ero lento per niente, perché io correvo, ma c'era una corsa un po' particolare, forse alla Falcao, solo la corsa, non come giocatore. Magari era lui.
1: Insomma, comunque tutti ti hanno apprezzato anche per la qualità tecnica, ci mancherebbe altro. Claudio, grazie.
5: Grazie a voi.
1: Grazie a Merlo. Siamo quasi in conclusione, però come sempre c'è lo spazio Marco.
0: Bello il paragone, però Falcao Merlo. Sì. Un po' sì, secondo me sì, è vero, perché anche, certo modo per, di incedere.
1: Anche
0: però.
1: Per le caratteristiche fisiche.
0: E anche Falcao non è che fosse velocissimo. Sì. Cioè, no, però era veloce di pensiero, sì, come lo era Claudio Merlo, assolutamente. Guarda, oggi ti dico, ho trovato poco a livello di Amarcord, però. Mi proietto già a domani, visto che abbiamo sentito anche Claudio Merlo, perché domani è l'anniversario della scomparsa, purtroppo a 90 anni, del grande Petisso, Bruno Pesaola, 29 maggio 2015, una data importante per chi tifa Fiorentina, perché se ne va l'uomo del secondo scudetto, l'allenatore del secondo scudetto, un personaggio incredibile, pittoresco, sì. Come lo vogliamo definire, un Napoli argentino che a Firenze vince il tricolore, cioè una storia, ci potresti fare un romanzo
1: assolutamente
0: sopra, no?
1: Poi si potrebbe anche ripercorrere tutte le tappe del suo arrivo a Firenze, perché non era assolutamente scontato, anzi non era nemmeno la prima scelta,
0: no,
1: perché la Fiorentina aveva puntato su Herrera,
0: volevano Herrera, poi arrivò come ripiego, diciamo, così, sì. E lui arrivando disse: ma per me si può vincere scudetto? Diceva: come, siamo sicuri di questo? Sì, certo. Poi Fiorentina contestata contro il Bologna per la sconfitta, addirittura via tutti, e poi da lì non hanno più perso una partita, hanno vinto lo scudetto con Claudio Merlo grande protagonista, lui con il suo cappotto di cammello che si portava anche in stagione più calda perché portava fortuna, interminabili sigarette, praticamente ne accendeva una, ne spengeva prima di spengere l'altra, era un calcio diverso con la musica di Peppino Gagliardi che caricava oggi, no, quelli con le cuffiette, i giocatori lì invece sul pullman, la radio. Sì. Si sentiva Peppino Gagliardi. E poi una cosa molto curiosa che è stata raccontata spesso anche dai suoi giocatori eccetera, che lui col braccio diceva, sembrava dire avanziamo, in realtà con la voce diceva stiamo dietro, però col braccio faceva la direzione opposta per far vedere diciamo da fuori che la Fiorentina era una squadra offensiva, in realtà diceva ritorniamo indietro, proteggiamo il risultato. E poi insomma la sua tattica, la sua arguzia è stata fondamentale, anche se quella Fiorentina insomma bisogna dar merito anche a Chiappella eccetera eccetera, certo. Ci sarebbe da fare
1: un
0: libro,
1: magari in un'altra circostanza. Adesso dobbiamo salutarci, grazie a Tommaso,
0: grazie
1: Borghini.
0: A voi, alla prossima,
1: vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Garrisca al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
8: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al Garrisca al Vento. Qui Giacomo Galassi che vi parla insieme a me, Stefano Prizzo. Ciao Stefano.
9: Ciao e buonasera a tutti.
8: Secondo te ce la faccio a fare 2 ore senza dire bischerate? Vorrei provarci, Stefano, e fare una puntata serissima.
9: Ma no,
8: facciamo
9: perché
8: una puntata seria?
9: Le bischerate, gli divertissement fa parte del senso delle nostre trasmissioni.
8: Dici?
9: Assolutamente sì. Parliamo di
8: forse non ne potrei
9: di un sport, di un divertimento, ed è giusto farlo col sorriso per suscitare sorriso.
8: Va bene, mi hai convinto. Volevo fare proprio ciao Stefano, allora che cosa ne pensi? Invece diremo le solite bischerate. Grazie anche a Marco Tonelli e alla cura della regia, come sempre impeccabile. Grazie al 348 7513 933 per messaggi scritti e vocali, 055 77 111 71 per le chiamate. Ti alzerò anche il microfono, Stefano, ma quando poi comincerai a parlare, perché ora va bene che sono forte, sono grande, sono il numero uno, però riuscire a parlare e allo stesso tempo alzarti il microfono diventa complicato. Ma ce la facciamo.
9: Perché non sei una donna, le donne di solito riescono a fare 2 cose insieme.
8: Vabbè, riesco anche io, ma qui il problema
9: tu
8: è la distanza, non è il mio genere,
9: maschio.
8: Il mio genere. No, invece dai, anche noi uomini secondo me siamo in grado di fare 2 cose insieme se lo vogliamo, è che a volte secondo me.
9: E allora alzami il microfono.
8: Ma non riesco, peccato che parlo lontano dal microfono, io riesco a farlo, ma ecco. Va bene, ce la facciamo così. Oh,
9: no,
8: via, un bel inizio.
9: Non abito, non.
8: Come? L'ho alzato.
9: Alzare il volume.
8: Il volume del microfono?
9: Sì.
8: Questo mi è impossibile. Ok, io ti posso alzare il volume delle cuffie, ma non quello del microfono. Va bene, chissà se questa puntata riuscirà mai a partire a un certo punto. Secondo me no, ma tanto la Fiorentina si è salvata, siamo tutti contenti. Stefano, non mi sembra che ci siano grosse notizie, quindi ci si vede settimana prossima.
9: Beh, insomma, ciao, ce ne sono un paio importanti.
8: Va bene, da che cosa vuoi partire? Fabio Grosso? Dalla Fiorentina primavera? Da chi va in America? Che so che, insomma, questo viaggio di Paratici e Ferrari verso l'America.
9: Non so se la regia può già agevolarmi.
8: Che senso? Cioè, hai preparato anche te?
9: Forse
8: uno speciale?
9: No. Forse no, bisogna aspettare Stefano.
8: Vedo lo sguardo perso di Tonelli. Va bene, questo è il livello della nostra regia. Stefano, devi.
9: Va bene, okay. Arriverà il tempo.
8: Da dove vuoi partire? Dai, parliamo da Fabio Grosso. Ti piace?
9: Fabio Grosso.
8: Una scelta mediocre? Vogliamo.
9: Fabio Grosso è un allenatore. Allora, io comincerei dicendo una buona cosa su di lui, che credo si possa dire. Ascoltando gli addetti ai lavori, i direttori sportivi, i dirigenti, si capisce una cosa, che questo allenatore, ancorché non esattamente allenatore in grande e fulminante ascesa, è un allenatore stimato. È uno che molti addetti ai lavori stimano. Tra l'altro si parlava di lui non solo per la Fiorentina, ma anche per il Bologna.
8: Sì, diciamo, non è che se ne parlava per il Milan e per il Napoli, però
9: no, infatti ho detto, non è un allenatore in brillantissima ascesa che possa ambire alle grandi panchine, però è un allenatore stimato, evidentemente stimato da colui che ha il diritto, a mio avviso, di scegliere l'allenatore, cioè Paratici, che è l'uomo che con l'allenatore dovrà lavorare gomito a gomito. Ecco, se non ha questo diritto il direttore sportivo, non si capisce chi possa averlo.
8: Questo mi sembra indubbio.
9: Poi naturalmente lui ci spiegherà perché. Paratici arriverà un momento in cui spiegherà, credo, non a me.
8: Perché no?
9: Anche a me, ma a tutti.
8: Ma
9: a tutti.
8: Dicesi, guarda,
9: il perché della sua scelta.
8: Secondo me avverrà questa cosa dopo il viaggio in America famoso, insomma, so essere un tema.
9: Sì, no, il viaggio in America mi sembra veramente.
8: Però in cui ci sarà un confronto anche con la società e gli verrà, no, presentata la società il progetto con Fabio Grosso e poi vedremo i commissari che cosa vorranno fare. Prese di posizione dei tifosi invece, perché poi era una notizia di ieri, però so essere forse uno dei temi, ecco, questo sì, davvero a cui tieni di più, un po'. Come Firenze sta vivendo questo momento della storia della Fiorentina?
9: Allora, io partirei intanto dalla mediocrità, che è tutt'altro che aurea, che molti anni fa era un timore, un sospetto, un orizzonte, poi è divenuta una realtà e adesso è istituzionalizzata Mi spiego. Ho l'impressione che in tanti, troppi, si siano ormai assuefatti ad essa.
8: Dici?
9: Tra loro non c'è, e questa è una buona notizia, il centro coordinamento Viola Club, che tra l'altro è storicamente un'associazione molto governativa, molto filosocietaria. Diciamo che l'ala radicale è la curva. Il centro coordinamento di solito nella storia del tifo è stato quello più moderato. Stavolta invece, nella loro lettera aperta, ci sono andati piuttosto duri. Dicendo cose condivisibili.
8: Ecco, secondo te hanno fatto bene?
9: Secondo me sì. Innanzitutto credo che rispondano ai loro associati, quindi hanno il dovere di assecondarne la volontà. Evidentemente i tanti rappresentanti dei Viola Club, anche non di curva, vivono questa situazione con fastidio, la situazione della Fiorentina attuale.
8: Però Stefano, non credi che a questa Fiorentina, la Fiorentina di oggi, al 28 maggio 2026, si debba concedere il dubbio, o comunque concedere che ha fatto tanti passi indietro rispetto a quella che era la conformazione anche societaria fino a solo un anno fa? È cambiato il direttore sportivo, è cambiato, vabbè, l'allenatore cambierà ora che sia Vanoli o non Vanoli, è cambiato anche un po', sembra, il modus operandi. Cioè, noi lo possiamo dire dal punto di vista dei media, che fino a qualche anno fa erano visti come la peste nera, oggi invece sono considerati, ecco, non più per forza dei nemici, ma diciamo un'istituzione con cui avere a che fare normalmente.
9: Qualche passo tu hai detto indietro, io preferirei parlare di passi in avanti.
8: Sì, va bene,
9: perché
8: ci sta.
9: Finalmente affidarsi ad un dirigente del mestiere, Paratici, è un passo avanti. Che tra l'altro questa notizia è eclatante, poiché nella storia di questi 7 anni della gestione americana mai era accaduto.
8: Voglio affrontare
9: con te, quasi mai.
8: Voglio affrontare con te un tema, secondo me spinoso, però legato a questo. Cioè, tu è da settimane e mi dici: io, arrivati a questo punto, la cosa che auspico è la cessione, no?
9: Credo. È diverso tempo.
8: È diverso tempo che lo dici. Ti voglio fare la parte del comprala te o del chi ci compra. Cioè, l'avvocato un po' del diavolo. Meglio dei commisso, ok, per la Fiorentina, che cosa ci può essere?
9: Perché allora, questo
8: se vuoi ti metto sul tavolo, vorrebbe, no, le cose che si
9: ci vorrebbe il mago di Arcella per risponderti, poiché si può sempre
8: non esiste il rischio, e secondo me esiste, che la Fiorentina finisca a essere come il Torino, che la Fiorentina finisca a essere come il Parma.
9: In qualunque situazione aziendale, ma anche personale, vi è sempre il rischio di migliorare e il rischio di peggiorare. Anche con le donne. Okay. Cambiando fidanzata puoi andare a star peggio, ma anche meglio. Guarda, in questi giorni c'è la notizia della trattativa in corso per il Napoli. L'avrai seguita. De Laurentiis
8: mi risulta abbia detto di no, però
9: potrebbe vendere a un fondo, ma c'è una trattativa aperta a un fondo americano, e si parla di 2,2 miliardi di dollari.
8: Sì.
9: Che se si concretizzasse a quella cifra sarebbe il 13.300% in più di quello che in pratica ha messo il proprietario, che è una cifra molto esigua. In 20 anni, lo abbiamo detto,
8: 17 milioni,
9: circa poco meno di 17 milioni.
8: Non so
9: milioni.
8: Se forse saranno aggiornate al bilancio del 30 giugno 2026, perché quest'anno, insomma, ha speso tanti soldi, vero, torna in Champions, quindi gli rientra.
9: Insomma, si tratta di una grande plusvalenza per il Napoli.
8: Sì.
9: Ora stiamo parlando di una squadra che rappresenta una città che pretende ed ha vinto
8: Sì.
9: Due volte.
8: Negli ultimi anni.
9: Negli ultimi anni lo scudetto. Beh. Quindi a un livello.
8: Nella
9: diverso.
8: Famosa classifica perpetua, il Napoli è ancora dietro alla Fiorentina.
9: Sì, ma la classifica perpetua.
8: Vabbè, ho capito, non ti sto parlando della Provercelli che ne ha, che ha vinto 7 scudetti ormai 70 anni fa. Ti sto dicendo, nei quasi 100 anni di storia della Serie A.
9: Lo dico tristemente, ma tristemente la Fiorentina negli ultimi 7 anni ha maggiore ragione, ma forse anche qualche anno in più rispetto a 7, è ormai nel novero delle squadre di secondo piano. Io dico, prima ci rendiamo conto di questa realtà e meglio stiamo, perché l'illusione, la delusione è qualcosa che prova solo chi si è illuso. Chi invece guarda la realtà e non si illude prova poi meno delusione.
8: Però ti hai iniziato dicendo che ci siamo assuefatti alla mediocrità, immagino lo dicessi per dire abbozziamola, smettiamo di
9: per questo che dico attenzione, perché comunque la Fiorentina è una società appetibile, importante, rappresenta una città che è tra le più belle e note nel mondo.
8: Sì, però ti citavi il Napoli, è vero che si fa male il paragone sulla Fiorentina, ma anche le offerte che vengono paventate o la possibile richiesta dei commisso che arriva come voci è ben lontana dai 2 miliardi e 2 che il Napoli ha rifiutato, perché sì, per la Fiorentina hai parlato dai 500-600 milioni di euro.
9: Che come sono poi, sì, più o meno...
8: quello che è stato investito,
9: quello che è stato investito
8: tra Ninnoli e Nannoli, ma anche alzando e dicendo una cifra fuori mercato, la Fiorentina ha comunque un valore un quarto, un quinto rispetto a Napoli. Nonostante questo non arriva nessuno a
9: comprare. Ma lo dici tu che noi non lo sappiamo, non abbiamo informazioni.
8: Nicoletti ti direbbe che ogni anno ne arriva una e che vengono rifiutate, però allora, vengono rifiutate anche perché mi immagino, ammesso che ce ne siano, io non ne ho contezza diretta, però perché non siano delle offerte, ecco, particolarmente vantaggiose per i commissi. Io adesso voglio fare questo discorso perché a te Stefano e a tutti coloro, e sono tanti, che invocano la cessione della società fiorentina, dico, forse la cosa più semplice, che non è detto sia la migliore, è lavorare con i commissi anche come piazza, come realtà, perché imparino a investire nella maniera giusta i soldi che hanno investito in questi anni.
9: È una soluzione, è una soluzione interessante. Intanto bisognerebbe capire i commissi. Allora, fino a qualche tempo fa sapevamo che i commissi era Rocco Commisso. Adesso, ecco, adesso la domanda rimane sospesa, perché c'è un'eredità passata nelle mani della vedova
8: Catania,
9: che taluni dicono anche sia la vera persona che decide.
8: Ecco, di sicuro negli ultimi anni è stata molto più dietro lei di quanto possa essere stato Giuseppe Commisso, ma anche, cioè, Catherine Commisso partecipava insieme a Rocco
9: ma io
8: riunioni.
9: Ti domando, tu quante volte l'hai sentita parlare Catherine Commisso?
8: Intanto
9: Catherine Catherine Commisso, sì.
8: Sì.
9: Quante volte l'hai sentita parlare?
8: Poche.
9: Io credo che abbia rilasciato una intervista alla Nazione,
8: sì,
9: che però tu mi insegni, l'ha rilasciata lei? Oppure,
8: secondo me l'ha rilasciata lei, parlava però del Viola Park e delle sue scelte,
9: sì,
8: nel
9: ma...
8: Viola Park, non parlava di programmazione, ecco, della Fiorentina.
9: Ecco, su Catherine Commisso ci sono alcuni, non sappiamo tante cose, perché io scherzo molto su questa storia dell'America, perché ritengo che oltre al fatto che vadano in America, notizia che qualcuno considera del secolo, ci siano altri argomenti, per esempio Catherine Commisso o chi davvero in questo momento ha in mano le corde delle decisioni della Fiorentina, che sono notizie che varrebbe la pena indagare con maggiore con maggiore forza e anche con un po' di coraggio.
8: Guarda Stefano, ti interrompo, riprendiamo poi il discorso al 055 77 111 71, però ci ha chiamato Giacomo. Allora buonasera Giacomo e ben trovato.
10: Sì, buonasera a voi. Io ho chiamato perché non sono d'accordo con il dottor Prizzo, che stimo e rispetto, ma in questo caso non sono d'accordo con lui, perché arrendersi all'idea di essere ormai diventati una formazione, un club di seconda fascia, e quindi di galleggiare in quelle acque plumbe del Toro, del Genoa, eccetera eccetera, è un'esperienza drammatica. che sinceramente non la vorrei neanche, non per addirittura percorrere, ma neanche immaginare di doverla percorrere. Quindi io penso questo: se la Lazio, l'Atalanta, Bologna sono state in grado in questi anni di fare calcio con risorse economiche più basse, anche con delle ristrettezze, perché poi la Lazio si è vinto delle Coppe Italia, delle Supercoppe italiane, si è partecipato alla Champions, l'ha fatto comunque sempre tenendo ben presenti quelle che sono le regole e i parametri economici. Ma capitolo Como, il Como è vero, ha un budget clamoroso, enorme, bene, però ragazzi, questi li hanno spesi strabene i soldi, sì, ne hanno spesi tanti, è vero, ma non hanno sbagliato.
8: Ma il confronto con la Fiorentina, non è che la Fiorentina ne abbia spesi troppi meno, rispetto
10: forse
8: a...
10: Morata hanno sbagliato. Quindi se commesso la famiglia Commisso non è in grado di tenere la Fiorentina nei primi sei posti, se poi un anno si può andare male, arrivi ottavo, pazienza, tenerla costantemente nei primi sei posti, come tra l'altro hanno fatto i Della Valle, super contestati, gli sputavano addosso, gli auguravano il cancro in Tiesole, io c'ero, ve lo posso giurare su quello che volete, dicevano Andrea Della Valle si venga il cancro e tu possa morire, questo l'ho sentito con le mie orecchie. Per cui voglio dire, io i Della Valle, se potessi, li andrei a prendere con la macchina mia, li pagherei un viaggio io per farli tornare qua. Però non ci sono più, capitolo chiuso. Se Commisso non è in grado di passare la Fiorentina nei primi sei posti, deve vendere, andartene e chiedere scusa. Caro Commisso,
9: era la cosa che dicevo io, però perdonami.
10: E vattene, perché hai deluso migliaia di tifosi, hai deluso i bambini, hai deluso tutti, hai deluso te stesso prima di tutto, hai deluso te stesso, perché comprare una squadra di calcio di Serie A, come comprare una Formula 1, per tenerla a metà classifica vuol dire prima di tutto fare del male all'investimento fatto.
8: Però secondo te, Giacomo, questo è accaduto
10: punto,
8: perché
10: vattene, per... vattene.
8: Ma Giacomo, è successo, ecco, scusami, per volontà o per incapacità? Perché quello
10: per
8: che
10: incapacità,
8: anche secondo me, quindi cerchiamo di lavorare sulle capacità.
10: Attenzione
9: Giacomo, però
10: l'incapacità è figlia della volontà, perché se io ho volontà di fare le cose per bene, dopo non di uno ma due anni che le cose non vanno bene, io cambio tutto, stravolgo tutto, prendo dirigenti nuovi.
8: Lui riteneva di no, hai ragione, e i fatti
10: se
8: dicono
10: questo. Se è andato avanti sette anni di pre, vuol dire che probabilmente se ne fregava il giusto della Fiorentina.
9: Comunque mi sorrido perché l'amico ha detto, è partito dicendo non sono d'accordo con Prizio, e poi ha detto cose sulle quali siamo perfettamente d'accordo.
8: All'idea di arrendersi.
9: No, io non ho detto, no, anzi.
10: A questo punto tanto vale arrendersi all'idea di considerarci per non soffrire.
9: No, io ho denunciato una situazione, amico mio. Io ho denunciato una situazione.
10: Perché per i Della Valle sono state fatte delle proteste che neanche contro Almirante sono mai state fatte. E da quell'epoca probabilmente non veniva a farle. Quindi voglio dire, come mai con Commisso si sta tutti zitti, tutti con la coda fra le gambe? Io sono veramente amareggiato, scoraggiato e deluso, perché nessuno ha fatto qualcosa in questi anni, una protesta, qualcosa di sempre civile, ci mancherebbe, sempre civile, ma qualcosa che potesse arrivare forte e chiaro in America. Basta, devi vendere e andar via e chiedere scusa.
8: Chiarissimo Giacomo,
10: saluto,
8: grazie mille, perché comunque
9: ha ragione Giacomo. La risposta, il perché non c'è una protesta che sarebbe sacrosanta, è proprio quello che dicevo, perché è stata istituzionalizzata la mediocrità, o meglio è entrata nel DNA di buona parte, per non dire gran parte, e della tifoseria e anche della stampa.
8: Sì, però io prendo anche le parti di chi non contesta in questo momento, perché ti dico, negli anni sono state fatte tanti errori, tantissimi errori, ma un anno fa, certo, ci è voluto che la Fiorentina toccasse il fondo,
9: cioè,
8: probabilmente dei suoi vent'anni.
9: Pettiamo.
8: Sì, ma pettiamo ora, nel senso, la Fiorentina una reazione l'ha avuta, intesa come società, l'ha avuta Ferrari andando a chiamare Paratici insieme a Goretti, l'ha avuta, vabbè, ora Giuseppe Commisso, direi gli spot di po', è arrivato da 3-4 mesi, credo si stia raccapezzando molto
9: però
8: molto
9: io
8: poco.
9: Paratici comunque lo attendo
8: anche
9: al varco
8: io,
9: di questo mercato.
8: Io, però io dico, io me la sarei presa con la Fiorentina se oggi i dirigenti fossero ancora Coretti e Ferrari, allora sarebbe una situazione secondo me inaccettabile.
9: Ferrari c'è sempre.
8: Bene, però con un ruolo diverso rispetto a quello che ha avuto, perché se tu chiami Paratici e se Paratici viene a Firenze non lo fa certo per farsi dare degli ordini da Ferrari, almeno sul lato tecnico, magari lo fa per farseli dare dal punto di vista economico, e ci auguriamo tutti che Ferrari prenda un ruolo molto più amministrativo, no? Che calcistico, ma io credo che lo abbia avuto anche in quest'anni. Non credo che con Pradé le decisioni poi le prendesse Ferrari, che poi Ferrari le avallasse, bene, si può discutere su questo, ma io ti dico, c'è stata una reazione, quindi io faccio anche fatica a arrabbiarmi troppo con una proprietà che reagisce. Me la sarei presa con una società che non reagisce.
9: Alla fine, diciamo così, alla fine, dopo 7 anni, avendo rischiato di toccare davvero il fondo con la Serie B, si sono mossi.
8: Ma anche perché io non sono d'accordo neanche con questo, ma loro nella loro idea hanno visto quella che te chiamavi, perché ne parlavi per il Como, la crescita, non crescita perché quella è la decrescita felice, però la crescita lenta, com'è che il Como
9: allora,
8: si voleva
9: il Como,
8: muovere?
9: Come ho raccontato sia nel settembre scorso che nel pezzo che è uscito oggi su Firenze Viola, ha agito in ossequio a una filosofia orientale
8: che si chiama
9: Kaizen.
8: Kaizen, vero?
9: Crescita costante.
8: Fino a quest'anno la Fiorentina ogni anno aveva migliorato l'anno precedente. Lo aveva migliorato di poco? Siamo d'accordo, ma aveva sempre migliorato di un zinzinino l'anno precedente, perché è ripartito il primo anno l'ottavi per la salvezza, poi con Italiano si è arrivato settimo, poi con Italiano il secondo anno si è arrivato ottavo, mai fatto due finali, e poi con Italiano il terzo anno speravi di vincere la Conference League e sei arrivato ottavo. Con Palladino fai il record di punti, quindi cresci sempre un pochino, e la loro idea era: chiamo Pioli e alzo ulteriormente l'asticella. Sono state sbagliate tutte le scelte nell'anno appena concluso, però c'era una logica che va anche un po' fuori, se vogliamo, dalle idee del calcio, perché non è che funzionino così tutte le società. Quest'anno hanno ulteriormente reagito, secondo me qualcosa hanno dato a Firenze, cioè capisco anche l'amarezza.
9: Ora poi vedremo nel mercato che va profilandosi
8: cosa dovrà
9: anche
8: fare.
9: Se sappiamo, abbiamo detto che partono da un gap negativo molto, molto importante, quindi io non credo che possano fare grandi cose. Tra l'altro questa storia dell'andare a sentire il budget ora a giugno io la trovo veramente grottesca. Allora,
8: magari nella famosa conferenza stampa chiariranno.
9: Quando è arrivato Paradici a Firenze?
8: Febbraio. Anche se poi a dicembre chiuso la cosa.
9: Allora, se davvero da febbraio non avesse saputo come potersi muovere, quanto potersi muovere, avrebbe perso un sacco di tempo.
8: Ma magari però anche a fronte, e poi do la linea a un altro ascoltatore che ci ha chiamato, a fronte dei 4 anni e mezzo, quello che gli è stato detto è: guarda, te ora ricostruisci per poi nel giro di un paio d'anni, e lo so che fa male, io sono il primo a ribellarmi all'idea che il prossimo debba essere un altro anno zero, però d'altra parte quando c'è un terremoto devi ricostruire dalle macerie.
9: Comunque,
8: non è che puoi ricostruire da un palazzo.
9: L'anno di transizione.
8: Sì.
9: La stagione successiva a quella in cui hai sfiorato la Serie B è molto pericolosa.
8: Lo so, sono il primo. Comunque 0-5-5...
9: Cioè, rischi che ti riesca quello che non ti è riuscito prima.
8: No, questo mi auguro assolutamente di no. Però abbiamo 2 ore. 0-5-5-77-111-71, c'è Leonardo. Buonasera, Leonardo.
11: Ciao, sono Leonardo. Volevo dire una cosa. Non male, Giacomo, che hai memoria storica, perché non tutti spesso ce l'hanno. Perché a inizio anno, se non mi ricordo male, questo doveva essere un anno appunto dove si puntava la Champions, se non sbaglio.
8: Sì, non sbaglio.
11: Erano stati spesi 70 milioni perché l'allenatore era quello che la maggior parte della piazza, specialmente i giornalisti, volevano, pagato più di 3 milioni l'anno, quindi c'erano tutte le condizioni per fare uno step in avanti. Questa era come è iniziata, come è finita non c'entra niente, però non è iniziata probabilmente perché alla fine uno non ce l'ha con Commisso, con la famiglia Commisso, perché ce l'avevamo tutti a comprare, perché aveva fatto un mercato che alla fine è risultato particolarmente negativo.
9: È troppo facile così, avercela con quello che è andato via. È un giochino troppo
8: anche perché
9: facile.
8: Si potrebbe dire poi non è stata neanche in questo caso la società a mandarlo via, è stato lui a dimettersi di fronte alle proteste della società. Ma è chiaro che loro ragionano in una maniera che col calcio ha poco a che fare e ne hanno pagato tutte le conseguenze, però dico nel momento in cui loro hanno una reazione, chiamano Paratici, non è che chiamano Galassi a fare da direttore sportivo, almeno il beneficio del dubbio concediamo.
9: Adesso per qualche altro mese
8: vai, finisci Leonardo così poi ti...
11: Sì, poi dopo vi lascio, ma la stessa cosa è successa anche col Milan. Cioè, la stessa cosa è successa col Milan, quest'anno dovevano fare un anno di rilancio, un anno con allenatore top, con investimenti, comunque gli investimenti hanno fatto, hanno speso veramente più di 100 milioni fra gli Asciari e gli altri, quindi purtroppo nel calcio non è una scienza esatta, cioè non basta spendere, perché sennò uno può anche fare un mercato a zero e poi alla fine, come abbiamo fatto in passato, e fare una grande squadra. Cioè sicuramente l'ambiente di Como non è l'ambiente di Firenze, a Como non c'è manco un tifoso a guardarli. Cioè non c'è nessuno che fischia, non ci sono 800 giornali come Roma e come Lazio, sì. Non è la stessa cosa, il passaggio del Como è quello del Como e noi abbiamo un altro tipo di passaggio. Se, ragazzi, è il tifo di 10 squadre che sono in quel posto lì, una vince e l'altra rimangono fuori e tutti si lamentano, sì, sono fatti il calcio.
8: È così. Leonardo, grazie mille. Così c'è cioè, lo Yin e lo Yan. No, tra l'altro, Giacomo, il primo ascoltatore, gli devo riconoscere che la scorsa estate era tra i pochi che era totalmente contro la scelta di Pioli e col senno di poi aveva ragione lui. Poi non c'è stato il tempo di dirglielo, però sicuramente. Ecco,
9: comunque, il nostro amico Leonardo ha citato il Milan. Ecco, Jerry Cardinale,
8: noi siamo
9: altro americano.
8: Sta facendo casini su casini.
9: Sì, che ha fatto degli errori. Però in questo caso la squadra fallisce l'obiettivo, la Champions, fa una scelta radicale, tabula rasa, manda via tutti.
8: E ora ricostruisci, però non hai la certezza che sia giusto. Comunque ne riprendiamo, riprendiamo il discorso dopo la pausa, perché siamo già in ritardo, ci dobbiamo fermare, ma torniamo, non batter d'occhio.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
8: Va bene, come sempre Stefano, io entro qui in diretta Carisca al Vento e non so bene di che cosa parleremo però mi piace la discussione che si è posso fare una domanda secca agli ascoltatori che in realtà già in tanti ci hanno mandato.
9: Posso farti una domanda io? Allora, ma in America ci va Goretti?
8: No.
9: Ecco, no, allora qui io e che lei, Calimero il Pulcino Nero?
8: Beh, fa un lavoro.
9: No, non è giusto.
8: Non ha un ruolo di.
9: Allora, oggi Goretti, che compiva 50 anni.
8: Sì, auguri.
9: Era a lavorare al Viola Park. Quando c'è da pigliare gli schiaffi, c'è sempre Goretti.
8: Sì.
9: Allora, qui.
8: Vuoi fare un.
9: Io voglio una. Aprire.
8: Apologia di Goretti.
9: Io qui apro una campagna.
8: Sì.
9: Allora, questo ha diritto di andare anche ogni tanto in America, perché i nostri ascoltatori forse non lo sanno. La notizia più importante, grosso, queste sono quisquiglie, pinzillacchere. La notizia più importante, se la regia.
8: Tonelli, ce l'abbiamo ora questo contributo?

0: c'è anche Don Buro?
1: Chi?
0: Ci va anche Don Buro?
1: Oddio, Don Buro è...
0: Non hai mai visto Vacanze in America?
1: No, no, non l'ho mai visto.
0: Uno dei più grandi film, uno dei cult movie della cinematografia italiana.
1: Ah sì?
0: Dei Vanzina, Jerry Calà, Edwish Fenech.
1: Non l'ho mai visto, però scusa, sono un po' confuso perché mi metti
0: Christian
1: Take Me On Country Road, poi mi parli di Vacanze in America.
0: Christian De Sica nel ruolo di Don Buro,
1: sì,
0: che è il prete che accompagna questa scolaresca in America.
1: Bene, ma cosa c'entra con Take Me On Country Road? Niente, vai.
0: Che è la colonna sonora del film.
1: Ah sì?
0: A un certo punto si vede il pullman di questi ragazzi con Don Buro che sta in cima, che solca le freeway americane, e sotto c'è questa splendida canzone di John Denver.
1: Va bene, e tutto questo, anche se mi amici anche te con il contributo mi fa Costantino,
0: tutto questo per dire, attenzione, grosso,
1: ecco.
0: Queste sono sciocchezze. La notizia incredibile è che i dirigenti vanno a parlare con la proprietà.
1: Niente, non ti va
0: in
1: giù.
0: America.
1: A te questa notizia.
0: A me non va giù che venga una cosa normale, del tutto normale, rituale.
1: Vabbè,
0: passi.
1: Stefano, però scusa, ne abbiamo già parlato la settimana scorsa e ci scherzavo anch'io. Però non è totalmente normale la situazione societaria alla Fiorentina. Cioè c'è un proprietario che era il plenipotenziario che è morto pochi mesi fa, purtroppo. Oggi ha ereditato il figlio, lo dicevi tu, non sappiamo neanche quali sono i rapporti di potere. Per il centenario dovrebbe venire, però a fine agosto, e ci avrà da fare con la media, calma.
0: Le conference call no.
1: No, certo, ma le fanno quelle quotidianamente.
0: Cioè, vanno là. Allora,
1: per conoscersi.
0: Paratici.
1: Stefano,
0: Ferrari,
1: non è la stessa cosa.
0: Paratici,
1: scusa,
0: Ferrari troveranno Joseph con tre buste: busta A, busta B, busta C.
1: E che c'è scritto?
0: Dentro c'è i budget. Dentro c'è i budget. In uno c'è i budget.
1: Tu affari tuoi, lo apri.
0: Il budget discreto.
1: Ok.
0: In un altro un po' meno. Nella C
1: c'è.
0: Arrangiatevi.
1: Ah, ok.
0: Che c'è.
1: Cioè lo splafonamento secondo te non esiste.
0: Non esiste.
1: Come busta. Vabbè Stefano, ma si vanno a conoscere.
0: Allora ragazzi, qui o si decide che il calcio è una cosa seria e lo si racconta, a mio avviso, e quando dico si racconta dico anch'io, tutti noi che facciamo questo mestiere.

0: sì,
1: poi, ma mi 7 giugno?
0: Anche a noi risulta 8 giugno, ma ieri ci diceva sempre Angelo Giorgetti, erano tra il 10 e il 15 giugno.
1: Sì, oggi ho letto un prestigioso giornalista e diceva vanno fra l'8 e il 14, vabbè sì, vanno fra...
0: Vanno a giugno.
1: Vanno fra giugno. Gennaio.
0: Va bene, e dicembre. Però ecco, vanno a conoscere, Paratici non ha mai conosciuto dal vivo il commisso, e li va a conoscere, evidentemente
1: anche
0: commisso,
1: questo, anche,
0: non possono
1: anche
0: venire...
1: questo possiamo dire.
0: Io me la fa lunga.
1: Possiamo però, dire che non è una cosa, non ha mai conosciuto, che sono, Dio mio? Dai, via.
0: Non è conosciuto dal vivo, non è che non ci ha parlato.
1: Ma come si va dal Papa?
0: Niente,
1: in udienza. Si va dai commissari.
0: Una volta. Una volta a giugno e poi si rivedranno a agosto.
1: Ecco, lo straordinario che assurge al livello di eccezionale.
0: Bene.
1: Questo nella nostra piazza fiorentina.
0: Va bene, non ho potuto fare la mia domanda, a questo punto non la faccio. Andiamo avanti con
1: no,
0: i messaggi.
1: Scusate, il normale che assurge a livello di straordinario.
0: Sì, questo è il
1: contrario. No, detto il contrario.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ha fatto un tascotto, Stefano. No, scherzo. In realtà mi sembrava tu avessi detto no. Il normale assurge a straordinario.
1: Una cosa del tutto normale, viaggio in America.
0: Comunque, partiamo
1: Goretti,
0: con un po' di messaggi.
1: Goretti in America. Goretti in America.
0: Goretti.
1: Non è giusto.
0: Goretti sta lavorando, sta viaggiando
1: non
0: in Europa.
1: Giusto. Non è giusto.
0: L'intercontinentale ancora non li ha sbloccati,
1: no,
0: Goretti.
1: No, c'è bisogno di un contributo, si apre una colletta.
0: Dici, facciamo un crowdfunding
1: poi,
0: per mandare Goretti.
1: Magari non ce ne hanno, non hanno.
0: Vabbè, ma fa altro Goretti. Goretti non ha a parte il fatto che forse l'ha già conosciuto Giuseppe Commisso.
1: Sì, ma insomma un viaggettino non è mia, giusto?
0: Ma lo fa, non lo fa in America, ma mi risulta sia sta in Portogallo, in
1: girare,
0: Est Europa, nei Balcani, a visionare cacciatori, che è quello che è tornato.
1: Non è giusto.
0: Vabbè, non sei lucido su questa storia, quindi andiamo avanti. 3487513933 prima che soffochi. Buonasera Superprizio, aiutami tu, qui sono già tutti a predicare pazienza per il prossimo anno, perché sarà l'ennesimo anno di transizione. Basta, non se ne pole più di questa mediocrità. Ci vuole rispetto per la storia della squadra di calcio di Firenze.
1: Ci vuole rispetto per la storia della Fiorentina, per noi stessi, per l'intelligenza, appunto la storia dell'America.
0: Sì, però col rischio di attirarmi ulteriori ire, ma lo faccio anche per un po' dividere le ire che invece ci sono anche nei tuoi confronti, perché ora ci arrivo, un po' di sangue,
1: sì, allora.
0: C'è. Io ti dico anche, se uno guarda la storia della Fiorentina, non chiama allenatori come Allegri, come
1: ma
0: Conte.
1: Non la storia degli anni 50,
0: no,
1: non la storia degli anni 50 e uno dice è lontano, la storia degli anni 10 del 2000.
0: Beh, la Fiorentina partiva sempre per lottare tra le prime 5-6 posizioni, e su questo credo che siamo tutti d'accordo, e credo che anche Paratici lavorerà per questo, per portare la Fiorentina tra le prime 6, almeno mi auguro. Però ecco, anche banalmente la scelta di Grosso è in linea con il fatto che possa portare la Fiorentina
1: la scelta
0: a
1: di
0: lottare
1: Grosso
0: per l'Europa.
1: È la scelta di un allenatore che rimane sullo stesso livello più o meno di Vanoli. Vuoi che ti legga il curriculum di Grosso?
0: Però è area nuova, no? L'abbiamo già ripreso diverse volte. Ci sono anche tanti esoneri, 4 nella sua carriera.
1: Sì.
0: Però ci sono club.
1: Allora, Grosso ha fatto un anno buono in Serie A.
0: Sì, ma ti dico, dopo l'errore abbiamo fatto tutti con Pioli, smettiamo di guardare il curriculum, vediamo le idee.
1: Ah,
0: vediamolo,
1: se certo, sì.
0: Perché no, scusa? Banalmente, ora, a me Galoppa non entusiasma, anche se...
1: Galassi.
0: Ma no, capito, ma
1: ragazzo,
0: qualcuno
1: simpatico.
0: Sì, ho capito, ma Grosso non è Galassi. Grosso ha deciso un mondiale da calciatore. Grosso è uno allenato,
1: sì,
0: all'Olympique Lione. Ho capito, non è
1: anch'io
0: che
1: io sono una persona simpatica, un bravo uomo.
0: Sì, vabbè, ma però non ti va bene nulla, Stefano.
1: Dai, allora, gli allenatori, allora, le recenti vicissitudini del campionato ci insegnano che l'allenatore costituisce un plus da non sottovalutare. I due esempi delle squadre che sono andate in Champions: Roma con Gasperini
0: e
1: Como con Fabregas. Gli allenatori, lungi dall'essere poco importanti per le sorti della squadra, si sono rivelati decisivi. Quindi avere un allenatore che sappia dare questo quid in più è molto importante. Non vuol dire che se lo paghi 3 milioni l'anno ti dà il quid, ma vuol dire che se ha una storia di un certo tipo ha una credibilità diversa da
0: sì, però
1: chi ha
0: hai
1: la
0: preso
1: storia di un altro tipo.
0: Sì, ma fermarsi alla scelta dell'allenatore è riduttivo, perché non solo la Roma

0: e il Como sono allenate da Fabregas e Gasperini, ma banalmente vado alla Roma, la società ha scelto Gasperini a fronte di Ranieri, una bandiera, voglio dire, che a Roma vale praticamente come Antognoni a Firenze.
1: Beh, cioè, non esageriamo, dai.
0: Insomma, dopo quello che ha fatto anche l'ultimo anno, sì, certo.
1: Era un dirigente. Un dirigente importante, detto, molto stimato, molto amato. Sì.
0: Quindi la società sceglie Gasperini e fa una scelta forte e una scelta che funziona. Il Como di Fabregas, Fabregas è anche socio della società. Voglio dire, non è solo la scelta dell'allenatore, ma è anche come lo difendi, gli acquisti che fai. Se la Roma aveva Gasperini, ma teneva Dovbyk e Ferguson, come si chiamava l'altro.
1: Però Giacomo, dopo un anno ributtante come quello che abbiamo appena vissuto, in molti giustamente si aspettavano e aggiungerei pretendevano un rilancio di un certo tipo, di un certo livello. Non lo sarebbe stato la conferma di Vanoli e mi viene da dire, pur essendo partito io in questa puntata con un complimento fatto a Grosso, non lo è neanche Grosso. Non lo è. Ti ricordi la frase che mi ha tanto colpito di nostro amico, che diceva: abbiamo bisogno di una cosa nuova e bella. Grosso sarà un bravissimo professionista.
0: È nuova.
1: Stimato da tanta gente, da tanti addetti ai lavori, però è un allenatore sul livello di Vanoli e di allenatori che anche Vanoli ha fatto, dici, possiamo dire un mezzo anno
0: di livello,
1: di buon livello.
0: Sì.
1: Ecco, Grosso ha fatto uguale. Bisognerebbe cercare di sforzarsi, magari anche non prendendo nomi,
0: Stefano,
1: anche non prendendo nomi. C'era Sarri libero, c'era.
0: Lo so che Sarri stuziava, però allora nel momento in cui si muove l'Atalanta, credo che Sarri, sebbene abbia mostrato affetto per la Fiorentina, credo che comunque vada verso l'Atalanta. Però è vero che se la Fiorentina si muoveva in anticipo, probabilmente lo poteva mettere sotto contratto. Però Sarri non è il nuovo che avanza, cioè Sarri è comunque un progetto.
1: Sarri non è il nuovo che avanza
0: di 2 o 3 anni.
1: Però ecco, in Grosso la sensazione, almeno quella che ho io, poi i nostri ascoltatori ne avranno altri, è quella di essersi in qualche modo ridotti a Grosso. Siccome mi hanno detto no Caio, Tizio e Sempronio, allora, e Vanoli non lo voglio confermare, allora prendo Grosso. Insomma, si parte con un accontentarsi.
0: Va bene, comunque io sono contentissimo di tutta questa situazione, perché l'ho già detto, e quando c'è troppo entusiasmo, insomma, è lì che mi preoccupo. Invece
1: stavolta sta tranquillo.
0: Se c'è una bella critica,
1: stai tranquillo, stavolta la gente.
0: Vai.
1: La gente.
0: Io sono per Fabio.
1: Cioè, io, se poi uno ci chiama o ci scrive e mi dice in coscienza: io sono felice e entusiasta e della Fiorentina di oggi e delle scelte che ha fatto con Grosso. Scusate, io lo rispetto.
0: Va bene, comunque, Manuel dice: il comunicato contiene una serie di cazzate. La più grave in assoluto aver scritto il presidente dopo l'eliminazione in conference aveva fatto un post falsissimo, ma invece no, l'aveva fatto dopo il 2-1 con il Crystal Palace. Disse anche: grazie per il regalo che avete fatto a mia madre, no? Perché era il compleanno di Catherine. Poi Simone: Comprizio da 7 anni, da 7 anni, vendere è l'unica soluzione per cambiare qualcosa. Ma a chi, ragazzi? Io ve lo dico, a chi, perché, ma voglio dire, e non metto in dubbio ci possa essere qualcuno, ma io vi dico, quel qualcuno che arriva fa meglio dei commisso? Ma non mi sembra che ci siano certezze.
1: Poterlo prevedere è impossibile.
0: Bene, quindi,
1: che ci siano soggetti anche in America, in particolar modo i fondi, interessati ad investire nel calcio italiano, questo ce lo raccontano la cronaca.
0: Bene, quindi, cioè, arriva un fondo e si fa esattamente le stesse cose. Quindi,
1: se arriva un fondo,
0: a me sembra taffaziana questa.
1: Analizzeremo i programmi del fondo, cioè, naturalmente criticheremo, perché sapete qual è poi il mio punto di vista. Chi fa il nostro mestiere deve partire da una base di critica. se no fa un altro, fa un'altra cosa, fa propaganda, fa ufficio stampa, si critica, si guarda chi sono, si fanno poi i controlli dove hanno la sede sociale, di solito paradisi fiscali, lo raccontiamo e poi la gente si fa una sua idea.
0: Comunque vado avanti con i messaggi, se no non ne usciamo. Chiaramente tanto merito al Como, ma anche dei meriti di altri: Milan, Juve, Fiorentina, Atalanta, Lazio e Bologna, che hanno fallito la stagione. Un abbraccio, questo è Simo da Cernusco sul Naviglio.
1: Un abbraccio.
0: Ci vuole anche quello. C'è da dire che la Fiorentina negli ultimi 16 anni non è mai riuscita ad approfittare di eventuali, ecco, cadute delle grandi. Perché
1: la Fiorentina, e questo il grande pericolo per il futuro, non solo non avanza, che quello ci può stare nel calcio, bensì regredisce, le altre superano. Voi pensate, l'abbiamo detto tante volte, squadre come l'Atalanta, tu hai citato il Napoli che nella classifica perpetua era dietro.
0: È tuttora
1: dietro. È tuttora dietro, sì, ma viene da ridere però, perché Atalanta, Napoli, Bologna.
0: Ci sta raggiungendo.
1: Adesso attenzione al Venezia. Attenzione al Venezia, perché lì ci sono prospettive di un certo tipo.
0: Sì. Attualmente, scusa, per andare sulla classifica perpetua, dove la Fiorentina è quinta con 4.405 punti totali, il Napoli insegue sesto a 4.160.
1: Quindi il tuo problema non è non andare avanti, il tuo problema è andare indietro. E allora, quando ci troveremo,
0: diceva Mao Zedong,
1: davvero, davvero ad essere a pari dei Torino, dei Sassuolo, dell'Udinese,
0: sì, il Parma, sì.
1: Allora poi lì ripartire e risalire sarà ancora più difficile.
0: Va bene, ma io ti dico, ma Paratici va al Sassuolo o viene alla Fiorentina? Paratici va al Sassuolo, sì, all'Udinese,
1: però Giacomo, ora non è che puoi investire l'ingaggio di Paratici come
0: la
1: panacea,
0: non
1: di
0: è che risolve, però è un tipo di profilo. Poi, cioè, a Firenze abbiamo preso Mario Gomez, pensavamo che fosse
1: hanno
0: più grande
1: attaccante,
0: hanno
1: fatto una cosa buona negli ultimi 4,
0: ma dai, sono
1: una.
0: Sì, poche sicuramente, una. Però una non è vero.
1: Vabbè, Paratici è buona e gli diciamo che è buona.
0: Sì, in maniera preventiva,
1: altre,
0: bisogna vedere anche come.
1: Tante altre lo
0: ma
1: sono state
0: vero,
1: molto meno.
0: Comunque, Ken, le famose finali meravigliose di Conference e Coppa Italia, che comunque sono una cosa bella. Poi
1: io
0: non bisogna dargli troppo peso.
1: L'ho sempre detto che, anzi, bisogna arrivarci in finale. Io sono sempre stato un pro italiano proprio per questo, perché italiano.
0: Italiano che lascia il Bologna, visto?
1: Di Riffo o di Raffa ti ci ha portato.
0: Comunque, Stefano, 055 77 111 71 c'è Niccolò da Parigi, del Viola Club Parigi. Ciao Niccolò, buonasera.
2: Ciao, buonasera, mi sentite?
1: Buonasera.
0: Ti sentiamo forte e chiaro, fa caldo a Parigi?
2: Buonasera. Fa caldissimo e tra l'altro nell'ufficio dove lavoro si è rotta anche l'aria condizionata.
0: Oh, perfetto.
1: Quindi, a proposito di Parigi,
2: è stata una giornata calda in tutti i sensi.
0: Sì, non lo diciamo a Yannick Sinner, ecco, che l'ha subito.
2: No, no, infatti, lasciamo perdere, sì. Abbiamo seguito anche quello, purtroppo, è andata così.
0: Sì. Dici tutto.
2: E, comunque, a parte il caldo, di solito io sono abitudinario, mando vocali la mattina al dottor Giannattasio, ma visto che nella vostra trasmissione c'è il mitico Stefano, ho detto, ora chiamo, perché così è un'opportunità per poterlo salutare, perché e ringraziarlo. Lui quando creò Fiorentina.it tantissimi anni fa, perché io vivevo all'estero, tuttora vivo all'estero, e è stato il modo migliore per me per seguire la Fiorentina fin da quando ero molto piccolo, e quindi leggevo tutti gli articoli, tutte le cose, ero sempre aggiornatissimo, e niente, c'è un bellissimo ricordo e volevo ringraziare Stefano.
1: Grazie a te. Tra l'altro mi sembra di avere la tessera del Viola Club Parigi.
0: Ah sì?
1: Sì, perché all'epoca mi fu mandata e quindi.
0: Bello. Bene, grazie, sì, Niccolò. Ti mandiamo un abbraccio.
2: Attivi.
0: Ti mandiamo un abbraccio a tutti voi,
2: a voi
0: di Parigi,
1: grazie.
0: Naturalmente. Che avete ospitato anche Chiara Andrea Bevilacqua, se non sbaglio.
2: Sì, assolutamente.
0: Ti vogliamo
2: anche
0: bene.
2: Anche a mio cane, che era lì che
0: fantastico.
1: L'abbiamo detto che oggi è San Germano.
0: Ciao Niccolò, no, ora lo diciamo. Ciao Niccolò, grazie mille. Oggi è San Germano
1: di Parigi.
0: Ah.
1: E infatti la squadra che si chiama Paris Saint-Germain, perché è un santo di quella città importante, e quindi è San Germano.
0: Bene, non ci siamo sentiti neanche un messaggio vocale in questa prima ora e sta per scadere, siccome in regia è arrivato il più Cherubini degli Stefanini, se non sbaglio, è così che viene chiamato il nostro Stefano Cherubini, vai con due WhatsApp audio.
3: Buongiorno, Prizio, non cominciare ora a criticare la società,
1: tutto
3: perché
1: a posto.
3: Abbiamo preso paradisi e faremo un ottimo mercato, ok? Fai
1: tutto
3: il bravo,
1: posto.
3: Per favore.
1: Tutto a
3: ciao,
1: posto.
3: Rodrigo, il figlio di Ale della Val di Sieve.
0: Grande
4: ragazzi. Buonasera, sei il più simpatico di Firenze, Viola.
1: Credo che abbia rilasciato.
4: Ma però com'è brutto dire contezza da fiorentini e da toscani, dai. Forza ragazzi, come quando dite soldato.
5: Non è la rilasciata lei, parlava.
4: Mauro da Lucca, ciao ciao.
0: Allora bene, salutiamo Rodrigo che ha tirato per le orecchie, ha tirato le orecchie a Stefano Prizio, va tutto bene.
1: Allora, abbiamo preso paradici, quindi siamo a posto.
0: Rodrigo eredita da grande Ale alla Val di Sieve un ottimismo evidentemente, a volte anche cieco di fronte a quello che succede, però insomma bene ci siano anche gli ottimisti, per forza, ci vuole un po' di tutto, ecco, non è che
1: bisognerebbe,
0: se fosse ultimo te Stefano si sarebbe a fare le barricate a Viola Parca,
1: sforzarsi di
0: lanciare Molotov,
1: di stare un po' in equilibrio, ma insomma
0: sì, sì,
1: capisco,
0: sì.
1: Ma lo dico anche, è un invito che faccio a chi ascolta, ma che faccio anche a me naturalmente.
0: E poi invece non capisco qual è il problema di contezza, a parte io non so se il più simpatico di Firenze lo sono io, sei te,
1: diciamo
0: Stefano,
1: contezza,
0: diciamo,
1: qual è un gergo, sì, io mi capita di usarlo, ma è un gergo che ha un sapore questurino.
0: Ma sì, eh?
1: Un po' dal rapporto dei carabinieri che raccolgono una denuncia.
0: Va bene. A proposito dei carabinieri, ricordiamolo, Giallo Viola, l'ultima fatica letteraria di Stefano Prizio, è in libreria e si
1: può acquistare.
0: Sì, tra l'altro non ho capito perché Adrian ci ha mandato una foto e a me sembrano, però si vede da lontano, due dei tuoi libri, non Giallo Viola, ma quelli magari un po' più... Hai scritto un libro su Batistuta, no? Questo però
1: no,
0: è un...
1: su Batistuta.
0: Cioè, no, però deve essere
1: Batistuta
0: quest'altra.
1: L'ho messo in diversi libri, naturalmente.
0: Perché è una foto storta e lontana, e secondo me sono i tuoi libri sulla Fiorentina, Stefano, però va bene.
1: Sono
0: scopriremo solo vivendo. Giuseppe Commisso, e ci manda anche Adrian la storia Instagram di Giuseppe Commisso, a cui ecco il suggerimento, io un suggerimento ce l'ho per Giuseppe Commisso. Giuseppe Commisso, prenditi un social media manager, ok? Siamo nel 2026, è pieno di persone esperte di social, prenditi un esperto che ti spieghi, che studi il mercato, che studi la piazza a cui ti rivolgi e che poi ti faccia capire, ecco, magari che non è il caso di scrivere a volte determinate cose. Certo, invece con Giuseppe Commisso oggi ha celebrato la finale della Fiorentina.
1: Intanto,
0: primavera di stasera, here we go.
1: Questo Giuseppe Commisso, anche questo uso del Giuseppe, dimostrami, permetti.
0: Preferisci
1: diciamo,
0: Peppe?
1: Mi permetti, da amico, una subalternità. Perché Giuseppe? Mica è nato in Italia Joseph Commisso.
0: No, però se
1: parla bene l'italiano.
0: Va bene,
1: no.
0: Ma se tu venissi da me e mi dicessi: guarda, io mi chiamo Stefano Prizio, ma voglio
1: io
0: che tu
1: voglio
0: mi chiami...
1: essere chiamato Giovannino.
0: Io ti amo Giovannino, che ti amo Stefano.
1: Ma mi chiamo Giovannino.
0: Ho capito, ma se vuoi essere chiamato Giovannino, ti chiamo Giovannino. Siccome Giuseppe Commisso
1: allora,
0: ci tiene,
1: ognuno
0: anche
1: fa come
0: se il suo nome.
1: Pare, vai.
0: Vabbè, sì, e perché un po' ora almeno sul nome si potrà fare come ci pare. Se io voglio mi chiami Gwendalina, va bene, Stefano?
1: Ora
0: nella seconda ora mi chiami Gwendalina tutti.
1: Io ti chiamo anche Buo di Ulo.
0: No, Buo di Ulo no, per favore, chiamami Gwendalina e così la chiudiamo.
1: Oddio, la faccia a Gwendalina un po' la ce l'ha.
0: Ce l'ho, perché Gwendalina era un'oca, se non sbaglio, di un famoso cartone animato. Vabbè. Comunque, a proposito di nomi, scusa, perché tra l'altro ci volevo entrare, purtroppo ci chiuderò la prima ora, ma spero che ci stia ascoltando la grandissima nonna Luciana, ci ascolta sempre, oggi compie 89 anni
1: e
0: noi gli facciamo gli abbracci. Grande applauso, dopo che mi hai detto mi ami buono di culo, è proprio perfetto, grande nonna Luciana. Noi ci dobbiamo fermare, fino alla prima ora di Carisca al Vento, ce ne sarà un'altra, quindi credo che suoni più come una minaccia che altro, però voi restate con noi.
6: Radio Firenze Viola.
7: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
0: Seconda ora di Carisca al Vento, Giacomo Galassi, Stefano Prizio, un altro Stefano, cioè Carlesi, in regia, perché siamo talmente speciali che noi ogni mezz'ora cambiamo registi perché non tengono il nostro passo, Stefano.
1: Senti, Gwenda.
0: Bene, dimmi.
1: Ti racconto una storiella.
0: Vai.
1: Allora, su Don Buro.
0: Sì.
1: Don Buro che parlava un po' così.
0: Sì.
1: Un poco tra ciociaro, umbro, marchigiano, eccetera. Allora, devi sapere.
0: Interpretato da Christian De Sica in Vacanze di Natale.
1: Interpretato da Christian De Sica. Allora, eravamo in ritiro a Cortina, sulla tribuna dedicata ai giornalisti, a guardare l'allenamento. Io non so perché, che sono grullora, figurati, con 20 anni meno, cominciai un po' a parlare tutto così. Allora, capito, perché le pecore, allora tutto così.
0: Dovevi essere veramente.
1: Giorgetti mi guarda, dicevo, guarda che quella è la moglie di Cognigni. Siccome parlava così Cognigni.
0: Ah sì? Parlava così.
1: Io disse, tanto simpatico, non sono mai stato. Ma insomma.
0: Quindi? Come andò a finire?
1: Nulla, a un certo punto smisi.
0: Sì, ma ti sentì?
1: Sì, sicuro, 100%.
0: Va bene.
1: Urlavo.
0: Dovevi essere un bel soggetto 20 anni fa, considerando come sei ora, caro Stefano.
1: Eh sì.
0: Che come vuoi essere chiamato, sì?
1: Don Buro.
0: Don Buro, va bene, ti chiamerò Don Buro in questa seconda ora. 348-7513-933, sempre a vostra disposizione. 055-77-111-71. Direi di ripartire da un po' di messaggi, perché Stefano ce ne sono tanti. C'è quello di Pietro, ad esempio, che ci dice: Paratici, unico vero uomo di calcio, ha scelto un allenatore senza ascoltare la pancia dell'ambiente. Questo è positivo.
1: È una delle premesse che ho fatto. Direttore sportivo ha il diritto pieno di scegliersi l'allenatore, poiché sarà lui a lavorarci a contatto. Quindi se Paratici ha fiducia in Grosso, che ha avuto ai tempi delle giovanili della Juve, quindi lo conosce bene, ha scelto Grosso, poi probabilmente verrà a spiegarci perché, verrà a raccontarci chi è Grosso. E quindi da questo punto di vista credo gli si possa dire poco. Ciò non toglie, fatte salve le critiche nei confronti di Grosso che abbiamo fatto e che faremo. Curriculum non brillante, non è l'uomo che dà immediatamente il senso del grande rilancio.
0: Sì, diciamo, non difficile ci siano dei calciatori che diranno vado alla Fiorentina perché c'è Fabio Grosso. Magari diranno ok.
1: Faccia Azzotti perché qua ci vuole andare lui, ci vado io.
0: No, questo credo proprio che non accadrà. Poi c'è Giuseppe da Boston che dice: io ho sempre difeso questa proprietà, però oggi, vedendo chi sarà il prossimo allenatore, ho capito che questi vogliono continuare sui loro passi. Detto ciò, rispondendo a tutti quelli che dicono vendete, ma la mia risposta è: chi ci compra? Io non vedo file di persone pronte a comprare questa società.
1: Ma chi ci compra? Vedete, anche questo chi ci compra, che è un leitmotiv che viene usato molto spesso,
0: sì,
1: qui a Firenze, è un problema soprattutto di chi vende. Se e quando la proprietà commisso decidesse di mettere in vendita la Fiorentina, incaricherà un istituto di credito per fare la due diligence, cioè i conti, la fotografia della situazione dei economico-finanziaria, e poi lo stessa banca cercherà sul mercato eventuali interessati. Funziona così.
0: Te parlavi della filosofia che ha mosso i proprietari del Como, la filosofia del Kaizen. Jacopo ci ha scritto: a me questa società ha rotto il Kaizen. Poi Simone, Stefano, Giacomo, scusate la battutaccia, ma quindi se il Como è andato in Champions si può dire grazie al Kaizen. Un saluto, questa secondo me anche non è male. Poi Simone ci scrive un altro.
1: Poi penso, siamo onesti, il Kaizen in abbinata con i tanti milioni degli Artono, che se no raccontiamo una novella.
0: Sì, sì, diciamo che
1: c'è anche una potenza finanziaria di miliardari di dimensioni molto maggiore di commisso, perché gli Artono in due fanno 40 miliardi di dollari, ora uno è ispirato, ma insomma.
0: Sì, è più facile fare tutto, diciamo, se c'è 40 miliardi.
1: Poi con un allenatore indovinato che valorizza il patrimonio giocatori, perché Fabregas, oltre che il bel calcio, oltre che i risultati, ha portato questo, ha portato una grande valorizzazione del patrimonio giocatori.
0: Eh sì, hanno speso tanto, ma bene. Questa è la differenza grossa, non la Fiorentina, però io ti torno lì. Non è che la Fiorentina non ha speso, la Fiorentina ha speso, ma molto molto male. Possiamo sentirci anche due WhatsApp audio prima di andare al prossimo ospite.
5: Ciao, sono Brescia. Perché non sono state fatte proteste? È facile secondo me, perché comunque c'è paura che si possa far cascare la padella e la brascia. Per me non c'è in giro nessuno, la paura di diventare nessuno come Genoa, come altre squadre, è grande secondo me.
8: Buon pomeriggio ragazzi. Secondo me non c'è contestazione, c'è questa cosa perché di fatto c'è una generazione di giovanissimi che però sappiamo che il tifo caldo è composto da tantissimi giovani che è abituata a questa cosa, non ha visto i Batistuta, non ha vissuto certi tempi d'oro che rappresentano la storia vera della Fiorentina, e quindi
0: c'è anche questo.
8: Questa ormai sta diventando per una generazione di giovani proprio l'abitudine.
1: Questo è un aspetto.
0: Questo è un altro.
1: Questo è un aspetto.
0: Tanto complimenti per la qualità dell'audio, perché è perfetto. Però sì, è anche generazionale.
1: Sì, sì. No, però attenzione, appunto, la sua fazione istituzionalizzata poi porta ad una istituzionalizzazione cronica dalla quale non esci più. Ecco perché sì, per carità, i giovani, tutto ciò che volete, ma il tifo della Fiorentina è composto da tanti tipi di tifoso. Allora, magari se non si muovono i giovani, che si muovano quelli un pochino più con qualche capello bianco in testa. Vabbè, si muovano sempre con intelligenza, con civiltà, con legalità.
0: Beh, questo mi sembra.
1: Io sono rimasto colpito favorevolmente dal comunicato, la lettera di Filippo Pucci. Tra l'altro Filippo Pucci, che credo sia presidente del centro coordinamento da decenni e decenni, più di 20 anni, più di 20-25 anni.
0: Sì.
1: E da che lo ricordo, Filippo Pucci ha sempre posizionato la sua associazione in posizione governativa, filo governativa, o comunque molto moderata, vogliamo dire così. Stavolta ha rotto gli indugi, ha rotto gli argini ed è andato diretto al punto del problema.
0: Allora, torniamo però a parlare di questioni legate all'allenatore, al prossimo allenatore. Lo facciamo e lo ringraziamo davvero per essere con noi, con Andrea Zanchetta. Qui intanto Lola, buonasera, mister.
9: Buonasera.
0: Benvenuto. Che con Fabio Grosso ha condiviso una parentesi alla Juventus e che tra l'altro, insomma, grande esperto. Vero che di recente ha avuto l'esperienza con Novara, quindi tra i professionisti, però insomma tanti anni nel settore giovanile, quindi vorrei, insomma, mi dispiace non avere troppo tempo. Perché
1: posso sbagliare, mi corregga Zanchetta, ha fatto anche il corso a Coverciano?
9: Sì, assolutamente sì.
1: Nel 2013.
0: Fabio Grosso.
9: Esatto.
0: Era ovviamente un altro Fabio Grosso quello che ha conosciuto lei, perché si sta parlando di quasi di una decina d'anni fa, tra poco. Però ecco, se l'aspettava questo tipo di carriera da parte di Fabio Grosso? Iniziamo così, perché è stata una carriera un po' particolare, ecco, che ora...
9: Ma me l'aspettavo, tra virgolette, sì, perché ha sempre avuto l'attitudine. Io l'ho conosciuto all'inizio, lui smetteva di giocare e faceva appunto, ha fatto il mio secondo alla primavera della Juve, abbiamo collaborato insieme, poi lui è subentrato al mio esonero, tra virgolette, no, non tra virgolette, al mio esonero, e quindi sì, si intravedeva subito la voglia di fare, le competenze, la qualità, soprattutto anche nella capacità di rapportarsi ai tempi con i ragazzi, ma ragazzi della primavera insomma erano già abbastanza professionisti quasi, quindi non è mai semplice dare per certo che un allenatore poi riesca a completare il percorso, però Fabio aveva tutte le qualità per potercela fare e l'ha dimostrato, insomma.
0: secondo lei, visto insomma da chi lo ha conosciuto e anche magari può aver seguito il suo percorso dopo, soprattutto l'ultimo anno al Sassuolo, che in cui ecco forse è stato l'anno migliore di Fabio Grosso, perché comunque la sua carriera ha visto anche 4 esoneri, ha visto grandi annate in Serie B, perché sia con Frosinone che con Sassuolo ha avuto la promozione. In Serie A è stata questa l'annata in cui ha fatto molto bene, però ecco, a Firenze in tanti hanno dubbi sulla scelta della Fiorentina. Volevo sapere che cosa ne pensava lei.
9: Firenze è una piazza molto esigente in generale, chiaramente ultimamente si era tarata verso l'alto, quindi magari le aspettative della gente sono sempre per un allenatore che possa magari essere più esperto o per altri motivi, però Fabio secondo me ha fatto la gavetta giusta, le esperienze giuste e comunque Sassuolo è una realtà che lavora bene e è una realtà che sicuramente l'ha formato, e io sono invece convinto che Fabio possa fare molto bene a Firenze. Non è detto che per una piazza così importante ci voglia per forza l'esperienza, ma al di là di questo Fabio l'esperienza ce l'ha, quindi secondo me sono un po' titubanze, non dico ingiustificate perché sono legittime, però dal mio punto di vista Fabio è pronto per questa, per questo tipo di piazza che sicuramente non è semplice, insomma.
1: Ecco Zanchetta, io credo che Grosso alla Fiorentina abbia una gran bella chance per spiccare il volo nella sua carriera, e mi sono però sempre domandato per quale ragione, siccome siete in molti a fare gli allenatori, perché alcuni allenatori abbiano delle possibilità, appunto, arrivare in un club importante come la Fiorentina, e ad altri non sia mai data questa possibilità nel corso di tutta la carriera. E cos'è questione di rapporti, di capacità di fare pubbliche relazioni, o come qualche anno fa di agenti?
9: Ma un po' tutte, secondo me sono componenti che interagiscono tutte poi nel percorso di un allenatore. Le scelte appunto del percorso sono importanti, però sarebbe riduttivo dire che un allenatore ha determinate opportunità solo perché ha un certo tipo d'agente piuttosto che un altro. Io penso che ci siano una serie di concause che fanno poi in modo che la dirigenza scelga per un determinato profilo. Chiaramente il rapporto che potrebbe avere il direttore Paratici, che conosce molto bene Fabio, però potrebbe essere una cosa che ha agevolato questo tipo di discorso, ma non lo vedo una cosa così scandalosa, la vedo una cosa abbastanza normale, perché probabilmente si fida di una persona che conosce piuttosto che magari di una novità o di una sorpresa da certi punti di vista, e quindi da un punto di vista va un po' più sul sicuro. Ecco, questo secondo me è una cosa abbastanza normale. Poi, come ha detto lei, è difficile anche per uno che fa l'allenatore capire certe dinamiche, perché ci sono, perché non ci sono, perché a volte sembrano illogiche dall'esterno, ma insomma chi poi ha la responsabilità di scegliere penso che le scelte le faccia con logica e ponderandole. Poi chiaramente i risultati sono sempre quelli che ci fanno dire ha sbagliato o poteva allenare, no, quello non può allenare, ma secondo me è troppo facile fare le analisi dopo, bisogna arrivarci prima, e io penso che la Fiorentina questa scelta l'abbia ponderata bene, perché dopo l'annata insomma che è appena trascorsa non è che può permettersi di fare esperimenti. Ecco, questo secondo me la Fiorentina oggi non valuta la scelta di Fabio Grosso come un esperimento, lo valuta come una scelta ben ponderata e precisa.
1: Possiamo dire, Zanchetta, che nel gioco di Fabio Grosso un aspetto centrale, cardine, saranno anche a Firenze gli esterni, sia bassi che alti, cioè è lì che si sviluppa un po' la filosofia del suo gioco?
9: Sì, sì, Fabio ha sempre cercato di valorizzare questi tipi di giocatori, però poi penso che sia anche abbastanza intelligente poi da capire le caratteristiche e da adattarsi, no? Un allenatore deve essere bravo a fare questo, può avere tutte le idee in testa che vuole, ma poi le caratteristiche dei giocatori determinano la capacità dell'allenatore di modificare qualcosina in base al suo credo. Però, come hai detto tu giustamente, nelle squadre che ha allenato ultimamente ha sempre sicuramente valorizzato quel tipo di giocatore, perché nel suo modo di vedere calcio quella è l'idea che gli garantisce più efficacia, secondo me.
1: Lui tra l'altro ai suoi tempi quando giocava faceva sia talvolta l'esterno basso che quello alto.
9: Bravo, esatto. Sì, era un giocatore molto duttile Fabio, quindi
1: il ruolo lo conosce.
9: Io penso sempre che l'allenatore porti un po' della sua natura un po' dentro le proprie squadre. Questa è un'idea mia personale, quindi probabilmente, visto che Fabio quel ruolo l'ha fatto sia basso che alto, sa bene come istruire i giocatori in quella fase.
0: Mister, le faccio un'altra domanda, non so in che rapporti è, quindi metto però su un altro Fabio che è Paratici, con cui io credo però che lei abbia avuto a che fare alla Juventus, e anche qui le faccio la stessa domanda ai grosso, molto semplice, quindi è l'uomo giusto per la ricostruzione della Fiorentina secondo lei?
9: Ma questa è una domanda troppo difficile per me. Io ho conosciuto il direttore, ho avuto la fortuna di lavorare anche se non per tutto l'anno, ma non ho nessun tipo di rancore nei confronti della
0: da proprietà. Giornalista di ho peccato, perché ma questo mi prende in giro anche Stefano qui al mio fianco, perché
9: io non ho nessun problema, ho avuto un ottimo rapporto col direttore, al di là di come siano andate le cose poi dopo. E io riconosco in Paratici un uomo di grande competenza, e quindi secondo me assolutamente un uomo che può aiutare, questo sono fuori di dubbio, ma non è che lo dico io, perché l'ho conosciuto talmente poco che da un certo punto di vista non potrei neanche esprimermi, però lo dice il suo background, lo dice il suo passato, dove ha lavorato, insomma penso che sia uno di quei dirigenti che qualsiasi squadra vorrebbe, qualsiasi società vorrebbe a lavorare, quindi secondo me è tra virgolette una garanzia, ecco.
0: Va bene, mister Andrea Zanchetta, grazie mille per essere stato con noi, davvero molto
9: grazie a voi,
0: grazie, in bocca al lupo per tutto insomma, l'ex allenatore della Juventus Primavera, che poi ha fatto da primo a Fabio Grosso prima che poi lo sostituisse alla Juve nella prima esperienza, che
1: tanto
0: quella, no?
1: Fabio Grosso, Fabio Paratici, inizia l'era dei Fabi.
0: Sì.
1: Nella Fiorentina, la Fabian Society.
0: Bella questa, Stefano. Non dovevo ridere? Ma sì. Guardavo malissimo. Ma
1: no, interessante che fu in qualche modo un non proprio un precursore, ma quantomeno un eco del socialismo che stava nascendo in Europa. Naturalmente il nome viene da Quinto Fabio Massimo. Sì. Il cunctator, il temporeggiatore.
0: Senti, non so se Fabio Grosso famoso e Fabio Paratici ne sono a conoscenza.
1: Famoso perché attendeva, aveva questa tecnica di battaglia per cui attendeva i nemici e non li sfidava mai subito in campo aperto.
0: Bene, quindi chissà che non faccia lo stesso, ci vedo.
1: Beh, in qualche modo nel gioco di Grosso si dice che ci sia questo aspetto,
0: ma anche nella tecnica di calcio mercato di Fabio Paratici, no? Che si racconta, lavora su tanti tavoli contemporaneamente.
1: Prima deve scegliere la busta giusta.
0: Da dove? In America.
1: In America.
0: Giusto.
1: Andare in America,
0: scegliere la busta giusta e poi potrà fare quello che...
1: E poi...
0: Niente, non riesce ad andare oltre. Buonasera, io ho commesso rimprovero la gestione della società e non aver chiesto come mai a fronte di cospicui investimenti non sono arrivati i risultati, l'avrei mandati via prima. Su questo siamo tutti d'accordo, però io dico, possiamo anche rispettare una scelta rivelatasi sbagliata da parte di commisso, che però aveva una logica che in tanti non condividevano, io stesso, per esempio tu mi citavi il Milan, a me sembra il Milan abbia fatto veramente un caos... Poi vediamo come andrà.
1: Quella regola: mi do un obiettivo, tu dirigente non lo centri, non fai quello per cui ti ho pagato.
0: Va bene, però o se fallisci, l'obiettivo era la crescita lenta fino all'anno scorso.
1: Sì, ma per il Milan non era, cioè, la crescita
0: no,
1: lenta.
0: No, ma io dico per la Fiorentina, perché avrebbe dovuto sbaraccare tutto? Negli anni sono stati fatti i magheggi più incomprensibili, dai Cocorin agli Iconé, ai Cabral, al vendere un attaccante
1: a gennaio
0: l'attaccante mentre eri quarto in classifica. Però dall'altra parte c'è stato ad esempio il rinnovo di Italiano, che è stato fatto per un paio di volte, non senza difficoltà. C'è stata la morte di Giobarone negli anni, che ha riscompigliato di nuovo le carte.
1: No, certamente ci sono stati degli accadimenti imprevisti, ferali, terribili, questo è vero, però che non possiamo sempre utilizzarli come scusante per una proprietà che in 7 anni ha riportato la Fiorentina in una mediocrità che rischia di essere pericolosa per il futuro del club.
0: Va bene, però ora c'è tutta un'altra storia e tra 6 mesi faremo le valutazioni.
1: Adesso c'è un altro dirigente.
0: Sì, però un altro dirigente, non uno qualsiasi, ma non tanto dico su chi è, sul curriculum di Paratici, dico sul ruolo di Paratici. Cioè un dirigente che pronti via si porta con sé il suo capo scout e un altro
1: semidirigente
0: che è Moreno Zebi, che gestisce i prestiti.
1: Da questo punto di vista,
0: cambio nel marketing.
1: I primi segnali, tranne il mercato invernale, che non è stato esattamente felice, sono primi segnali confortanti, questo sì, te lo concedo. Guendalina.
0: Grande Don Buro, grande Don Buro. Possiamo sentirci due vocali prima della pausa? Vai.
10: Però Giacomo, il primo segnale, diciamo, di Joseph Commisso è stato quello di dare l'ok, diciamo, a grosso, un allenatore che guadagna 1,2 milioni, quando l'anno scorso il babbo aveva fatto un triennale a 3 milioni. Quindi se i primi vagiti, diciamo, di Joseph sono questi, sono vagiti di dire: oh signori, calma, calmiamoci.
11: Ciao Giacomo, ciao Stefano, sono Andrea. Io volevo condividere con voi, avere un parere su una riflessione sulla questione di Grosso e Firenze, perché si sente dire sempre: ma Grosso viene dall'esperienza di Sassuolo, non conosce le pressioni di Firenze. Ma noi siamo sicuri che Firenze metta tutte queste pressioni? Cioè veniamo da un anno di figure di merda a ripetizione e praticamente non si è sentita mai una contestazione vera. Cioè abbiamo visto la Fiorentina esporsi alle peggiori umiliazioni e non si è mai sentita una contestazione vera, neanche all'ultima giornata, quando ormai si era salvi e quindi non c'era manco preoccupazione di mettere in crisi la squadra. E quindi quando parliamo delle pressioni di una piazza come Firenze, ma non è che stiamo parlando di una piazza che non esiste più.
0: Questa è interessante.
11: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Questa è interessante, Stefano, voglio sentire.
1: Sono d'accordo. L'analisi di ciò che è, Firenze, di ciò che è diventata Firenze, è un'analisi che meriterebbe un approfondimento, riflessione e un approfondimento. Perché ci sono stati dei cambiamenti anche radicali da alcuni anni a questa parte. Questa è una cosa che mi riprometto di fare, sempre se nessuno si arrabbia, perché poi bisogna sempre stare attenti.
0: È un attimo.
1: Sì.
0: Allora, intanto, a proposito di Toto allenatori e di notizie che non riguardano direttamente la Fiorentina, ma che comunque riguardano la Serie A, Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli. È tutto fatto, accordo biennale. Ha vinto lui?
1: La corsa con Italiano.
0: Con Italiano, davvero. Italiano resta col cerino in mano. Io credo che alla fine gli resterà il Milan. Perché se gli va bene. Però dico, se non dovesse andare bene neanche col Milan, rischia di aver lasciato il Bologna e poi davvero restare col cerino in mano. Però credo che alla fine il Milan, che ha ricevuto anch'egli il no da parte di Iraola, alla fine insomma andrà.
1: Questo Iraola non ci è voluto venire in Italia,
0: No, non ci è voluto venire, anche perché resta in Premier, importa.
1: Anche
0: perché
1: sì, ricordiamoci
0: anche se
1: sempre,
0: credo che vada a Crystal Palace, tra l'altro. Ora vediamo se la vittoria della Conference.
1: Ricordiamoci sempre che siamo ormai una nazione che regredisce da tanti punti di vista, non ultimo quello economico,
0: sì,
1: e calcistico, e quindi gli allenatori che hanno prospettiva luminosa ci vengono malvolentieri, o forse ci vengono solo davanti a grandissimi progetti, a grandi opportunità, che però la Fiorentina, ma anche il Milan, non erano in grado di proporre.
0: No, mi sembra abbastanza evidente. Allora, noi ci dobbiamo fermare per l'ultima fase di questo cariscalmento, che però sta andando via liscio come l'olio, e questo insomma mi rende molto contento. Pausa e poi torniamo, va bene?
1: Bene, Guendalina.
0: Guendalino.

0: Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Rieccoci, ultimo blocco di Radio Firenze Viola. Ricordiamo che stasera alle 20.30 c'è anche la Fiorentina Primavera e si gioca lo scudetto, che insomma i ragazzi di Galloppa proveranno a vincere contro il Parma, dopo che l'anno scorso andarono a un soffio, arrivarono in finale ma poi persero 3-0 mi pare con
3: e gli auguriamo
2: Vince. Gli auguriamo il meglio, e con Galloppa destinato a salutare la Fiorentina Primavera al termine di questa stagione, perché per lui si apriranno le porte del calcio dei grandi. Vedremo insomma si vocifera della Sampdoria, di qualche club in Serie B per lui. Dico che dopo di noi alle 19 inizia lo speciale di Radio Firenze Viola con Andrea Giannattasio, già schierato al Viola Park a raccontare, soprattutto a fare la cronaca dalle 20.30, ma insomma Chiara bevi l'acqua qui in studio, quindi un grande, una grande serata con Radio Firenze Viola. Scudetto Primavera che manca dal 1983, anno domini in cui tu, Stefano, facevi, che cosa facevi nel 1983?
3: Facevo l'elementare.
2: Gli elementari, e quindi ero un guascone, eri già un guascone alle elementari?
3: Beh, no, sì, il carattere era questo,
2: sì,
3: nelle dovute proporzioni.
2: Bene, quindi tanto vi dovevamo,
3: sì.
2: Che cosa, io non te lo ridico,
3: la trasvolata oceanica.
2: No, dai, Stefano, te devi andare oltre,
3: come quella di Italo Balbo,
2: sì,
3: nel 1933,
2: più o meno.
3: Che andò.
2: Sì, e te che facevi nel 1930?
3: L'arca fascista andò in America, dove tra l'altro il fascismo era molto ammirato. Questo molti non lo sanno.
2: No, dici, non
3: lo
2: sanno.
3: Fu accolto dalle autorità americane e dagli emigrati italiani con grandi feste. Tant'è che Mussolini era geloso, perché vedeva in Italo Balbo un uomo che avrebbe potuto metterlo in ombra.
2: Così come D'Annunzio, insomma, è la lista lunga.
3: La trasvolata oceanica.
2: Bene, Fabio Paratici e Alessandro Ferrari come Italo Balbo, questo è quello che tu vuoi dire, quasi cento anni dopo. Dovrai andare oltre a questo viaggio in America, io te lo dico, Stefano, prima o poi te ne dovrai fare una ragione.
3: Ecco,
2: del fatto,
3: ma te non sai quando si fa, caro. Perché non lo sai?
2: Il 6 giugno.
3: Pensi il 6 giugno.
2: Il 9 giugno.
3: Il 7.
2: Il 15 giugno.
3: Il 2 giugno, festa della Repubblica.
2: No.
3: No. L'8 giugno.
2: L'8 giugno. Va bene, vedo Allegri in diretta a Sky nelle ore in cui si parla di un accordo, here we go, tutto fatto per il suo passaggio al Napoli, quindi chissà che sta dicendo. Probabilmente sta dicendo: guarda, volevo la Fiorentina ma invece mi devo accontentare del Napoli. Torniamo sui messaggi, dai, che abbiamo una ventina di minuti per rispondervi. Maurizio, d'accordo, tanti complimenti al Como, ma il prossimo anno come fa a completare la lista UEFA? Questo perché, però in realtà, ricordo, ora non voglio entrare nel discorso delle liste, ma tu hai comunque una lista di 25 calciatori, ok, in cui puoi mettere 4 under 21 italiani, un tot di under 23 cresciuti, insomma, però non è che se non ce li hai sei obbligato, se non ce li hai uno, sì, in meno che puoi schierare.
3: Mi permetto di far osservare all'amico che la lista è un problema laterale, marginale,
2: abbastanza,
3: cioè si trova un modo di farla, intanto ci va in Champions, poi si sta a vedere la lista.
2: Cosa ha detto Alessandrino Ad Allegri?
4: Gli hanno chiesto se si può definire
2: l'allenatore della Fiorentina, e lui ha detto,
4: c'è una notizia, lui ha detto, io toglierei la notizia.
2: Ah sì, eh? Allegri ha detto che sarà allenatore del Napoli, bene, quindi lo ha confermato. Matt ci scrive: ma come non hai mai visto Vacanze in America? C'era ieri, tra l'altro, in seconda serata, vedi, sì, Stefano?
3: Ecco, io l'ho visto talmente tante volte che magari ieri me lo sono perso.
2: Ma che due maroni con sta storia dell'America, chi se ne frega, questo ti scrive Giorgio da Verona.
3: È una cosa che voglio dire io.
2: Stefano, ti ricordi di Liberari Ermanno?
3: Liberani Ermanno ha detto lo schiantatope.
2: Bene, benissimo, no. Salutiamo. Stefano, a te non va mai bene niente, ma chi te lo dice che vanno per il budget?
3: No, è stato scritto.
2: Oh, Prizio, no, se c'era qualcuno che voleva comprare la Fiorentina l'avevano già venduta, fatene una ragione.
3: La storia del budget, anch'io non penso che andranno per quello, perché non ci posso credere che una persona seria come Paratici aspetti l'8 di giugno per sapere come potrà muoversi. Non ci credo, sarebbe assurdo perdere tante settimane. Quindi credo che Paratici sappia bene quale sarà la sua disponibilità
2: anche
3: sul mercato.
2: Muoversi prima è la cosa migliore, no? Per...
3: Beh, insomma, si avrebbe, se così fosse, avrebbe perso tutta la primavera. Siamo a fine maggio.
2: Che fretta c'era, no? Maledetta primavera.
3: Di
2: Loretta Goggi?
3: Bravo.
2: Vero? Bene, test passato. Ora sentiamoci due WhatsApp audio. Vai, Stefanone Nostro, Carlesi in questo caso.
0: Ciao ragazzi, io stamattina ho sentito i Benve che, e Pietro, che io li apprezzo perché hanno la stessa coerenza che hanno sempre avuto e dicono sempre le cose come hanno cominciato a dirle su questa società, che quando Bologna vince noi siamo sul divano a guardare, quando l'Atalanta vince noi siamo sul divano a guardare, quando la Lazio vince siamo sul divano a guardare, quando il Crystal Palace vince noi siamo sul divano a guardare. Sono 7 anni che siamo sul divano a guardare e gli altri vincono tutto qui. È inutile che Leonardo dice guardiamo, aspettiamo quello. Sono 7 anni, non è solo quest'anno. Ciao.
5: Facciamo una petizione, salviamo Goretti. Vai, vai, sarà a fare qualcos'altro.
3: Sì, amico mio, ma cioè, la capacità di comprensione dell'ironia è un valore. È ovvio che sto scherzando, che sono ironico. Certo che sarà a fare qualcos'altro. Era una butade. Credo che in una trasmissione come Garrisca al vento ci debba essere una parte un pochino più seria, ma non credo nell'autoreferenzialità e quindi scherzo a volte un po'.
2: E mi sembra giusto. Poi Alessandro dice vacanze in America lo davano anche ieri in TV.
3: Non l'hai visto mai davvero tu?
2: Ma forse l'ho visto, però veramente troppi anni fa. Devo dire, ho tanti amici fan dei cinepanettoni, a me non piacciono particolarmente, però voglio dire, lo rispetto, ecco. Nel
3: guarda
2: senso,
3: che è un di gusto. È grande, grande cinema.
2: Sì, ora grande cinema non lo definirei, ecco,
3: ma diciamo anche non... qui la stessa cosa che ho detto all'amico, capacità di comprendere l'ironia è un valore.
2: Ecco, ok, sì, va bene, diciamo che è un'ironia molto semplice, ecco, molto
3: ecco, sì,
2: però ha un suo
3: come quei film erano molto semplici, molto popolari e arrivavano a tutti.
2: Come ad esempio, non sono un grande fan di Checco Zalone, che per dire,
3: io lo trovo,
2: secondo me è un po' un erede, ecco, dei
3: io lo trovo intelligente,
2: però lo rispetto, sì, a me non mi diverte, però esatto, non è che si
3: comunque
2: può avere
3: tutti Vacanze in America è un film divertente, punto, non è che non vuole contenere messaggi.
2: No, esatto, questo voglio dire, credo che si possa rispettare. Pietro dice grosso, io crederò alla scelta dell'allenatore solo quando verrà ufficializzato, quindi lui è un...
3: Non ci crede.
2: No, nel senso, vabbè, giustamente devo dire, per la storia del calcio in generale, ma della Fiorentina nello specifico, però, effettivamente, a volte anche dopo aver firmato non abbiamo la certezza delle cose.
3: Prima chiedevo a Nicolò Ceccarini, che a mio avviso rimane l'autoritas sul calciomercato, perché lavora H24 su questo e lo fa con passione, umiltà e capacità. Quindi gli ho chiesto prima di entrare in diretta se come potessimo considerare grosso, mi ha tranquillizzato, quindi l'abbiamo dato per fatto, come hanno fatto credo la gran parte delle testate, no? O sbaglio, Giacomo?
2: No,
3: anzi, Guendalina.
2: Ma di dubbi ormai non ce ne sono, è un po' come Allegri.
3: Poi è chiaro, aspettiamo l'ufficialità.
2: Sì,
3: perché... io aspetto anche, l'ho detto prima, aspetto anche, non perché me lo debba, ma perché credo che sia dopo. Aspetto anche che Fabio Paratici, come dire, venga a raccontarci il perché della sua scelta. Sono convinto che sarà bravo a convincerci che si tratta di una buona scelta.
2: Speriamo, soprattutto mi auguro che lo stesso Grosso sia bravo a convincerci che sia una buona scelta.
3: Sì, poi è chiaro, il campo darà i suoi giudizi.
2: Sai, io lo dicevo anche per Vanoli, attirandomi tante ire quando ho detto: per me se la Fiorentina conferma Vanoli non mi strappo i capelli, perché io, come ti dicevo prima, credo che la scelta dell'allenatore sia uno degli ingranaggi, ma e non faccio solo riferimento al fatto che sì, i calciatori contano più dell'allenatore, ma lo stesso allenatore una volta scelto conta anche come società, come si va a instaurare un rapporto con la società, con la città, la fortuna anche a volte di avere un calendario. Ad esempio, io sono convinto che Pioli, col senno di poi, perché i calendari non lo sai mai prima come sono, ma col senno di poi abbia avuto un calendario complicato all'inizio, perché hai avuto tutte le squadre abbordabili in casa loro, con te che avevi comunque una preparazione veramente pessima, e invece hai avuto tutte le big in casa e poi vai giù di testa. Cioè è veramente stato tutta una concatenazione di eventi che, banalmente, se tu Dodò, guarda, ti dico, col Bologna, certo eravamo già alla nona, decima giornata, ma ti ricorderai la rimonta da 2-0 a 2-2, Dodò poi sbaglia un gol a porta vuota, oppure De Gea alla prima non gli scivola il pallone, sai quante cose potevano cambiare veramente per una questione di 5 centimetri. Quindi avanti Pioli con Grosso
3: me,
2: e vediamo.
3: Pioli per me resterà sempre un mistero. Allora, poi ex post abbiamo capito e saputo che la squadra non ha fatto preparazione, erano separati in casa, litigavano dalla mattina alla sera, ma mi domando, ma mentre tutto ciò accadeva durante l'anno,
2: sì, esatto,
3: ma dove erano i dirigenti?
2: Sì, sì,
3: che tra l'altro alcuni ci sono ancora. Dov'era il proprietario? Dov'era anche la stampa? Perché non è stata dietro a raccontare queste liti?
2: Sì, sì,
3: questo non lo capirò mai.
2: Sono perfettamente d'accordo. Poi è chiaro che non è che le liti c'erano fin dal giorno 1, però
3: insomma, quando venivano fuori, che sarebbe stato giusto raccontarne.
2: Veramente la famosa giornata di Reggio Emilia, no? In cui sarebbero volate anche le mani nello spogliatoio, c'era Vanoli, questo è successo dopo. Comunque, lo scelga lei il prossimo. Poi senza coppe c'era la coda fuori dal Franchi. Stefano, che brutta bestia la gelosia, ti scrive Andrea.
3: Ho già detto che ritengo l'allenatore è una scelta che deve prendere il direttore sportivo, e avrei detto la stessa cosa se fosse stato confermato Vanoli. Pur non essendo contento di una conferma di Vanoli, avrei detto: beh, se Paratici è convinto di confermarlo, è suo diritto procedere. Io ne sono convinto di questo. Cioè, chi lo deve scegliere un allenatore? I tifosi no, i giornalisti nemmeno, aggiungerei nemmeno forse direttamente il presidente, ma chi deve lavorarci con quell'allenatore? Ci lavorerà tutto l'anno Paratici. Poi gelosia non ho capito di cosa, perché vorrei fare l'allenatore io. Lei crede che io abbia questo come ambizione? Beh, insomma, curioso, se sembra un allenatore ditemelo. Sembra un allenatore, Giacomo?
2: Sì, sì, guarda, sarebbe molto divertente vederti come allenatore. Almeno una volta avrei fatto un allenatore di una rappresentativa.
3: Allenatore di che? Del circo delle pulci.
2: Bene, allora poi sentiamoci altri due WhatsApp audio, vai, poi finisco una bella raffica di messaggi scritti.
6: Ciao Giacomo, ciao Stefano, sono Stefano da Pescia. Secondo me la cosa più importante, visto che ci avviciniamo anche al centenario, sarebbe, diciamo, riappropriarsi di una buona parte di tifosi, perché non riusciamo neanche a riempire lo stadio, diciamo, con i lavori in corso. E la cosa più bella, secondo me, sarebbe aprire il Viola Park. Volevo sapere che ne pensate. Sempre forza Viola.
7: Giacomo, poniamoci questi problemi. Se arriva qualcuno e compra la Fiorentina, se spende tutti i suoi soldi, sicuramente non è il primo raccattato che passa per la strada. Quindi non verrà qui a far fallire la Fiorentina. Peggio di così, dai risultati dal punto di vista sportivo, non si può fare, perché peggio della gestione della commisso non si può fare. Quindi io spero che presto, il prima possibile

0: tipo di fanatici dovrebbe essere quello, sì, aprendo il Viola Park, scegliendo dei giocatori.
1: Io mi auguro che Grosso faccia incontri e parli, se non l'ha già fatto, con Cesare Prandelli, poiché una delle fortune, qual è stata l'intelligenza di Cesare, oltre che i risultati, è stata quella di entrare in empatia piena, che dura tuttora, con la città. Questo ha fatto bene a lui,
0: sì, sì,
1: ma anche alla tifoseria, alla città. Questo un allenatore di oggi deve capirlo. Io mi auguro che il prossimo allenatore Grosso,
0: un grosso allenatore,
1: possa capire che è importante questo aspetto. Poi il discorso del Viola Park, certamente aver creato una struttura così mastodontica per poi tenerla chiusa come una turris eburnea.
0: Questo è incredibile, sì.
1: È curioso.
0: Sì, curioso. E, sì, mi viene da dire che comunque, se guardo gli altri club, no? Il punto è che i centri sportivi delle grandi squadre, dei top club, diventano per forza di cose dei fortini. Però allora potevi non costruire una struttura del genere.
1: Ma ci sono tante zone all'interno di un centro,
0: sì,
1: sportivo.
0: Sì.
1: Io per esempio ricordo il centro sportivo meraviglioso del Bayern Monaco, pieno di ristoranti che davano sui campi di allenamento ed erano frequentati da molte persone. Oltre ad essere una fonte di introito, era un modo per tenere il rapporto con la città, con l'ambiente. E questo bisognerebbe che, però vedi, ci vorrebbe un dirigente posto a cura del Viola Park, esclusivamente a cura del Viola Park.
0: Ci sarebbe il direttore del Viola Park, che tra l'altro è cambiato di recente, prima arriva a separatici qualche mese fa, però sì, non mi sembra che ci siano iniziative in vista. Ti ricorderai, Barone era un grande fautore delle iniziative al Viola Park, previo l'autopagamento.
1: Ma quello, come dire, c'è la luce da accendere, il riscaldamento da accendere.
0: No, va bene, però potresti anche fare degli eventi in cui banalmente
1: ti puoi inventare tante cose.
0: In campo, sì, eventi benefici, partite benefiche, insomma, c'è tutto quel ben di Dio. Io ci vivo vicino, quindi lo vedo e effettivamente.
1: Lo potremmo chiamare, io qualche volta in qualche pezzo in passato l'ho chiamato marketing dell'amore.
0: Sì. Ci vuole anche quello.
1: Ci vuole,
0: io
1: sì.
0: Lo chiedo anche più di un calciatore e più di un allenatore. Allora, c'è un sacco di messaggi, abbiamo tipo 2 minuti, quindi cercherò di fare una raffica. Farinata e Rigutino ci dice: se cerchi un paragone con Antonioni a Roma puoi solo dire Totti, e secondo me non c'è paragone. Poi Simone dice: ora a Napoli inventeranno la pizza al cacciucco. Poi Stefano: ricordi in America del mitico Riccardo Cioni? Ciono, lui ha scritto, però Riccardo Cioni, non so se ti dice qualcosa. Niente.
1: No, ma c'è un bel Viola Club anche a New York.
0: Bene, poi l'ironia, se la vuoi fare, impara anche a riconoscerla, ci scrive Mister Schadenfreude e Damiano. Poi Luca:
1: io la faccio e l'accetto anche su di me, quindi fatela pure, non mi offendo. Se, soprattutto se sento che non è astiosa e cattiva, è ironia, punto e basta. Io la faccio e l'accetto.
0: Poi l'intruso Viola ci chiede se è sicuro che arrivi Grosso. Sì, diciamo al 99%, anche se è una percentuale molto pericolosa. Poi caro Stefano Prizzo: la differenza tra propagandisti, addetti stampa e giornalisti è favolosa. Comunque molti li devi perdonare, non hanno visto i campioni che abbiamo visto noi. E gli va bene anche Beppe Commisso, è generazionale, questo è Michele. Poi ciao Giacomo, ho letto ora il Napoli vuole Allegri. Io sono convinto, uno come Acciuca con il presidente del Napoli dura come dannato alla Santo Stefano. Ma io non credo, però. Via Luca ci scrive: Fabio più Fabio fa Fabian. Poi Grosso faceva il trequartista al Chieti, bene. E poi chiudo con Babbo Viola che dice: per riavvicinare i tifosi servono i risultati. Io vivo a Bologna, 5 anni fa i tifosi erano la metà, e con questo
1: al Chieti abbastanza. Non lo so, ma quando Cosmi faceva i 3-5-2 a Perugia
0: giocava largo
1: e qualche volta anche basso.
0: Poi noi ci salutiamo, caro Stefano Prizio, perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Ora, come detto, inizio lo speciale primavera. Ci vediamo settimana prossima.
1: Bene, bene. Saluto tutti, ringrazio tutti.
0: Grazie a te, Stefano Prizio. Ringrazio anche Stefano Carletti.

0: Mesi, anche da Giacomo Galassi è tutto e buona serata con Radio Firenze Viola.
1: Radio Firenze Viola.
2: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
3: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose. Che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi tre mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Iniziamo questo viaggio onirico negli what if di mercato con un nome luccicante che è quello di Zlatan Ibrahimovic. Sì, perché forse non ve lo ricordate.

0: Questo è forse uno di quelli che è andato più lontano dalla sua realizzazione. Una voce di mercato catalogabile nel cassetto delle suggestioni, appunto, di mercato. Una nomenclatura che viene usata forse per non usare termini spiacevoli come sparata o bufala. Insomma, dicevamo di Ibrahimovic alla Fiorentina, affare che non si è fatto, ma secondo molti si poteva fare. E si poteva fare precisamente a inizio estate 2019, era appunto il giugno 2019, esattamente 4 anni fa. Rocco Commisso era da pochi giorni diventato il presidente della Fiorentina, mentre l'astro svedese, per parlare dell'altro protagonista della storia, dopo un anno da nababbo a Los Angeles Galaxy, sentiva già il richiamo del calcio europeo. Ecco, probabilmente dall'associazione di questi due fatti e dalla bella storia che si poteva scrivere da sola, col facoltoso imprenditore italiano che si porta dall'estate il campionissimo negli ultimi anni della sua carriera sportiva come fosse una bottiglia preziosa per una cena importante da amici, nasce una bolla di mercato che si scoppia da sola nel giro di pochi giorni. In quei giorni però la notizia, per così dire, sta in piedi e a Firenze osserviamo le classiche avvisaglie del colpaccio di mercato. Escono fuori indiscrezioni, audio, WhatsApp, addirittura testimonianze di tassisti che affermano come sia già tutto pronto per il trasporto del fenomeno svedese dall'aeroporto di Peretola al centro sportivo. Parla di una presentazione ovviamente in pompa magna, come ovvio che sia, con l'annuncio che sarebbe stato dato durante i tradizionali fuochi di San Giovanni, il 24 giugno per l'appunto, uno spettacolo pirotecnico che sarebbe stato impreziosito dalla gigantografia di Ibra in un quadro molto hollywoodiano e che pensavamo si confacesse al nuovo proprietario della Fiorentina, ovvero Rocco Commisso. I titoli sono i soliti quando ci sono notizie del genere, mai sbilanciati ma possibilisti e che strizzano l'occhio alle fantasie più recondite. Ibra Fiorentina, ecco perché si può, clamoroso, la Fiorentina apre per Ibrahimovic, eccetera eccetera. Nel concreto, se andiamo a guardare queste notizie, c'è poco, forse c'è stato qualche contatto tra la dirigenza viola e l'allora agente del calciatore, ovvero Mino Raiola. Il gancio da sfruttare sarebbe stata, come detto, la volontà di Ibrahimovic, che allora aveva 37 anni suonati ed aveva comunque scoperto di essere ancora competitivo ad alti livelli, di tornare in Europa per l'appunto, o meglio in Italia, dove oltre alla Fiorentina ci sta pensando anche il Bologna, di un altro italo-americano, o meglio italo-canadese, come Joey Saputo. Lo scoglio mastodontico su cui si infrangono tutti questi sogni d'inizio estate è ovviamente legato al compenso economico che andrebbe garantito a un campione come Zlatan Ibrahimovic, che a LA guadagnava più di 6 milioni l'anno, cifra che per l'MLS del tempo era record e ovviamente era inconciliabile con la tensione certosina al bilancio che i tifosi fiorentini poi impareranno essere una delle virtù di Commisso. Fatto sta che alla fine il taxi prenotato da Peretola rimane lì, così come la maglia numero 11 che si dice fosse stata già prenotata, e rimane lì anche la possibilità di comporre una coppia vintage ma di livello planetario con Ribéry. Pensate un po', Zlatan Ibrahimovic e Frank Ribéry alla Fiorentina, roba da fantacalcio nel vero senso della parola. La Fiorentina infatti non proverà neanche ad avvicinarsi ad Ibra, anche se un presunto ritorno di fiamma sembrava potesse esserci a dicembre del 2019, quando l'account Twitter del club gigliato pubblica un tweet per l'appunto con una foto di Ibra con sulle spalle una maglia della Fiorentina con la didascalia "Ciao Ibra, non vediamo l'ora di vederti di nuovo in Italia". Ecco, da lì di nuovo i social e i tifosi in delirio per qualche ora prima che Commisso spenga i bollenti spiriti, chiuda definitivamente la storia dicendo "Ibrahimovic, basta e avanzo io come vecchio", in una battuta che però comunque confessa la volontà della Fiorentina di non comprare un giocatore di quel calibro e di quell'età. A monte è facile interpretare il tweet come un mero augurio di rientro in Italia, forse la volontà di cavalcare l'immagine di Ibra che comunque sui social e su internet va sempre forte, e quindi lo svedese alla fine tornerà in Serie A, sì, in quei giorni a gennaio 2020, ma per tornare nuovamente al Milan per la seconda volta. Il resto, come si suol dire, è storia. Alla fine i viola punteranno tutto su un calciatore che è cresciuto nel mito di Ibra e quando lo incontrerà sul campo dirà che è stato appunto il suo idolo, ovvero Dusan Vlahovic. Zlatan Ibrahimovic e Fiorentina non si incroceranno veramente mai, anche se probabilmente l'ultima grande partita della carriera, Ibra la gioca proprio qui al Franchi nel novembre 2021, quando in una gara vinta 4-3 dalla Fiorentina d'Italiano, lo svedese segna la sua ultima doppietta, mettendo a segno, pensate, il decimo ed undicesimo gol in carriera a quella che in una sorta di mini illusione collettiva di qualche anno prima poteva essere addirittura la sua squadra. Quasi ufficiale, è un prodotto ufficiale di Radio Firenze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao!
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
0: Ogni estate, con cadenza regolare, tutti gli organi di informazione tornano a ricordarci le stesse cose: che bisogna idratarsi bene, di non uscire nelle ore più calde e che la Fiorentina sta facendo un nuovo tentativo per Andrea Cistana. È estate ed è quella meravigliosa stagione dell'anno in cui nascono e muoiono i tormentoni di mercato. Notizie ripetute con la stessa frequenza del singolo di Baby K che ci cullano in questi 3 mesi. Sogni, suggestioni, spesso vere e proprie boutade che ci aiutano ad affrontare il vuoto cosmico di questi mesi senza calcio giocato. Con questa serie di brevi podcast a cura di Radio Firenze Viola ripercorriamo alcuni colpi di mercato rimasti solamente in potenza. Io sono Alessandro Di Nardo e questo è Quasi Ufficiale, un podcast di Radio Firenze Viola sui colpi di mercato sfumati. Partiamo. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Ecco, questa frase di Venditti, inflazionata per annunciare i ritorni di fiamma nel mondo del calcio, può essere usata anche per certe voci di mercato. Una di queste è senza dubbio quella di cui andiamo a parlare adesso. Una storia, un intrigo di mercato che si è sedimentato nella testa dei tifosi fiorentini negli ultimi 4 anni. Una cantilena oppure una sorta di riflesso pavloviano che il mercato produce puntualmente ad ogni sessione. La Fiorentina fa sul serio su Cistana, Fiorentina Cistana, i Viola ci provano, Fiorentina occhi su Cistana, titoli che vengono scongelati ogni estate e tornano buoni anche per le sessioni invernali.

0: primo accostamento Cistana-Fiorentina è del gennaio 2020. 3 anni fa, quindi poco più, neanche troppo rispetto alla percezione di tifosi ed addetti ai lavori, secondo cui Cistana appunto sembra promesso sposo dei Viola dal giorno della sua nascita. Secondo alcuni quotidiani, la Fiorentina di Commisso ci inizia a pensare appunto nel gennaio 2020. Allora Cistana è un 22enne che si affaccia in Serie A col Brescia dopo un'ottima annata in Serie B. Ecco, da lì quello di Cistana è un nome che tornerà sempre comodo in chiave fiorentina. A differenza di altri casi che abbiamo preso in considerazione e che prenderemo in considerazione, qualcosa di concreto qui c'è stato. La Fiorentina, soprattutto nell'estate 2020, aveva sondato il territorio col suo agente dell'epoca, Beppe Galli, e col patron Cellino, che era il presidente ambiziosissimo e vulcanico di quel Brescia. Non se ne fece nulla appunto con il Brescia, che era convinto di poter alzare ancora le richieste. E da allora puntualmente ad ogni sessione di mercato Cistana torna nel mirino, per usare uno dei tanti termini buffi del mercato che vogliono dire tutto e nulla della Fiorentina per l'appunto. Inverno ed estate 2021, inverno ed estate 2022 e così anche lo scorso gennaio. Passano gli anni, gli allenatori, le stagioni, Cistana adesso è un giocatore alla soglia dei 26 anni con solamente 21 partite in Serie A e protagonista di una fragorosa retrocessione in Lega Pro, sempre con il Brescia. Non sembra un nome quindi che può scaldare le fantasie di una società e di una piazza oggi, quindi nell'estate 2023, eppure è sempre lì. Accanto agli altri profili per la difesa della Fiorentina c'è sempre comunque Cistana. È successo anche a gennaio scorso, quando l'idea Cistana per l'appunto è balenata nuovamente dalle parti di Viale De Fanti. Ma perché? Cos'è che deve essere così tanto piaciuto alla Fiorentina di Cistana e viceversa? E come mai queste entità si cercano così tanto senza mai volersi davvero? Beh, misteri e dinamiche di mercato. Forse anche pigrizia e mancanza di idee al momento di stilare i nomi degli obiettivi della squadra di Commisso. Ecco, Cistana è tipo il prezzemolo, anzi, per dirla in maniera più moderna, come la curcuma. Ce l'hai sempre lì a portata di mano e che fai, non ce la butti? Alla fine si tratta ancora di un profilo buono per la Fiorentina, lontanamente ancora futuribile, seppur già nel piano della carriera, e c'è sempre la sensazione che i canali per arrivare al difensore del Brescia siano sempre aperti. Cistana, quindi, possiamo definirla una scorciatoia di mercato mai davvero imboccata. Una cosa è certa, sarà difficile separare Andrea Cistana da Fiorentina. O almeno i due termini, se cerchiamo su Google, compaiono insieme in 23.800 ricerche. Chi conosce bene la situazione del mercato in generale, e in particolare il caso Cistana, è Giorgio Perinetti, direttore sportivo che nelle ultime 2 stagioni ha lavorato a Brescia. Il nome di Cistana alla Fiorentina viene associato per la prima volta a giugno 2020, quando Brescia aveva concluso la sua annata in Serie A. Come mai non se ne è fatto mai nulla?
1: Ma intanto Cistana purtroppo ha avuto anche delle difficoltà, nel senso ha avuto qualche contrattempo che ha ritardato il suo inserimento, i suoi allenamenti e comunque qualche infortunio. Gli ha fatto così ogni anno, gli ha dato ogni anno qualche preoccupazione, anche se poi nel Brescia è stato sempre risolutivo. E anche quest'anno il Brescia si dice si fa, però nella prima parte non aveva Cistana, la seconda parte era Cistana. Guarda caso, i risultati erano completamente diversi. Sinceramente, almeno per le 2 stagioni in cui ero al Brescia, non c'è stata mai una trattativa approfondita, un vero e proprio mettersi al tavolino e decidere, quindi questa è stata la verità. Adesso chiaramente il Brescia sta aspettando di conoscere quale categoria fa, e comunque il giocatore che abbia solo 1 anno di contratto non ricordo male, quindi o si affonda il colpo stavolta o mai più.
0: Quindi forse questa telenovela è anche destinata a finire a breve, anche perché noi appunto finirà questa cosa, anche perché il giocatore è classe 97, quindi non è che ha perso degli anni, perché lui ha scelto giustamente anche di sposare la causa del Brescia, però se ne parlava al di là della Fiorentina anche per club di Serie A già da 3 o 4 anni fa, quindi è adesso mai più anche per la crescita forse del calciatore, eh?
1: Sì, ma è proprio anche la posizione contrattuale e la situazione in Brescia in generale, che questa incertezza, no, sul campionato che farà il Brescia nel prossimo anno, che ovviamente possono decidere.

0: Scienze Viola. Se avete consigli e richieste su altre storie e intrighi di mercato, scriveteci al 348 75 13 933. Ciao.
1: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola. Compra.
3: Questi soldi ce l'hanno messi, il problema è che sono stati gestiti da persone che dopo qualche anno hanno pensato più ai propri interessi e non a quelli della società.
4: Volevo fare una richiesta, ma è possibile parlare di calcio senza ogni 5 minuti dire una parolaccia o una volgarità?
5: Questo tir di problemi che ha la Fiorentina, perché si parla di un tir di pieno di problemi, mi sembra che comunicare a Vanoni che tutto sarà pagato fino ai 30 giugno dalla Fiorentina, come da contratto, mi sembra una cosa molto molto molto superficiale.
6: Per quanto riguarda il traffico, lasciamo poco perdere, mamma mia.
7: Ma di grosso c'è da dire, pure che ha giocato nel Perugia.
8: Parlare di entusiasmo in questa situazione, veramente si capisce il piattume che c'è a Firenze ormai.
9: Entusiasmo, noi avremmo bisogno di una cosa come quella che fecero a Roma quando presero Mourinho.
10: Chi si compra? Eccoci qua, chi si compra? Buongiorno, siamo a giovedì, forse il 28 maggio, mi sembra, ma non ne sono sicuro, però annuisce Francesco Benvenuti, è il mio calendario personale, quindi va benissimo. Ovviamente in una settimana che stasera vedrà la Fiorentina impegnata per quanto riguarda la primavera per la sfida scudetto contro il Parma, che ovviamente seguiremo in diretta con la radiocronaca di Andrea Giannattasi e Ludovico Mauro dal Viola Park, quindi restate con noi fino a stasera. Per una sera salterà l'appuntamento un extra viola proprio per dare spazio alla diretta della partita tra Fiorentina e Parma, ma noi ovviamente per quanto riguarda chi si compra ci concentriamo su quella che è la prima squadra, sul mercato della prima squadra, su questo ormai approssimarsi dell'arrivo di Grosso e anche del grande interrogativo intorno alla comunicazione da parte della Fiorentina nei confronti di Vanoli, perché a quanto ci risulta incontri ieri non ne sono stati fatti. Di fatto le notizie che ci ha riportato ieri Niccolò Ceccarini sono di una comunicazione che arriverà ad ore. Ad ore può voler dire 10 come vuol dire 24. Certamente è abbastanza curioso il fatto che tutta Italia sappia che la Fiorentina sta per firmare di fatto il contratto con Grosso, quantomeno ha un accordo di massima per portare Grosso in panchina, e nel frattempo c'è un allenatore che aspetta di conoscere il proprio destino nella sua attuale panchina, che certo si concluderà al 30 maggio, ma in ogni caso è una comunicazione che fondamentalmente un po' fallace lo è, per usare un eufemismo. Tutto questo ci porterà comunque anche a iniziare a parlare di mercato, di quello che potrebbe servire a Fabio Grosso. Ne parleremo ampiamente anche oggi, per come gioca, per quelle che sono le qualità dei giocatori di cui avrebbe bisogno per esprimere al meglio il proprio gioco, anche chi tra i giocatori presenti in rosa attualmente potrà essere effettivamente confermato nelle qualità che servono a Grosso per mettere in pratica il proprio calcio, e ne parleremo appunto oggi con il sottoscritto Pietro Lazzarini, ma anche e soprattutto col grande Francis Benvenuti, detto Welcome.
11: Sono molto felice di questi passi in avanti per Fabio Grosso.
10: Voglio subito essere
11: in controtendenza rispetto alla media dei messaggi che sento, che ascolto.
10: Che ciuffo c'hai oggi?
11: Visto? Oh. Oggi un ciuffo importante.
10: Decisivo?
11: Ma anche... Sì, sono ciuffi importanti, sono ciuffi decisivi. Poi quando sento Niccolò Ceccarini risvegliarsi dal letargo, intervenire con così tanto pathos, tensione, creando così tanta curiosità, mi esalto e si esaltano anche i miei capelli. No, mi ha molto divertito fare la copertina ieri, quindi sui messaggi, diciamo, curati, condotti e prodotti dalla nostra meravigliosa regia, oggi capitanata dal più Stefanino dei Cherubini, perché continuo a pensare che o ci siano tante fazioni all'interno di questa città, ognuna delle quali protagonista e in questo momento residente in un pianeta diverso l'uno dall'altro, oppure che comunque si sia perso un po' il contatto con la realtà. Cioè, continuo a sentire una richiesta, una necessità di allenatori allettanti, allenatori in grado di risvegliare l'ambiente, ancora una volta citati tecnici come Mourinho, che però io invito tutti a ricordare arriva alla Roma dopo che la Roma chiude un biennio con Paolo Fonseca, arrivando il primo anno quinto e gli ottavi di Europa League, il secondo anno settimo, arrivando in semifinale di Europa League. Non mi sembra che sia il percorso di partenza della Fiorentina questo biennio. In aggiunta di poi capisco che ci sia un senso, se vogliamo, anche di tristezza, di disillusione, ma che cosa vi aspettavate di diverso rispetto a quello che è lo stato attuale della Fiorentina, cioè rispetto a un momento storico in cui la Fiorentina nell'era commisso ha fatto gli stessi punti del Bologna, esattamente gli stessi, e ve lo dico con contezza perché mi sono messo lì e ho dovuto scrivere tutto quello che è successo nell'era commisso, quindi su questi numeri non sono attaccabile, diciamo così. Una realtà come la Fiorentina, che peraltro arriva in questa stagione nel punto più basso, perché mai era scesa così in basso alla fine della stagione nell'era commisso, da chi pensavate avrebbe dovuto ripartire? Da un allenatore in espansione come Iraola o il mio amatissimo Glasner, che ieri ha vinto il suo quarto trofeo negli ultimi 4 anni superando 1-0 il Rayo Vallecano in finale di Conference? Quindi, citando un'interlocutrice di questi giorni, Grosso è il migliore tra quelli che la Fiorentina avrebbe potuto prendere. Poi, per questo è un mio punto di vista, ovviamente, se poi questo genera tristezza, inquietudine, preoccupazione, posso anche essere d'accordo, però bisogna essere molto pragmatici nella vita, a maggior ragione nel calcio. Quali altri nomi avrebbero potuto, o aggiungo io anche dovuto, accettare una realtà come la Fiorentina di oggi? Cioè una Fiorentina che tra un po' festeggia il suo primo decennale senza l'Europa League, che vede la geografia del calcio italiano cambiare a 360 gradi e comunque lei non è toccata da questo cambiamento, in una rivoluzione europea. Vedo ancora una volta le immagini nei nostri monitor della finale di ieri, Crystal Palace, una squadra che non aveva sostanzialmente un curriculum prima di Glasner, per non parlare del Rayo Vallecano, che tra un po' non ha neanche uno stadio. Ecco, per chi è interessato vada a riprendersi la puntata di Benvenuti in Conference sul Rayo Vallecano, perché sullo stadio del Rayo e in generale anche sulle infrastrutture, perché poi ci fu anche una furibonda polemica della stessa squadra per le condizioni del centro sportivo, sono due elementi che non sono da squadra sulla carta in grado di arrivare in una finale europea. Quindi ribadisco, non solo io penso che Grosso sia davvero il migliore allenatore possibile per il momento attuale della Fiorentina, il che, ribadisco tra le righe, vi fa anche capire quella che è la mia considerazione attuale della Fiorentina. Però questo non l'ho deciso io, cioè non sono io ad aver deciso che la Fiorentina avrebbe dovuto essere da 10 anni arrivare dietro l'Atalanta, da 2 anni arrivare dietro il Bologna, costruirsi una narrazione sul tempo, sulle necessità di fare un passo alla volta e poi vedere il Como che in 2 anni passa dalla B alla Champions. Questo non l'ho deciso io, e quindi in un contesto come questo, secondo me, così tanto meglio di Grosso non la Fiorentina non avrebbe potuto trovare. Chiedo anche agli ascoltatori, però, visto che si parla solo di aspetti emotivi, ma fino a prova contraria in campo non vanno le emozioni, quindi non è come nei film della Disney Pixar dove c'è rabbia in attacco, ansia in difesa,
12: bello,
11: gioia a centrocampo, purtroppo non è così. Allora io domando agli ascoltatori, qual è il motivo tecnico di campo per cui provare così tanta avversione per
12: repulsione
11: Rossa? e non mi dite certe grafiche, certi reel che ho visto dove si elenca la storia di Grosso semplicemente dicendo è arrivato settimo, esonerato, perché a volte vedo tipo Lione esonerato. Qualcuno che almeno avesse la decenza di spiegare in che contesto arriva Grosso e cosa succede a Grosso mentre è allenatore del Lione, sarebbe, secondo me, cosa buona e giusta. Però mi affido a tutti gli ascoltatori.
10: Nicola, buongiorno.
13: Ciao Pietro. No, ma io voglio andare contro tendenza a tutto quello che sta succedendo e quello che stanno dicendo gli altri. Io sono contento. Cioè, se la società, comparatici, ha scelto questo allenatore, deve essere l'uomo giusto in questa situazione particolare in cui noi stiamo vivendo. Io volevo fare però un'altra considerazione con voi. Stasera c'è una bellissima cosa, che parliamo di cose positive, ragazzi, non parliamo sempre di cose negative. C'è la finale della primavera. E potremmo vincere finalmente lo scudetto, che è parecchi anni che penso che non vinciamo.
12: Sì, dall'83 mi pare.
13: 22 anni dovrebbe essere.
12: 83-84, sì.
13: Quindi parliamo di una cosa bella. Io penso che Grosso sia anche l'allenatore giusto. Io sto seguendo tantissimo la primavera, ho visto Cospo e Quadio. Ti ricordi, Pietro, quando parlavamo di mercato di Cospo?
12: Sì, certo.
13: Mi pare che Pioli l'aveva anche messo all'inizio in prima squadra e poi dopo si è fatto male, insomma, è rimasto fuori dal giro. E anche Quadio, io penso che con Grosso potremmo puntare anche a una rivalutazione, a un rilancio anche di alcuni calciatori che vengono appunto dal settore giovanile, e fare una squadra nuova, la squadra Yeye, come quella che vincemmo lo scudetto tanti anni fa, con ragazzi giovani. E secondo me lui è l'allenatore giusto. Io non sono così negativo nei confronti di questa scelta, però ecco, mi piacerebbe tanto vedere, se non so Viola Parca a cosa è servito, vedere giovani della primavera che mi arrivano in prima squadra. Cospo è un grande, ha un grande futuro. Comuzzo, francamente, dopo l'annata, non so se potrebbe, come dire, riprendersi in un altro anno, perché lo vedo traumatizzato. Secondo me dovrebbe cambiare aria. Mi dispiacerebbe darlo via, però non lo vedo recuperabile in questo momento. Ma rilanciare giocatori dalla primavera sarebbe anche il compito per cui Grosso potrebbe darci veramente delle grosse soddisfazioni. Quindi ho fiducia in questa situazione e spero tanto che appunto dal settore giovanile si possa creare un nuovo zoccolo duro su cui puoi puntare a cose importanti per il futuro.
11: Ovviamente, Nicola, te la faccio io come domanda, accettando l'idea che questo non è un elemento che si crea in 3 mesi.
13: Assolutamente no, ci vorrà un annetto buono, è logico. Ma ragazzi, noi ormai siamo fuori dai giri importanti. L'Atalanta, il Napoli e Bologna hanno una struttura ormai più consolidata. Nella vita io penso che ognuno deve essere consapevole dei propri limiti. Non è che arriva Grosso e domani si fa vincere lo scudetto, ci vorrà tempo. D'altra parte quest'anno era l'anno giusto, con una squadra di giocatori validi. Questi ci hanno traditi, ci hanno lasciati in una situazione veramente pessima. Ora bisogna ricominciare da capo, è un cervezzo. A meno che Joseph Commisso prende e spende 300 milioni, cosa che non accadrà mai, mi compra tutti i migliori giocatori del Paris Saint Germain, tutti i giocatori migliori del Barcellona, ma non è una cosa fattibile. Quindi bisogna fare, come diceva il sommo poeta, di necessità virtù. E quindi puntiamo sul rilancio dei giovani, perché qui l'Italia, e Baldini fa bene a dire che porta gli under 21 in nazionale, bisogna puntare sui giovani, se no non si va da nessuna parte. Vi lascio che occupo.
10: Ciao, vai, ciao Nicola. Grazie Nicola, ciao. Però,
11: ecco, ora sì, giusto puntare sui giovani. Far fare all'under 21 due amichevoli di giugno non c'entra nulla però col rilancio dei giovani, se no, sempre parere personale, se no si mescolano le mele con le pere, cioè
10: è una sorta, un mix tra provocazione, ecco, e volontà di dimostrare che i nostri giovani hanno del valore. Ma
11: poi tra l'altro sono stati comunque ignorati anche alcuni giovani, per esempio Issa Dumbia, che ha fatto un campionato pazzesco col Venezia, che sarà ormai a breve nuovo giocatore dello Sporting, e quindi il prossimo anno farà la
10: e
11: Champions,
10: italianissimo,
11: non è stato coinvolto.
10: Ma come mai? Chiediamolo a Baldini,
11: qualcuno glielo chiederà sicuramente. Però io posso anche essere d'accordo sulla carta con questa visione molto romantica. Bisogna partire dal presupposto che se una società come la Fiorentina vuole ripartire dai giovani, cioè dai giovani nel senso dei giocatori usciti dal campionato primavera, e quindi inserirne 2, 3, 4 costantemente nella prima squadra, nelle rotazioni della prima squadra, cioè, questo vuol dire però che cambiano completamente gli obiettivi, perché il ponte tra la primavera e la prima squadra, per quanto uno possa dire no, io ho visto Braschi fare una tripletta contro la primavera del Bologna, ho visto Cospo fare una marcatura sul 2007 della primavera del Napoli pazzesca, ragazzi, sono due sport diversi.
10: No, ma infatti
11: non mi sembra il Sassuolo, per esempio, abbia lanciato così tanti primavera quest'anno. Certo che ha lanciato tanti giovani, ma non primavera. Cioè, erano tutti ragazzi e avevano già fatto un certo tipo di percorso. Lipani, capitano dell'Under 21.
10: È un 2005, quindi non poteva essere una primavera.
11: Un giocatore come Muaremovic, l'esperienza l'aveva già fatta altrove nelle prime squadre, dalla Juventus Under 23 Next Gen in poi. A me, sinceramente, più che i soldi per prendere i giocatori del Paris Saint Germain, interesserebbe i soldi ben investiti. Non necessariamente andando a prendere Barcolà, Due o Kvaratskhelia, ma prendendo esempio da quello che hanno fatto le squadre che citiamo tutte le volte. Ma possiamo citarne anche altre, possiamo citare anche la Roma, per esempio. Cioè, un giocatore come Koné è stato pagato una cifra assolutamente alla portata della Fiorentina, solo che i Koné la Fiorentina negli ultimi 10 anni non li ha mai comprati.
10: Tutti Koné.
11: Tutti Koné.
10: Ce n'è tanti di Koné.
11: Tutti Koné. Da Ismaila Koné del Sassuolo.
10: Però c'era i Koné.
11: che tra l'altro aveva anche come diciamo lettere del cognome le stesse di I. Cone, che era quello del Sassuolo, che a me piacerebbe tanto vedere alla Fiorentina, ma è già di una categoria superiore. Poi lo vedremo al mondiale col Canada, quindi arrivederci. È stato
14: bello. Canada?
11: Sì,
14: Canada. Che bellezza, è la tua squadra.
11: È la mia squadra. Jonathan David, Alfonso Davis, Ismaila Cone.
14: Io invece ci saremo, sto pensando di tifare Brasile. Beh, hanno fatto comunque una presentazione della squadra che mi ha fatto godere come un pato. Hai visto?
11: Devo dire, sì, è la cosa più bella, devo dire, del pre-mondiale.
14: Cioè, stanno facendo un lavoro sulla comunicazione che avevano perso. Invece adesso, cioè, quella presentazione in mezzo alla favela, bellissimo, con i giocatori che giocano con le persone, i cori dei ragazzi. Ganzo, molto ganzo. Poi c'è Neymar.
11: Neymar, sì, altro elemento che
14: non
11: in un paese
14: non
11: potevano non chiamarlo, e devo dire poi comunque
14: Carletto col sigaro,
11: diciamo, ogni convocazione poi, indipendentemente sia l'Italia, il Brasile, Curaçao, genera sempre polemiche ovunque.
14: Questo per forza.
11: E quindi aver ignorato un giocatore come João Pedro, che aveva fatto una stagione meravigliosa col Chelsea, per Neymar in un paese poi insomma bello passionale come il Brasile, ha generato un bel delirio. Volevo aggiungere anche a Nicola, ora abbiamo deciso che Comuzzo è da rottamare sostanzialmente, e che Cospo invece è un grande. Ora Cospo, se
14: non
11: ricordo male,
14: detto che è un grande,
11: no, però dico, il Cospo rappresenta il futuro. Rappresenta il futuro dopo che gli abbiamo fatto fare due passi indietro, però. Cioè, no, lui arriva dopo aver vinto la Youth League col Barcellona
14: da capitano.
11: Con l'idea di metterlo in prima squadra, e ce lo siamo ritrovati a fare la primavera.
14: No,
11: tutto
14: la verità di Cospo è molto. Cioè, è un intrigo. Il retroscena della stagione di Cospo è abbastanza intrigante, nel senso che lui viene acquistato con la promessa da parte di Pradè. Perché va Pradè a parlare, non è Angeloni che va a parlare di Cospo col Barcellona, esatto. Ci va Pradè, cioè Pradè, Goretti, non so chi ci è andato, ma va alla prima squadra a parlare col Barcellona di Cospo. E gli promette di essere stabilmente in prima squadra, e alla bisogna, vista l'età, mi sembra sia un 2007, che possa ogni tanto giocare con la primavera in caso di bisogno. Inizia così la preparazione, grandi sorrisi, interviste, ci sono ovviamente tutti i preamboli per una stagione da prima squadra. Pioli lo valuta e lo sega, e così è andato. Cioè, non è che si è fatto male. Pioli, nella valutazione di Cospo, gli preferisce Quadio.
11: Scelta che poi non viene cambiata sostanzialmente mai da Vanoli.
14: Scelta non viene cambiata. Lì sì, forse anche per infortunio, nel senso che c'è stato un momento in cui lui poi è stato fuori un mesetto e mezzo, due mesi, che probabilmente ha rallentato anche la possibilità di vederlo negli allenamenti della prima squadra, e Vanoli non l'ha potuto valutare prima in fondo. Ma cioè, Cospo, capitano del Barcellona che vince la Youth League dell'anno precedente, che si muove verso Firenze dichiarando che la scelta è stata fatta soprattutto per la garanzia di poter disputare delle partite con la prima squadra, non gioca un minuto con la prima squadra. Qui chiaramente non, a Paratici non gli si può dire nulla, non c'entra nulla a Paratici,
11: no, zero.
14: Quindi non c'entra niente l'attuale management, se non Goretti. Cioè, Goretti, uno dovrebbe, nel caso in cui ci fosse la conferenza stampa famosa e fosse coinvolto anche Goretti, alla centesima domanda che uno dovrebbe fare, perché poi magari ce ne sarebbero davvero 100 prima di Cospo, però la domanda è: ma Cospo, al quale avevate promesso un posto in prima squadra e nel quale avevate intravisto il nuovo Milenkovic, perché fondamentalmente di questo si tratta, è arrivato alla stessa età in cui arrivò Milenkovic dalla Serbia, è sparito. Che cosa è successo? Che valutazioni sono state fatte? Si rilancerà? Perché ora ovviamente non si parla di un giocatore che doveva essere protagonista, però nemmeno sparito nella pampa del Viola Park.
11: Inserire di primavera, ok, 1-2 l'anno già dalla pre-season, scrive Luca. La verità è che non è grosso il problema e nemmeno la cura, tutto viene dalle decisioni della proprietà che non dà segni di discontinuità con l'osceno pragmatismo finanziario speculativo di Commisso. Il Pecora, diamo fiducia a Paratici, vediamo quest'anno cosa succede, d'ora in poi bisogna migliorare tanto, perché dopo 7 anni di nulla assoluto la pazienza dei tifosi è terminata, diamo almeno un anno di tempo e vediamo come va. Poi Andrea dice, lunghissimo messaggio Andrea, magari un audio sarebbe ad hoc per l'argomento che hai scelto, quindi se, come scrivi, hai dei 2009, 10, 11 interessanti, mandaci un audio sull'argomento. Dallo vedove di Italiano ai sedotti ed abbandonati da Sarri, passando per gli illusi che aspettavano Allegri, ricordo gli iracondi per Palladino e i preti che cantavano messa a Stefano. Accogliamo ora nel calderone i terrapiattisti che criticano Grosso a Casaccio, tanto per. Avanti il prossimo, ma a tutti una domanda. Avete notato che Vanoli ha cambiato modulo di gioco e approccio nello spogliatoio da quando è arrivato Paratici? Si guarda la luna, non il dito. Questo è Ale dal Casentino. Bella però, molto bella l'incipit, la ricostruzione di tutti gli atteggiamenti verso gli allenatori e i preti che cantavano messa a Stefano. Molto bene.
14: No, ma poi ieri per esempio mi sono preso del fenomeno durante Extra Viola, perché sì, raccontavo una parte di quello che abbiamo vissuto negli ultimi 10 giorni, 20 giorni, ovvero quelle curiose chiamate, quei curiosi messaggi che accostavano la Fiorentina a Conte, a Guardiola. Guardiola, abbiamo detto, c'è stata una provocazione prolungata di Costantino, ma che parlava di provocazione, invece qualcuno evidentemente l'ha presa come una possibile realizzazione. Si parlava anche dello stesso Allegri, cioè, certo, no, no, sentite di ogni. Allora ieri dicevo, probabilmente chi si è abbeverato a una fonte dell'eterna giovinezza, non sapendo che stava bevendo acqua, si è ritrovato poi a svegliarsi con Grosso, e chiaramente l'impatto è stato forte. E lui, uno mi ha scritto: noi si voleva Sarri, fenomeno. Bene, ma anche Sarri, abbiamo raccontato più volte che sì, lui ha sempre detto che la Fiorentina verrebbe a piedi, l'ha fatto capire in tutte le salse, però poi non ha mai raccontato nemmeno Sarri fondamentalmente la sua verità sul rapporto con Paratici, e l'avevamo sempre detto anche a quel punto. Quindi quello che poi dice Francesco, cioè che alla fine della fiera, alla fine del casting che è andato in scena, perché quello che sappiamo è che la Fiorentina ha parlato con allenatori di categoria superiore anche a quella di Fabio Grosso, di allenatori internazionali. Glasner, c'è stato un contatto, l'abbiamo raccontato. Iraola, c'è stato. Domenico Tedesco, e poi uno può valutare se Tedesco è meglio o peggio di Grosso, questo decidete voi. Insomma, ci sono stati dei contatti, e la Fiorentina è stata rimbalzata. E succede, addirittura la Roma ha dichiarato tramite Ranieri, dichiarazione che l'ha fatto poi uscire dalle scene, che Gasperini è stata la quarta scelta dell'estate scorsa, e la Fiorentina non può permettersi di prendere la quarta scelta magari di quest'estate scegliendo Grosso. Bisogna un attimino fare una connessione con quello che la Fiorentina è attualmente, e sperare che il connubio tra la dirigenza, la proprietà e l'allenatore facciano nascere una squadra più forte, ovviamente passando dall'acquisto di giocatori più forti, più congrui con il progetto tecnico dell'allenatore, e che l'allenatore venga protetto dal giorno zero fino al giorno ultimo, e non lasciato in balia delle onde in base agli umori della proprietà o della società. Perché nel passato anche allenatori che hanno dimostrato di avere del valore, e che probabilmente andranno per esempio al Napoli, come può essere Italiano, Palladino non so dove andrà, ma insomma gli allenatori che hanno comunque partecipato attivamente alle stagioni della Fiorentina, anche loro passavano da essere avete visto che scelta abbiamo fatto un Italiano, in terzo perché c'era Gattuso, ricordiamolo, a no, Italiano sbaglia, oppure Palladino no, Palladino deve cambiare la difesa. Ecco, io mi auguro che si faccia le cose normali, cioè una società che protegge il proprio allenatore e che gli costruisce una squadra forte secondo le sue idee. Chiedo troppo?
11: Non chiedi troppo, ma chiedi sicuramente qualcosa di diverso rispetto alla storia recente della Fiorentina, e quindi deve essere
14: un direttore diverso.
11: Con un direttore diverso che però risponde
14: senza dire che è un guru,
11: No, no, anche perché è un direttore che comunque risponde a una filosofia, risponde a un indirizzo che arriva da altre figure. Riccardo in linea. Buondì.
15: Ciao, buongiorno e complimenti per la trasmissione.
14: Grazie.
15: Io volevo fare un attimo un'analisi, premetto, molto molto critica sulla società, perché la famiglia Commisso è indubbio che sia venuta a Firenze solo per una speculazione. Anche il discorso del Viola Park per creare le pianticelle in casa, tutta fuffa per giustificare una speculazione edilizia.
14: Vabbè,
15: io mi ricordo
14: Riccardo,
15: quando arrivò...
14: Perdonami, questo è un tuo pensiero tra l'altro molto forte, che di parlare di speculazione edilizia su un presidente è comunque un pensiero che noi bisogna prendere le distanze, perdonami.
15: No, perché, no, per l'amor di Dio.
14: No, no, lo dico perché comunque facciamo un lavoro che ci impone anche di prendere distanze da un'accusa fondamentalmente che tu muovi nei confronti della proprietà commesso, perdonami, poi vai avanti pure senza problemi. Ma.
15: No, no, assolutamente. Il fatto è che io mi ricordo appena arrivato commesso, sceso dall'aereo, dopo tutte le frasi di rito, la mattina aveva già l'incontro con Nardella e indicò subito una zona e fa: qui si può costruire lo stadio? E tutta la querella stadio. Poi il Viola Park, e invece a livello sportivo ha venduto Chiesa, ha venduto Vlahovic, questi sono i primi 3 anni.
14: Sì.
15: E poi dopo sono stati rimpiazzati con giocatori che dire modesto e dire poco, perché anche il Napoli ha venduto Higuain ma ha speso 60 milioni, certo, ha venduto Cavani ma ha speso 40 milioni. Lui si è venduto e si è comprato giocatorini da 5, 8, 10 milioni, quando 15, non si è preso Julian Alvarez perché Barone, in pace sia, sapeva lui come si fa il calcio e non noi cretini. Poi in realtà potevano semplicemente: non vuoi spendere soldi nel comparto sportivo perché diventa un investimento troppo esoso? Firenze si sarebbe accontentata veramente di pochissimo. Andavi dall'Ajax, andavi dal Barcellona e prendevi i dirigenti e tutti gli scouting della Masia e dell'Ajax e trasformavi il Viola Park in un hotel a porte girevoli per 5-10 mila bambini l'anno, tutti gli anni che Cristo mette in terra, e ora e dicevi: signori, l'investimento è questo, abbiate pazienza, 5, 6, 7 anni ci ritroveremo con una squadra fatta in casa che vince la Champions League. Io vi assicuro che anche se per 5 anni si lottava tra il 15esimo, 16esimo, 17esimo posto, nessuno diceva nulla. Perché non è stato fatto? Perché il Viola Park deve essere un qualcosa da rivendere, come lo stadio, come la Fiorentina con i conti in pari. Fine. Se no, con budget zero, ve l'ho già spiegato io, e nel senso, competenza nel calcio zero.
16: Va bene Riccardo,
15: questo è
16: chiarissimo, il tuo punto di vista è chiarissimo. Ora ovviamente questa è una tua, diciamo, interpretazione sul modus operandi che ha avuto la famiglia commisso, perché a questo punto bisogna estendere il concetto. Io non lo so se, diciamo, sia così tanto utile mettersi a interpretare quello che è successo. Secondo me la realtà parla già in modo piuttosto chiaro da sola, senza bisogno di reinterpretarla. Io sono anche convinto che dopo questi 7 anni, e peraltro la Fiorentina ha preso anche un momento in cui sarebbe stato, non dico facile no, però sarebbe stato anche molto più utile, corretto e idoneo inserirsi in queste trasformazioni profondissime che sta subendo il calcio o che sta attraversando il calcio. E ribadisco, basta vedere i risultati della Serie A degli ultimi 5 anni e i risultati delle coppe da quando esiste la Conference League, e siamo passati da 64 a 108 squadre. Poi ognuno può fare una valutazione sui massimi sistemi del calcio europeo ad oggi, ma la realtà dei fatti è che il mondo europeo, calcistico, italiano, nelle sue strutture, nelle sue caratteristiche, sta cambiando, e mentre cambia la Fiorentina è spettatrice in tribuna. Cioè la Fiorentina, mentre le italiane di qui sopra vanno e vincono le coppe, vincono i trofei, partecipano alle grandi competizioni, la Fiorentina le guarda dal divano, mentre il Crystal Palace, l'Aston Villa, ma anche chi perde le finali è il Betis, il Friburgo, o chi vince le coppe nazionali, lo Stoccarda, la Real Sociedad, scrivono pagine irripetibili forse anche della loro storia. La Fiorentina guarda dal divano, e non guarda dal divano perché solo e soltanto ha perso le finali, ma perché è rimasta in questa dimensione che ad oggi, ripeto, ha portato la Fiorentina negli ultimi 7 anni a fare gli stessi punti del Bologna. Siccome in tanti dicono no, ma la Fiorentina rispetto al Bologna è tutta un'altra storia, negli ultimi 7 anni con commisso la Fiorentina ha fatto gli stessi punti del Bologna, e mediamente con commisso la Fiorentina arriva tra il 9° e il 10° posto. Questi sono i fatti. Poi tutto il resto, io certo, se io ascolto il fiorentino che mi dice no, ma Firenze è diversa da tutte le altre città, benissimo, facciamo un sondaggio col Touring Club, con National Geographic, ci sta che Firenze tra le città d'Italia arrivi serenamente sul podio, però questo non è lo sport. Quindi se uno vuole sentirsi importante, fare dei discorsi egoriferiti sull'ambiente, sulla piazza, purtroppo questi non fanno né gol, né assist, né parano i calci di rigore degli avversari.
14: No, poi purtroppo è una frase che ritorna secondo me nella vita come nello sport: non si può vivere di soli ricordi. E secondo me troppe volte noi ci specchiamo sui ricordi del passato, e mentre, come diceva Francesco, il futuro ti passa accanto senza che tu te ne accorga. Cioè, mentre gli altri usano l'intelligenza artificiale, te sei ancora Internet Explorer, e quindi evidentemente le due velocità non ti permettono di mantenere il passo anche con società che nel passato erano fuori dalla geografia del calcio. Pensa allo Strasburgo. Ma quando mai lo Strasburgo avrebbe mai pensato ad avere un attaccante come Panicelli che il prossimo anno varrà 50 milioni? Quando mai nella storia del calcio fino a oggi? Ma questo perché la storia del calcio evolve e ci sono tante velocità, e se prima o poi non prendi un po' la ire di questa velocità e non segui il corso degli eventi e ti ritrovi appeso al passato a fare mercato con i giocatori conosciuti, con gli scambi, con i riscatti obbligatori alla salvezza che poi sono ti si ritorcono contro e sono delle catene, senza riuscire a fare investimenti sui giovani che hanno capacità, qualità effettive, che poi ti servono per il corso dell'anno o delle stagioni a venire. La parola è sempre quella: è competenza calcistica, e che la Fiorentina ha sempre lasciato da parte. Cioè, l'obiettivo sportivo per la Fiorentina in quanto società commisso è sempre stato secondario, se non terziario. Perché prima di tutto, prima Riccardo parlava di speculazione edilizia, io prendo la distanza dall'esasperazione della questione, ma è chiaro che nel tempo la Fiorentina abbia avuto sempre maggiore attenzione a quelli che erano i discorsi sul Viola Park, i comunicati sullo stadio. Quante volte ci siamo detti: la Fiorentina perde 4-0 con X e non c'è una parola di nessun dirigente, esce un comunicato del sindaco, della sindaca, che parla dello stadio, dopo 30 secondi c'è un comunicato di 20 righe. Quante volte l'abbiamo detto? E questo significa semplicemente avere delle priorità diverse da quello che è il tifo. Cioè, il tifoso è sicuramente interessato allo stadio dove andrà a vedere la partita, quindi sicuramente segue con attenzione a quelle che sono le situazioni legate alla copertura, al nuovo progetto, al futuro, allo spostamento, alla tranvia, perché quella è la quotidianità non solo del tifoso ma anche del cittadino. Ma poi il tifoso pensa all'obiettivo sportivo. E mi dite in 7 anni, quando la Fiorentina ha dichiarato il proprio obiettivo sportivo con chiarezza, se non dicendo dobbiamo fare meglio l'anno scorso, che vuol dire tutto e niente, quando si faceva i conteggi di tutti i punteggi delle squadre della Fiorentina? Cioè, c'è stato un momento dove commisso ha fatto una dichiarazione che, ora ragazzi, ognuno la viva come vuole, io la vivo come un delirio, fondamentalmente un delirio nel senso sportivamente parlando, ma fare il conto dei punti che aveva la squadra femminile, la primavera e la prima squadra, per dimostrare di essere una squadra che sta funzionando, è un qualcosa di anticoncetto dello sport e del calcio nostrano. Che cosa si voleva significare se la primavera aveva 30 punti, 30 punti femminile e 20 la maschile al 18° posto? Ah, però tutti insieme siamo a 80 punti. Ma che vuol dire? Che roba è? E questo è quello che abbiamo vissuto in questi anni, Francesco. Cioè, anche senza accorgene, o quantomeno anche facendo passare per demeriti anche di una parte della stampa, anche di una parte della tifoseria, anche della curva, se vogliamo, cose che in altre epoche ci avrebbero fatto accapponare la pelle. Invece adesso abbiamo digerito tutto, anche queste dichiarazioni stralunate. E adesso digeriamo il fatto, per esempio, che il presidente attuale, ovviamente nominalmente parlando, poi ognuno si fa un'idea di quello che è il ruolo del presidente Giuseppe Commisso dentro la Fiorentina, è riuscito a dedicare la vittoria contro il Crystal Palace, che vale l'eliminazione della Conference League, al compleanno della mamma. Ragazzi, ora dice: ma a te ti fai sempre fuori le polemiche. Non è che tiro fuori le polemiche, tiro fuori una cronaca di alcune cose che in altri momenti della nostra storia non avremmo accettato minimamente. È per questo, secondo me, che adesso c'è questo scoramento. Ieri Andrea Bruno Saveri si è arrabbiato perché il mio caro amico Federico ha detto che è apatico nei confronti della Fiorentina adesso. Lui ha detto: no, non si può essere apatici nei confronti della propria squadra, devi imporre di non vivere questa apatia. E io mi sono sentito di contraddirlo. Ho detto: ma se c'è questo distacco da parte di una grande fetta di tifosi, ma è una domanda che si deve fare qualcosa, la domanda non se la deve fare il tifoso, se la deve fare la società. Cioè, per quale motivo adesso i tifosi si allontanano da questa squadra? Che è colpa del tifoso?
16: No, anzi, io lo sai come la penso su questo argomento. Penso anche che i tifosi si siano svegliati anche con enorme ritardo. Poi mi fa sempre sorridere, perché quando poi diciamo un'opinione finisce sotto l'ombrello del tifo, allora diventa condivisibile anche da quelli che sono molto intimoriti dal tifo stesso, o che magari cercano anche l'approvazione del tifo organizzato, della massa, insomma, quelli che vanno alla ricerca dei like veri o virtuali. Aggiungo una riflessione che aveva scritto Luca prima: se vanno a New York l'8 giugno, temo che già il 9 avremo una grossa sorpresa, e temo non buona. Lo scudetto in generale, il campionato primavera con le under 23 sono non solo inutili ma dannosi, visto che ci giocano fino a 20 anni. L'ultima dell'Inter ho visto giocare Cocchi, che ancora non ha 20 anni e ha già un campionato di C da protagonista alle spalle. Poi direi, visto che c'è Stefanino là bello carico, concentrato, un paio di WhatsApp audio, 10:38, in scioltezza, vai!
17: Vado controcorrente e dico che sono contento di Grosso, perché almeno non piace a tutti, quindi si spera per scaramanzia che faccia bene, dai. Quando piace a tutta la piazza di solito non fanno bene gli allenatori, quindi anche un po' di scaramanzia. Detto questo, l'allenatore verticalizza, non è un urlatore seriale, e quindi sono molto contento di questo, perché l'ho sentito parlare in intervista, è una persona più pacata che sa quello che dice e noi ne abbiamo estremamente bisogno. Quindi io parto positivo.
18: Bene. Ma però Pietro, non è proprio del tutto vero, perché lo Strasburgo l'anno scorso e c'aveva Emeka, che comunque
16: anche quest'anno
18: ha fatto la differenza, c'aveva Bacqua.
14: Sì, ragazzi, non si parla di questo anno o dell'anno scorso, si sta dicendo nella geografia del calcio lo Strasburgo 10 anni fa dov'era? Non gli ultimi 2 anni. E certo, gli ultimi 2 anni, poi ovviamente c'è anche, ora ho preso lo Strasburgo per dare un esempio.
16: Guarda,
14: diciamo,
16: citiamo il Lens, che quest'anno è arrivato secondo con una squadra dove c'era Florian Thauvin, che io ricordo qualcuno quando l'estate scorsa si parlava di Thauvin per la Fiorentina.
14: Finito.
16: Insomma, sì, ha fatto bene all'Udinese, però comunque inizia a avere anche i suoi anni, perché è un classe 93, ma insomma, ma così, ma quella secondo Champions League, vittoria di Coppa di Francia. Questo è il Lens quest'anno. Guarda, non ci diamo lo Strasburgo, che sennò arrivano quelli i soldi, la multiproprietà, eccetera, eccetera. No, il Lanz secondo.
14: È per dire che la geografia del calcio ciclicamente cambia. Squadre di cui io ho solo sentito nominare il nome senza ricordarmelo, per esempio delle coppe magari europee frequentate dalla Fiorentina negli anni 80, inizio anni 90, eccetera, e adesso non esiste nemmeno più. Invece adesso ci sono società che hanno lavorato bene, investito bene, hanno preso dirigenti capaci che sfruttano magari anche quelle che sono le nuove forme di scouting, mischiandole allo scouting in persona, e hanno fatto squadre coerenti con quelle che sono le idee degli allenatori, innovatori, allenatori di 30 anni. Ieri mi è venuto a ridere quando è ancora un allenatore giovane, Grosso, 49 anni, quanto ce n'ha? Di più?
16: È un 77, quindi 49. Prossimo anno farà 50
14: anni. Prossimo anno fa 50 anni, 50 anni allenatore giovane.
16: E basti pensare la Fiorentina, visto che ora va tanto di moda, no, pensare allenatore giovane, quanti anni aveva Italiano quando arriva Italiano alla Fiorentina, quanti anni aveva Montella quando arriva alla Fiorentina, solo che Grosso, siccome non lo so per quale motivo ha questo fatto di
14: la faccia da giovane,
16: la faccia da giovane, non è molto invecchiato esteticamente rispetto a quando giocava,
14: giovane.
16: Allora è giovane e uno non si ricorda che il primo anno da allenatore, in questo caso primavera, è il 2014, cioè Grosso ha iniziato ad allenare 12 anni fa. Poi, il primo vero anno completo di Serie A lo ha fatto quest'anno? Sì, ma io invito tutti a ricordarsi dov'è la Fiorentina adesso e soprattutto anche il fatto che un allenatore come Grosso, la sua carriera era esplosa quando vince il campionato di B col Frosinone. Quando va al Lione si ritrova il primo anno senza Olà, che era lo storico presidente del Lione, era il primo anno di Textor, quello che poi ha preso anche il Crystal Palace. Arriva in una situazione, in un'estate in cui il Lione sostanzialmente ha il mercato bloccato e deve fare delle cessioni, viene esonerato Laurent Blanc dopo 6 partite, arriva Grosso,
14: tifoseria in
16: che regge 7 partite e prende una scheggia di un vetro per un lancio di un sasso da parte dei tifosi del Lione contro il pullman dello stesso Lione, e poi viene esonerato per i risultati, in un contesto però in cui, ripeto, aveva rischiato di perdere un occhio.
14: Sì, poi per i risultati,
16: riassunto di Grosso, esonerato.
14: Poi per i risultati, misto anche a uno stato d'animo dell'allenatore che oggettivamente, dopo aver ricevuto una sassata dai propri tifosi, non era propriamente nel mood migliore, anche perché non tutti hanno il carattere, ne so, di Mourinho, che avrebbe potuto riprendere il sasso e tiraglielo dietro.
16: La realtà, Peter, è che purtroppo tutti questi anni non hanno insegnato a molti nulla, perché, come si sentiva anche nella copertina, qualcuno avrebbe cercato esclusivamente il nome più altisonante. Ma il nome altisonante, che sia Mourinho che sia Glasner, resta comunque il fatto che il tifoso che ora dà tutti questi giudizi, comunque le squadre, il Benfica o il Crystal Palace, se non ci fosse stata la Conference, non l'avrebbe nemmeno mai visti giocare. Grosso, per lo stesso motivo, non va bene, però, perché è italiano, ha allenato in Serie A, non ha magari questa capacità comunicativa da dire di fare i titoli ogni giorno alla Mourinho, e quindi si parte dal presupposto che questo ambiente avrebbe dovuto essere risvegliato dal grande nome. Ma facendo cosa? Facendo allenare Mourinho giocatori come, tutto rispetto, Mandragora, Ranieri, Solomon o chi vi pare a voi? Cioè, il problema è quello che va in campo da anni a questa parte.
14: Oh, e infatti poi si torna lì.

0: Quello che avresti nella rosa a partire dal 30 di giugno è Sottil, che torna dal prestito infruttuoso a Lecce ed è l'unico giocatore che in un 4-3-3 potresti metterlo a fare l'esterno. Quindi la Fiorentina ha bisogno, per quanto mi riguarda, di quattro esterni. E ragazzi, quattro esterni devi pagare, cioè gli esterni offensivi è un ruolo che costa.
1: Sì.
0: Dovrai fare delle scommesse, dovrai andare a prendere giocatori semisconosciuti per completare il roster, sperando di azzeccare i giocatori. Probabilmente devi rifare l'intera fascia destra, perché Dodò e Fortini sono entrambi in scadenza di contratto e entrambi in odore di cessione, e non hai altro lì, non c'è altro lì. A sinistra magari rimane Gossens, magari rimane Parisi e tengono tutte e due, ma c'è grandi dubbi.
2: Poi comunque Parisi non ce l'avrai per diversi
0: fino
2: mesi,
0: fino a novembre. E quindi un terzino sinistro, a meno che tu non decida che Balbo è il vice Gossens, se rimane Gossens devi capire come fare. A centrocampo, se Brescianini, se Ndur possono fare il ruolo che è stato di Torsved, perché ci può stare,
2: sì
0: preso per i capelli, stare, con caratteristiche diverse. Fagioli può fare il ruolo di Lipani, non ultimamente ha giocato in quel ruolo.
2: Anche lì bisogna vedere ovviamente se poi Grosso lo vede in quel ruolo o se lo vede più come una mezzala e quindi chiede il Matic della situazione,
0: per dire. E poi c'è da completare il quadro con un giocatore che al Sassuolo c'era e alla Fiorentina non c'è, perché quelle caratteristiche la Fiorentina non ce l'ha.
2: No. Lo abbiamo visto anche per esempio nel gol che fece Coné alla Fiorentina, cioè un giocatore prende box to box e si butta dentro, la Fiorentina non ce l'ha.
0: Ecco, quindi io inizierei, piuttosto che continuare a lacrimare intorno all'idea Grosso sì, Grosso no, Grosso gobbo, Grosso scarso, Grosso giovane, Grosso inesperto, eccetera eccetera, che sono tutte valutazioni che di pancia possono starci, possono mettervi d'accordo, in disaccordo, eccetera, ma invitiamo la società a capire come aiutare Grosso a essere un allenatore forte in un contesto per lui nuovo, perché a parte il Lione, e abbiamo raccontato poco fa con Francesco qual è stata la storia di Grosso nel Lione, tutt'altro che lineare, Grosso non è affatto l'allenatore in squadre come la Fiorentina, quindi dovrà essere anche accompagnato in questo percorso con acquisti di giocatori forti e funzionali. La Fiorentina ha bisogno di 5 titolari, 5 titolari,
2: sì, al netto delle cessioni.
0: Certo, poi c'è tutto il lavoro delle cessioni, cavoli,
2: che potrebbe
0: loro
2: anche aumentare il numero magari.
0: Certo, ma diciamo che pronti, attenti, via. La Fiorentina ha bisogno di 5 titolari. Non è uno scherzo.
2: No, sempre che poi ovviamente l'obiettivo sia quello di a livello di tempistiche, e quindi non di modello, dico solo di tempistiche, imitare il Como. Perché il Como, tra le tante cose, ha dimostrato che non c'è bisogno di mettersi lì e ripararsi dietro l'alibi del serve tempo, serve crescita, un passo per volta, non facciamo il passo più lungo della gamba, perché questi in 2 anni sono passati dalla Serie B alla Champions. Quindi evidentemente anche l'alibi del tempo, perché io sento da tutte le parti dire no, la Fiorentina dopo il 15° posto di quest'anno non può ambire e andare subito in Europa League, serve un anno cuscinetto. Magari alla fine, ecco, il vero problema sarà che l'anno cuscinetto sarai obbligato a viverlo, perché hai ricevuto un sacco di no da allenatori evidentemente chiaramente molto più avanti rispetto a Grosso, e come conseguenza prenderai un sacco di no anche da giocatori molto più avanti di quelli che poi alla fine realmente andrai a comprare. Quindi va benissimo, io in questo momento non vedo in alcun modo il prodromo di un'estate dove cambiare così tanto il passo rispetto agli ultimi anni. Ovviamente siamo appena al 28 maggio, però ribadisco, la scelta di Grosso non è tanto la fotografia per, secondo me, attaccare Grosso, quanto dovrebbe essere l'ennesima Polaroid per capire la posizione attuale della Fiorentina all'interno del mosaico della Serie A. Piaccia o non piaccia, purtroppo questo è quello che è stato costruito in questi anni. E prima di andare da Gabriele sentiamo 2 WhatsApp audio, Stefanino, colpo di scena. colpo di Chausey.
1: È vero, sono d'accordo, non abbiamo rabbia in attacco e non abbiamo timidezza a centrocampo, abbiamo solo incompetenza in società e scoglionamento sugli spalti.
3: Buongiorno ragazzi, leggermi da massa, ma no, io in realtà sarei stato molto più preoccupato se fosse rimasto e fosse stato confermato Vanoli, quindi diciamo che grosso mi soddisfa. Ecco, l'unica cosa è che io auspico che la dirigenza

0: convince la proprietà, gli costruiscano una squadra su misura, perché se no è tutto inutile.
1: Legittimo questo pensiero. Poi andiamo con un altro, Stefanino. Andiamo con un altro e poi si va da Gabriele. Subito.
2: Si è addormentato, Stefano. Sì, hai detto due. Che è successo?
1: È perché secondo me c'era da fare un po' da Dea Calì. Sentiamone un altro. Un altro WhatsApp.
3: Buongiorno, Gambare Mano Viola. Per quanto riguarda Grosso,
1: eccoci.
3: Non è un discorso di essere più o meno all'altezza. Secondo me non è all'altezza, solo a livello caratteriale. Non vedo abbastanza introverso per allenare questo tipo di Fiorentina. Questo tipo di Fiorentina, perché non si cambierà tutti i giocatori, parecchi rimangono, ma questi giocatori un po' senza carattere, amorfi di qua di là, uno come Grosso è un introverso, sembra un Pioli 2, caratterialmente, io dico solo caratterialmente. Poi voglio dire, Sassuolo si è fatto, ma è fatto un campionato, tutto questo gran gioco, insomma, c'è stato, io solo a livello caratteriale non lo vedo da Fiorentina.
1: Vabbè, niente, risponderò in altra sede. No, perché non capisco il senso. Che vuol dire caratterialmente? Cioè, lo hai visto lavorare? Lo hai visto parlare con
2: i
1: giocatori?
2: È troppo timido.
1: Cioè, veramente, ogni tanto sembra, e ve lo dice un Allegriano, che però si rende conto che il calcio sta andando anche in altre direzioni, dove la gestione emotiva e caratteriale non basta più, o può non bastare più. Dire che sì, vabbè, ha fatto un campionato col Sassuolo, come se fosse normale prendere una squadra come il Sassuolo, reduce da 10 anni di Serie A, riportarla subito dopo un anno di B nella massima serie, e andate a spiegarlo al Palermo quanto è difficile anche con gli investimenti tornare in Serie A, giusto per citare una squadra che qualche soldino dovrebbe averlo avuto
2: sul
1: mercato.
2: Poi io chiedo a questi ascoltatori che parlano della timidezza di Rosso, ma voi conoscete Iraola?
1: Conoscono Glasner fa delle dichiarazioni a volte che sembrano quasi soporifere.
2: No, Glasner per esempio l'abbiamo visto
1: 4 anni,
2: nel senso l'abbiamo visto in questa purtroppo stagione, perché è passata anche dal Franchi. A me non ha fatto una grande impressione a livello caratteriale, mediatico, va bene? Però scommetto che alcuni di questi ascoltatori, se la Fiorentina avesse scelto Glasner, lo avrebbe accolto volentieri perché ha vinto, ma del carattere non gliene frega nulla. Poi il carattere pubblico magari non è il carattere nello spogliatoio. Io ho avuto allenatori che in pubblico non sembravano serafici, cioè non aprivano bocca in panchina, se non ti facevano andare lì all'orecchio per dirti le cose prima di urlare. Poi nello spogliatoio facevano volare le sedie. E che ragazzi, non è che si può poi che nel calcio si parli del carattere inteso come timidezza. E mi incuriosisce come cosa.
1: Cioè, l'idea è quella di andare a prendere Gudmundsson e, detta in modo brutale, calcisticamente parlando, attaccarlo al muro? Per dire,
2: allora
1: Albert,
2: andava bene Vanoli.
1: Devi essere quello del Genoa, svegliati.
2: No, ma dico, andava bene Vanoli, sì. Si è preso per il collo Muzzo. Allora, a questo ascoltatore andava bene Vanoli, che va bene. Ognuno ha la sua scelta, ragazzi, non è questo il dibattito.
1: Cioè, Ken è stato portato fino alla titolarità della nazionale, ai 19 gol in Serie A, da un allenatore come Palladino, che mi sembra abbia altre qualità rispetto all'attaccare al muro i giocatori o all'essere chissà che cosa. Non lo so, a me piacerebbe parlare di calcio più che del carattere degli allenatori.
2: E io infatti continuo a battere, ma vi rendete conto che noi adesso dovremo accompagnare il lavoro dei dirigenti in direzione dei giocatori? La Fiorentina deve essere più forte per quanto riguarda i giocatori. La scelta di competenza devono passare dai giocatori, poi che l'allenatore abbia un ruolo fondamentale, io sono d'accordo. Ma sono i giocatori che vanno in campo, giocatori forti, risultati forti, giocatori scarsi, risultati scarsi, giocatori mediocri, risultati mediocri. E questo funziona così. E soprattutto chi meno sbaglia vince o comunque ottiene risultati. Ma qui ancora non abbiamo nemmeno capito, perché aspettiamo la voce del padrone, la voce dei dirigenti, la voce del direttore sportivo, qual è l'obiettivo di prossimo anno della Fiorentina? Qual è l'obiettivo della Fiorentina il prossimo anno? Cioè, perché passa tutto da queste domande qui. Cioè, la domanda, pronti via, conferenza stampa, cioè, si presenta Grosso, ci sono i dirigenti, è la conferenza di fine stagione di inizio della prossima. La prima domanda da fare è: direttore Ferrari, qual è l'obiettivo sportivo della Fiorentina il prossimo anno? E se la risposta fosse fare meglio dell'anno prima, sarebbe da alzarsi e andare via. Non perché uno non possa pensarla così, ma perché non è un obiettivo una stagione dove sei arrivato esimo a 42 punti.
1: No, infatti, cioè, questo è il peggior risultato come classifica, visto che fino a prova contraria conta quella e non i punti, della storia della Fiorentina targata commisso. C'è Gabriele in linea? Punto di domanda? C'è Gabriele in
2: ciao
1: linea.
2: Gabriele.
1: Ciao.
4: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
4: Senta, volevo fare una semplice domanda. Io sono una persona grande, per dire, ho 70 anni.
1: Sì.
4: E ho avuto l'abbonamento dall'inizio, quando presero i Pontello. Vi ricordate che ci fecero l'illusione di centro a Santa Brigida, che dovevamo le obbligazioni? Ecco, io sono uno di quei furbi che hanno comprato queste obbligazioni e poi se vi il risultato. Sento, vi ascolto con piacere spesso, sia in TV che alla radio, vi faccio complimenti. Però vorrei farvi una domanda.
1: Vai.
4: Da quando è andato via i Della Valle,
1: sì,
4: li abbiamo costretti, che erano degli industriali, hanno dimostrato di fare le cose per bene fino a che non si sono rotti le scatole, dopodiché non abbiamo trovato nessuno, abbiamo trovato il signor Comisso. Da Comisso ora sento tantissime critiche, giustamente, uno lo può valutare come vuole, però io mi fo una domanda: ma la Fiorentina da chi è appetita come società, come città? Non si è visto nessuno. Ogni poven fuori qualcuno e c'ha l'arabo, qualcuno è, ma non l'ha comprata nessuno. Si può criticare l'operato di Comisso e quello che gli ha messo tutti quei soldi in mano, perché nel calcio fa bene e sbaglia meno, ma l'alternativa alla società? Domando, l'alternativa alla società, chi è che la compra?
1: Ti rispondiamo, ti rispondiamo Gabriele, perché siamo in chiusura di prima ora, ti rispondiamo. Però anche su questo, cioè, visto che c'è un proprietario,
2: cioè chi ci compra,
1: il tema non può però essere tutte le volte, cioè, un oggetto, che sia appunto una penna, un telefono, può essere di proprietà sempre e solo alla volta di uno. Quindi non è che io, mentre questa proprietà peraltro è stata venduta non mille anni fa, perché non è che i commisso ce l'hanno dal 1980, cioè, quindi c'è stata una cessione 7 anni fa. Io sinceramente non ho mai capito questo senso di chiedere a più riprese cessione.
2: No, ma lui dice, siccome non c'è nessuno nella compra, le critiche ha commesso vanno bene, ma fino a un certo punto, perché alla fine c'è solo lui. Io penso abbia detto questo.
1: Lo so, però allora non è comunque, cioè, è
2: ma allora
1: una
2: uno deve
1: un farci
2: andare. No, più che altro ci deve andare bene tutto, perché non ci sono compratori attuali per la Fiorentina. Detto
1: anche perché se non va bene
2: credo
1: neanche un proprietario in un contesto così, così ricco, cioè un proprietario che ha messo la propria azienda come sponsor buttando 25 milioni annui, non è mai stato messo in discussione il suo apporto economico. Però questo non vuol dire che, siccome allora in questo momento c'è Comisso, allora uno deve dire, vabbè, siccome non c'è la fila fuori dal Viola Park, allora
2: teniamo,
1: va bene così.
2: Va bene tutto. No, perché semplicemente quello che noi chiediamo spesso e volentieri da questi microfoni è che il passaggio fondamentale della proprietà Comisso passi da ci va bene qualsiasi cosa, siamo una grande famiglia, i risultati sti cazzi, a tutto passa dai risultati che vogliamo ottenere, che poi sarebbe quello che nello sport muove l'animo degli sportivi. Perché anche il runner che va a correre per conto suo alle cascine, il primo giorno fa la corsa in 10 minuti, il giorno dopo spera di farle 9,50. Perché l'obiettivo dello sport è andare oltre, fare meglio, ottenere degli obiettivi, darsi degli obiettivi e raggiungerli. Giocare tanto per e dire vabbè, siamo una grande famiglia, non si licenzia nessuno, non funziona purtroppo nel calcio. Ti rende mediocre, ti fa dire che tutto va bene, ma dice l'obiettivo è rimanere in Serie A. Ecco, allora ovviamente ognuno poi parametra al proprio ego sportivo quello che è l'obiettivo e decide se è un motivo di sostegno o un motivo di incazzatura. Ma non c'è nemmeno quello.
1: No, anzi,
2: Non c'è nemmeno l'obiettivo che dice, sai, no, dobbiamo ricostruire, l'obiettivo il prossimo anno è salvarci. Io mi ricordo l'Atalanta quando arrivava in Champions, c'era per Cassi, dicevano, no, quest'anno dobbiamo salvarci, con Gasperini aveva belle fatto 37-40 punti, dobbiamo salvarci, era a dargli un ceffone perché ti infastidiva quando lo diceva. Ma almeno si ponevano dei piccoli, grandi obiettivi e poi alla fine li raggiungevano. Magari internamente se era andato l'obiettivo della Champions davvero e ci arrivavano. Chi non si sa mai dove si vuole andare. E ci va bene tutto. Il problema è quello.
1: Guarda, leggo gli ultimi due messaggi proprio sul gong. Simone, a Firenze non ci andrà mai bene niente. Quando è arrivato Motta a Bologna la tifoseria era più propensa a prendere Ranieri, poi si è visto come è andata a finire Sartori Docet. Premetto che non ho visto nessuna partita del Sassuolo se non quelle contro la Viola. Può il calcio di Grosso somigliare all'idea di calcio di Sarri? Sicuramente Grosso non appartiene al filone dei gasperiniani, dell'uomo sull'uomo, eccetera eccetera. Non capisco perché giudicare a priori, io sono per i fatti. Italiano veniva dallo Spezia, Palladino da Monza, Puntella da Catania, per non parlare di Prandelli. In bocca al lupo a Grosso, basta che gli mettano a disposizione giocatori utili alla causa e si sappia dove vogliono arrivare. Chiudo con: perché se ti dice entrare in Europa cambierebbe qualcosa? Solita risposta comunque. Questo è Michele.
2: Cioè, quindi non mi devono dire nulla perché se te lo dicono e poi dopo non ci arrivano sti cazzi. No, invece Michele, io voglio sapere qual è l'idea sportiva del club, anche se mi raccontano una minchiata, ma almeno abbiano l'idea di avere un obiettivo sportivo. Perché a me sentirmi da tifoso, sentirmi dire si vuole fare meglio dell'anno scorso, intendo come se faccio un punto in più è meglio, e non mi, prima di tutto, visto che va tanto di moda la parola entusiasmo, non mi entusiasma per niente. E seconda di poi mi dà l'idea che si navighi in mezzo alle acque serenamente, e tanto se arrivi quinto, arrivi dodicesimo, non cambia nulla. E per me, perdonami, per me tifoso è una cosa inconcepibile. Questo è per me. Per te, Michele, se si arriva quinti o dodicesimi è la stessa cosa, ognuno parametra in base al proprio ego di tifoso. Io ho un ego smisurato dal tifoso della Fiorentina e a me di essere mediocre non mi piace e mi allontana. Questo è quanto. Pausa.
1: Ci fermiamo?
2: Evviva.

0: Come direbbe l'ottimo Francesco Benvenuti, seconda ora insieme, questa è Chi si compra, siete su Radio Firenze Viola, questo è ovvio, e stiamo chiaramente parlando di quelle che sono le valutazioni da fare, non solo sul tecnico che nelle prossime ore probabilmente verrà, prossimi giorni, diciamo, ancora non è stato nemmeno detto a Vanoli che deve andare via, quindi un po' di tempo ci vorrà, ma insomma comunque il passaggio di consegne avverrà nelle prossime giornate, quindi noi stiamo raccontando questo, stiamo cercando anche di porre l'accento su quello che sarà il futuro della Rosa, che ancora non attecchisce anche tra gli ascoltatori, ma cioè, una volta che alla fine Parati ci sceglierà grosso, fortunatamente tutto si sposterà sul piano dei giocatori, di una Rosa super extra large per quanto riguarda i rientri dei prestiti. L'altro giorno ha parlato Baracca, ha detto voglio restare, pensate, non per Baracca, tra l'altro un ragazzo splendido da un punto di vista umano, e non avrei niente, diciamo, nel vederlo allenarsi al Viola Park di nuovo, ma è oggettivamente strano pensare che Baracca, dopo un anno in cui alla Sampdoria non ha fatto fiasco, almeno mi sembra di aver capito, sia stato
1: tra infortuni e prestazioni
0: protagonisti
1: blande, ecco. non è una figura che è emersa, per esempio, anche quando la Samp ha iniziato a fare risultati,
0: cioè, ma per dire, Baracca che torna, Sottil, Richardson, Zola, vedremo se verrà messo nel contesto, diciamo, del passaggio di Grosso dal Sassuolo alla Fiorentina, o il passaggio di Zola dalla Fiorentina al Sassuolo. Manzola è un giocatore della Fiorentina, Beltran, e questo solo per parlare dei casi clamorosi di rientro dei prestiti, ma poi ci sono tutti quei prestiti dei ragazzi, Harde, Ramatucci, ma aiutami te, perché c'è tutta la Carrarese praticamente della Fiorentina, c'è del lavoro enorme da fare per consegnare di fatto all'allenatore una squadra di 18-20 effettivi più 2-3 primavera, ma sarà una rosa che forzatamente dovrà essere più corta rispetto a quella che abbiamo visto nel corso degli anni, quando alla fine dell'anno facevi 60 partite tra tutte le competizioni.
1: Ora
0: a me questo incuriosisce molto più di quanto incuriosisca l'idea di cosa farà Grosso, ecco.
1: Allora, prima di andare dall'ascoltatore in linea, devo un attimo rimettermi in pari anche con i messaggi da leggere. Il Pecora aggiunge che al mondiale tiferà Argentina e Spagna, che comunque direi che è un bel duplice paracadute, per sperare di arrivare fino in fondo. Andrea da Scandicci: per me la vera vittoria non è lo scudetto, ma far crescere i giovani, dando loro minutaggio con i più grandi e facendo salire i migliori dell'under 18. La società invece ha costruito una squadra quasi tutta di 2006, ragazzi di 20 anni senza minuti in prima squadra. Che senso ha vincere così? Se il fine è formare giocatori per la prima squadra, allora bisogna inserire i 2008 e prepararli al salto, non solo puntare al risultato. Questa, Andrea, è una riflessione molto interessante. Tra l'altro vedevo anche nella semifinale, per esempio, contro il Bologna. Il Bologna aveva pochissimi 2006 in campo e poi tutti 2007 e 2008. Ovviamente sono scelte legittime, però la tua riflessione secondo me è molto interessante. Poi c'è Giampiero dalla Tuscia.
0: Beh,
1: che dice: totalmente d'accordo con Francesco Benvenuti per l'allenatore Viola, lo avevo scritto ieri sera anche al programma del signor Galassi, che salutiamo, il signor Galassi,
0: dottor
1: Galassi, dottor Ferri, signor Ferri. Nella situazione attuale della Fiorentina, quanti allenatori di prima fascia sarebbero venuti a Firenze? Grazie per il vostro lavoro. Capisco anche il messaggio, mi sembra, di Umbe, che invece non era d'accordo con me, perché lui dice: non è male come allenatore Grosso, ma non il miglior allenatore possibile per la Fiorentina. Non esistono solo gli italiani con le loro metodologie superate, o gli stranieri come in stile Iraola e Glasner, lui dice gli inarrivabili. Esiste una buona borghesia di allenatori stranieri emergenti quanto e più di Grosso in Liga, Bundes e Premier, che erano tranquillamente abbordabili. Io Umbe posso... ti seguo in questo ragionamento, però tu dici che gli allenatori italiani hanno metodologie superate, e mi sembra una frase un po' sospetta, visto che ci sono allenatori come Farioli, ci sono allenatori come Maresca, che in questo momento è il designato per sostituire Pep Guardiola, non l'allenatore della Fortis Juventus, ma Pep Guardiola, e c'è Farioli che ora è stato scoperto da tutta Europa, quindi parliamone di queste etichette un po' random. Poi a me va benissimo ricordare che ci sono anche gli allenatori emergenti all'estero, ma per quale motivo allora Paratici giusto per fare una scelta esotica, non avrebbe dovuto seguire ad esempio il percorso di un allenatore che lui stesso ha contribuito a lanciare, visti i loro percorsi comuni con la Juventus? Cioè, ora Paratici, siccome è Paratici, avrebbe dovuto per forza di cose prendere Iñigo Pérez del Rayo Vallecano, che però mi sa che a questo punto rischia anche di andare a fare la Champions pure lui col Villarreal, quindi sarebbe comunque fuori scala, o il famoso Pellegrino Matarazzo, tanto ringraziato dalla Fiorentina per la Columbia,
0: celebrato
1: e complimentato per il suo percorso alla Columbia University, che però farà l'Europa League con la Real Sociedad. Quindi se devi prendere l'allenatore del Getafe, o che comunque anche lì Bordalas fa la Conference col Getafe,
0: prendiamo l'allenatore del Paderborn,
1: ecco, allora, esatto, cioè prendiamo un allenatore che però a quel punto diventerebbe una scommessa. Però siccome c'è Paratici, io apprezzo che Paratici abbia scelto un allenatore con cui ha già lavorato. Cioè, no, ora, se anche questo diventa un motivo,
0: una cosa sbagliata,
1: allora vabbè, allora a Paratici avremmo dovuto chiedere fin dall'inizio un nome esotico, da un campionato esotico, di una squadra esotica, non conosciuto in Italia, perché così almeno, siccome l'ha scelto Paratici, allora fenomeno.
0: È importantissimo che non parli italiano.
1: Così, top di gamma. Ecco, io sinceramente da Paratici non mi aspetto il nome a caso, o il nome per dire così faccio venire poi quel languorino.
0: Madonna, quanto
1: all'ascoltatore
0: è fastidioso, almeno da parte mia, sentire ma la scelta di Grosso non ci voleva Paratici per farla.
1: Poteva sceglierlo Pradè.
0: Ma che è vero, che è vero.
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: tra
1: certo.
0: L'altro Pradè nella scelta degli allenatori ha toppato forse solo Pioli. Io vi volevo dare questa notizia, sì. Ma nella scelta personale di Pradè, cioè quando ha potuto scegliere Pradè, l'allenatore che ha sbagliato Pradè è stato Pioli. Perché poi italiano che l'ha scelto lui mentre la società gli aveva scelto Gattuso, e sappiamo com'è andata, e che è stato italiano, è andata bene, o quantomeno non è andata ma come scelta. Palladino, che l'ha scelto lui, non è andata male. In passato Montella l'aveva scelto lui e non è andato male. Quindi, cioè, dire lo poteva scegliere anche Pradè, e sti cazzi. Evidentemente Paratici a un certo punto, dopo aver ricevuto dei no ai sondaggi effettuati, ha dato priorità alla conoscenza della persona Grosso, alla conoscenza del modus operandi del suo lavoro quotidiano, che non è un difetto ma è un plus quando si parla di un lavoro fatto in simbiosi, perché già quando ci si deve conoscere il rischio di scazzi è più facile, perché non sai bene qual è il carattere, non lo conosci, non sai che tipo di pretese possa avere, non sai come si comporta anche davanti alle telecamere nel caso in cui per esempio non gli venga preso l'acquisto X o Y. Invece lui lo conosce Grosso, questo può essere un fattore positivo. Lo sarà? Io non ho la sfera di cristallo, ma che diventi una cosa sbagliata anche questa è una barzelletta.
1: Max da Quinto in linea, ciao.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. No, io volevo rispondere un attimo all'amico di prima, perché io non riesco più a sentire, non lo voglio, non ho più voglia di sentire dire ma chi ci compra, chi si farebbe avanti. Allora, prima di tutto, una società per essere venduta deve essere in vendita, va bene? E Commisso, per come lo conoscevo io, secondo me con un ego smisurato come aveva, piuttosto l'avrebbe distrutta ma non venduta, perché uno che dice la vendo solo a un fiorentino con i capelli biondi, gli occhi azzurri e le gambe torte, per casa si dice non la vendo, primo. E poi mi chiedo, ma quando l'hanno venduta Della Valle? Cioè, c'era scritto sui giornali questo è interessato alla Fiorentina, questa. I Della Valle dissero che oltre all'offerta di Commisso, che era la più bassa, avevano altre offerte. Quindi come si fa a dire non c'è nessuno che compra la Fiorentina? Beh, cioè, ci sono squadre che hanno comprato il Genoa, hanno comprato lo Spezia, hanno comprato, cioè, il Parma. Cioè, nel senso, è chiaro che non c'è scritto sui giornali, se loro non hanno veramente intenzione di cederla, e non credo lo faranno, anche perché sennò sarebbe come fare uno spregio a quell'altro, di sicuro non la venderanno. Però anche se la volessero vendere, non è che dicevo guarda, se hai avuto l'offerta da Elliott e sei rifiutata, non lo saprai mai. Capito?
1: Cioè, e comunque davanti, Max, non a te, dico in generale, è un argomento veramente di interesse nullo.
2: Zero,
1: nullo.
2: Zero.
1: Cioè,
2: certo, non la
1: è un argomento veramente irrilevante. Tra l'altro, pensando sempre a quello che è successo anche altrove, quando l'Atalanta passa di mano, perché in tutto questo ci si dimentica che l'Atalanta è come proprietà di maggioranza di un fondo statunitense.
2: Certo.
1: Questo non se n'è accorto sostanzialmente nessuno, perché i Percassi hanno continuato a operare con margine, con libertà, eccetera, eccetera, eccetera. Però qui sembra che dal passaggio di consegne, eventuale passaggio di proprietà, dipenda le sorti della Fiorentina, ma è un argomento veramente di interesse zero.
2: In realtà, sai qual è l'argomento fondamentale su cui Rocco c'aveva ragione? È che se gli hanno fatto fare il lago,
1: il famoso lago di Bilancino di cui parlavamo venerdì con Fabio Ferri.
2: Fare il lago, capito? E noi c'era noi al posto del Como, però questi cattivoni non gli hanno fatto fare il lago.
1: Non gli hanno fatto fare il lago, sì.
2: Vediamo la sui dire perché non si può più sentire questa roba.
0: Quello è divertente.
1: Un abbraccio, Max!
2: Ciao.
1: E via. Poi.
0: Rapidissimo.
1: Ma si sa nulla del viaggio in America dei dirigenti? Secondo me prima di allora il mercato è bloccato.
0: Guarda, vabbè, noi
1: ragazzi,
0: avevamo
1: è il 28 maggio sul mercato bloccato.
0: Beh, e poi avevamo detto che la sensazione era che sarebbe intanto passata questa settimana. E io qualche giorno fa, e poi l'ho ribadito, non mi aspetto il viaggio prima della settimana dopo il 6-7 di giugno, cioè quindi fondamentalmente la settimana successiva potrebbe essere quella del viaggio negli States. Poi ragazzi, a me io non è che aspetto questo viaggio come la terra promessa, se ci vanno bene, se non ci vanno pace.
1: Anche lì sembra che da questo viaggio dipendano
0: dalla sorte del mondo, cioè se non, se Paratici non va dal commisso domani si esplode, no, non è così.
1: Poi sai, non esistendo internet,
0: no, ma non esistendo le video call, cioè io mi auguro che si sentano tutti i giorni con chi comanda a livello economico, perché poi la decisione finale può essere anche data da Giuseppe Commisso e non lo so, ma quello che mi interessa è che Ferrari e Paratici parlino tutti i giorni con Mark Stephen, Joe Appio, quelli che sono i dirigenti di Mediacom, che sono di fatto quelli che aprono o chiudono la borsa dei soldi, perché a noi ci interessa che la possibilità che ha Paratici di intervenire sul mercato sia accompagnata in modo congruo dal club, dai proprietari. A me poi se ci vanno o non ci vanno in America mi importa relativamente, mi importa che i contatti e le visioni del futuro della Fiorentina siano condivise, che è fondamentale, e che questa condivisione punti a fare una Fiorentina nel tempo più breve possibile, più forte di quella che abbiamo visto recentemente.
1: A Corrado, che è contento per Grosso, dispiacerebbe molto vedere andare via Dodò. Non ha fatto una stagione favolosa, ma uno così non si ritrova. E io invece, Corrado, ti dico che secondo me non solo uno così si ritrova, ma se ne ritrovano anche tanti molto migliori di Dodò e che fanno anche una crescita molto più netta di Dodò, perché io non discuto l'acquisto di Dodò ormai 4 anni fa, discuto la crescita di Dodò. Il Dodò di oggi secondo me si ritrova, quindi io la vivrei molto serenamente. Poi se Dodò va alla Roma e giocando con Wesley nell'altra corsia, davanti a sé Sulé, Dybala, Malen, torna a essere il giocatore di 4 anni fa, questo può far parte anche del calcio. Chiaro, giocare con i giocatori che ha avuto come compagni di squadra negli ultimi anni magari ha un po' rallentato anche la crescita di questo giocatore. Ai tempi dello Shakhtar avrebbe dovuto essere a questo punto della carriera con qualcos'altro in mano, però io non la vivrei in modo così, diciamo, arrendendomi all'idea di questo destino nefasto. Uno così non si ritrova. Allora sentiamo un paio di WhatsApp audio e poi altro ascoltatore.
3: Buongiorno ragazzi. Beh, ascoltando anche le telefonate ormai si percepisce questo senso di rassegnazione alla mediocrità, puntare solo sui giovani della primavera, aspettare, ci vuole pazienza, ormai Bologna, Atalanta, Napoli, Como e quant'altri ci hanno passato avanti, che sono più strutturati, perfetto, ormai siamo diventati una realtà da terza fascia, se la piazza vuole questo, la tifoseria vuole questo, bene così, andiamo avanti in questo modo, bene, molto bene, non siamo più la Fiorentina.
4: Secondo me Grosso è l'underdog di cui abbiamo bisogno, diamogli fiducia a lui e alla società e probabilmente quest'anno qualche soddisfazione ce la togliamo. Ciao Fabio da Monza.
0: Io non so se ce la toglieremo perché non ho la palla di cristallo, però che possa essere un underdog è vero, cioè nel senso, alla fine è un anno, sarà un ulteriore anno strano quello che stiamo per vivere, prima di tutto perché è l'anno dopo il mondiale e sappiamo sempre che l'anno dopo il mondiale ha delle sorprese a livello di risultati un po' in tutte i grandi campionati, perché i giocatori si impegnano fino a tardi, diciamo, durante il corso dell'estate, ci sono gli infortuni, ci sono le esplosioni, ci sono le maturazioni, è un anno particolare quando c'è il mondiale di mezzo. In più è un anno dove cambiano in tanti, cioè la Lazio di Gattuso, che Lazio sarà? Che ne so io. Io a metterci la mano sul fuoco sarà una Lazio d'Europa non ce la metto. Il Napoli d'italiano, sappiamo che cosa farà, non si parla del non è un dibattito aperto sulle posizioni a cui punta la Fiorentina, ma è un qualcosa di nuovo. Il Milan di X, non si sa di chi. La Juventus ancora non si sa bene se Spalletti, cioè siamo ancora non po' borderline. Certo c'è la Roma di Gasperini, c'è il Como di Fabregas, c'è l'Inter di Chivu, ma il Bologna dovrà cambiare se italiano va a Napoli. E il Bologna sarà lo stesso degli ultimi anni? Non si sa. Cioè, c'è
1: anche
0: tanta
1: su questo,
0: mescolanza,
1: assolutamente. Lo dicevamo anche un'estate fa, io ricordo benissimo anche da questa tra molti degli ascoltatori, quanti pronti a dire Gasperini a Roma, dopo tre mesi esplode tutto.
0: È esploso in senso buono per Gasperini.
1: Esatto, e soprattutto è esploso positivamente pur sacrificando Ranieri, perché a Roma non si fanno prigionieri. È esploso riportando la Roma in Champions, esatto, dopo 7 anni, cioè non è poco. Allora sentiamo in linea, ora recupero che
0: Andrea.
1: Andrea, molto bene, Andrea.
5: Ciao, buongiorno Pietro.
0: Buongiorno.
5: Buongiorno. Senti, io volevo parlare, se era possibile, un po' di calcio.
0: Vai, ci mancherebbe.
5: Era possibile.
1: Alleluia.
0: Però alleluia. Impegnati, perché ora hai alzato l'asticella delle aspettative.
5: Cercherò di impegnarmi.
0: Vai.
5: Allora, premetto, io Sassuolo lo seguo spesso perché lì gioca al centravanti, secondo me è più sottovalutato e più ignorato d'Italia, e a me piace tantissimo che è Pinamonti, quindi quando posso, quando non gioco in concomitanza alla Fiorentina, lo vedo.
0: Ok.
5: Non sto a giudicare, l'hanno detto tutti, come gioca Grosso, che ormai si sa. Però c'era un aspetto fondamentale del gioco di Grosso, il portiere. Allora, il portiere sia, ora non mi viene il nome dei due portieri, scusami, non me li ricordo, però tutte e due hanno la stessa caratteristica, sulle uscite alte escano anche al limite dell'area,
1: sì,
5: di rigore.
1: Muri Centurati, dici, del Sassuolo, sì.
5: Escano basta che ci sia un pallone per l'area, te vedi il portiere uscire.
1: A volte anche troppo, direi, considerando
5: anche
1: gli errori di Muri.
5: È una caratteristica di tutte e due i portieri, non di uno solo.
1: È vero.
5: Però si diceva, è la caratteristica, è vero, no, è segno che Grosso probabilmente vuole che il portiere esca in quella maniera.
1: Certo.
5: Ora noi abbiamo un portiere che non esce nemmeno dall'area piccola. Mi domando,
1: sì,
5: è il portiere ideale per il gioco di Grosso?
1: Però ti faccio anche una controdomanda. Con questo ragionamento, allora vorrebbe dire che Grosso ha, siccome quest'anno ha Doig con delle caratteristiche, Conè con delle caratteristiche, Pinamonti con delle caratteristiche, è un allenatore fuorché flessibile.
5: No, aspetta, scusa. Allora. Il portiere dell'italiano Turati,
1: sì,
5: le prime partite non usciva mai. Quando lo metteva, sì, raramente usciva. Poi ha cominciato a uscire, essendo che è l'allenatore che vuole, al di là delle caratteristiche del giocatore, vuole che il portiere esca.
1: Però Turati ce l'aveva già avuto a Frosinone, quindi no, cioè, non, è,
5: sì, ma,
1: non è una notizia,
5: sì, appunto,
1: questo per Grosso,
5: lì non so se usciva, però in Serie A Turati le prime partite ti assicuro che non usciva quasi mai, usciva poco. Dopo ha cominciato a uscire facendo degli errori clamorosi, però poi dopo ha continuato a uscire. È segno che l'allenatore, secondo me, vuole che al di là delle caratteristiche del giocatore, al di là di chi gioca in porta, il portiere deve uscire. E noi abbiamo un portiere che non esce. Secondo voi come si risolverà?
1: Facilmente, che Grosso è una persona intelligente e quindi può avere delle preferenze, ma partiamo anche dal presupposto che magari la squadra che aveva a Lione non è la stessa che ha trovato al Frosinone, che non è la stessa che ha trovato al Sassuolo. Cioè, i grandi allenatori, anzi, gli allenatori, Andrea, si adattano anche a quello che c'è. Cioè, non si può pensare che ora Grosso abbia come identikit l'11 tipo del Sassuolo e che in qualunque tappa
5: Era una considerazione.
0: È interessante, bilancio, eh. Andrea, è interessante quello che dici. Io penso però che se la società deciderà insieme a De Gea di andare avanti con De Gea, Grosso se ne farà una ragione serenamente e deciderà di svolgere la fase difensiva in un modo un po' diverso, magari chiedendo l'acquisto di un giocatore in difesa più adatto alla protezione del portiere piuttosto che uno che giochi 10 metri avanti alla, all'area di rigore. Non so se mi sono spiegato.
5: Vi ringrazio.
1: Ciao Andrea. Ciao Andrea. Cioè, ciao. Poi su questo io penso anche allo stesso Guardiola, che per esempio dopo aver salutato Ederson, che era un portiere straordinario coi piedi, è passato a Donnarumma, che non è un portiere straordinario coi piedi. Cioè, ci si può anche adattare.
0: E se ne è fatto una ragione.
1: Sì, insomma, mi sembra che abbia avuto, al di là poi del di come è finita in Champions o in Premier, comunque ha avuto dei benefici diversi.
0: Ma anche da De Gea. Cioè, De Gea, se l'allenatore sa, non conoscete De Gea, è un problema vostro, direbbe qualcuno. Quindi, sapendo quali sono le caratteristiche di De Gea, sapendo che ti puoi affidare alla sua qualità tra i pali piuttosto che invece un modo di uscire tempestivo e con grande coraggio con le uscite alte, e deciderai di abbassare la difesa di 5 metri sulle pali inattive.
1: Cioè, non mi sembra un gran problema.
0: Non mi sembra un grande problema. Non sto dicendo che Andrea ha fatto una domanda sbagliata, è una domanda interessante e di calcio. Però, insomma, prima di dire se resta De Gea diventa un problema perché lui vuole un portiere che esce, ci sono altre 14 problematiche da risolvere.
1: Sì, soprattutto ripeto, per un allenatore che non è Mourinho, non è Guardiola, non è cioè il tanto richiesto a destra e a sinistra Sarri, è un allenatore che dal Napoli alla Juventus, dal Chelsea alla Lazio 1 fino alla Lazio 2 ha allenato 4-5 rose completamente diverse, si è sempre adattato. Quindi penso che l'ultimo dei problemi sia la questione caratteristiche del portiere nel momento in cui tu hai presumibilmente per l'ultimo anno De Gea e poi dal prossimo anno Martinelli. Poi tra l'altro anche lì Turati lui ce l'aveva già avuto al Frosinone, Muric era arrivato in prestito, non rimarrà al Sassuolo, quindi ma comunque Grosso aveva anche allenato prima di questi portieri giocatori anche con altre caratteristiche. Cioè non è che la caratteristica del portiere di Grosso deve essere per forza di cose quella di uscire, ecco, a Frosinone per esempio, se uno va a vedere anche prima di Turati c'erano giocatori con altre caratteristiche. Credo il primo anno di Frosinone ci fosse Ravaglia addirittura, quello che ora è mezzo titolare del Bologna, che aveva altre caratteristiche. Certo. Ancora c'è Walter
0: da Roma. Ciao Walter.
6: Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi che siete delle persone veramente magnifiche come tutta Firenze, Radio Firenze Viola.
1: Evviva, grazie Walter.
6: Io chiedo scusa ma sono avvolto da uno scoramento che mi perseguita. Lo so, adesso io non voglio fare il pianto eccetera eccetera, per carità, però io amo questa maglia e devo dire una cosa. Io ho sopportato tante cose ultimamente, tra cui il sorpasso dell'Atalanta, il sorpasso del Como, il sorpasso del Bologna, i due scudetti del Napoli. Ragazzi, a me i due scudetti del Napoli, ma perché il Napoli vince lo scudetto e la Fiorentina no? Ossia, è quello che mi chiedo io, perché la storia della Fiorentina non è sicuramente al di sotto di quella del Napoli. Ora, il fatto è chiaro, diciamo che purtroppo la nostra società, bisogna dirlo perché è la verità, ha pensato, a differenza del Como che ha fatto il contrario, ha pensato alle cose immobiliari, al mattone in primis, e poi dopo ha pensato a fare calcio, ma perché visto e considerato quello che è successo in questi anni, non mi sembra che abbia proprio pensato a fare calcio. Allora Ora mi chiedo una cosa, qui sì. sento dire sempre la parola aspettate, aspettiamo, aspettiamo. Io Paratici sento dire è un fuoriclasse DDS, sì, per carità, ma nessuno lo mette in dubbio, anch'io sono contento che è arrivato, però ragazzi, visto e considerato gli altri anni, credetemi, io e San Tommaso siamo uguali, io fino a che non vedo non credo, nel senso che se è arrivato Paratici, e data la mia età, non vedo subito ragazzi, scusate, ma lo so, tanti non saranno d'accordo, io non è che sono ragazzino, ci sono gente anche più grande di me che non gli va più di aspettare, non gli va più di aspettare, vuole vedere qualcosa, io sogno lo scudetto, parliamoci chiaro, sogno lo scudetto. Allora adesso Paratici dovrebbe fare una, dovrebbe, se glielo consentono, una squadra per puntare in alto subito, però non aspettare. Cosa dobbiamo aspettare? Io aspetto, vediamo che aspetto.
1: Chiarissimo, e Walter, quindi, devo fermarti, certo, perché ci sono tanti altri messaggi, ascoltatori.
0: Non ti preoccupare, ma Walter, abbiamo capito.
1: Arrivato forte e chiaro, anche come direi quasi, cioè un grido d'aiuto per sostenere questo tuo desiderio e soprattutto questa tua incapacità comprensibilissima di sopportare ancora questo attendere, rimandare, posporre, eccetera eccetera, e aggiungo io anche molto condivisibile peraltro. Poi c'è un po' di dissing anche con l'ascoltatore di prima, Riccardo. È arrivato Riccardo, il tuttologo, sa tutto lui, scrive Matteo dalla Val di Sieve, Neri da Pistoia, ve l'ho spiegato io, accidente, allora siamo a cavallo, viva la modestia. Comunque ragazzi, un po' di, insomma, un po' di botta e risposta anche tra voi ascoltatori, ci piace, ci piace. Paolo dice i che vincano le italiane. Vabbè, cita l'Atalanta e poi l'Inter. Mi pare, Paolo, che si possa anche vincere la Coppa Italia, eh? Non è vietato dalla Corte Suprema.
0: Cioè, vabbè, comunque dice anche il livello internazionale, però il livello internazionale negli ultimi anni, Roma Conference, Atalanta Europa League.
1: Poi lui dice
0: già più di zero.
1: Sì, soprattutto perché si parla della Roma che non vinceva nulla a livello internazionale, ma anche in generale da una vita.
0: E ha vinto la Conference che noi per due volte abbiamo fallito, tra l'altro.
1: L'Atalanta che non aveva praticamente una storia europea e ha superato quel Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, che aveva fatto quel percorso pazzesco in campionato, eccetera eccetera. E vabbè, ora poi lui dice l'Inter nel 2010 giocava con 11 stranieri in campo e 3 italiani in panchina. Paolino mio bello, quindi tu mi stai dicendo tra le righe che se la Fiorentina avesse vinto la Conference schierando 6 argentini, 4 tedeschi,
0: non avresti esultato?
1: Non avresti esultato, avresti detto beh sì, però per il calcio italiano una vittoria che non dà sviluppo, io non ci credo. Poi tra l'altro nel tuo messaggio non hai neanche citato, non ti sei neanche ricordato la Roma, che è il caso se vogliamo anche più grave, perché appunto arriva nella competizione che tu Fiorentina non hai vinto in 4 tentativi. 2 WhatsApp audio, Stefanino.
7: Buongiorno ragazzi. Allora, premettendo il fatto che nonostante la battuta di ieri, vabbè, che ho detto che Dio ci aiuti, non sono né arrabbiato e deluso e né entusiasta per questa scelta. Alla domanda che fai tu, Bende, cosa ci fa valutare in modo negativo la scelta di Grosso, rispondo con una controdomanda: cosa invece te lo fa valutare in modo positivo? L'11° posto col Sassuolo, che secondo me è un'ottima squadra, con 17 sconfitte, le vittorie dei campionati Serie B, per il gioco, che a me non sembra neanche un grande gioco, attesa e ripartenza, boh, non lo so, io poi mi fido e speriamo bene, però non è il mio lavoro, ma di certo di meglio in giro si poteva trovare.
8: Buongiorno Pietro, buongiorno Ben.
1: Senti che qualità.
8: Ma allora audio con voi diciamo sempre che tutto va bene. Tutto va bene, perché se uno fa una critica all'allenatore Grosso, e fra l'altro per me è stata una grossa delusione, per rimanere sempre nel Grosso, non si può, perché tanto voi ma lo conosci, ma l'hai visto lavorare, ma qui, ma là, no, è semplicemente che noi ci si aspettava come tifosi un qualcosa più di più, va bene? Qualcosa di più, qualcosa che ci desse la spinta e la fiducia di pensare che si poteva ritornare ad essere grandini. Grosso non ce la dà, punto e basta. Ciao a tutti, Silvana.
1: Però sì. Silvana, allora si torna ai discorsi di prima.
0: Poi,
1: ma tu,
0: punto e basta è una questione molto personale. Anche usare il noi è già già sbagliato.
1: Esatto, per te, Silvana. Il tuo punto di vista è quello. Io allora al primo amico e alla seconda amica rispondo con lo stesso pensiero. La Fiorentina di oggi non è attrattiva per gran parte degli allenatori big o in rampa di lancio che a voi piacciono tanto. Perché Sarri, al di là dell'avere legame, affetto, tutto quello che vogliamo, da un punto di vista sportivo, quindi se uno analizzasse in modo neutro la situazione, non ha un motivo per preferire la Fiorentina all'Atalanta. Perché Mourinho, De Zerbi, Guardiola, non so neanche più chi citare per non entrare a volte anche nel ridicolo, non hanno un motivo per venire alla Fiorentina. Allora, se uno mi dice, io però mi aspettavo qualcosa di più, tra l'altro non sento mai esempi, cioè sento sempre dire volevamo qualcosa in più e non c'è però un esempio, che non sia appunto Mourinho, Guardiola o De Zerbi. Allora, intanto facciamo degli esempi, così almeno si può anche discutere di questo. E al primo amico dico che, secondo me invece, tu dici il Sassuolo ha una buona squadra. Mi sembra anche la Fiorentina avesse una buona squadra, è arrivata quindicesima dopo 6 anni di Serie A e dopo 4 qualificazioni consecutive alla Conference. Anche la Juventus aveva una buona squadra ed è arrivata sesta. Anche il Milan l'anno scorso aveva una buona squadra. Anche il Napoli 2 anni fa aveva una buona squadra quando sono arrivati non e decima. Quindi avere una buona squadra non vuol dire nulla, se no in Champions League vincerebbero in 20. Io penso che il percorso di questo biennio di Sassuolo, di Grosso, abbia proposto un allenatore che per la rosa che aveva ha trovato l'incastro migliore, che è quello, non è attesa e ripartenza, è un modo anche un po' sospetto di spiegare il calcio di Grosso, cioè attesa e ripartenza era proprio l'idea da dire sto basso, non propongo nulla, però nel modo di dirlo c'è già un po' di giudizio, cioè non è una descrizione, è come dire si è limitato a far quello. Ma la domanda è, con l'Orientè e Berardi ti devi metter lì a fare l'89% di possesso palla? Con Torsvet e Koné che si buttano dentro come dei forsennati ti devi mettere lì a fare il gioco del Como? Cioè
0: le caratteristiche dei giocatori portano a un gioco più o meno diverso da quello che è anche la mentalità dello stesso allenatore.
1: Questo non vuol dire che vedremo lo stesso gioco alla Fiorentina. Ma come fa a essere verticale con questa rosa che non c'è un esterno?
0: Poi Silvana, io ho capito perché l'hai detto anche ieri questo punto di vista. Io ti ho detto anche ieri che non sono entusiasta dell'arrivo di Grosso, contrariamente a Francesco, che è più felice della scelta di un allenatore che a lui piace più di quanto non piace a me. Però una volta dato per assodato che la scelta è questa, e che è una scelta che arriva dopo dei no che ha ricevuto la Fiorentina, perché deve ricostruire una credibilità nazionale e internazionale che oggi non ha, e che cosa devo fare? Stare 15 giorni a frignare dicendo che palle hanno preso Grosso, fa schifo, non lo voglio, e chi l'ha preso non capisce nulla. Questo è un ragionamento un po' disfattista. Se poi te mi dici è stata una brutta delusione perché mi aspettavo altro, e magari ci citi anche che cosa altro,
1: sì.
0: Perché se è Sarri te l'abbiamo spiegato il motivo per cui poi non è venuto, tra l'altro preso dall'Atalanta che gli ha prospettato evidentemente un progetto simil Gasperini, che per Sarri ha un valore. Tra l'altro si presenta in una squadra che fa mercato contro una squadra che non fa mercato, esatto. Che ha un popolo alle spalle, mentre alla Lazio non andava nemmeno più allo stadio per contestazione.
1: Poi pensa che bella sfida dire dopo 9+1 di quel modo di giocare lì, te devi prendere una squadra, reinventarla, passare dalla linea 3 alla linea 4, dall'uomo su uomo alla marcatura in linea, tutto quello che di rivoluzionario deve
0: c'è
1: fare.
0: C'è anche delle scelte di calcio dietro, cioè, a questo tipo di decisione. E poi te l'ha spiegato bene Francesco. Cosa vi aspettavate? Perché la delusione parte da questo. Se io mi aspetto prima della partita con la Juventus che la Fiorentina vinca 3-0, rimango quasi deluso che ha vinto 2-0.
1: Sì.
0: Se prima della partita con la Juve mi aspetto che la Fiorentina ne prenda 4 come ha fatto a Roma, quando arrivo a vincere 2-0, è una vittoria straordinaria, fuori dall'ordinario, non c'è nulla di più bello. E la stessa cosa vale per l'allenatore. Certo, se ti aspetti Guardiola e arriva Grosso, la delusione la devi mettere in conto. Ma se sei, e Silvana tu lo sei, e lo dico perché ho stima nei confronti d'ascoltatrice, ormai sei riconosciuta da parte nostra come un'ascoltatrice fedelissima, non ti puoi la delusione la capisco, ma non ti puoi aspettare Guardiola.
1: No, No, no, infatti la questione è tutta lì e la differenza è tutta lì. Il che poi non vuol dire che
0: ci deve andare bene tutto, per esempio.
1: Esatto,
0: okay,
1: a me l'entusiasmo che può generare Grosso sia lo stesso di un eventuale arrivo di Farioli. Io ribadisco, per il contesto attuale della Fiorentina, credo che Grosso sia la miglior scelta possibile. Questo genera tristezza pensando alla Fiorentina? Sì, certo, certo. Voglio dire, se ora vediamo come va a finire con Iraola. Se Iraola, diciamo, risponde alla fine presente a quella che è stata la corte del Crystal Palace, magari rifiutando anche quelle più che le avanze della Fiorentina, magari potevano anche essere state le avanze del Milan, che però sono arrivate anche un po' in ritardo, ovviamente. Magari uno può mettersi a dire: ma caspita, il Crystal Palace è diventato più accattivante della Fiorentina? Beh, insomma, già solo il fatto di farsi l'Europa League e di aver prospettato magari al tecnico anche investimenti, budget e quant'altro, può portare anche a preferire il Crystal Palace alla Fiorentina. Il Crystal Palace non avrà la storia della Fiorentina, ma un allenatore non sceglie in base al blasone. Quindi, ecco, vi ribadisco, in questi ultimi 13-14 minuti, ditemi, escludendo i Mourinho e Guardiola, quali sarebbero stati i nomi in grado di accendervi. Da dire, ah, un bel nome. Evitiamo anche Sarri. Ecco, guarda, l'ho fatto bene. Okay. Evitiamo anche Sarri, perché tanto non ci sarebbe stato margine, sia da un punto di vista di relazioni che da un punto di vista di campo.
0: Pure se era Sarri o Muerte, allora Sarri o Muerte.
1: Allora sì, a quel punto uno vive a prescindere con la delusione perenne. Vai con tre WhatsApp audio, perché ce ne sono tanti. Dai.
9: Ed è un discorso che non va bene Grosso, oppure era meglio un altro allenatore. Per me Paratici, il giorno della sua presentazione a Firenze, ha un po' illuso tifosi sul discorso allenatore. Voglio una Fiorentina europea, una Fiorentina che giochi un calcio moderno, una Fiorentina che sia aggressiva. Insomma, parecchia gente magari si è illusa forse sul discorso allenatore, e anch'io mi sono un po' illuso, perché non è che sia tanto contento di Grosso.
1: No, per queste cose, però, non le può fare Grosso.
9: Forse magari quando si fa certe affermazioni, sapendo l'ambiente, bisognerebbe essere un pochino più cauto.
1: Ma non mi ha fatto nome.
10: Buongiorno.
1: E non parlava dell'allenatore, non stava descrivendo l'allenatore.
10: Secondo voi, in un 4-3-3 classico, quello che fa Grosso, due esterni e centravanti, spiegatemi, mi fa giocare Ken. Io mi fa questa domanda: come
1: c'è pericoli,
10: a Ken in un 4-3-3 classico,
1: 18 luglio,
10: lui proprio in 4-3-3 è proprio uno sa fare,
11: però dire che la Fiorentina non ha appeal è un po' riduttivo, nel senso che anche il Como non aveva appeal, eppure te ti saresti aspettato anche giocatori, no, non è andato Ronaldo, ma anche giocatori che sono arrivati al Como. Baturina te lo saresti aspettato al Como, cioè, che vuol dire, dai, Federico?
1: Sì, è un po' diverso, però, perché
0: anche perché arriva dopo un progetto avviato che ti dava una tendenza di crescita ad un certo tipo.
1: Il Como aveva già dimostrato il primo anno di Serie A le sue intenzioni piuttosto chiare. Poi
0: bellicose.
1: Stiamo parlando di Baturina, o Baturina che dir si voglia, non dell'equivalente dei giocatori associabili a allenatori come Mourinho. Cioè, parliamo comunque di un giocatore come Baturina, che era stato cercato anche dalla Fiorentina.
0: No, Baturina, se la Fiorentina avesse messo 25 milioni sul piatto l'anno prima, lo prendeva la Fiorentina.
1: Poi attenzione, non ho detto la Fiorentina non ha appeal, punto. Ho detto, siccome qui rompete i cabasisi, come si dice in Sicilia, da mesi su questo fatto che la Fiorentina deve prendere Mourinho, Guardiola, io dico solo, o De Zerbi, vale la stessa cosa. Per questi profili ad oggi la Fiorentina zero appeal, non c'è un motivo valido per andare alla Fiorentina.
0: E poi, rispondendo all'ascoltatore dell'inizio che dice in conferenza stampa ci ha un po' illuso, lui quando parlava di calcio internazionale, calcio aggressivo, calcio spettacolare, non intendeva un allenatore ben preciso, infatti non ha fatto un nome, ma intendeva un progetto di calcio a 360 gradi, quindi che passa dall'allenatore ma passa dai calciatori. Quindi bisognerà vedere anche le scelte che faranno in base ai calciatori. E perché Grosso non può presentare un calcio internazionale aggressivo e bello? Non lo sappiamo, cioè bisogna valutarlo sul campo in base anche ai giocatori che avrà a disposizione. Questo non vuol dire che per forza nessuno vi chiede di essere entusiasti di Grosso, perché, ti ripeto, tra me e Francesco c'è una visione diversa della scelta di Grosso, ma io non voglio essere disfattista, quindi dico non sono entusiasta, no, non sono felice, è una parola sbagliata, ma sono consapevole che per quello che la Fiorentina è oggi, Grosso è una scelta che comprendo. E adesso, siccome dopo 20 anni c'è un direttore sportivo nuovo che dovrà fare mercato, sarò pronto a giudicarne l'operato a fine mercato dicendo ha fatto diversamente, ha fatto bene, ha fatto male, mi piace, mi intriga, mi entusiasma oppure mi fa schifo. Però oggi dire Grosso, che schifo, mi aspettavo tutt'altro, ci hanno tradito, è un po' disfattista.
1: Guarda, prima di andare a Giovanni, Max cita 5 nomi migliori a suo dire di Grosso, che sono Riera, Fonseca, Conceição, Sarri, che ovviamente non doveva essere citato, è stato citato, e Glasner. Lo cita anche Mauro, lo cita Glasner, lo cita anche Antonio Dannovoli. Ragazzi, a me sinceramente, con tutto il bene, l'affetto e la stima, mi sembrano tutti e 5 nomi infattibili per la Fiorentina di oggi. Allora, Fonseca ha portato il Lione ai preliminari di Champions, farà l'ultimo turno, credo il terzo turno, o entrerà proprio all'ultimo del preliminare. Conceição allena in Arabia, quindi ora per Conceição allenare in Arabia va bene, mentre per Pioli abbiamo decretato che aver fatto un anno di Arabia era il disastro. Sarri, l'abbiamo già detto in tutte le salse. Glasner ha vinto 4 trofei con l'Eintracht e col Crystal Palace,
0: ed è stato contattato
1: e giustamente ha detto che probabilmente aspetta altro, ecco.
0: Magari gli ha chiesto un mese e la Fiorentina non aveva, per dire, no?
1: Certo.
0: Ma
1: certo.
0: Glasner, abbiamo detto e raccontato che è stato contattato, Iraola è stato contattato. Se hanno gli hanno detto di no,
1: ci sarà un motivo, come diceva un altro allenatore,
0: ma soprattutto dice è colpa sua che non è riuscita a convincerlo. Ragazzi, ora diamoci una regolata. È anche il demerito di una stagione tragica e anche un volto, quello della Fiorentina degli ultimi 7 anni, che è cambiato molto anche per delle tragedie. Cioè, nel senso, presentare oggi il progetto Fiorentina senza Barone, che era il deus ex machina dell'inizio dell'esperienza di Commisso, e senza Commisso, che è presidente, era presidente e istrionico presidente e persona con cui dialogare anche, cioè è un progetto che deve recuperare credibilità. Mercati sbagliati, risultati non sono arrivati, polemiche con allenatori costantemente messi sulla graticola. Ragazzi, le girano le voci nel mondo del calcio, non è solo la cosa pubblica, e quindi evidentemente c'è anche un attimo di no? Aspetta un attimo, vediamo come riparte sta Fiorentina. Poi tra un anno esplode, si va in Champions e l'attrazione diventa tutta un'altra cosa. Ma a oggi la Fiorentina ha questo volto qui e non lo può cambiare come De Mask, mettendoci una maschera e diventando tutti verdi e potentissimi. Non esiste, ci vuole tempo per ricostruire una credibilità internazionale.
1: Giovanni

0: questo stadio, ne ho visti passati di tutti i colori. Ma questi musi che parlano a questa maniera, così tanto per aprire bocca a questo modo, dammogli la possibilità di cominciare o no?
1: No, no, Giovanni.
0: Non mi sembrerebbe giusto, ma mi ha sentito tutti che non sono d'accordo. Ma vado in loro, che sanno meglio di Paratici, vado in loro a dirgli, oh, guarda, pigliami questo. No, guarda, il primo nome che ce l'ha stato fatto era Maresca. Maresca non ha fatto a tempo perché gli è andato via Guardiola dai Manchester City, ne è andato via Nocciolini.
1: Giusto.
0: E Maresca gli è andato in Manchester City, sebbene lo sappiano tutti. Capito? Che era l'unico allenatore a me mi va, ma ormai è per nuovo grosso, dammogli la possibilità di cominciare di vedere come fa.
1: Però grazie Giovanni, grazie mille Giovanni, dobbiamo salutarti.
2: Comunque,
1: però
2: sì, ecco, tutto input chiaro che
1: insomma è giusto arrivi, poi non per questo allora bisogna essere tutti concordi con l'idea grosso. Io però, e lo richiederò anche domani, sono interessato alle alternative, quindi no grosso perché avrei voluto XYZ, però ragazzi, come vi ha detto anche Pietro, voi continuate a dire Glasner, continuate a dire Iraola, nomi a cui la Fiorentina ha provato anche a presentare un qualcosa, ma che per un motivo o per un altro o hanno detto no o hanno preso tempo, perché evidentemente persino l'allenatore del Bournemouth e del Crystal Palace hanno un mercato nettamente superiore a quello della Fiorentina. Poi, come in tutte le cose, ci sta anche che tra un mese uno di questi allenatori in rampa di lancio sia costretto a restare fermo. Thiago Motta, per esempio, è un nome che potrebbe anche non trovare panchina da subito. Questo però la Fiorentina non era nelle condizioni di poter aspettare l'ultimo della lista e dire ah, tu sei il migliore dei, tu sei l'ultimo dei migliori, allora ti prendo. Un amico tipo citava Bielsa. Bielsa ha questo piccolo problema di essere il CT dell'Uruguay e di fare il mondiale, quindi poi lascerà la panchina dell'Uruguay alla fine del mondiale. Quindi che si fa? Aspettiamo per vedere se l'Uruguay esce il 20 giugno, il 30 giugno per fargli iniziare a lavorare. Già l'anno scorso c'era da aspettare i motivi fiscali per Pioli, una feritera, inizia in ritardo. Ora con mondiale di mezzo, figuriamoci.
3: Andrea da Fucecchio, velocissimo,
4: Sì, sono un monte di discorsi, quello vuole allenatore, quello vuole un altro, quello ha proposto quello, quello ha proposto quell'altro, ha sentito quello, ha sentito, non è proprio vero niente, ve lo dico di sicuro, al 200%, che grosso, è stato preso da metà marzo da Paratici. Ma andate sicuri. Grazie.
3: Prego.
1: Bene. Ok Andrea, ciao, prendiamo atto. Grazie. Prendiamo atto.
3: No, è che ieri allora c'era chi diceva fine aprile, ora siamo addirittura arrivati a metà marzo.
1: Io tornerei addirittura al 2014. Se secondo me, quando Grosso diventa allenatore della primavera, Paratici gli promette tutto questo, un giorno sarà tuo, sarai tu il mio allenatore in prima squadra. Allora, Umbe cita tra i vari nomi Van Persie e Marco Silva degli allenatori migliori del di Grosso. Ora Van Persie, cioè, è allenatore del Feyenoord, club in cui è cresciuto, club in cui ha esordito, club in cui ha iniziato a lavorare dal 2020, quindi capisco la fattibilità emotiva della cosa. E allo stesso modo Marco Silva mi sembra uno di quegli allenatori in attesa di qualcosa di più, considerando che si è fatto 4 stagioni o addirittura forse 5 stagioni al Fulham, arrivando sempre decimo, tredicesimo, undicesimo, decimo. Io capisco tutto ragazzi, ma non mi sembrano, ecco sinceramente, nomi così certamente alla portata della Fiorentina di oggi. Però va bene così. Siamo in chiusura, quindi Stefanino, 3, 4, 5, quello che vuoi. Vai.
5: Salve, io da Pistoia. Benvenuti, ci sono, concordo.
3: Welcome.
5: Abbastanza stranamente.
1: Vabbè, godiamocelo però.
5: Quasi su tutto. L'unica cosa è che si riparte, c'è da ricostruire, da rifondare, da riportare l'entusiasmo, qualcosa di nuovo forse era più auspicabile, perché se preso un allenatore fa un 4-3-3 abbastanza scolastico, basato sulle ripartenze.
1: 4-3-3 scolastico.
5: È 10 anni che allena, non è che poi insomma se si leva il Tannassassuolo, e comunque ha fatto come Banoli l'anno scorso del Torino.

0: non è che uno si infama e uno si loda, per cui capiamoci. Per cui insomma magari la novità anche pescando in Serie B non sarebbero state affatto male come allenatori.
1: Sono Fabio da Grosseto. Il Grosseto ha esonerato quando era in Serie C sia Allegri che Pioli che Sarri in corso di campionato. Vorrei ricordare solo questo.
2: È che si è perso anche a questo giro l'occasione di realizzare il sogno di Bembe. Juric era libero e noi abbiamo bisogno di un allenatore e non si è neanche considerata neanche l'opzione Juric. Siamo vergognosi, è una società da rifondare. Ma dove sono? Ma paratici un grande, ma cosa? Non è anche questo in considerazione Juric?
3: Che bella, eh?
2: Juric!
3: Fate questa copertina qui al 2090.
4: Ma voi andate in America perché in costa ci va.
5: Costa ci va.
3: No, su Juric argomento assolutamente da monitorare. Spero e auguro all'ottimo allenatore di Spalato. Mi piacerebbe vederlo in una bella Serie B di vertice.
5: Io ho paura che vada a Torino, che possa tornare a Torino.
3: Tanto però, meglio. Per me tanto meglio.
5: Evviva Juric! Va bene, concludiamo così la nostra puntata. Domani siamo ancora questi due bischeri a tenervi compagnia dalle 10.
3: Studiatevi le alternative a grosso e motivatevele domani.
5: Con cognizione,
3: mi raccomando.
5: E senza voli pindarici.
3: Vietato Sarri.
5: Detto, ecco,
3: non si può.
5: Studiate e domani arrivate preparati. Detto questo, vi ricordo stasera dalle 19 uno speciale legato alla festa della Rondinella per gli 80 anni che si svolgerà appunto oggi, dove ci saranno Niccolò Santi, Lorenzo Marucci, Luca Calamai e poi anche e soprattutto dalle 20 grazie allo studio di Chiara Andrea Bevilacqua con Andrea Giannattasi e Ludovico Mauro inviati sul posto. Dovrebbe esserci anche Di Nardo da quelle parti per la partita Fiorentina-Parma valida per lo scudetto primavera con il sold out del Viola Park. La Fiorentina ci fa sapere e ve lo diciamo in anticipo, se non avete il biglietto non andate perché non entrate, quindi questo per evitare che qualcuno ci rimanga male arrivando lì davanti perché non ci sono più biglietti. Detto questo, a domani, ciao, ciao.

0: radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
1: Buongiorno dalla redazione. La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta dopo che Stati Uniti e Iran avrebbero raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale è d'obbligo perché manca ancora il via libera di Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo. Anche i media iraniani frenano. Secondo quanto riferito da una fonte vicina alla squadra negoziale iraniana, l'agenzia di stampa Tasnim, il memorandum d'intesa non è stato né finalizzato né confermato. Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte è stata resa nelle scorse ore dall'associazione di volontari Memorial. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa di Kiev dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario della Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Contro la crisi energetica i paesi membri potranno usare i fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaimon ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico. Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Lo sciopero programmato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge tutte le categorie e dunque tutti i settori potrebbero essere colpiti dall'agitazione con potenziali disagi che potrebbero interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. Siamo allo sport. Yannick Sinner è uscito di scena al secondo turno del Roland Garros, battuto da Juan Manuel Cerúndolo in 5-7. Un dramma sportivo per il numero uno al mondo che avanti 2-7-0 va vicino alla chiusura del match, ma poi accusa un malore e perde 18 degli ultimi 20 game. L'Italia però sorride insieme a Matteo Berrettini, che nella sessione serale del Roland Garros si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknecht, testa di serie numero 22, con un triplo 6-4 in 2 ore e 17 minuti di gioco. Adesso ci sarà l'argentino Francisco Comesagna al terzo turno. Al prossimo turno anche Cobolli e Arnaldi. È tutto, più tardi.
0: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Buongiorno Firenze.
2: Giornali in edicola e non solo.
0: La rassegna stampa di Radio Firenze Viola.
3: Calcio di rigore per la Fiorentina. A atterrato Mazzeo! Atterrato Mazzeo! Calcio di rigore per la Fiorentina! Parte Braschi, il tiro, gol! Riccardo Braschi ci porta in vantaggio al 74esimo, sblocca la partita il bomber viola per il suo 19esimo dello stagionale su calcio di rigore. Riccardo Braschi fa esplodere il Viola Park, 1-0, Riccardo Braschi, rigore perfetto, lui cross al centro e poi la palla che finisce, gol! Ha segnato Braschi, mi sembra, ma chi se ne frega, è il 2-0 all'82esimo. E ho fatto una figuraccia perché ho detto un nome per un altro. Rifacciamo il gol.
4: Sì, mi piace
3: allora,
4: questa cosa.
3: Calcio d'angolo che viene battuto dalla destra con Montenegro sul pallone. Attenzione, il cross al centro, arriva Quadio, il colpo di testa, gol, Quadio. Sono riuscito oppure no?
4: Meraviglioso.
3: Aspetta perché vai. C'è il Parma che va in contropiede con Cardinale, tira la parata, gol del Parma, 88esimo. Gol del Parma, 88esimo, Mikolajewski. Dischetti in bocca per l'arbitro. Siamo campioni d'Italia. La Fiorentina Primavera vince il quarto scudetto della sua storia ed è campione d'Italia. La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa è campione d'Italia 2025-2026. Sono le ore 22 e 23 di questo 28 maggio e la Fiorentina Primavera è campione d'Italia, 2-1 per Viola, 2-1.
5: Allora, buongiorno a tutti, le 7:06, disponiamola qua, la maglia dei vincitori del campionato primavera, ecco, la mettiamo un po' qui, anche sopra il computer dei messaggi. Fiorentina Primavera, campione d'Italia. Beh, e devo dirvi che è una soddisfazione personale gigantesca, perché io quando ho cominciato questo lavoro, ci pensavo questa mattina mentre venivo a lavorare, e quando ho cominciato questo lavoro a FirenzeViola.it, ancora la nostra radio non era nata naturalmente, quando ho cominciato questo lavoro a Firenze Viola chiesi e ottenni da parte del direttore Tommaso Loreto l'opportunità di cominciare a seguire la Primavera. Era il 2011, quindi sono passati 15 anni, avevo molti più capelli, ero più magro, non erano successe tante cose e cominciai a seguire la squadra Under 19. A quel tempo era ancora Under 19, andavo al Poggioloni, allo stadio delle Caldine, no? E da lì è iniziato, per quanto mi riguarda, un percorso di grande affetto verso il settore giovanile della Fiorentina, che devo dire è sempre stata un'eccellenza e è sempre stato, secondo me, motivo di vanto per i tifosi viola, perché la Fiorentina, ripeto, negli anni ha sempre avuto grandi vivai, ha sempre avuto grandissime squadre e devo dire che nel corso degli anni io ho visto vincere veramente tantissime cose. Ho visto vincere almeno sei se non sette Coppe Italia, ho visto vincere due o tre Supercoppe Italiane, forse tre. Mancava sinceramente lo scudetto della Primavera. E devo dirvi la sincera verità, ieri siamo stati fortunati perché vi abbiamo raccontato un evento che non avveniva da 43 anni. Fiorentina Primavera è tornata sul tetto d'Italia, lo ha fatto in casa, lo ha fatto a Viola Park, lo ha fatto davanti a 2000 persone, lo ha fatto con la dirigenza in tribuna, lo ha fatto con la curva Fiesole presente, a conferma del fatto che anche il tifo organizzato ha capito, ha apprezzato il percorso dei ragazzi e ha voluto sostenere i giovani di Galloppa fino all'ultimo momento, e lo ha fatto secondo me poi vincendo una partita di grande livello. Secondo me ieri l'avversario era il Parma di spessore notevole, la Fiorentina secondo me ce l'ha messa tutta e ha superato tutte le difficoltà e ha stravinto questo scudetto che, ripeto, è più che meritato. Parleremo di questo essenzialmente questa mattina, anche perché poi sui giornali oggi non è che ci siano grosse novità rispetto a ieri. Chiaramente ancora la stampa punta molto su Fabio Grosso. Ieri c'è stata una voce di Sky che, peraltro, per quanto ci riguarda, non è che trovi grosse conferme, cioè sul fatto che la Fiorentina ha chiesto 48 ore di tempo a Vanoli per decidere sulla panchina, perché ancora non ha chiuso con Fabio Grosso. A noi risulta per esempio che l'accordo con Fabio Grosso sia chiuso su tutta la linea. Vi posso anche dire che ieri, girando per il Viola Park, c'erano decine e decine, forse anche centinaia, di addetti ai lavori. Mi riferisco a procuratori, mi riferisco a direttori sportivi, mi riferisco ad allenatori, e tutti off records, ovviamente off records, dicono che la Fiorentina la sua scelta sul tecnico l'ha fatta, e quindi sarà Fabio Grosso. Quindi non ci sono dubbi a proposito di chi sarà il tecnico della Fiorentina della prossima stagione. E quindi sì, noi riportiamo la voce di Sky, che ieri ha detto la Fiorentina si è presa 48 ore per decidere. Non è che ha detto che Vanoli è tornato in pole position o Vanoli è stato confermato al 100%. Da quello che risulta a noi, c'è un accordo in pieno la candidatura, il nome, l'identikit di Fabio Grosso. Paolo Vanoli verrà presumibilmente liquidato tra oggi e domani. D'altronde, le 48 ore di tempo che la Fiorentina ha chiesto al procuratore di Vanoli, Andrea D'Amico, che ieri era al Viola Park, sono anche le 48 ore che mancano alla scadenza della clausola unilaterale che la Fiorentina può esercitare per estendere l'accordo. Comunque, a noi non risultano questi temporeggiamenti, questi tentennamenti. Evidentemente si aspetterà 48 ore per far scadere l'accordo con Vanoli, poi lo si saluterà con una grande pacca sulle spalle e la Fiorentina avrà un nuovo allenatore. Oggi un po' tutti i giornali parlano di Grosso ancora una volta come il tecnico ormai prescelto per guidare la rifondazione viola dalla prossima stagione, e personalmente credo che sia giusto così. Però noi parleremo di primavera quest'oggi. A me piacerebbe tanto dedicare una puntata intera sulla primavera. Mi piacerebbe sentire che cosa ne pensate della gara di ieri, se c'è qualche giovane che vi è piaciuto, quanto vi è entusiasmato a rivedere un tricolore a Firenze dopo tantissimi anni, perché poi l'ultimo tricolore era datato credo 2017-2018 da parte della o 18-19, non mi ricordo, da parte della squadra femminile. No, forse era ancora prima, era 16-17, insomma, la squadra con Giulia Orlandi, la squadra che peraltro aveva come allenatore il nostro grande mister Sauro Fattori, insieme al mister Cincotta, che guidarono la Fiorentina femminile al campionato, la vittoria dello scudetto in un bellissimo pomeriggio allo stadio Artemio Franchi. Me lo ricordo ancora come se fosse ieri. E poi per il resto scudetti io non me ne ricordo, non ricordo altri trionfi da parte delle giovanili o della squadra femminile. Quindi aver riportato lo scudetto primavera a Firenze è qualcosa di veramente molto molto molto bello, e c'era tanta commozione, c'era tanta felicità. Devo dirvi che mi sono permesso di scriverne anche stanotte su firenzeviola.it, possiamo anche vederlo questo pezzo, grazie al lavoro di Sara Mastrosimone, che peraltro voglio ringraziare in modo particolare perché ha curato la clip audio con l'inno di Mameli e il racconto dei gol di ieri. Il pezzo che vi possiamo far vedere, che ho scritto ieri sera a tarda notte, è dedicato al commento sullo scudetto sollevato ieri dalla squadra primavera e al senso d'appartenenza, al senso d'orgoglio che si è vissuto al Viola Park. Guardate, vi dico la verità, io quando la Fiorentina prima squadra ha vinto l'ultimo trofeo era il 2001, io avevo 11 anni, quindi non è che ricordi moltissimo. Ricordo un po' di clacsonate a giro per Firenze, ma insomma sono passati tantissimi anni, sono passati 20-25 anni, quindi è molto tempo che Firenze e i tifosi viola non sollevano un trofeo. Però ecco, nel suo piccolo, naturalmente nel suo piccolo nessuno vuole, come posso dire, pompare a dismisura lo scudetto della primavera di ieri, no? Però nel suo piccolo ieri la vittoria del tricolore da parte dell'Under 20 ha risvegliato l'entusiasmo e la voglia di far festa di Firenze. Io ho visto veramente gente gioire, gente abbracciarsi, gente far festa, anche, ripeto, il tifo organizzato per un trofeo che riguarda dei giovani, ma che comunque sia certifica che questa piazza ha voglia di vincere ed è pronta per vincere. E quindi io mi sono permesso in questo pezzo notturno, potremmo chiamarlo commento, potremmo chiamarlo editoriale di scrivere questo, cioè che quello di ieri è stato il tricolore dell'appartenenza. La Fiorentina Primavera riaccende l'entusiasmo di Firenze. È andata così, ragazzi, è andata così perché non si vedeva un successo del genere da tantissimi anni, non si vedeva la partecipazione della curva così in massa per un evento delle giovanili da tantissimo tempo, e francamente questa cosa mi ha riempito il cuore di gioia, perché vuol dire che Firenze è matura e Firenze è pronta per vincere. Ecco, la speranza, ed è questo un po' l'editoriale che faccio stamattina qui con voi e che vi lascio, vi tramando, vi sottopongo alla vostra analisi, la speranza è che questo tricolore vinto, lo scudetto vinto dalla Primavera, possa essere un volano per le ambizioni della proprietà in chiave prima squadra. Dopo un anno terribile come quello da poco andato in archivio, sarebbe opportuno che questo scudetto dell'Under 20 accendesse la voglia della famiglia Commisso di investire e di fare una Fiorentina forte e competitiva. Me lo auguro veramente tanto, perché alla fine i giovani servono a questo, sono il serbatoio della prima squadra, e quindi onestamente mi auguro proprio che possano essere il motore propulsivo per accendere l'entusiasmo della proprietà per degli investimenti e per, ci auguriamo, dei trofei. Io attendo, ne stanno già arrivando, attendo i vostri messaggi al 348-7513-933 per commentare il trionfo di ieri della Primavera. Oggi, ripeto, mi rendo conto che sarà una puntata che non tratterà moltissimo di prima squadra, anche se vedrete che a breve andremo sui giornali e i giornali parlano diffusamente della prima squadra, parlano dell'allenatore. Però oggi vorrei tanto dedicare l'attenzione alla Primavera, e quindi domanda del giorno dedicata all'Under 20: chi vi è piaciuto di più, quanto siete contenti di questo trofeo, e se sperate, se pensate che questa vittoria possa servire come incentivo per la società per investire in vista del mercato estivo, per il rilancio della prima squadra. Io mi auguro di sì. Ieri ho visto il presidente Commisso che ha fatto un post, il suo solito post sui social. Ormai siamo costretti a limitarci agli interventi del presidente con un post social. Abbiamo visto presidente molto contento, lo siamo francamente anche noi. Ecco, ci auguriamo che la contentezza del presidente Giuseppe possa tramutarsi in qualcosa in più. Quindi vi chiedo un commento su questo, forza, 348-7513-933, i vostri WhatsApp scritti o vocali, 055 77 111 71 per chiamarci in diretta. Tra l'altro mi fa molto piacere dire che ieri ho avuto l'opportunità di conoscere almeno due tifosi che interagiscono la mattina qui con me. Spesso uno di questi è Pinza da Campi, che spero sia all'ascolto, se vuol chiamare lo attendo volentieri. Ma insomma, chiunque può chiamare, ci mancherebbe altro. Poi è chiaro, se volete parlare di Grosso, di Vanoli, di quello che volete voi, fatelo pure, non è che abbiamo un tema precostituito, però diciamo che oggi ci piacerebbe festeggiare a dovere l'Under 20 che ha vinto uno scudetto importantissimo e bellissimo. Ricordo ancora i numeri per interagire con noi, vocali e messaggi scritti al 348-7513-933, vocali entro i 40 secondi, mi raccomando, e per le telefonate 055 77 111 71, numero al quale si è prenotato Enrico, che saluto con piacere. Buongiorno Enrico.
4: Buongiorno, buongiorno di festa, perché tutto sommato questa vittoria in qualche maniera riempie un vuoto, anche perché abbiamo perso altre finali tipo l'anno scorso 3-0, poi avevamo perso un'altra. Ora dico questo, che su questo progetto dei giovani la Fiorentina ha preso una strada estremamente giusta, perché abbiamo visto che parecchi di questi giocatori che facevano parte anche delle primavere precedenti sono andati a giocare, poi sono diventati professionisti e si sono anche affermati, tipo Pavasulic, per citarne uno.
5: Certo.
4: Ora il discorso sta in questi termini, che a un certo punto io volevo fare due riflessioni.
5: Certo, vai pure.
4: Una che Galloppa secondo me era da cooptare come allenatore della Fiorentina, io l'ho sempre sostenuto.
5: Ma già per l'anno prossimo?
4: O Aquilani, secondo me erano da cooptare, come andare a cercare fuori particolari qualità. Cioè, noi conosciamo questi, sono gente di azienda, come si dice, sono aziendali, e quindi si poteva tranquillamente stare su questi. La seconda, credo che sia inopportuno, semplicemente per una questione che forse di un errore di valutazione, spingere la proprietà finalmente a investire. La proprietà ha investito parecchio in questi anni, purtroppo non ha scelto, e questa è la sua vera colpa, non ha scelto gente che poteva, perché con tutti i soldi che hanno speso con delle campagne acquisti, ma potrei citare anche il caso di della Valle, quando fu comprato l'attaccante tedesco
5: Mario Gomez, sì, sì.
4: E 25.000 persone aspettando, sì, sì, vero, ai franchi a applaudirle, poi è stato un flop. Ora io dico, se le scelte a un certo punto vengano fatte su uomini come c'erano fino a poco tempo fa, fino a pochi mesi fa, allora certamente è da riprendere la cosa, ma non a spingere a pagare. Loro pagano, e io sono convinto di una cosa: non venderanno mai finché non hanno vinto qualche cosa. Quindi io penso che, in particolar modo, l'indirizzo della signora, e che parliamoci chiaro, i soldi, la cassaforte ce l'ha lei,
5: sì.
4: E penso che sia quella di onorare la memoria del suo marito, a un certo punto andando a vincere qualche cosa. Io curerei molto il rapporto con la signora, più che criticare il figliolo. Curerei parecchio il rapporto con la signora, perché la signora è quella che ci può portare lontano, mentre invece il figliolo certamente deve curare più che altro gli interessi. Quindi in effetti è un altro Ferrari a Newark, mentre invece la signora magari c'ha.
5: Bene.
4: Sicuramente il costo. Ti ringrazio e
5: grazie,
4: buona giornata.
5: Ma no, allora io sono d'accordo, sono due considerazioni corrette le tue, anch'io sono d'accordo che la proprietà abbia speso nel corso di questi anni. Se noi andiamo a vedere i conti del commisso, è vero che alcune volte hanno chiuso il mercato in attivo, in parità o con un passivo non enorme, non in questa estate, perché nell'ultima estate il passivo è stato di 60 milioni, però effettivamente se andiamo a vedere le cifre, la famiglia commisso ha speso, mi sembra, 500 milioni di euro da quando è qui, quindi effettivamente i soldi li ha spesi. È che, l'abbiamo detto tantissime volte, sono scritti male, sono stati spesi male questi soldi, quindi onestamente è lì che casca l'asino. Quindi sono d'accordo che sarebbe quasi auspicabile che proseguissero con quanto fatto fino adesso, sfruttando la competenza e la lungimiranza dei nuovi uomini mercato viola. Per quanto riguarda Galloppa e Aquilani, tanto in bocca al lupo ad Alberto Aquilani per la finale playoff di ritorno di stasera contro il Monza. Devo dire che ha davanti a sé un compito quasi impossibile, perché ha perso purtroppo 2-0 l'andata in Calabria, e dovrebbe andare a vincere 3-0 stasera in Brianza per andare in Serie A. È un po' complesso pensare che ci riesca, perché insomma il Monza è molto forte, poi insomma in casa è una squadra che fa benissimo, e quindi speriamo che ce la faccia. Ma in ogni caso Alberto Aquilani si è reso protagonista di un'annata strepitosa. E per quanto riguarda Daniele Galloppa, complimenti. Galloppa ha fatto un lavoro incredibile, in 3 anni di primavera ha vinto una Coppa Italia, uno scudetto, ha valorizzato un sacco di giovani. Insomma, a me spiace che quest'anno per esempio Niccolò Fortini abbia avuto poco spazio. Io continuo a ritenere Niccolò Fortini un giocatore molto forte, con grandissime qualità e grandissime potenzialità. Lui è un 2006 che ha giocato sotto età in primavera due anni fa, in una primavera che era giovanissima, ragazzi. La primavera di 2 anni fa, che ha vinto la Coppa Italia a Bologna contro il Torino ai rigori, era una primavera giovanissima, infatti arrivò a metà classifica, addirittura per un momento rischiava anche di lottare per la zona di retrocessione. Ma era piena dei 2006 che ieri, tra ieri e l'anno scorso, hanno fatto due finali scudetto. Quindi vari Rubino, i vari Caprini, Baroncelli, insomma, c'erano anche dei 2004, per carità di Dio, e dei 2005, però ecco, naturalmente tanti di questi giovani hanno fatto le fortune della Fiorentina negli ultimi anni. E infatti ieri l'ultima dinastia del 2006 alla fine ieri ha vinto il campionato, si è dimostrata più forte di tutti. Che dire di Galloppa? Galloppa anch'io lo opzionerei, non subito, perché secondo me è un tecnico che deve fare il suo percorso, deve andare nella sua Serie B, fare un buon campionato, dimostrare il suo valore tra i professionisti e poi tornare e rendersi utile alla causa. E poi staremo a vedere quello che sarà. Di sicuro è un cerchio che non si è chiuso, quindi io mi auguro veramente che Daniele Galloppa possa prima o poi tornare alla Fiorentina. Ieri non ha ammesso apertamente che era la sua ultima partita, ma insomma lo ha fatto capire. È normale che sia così e noi gli auguriamo veramente grandi fortune. Allora, le 7:25 minuti, stanno arrivando diversi messaggi. Ricordo ancora, per chi si fosse messo in collegamento, il 348-75-13933 per i vostri WhatsApp scritti o vocali, per interagire con la redazione. 055-77-111-71 per chiamarci. Vorrei parlare di primavera, vorrei parlare della finale di ieri. Spero l'abbiate vista o l'abbiate ascoltata a Radio Firenze Viola, su Radio Firenze Viola. Chi vi ha colpito, chi vi è piaciuto in particolar modo dei ragazzi di Galloppa, quanto siete contenti di questo trionfo, e soprattutto domanda che trovate già in sovrimpressione qua sotto e che presto Sara condividerà sui nostri social, in particolare su WhatsApp: ma secondo voi questo scudetto della primavera risveglierà l'entusiasmo dei commisso, cioè la voglia di rendere grande questa Fiorentina, renderla ambiziosa, renderla non dico in grado di lottare per lo scudetto a sua volta in prima squadra, però sicuramente migliore di una squadra che negli ultimi anni è arrivata, quando è andata bene, sesta, e quando è andata male quest'anno quindicesima. Quindi ecco, vi chiedo un parere sull'argomento, mi raccomando fatemi sapere che cosa ne pensate. 348-75-13933 per tutti i vostri WhatsApp scritti o vocali. Vi vorrei belli attivi oggi sulla primavera, perché insomma non è un evento che si verifica così spesso. Peraltro fatemi dire che è stato un anno decisamente proficuo il 2026, perché la Fiorentina a marzo ha riportato a Firenze il torneo di Viareggio con la Ner 18 e non si vinceva dal 92. Mentre quest'anno, sempre a livello però primavera, è arrivato uno scudetto che non si vinceva dall'83, quindi insomma addirittura da molto prima. Quindi devo dire che sono stati bravissimi sia Daniele Galloppa che Marco Capparella. Marco Capparella, che da quelle che sono le nostre informazioni sarà il sostituto, il successore di Galloppa alla guida della primavera, ed è giusto così, nel senso che poi in un percorso di crescita l'anno prossimo Marco Capparella, che sta facendo molto bene con l'Under 18, che è una categoria un po' ignorante, perché i migliori dell'Under 18 vengono presi in primavera, quelli che giocano meno della 18 vanno in 17, insomma è una stagione, è una categoria del cacchio. Infatti non tutte le squadre hanno l'Under 18, per esempio la Juventus non ha l'Under 18, altre squadre non hanno l'Under 18 tra le big, ecco, proprio perché è una categoria ibrida, quindi ripeto, è una squadra buona, fatta da dei 2008 molto interessanti, che l'anno prossimo avranno l'opportunità di mettere il becco, la testa in primavera, e ci auguriamo per loro che possano fare direttamente subito molto molto bene. Allora, direi di fermarmi qua dopo questo ampio preambolo, dopo questa subito bella telefonata che ci ha dato, che ci ha fornito il nostro primo ascoltatore. Vado in reclam, così vi schiarite le idee. Mi raccomando, oggi vi voglio belli attivi sulla primavera. Quanto siete felici di questo successo? Chi vi è piaciuto in modo particolare tra i viola? E se sperate, se pensate che questo scudetto possa risvegliare l'entusiasmo della famiglia commisso per investire sulla prima squadra. 348-75-13933, i vostri WhatsApp scritti o vocali. Mi raccomando, voglio tanti messaggi, voglio tanti messaggi. Erano anni che aspettavo questo scudetto, personalmente non ne potevo più. 055-77-111-71 per intervenire telefonicamente con noi, come ha fatto già un ascoltatore. Linea sana in regia, e tra pochissimo torniamo.

0: fame, ma questo cibo non mi piace.
1: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
2: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
3: Velvet Pet, via Pomeria 71 Prato.
4: Tutti matti per il Velvet Pet.
5: Da oltre 30 anni i Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane. Carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena. Sabato e domenica solo a cena. Chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo! Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozzi a Firenze. E la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
7: Che incubo il trasloco!
8: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
7: Ma è fantastico!
8: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
5: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Immergiti nelle colline del Chianti fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria alla vecchia capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La vecchia capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
9: Radio Firenze Viola.
10: Bene, molto bene, molto molto bene. Le 7 e 34 minuti. Andrea Giannattasio che vi sta parlando. in questa fresca mattinata del 29 maggio. Fiorentina Primavera campione d'Italia per la quarta volta nella sua storia, insomma un bel traguardo sicuramente per la formazione di Daniele Galloppa. Ricordo a tutti la possibilità di interagire con noi per commentare questo trionfo al 348 7513 933, per i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 invece per interagire con la redazione direttamente al telefono. E al numero fisso si è prenotato il grande Pinza, che ieri ho avuto l'opportunità di conoscere di persona. Caro Pinza, buonasera.
11: Cioè, buongiorno, buongiorno.
10: Sì, buongiorno, sì, scusami.
11: Sì,
10: buongiorno.
11: Hai ragione. L'entusiasmo di ieri sera che abbiamo ritrovato dopo tanti anni. No, allora, innanzitutto mi ha fatto piacere conoscerti, perché hai visto, ora mi c'è un pezzetto, mi sente per telefono, che insomma anche una conoscenza visiva non è...
10: È gradita,
11: secondo me. E poi detto, sei, oltre ad essere un bravo giornalista, non sei un conosco male, però dai l'impressione di essere anche e soprattutto una brava persona.
10: Grazie
11: davvero. Come ti proponi e come anche affronti gli argomenti anche di fronte a degli ascoltatori, insomma, che tra virgolette ti provano, e rimani sempre, diciamo, calmo come si deve.
10: Ti ringrazio.
11: Allora, riguardo al discorso della primavera, io ho 62 anni, ti voglio dire, la prima partita ho visto io della primavera era un torneo di Viareggio, una finale con la Juventus, che si pareggiò 2-2 e poi il giorno dopo, perché allora non c'erano,
10: c'era il replay.
11: Non mi ricordo l'anno, ma mi ricordo i giocatori, c'era Francesco Prati e Alex Del Piero. Guarda un po' il livello del torneo di Viareggio dell'epoca confrontato con ora.
10: Certo,
11: comunque
10: certo.
11: È sempre un piacere vedere il calcio giovanile. Allora, a me mi ha fatto ancora, secondo me, giocatori pronti per fare il salto proprio in pianta stabile in una rosa. Nella primavera di ieri mi fatico a individuarne qualcuno, però ci sono due o tre giocatori ieri che mi sono piaciuti. Puzzoli tecnicamente è fortissimo, ora non parlo così perché sono di parte, perché anche lui è un campigiano, e poi mi è piaciuto molto Corpo e Deli in mezzo al campo.
10: Sì,
11: ha fatto una grossa partita, anche ha fatto del lavoro scuro molto importante, secondo me.
10: Sì, è vero.
11: Poi, insomma, l'ambiente della primavera, consiglio a tutti i tifosi in ascolto, se qualcuno non è mai andato a vedere una partita della primavera, secondo me gli consiglio di andare, perché il calcio giovanile ci si diverte davvero tanto.
10: Grazie Pinza.
11: Grazie, alla prossima.
10: Alla prossima, ciao. Caro Pinza, spero di rivederti presto. Beh, devo dire, allora, io le partite della primavera le ho viste chiaramente tutte 38 della regular season, più quelle in finale. Devo dire la verità, ieri la Fiorentina Primavera non ha mostrato la migliore versione di sé, cioè ha fatto una buona partita, sia chiaro, ha fatto una buona partita, aveva davanti una squadra molto molto forte e che le ha reso dura la vita, però ci sono state gare quest'anno di un calcio di una qualità altissima, secondo me. Cioè, secondo me il grande lavoro di Galloppa, oltre a migliorare i singoli e oltre a vincere il campionato, è stato quello di fornire un calcio, un'espressione di gioco veramente veramente bella. Cioè, ha fatto veramente un lavoro di altissimo profilo il tecnico della Fiorentina, e questo secondo me non è banale, perché è difficile vedere giocare una squadra giovanile a certi livelli e con certi meccanismi, certi automatismi. E quindi Pinza ha ragione: quando potrete l'anno prossimo andate a vedere la primavera, anche perché dovrà difendere questo tricolore per provare a vincerlo per la quinta volta, la seconda di fila, e speriamo che mister Capparella, che è molto bravo, molto molto bravo, io lo conosco perché insomma lo seguo da qualche anno, possa proseguire sulla strada della tracciata da Galloppa. Nino al telefono con noi, altra chiamata. Buongiorno Nino, ben trovato.
12: Buongiorno Andrea, non potevo non chiamare.
10: Certo, bravo.
12: È stata una serata meravigliosa. L'aspettavo da tanto, perché tutte quelle supercoppe italiane vinte, le coppe Italia vinte, chiaramente era una perdita, diciamo.
10: Sì, fanno volume, quello che conta è lo scudetto.
12: Ascolta, io ieri sera ho visto invece qualche giocatore importante, sì, l'ho visto. Mi è piaciuto molto Claudio ieri,
10: sì,
12: come ha guidato la difesa, perché era lui in sostanza che la guidava. Mentre il Cospo, che ha dei numeri eccezionali, ha perso un paio di palle sanguinose, se tu ci hai fatto caso.
10: Sì, sì, è vero, è vero.
12: E poi invece quello che mi ha deluso tantissimo, a cui ci puntavo tanto, è stato Balbo, perché si è fatto parecchie volte sopraffare sulla fascia.
10: Allora ti dico la verità. Allora, rispetto alla gara col Bologna di domenica, Balbo ieri ha fatto meglio, secondo me. Devo dire che aveva davanti a sé Mena Martinez, che era il terzino destro del Parma, che è veramente un gran giocatore. È uno dei migliori, secondo me, dopo Mikolajewski, il centravanti, e Konaté, il centrocampista centrale, è il più forte del Parma, nettamente, il terzino destro. Quindi non è che avesse un cliente facile. Secondo me ha fatto una buona partita, secondo me.
12: No, l'ha fatta buona, però io, per un ragazzo che gioca in prima squadra, capisci, mi aspetto qualcosa in più.
10: Sì.
12: E lui rispetto a quale io ha fatto più partite in prima squadra.
10: Sì, sì, è vero, è vero.
12: Hai capito? Mentre sul centrocampo siamo un po' piccolini, diciamo, da questo punto di vista. Non c'è quel centrocampista forte di personalità, di fisico, hai capito? Vabbè, il centravanti non c'è nulla da dire, quello potrà migliorare soltanto. Bettolini all'inizio ha cominciato bene, però poi non riusciva.
10: Non aveva tanti minuti da giocare, da quello che so io, più di un'ora non aveva. Non stava.
12: Ah, ecco,
10: ha avuto tantissimi problemi, tanti infortuni sto ragazzo. E non aveva.
12: Dico, quando era entrato l'ultima parte, la penultima
10: col Bologna,
12: che abbiamo,
10: sì,
12: fatto, invece era entrato bene.
10: Molto bene, sì, sì, è vero, è vero.
12: Appunto, questo qua. Ma comunque, bravi tutti.
10: Bene, Nino, grazie.
12: Ciao, buona giornata.
10: Grazie al tuo pensiero, grazie per tutte queste telefonate che stanno arrivando, e mi fa veramente molto piacere, mi riempie il cuore che ci siano tutte queste telefonate sulla primavera. Continuate a chiamarci, oggi vogliamo parlare proprio dell'Under 20. Cioè, non è che capita tutti gli anni di vincere il campionato, magari capitasse tutti gli anni. E quindi 348 75 13 933, i vostri WhatsApp scritti o audio, 055 77 111 71 per interagire con noi. Domanda del giorno, chiaramente dedicata alla primavera: quanto avete goduto per la vittoria di ieri, chi vi ha impressionato tra i giovani, e soprattutto domanda anche come posso dire, improntata, no, temi inerenti alla prima squadra: quanto questo scudetto risveglierà l'entusiasmo della famiglia Commis per investire, per rendere grande anche la prima squadra. E noi sulla prima squadra andiamo, perché adesso diamo un'occhiata molto rapida ai giornali, prima di iniziare poi ad ascoltare, volevo dire, i vostri audio, che ce ne sono diversi, e leggere i messaggi scritti sulla primavera. Cominciamo come sempre dalla Gazzetta dello Sport, Gazzetta che dedica spazio naturalmente a Fabio Grosso. Ribadiamo quella che è la notizia che ha dato ieri, o presunta notizia che ha dato ieri Sky in serata. Ha detto che la Fiorentina ha chiesto a Vanoli 48 ore di tempo per valutare il da farsi, e poi naturalmente farà la sua scelta sull'allenatore. Il che non vuol dire che Vanoli è tornato prepotentemente in pole position per la conferma, ma vuol dire semplicemente che Grosso ancora non si è liberato dal Sassuolo, serve trovare la giusta situazione e soluzione, quindi finché Grosso non si è liberato Vanoli è messo lì in stand by per capire eventualmente come coprire il buco sulla guida tecnica. Pagina 30 della Gazzetta, Gazzetta che non cita minimamente questi tentennamenti. Devo dire, la Gazzetta è sempre andata dritta per dritta su Fabio Grosso. Devo dire che anche noi abbiamo seguito questa linea nel corso delle ultime settimane, e anche a noi risulta, l'abbiamo anche scritto nel pezzo di ieri, no? Citando Sky e citando queste 48 ore che la Fiorentina si sarebbe presa di tempo per decidere, noi abbiamo scritto che a noi risulta che la decisione è già stata presa, cioè non è che c'è tanto da temporeggiare. Si aspetta che si liberi Grosso e poi arrivederci, grazie, tanti saluti, medaglina e arrivederci. Ed è la soluzione peraltro migliore secondo me. Poi sul profilo di Grosso si può discutere, ma sul cambio in panchina direi che insomma siamo tutti abbastanza d'accordo. Le ali per Grosso è il titolo scelto dalla Gazzetta dello Sport. Naturalmente le ali è staccato le ali, perché sennò uno pensa che la Fiorentina voglia o Fausto le ali oppure il portiere le ali. No, nessuno dei due, né il cantante né il portiere. La Fiorentina ha bisogno di esterni offensivi, quindi le ali per Grosso. E i nomi che fa la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda gli esterni offensivi che potrebbero servire alla Fiorentina sono quelli di Filip Kostic, che si rivelerà dalla Juventus a costo zero, e di Stefan El Shaarawy, che andrà via dalla Roma anche lui a parametro zero. Entrambi hanno salutato le rispettive squadre in questi giorni. Potrebbero essere due nomi, vedete ci sono anche le loro foto nella pagina dedicata alla Fiorentina, la numero 30. Vedete anche il titolo del pezzo: Fiorentina a caccia di esterni, El Shaarawy, Kostic a costo zero. Qui c'è il gioco di parole Kostic-Costo. Obiettivo: trovare uomini di spinta adatti al gioco del nuovo tecnico. Il sogno è Lorienté. Insomma, Lorienté, giocatore che però costa un ballino di soldi a differenza di El Shaarawy e Kostic, che arriverebbero a gratis. E poi si parla chiaramente di altri argomenti, in particolar modo di Lorienté. Vi leggo questo naturalmente questo spaccato del pezzo firmato da Fabiana Della Valle stamani. L'arrivo di Grosso sulla panchina viola porta automaticamente ad accostare alla squadra della famiglia Commisso Armand Lorienté, esterno francese che ha da poco prolungato il contratto col Sassuolo. Acquistato per una decina di milioni, il suo valore oggi è intorno ai 20. Ora, secondo me sono un po' troppi 20 milioni, ma comunque sia, è un esterno che vale, per i prezzi che ci sono a giro, vale 15 milioni almeno, secondo me. Carnevali non farà sconti. La Fiorentina non è di sicuro l'unica squadra interessata all'ala sinistra di piede destro. E poi si parla degli svincolati di lusso: Kostic, che ha chiuso l'avventura alla Juventus con 468 minuti, 3 gol a 33 anni e con 2 trofei, rappresenta un usato sicuro. E l'altro nome è quello di El Shaarawy, fresco di addio alla Roma. Il faraone destro, ma ama crossare e tirare a piedi invertito. Per lui si sono mosse anche Venezia e Genoa, dove ha debuttato in Serie A e dove dovrebbe ritrovare Daniele De Rossi, sempre che non cambi panchina. Si cercano profili interessanti anche per la corsia di destra, dove il titolare doveva essere Parisi, inserito nella lista degli intoccabili, ma il grave infortunio ha cambiato i piani della dirigenza. Nei radar c'è Rafik Belgali del Verona, che però interessa a tanti. Occhio anche allo zambiano Lamek Bandà, che dopo aver raggiunto la salvezza con il Lecce e prolungato il contratto fino al 2027 può ugualmente diventare un nuovo mercato. Beh, devo dire che non è che siamo nomi che mi fanno stropicciare gli occhi, tranne l'Orientè, che in effetti però costa un sacco di danari. E tra questi svincolati un po' anzianotti, Kostic e Shaarawy e Belgali e Bandà, insomma, ecco, io eviterei di ripercorrere l'errore dell'anno scorso di andare a comprare giocatori di bassa classifica, se non addirittura retrocessi. Cioè, direi anche basta Fazzini, Viti, gente che obiettivamente ha lottato solo e soltanto per la salvezza. Cerchiamo di alzare il livello. Ora è ovvio che servono dei soldi e ancora non sa nemmeno la Fiorentina quanto budget avrà, però ecco, direi dall'Orientè in su o simile all'Orientè, l'Orientè, ecco, per utilizzare un nome. E questa era la Gazzetta dello Sport, che poi giustamente dedica spazio alla Primavera. Eccola qua, Primavera, trionfo viola, scudetto dopo 43 anni, la squadra di Galloppa vince il titolo, decisivi i gol di Braschi e Quadio, inutile la rete ospite di Mikolajewski, che ieri ha fatto molto poco, ha fatto quella bella punizione a metà primo tempo ben parata da Leonardelli, e poi il gol al 90esimo praticamente, ma poi la partita era pressoché terminata. Cambiamo giornale rapidamente, andiamo su Corriere dello Sport Stadio, due pagine di Fiorentina: Grosso solo se libero, il tecnico deve svincolarsi, poi scatterà il piano. Nel mirino ci sono 5 giocatori nero-verdi, insomma, obiettivamente sono tanti i giocatori che la Fiorentina ha messo nel mirino del Sassuolo. Ci sono le varie fotografie dei giocatori che interessano alla Fiorentina. I nomi sono quelli, ve li dico subito, di Lorienté, Ismael Koné, Tosvet e Volpato. Insomma, sono quattro i giocatori in particolare che interessano alla Fiorentina. Aquilani resta intanto il favorito per andare sulla panchina del Sassuolo e noi gli auguriamo al buon Albertone di andarci. Avanti tutta, caro Alberto, avanti tutta. E poi nella pagina accanto si parla di questo giocatore del Gremio, Vieri, o Vieri, penso sia Vieri, scritto con la Y finale. Il Gremio rifiuta 12 milioni da parte della Fiorentina, i brasiliani chiedono chiedono 20 milioni. È fuori budget e quindi evidentemente dovremo Vieri limitarci a Bobo Vieri oppure al grande Marino Vieri, storico presidente dei Bianchi. Mi sembra sia il presidente dei Bianchi Marino Vieri, anzi facciamogli in bocca al lupo perché a giugno inizia il calcio storico. Naturalmente io sono dei Bianchi, però facciamo in bocca al lupo anche agli altri tre colori, giustamente, se no poi si arrabbiano. Tra l'altro Radio Firenze Viola dovete sapere che è in via Panciati, che è il quartiere azzurro per eccellenza, e anche Sara Mastro Simone è azzurra. Se non salutiamo gli azzurri poi si arrabbiano e mi vengono a pestare, e no, sto scherzando ovviamente. E sempre su stadio spazio la primavera, Viola campione dopo 43 anni, la Fiorentina riporta lo scudetto a Firenze, ha superato il Parma 2-1, il pezzo è di Alessandro Di Nardo, galloppa, saluta con un titolo storico, decidono Braschi sul rigore e poi coadio. Questo il resoconto della sfida di ieri. Chiudo con Tutto Sport, eccolo qua, no, ho già fatto da solo, grazie Sara. Fiorentina Grosso, pronto un biennale, pezzo di Brunella Ciullini, attesa la rescissione del tecnico col Sassuolo, poi la firma sul contratto con il club toscano. L'allenatore è stato scelto da Paratici, che ha lavorato con lui nella Juventus. E poi facciamo un grande in bocca al lupo e un saluto, un abbraccio ideale a Pantaleo Corvino, che dopo 4 anni straordinari al Lecce, con una promozione dalla B alla A e una serie di salvezze consecutive, ha deciso di fermarsi. Non sarà, da quello che ci risulta, uno stop definitivo.

0: 333 per i vostri WhatsApp vocali e scritti, per chiamarci in diretta 055 77 111 71. Vi ho chiesto un commento sulla Fiorentina Primavera di ieri, sulla partita, sui singoli, chi vi è piaciuto in modo particolare e se pensate barra sperate che questo trofeo, questo scudetto, risvegli l'entusiasmo della proprietà che possa investire quest'estate sulla prima squadra. Ci avete risposto già in diversi, partiamo cara Sara con una prima raffica di note audio, grazie.
1: Buongiorno Andrea, sono contento che si è vinto lo scudetto Primavera, che ci sono dei buoni giocatori che possono venire in prima squadra, sono contento che c'era la dirigenza in tribuna, ma una cosa non mi è piaciuta, non mi è piaciuta la non presenza del presidente, e non c'è stata neanche, penso, se non c'è stata tardi e non l'ho vista, una comunicazione nei complimenti. Quindi cioè, io penso che questa vittoria sia anche dedicata ai Subabbo, a Rocco, e Giuseppe niente, non si è fatto sentire né nulla. Mi sarebbe piaciuto che avesse fatto un qualcosa e avesse ringraziato questi ragazzi. Lorenzo.
2: Buongiorno, finalmente una trasmissione sulla Primavera. L'unica cosa che mi ha stonato un po' ieri sera è stato non vedere le signorine della prima squadra andare a festeggiare questi ragazzi. L'ho trovato veramente disdicevole. C'era tutta la presidenza della società, ma non c'erano le signorine della prima squadra. A Ken, ai vari Dodò che ridono sempre, è un bagno forse d'umiltà, e vedere questi ragazzi che senza probabilmente nemmeno essere tutti dei grandi campioni si sono dati da fare e non hanno passeggiato sul campo come hanno fatto loro tutto l'anno. Grazie, ciao.
3: Ciao, sono Marco. Io ti dico la verità, a me vedere comunque dei ragazzi in maglia viola che sollevano un trofeo e sentire telecronisti e giornalisti dire Fiorentina campione d'Italia, a me ha emozionato, perché cioè, non succede spesso, sarà una vittoria da poco, però io non sono abituato a vedere la Fiorentina che vince e che solleva un trofeo, quindi mi ha fatto veramente tanto piacere. Complimenti a tutti i ragazzi e forza viola sempre.
4: E che tu vuoi risvegli, non vengono, Andrea, non venga neanche a Firenze, come dici, questi devono vendere e basta.
5: Ma quindi Grosso non è così convinto di venire a Firenze, eh? Ragazzi, comincia già male questa annata. Io spero che tutte queste siano voci giornalistiche e che Paratici ci abbia le idee ben più chiare di quelle che sembra di capire.
6: Buongiorno Andrea, stavo gioendo per questa grande vittoria della Fiorentina Primavera e di questo grande allenatore, che per me è grande anche perché è attaccato a questa maglia e si è visto, però dopo mi hai buttato un po' giù facendo i nomi di Kostic e Sharawi, perché quelli sono nomi di Pratè, quindi cambierebbe poco, ma proprio poco. Speriamo di no, speriamo che non sia vero. Walter da Roma.
7: Buongiorno Andrea e viva la Primavera Viola. E la butto lì, la notizia di Corvino è una butata, una battuta, prendila con le finze. Nascono le voci su Paratici e lui si mette in aspettativa da Lecce. Guarda che comunque a me rivederlo a Firenze con un giocattolone come Viola Park, guarda, non sarebbe mica male, a me piacerebbe, secondo me farebbe benissimo, magari anche solo come responsabile dell'area tecnica giovanile, che ne dici? Ho buttata lì, era giusto per scherzare, per far chiasso.
8: Buongiorno Fabio, l'entusiasmo della proprietà, quale entusiasmo? Ieri lui la prima cosa che ha ricordato con Misto è stato il Viola Park, non altro. Quindi, e poi si sta parlando, ricordiamoci, è calcio giovanile. Io vedo i giovani nostri che sono usciti, Caiode via, Comuzzo hanno fatto tutto per mandarlo via, Fortini non si sa se va via o no. A me se Viola Park serve per fare giocatori e poi mandarli via, fai te.
9: Buongiorno dottor Andrea, dico solo questo: come sta bene il tricolore con lo sfondo viola, come sta bene ragazzi. mi cado dallo stadio.

Grazie, grazie a questi primi audio che ci avete mandato, tantissimi, fa molto piacere che ci sia questo coinvolgimento da parte vostra sulla primavera. Dico soltanto due cose, in realtà tre. Allora, intanto il presidente commisso ieri non ha parlato, non era presente e mi dispiace, perché secondo me poteva essere l'occasione per tornare a Firenze, vedere la finale e parlare con i dirigenti, secondo me, occasione persa. Però ieri comunque sia qualcosa ha fatto sui social, ha fatto le congratulazioni alla squadra, quindi non è che non si è fatto sentire il presidente. La seconda, eviterei di dare di femminucce ai giocatori della prima squadra, eviterei di cadere nel sessismo, cari ascoltatori. Cioè, se volete dire che sono dei cialtroni, dei lavativi, dei pellegrini, naturalmente senza offendere, potete farlo, ma femminucce, insomma. Ricordo che l'ultimo scudetto, prima di quello della primavera di Ela, aveva vinto proprio la squadra femminile, quindi insomma un po' di rispetto. E terza cosa, l'amico da Copenaghen parlava di Corvino. Io ho un grande affetto, un grande rapporto con Pantaleo Corvino. Non è la proprietà che fa per lui questa, e quindi io gli auguro di trovare nuove avventure in squadre un po' più importanti del Lecce, che non debbano per forza lottare per la salvezza. Certo, col Viola Park si divertirebbe, però non so se un'altra avventura, la terza, sarebbe... E io gli voglio bene, io lo stimo come uno dei migliori dirigenti italiani, però non so se sarebbe l'ideale per lui venire qui ancora una volta. Allora, mi fermo, sono le 8, vado in pubblicità, rientro, lunga raffica di messaggi scritti, attendiamo altri vocali, attendiamo altre telefonate, 055 77 111 71 per chiamarci, 348 7513 933 per i vostri WhatsApp vocali e scritti, linea sana in regia, e tra poco torniamo.

0: prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
3: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
4: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
5: E son Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa via Mendola 23C? Ma i Perini le specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
6: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
7: P-Auto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Berlungo, uscita raccordo.
8: Da oltre 60 anni, Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
9: Gastronomia Debbie, dal 2019 a Novoli, sempre pronta a soddisfare i vostri palati con prodotti di alta qualità. Da noi troverete pane, schiacciata, formaggi, salumi e piatti pronti per le vostre pause pranzo. Il lunedì e il giovedì, la vera mozzarella di bufala campana. Tifosi viola? Vi aspettiamo alla Gastronomia Debbie, in Viale Guidoni 91C, a Firenze.
10: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale De Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
11: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
12: Buongiorno dalla redazione.
13: Giornata difficile quella di oggi per lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23.59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale, che però garantisce sempre i servizi minimi. A fermarsi sono anche i vigili del fuoco, il cui sciopero sarà di 4 ore dalle 9 alle 13 per il personale turnista. Nel corso della giornata sono previsti cortei in tutta Italia.
12: Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo per porre fine alla guerra, ma manca il via libera finale di Trump, che vuole prendersi qualche altro giorno per valutare l'intesa. Lo riferisce il sito Axios e lo conferma il vicepresidente Vance. Il memorandum prevede 60 giorni di proroga e la riapertura di Hormuz senza pedaggi. La svolta dopo una notte di raid incrociati che hanno fatto vacillare la tregua, mentre Israele ha lanciato un attacco mirato su Beirut, il primo sulla capitale libanese da 3 settimane.
13: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, un paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e si suppone che si tratti di un drone russo. Secondo il servizio di pronto intervento, il drone è caduto su un edificio residenziale e a seguito dell'impatto si è verificata un'esplosione che ha provocato un incendio in un appartamento al 10° piano.
12: La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
13: È morta la bambina di un anno e mezzo rimasta gravemente ferita sabato scorso a Portocannone, in provincia di Campobasso, dopo essere stata travolta dall'auto di famiglia mentre stava giocando vicino a casa. La piccola è morta nel pomeriggio di giovedì all'ospedale pediatrico Salesi di Ancona, dove era stata ricoverata in condizioni disperate.
12: Da spazio ora un razzo New Glenn sviluppato dalla compagnia Blue Origin di Jeff Bezos è esploso sulla piattaforma di lancio durante un collaudo nella notte, segnando una battuta d'arresto per le ambizioni dell'azienda di colmare il divario con la rivale SpaceX di Elon Musk. In un comunicato, Blue Origin ha fatto riferimento a una anomalia durante un test di accensione e combustione dei motori, precisando che l'esplosione non ha causato vittime o feriti. Blue Origin stava lavorando alla messa a punto del razzo per il lancio nell'orbita bassa terrestre di 48 satelliti della costellazione Amazon Leo, concepita come concorrente della rete Starlink.
13: Per il momento è tutto, a più tardi.
14: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
15: Radio Firenze Viola.
16: Bene, bene, bene, bene, bentornati in diretta con Buongiorno Firenze, Andrea Giannattasio che vi sta parlando, sarà Mastro Simone in cabina di regia. In questa seconda ora di Buongiorno Firenze, 8 e 7 minuti, stiamo dedicando l'intera puntata alla primavera, non potrebbe essere altrimenti, con naturalmente il trionfo dell'Under 20 di Daniele Galloppa, che ieri in sostanza ha salutato e ha fatto capire che la sua carriera proseguirà altrove. Da quelle che sono le nostre informazioni, crediamo che siano la Sampdoria e il Catanzaro in modo particolare a essere interessate al tecnico della Fiorentina, giusto così, insomma. Ora gli auguro, ecco, se dovesse poi andare alla Sampdoria, che mi sembra la squadra un po' più avanti, gli auguro di insomma andare in una società che gli faccia il mercato in modo adeguato, perché poi onestamente Genova è una piazza con grandissime pressioni, quindi secondo me se va a Catanzaro trova un ambiente un po' più sereno. Comunque, evviva Galloppa, cioè qualsiasi cosa farà noi lo sosterremo e lo applaudiremo. Anzi, se andrà a Genova, Catanzaro è un po' più difficile, se andrà a Genova mi proporrò con l'azienda per andare alla sua conferenza stampa di presentazione, così andrò a Bogliasco a salutarlo e a salutare tanti amici, perché ho la fortuna di avere diversi amici che lavorano nella Sampdoria. Allora, tra gli addetti stampa e anche tra i giocatori. Allora, messaggi scritti. Allora, dunque, partiamo da Giacomo Irrosi. Da Irrosi che, mentre mandavamo la clip audio stamattina con il racconto dei miei gol della gara di ieri, mixato all'inno di Mameli, ha scritto: che tristezza infinita. Ora io capisco perfettamente che insomma possa sembrarti un po' triste. Intanto è stata una mia richiesta, caro Giacomo, quella di fare questa clip audio mixando i gol e l'inno. Quindi è stata la Sara che ha confezionato peraltro in pochi minuti questo lavoro superbo, ma è stata una mia richiesta, quindi te devi prendere con me se non ti è piaciuto. Dopodiché io penso che un trionfo come quello di ieri valga la pena di essere celebrato. Poi, se ti può sembrare triste, accontentiamoci di questo, contanto che la prima squadra ha fatto vomitare quest'anno, letteralmente vomitare, per non dire altri verbi e altre funzioni corporali. Accontentiamoci quest'anno della primavera. Ciò non vuol dire che dobbiamo accontentarci della mediocrità tout court. Speriamo, siamo convinti che l'anno prossimo ci sarà una prima squadra all'altezza della situazione per l'anno del centenario. Simone da Fiesole: grande Andrea, te lo meriti anche te questo scudetto. Ora non so se me lo merito, però di sicuro È dal 2011, come vi dicevo, appena ho cominciato la trasmissione che segue la primavera, avrò perso, non lo so, 10, 15, 20 partite al massimo dal vivo, poi per il resto le ho viste sempre tutte, in casa naturalmente. E quindi sì, beh, un po' lo sento anche un pizzico mio, ma naturalmente l'hanno conquistato i ragazzi e ci mancherebbe altro. Mirko mi scrive: off topic, oggi 2 anni fa ad Atene Facebook lo chiama ricordo, io continuo a chiamarlo scempio. Con anche la, lo striscione, io sto con Sparta, visto che si giocava ad Atene, giustamente, caro Mirko. Sì, io non c'ero, c'era il direttore Loreto inviato e sì, fu veramente una tristezza unica. Speriamo che ci possano essere altre notti di questo tipo qua. Magari, ecco, non lo dico a te, non lo sto dicendo a te, lo dico magari a chi ora ha la puzza sotto il naso per la Conference League. La Conference League, ragazzi, ha portato 15.000 persone a Atene e 20.000 a Praga l'anno prima, quindi era qualcosa che smuoveva gli animi, non è che era un trofeo del Menga che non conta nulla. È un trofeo certamente molto più miserrimo rispetto alla Champions League e all'Europa League, ma che ha spostato le coscienze. Al Casentino, bella gara ieri sera, specie nella ripresa, 8 nomi, 4 per parte da segnalare: Quadio, Deli, Puzzoli e Braschi per i Viola, Condé, Konaté, Mikolajewski e il mio MVP Cardinali. Sì, devo dire, io ti cito anche Dintino, il terzino sinistro, fatto una buona prova. Non mi ha impressionato per esempio Plicco, che anche quello è un buon giocatore. Però sicuramente mi trovo d'accordo in particolar modo su Konaté e Mikolajewski. Bob 67, Quadio è quello che sembra più pronto. Vanoli come cambio inseriva Comuzzo, ma il prossimo anno il giovane da inserire, scusatemi, il giovane da inserire potrebbe essere lui. Andrea, visto che hai massacrato Dodò per un like, dovresti raccontare il siparietto in diretta TV tra Dodò e Quadio. Sì, è vero, si sono videochiamati e Dodò ha fatto i complimenti a Quadio, ma io non sto dicendo che Dodò se n'è fregato della maglia viola o di Firenze. Secondo me Dodò è stato intanto un giocatore estremamente superficiale per tutto l'anno, cioè ha fatto un campionato modestissimo per quelle che sono le sue qualità, e secondo me Dodò è un gran bel giocatore. Dopodiché non ha voluto firmare il rinnovo già l'anno scorso, già a giugno, e poi a fine campionato la prima cosa che fa mette like alla Roma, cioè che è la squadra che lo vuole. Cioè, francamente mi sembra una roba fuori di testa. Cioè, io fossi un dirigente viola avrei perso il cervello per una roba del genere. Dopodiché ciò non toglie che lui abbia un legame con il buon Quadio e abbia fatto bene a chiamarlo e ha fatto i complimenti. Sono contento, evviva, ma allora me la devo prendere con tutti gli altri, perché io sono d'accordo con quelli che dicevano che ieri non c'era nemmeno un giocatore della prima squadra a vedere la partita della primavera. È grave secondo me, cioè, soprattutto per chi sta qui a Firenze, chi non è, Dodò è andato in Brasile per le vacanze, fa anche bene, chi sta qui secondo me ieri doveva esserci, non dico tutti, ma 10-15 giocatori ci potevano essere. Emanuele da Grosseto: ma un ritorno di Italiano sarebbe follia? Perché con una rifondazione da fare e l'Europa da riconquistare potrebbe essere interessante. Caro Emanuele, la mia risposta è magari, perché io sono favorevole a Vincenzo Italiano, però so intanto di essere in minoranza, perché Italiano non è che piaccia esattamente a tutti i tifosi della Fiorentina. E poi ragazzi, le minestre riscaldate, io dopo Pioli, dopo Montella, vi ricordate, no, Montella seconda volta, tenderei a evitarle sinceramente, ecco. Italiano, per quello che mi risulta, potrebbe stare fermo un anno, perché al Napoli non ci va, credo che il Milan sia diretto su altri obiettivi, e quindi Italiano potrebbe star fermo un anno ed è magari pronto a subentrare sulla prima panchina di Big che lo chiama. Sindaco dell'Isolotto in diretta con noi, buongiorno sindaco.
17: Buongiorno Andrea, buongiorno. Io, guardate ragazzi, no, il tifoso della Fiorentina non lo capisco più. Una volta esce da gioire si va a trovare tutti i capitini per cubare. Allora, scusa Andrea, te che sei più fedato sulla giovanile, quanti trofei hanno vinto questi ragazzi? sembra 5.
16: Ma no, allora è chiaro che
17: nell'era commisso, se ti parlo,
16: nell'era commisso, allora è chiaro che il gruppo, che i gruppi cambiano, sindaco.
17: Sì, perché... sì, vabbè, quello lo so.
16: Nell'era commisso, credo 4 Coppe Italia, 2 Supercoppe e questo scudetto, quindi sono 8 trofei. Mi sembra.
17: Quindi vuol dire la squadra giovanile per me è programmazione, perché si scelgono i giocatori che fanno giocare. Quindi allora, tutti vedi da qui avanti telefoneranno per dire non c'è programmazione, non c'è scouting. Questo ti chiude la bocca per sempre, perché la programmazione c'è, lo scouting c'è. Se ha vinto un campionato italiano, no? La Coppa di Pistotto. E non si riesce, si trova in verso di rubare, di cercare il lordo, ma il presidente non ha telefonato, non ha fatto. Ragazzi, ma noi ci si merita di non vince veramente niente, noi ci si merita di non vincere niente, tanto non siamo capaci a godere di una vittoria. Quindi se non siamo capaci, ci meritiamo di non vincere niente e che la gente che è capace di godere le vittorie possa godere, come diceva il buon Berini. Quindi Andrea, è questo il problema, capito? Mi spieghi che differenza c'è tra la prima squadra e la giovanile? Te lo dico io, che c'è meno pressione, c'è meno, perdonami il francesismo, rotture di scatole.
16: Sì, sì.
17: Allora, cominciamo a rompere meno le scatole e rimaniamo, come dico sempre dall'inizio, tutti dalla solita parte. Magari anche soddisfazione non c'è, resteremo anche con la prima squadra, anche se è più difficile, perché si va a crescere con dei poteri forti che sono al di sopra di tutti.
16: Grazie.
17: Ti saluto e ti ringrazio. Ciao ciao.
16: Allora, il sindaco ha ragione, c'è una differenza abissale secondo me tra la prima squadra e la primavera, perché la primavera è un campionato dove le società possono investire anche cifre importanti, ma più o meno, diciamo così, non è che fai campagna acquisti da 20-30 milioni. Ecco, quando fai campagna acquisti da 5-6 milioni sono tanti. Per esempio, mi sembra che Nicola Jeschi, che è un grandissimo attaccante, anche se ieri non ha fatto un partitone pazzesco, ha fatto una buona partita a 6,5, ma ha fatto un campionato di livello, è stato pagato oltre 2 milioni da una squadra di Danzica, mi sembra, quando il Parma l'ha comprato. Lo stesso Dusan Vlahovic, quando fu preso dal Partizan di Belgrado, fu pagato 2 milioni, 2 milioni e mezzo, e sono cifre altissime per un campionato primavera. Ma diciamo che tutto sommato anche una realtà come la Fiorentina si può permettere di spendere certe cifre al pari della Juve, dell'Inter e delle altre. E in prima squadra i 2 milioni e mezzo per un centravanti forte diventano 70-80, e quindi arrivi, c'è un dislivello spaziale che non è paragonabile. Quindi è questo secondo me il divario netto, sindaco. Poi è chiaro che in primavera ci sono meno pressioni e altro, però ecco, sono due mondi imparagonabili. Io credo che purtroppo in questi anni il settore giovanile e quello della prima squadra abbiano lavorato non alla stessa velocità. Valentino Angeloni ha fatto un lavoro eccezionale, indubbiamente. Tra l'altro lui è il segnale di continuità anche col passato, perché lui era rimasto alla Fiorentina, era già la Fiorentina nell'era della Valle, poi se n'era andato, poi è tornato e naturalmente ha dato continuità al lavoro del passato facendo benissimo. In prima squadra secondo me si è lavorato alcuni anni bene, altri male, ma senza molta logica. Andrea al telefono con noi, buongiorno Andrea.
18: Buongiorno, buongiorno a tutti. Io parto adesso per andare al lavoro, probabilmente avreste già detto forse quello che sto per dirvi. Io ho guardato la finale di ieri sera del campionato primavera e ho visto un livello calcistico scandaloso. Non avevo mai visto la primavera prima di ieri, Andrea, e tu che hai seguito tutto il campionato, beh, insomma, lo chiedo anche a te, ma è davvero questo il livello? Era questo davvero il meglio del campionato primavera che c'è in Italia? Perché guardate che c'è una differenza rispetto agli anni 90, incredibile, è un calcio totalmente diverso, siamo scarsi, scarsi. Ieri non ho visto un solo giocatore in grado di giocare a livelli importanti, probabilmente nella scarsa Serie A italiana in questo momento, probabilmente sì, ma ieri in campo non c'era un giocatore. Io ho visto un calcio vergognoso, qualitativamente vergognoso. E mi chiedo e ti chiedo, ma è stato tutto il campionato primavera di questo livello anche peggio? Perché ieri c'era in campo il meglio, o no, Andrea?
16: Sì, sì, indubbiamente. Erano le squadre più forti del campionato. Indubbiamente la finale ha premiato le squadre più forti, senza ombra di dubbio.
18: Accidenti! Allora, beh, insomma, mi potete, io sono contro la nazionale, quindi sono problemi vostri che siete per l'Italia. Mi potete anche rassegnare per quanto mi riguarda, perché il calcio italiano ha un futuro davvero, davvero molto buio. Buona giornata.
16: Ciao Andrea. Io ti chiederei di partire, cioè ti chiederei, ti suggerirei più che ti chiederei di partire dal presupposto che non è calcio di professionisti, è calcio di ventenni o di diciannovenni o di diciottenni in alcuni casi. Quindi parti da questo presupposto. Secondo me non si è vista una brutta partita. Poi ho anche detto nel corso della trasmissione, ma tu giustamente non ci stavi sentendo perché ancora non avevi acceso, ho detto che la Fiorentina Primavera ha giocato partite molto migliori di quella di ieri. Ma ieri aveva davanti una squadra decisamente ostica, di valore, fisica, che ha secondo me fatto una prestazione anche secondo anche dal suo punto di vista di buon livello. Quindi io ti dico che onestamente ieri non ho visto una brutta gara. Era pur sempre una finale molto tesa, la Fiorentina l'aveva persa l'anno scorso, il Parma non aveva mai vinto il campionato e quindi sono arrivata secondo me con le gambe che facevano Giacomo, come si suol dire, e quindi forse magari in alcuni frangenti non si sarà visto una gara di livello, ma personalmente non ho visto, cioè io ho visto delle gran belle parate dei portieri, per esempio ho visto l'opportunismo di Mikolajewski alcune volte, ho visto dei grandi recuperi in difesa di Kospo e di Kwadwo, ho visto delle grandi giocate a centrocampo di Diop e di Konaté della del Parma, delle belle giocate sulle fasce di Dintino, di Mena Martì, cioè io ho visto qualcosa ieri personalmente. Quindi poi se la gara non ti è piaciuta, capisco che tu abbia un livello di gradimento molto alto, ma è pur sempre calcio giovanile, caro Andrea. Max da Quinto al telefono con noi, ciao Max, ben trovato.
19: Ciao. No, allora io intanto sposo appieno l'ultimo perché ho visto 5 minuti ieri la partita, ho cambiato canale, ho detto non ce la facevo proprio. Al di là della qualità, a me onestamente la Primavera me ne è sempre fregati giusto, anche quando ero ragazzino, sì, un po' la Coppa Primavera, la Coppa Carnevale a Primavera, insomma, però per il resto sì, veniva fuori qualche giocatore, a parte quelli che vengano fuori ora, poi si vendono a Gobbi di solito, quindi è bene non, però io non posso, cioè veramente sentire gente, quanti sono sempre i soliti, no? Sindaco Isolotto, Luca Dall'Onda, sono quelli che quando le cose vanno male non chiamano mai. Una volta bisogna gioire, godere, cioè non gioire sì, perché la vittoria della Fiorentina si gioisce, ma godere per la vittoria del campionato Primavera dopo un'annata così. Quando ieri sera la Fiorentina non si sa come ha chiesto 48 ore a Vanoli per decidere ancora su Gross. Cioè, ma siamo ridotti a qui. Allora ti chiedo, ma onestamente, Gian Nattasio, sì, sei stato il primo a intervistare con Misto quando arrivo, io me lo ricordo.
16: Sì, sì.
19: Ma onestamente io c'ero quel giorno lì a quel caldo allucinante con quel Franchi che era in campo, prese un fungo, c'era, non so se ti ricordi, sembrava un campo di patate.
16: È vero, sì, è vero.
19: Quando Antonioni mi mise la sciarpa, ecco, te onestamente ti aspettavi, no, dopo 7 anni di essere ridotto in queste condizioni?
16: No, guarda, è una domanda che mi ha fatto.
19: Hai mai sentito, che ne so, il presidente del Como arrivare e parlare di infrastrutture, di ricavi e di stadio prima ancora della squadra? Commisso fece questo, lui arrivò, la prima cosa che ebbe in bocca è stadio, centro sportivo, ricavi della squadra. Cioè il Como comincia ora a parlare di stadio, perché chiaramente lo deve fare per forza, perché deve fare le coppe, comincia ora a parlare di centro sportivo, perché i giocatori forti che comprerà, è chiaro, non si vogliono allenare all'oratorio. Però è una cosa che va di pari passo, ma secondaria alla squadra. Cioè, ecco, io ti chiedo questo, se ti immaginavi di trovarti in queste condizioni qui dopo 7 anni? Io no, onestamente.
16: Grazie, Max.
19: Mi ero innamorato.
16: No,
19: ciao.
16: No, ok, grazie. No, comunque chiarissimo il concetto. Guarda, una domanda che mi ha fatto anche un ascoltatore, poi intanto Sara vai pure da Luca Frati, anche se siamo in un ritardo smodato, ma lo terremo poco. È una domanda che mi ha fatto anche un ascoltatore ieri, se non mi sbaglio, e ho risposto di no, che non me l'aspettavo. E io mi aspettavo che il secondo presidente più ricco della Serie A a quel tempo, ora penso sia il terzo con l'arrivo degli Artono, è che il secondo presidente più ricco della Serie A potesse regalarci l'Eldorado. In realtà poi evidentemente il piano tecnico non gli interessava o non gli interessava a sufficienza. Quindi abbiamo detto tante volte che qua serve un'inversione di tendenza rapida, perché ora il Viola Park c'è, perché ora lo stadio è in rifacimento, la Fiorentina ci metterà, penso, spero, dando seguito alla sua promessa, 50 e passa milioni, e ora bisogna fare la squadra. Cioè, se la Fiorentina, se la famiglia Commisso vuole veramente rimanere, ci deve dimostrare che vuol fare grande la squadra. Non basta accontentarsi del settimo, ottavo posto. E poi sulla gara di ieri, non è che gioiamo, godiamo per un'annata negativa. Beh, intanto lasciami dire che in un'annata schifosa come quella c'è stata una gioia, questa squadra ce l'ha data, è inevitabile, non si può rimanere impassibili, secondo me, se si è tifosi della Fiorentina. Non la festeggiamo come se fosse la Coppa dei Campioni, infatti non ci sarà né il Pullman scoperto né dirette speciali di Radio Firenze Viola, abbiamo semplicemente raccontato il successo di ieri e basta. Oggi faremo magari qualche altro approfondimento, poi dal lunedì si volta pagina, parleremo di mercato, parleremo di allenatori, non è che ci dedicheremo settimane e settimane, però penso che un minimo questi ragazzi, che sono tra l'altro, Max, fiorentini, sono quasi tutti toscani fiorentini questi ragazzi, da Leonardelli che è di Follonica a Braschi che è fiorentino, Puzzoli fiorentino, Mazzeo fiorentino, Conti fiorentino, Trapani è di Bagnarripoli e di Grassina, anzi insomma è tutta gente, no? Deli è fiorentino, sono tutti nostri. E secondo me, come ho scritto anche su Firenze Viola stanotte, la vittoria di ieri ha riportato un grande senso d'appartenenza. Allora, mi fermo qui, abbiamo il buon Luca Frati e mi scuso veramente per il ritardo. Luca, buongiorno e bentrovato.
20: Ciao, ciao Andrea, buongiorno a tutti.
16: L'hai vista la primavera ieri?
20: No, veramente no, perché c'avevo una riunione e ho seguito via via gli aggiornamenti su Radio Firenze Viola. Beh, insomma, ero abbastanza sicuro che avrebbero vinto, insomma, anche se non nel calcio mai dire mai, però insomma meglio così, beh, una bella vittoria. Ho visto poi delle immagini dei tifosi in festa,
16: sì,
20: in festa, giustamente direi, però hai ragione te, insomma bisogna riportare tutto nell'alveo della normalità, nel senso è giusto festeggiare, però bisogna mettere un mattone sopra l'altro, sperare che sia cominciato magari un ciclo anche per i ragazzi delle giovanili, che peraltro credo che Galloppa, se ho capito bene, andrà via,
16: sì,
20: quindi
16: sì,
20: ci sarà anche lì un cambio di panchina, e quindi insomma è tutto abbastanza ancora, ci sono ancora tutti dei contorni da chiarire. Io insomma sì, ho molta fiducia in Paratici, però bisogna anche pensare che quando c'è dei grandi problemi come c'è stato quest'anno, non è che uno schiocca le dita e ritorna tutto come prima, come si vorrebbe tornasse. Ci vorrà pazienza, soprattutto dai tifosi, vedo già un po' di, se ho capito bene, un po' di perplessità su Grosso. Insomma, io credo, l'ho detto anche ieri a Lady Radio, secondo me i tifosi della Fiorentina devono anche essere un po' obiettivi, perché una squadra che si è salvata a stento, che non sai se potrai investire, non giocherà in Europa, non sappiamo ancora che cosa vorrà fare di preciso la famiglia Commisso, insomma pensare potesse venire qui, non so, Conte, Allegri, insomma sono delle come dire, delle aspettative impossibili. Sentivo ieri alcuni dicevano sì, però si poteva prendere un allenatore straniero, di questi che non hanno magari il contratto, sì, ma magari le suggestioni sono sì, potevano alimentare qualche sogno, ma insomma io credo che la Fiorentina al momento, dal punto di vista tecnico, ha una dimensione media,
16: certo.
20: Cioè, è inutile andare a dire alla gente finché vince lo scudetto, perché non, non è così. Oltretutto in previsione di un mercato difficilissimo, pieno di incognite, quindi io mi terrei stretto grosso se viene, perché ancora siamo al 29 mi sembra oggi di maggio e ancora non c'è nulla di sicuro, e quindi prendiamoci grosso. È un buon allenatore, giovane. Intanto, per quanto mi riguarda, la prima cosa è chiederei a Grosso se verrà lui e di far giocare bene la squadra.
16: Eh sì.
20: Quest'anno ha fatto veramente ridere, per non dire di peggio, e dopodiché, insomma, accontentiamoci di Grosso. Io, chi sogna i grandi obiettivi, insomma, non vorrei essere frenatore, ma ci andrei cauto, perché anche quest'anno si pensava che con Pioli o quella squadra si sarebbe fatto chissà che, e poi abbiamo visto che a dicembre tutti eravamo sicuri di andare in Serie B. Quindi, insomma, ci vuole sempre un po' di cautela e soprattutto cercare di essere aderente alla realtà, ecco.
16: Io, Luca, ti devo salutare perché siamo in un grande ritardo. Ti ringrazio per la disponibilità. Bene. Direi che hai riassunto nel tuo pensiero tutto quanto, quindi grazie davvero, Luca.
20: Un caro saluto a tutti e buona giornata, a presto, ciao ciao.
16: Grazie davvero, Luca Frati. Purtroppo lo devo salutare perché siamo in ritardo, abbiamo obblighi pubblicitari. Riprenderemo più tardi con il rush finale, tutto con i vostri messaggi audio scritti, quindi linea sana in regia, e tra poco torniamo.

0: Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Gelateria La Rotonda. Da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23. Domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità. Gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità! Potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
1: Liberati dal dolore e dallo stress. Il centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
2: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
3: Io sono di grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'auto-officina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
0: A Firenze, ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione

0: MK Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Leggila, ascoltala, guardala e sostienila. Entra a far parte della squadra di Radio Firenze Viola.
2: Se vuoi pubblicizzare la tua azienda, contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
1: Ti stiamo aspettando!
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola.
4: Dobbiamo correre in questa scoppiettante puntata di Buongiorno Firenze, dedicata alla vittoria della Fiorentina Primavera, che ha trionfato nel campionato dopo 43 anni dall'ultima volta. 8:35 minuti ancora con la nostra trasmissione mattutina, e adesso è giunto il momento di gustarci tutti assieme un ottimo caffè nero bollente.
5: Ammazzo il tempo bevendo caffè nero bollente.
4: Assieme a Luca Calamai, ovviamente. Ciao Luca, buongiorno.
6: Ciao Andrea, buongiorno. Non sono originale, ma non posso non dedicare la mia breve riflessione mattutina a quella che è un grandissimo risultato sportivo, un sorriso di cui il mondo fiorentino aveva assoluto bisogno. Devo dire che ci colgo anche un segnale, perché nell'anno del centenario la vittoria di questi ragazzi dice al mondo Firenze e Fiorentina che bisogna avere più coraggio con i giovani, bisogna avere la forza di lanciarli e poi bisogna avere anche la capacità di non magari di non venderli. E la riflessione conclusiva, dopo aver fatto un grande applauso a chi lavora con i giovani, perché se ne parla troppo poco di chi sta sviluppando da tempo un qualcosa che produce talenti e produce risultati, la dedico però a Galloppa. C'è un altro segnale che accompagna la crescita del settore giovanile della Fiorentina: la capacità di avere allenatori che possono diventare grandi allenatori. Guardate quello che sta facendo Aquilani tra i grandi, e sono convinto altrettanto farà Galloppa. Ecco, allora dovremmo essere con gli allenatori bravi come lo dovremmo essere con i giovani calciatori, farli crescere e poi magari, invece di mandarli via, tenerli.
4: Grazie Luca. Ciao. Grazie davvero. Sì, anch'io penso che Galloppa abbia le stimate dell'ottimo tecnico, poi dovremo naturalmente vederlo all'opera con i grandi, e certamente ciò avverrà nel giro di pochi mesi, perché Galloppa inizierà la sua strada, il suo percorso lontano da Firenze, in un club di Serie B. Penso, insomma, già la Serie B sarebbe un ottimo punto di partenza. Sara, mi dicevi in cuffia che abbiamo un ascoltatore, prima degli audio, me ne sono accorto adesso che abbiamo una telefonata. Abbiamo Gianmarco in diretta con noi da Varese. Ciao Gianmarco, ben trovato.
7: Andrea, ciao, ben trovato. Non potevo non chiamare stamattina dopo
4: grazie.
7: Vittoria. Caspita, abbiamo seguito la primavera. Io mi sono riversato sulla primavera con le delusioni dell'anno calcistico, e quindi l'ho scoperta e riscoperta, esaltato con la vittoria a Viareggio, e poi li seguivo già prima, l'ho seguito adesso. Hanno dominato il campionato. Poi, non lo so, io mi esalto per questi ragazzi, li vedo anche sui social, c'è la spontaneità, la genuinità, l'entusiasmo, il senso dell'appartenenza, quindi poi che facciano un altro calcio lo sappiamo, che io il pessimismo delle chiamate precedenti non ce l'ho, ho solo entusiasmo e sono contento di questa vittoria, perché a furia l'ha portata a casa, cioè dopo la delusione anche dell'anno scorso. Ti chiedo brevemente, chi vedresti alla fine per una buona Serie C, o comunque insomma con un salto di categoria? Io vedo nomi come Puzzoli, come Trapani, Sadotti mi è piaciuto tantissimo, ovvio dirti Bracchi e Balbo, ma quello lì è un altro discorso. Chi vedi per il Kanté, Koné, cioè non so se ci sono delle individualità che potrebbero cimentarsi in una buona Serie C. Ti chiedo anche poi, quelli che hanno vinto il Viareggio chiaramente saranno, alcuni elementi saranno travasati,
4: certo,
7: in primavera,
4: certo,
7: dal mister Caparella, ecco,
4: certo.
7: A me era piaciuto tantissimo Mataran, assolutamente, Clarizia, il mio amico Clarizia, e anche il Kenna. Quindi secondo me ci sono dei nomi anche nella continuità della primavera a dimostrare le eccellenze. Il mio omonimo Croci è una cosa un po', un asteroide che vaga un po' a parte, bisognerà coltivarlo e vedere dove andrà.
4: Bene.
7: Concludo sì? Parlando di calcio minore, perdonami. Mi piace il contraddittorio, ha sempre detto che palle darmi sempre ragione, io purtroppo mi aggancio nel che palle darti ragione, sposo in pieno la tua definizione perfetta sulla scelta di Grosso, dove è chiaro che non ha entusiasmato nessuno e ha deluso tutti nella ricerca del direttore sportivo, però in questo modo certifica che il direttore sportivo sposa pienamente il progetto Fiorentina. E dopo tutte le voci che ci sono state, questo è importantissimo. Questo è il mio tecnico, lo sostengo io e ci credo io. E quindi sposo il progetto Fiorentina.
4: Grazie Gianmarco. Sì, hai spiegato molto bene quello che è un concetto che ho detto ieri, cioè che secondo me se poi arriva Grosso è una scelta talmente anche divisiva, no? Che il direttore sportivo dovrà difenderla e non può prendere e andarsene via la chetichella. È una scelta importante, anche forte, che dovrà difendere. No, rispondo brevemente alle tue domande. Allora, secondo me per la Serie C tanti giocatori sono in grado di giocare. La Serie C è un mondo bastardo. Ne parlavo ieri con un ragazzo che ha giocato nella Fiorentina Primavera, che è Biagetti, ex capitano, quello che ha vinto l'ultimo trofeo prima di ieri, la Coppa Italia. E lui, poverino, ha avuto delle brutte esperienze in Serie C, perché in Serie C purtroppo ci sono squadre che fanno giocare soltanto giocatori esperti di categoria e non valorizzano i giovani che arrivano in prestito. E quindi non è facile imporsi in Serie C, è più facile farlo paradossalmente in Serie B. Io ho paura che nel calcio di oggi giocatori come Mazzeo, come Puzzoli, rischino di avere grosse difficoltà, perché nel calcio di oggi serve la struttura fisica, essenzialmente. Quindi io credo che potrebbero, per esempio, in un futuro far bene Braschi, potrebbe far bene Montenegro, potrebbe far bene Sadotti, e questi giocatori qua che sono belli ticci, belli già grossi. Lo stesso Balbo, secondo me ha un buon futuro. Io per la Fiorentina spendo volentieri il nome di Trapani, del capitano, di cui non si parla molto. Anche ieri ha fatto una partita generosissima, ha giocato prima terzino destro, poi l'hanno messo a sinistra, ha fatto ripiegamenti difensivi in lungo e in largo, ha salvato un gol nel secondo tempo con una diagonale perfetta. Insomma, è un giocatore, secondo me, che si merita tanto, Niccolò Trapani, e è bello che sia stato lui da capitano a alzare ieri la coppa. Under 18, Mataran sicuramente, secondo me anche l'attaccante Pietro Paolo non è male, Clarizia, insomma, così e così, non mi fa impazzire, è un bravissimo ragazzo, ma voglio rivederlo con più continuità. Secondo me in difesa il centrale difensivo di cui mi sfugge il nome è buono, quello che ha vinto anche il trofeo come miglior centrale del torneo, è uno straniero, ora mi sfugge il cognome. Per il resto, insomma, vediamo quello che regalerà la prossima primavera. Allora Sara, andiamo un po' di audio in chiusura di trasmissione, avanti tutta con le note vocali dei nostri ascoltatori. Grazie.
8: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti. Volevo fare i vivissimi complimenti alla primavera di mister Galloppa, bravissimi ragazzi, bravissimo mister che secondo me avrà un futuro roseo, e purtroppo in molti erano all'ultimo episodio, perché per limiti di età ovviamente, di carriera. Spero che molti possano servire l'anno prossimo, perché nei prossimi anni, anche perché quest'anno, avendo solo una competizione, secondo me 3-4 in rosa ce li possiamo portare tranquillamente. E poi un abbraccio fortissimo a te Andrea, che so quanto ci tieni, quanto ci lavori, quanto ci sei affezionato. Ieri ti ho visto veramente emozionato, sono contento per te, un abbraccio.
4: Grazie, grazie.
9: Ciao Andrea, pensare che c'era Zaniolo e non c'era nessuno della prima squadra, questa cosa fa anche abbastanza incazzare.
4: È vero, è vero, è vero.
10: Andrea, ciao, buongiorno. Tristezza no, anzi, complimenti ai ragazzi della primavera, complimenti a Galloppa, ragazzo serio, però non c'è nessun collegamento tra la prima squadra, tra il futuro della prima squadra e la vittoria e lo scudetto della primavera, nessun collegamento, se no è come dare un colpo di spugna alla stagione disastrosa.
11: Buongiorno, io sono Cristina e volevo dire che secondo me, è solo il mio parere, la Fiorentina di sicuro avrà cercato nomi importanti, ma dopo il disastro del campionato che abbiamo appena finito non si sono giustamente sentiti di venire a Firenze, perciò ripartiamo da grosso e ritorniamo a essere una squadra importante e competitiva, e una volta così e molto probabilmente in futuro allenatori anche di grido potranno valutare di venire a Firenze in tutta tranquillità. Grazie.
12: Buongiorno, ma vincere il campionato primavera è sicuramente importante, ecco, io sono soddisfatto di questo. Certo, non c'entra niente con l'annata disastrosa della prima squadra. Comunque questi ragazzi, sono contento per loro, per Galloppa e un po' anche per noi che qualche cosa abbiamo vinto. Ciao.
13: Ciao, buongiorno. Non sono d'accordo con te quando dici che il presidente, cioè ti aspettavi che dal presidente secondo più ricco della Serie A avesse a cuore un progetto tecnico migliore e non gli interessava. Non credo proprio, perché penso che lui abbia speso più di tutti i presidenti che sono stati a Firenze. Semplicemente ha sbagliato, su questo è vero, la scelta tecnica, quindi chi guidava il comparto tecnico e quello ha sbagliato, ma non si può dire che lui non gli interessasse con tutti i soldi che ci ha messo. Ha sbagliato, certo, ma non gli si può rimproverare di non aver voluto provare a fare qualcosa di grande con tutti i soldi che ha speso, poveretto. Ciao.
14: Sì, scusate, Radio Firenze Viola, siccome mi chiamano in causa, caro Mazzi da Quinto, io ci sono sempre, a tutte le ore, su quasi tutte le radio. Magari non sono un disco rotto come te che dici sempre le solite cose. Io riesco a gioire delle vittorie, te no, ma è un problema tuo, non mio. Salutoni, in bocca al lupo.
15: Rispondendo a Max, all'ascoltatore di prima, vorrei dire, sì, è vero, ma e ci siete andati voi dietro a Rocco quando si capiva benissimo che l'interesse non era calcistico fin dall'inizio. Io sto con Rocco attaccato su tutti i sottopassi, su tutti i ponti. Chi c'era dietro a Rocco? Chi c'era? C'era la curva, c'è sempre stata dietro la curva con le ruspe di Vangi nel piazzale. Chi c'era? C'era la curva o no? Bisogna dirle queste cose ora. Ora sono tutti contro la società e siamo stati 5 o 6 anni tutti dietro a Pecoroni, al presidente. Questa è la verità.
16: Buongiorno, facciamo l'esempio dell'Atalanta, che viene sempre presa a modello, ma degli ultimi 4-5 anni, 6, ma l'Atalanta sono 30 anni che costruisce dal settore giovanile, che aveva tutte le società satelliti in Toscana e anche da altre parti dell'Italia, e poi piano piano, con pazienza, è arrivata a essere quello che è oggi. Certo, Gabriele Battuti fa le cose dall'oggi al domani.
4: Molto bene, grazie, grazie a questa bella scaricona di messaggi. Devo dire pareri discordanti, ma è il suo bello quando ci sono opinioni diverse sull'argomento del giorno, che devo dire oggi è stato preso a cuore, perché devo dirvi, quando ho detto ma stamattina parliamo di primavera, ho detto secondo me stamattina avremo un'interazione un po' più bassa rispetto al solito, perché magari tanta gente non ha visto la partita, oppure anche se l'ha vista non gliene frega niente, sì, avrà festeggiato, si fa per dire, festeggiato ieri sera, però stamattina già pensa ad altro. In realtà tante belle telefonate, tanti messaggi, tanti audio. Grazie a tutti, saluto l'Etrusco Viola che mi ha chiamato per salutarmi. Allora, riparto dei messaggi scritti. Giovanni Raccampi, sono molto contento per ieri sera, finalmente ho visto una coppa alzata dopo tanto tempo, anche se della primavera, però volevo fare una riflessione, anche se che senso ha giocatori di 20 anni che ancora devono cominciare una carriera professionistica? Credo che siamo gli 11 in Europa. Sì, e tra l'altro la scelta di passare all'under 19 a under 20 non è che abbia aiutato così tanto. Sono d'accordo con te. Pete, buongiorno, grande soddisfazione per la vittoria dello scudetto, i ragazzi se lo sono meritato, riguardo al pensiero di Commisso, credo che loro ritengano già forte e ambiziosa la prima squadra, è questo il vero problema. Giuseppe da Calenzano, secondo me faranno come qualche anno fa, quando per giustificare un'annata malsana della prima squadra sommarono i punti di tutte le squadre, venendoci a spiegare che era così e che si faceva. Speriamo di no, quello era un discorso veramente fuori dalla grazia di Dio che faceva il presidente Rocco Commisso, chiaramente spero che non abbiano il coraggio di rifarlo. Poi abbiamo un'ascoltatrice che non si firma, Simona dovrebbe essere. Simona, cosa c'è di vero dietro la notizia che Grosso avrebbe preso del tempo? No, è la Fiorentina che ha preso, secondo Sky peraltro, non secondo noi, secondo Sky è la Fiorentina che ha preso del tempo, non è Grosso che ha preso del tempo. La Fiorentina sta aspettando che Grosso si liberi dal Sassuolo e quindi ha detto a Vanoli: guarda, un attimo, vediamo che succede. Ora, io non so se è andata così, almeno questo è quello che racconta Sky. A noi quello che risulta è che ci sia un accordo totale tra la Fiorentina e Grosso. Serve soltanto che lui si liberi dal Sassuolo e poi sarà l'allenatore della Fiorentina. E nel giro di 48 ore al buon Paolo Vanoli, a cui vogliamo tutti bene e che ha fatto un lavoro buonissimo, gli verrà detto grazie, medaglina e arrivederci. Allora, Antonio da Napoli, speriamo che questo dia più voglia alla famiglia a rilanciare. Eh sì, esatto. Save da Grassina, speriamo. Claudio, dovrebbe dare entusiasmo se i giovani fanno bene come in questo caso, che vincono un grande titolo. A maggior ragione si può pensare di riportare buoni risultati e magari un titolo con la prima squadra. Luca Franciacorta, ieri sera quello che mi è saltato agli occhi è stato il livello atletico più che tecnico. Poi la partita non è stata bellissima, ma le finali si vincono, non si giocano. Dei nostri mi piace molto Puzzoli, e dei loro quello che si è francobollato a Braschi, di cui adesso mi sfugge il nome, anche a me, perché ora poi sono un po' andato in confusione. Aspetta, forse lo ritrovo perché ho la distinta da questa, ecco qua. I centrali loro erano Drobnic e non mi ricordo chi era quell'altro, comunque sia. Era Drobnic, mi pare fosse il giocatore che lo ha francobollato. Poi Redo Viola, sottolineerei il bel gioco, lo spirito di squadra e la determinazione, cosa non vista con la prima squadra, e sono d'accordo. Urbano, non credo risvegli niente, comunque abbiamo criticato la proprietà per la prima squadra, oggi bisogna ringraziare Rocco e Barone per aver creato, oltre al centro sportivo più bello d'Italia, anche il settore giovanile più forte. Ora tocca ai dirigenti attuali valorizzare i nostri ragazzi, per cui oggi dico grazie Rocco, questo è Urbano. Luca da Scandicci, buongiorno Andrea, sono molto contento per questa vittoria che riporta finalmente a Firenze lo scudetto primavera, avendola seguita tutto l'anno. Ieri non è stata una bellissima partita, ma come tutte le finali, complimenti ai ragazzi e a mister Galloppa. Mi dispiace solo che Rocco Commisso non sia più tra noi e non abbia potuto godersi questo momento. Poi Matteo dalla Sdraio non crede che la vittoria risveglierà l'entusiasmo della famiglia Commisso. Poi andiamo avanti con i messaggi. Alessandro, l'entusiasmo si risveglierà solo quando se ne andranno. Sonia, felicissima per la vittoria della primavera, ma la prima squadra è un'altra cosa, non scherziamo, prima vediamo la squadra

0: ma non ti arrabbiare troppo, via, su. Poi altri messaggi e poi chiudiamo, anche perché siamo veramente in dirittura d'arrivo. Alberto dal Belgio, buonasera, bella vittoria, bravi ragazzi, ho visto un portiere con del talento, beh sì, Leonardelli decisivo, decisivo. Salutiamo anche Sergio, è vero che alla fine conta vincere e finalmente qualcosa di buono è arrivato, ma il calcio è spettacolo e secondo me i ragazzi di Galloppo col Parma non hanno dato spettacolo, gioco arruffato, tanta imprecisione. Sergio, però io mi auguro, Sergio, che tu abbia visto altre gare della primavera quest'anno, perché se ti basi su quella di ieri, io raramente ricordo finali. Se uno si pensa alla finale di Champions dell'anno scorso, Paris Saint-Germain-Inter 5-0, per forza è stata una partita non competitiva, ma in generale le finali sono molto tese, molto tirate. Se tu avessi, e spero tu abbia, visto altre gare della primavera, ti ricorderai, ti saresti accorto che ci sono stati momenti in cui la Fiorentina ha giocato bene. Ti dico, io l'ho viste tante di gare della primavera, anche di altre squadre. La Fiorentina Primavera, che ieri ha vinto perché ha fatto il calcio migliore d'Italia, migliore d'Italia per dispersione della primavera, naturalmente. Ieri non ha brillato, ma ragazzi, le finali sono tiratissime. Dopo la finale dell'anno scorso persa 3-0, ti aspettavi che la squadra entrasse in campo e facesse calcio spumeggiante? Io non me l'aspettavo. Mi fermo qui, mi scuso perché non ho letto una venticinquina di messaggi. Mi scuso davvero. Era Condé il centrale francobollato a Braschi. Bravo, bravo Gianni, grazie. Mi scuso per ripetere i messaggi che non ho letto. Grazie ancora a tutti voi. È stato bello mostrare la maglia viola che ha vinto. Questa è quella di 3 anni fa, tra l'altro, non è quella di ieri, ma chi se ne frega, è tanto uguale. È stato bello festeggiare con voi questo scudetto. Grazie davvero, perché non era scontato che così tanti messaggi, così tante chiamate arrivassero per parlare di giovanile. Grazie a Sara per il lavoro in regia, oggi ancora più speciale del solito. E adesso Almanacco Viola, Dario Baldi, e via via tutte le altre trasmissioni, dove vedrete ancora oggi un bel po' di primavera parleremo. Buona giornata, ciao.
1: Almanacco Viola, piccoli grandi appuntamenti con la storia, a cura del Museo Fiorentina.
2: Il centenario.
3: Il 29 maggio 1953 nasceva a San Giuliano Terme Massimo Mattolini, portiere cresciuto nel settore giovanile viola. Massimo giocò nella nostra prima squadra per 3 stagioni, dal 1974 al 1977. Esordì in Coppa Italia a Barletta il 22 settembre 1974. Era una partita decisiva per la vittoria del girone di Coppa e la qualificazione alla fase successiva. Fu una gara dura che i gigliati vinsero solo nei minuti finali, 2-1 contro il Foggia, con un gol decisivo di Saltutti. Massimo sostituì lo squalificato Superchi e fu battuto solamente da un calcio di rigore. Questo fu il suo contributo fattivo alla vittoria della Coppa Italia, che arrivò al termine della stagione, sconfiggendo in finale il Milan 3-2 all'Olimpico. In quella stagione Mattolini giocò anche 5 partite di campionato e fu il protagonista, parando un rigore ad Oscar Damiani, del pareggio in casa della Juventus. La stagione successiva venne confermato come 12° da Carletto Mazzone, che nel 1976-77 lo promosse titolare. Massimo era un portiere di buon rendimento, sapeva piazzarsi, si difendeva nelle uscite. Disputò un buon campionato in cui fu sempre presente. Fu una stagione importante. La Fiorentina tornò a qualificarsi per la Coppa UEFA arrivando 3ª in campionato, seppure con un distacco enorme da Juventus e Torino, che polverizzarono tutti i record con 51 e 50 punti per il campionato a 16 squadre. La squadra viola lo cedette nell'estate a Napoli, prendendo dai partenopei il maturo Carmignani, classe 1945. Massimo morì il 12 ottobre 2009. Soffriva da tanto tempo di insufficienza renale e la sua fine venne accomunata a quelle di altri calciatori morti precocemente, protagonisti di un calcio caratterizzato dall'abuso di farmaci e dal non rispetto per la salute dell'atleta. Noi lo ricordiamo volentieri, con le sue 51 presenze ufficiali e la vittoria nella Coppa Italia e nella Coppa di Lega Italo-Inglese del 1970.

0: Fragranze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia,

0: 87. Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
1: E sono in nacchero, fai bucamare clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io voglio lì via Mendola ai 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
2: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
4: E ora via al treno di vocali. Avanti tutta con le notizie, i commenti e la voce dei tifosi. E poi spazio al caffè nero bollente. Tutti i giorni, dalle 7 alle 9, Andrea Giannattasio vi aspetta con Buongiorno Firenze, la rassegna stampa che accende la passione viola. Solo su Radio Firenze Viola.
3: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. C'è polemica. Il tifoso viola non può vivere solo di Fiorentina. C'è polemica. L'unica trasmissione di calcio e attualità di Firenze e non solo, dove se non discuti puoi anche non ascoltare.
5: Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche ed amici di C'è Polemica, eccoci qua puntualissimi in questo venerdì 29 maggio. Oggi mi sentite particolarmente sveglio per un grande motivo, poi ve lo spiegherò, faremo una puntata ad hoc non di questa trasmissione ma da oggi in tutte le edicole fiorentine, in tutte le edicole toscane, no, le disco, librerie toscane, fiorentine, su Amazon, su tutti i siti troverete il mio libro in vendita. Vincere non è l'unica cosa che conta. Un grande libro con dentro Niccolò Pontello, Manfredi Pontello, Franco Piantanide, Giuseppe Cruciani, Sandro Sabatini, Bernardo Brovarone, la signora in viola, tutti tanti tifosi nord sud, un grande racconto in questi 100 anni di Fiorentina. E non c'era meglio giorno per arrivare alla presentazione del mio libro se non quello dopo, dove la Fiorentina ieri sera ha vinto lo scudetto. Sapete cosa penso del campionato primavera? Penso che sia una cacata pazzesca, penso che sia una cosa obsoleta per il campionato, però sentire quel, e quindi faccio complimenti a Andrea perché l'ha seguito tutto l'anno, ieri vedevo tante occasionali come sarei stato io, però quando vedo la Fiorentina vince mi eccito, capito? Io quando vedo la Fiorentina vincere mi eccito. Ecco, ieri sera ero eccitato dall'idea di sentire quel campione d'Italia ACF Fiorentina, godevo come un pazzo. E quindi io mi chiedo e vi chiedo a voi: avete visto, avete provato un minimo di brividino sulla pelle, una lacrimuccia? Io sì. Io ho provato un brividino per quei ragazzi, l'ho provato quando ho sentito Galloppa, quando ho visto Quadio, io li ho visti questi ragazzi e ho capito che voglio quella roba lì, voglio provarla una volta con i grandi, è un'emozione che io non ho sentito, questo lo racconto tra l'altro anche nel libro, marchettina, una marchettina, oggi è marchettina a diritto, ma nell'essere marchettare e tutto il resto, quello che dico io è, cioè, ieri avete avuto la contezza di quanto sia bello vincere, di quanto sia bello quando l'avversario perde, sì, anche con un rigore strapazzato e quant'altro. Ieri è stata fatta un'impresa storica e tra l'altro Joseph 1, Rocco 0, Della Valle 0, perché non mi dite lo scudetto femminile vale qualche cosa, quindi Cecchigori 0, si può mettere anche quello anche se ha vinto altri trofei. Sto scherzando, lo dico per tutti. Ah, ma sei un leccaculo dei commisso. Non sono un leccaculo dei commisso, dico semplicemente per ridere che Joseph intanto ha portato a casa un trofeo con un progetto a lungo termine. E ieri sentire Valentino Angeloni a Sport Italia quando dice il mio primo pensiero è andato a Rocco Commisso, è vero. E ieri Galloppa ha fatto l'elogio di quello che si fa lì dentro con i giovani. E quindi io lo dico adesso, alle 9.04 del 29 di maggio, lo dico in questo esatto momento. Voglio Daniele Galloppa come allenatore della Fiorentina. Lo dico adesso, 9.04. Non, io ho sentito prima l'ottimo caffè nero bollente, ve l'ho detto, mi sono svegliato presto, ho dovuto fare un sacco di roba per sta roba del libro. Non, lo so, non pensavo neanche che bisognasse fare così tante cose, ma vi posso garantire che cioè, giustamente l'ottimo Calamai dice bisogna valorizzarlo. Io dico invece va promosso allenatore, bisogna fare come Chivu. È vero che Chivu ha fatto un anno di Serie A, ma tanto noi il prossimo anno lo sappiamo, siamo davanti a un anno di interlocuzione o comunque sia di riscoperta della Fiorentina, e quindi per me Daniele Galloppa deve diventare allenatore della Fiorentina. Ieri gli ho sentito dire due cose che io negli ultimi anni non l'ho sentito dire a nessuno. Non l'ho sentito. Noi abbiamo l'approccio di chi è umile ma anche consapevole. Ma quando mai l'avete sentito da Vanoli, Pioli, Palladino, Italiano, che l'approccio di chi è umile ma anche consapevole? E poi gli hanno chiesto una cosa sui giocatori, ha detto nella mia testa la mia squadra è la più forte, puntiamo sempre a migliorare. Cioè ragazzi, a me sta roba qui mi fa venire i bordoni. Cioè pensare ad un allenatore che va nello spogliatoio e nella sua testa la sua squadra è la più forte, questo ti fa capire che ha una mentalità vincente. Poi certo, ci sta che perda le prime tre partite come ha fatto Chivu, che faccia cacare e si comincia a dire ma perché Galloppa? Ragazzi, Chivu vince lo scudetto dopo mezzo anno a Parma e aver vinto lo scudetto con l'Inter Primavera. Io un tentativo su Galloppa, se la soluzione deve essere grosso, fossi Paratici la farei. Io ve lo dico, io un tentativo. Tanto ragazzi, si è fatto un anno di merda, perché bisogna stare qui appesi a aspettare che grosso si sistemi, a aspettare che Paratici abbia fatto. Io Galloppa vuole andare in Serie B, ma da lui faccio Daniele, guarda, noi ti si garantisce il fatto di darti questo, quest'altro, ti faccio io la squadra, però io lo dico adesso, per chi vuole come me aprire un partito del galloppismo andante, oggi Galloppa allenatore della Fiorentina, bisogna però che ci sia anche il tempo, perché poi si può sbagliare, è un progetto a lungo termine, ma dato che si era letto da qualche parte che l'idea comunque sia su grosso era quella di fargli fare di arrivare in tre anni all'Europa, si può fare un Galloppa. Io ragazzi ho sentito da quell'uomo, e vi ripeto, io non sono uno che guarda assolutamente che guarda assolutamente la forma, ma senti quella roba mi ha fatto venire i brividi. Poi vedi Jacopo, te hai un problema di udito. È un problema di udito perché ho fatto quella cosa lì citando i trofei vinti da Joseph per prendervi per il culo, e il problema è che siete talmente abituati al populismo e alla pancia che vive in altre trasmissioni e in altre emissioni radiofoniche che appena uno dice commisso uno della Valle Zero, in realtà non ho detto quello, era per prendervi per il culo, per dirvi Joseph commisso uno, tutti gli altri zero, era una battuta. Ma se non capite neanche ormai gli inside joke rispetto alle cose che dice a Dio, vuol dire che forse siete talmente obnubilati da quello che dice una certa persona piuttosto che un'altra che non riuscite neanche a ragionare. Cioè io ho fatto una battuta, perché è una battuta la mia. Cioè secondo te lo scudetto a Primavera cambierà il giudizio sulla famiglia commisso? No, però è sicuramente qualcosa di importante, sicuramente. E oltre a questo, caro l'ottimo Jacopo, ti dico, non è che ho fatto il paragone tra il commisso e la famiglia della Valle, è semplicemente sono dati di fatto. Commisso uno, il resto zero, sono dati di fatto. Poi, oh, se non si può neanche più dire così, non sapete neanche più scherzare, ragazzi. Va bene. Complimenti per la pubblicazione, ma quel Giuseppe Cruciani che hai citato è lo stesso che c'è in questo video qua. Vedi Stefano da Pistoia. Rispondo come avrebbe risposto qualcun altro, non sapete nemmeno scherzare. Se vuoi proprio saperlo, Everybody Viva il Duce, messa a Trento, non è stata una scelta né di Giuseppe né di David, ma è stata una scelta perché è una canzone che utilizziamo spesso in trasmissione per ridere e scherzare. È una canzone che prende per il culo i tempi del fascismo. E il fatto che ci sia qualcuno che si indigni perché c'è Enzo Spatarino con Giuseppe e David che ballano, ci fa rendere conto del fatto che siamo veramente un paese finito. Perché quello non è il fascismo, sono 4.000 persone, perché erano 4.000 a Trento, di gente fan della Zanzara, che ballano Everybody Viva il Duce. E se voi non ridete a questa roba, che è una canzone spagnola che dice delle minchiate su Mussolini, vuol dire che proprio ci si merita tutto quello che ci sa. Anzi, ci si merita 1.000 anni di vannacci e di uno non parla nemmeno l'italiano. È quello il problema, è questo il grande problema, ve lo dico chiaramente. Forse siamo consapevoli di quanto sei miscolo e magari ci credi. Si va di partito il galoppismo? No, non si va di partito, purtroppo ancora no, perché sono da solo. Buondì, ma di questi che mandano un certo ci hanno fatto passare anche la voglia di scherzare. Oh, io ragazzi, io la voglia di scherzare ce l'ho sempre, Jacopo, sempre, tutti i giorni della mia vita, anche quando va male, anche quando mi rimancia 100 euro sul conto, io rido sempre. Ho sfondato la macchina, anzi mi hanno sfondato la macchina e continuo a ridere. Mi è arrivato un botto di tasse, ma continuo a ridere. Ma mi è arrivato un po', questa roba qui è roba sanitaria, quindi non ve la racconto, è una merda, ma continuo a ridere. Ma perché mi devo buttare giù? Ragazzi, ma se ci si butta giù nella vita si fa alla fine di quelli tristi. E io triste non voglio essere, voglio essere sempre felice, anche davanti alla merda. Ma questi, ma non vi vergognate un po' di mettere questa roba per far ridere? Ma allora, facciamo l'esegesi di Everybody Viva il Duce. Everybody Viva il Duce è una canzone che viene messa, è fatta dall'intelligenza artificiale in spagnolo. Viene utilizzata per, viene criticata perché viene messa. L'abbiamo messa lì in piazza e me ne prendo anche la responsabilità. Io poi ti dico, fare le polemiche perché la gente la balla, ma ragazzi, ma c'era gente che aveva la maglia di Che Guevara che la ballava, c'era gente con le bandiere della Russia che la ballava. Ma secondo voi sono fascisti quelli? Voi siete ossessionati da questa roba qui, e non te lo dico per difendere Giuseppe neanche David, è proprio, è una roba, questa gente qui tipo Alejo, Sprete e così, siete ossessionati da cose che non esistono. È come, cioè, è una roba, è un'ossessione di cose che non esistono, perché non è che, cioè, quello lì per fortuna è morto a testa all'ingiù anni fa, fine, è morto a morto anni fa a testa in giù. E quando si mette sta canzone non è Faccetta Nera, è una canzone ironica, è una canzone dove non sapete veramente neanche scherzare, è quello il problema. Cioè, è proprio, è un problema di comprendonio, secondo me. Che vergogna sono lucrare sulla Fiorentina, sei una sega te sulla storia viola. Guarda, Fischer, questo libro è anche per te, lo puoi utilizzare come zeppa del tavolo, che è molto utile, tra l'altro è bello spesso, hanno fatto la copertina alta, lo puoi utilizzare per sventolarti mentre lavori, è utile secondo me per sventolarti, lo puoi utilizzare volendo anche per mangiarci sopra, perché è ottimo per tenere il piatto, lo puoi utilizzare in tante, il mio libro si può utilizzare per tante cose, quindi te lo consiglio. Io non lucro sulla storia di, grazie, vedi, grazie, la nostra regia precisa come sempre, grazie a Sara Mastrosimone. Vincere non è l'unica cosa che conta, questa è la copertina del mio libro, tra l'altro copertina bellissima con tutti i nomi dei bomber della Fiorentina, e lo trovate su Amazon, potete cercare ovunque, c'è già ovunque. Fate una recensione se lo comprate, altrimenti se lo volete firmato faremo grandi presentazioni, poi lo presenteremo con Pietro durante Chi si compra, lo presenteremo in tante città, mi hanno già segnalato Sesto, mi sembra abbia Sesto, Scandicci e Campio per il momento, nel mio tour estivo di presentazione del libro, dove ovviamente avremo grandi ospiti, Ricchi Premi e Cotillon. Ma io non lucro su nessuno, è un libro che mi è stato chiesto di scriverlo, l'ho scritto con grande amore, ci ho passato tante notti della mia vita. Io non parlo di storia, racconto semplicemente gli ultimi più o meno 20 anni dagli occhi di un tifoso. Ci sono tanti di voi, tra l'altro, anche se sono all'ascolto, nelle foto, nei video, ci sono dei riferimenti anche a questa trasmissione, a questa emissione radiofonica, ci sono delle foto di Praga, di Atene, dei momenti tristi, perché vincere non è l'unica cosa che conta. Ho goduto, mi sono emozionato bellissimo, ma anche io avevo i bordoni, Ho provato la tua stessa eccitazione al fischio finale e poi sentire le parole degli interpreti di questo successo strameritato dai ragazzi di Galoppo e il suo staff. Mi aggrappo al tuo appello per la voglia di vedere questa roba buona tra i grandi. Stai dicendo cose sacrosante che hanno colpito anche me. Si vince con l'umiltà, non con la presunzione, e questa è una lezione di vita, non solo di calcio. Sono pieno d'orgoglio e vanto di questi ragazzi. Su Galoppo pensa mi sarebbe piaciuto vederlo dopo Pioli, anche se poi è giusto che abbia finito questo percorso in primavera. Ma guarda, io oltre a questo oltre a questo, io volevo dire anche questa roba qua, ovvero ieri sera abbiamo avuto la prova plastica di cosa si prova quando si vince, che è un qualcosa che non abbiamo mai vissuto, è un qualcosa che non ci ricordiamo, è un qualcosa che non sappiamo. Tra l'altro ieri c'era, c'è stata una cosa, posso dirla, molto brutta, dove c'è stato Angeloni e l'altro del settore giovanile, che si stavano facendo le foto sotto la curva, i ragazzi gli hanno preso la hop e se la sono fatta loro, perché poi dovevano andare via. Via ragazzi, aspettate questi fischielloni che si fanno le foto, via. No, io tra l'altro su Galoppa ieri ha fatto una cosa, a parte la collega Giada Giacalone è bravissima e i colleghi di Sport Italia a fare la primavera sono bravissimi e si meritano i diritti di quella roba lì, ma oltre a quello a Giada Giacalone, che non bisogna insegnargli il nostro lavoro, Daniele Galoppa gli ha fatto i complimenti. Ecco, lì ho capito una cosa: quando un allenatore fa il complimento al giornalista per quello che fanno, vuol dire che forse è un uomo che va oltre, perché in questa città si vive con l'odio per i giornalisti, l'odio per gli opinionisti, che c'è quello e dice quello e quello e dice quell'altro. Hai sentito cosa ha detto Galoppo anche tra allenatori, non è la prima volta che c'è stato da pizzicassi. Vedere Galoppo e fai complimenti a una giornalista, io scommetto su Galoppa, il mio cavallo vincente in tutti i sensi. Io sto con te, meglio Galoppa che è uno dei nostri, piuttosto che scommettere sul grosso. Ragazzi, Daniele Galoppa è la nostra soluzione, e ve lo dice uno che ha visto 3 partite della primavera quest'anno, quindi non ne parlo di gioco, ne parlo a parole. Quello che ieri ha detto in conferenza, in post partita a Sport Italia, vale più di 5 Vanoli e 100 Grosso, ma senza alcun tipo di preoccupazione. Paratici gli faccia la squadra e gli dia una squadra con la mentalità che dice lui, perché quella è una grande mentalità. Per il galloppismo ci sono congratulazioni per il libro, faremo tra l'altro una grande presentazione anche a Bologna, caro Andrea. Simo Bex dice ple, cos'è ple? Buongiorno Dario, io sono con te, voglio la tessera 2 dell'Italia che galoppa. Serve il ritorno d'italiano, salvo il ritorno d'italiano che non vedo come minestra riscaldata, perché c'è minestra e minestra, italiano sarebbe un'ottima ribollita. Sì, ma non siamo alla ribollita, ti posso già garantire che non ci siamo. Posso raccontarti che non ci siamo, cioè non siamo alla ribollita, purtroppo, perché lo rivolgo anch'io. Mi offro come segretario del galloppismo, Valerio dalla Paullese. Vedi, Valerio è vicino a me perché Paullo è vicino alle mie zone, quindi tra l'altro sempre nel libro c'è un grande riferimento, possiamo dirlo tanto, a l'amico Marco Baratti di Firenze nel Nord, c'è Tiziano Garbo di Milano Brianza, c'è Antonio Fazio di Viola Le Blecci, c'è ovviamente l'amico Max Lelli dell'Europa Viola e tutti gli amici europei, c'è il Consolato, c'è l'amico Aldo da Piombino, ci sono tante storie. Ale Viola che mi dice sto anch'io con Galoppa, evviva, è inutile cerchi di giustificarti, ormai l'immaginario collettivo c'è un camerata. Guarda, io sono fieramente antifascista, ma non sono per niente camerata. E fatevi una risata per Dincibacco, la vita è una sola e anche breve. Ma guarda, c'era Vanna Marchi che ha scontato le sue pene nella sua canzone, lo sai cosa diceva? La vita è una cosa meravigliosa e allora divertiamoci, esattamente quello, la vita è una cosa meravigliosa, cioè nonostante tutto. Ho citato solo la radio, Sara, purtroppo. Puoi dire anche che chi lo sa bene, puoi anche dire che chi sa fare i libri si possono anche leggere. Sì, ma infatti guarda, cioè, tutti fanno i libri ormai, se l'ho fatto io, cioè mi è stato chiesto di farlo a me, quindi figurati. Tutti possono fare un libro, però è importante da leggere. Stamattina mi sono svegliato con il sole e il mare, mi sono sentito i fiorentini e facevano polemica anche dopo una vittoria. Poi sento la tua trasmissione e sento solo gente frustrata. Ma che succede ai fiorentini? Siate più felici e godetevi la vita, soprattutto quando vince la Viola. Ma io, guarda, posso dirti, Francesco, secondo me te a Forteventura tu sei fortunato, perché tanti a Firenze casomai si svegliano e ti guarda, ho fatto stamani un'ora di traffico per fare questa intervista e poi sono andato a portare la mia fidanzata a lavorare. Mi ci è voluto un'ora e un quarto per fare 7 chilometri, quindi tu c'hai il mare e il sole, non ci sapevi il traffico, quindi ha capito benissimo, anche perché siamo un po' nervosi. Ieri sera finalmente una soddisfazione dopo un secolo, grande, no, beh, un secolo, no, era 43 anni, un secolo, mezzo secolo. Grande merito ai ragazzi di Galloppa della Primavera. E quanto riguarda la storia di Galloppa, ti voglio far ricordare di quando è stato esonerato Prioli. Per una partita è stato Galloppa a guardare la prima squadra e abbiamo rischiato di vincere quella partita, perché Galloppa aveva trasmesso una mentalità vincente. Quindi anche io sono d'accordo per provare a rischiare su Galloppa. Dario, dici le date? Certo, assolutamente, Lorenzo, facciamo, poi vi racconterò tutto. Cerchiamo di organizzare qualcosa di fatto a modo. Oggi, Dario, tu mi sembri a pubblicizzare il tuo libro Bruno Vespa, che andava anche alla prova del cuoco. No, è il problema, guarda, posso dirti, adesso lo capisco. Quando c'hai un ufficio stampa e ti fa quello, tu sei tipo Bruno Vespa, assolutamente. Finalmente una grande soddisfazione, ma ci hanno dato un rigorega. Sì, ragazzi, ma posso dirti una cosa? Lo posso dire. Ma a me mi importa una grande pipa, posso dirlo, dice, ci hanno dato il rigorega, a me il rigorega mi va benissimo. Vedi, la Niccolini era il presidente del collettivo, sì, va bene, certo, era il presidente del collettivo, è un grande amico del mondo del calcio storico, del mondo ultra, assolutamente, però era, beh, è stato un momento, secondo me, c'erano quei ragazzi, si facevano le foto, si poteva fare dopo, senza problemi. Ma ora il gioco è fatto, che ti sgoli a fare cambia disco, amico mio, quando il gioco è fatto. Ma non penso che il gioco sia fatto su. Non penso che il gioco sia fatto su. Su grosso, se no era bello arrivato, lo dico assolutamente. Il titolo del libro è Vincere non è l'unica cosa che conta. Lab di FG Edizioni, grazie. Grazie. Ah no, il secolo scorso nel, vero, è il secolo scorso nel senso, no, però lui aveva scritto non si vince da un secolo, non si vince da un secolo, si vince da un 100 anni, non si vince dal secolo scorso nel senso che quando si è vinto nell'83 era il secolo scorso, è una forma italiana anche questa, cioè non si può, cioè, facciamo i bravi, su Luciano, via, non stiamo a pigliarci alle parole anche noi. Regia, quanti messaggi abbiamo? Poi tra un po' c'è da chiamare anche l'ospite, che è una vita che non viene, e quindi è bello, è bello. Io, ragazzi, ve lo ripeto, oggi mio uomo è Galloppa. Tra l'altro oggi sulla Gazzetta ho letto della roba, mi sono venuti i brividi, anche perché se viene lui ci vuole l'abbonamento ai Colle Bereto o ai The Lodge. Ho letto il nome di El Shaarawy, ho letto il nome di El Shaarawy a Zaro. Allora su Kostic, io, ragazzi, Kostic, quel che è Kostic, io lo prenderei. Io su El Shaarawy, ragazzi, ho i miei dubbi per le sue doti comportamentali. Abbiamo già il KMB. Con El Shaarawy veramente ci vuole la tessera punti al Colle Bereto, ma non per i drink, per la vita in generale, cioè. Per la vita in generale è una vita, diciamo, anche a Roma non mi sembra, sì, bello tirato, bello ticcio, però non sono uno dei grandi fan di El Shaarawy, sappiatelo benissimo, non mi eccita assolutamente. Allora, ottima regia, vai con un messaggino, vai.
6: Ma il libro? Come il libro? Ma chi sei, scusa? Moravia? Calvino?
5: sì, io peggio di Moravia e Calvino, è diversa la cosa, guarda, è diversa assolutamente. Però ecco, io ti dico la mia veramente, se l'ho scritto io lo possono scrivere tutti. Grande Mugna, in arrivo lunedì, poi quando l'hai letto fammi sapere cosa ne fai, lascia una recensione, scrivi tutto, io sono un grazie, poi fammi sapere. Complimenti a chi non guarda mai le partite della Primavera e stamattina criticava il gioco di ieri in finale. Faccio presente che io seguo tutto il campionato grazie a Sport Italia. No, te hai molto tempo libero, Bomber, non hai un cazzo da fare nella vita se non stare al circolo della SNAI a vedere tutte le partite, tutto il campionato Primavera, poi tu fai un monte d'amore, come, non c'è nulla da fare, via. No, vabbè, io allora ti dico, io non guardo mai il campionato Primavera e sai benissimo che io sono uno che posso dirtelo, sono sarò sincero con te, caro il mio bomber viola, io sono, posso dirlo, disinteressato al campionato primavera, proprio non me ne frega un cazzo totalmente, però quando si vince sono contento. Ieri mi sono emozionato e non conoscevo questa vena umile di Galloppa che mi ha fatto venire i brividi, e quindi io sposo la tesi Galloppa. Poi ovviamente chi dirà no, perché io voglio di qua, voglio di là, voglio di sotto e voglio di sopra, si vedrà. Però io la tesi Galloppa la vorrei. Galloppa è uno da fare nella prima squadra, ma visto non sarà perché è senza esperienza in Serie A. Sì, Niccolò, però giustamente si è preso Italiano a fare lo stage, Palladino a fare lo stage o lo stage, decidete voi, lo stage lo faccia la francese. Si ripiglia Grosso a fare un mezzo stage. Io a fare lo stage mi sono rotto coglioni, posso dirlo chiaramente. Scusate. Scusa, ho ricevuto un messaggio in diretta. Scusate, non posso leggerlo. Vai con un messaggio.
7: Buongiorno Dario. Sì, sono proprio brividi. Però purtroppo sono brividi che capitano troppo raramente da queste parti, eh. Ora incominciamo a essere stufi, ragazzi. Capitava raramente anche prima, però magari una rosetta invece di uno scudetto sulla maglia ci si attaccava. Anche perché, ragazzi, è sempre un'emozione vedere quel tricolore accostato al giglio sullo sfondo viola. Penso non esista altra squadra al mondo con un contrasto così bello di colori. Ciao da Riccardo allo stadio.
5: Riccardo, è vero, il tricolore accanto ai viola ci sta bene, proprio graficamente molto bello. Ma allora lo posso dire, mi ha scritto una mia amica e mi ha detto, perché stavamo parlando di altro, mi ha scritto che domani sarei dovuto andare a fare delle cose, mi ha scritto: mi è venuto un ciclo potentissimo oggi, non so se vado al lavoro. E io ho fatto: grazie per l'informazione, sono ancora in diretta. Si dice in francese, anche in francese. Vai con un altro audio, vai regia.
8: Sara, Dario, buongiorno, Luca da Fuscecchio. Siccome oggi va giustamente di moda parlare dei giovani, io mi voglio riallacciare sia all'intervista che ha dato menzione Andrea poc'anzi a Biagetti, sia a quello che disse Paratici un po' di tempo fa, e voglio sapere il tuo parere. È il caso abbastanza velocemente, quest'anno no, ma io spero che Paratici dal prossimo anno porti l'Under 23 in modo e maniera che si sviluppi un allenatore come Galloppa, si confrontino in un campionato comunque, come ha detto sempre Andrea, bastardo riferito a Biagetti all'intervista, e che comunque poi tempera i ragazzi e li fa crescere e li fa giocare, perché come capita spesso le società di Serie C prendono i giovani per prendere soldi alla federazione, ma poi alla resa dei conti giocano poco o niente. Il tuo parere, grazie.
5: Guarda, io ti rispondo a gamba tesa. Io, lo sai, sono un grande fan delle squadre in Serie C, ma la Fiorentina non potrà mai andare in Serie C perché per scelta aziendale, e qui poi invito gli amici di Fiorentina a smentirmi, cosa che non succederà, vogliono far giocare la Fiorentina al Viola Park. Per giocare al Viola Park alla Serie C ci vogliono i criteri per la Serie C, quindi ci vuole il divisore del settore ospiti, quindi ci vuole un sacco di cose. Io personalmente vi posso garantire che, pace all'anima sua, Gio Barone, con me, presenti, c'erano anche presenti altri giornalisti, eravamo a fare il famoso giro del Viola Park, l'unica volta che sono stato in Viola Park a fare il giro quando ancora il Viola Park non era finito, poi sono stato in sala stampa solo alcune volte. Gio Barone, io feci questa domanda in quanto io, caro amico da Fucecchio, frequento molto la Serie C, avendo la Prosesto a 700 metri, in quanto la Gian Erminio è a 3 km e mezzo, 5 km, in quanto posso andare a vedere il Renate a 15, quindi frequento molto la Serie C. Ti posso garantire che la Fiorentina in Serie C non ci andrà mai, a meno che non decida di andare a giocare in un altro stadio, perché ci vuole il settore ospiti, ci vogliono i divisori, ci vuole la possibilità di avere degli ingressi separati, e tranne gli ingressi separati la Fiorentina in questo momento non ha uno stadio per fare la Serie C. E ieri sera l'abbiamo visto che c'erano i nostri tifosi, che sono 1500 400, se cominciano a tirare 5-6 fumogeni dentro Viola Park, qualcuno gli gira coglioni. E se ti metta nel girone A, nel girone B o nel girone C, casomai, che c'è le squadre del sud dove c'è il Milan, ragazzi, non quest'anno, l'anno prima, vedrete che non, la Fiorentina non lo vuol fare, perché tutte le partite in casa ti distruggono lo stadio. Perché se ora lasciate fare che cioè arriva una squadra come la Havese o come il Savoia, ragazzi, e ti spaccano lo stadio, quindi non lo puoi fare, non lo puoi fare. E questo è il primo passo. Il secondo passo invece, dal livello di tifoso, ti dico che la squadra B toglie spazi sacrosanti a squadre storiche come la Torres, che sono in crisi, certo, e quant'altro, per fare la squadra B, che sì, t'accresce a livello economico, t'accresce a livello di giovani, però distrugge un po' il calcio. Io non so quale... non so francamente quale sia la soluzione. Sicuramente il campionato di Serie C ti fa crescere, l'ha dimostrato la Juve giovanile, l'ha dimostrato l'Inter giovanile, in Milan futuro ancora no, ma lì sono scelte aziendali sbagliate. Solo in questa città ci si fa le seghe su come lavora bene Cardinale, perché manda via tutti. Nelle altre città, quelle dove Vanoli è considerato un salvatore, quelle dove è considerato, dove se Cardinale viene a Milano viene preso a sputo in faccia, così tutti sanno cosa succede in casa Milan. A Firenze si elogia, c'è l'elogio di Cardinale perché caccia tutti, ma è bello parlare senza sapere, mi fa molto piacere che si faccia tanto e che ci sia anche tanto seguito. Galoppo è un futuro ottimo allenatore, ma la situazione della Viola è talmente catastrofica che è meglio spendere Grosso. Anche Grosso ha vinto lo scudetto primavera e è in grado di allenare, ma guarda Vichingo Empolese, io non so se te tutti fai per l'Empoli, ma io non dico questo, dico se devo fare un investimento, ma io l'investimento lo faccio in casa. Ma se io faccio un esempio concreto, no? Io a Radio Firenze ci sono tanti ragazzi bravissimi che fanno anche i weekend. Se c'è uno bravo, lo prendo, lo metto al mio posto, perché Baldi è stanco. Baldi casomai a volte il venerdì non ha voglia di farlo, si mette per ragazza a condurre, quello che ha più garra, quello che ha più grinta. Galoppa è uno di quelli da promuovere, e come lo promuovi? Lo promuovi mettendolo in prima squadra. Galoppa deve essere il nostro allenatore, deve essere una scelta, perché proteggendolo, poi però te Paratici lo devi proteggere sempre e comunque, devi fare come Marotta inizio anno con Chivu. L'Inter esce dalla Champions, Marotta prende parola, Zanetti prende parola, Paratici prende parola, Commisso prende parola, Ferrari prende parola e dice: noi scegliamo Galoppa perché è una scelta nostra, ovvero quella di credere in un nostro uomo. Perché intanto, ragazzi, non è perché se devo prendere Grosso tengo Galoppa. Qui è: voglio crescere insieme a uno che mi ha fatto vincere lo scudetto dopo 43 anni, lui non era nemmeno nato? Sì, no, forse perché? Io sì, questa è la mia scelta, voglio Galoppa. Vai con un avio e chiama l'ospite.
9: Buongiorno Dario. Sì, a me è emozionato molto. È emozionato per i ragazzi, per il mister Galoppa, per Andrea, e poi vincere anche la stagione, la prima squadra è andata come andata, la prima era una cosa a parte, vincere fa sempre piacere e porterà magari anche frutti alla prima squadra, non si può mai sapere. E comunque sono contento per il presidente, che può piacere o meno, però questo era un suo grande obiettivo, e proprio nell'anno in cui è passato a miglior vita, i ragazzi hanno regalato questo onore, insomma sono contento.
5: Assolutamente. Allora, dopo tanto tempo, perché impegnato in campagna elettorale, e ci aggiungiamo anche complimenti perché ha praticamente triplicato i suoi voti, ma soprattutto è in consiglio comunale a Prato, c'è un tifoso della Fiorentina che non l'ha mai negato di esserlo e di non tifare Prato, quindi dobbiamo per forza di cose tenerlo dalla nostra parte. Jonathan Targetti, ben ritrovato e buongiorno.
10: Buongiorno a tutti. Ho una precisazione, Baldi. Per me si può tifare una squadra e basta, cioè non esiste tifarne due, tre, quattro, sia una moglie per volta, sia una fede, sia una squadra. Io tifo la Fiorentina.
5: Quindi stai già facendo polemica contro l'attuale sindaco di Prato, che, dove tu sei all'opposizione, che sappiamo benissimo che ha una passione per il Prato, ma ogni tanto lo vediamo al Franchi, stai dicendo questo?
10: Sì, che però è per la Juve, cioè tifa Juve, poi no, tifa Prato, perché Bifoni tifa Prato, tifa Juve, e poi si è visto anche allo stadio a Firenze con la sciarpa della Fiorentina. La sua confusione non è solamente calcistica, ma non è questo il contesto.
5: Non è questa la
10: politica.
5: Sede. Non è questa
10: però,
5: la
10: diciamo,
5: sede.
10: Non è che non tifo Prato. Se il Prato vince sono contento, la squadra è la mia città, però tifare io tifo per la Fiorentina e non l'ho mai nascosto. Andiamo avanti.
5: Bene, andiamo avanti.
10: Non hanno ancora arrestata?
5: No, ancora no, siamo ancora oggi è uscito anche il mio libro, tra l'altro potremmo fare una coppia, il suo libro Pratown e il mio libro insieme li vendiamo insieme.
10: Tutte marchette, tutte automarchette,
5: certo,
10: bellissimo.
5: Certo. Allora, parliamo di cose serie, perché io l'ho letta particolarmente suscettibile sul tema Targetti dell'allenatore. Cioè dici, no, ovviamente
10: no, vado fuori, io sono una roba, vado fuori di testa, prego.
5: No, la domanda è, io ti parto dal mio pensiero di stamani. Ieri sera io ho sentito le parole di Galloppa e mi hanno fatto venire i brividi. E se devo pigliare Galloppa, io mi piglio. Se devo pigliare Grosso, mi piglio Galloppa. Cioè, te lo dico sinceramente. Cioè, almeno continuo in casa mia.
10: Allora, se io devo prendere Grosso, mi tengo Vanoli. Se io devo prendere Galloppa, mi tengo Vanoli. Galloppa ha fatto un percorso pazzesco, ha riportato uno scudetto primavera dopo più di 40 anni a Firenze. Grandissima. Ora però Galloppa deve anche avere modo di misurarsi con il calcio dei grandi, e quindi secondo me Galloppa è giusto che inizi quel percorso che ha iniziato tempo fa anche Aquilani e che l'ha portato quest'anno a fare una grande stagione con il Catanzaro, no?
5: Stasera finisce la stagione, tra l'altro io sarò lì, possiamo dirlo, sarò al Brianteo, al New Power Stadium, senza biglietto perché ovviamente non sono riuscito a trovarlo, ma guarderemo la partita direttamente, no, dal parcheggio.
10: Ma sicuramente con no, ma sempre troverai il modo di imbucarti, qualche accredito.
5: No, io vado.
10: Sei famoso per chiamare a destra e sinistra, sai, sono Dario Baldi, lavoro di qui, lavoro da un accredito stampa, lo sappiamo, ma questo cioè ti rende anche molto simpatico e molto umano. Allora, è un lato oscuro di te, come tutti noi abbiamo i nostri lati oscuri. Il fatto è che tu cerchi sempre di grattare biglietti, ospitali.
5: Ma invece no, guarda, caro Jonathan, su stasera ti posso garantire che mangeremo, perché ho chiesto il menù. Io stasera mangerò. Mi sono fatto portare delle orecchiette al morsello, che è una sorta di trippa che hanno a Catanzaro, che me le riscaldo con dell'ottimo vino rosso calabrese, che mangerò sul il pianale.
10: Siamo Catanzaro noi, no?
5: Certo, sul pianale, lo mangerò sul pianale di una macchina, perché non ci sono i biglietti, però comunque sia staremo fuori semplicemente per celebrare la finale del Catanzaro. Però giustamente tu dicevi, abbiamo perso Aquilani e che quest'anno ha fatto l'esperienza da arrivare alla finale.
10: No, non è che abbiamo perso, abbiamo dato l'opportunità ad Aquilani di fare esperienza a Pisa, a Catanzaro, e quindi ora diciamo Aquilani inizia a essere un allenatore già pronto per fare il salto eventualmente in una Serie A. Galloppa quel salto lì deve ancora farlo, insomma, ha tutto davanti, ha una carriera importante davanti. Io credo che la Fiorentina abbia un allenatore che si chiama Paolo Vanoli, che ha recuperato un'annata disastrata, l'ha presa a 4 punti, ci siamo salvati con giornate d'anticipo, che era una previsione che dopo 10 giornate nessuno avrebbe fatto. E quindi secondo me, anche per un discorso di meritocrazia, io tengo Vanoli. Dopodiché, se Jürgen Klopp si innamora dell'idea, come si è innamorato dell'idea David Gea, dopo aver guadagnato decine di milioni di euro in Inghilterra, dice Klopp, dice, io mi innamoro dell'idea di venire a allenare la squadra della città più bella del mondo, oppure dice José Mourinho, dice...
5: È andata in Real, purtroppo.
10: Guardiola, non mi fermo, voglio allenare al Villa Park, vista Cupolone di Firenze. Benissimo. Allora, se io ho la possibilità di mettere le mani su un top allenatore che mi fa fare un salto di qualità, dice Antonio, io piglio anche Antonio Conte. Io sono disposto anche a prendere Antonio Conte.
5: Ma a me mi pigliano per il culo quando lo dico. Io l'avrei preso ieri.
10: Ma se la società ritiene invece, per tutta una serie di motivi economici, di riassetto, questo momento in cui la Fiorentina magari non può permettersi un salto da una stagione disastrosa in cui tu devi resettare completamente la squadra e la rosa, allora dice bene, mi affido a un allenatore di fascia media. Allora già Vanoli, che conosce la piazza, conosce la squadra, che ha fatto bene, dopodiché dice, se devo prendere Grosso, che non è un giudizio negativo su Grosso, attenzione, ma è comunque un allenatore che in Serie A ha fatto la prima esperienza bene, ora a Sassuolo, benino, non è che ha fatto un exploit, dice, non è Fabregas al Como, cioè ha fatto la stagione del Sassuolo, si è salvato tranquillamente. Quindi se la Fiorentina può fare un salto di qualità, allora mi porti un top allenatore, altrimenti se lo prende grosso tengo Vanoli. Io non capisco il tema della Fiorentina.
5: Guarda, io non sono un grande fan della tesi se devo prendere grosso tengo Vanoli, perché io penso che grosso sia una scelta direttamente del direttore sportivo. Cioè, in tanti dicono, noi in questa città, io e te su questo poi la si pensa uguale, ovvero che in tanti ci dicono no, perché voi vi accontentate di grosso, ma accontentate di Vanoli. Però io penso che la scelta di, cioè, il primo top player che la società ha preso è Paratici. Cioè, si dice no, perché se si prende, si tiene Vanoli, siamo mediocri. Se si prende grosso siamo mediocri. Cioè, noi la scelta la facciamo.
10: No, ma io non,
5: sulla base...
10: non ne faccio una questione di mediocrità, perché quando tu sei andato a prendere l'italiano avevi preso l'allenatore dello Spezia. Cioè, non è che avevi preso, e sappiamo tutti come è andata. Quando hai preso Palladino avevi preso l'allenatore del Monza, e poi, cioè, voglio dire, è andata molto bene. Quindi io dico semplicemente una cosa: quando hai preso Montella era un allenatore molto giovane all'inizio e aveva pochissima esperienza, ed è poi andata molto bene. Quindi a me non mi spaventa il fatto di prendere un profilo, diciamo, cioè io faccio semplicemente un ragionamento: se la società ha l'ambizione di dire vogliamo fare il salto di qualità e prossimo anno rilanciare quant'altro, e prendo, ripeto, dico Klopp per dare l'idea di un profilo pazzesco, no? Cioè, come garanzia di... allora è un conto. Altrimenti la Fiorentina ha un'unica certezza in questo momento, che è l'allenatore. Se poi tu mi dici sì, però non è stato scelto da Paratici, è vero, perché quando arrivò Vanoli ancora Paratici non c'era, praticamente non era neanche operativo sotto le mentite spoglie, quindi dice lui vuole iniziare un ciclo nuovo. Allora ci sta anche di dire ok, salutiamo Vanoli, ringraziamolo per quello che ha fatto, saremo sempre come dire, riconoscenti a quello che ha fatto, cioè al salvataggio insperato che ha fatto quest'anno, e dicevo va benissimo, ci sto. Però a quel punto bisogna Paratici, allora mi porti un nome che mi faccia un pochino più, come dire, sognare, perché con Fabio Grosso
5: no, però guardati, io dico questo, però su Grosso l'unica roba che mi sento di dirti è che la firma ce la mette Paratici, e per la prima volta in 7 anni c'è un dirigente che prende la, diciamo, la responsabilità sulla scelta di un allenatore piuttosto che un altro. Solo quello.
10: Beh, insomma, è il motivo per cui l'anno scorso Pioli non è che si è scelto te, lo scelse Pradè.
5: No, sì, l'ha scelto Pradè, infatti poi Pradè se n'è andato con le pive nel sacco, però ancora non abbiamo cambiato niente, e questa è anche un'altra grande...
10: Chiaro, ma a me non mi interessa il cambiare, a me interessa che alla base ci sia un'idea di calcio. Io ho sempre parlato in questi termini: Como a raggiungere risultati per degli investimenti importanti, ma perché c'è un'idea di calcio dietro. Cioè, io mi ricordo quando la Fiorentina di Montella dominava in tutti gli stadi d'Italia e d'Europa, imponendo il proprio calcio. Poi nello sport si vince e si perde, ma la Fiorentina in quegli anni entrava in campo e ovunque, diciamo,
5: si giocava bene ragazzi.
10: E imponeva il nostro gioco. Con l'italiano la Fiorentina in 3 anni ha imposto il proprio gioco su qualsiasi campo, su qualsiasi stadio, che fosse San Siro. Cioè, alla fine a Firenze ci basta.
5: Te saresti per il ritorno? Cioè, se domani ti dice, tipo oggi, siccome l'italiano ancora non ha chiuso con nessuno, il Milan è ancora in alto mare e tutto il resto, arrivano da te, arriva italiano, Paratici gli dice, Frenari gli dice, chiama italiano e digli di tornare, perché con me ci ha litigato. Riprenderesti Vincenzo Italiano oggi, 29 maggio?
10: Ah, tu sei uno che è sempre molto appassionato ai ritorni, con le tue ex, alla fine non sono mai finite realmente le storie, c'è sempre, esatto, la porta mezza aperta, e questo lo sappiamo, è un altro aspetto di te che ci piace molto. Io sul piano sentimentale invece sono molto più lineare, monogamo, e quando una storia è chiusa è chiusa. Però io sì, la verità, io ora tra l'altro sono a Bologna per lavoro, io se mi dice guarda a Casteldevole c'è ancora italiano lì, io vado a prenderlo, porto a Firenze di peso, perché avevi un'idea di calcio, avevi un'identità, avevi una squadra affamata che, ripeto,
5: quindi
10: in
5: non
10: Europa...
5: sarebbe minestra riscaldata, cioè 2 punti, ma... non sarebbe minestra riscaldata.
10: Ma no, perché tra l'altro c'è diciamo c'è una dirigenza nuova, c'è anche una rosa molto rinnovata rispetto a quella. Il problema, ragazzi, è che stiamo parlando sempre di allenatori che giocano con 4-3-3 e noi non abbiamo ali. Cioè, quindi, e poi un'altra, e quindi devi rifondare veramente da zero. do un po' di consigli a Paratici. Posso dare un po' di consigli a Paratici?
5: Vai, vai, vai. Dai,
10: se posso
5: dai.
10: Permettermi? Allora, io sì, quest'anno, dopo tanti anni, è una stagione in cui ripartiamo da zero, non avremo l'Europa. Molti ascoltatori sono contenti. Non so se ti ricordi, l'anno scorso commentavamo di questi giorni della rabbia di molti tifosi di essere rientrati soltanto sì. in Conference League. E io dicevo, ragazzi, giovedì sera c'è Masterchef, c'è X Factor, avrete modo di. A me quest'anno mi girano le scatole il giovedì sera non avere la Fiorentina. Detto questo, è una stagione zero. Abbiamo tanti giovani in giro che rientreranno dai prestiti. Te ne dico due su tutti. Rubino e Harder, ma Lucchesi, sono già tre, e questi devono assolutamente entrare dentro la prima squadra. E io vorrei una rosa così composta, vorrei 11 titolari forti, poi vorrei diciamo 3-4 riserve, quindi una rosa di 16 giocatori discreti e se la giocano a livello. E poi vorrei tutti i ragazzi, vorrei una decina di ragazzi fissi in pianta stabile. C'è Gosens, bene, se non c'è Gosens c'è Balbo, se si fa male Gosens è già Balbo.
5: C'erano mi sembra 13 italiani in campo su 17 utilizzati, se non erro, capito, 13 cioè, o 14.
10: Poi dice, guarda, il prossimo anno, coppia centrale, Comuzzo, ora non so, poi Comuzzo, Ponga, Ciccianeri, se e Quadio, se si fa male Ponga, e c'è Quadio. Ragazzi, ma in Inghilterra ho visto un video di un ragazzo dell'Arsenal di 16 anni che dopo aver vinto il campionato è tornato a scuola. A 16 anni, se sei buono, ti buttano dentro. E noi bisogna iniziare a invertire questa tendenza italiana che a 20 anni si fanno giocare ancora in primavera. Pospo si butta dentro, a centrocampo Harder può giocare tranquillamente, può entrare nelle rotazioni assolutamente insieme a Andur, insieme a Mandragora, insomma, non so poi chi rimarrà, però cioè io ci sono dei ragazzi della primavera, Braschi, vedi ci sono dei giocatori di quest'anno che devono fare un'esperienza magari in una Serie B competitiva e li devi far giocare, e vedi Braschi che gli fa bene andare un anno in prestito, ma ci sono tanti altri che tornano da Lucchesi che ha fatto un anno da protagonista a Monza, no?
5: Ma guarda, ti dico uno di cui te ti eri innamorato, che adesso purtroppo non è più un nostro giocatore, l'abbiamo regalato al Catanzaro, cioè Costantino Favasuli, che ora è convocato in nazionale di Baldini, prima nazionale, cioè a nazionale A, non nazionale B, o under 21. Favasuli noi l'abbiamo sregalato con una formula per cui noi prenderemo, mi sembra, il 50% sulla rivendita, ma Favasuli ora vale diversi milioni nel mercato.
10: E lì mi girano le scatole, perché io posso capire che Caiode poi tu lo vai a vendere, tu becchi quasi 20 milioni ed è prodotto del settore, bla bla bla. Però e mi va bene quell'operazione, ma quando non ti accorgi di avere uno come Favasuli e lo regali a Catanzaro anche con il 50% sulla futura rivendita, quello ti pare, lì mi girano le scatole. Perché vuol dire che c'è stato un errore di valutazione importante. Poi è anche vero che a sinistra avevi in quel momento abbondanza e quindi magari dici sarebbe comunque chiuso da delle logiche e quant'altro. Quindi per me c'è da fare questo cambio di mentalità e dire prossimo anno in una rosa di 25 bisogna che 10 siano ragazzi del settore giovanile. E senza proprio.
5: No, sono d'accordo, perché ti leggo l'ultimo messaggio e poi.
10: Posso dire una cosa? No, degli messaggi degli ascoltatori. Guarda, forse c'è proprio una cosa di cui non me ne frega niente, e degli ascoltatori.
5: E invece è importante ascoltare, perché c'è un messaggio per te. Quindi
10: il Gudmundsson di quest'anno vale tranquillamente Rubino. Cioè, io prendo Rubino e gli faccio fare la mezza punta, sta tranquillo che fa meglio di Gudmundsson di quest'anno. E io fui tra i pochi, se ti ricordi. Mi ricordo anche dov'ero quando parlavamo di questo, che l'operazione Gudmundsson era un'operazione allucinante. Si era speso 8 di prestito, si era visto che tipo di giocatore era, meglio 8 persi per Gudmundsson e reso a Genoa, piuttosto che con il riscatto e poi ti è costato più di 20 milioni.
5: Sì,
10: e
5: certo.
10: Poi, vabbè, leggiamo questo messaggio.
5: Certamente. Via. No, il messaggio. Allora, se basassi la mia vita sociale sul giovedì sera, dipendendo dalla sofferenza sì o sofferenza no, mi sarei già buttato in Arno. Piuttosto meglio guardare la Coppa di Serie C, piuttosto che guardare la Coppa di Serie C, meglio il torneo di Burraco in parrocchia. Questo è un messaggio che ti faccio commentare.
10: Ci dica da quale ponte vuole buttarsi in Arno e lo accompagniamo. Perché io preferivo. guardare la Fiorentina col Crystal Palace, con le trasferte europee e non solo. Era l'occasione anche di far ruotare tanti ragazzi giovani che magari non trovano spazio in campionato e di tenere comunque insieme un gruppo compatto e poi la visibilità per la società, era comunque una presenza europea, cioè anche perché ragazzi il calcio è cambiato, vedrete che quest'anno cioè, ci sono 4 squadre in Champions, 2 squadre in Europa League, 1 in Conference, il fatto che non ci sia Fiorentina... E mi gira le scatole. E io, per me, se faranno una quarta coppa, che la chiameranno Sufferance League, io sono disposto a dire, metto la firma per far quella piuttosto che non far niente. Cioè, il problema molte squadre
11: sono d'accordo con te.
10: Hanno avuto dei percorsi in Europa di crescita, vedi l'Atalanta, che è passata da fare Conference, Europa League, Champions, poi tornare in Europa League, però è rimasta lì, quest'anno fra la Conference League. E sono tutti contenti a bere perché dice no quest'anno no madonna siamo in Conference League, anche perché ragazzi ne va a 7 e quest'anno c'è entrato il Como in Champions, sono squadre forti che sono rimaste anche fuori, quindi onestamente la Lazio è rimasta fuori, Bologna è rimasta fuori, quindi io onestamente a me dispiace quest'anno che non ci sarà la... Però sai, Fiorentino che abba sempre fare, no? Quello no, ma no.
11: Un po' di polemica. Nel salutarti c'è una indiscrezione che mi arriva, devi confermarla, è un'ultima ora, leggiamo sull'Ansa. È vero che ti presenterai il primo consiglio comunale con la maglia della Fiorentina? Questo
10: non è so un'indiscrezione. Non so se mi fanno entrare.
11: Va bene.
10: Poi è difficile, allora, la mia stazza è anche difficile trovare maglie che mi possano entrare.
11: Vabbè, c'è la 3XL, guarda, io ho un amico, c'è la
10: 3XL. Ho avuto una tragedia familiare ieri sera, che mia moglie mi ha regalato per il mio compleanno la seconda maglia del Venezia, con scritto Cinar, mia moglie è veneziana, sì. E per festeggiare la vittoria del campionato Serie B, e non mi sta neanche la 3XL.
11: Cioè, una roba pazzesca, ma che marca hanno loro?
10: Ma una marca strana, una roba assurda, una roba che però non c'è, vabbè. Comunque,
11: vabbè, per il momento te la tieni come quadro, poi vediamo, dimagrisci la riprendi, ci sono problemi.
10: Grazie a tutti, buona giornata.
11: Caro Jonathan, ti lasciamo ovviamente al tuo lavoro, presto in consiglio comunale all'opposizione. Grazie mille Jonathan Targetti per essere stato con noi. Allora, dare una scelta del DS, dopo tanti rifiuti, un Vanoli ancora tenuto in stand by. Ovviamente con l'arrivo di Paratici non credo che qualcuno abbia pensato, ovvio ora con Paratici ci porta in grosso. Sì, però è una scelta sua. È una scelta sua, e se è una scelta sua io mi fido. Tra l'altro ragazzi, ieri Fabione abbracci, baci, la Pilar, a me garba Fabio, a me Don Fabio mi piace tanto. Mezzo allenatore italiano, imponevi il proprio gioco dove? Una partita su 5, dopo metà del secondo anno se lo erano già imparato tutti, lo stesso a Bologna. Amatucci, Moreno, Lucchesi, Fortini, Favasuli, Liberali, Quadion, Durli, Pani, Fagioli, Cospo sarebbero già una base su cui costruire con un allenatore come Aquilani. Sì, Favasuli peccato sia di un'altra squadra rispetto a tutti questi. Il Fortini turno che farà, io spero venga ceduto, ci si prenda dei soldini. Ma no, no, ragazzi, non è arrogante, non capite la genialità. L'obiettivo prioritario di ogni anno deve essere la conquista di un trofeo. Bisogna che la Fiorentina inizi a diventare una società in cui si vince trofei, anche con la Coppa Italia e coppe minori come la Conference. Una società in cui il nome della società sia presente nell'albo d'oro delle coppe non di 50 anni fa, ma bisogna che il focus sia questo, la vittoria deve avere un trofeo l'anno, a costo di mettere a repentaglio anche un 6, 7, 8 posto. La priorità è vincere trofei. L'ambiente tifosi e stampa dovrebbero spingere durante tutto l'anno sulla vittoria dei trofei. Simo, tu vivi nel mondo dell'utopia, io penso tu viva su Avatar, cioè nel mondo degli Avatar. Quante squadre vincono trofei ogni anno? Ogni anno! Ogni anno! Neanche la Juventus, neanche il Milan, neanche la Lazio, neanche il Napoli, neanche la Roma, neanche l'Inter forse vince un trofeo l'anno. Ma come fai a dire la Fiorentina vince un trofeo all'anno? Un trofeo all'anno non lo vince nemmeno le squadre che vincano davvero. Ma come si fa, ragazzi? A volte veramente è come dire, io stasera vorrei far sesso con Megan Fox. Lo vedi, la vedi la tua moglie, cioè sembra un barattolo di Pomarola. Eh no, vabbè, ma io voglio trombare con Megan Fox stasera. Sì, ma la tua moglie sembra Megan Fox, cioè sembra un barattolo di Pomarola. Come tu fai stasera andare con Megan Fox? Cioè anche se gli è ubriaca, ma è massimo non ti capita.
5: Questo è così, è come dire bisogna puntare un trofeo l'anno, è come dire tutte le sere io voglio trombare con Megan Fox, sì, però poi la tua moglie rimane un barattolo di pomarola, con tutto il rispetto per le mogli di tutti, o il tuo marito, o uguale, cioè come esempio, cioè è inutile dire voglio un trofeo l'anno, ma quante squadre vincono un trofeo l'anno? In Italia negli ultimi anni ha girato chiunque, l'Atalanta, la Roma, il Lazio, il Milan, cioè via ragazzi. La Morena invece, ragazzi, stamani si è svegliata di buon umore. Lei ha preso la pasticchina del buon umore stamani. Alla fine Paratici andrà in Milan e Grosso non verrà a Firenze. Poi le cavallette arriveranno su Piazza della Libertà e la Grandine distruggerà i Davide di Michelangelo. Questo l'ho aggiunto io nel messaggio. Anche Lipani e Liberali non sono nostri. Sì, Liberali è De Catanzaro. Lipani, Lipani a me piace, però secondo me ti costa troppo per quanto vale per il momento. Ma poi se non tu non arrivi mai ai primi sei, non tu li fai otto trofei, no? È vero. Un politico e delle opinioni delle persone non gliene fregano mazza, farebbe bene a cambiare

0: galoppa, non era l'allenatore ideale. Io ti dico, anche la settimana scorsa te, Dario, dove eri quando c'era Galloppa che era già in finale? Ora ha vinto la finale scudetto della primavera. Lo sapete bene che la differenza fra la primavera e la Serie A è una differenza importante. I giocatori più bravi e fanno la B, difficilissimo e facciano la Serie A un giocatore dalla primavera subito e che entra con potenza. Non so, ha bisogno di una certezza. Per me è più certezza Grosso in questo momento.
1: Chi insulta il libro di Baldi si vede che non l'ha preso, anche perché, ragazzi, è di uno spessore, ma di uno spessore fenomenale. E è proprio quello che mi mancava, perché mi traballava un tavolo. Grande Darione.
2: Galloppiamo tutti insieme, galloppiamo tutti insieme, e ale, galloppiamo tutti insieme.
3: Allora, sul libro è vero, è un ottimo spessore, tra l'altro una copertina rigida, quindi sul tavolo anche all'esterno non traballa. Per quanto invece concerne il primo messaggio, dov'ero? Ma l'ho detto prima, io il campionato primavera lo odio, io non riesco a guardare le partite del campionato primavera, ma ti dico, quell'emozione lì è stata un'emozione forte e ho sentito delle parole di un allenatore che non ho sentito negli ultimi 7 anni, anzi negli ultimi 10 anni, da nessun allenatore della Fiorentina. Quelle sull'umiltà, sull'avere la squadra più forte, quindi io vorrei lui, solo per questo. Lo sapete cosa voglio adesso? Voglio andare in pausa, perché è finito tutto. Saluto Sara Mastrosimone, perfetta come sempre, saluto tutti voi, saluto Pietro Lazzarini, chi mi segue, non so se c'è il trio oppure no, anche se non c'è vi lascio a chi si compra. Noi ci si sente lunedì, se non ho voglia, comprate il libro. Ciao.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
3: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
3: Chiama senza paura.

0: 0787.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
3: Radio Firenze Viola. Buongiorno dalla redazione.
4: Un drone precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.
3: Dopo settimane di accelerazioni e frenate, i negoziatori di Stati Uniti e Iran sembrano aver trovato un accordo per porre fine alla guerra. L'intesa sarebbe stata raggiunta già martedì e sottoposta alla leadership iraniana, che si è detta pronta a firmarla. Ma non Donald Trump, il presidente americano, vuole pensarci ancora qualche giorno.

0: prima di prendere una decisione finale, mentre Teheran teme l'imprevedibilità del tycoon, incapace di rispettare gli impegni presi. Nel tentativo di accelerare l'intesa, il ministro degli esteri e mediatore pakistano Ishaq Dar vedrà a Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio, ma tutto può ancora succedere nel Golfo Persico, di nuovo teatro di attacchi reciproci.
1: Contro la crisi energetica, i Paesi membri potranno usare fondi della coesione. A 10 giorni dalla missiva di Giorgia Meloni alla Presidente della Commissione Europea, la prima risposta dell'Europa è arrivata. In una lettera di 3 pagine, il vicepresidente esecutivo di Palazzo Berlaymont ha certificato il surplus di flessibilità che Bruxelles ha intenzione di dare alle capitali contro i rincari. Non fondi in più, ma riprogrammazione di quelli esistenti. Usiamo con urgenza tutti gli strumenti disponibili, ha sottolineato Raffaele Fitto.
0: Al via lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base, che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocerà le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via alle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale. Forti disagi registrati a Milano per l'effetto combinato del maltempo e dello sciopero del personale del trasporto pubblico.
1: Una violenta ondata di maltempo si è abbattuta su Milano dopo giorni di caldo record. Erano passate da poco le 19 di ieri sera quando forti raffiche di vento hanno iniziato a scuotere la città, seguite da lampi e tuoni. Poi grandine e forti piogge proseguite per quasi un'ora, causando fiumi di acqua sulle strade. L'improvviso maltempo ha causato anche un forte sbalzo termico dai 34 gradi del pomeriggio. Traffico automobilistico rallentato a causa delle pozzanghere che si sono fermate.
0: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Per gestire l'ondata di traffico, ANAS ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e intervento. Saranno operative 2.500 unità di personale tecnico e di esercizio, affiancate ad altre 200 risorse dedicate al controllo della viabilità e alla gestione del traffico in tempo reale.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
3: Radio Firenze Viola anche in DAB. Ma che tu dici? No, dai, non è possibile.
4: E invece sì, la radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì dalle 19 alle 20
5: in compagnia di Anna
6: e Giulio Dini.
4: Scanner, tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola.
3: Chi si occupa?
8: Benvenuti, sono concordo abbastanza stranamente con te, quasi su tutto.
9: Oh Pietro, ma anche te, come ti permetti di chiedere alla società di fare calcio?
10: È che si è perso anche a questo giro l'occasione di realizzare il sogno di Benve.
11: Juric era libero.
12: Mi raccomando, dite al social media manager della Fiorentina che quando ufficializza in grosso non metta come indizio una foto di Rocco Siffredi, troppo facile.
13: Inizia questa fantastica avventura.
14: Ho visto che Allegri non ci ha messo tra le candidate della Champions.
15: Ah, come gioca a cacchere. Vabbè, detto questo,
3: chi si compra? Cacchere. Lo vedremo alla Fiorentina? No, almeno non ora. Ciao a tutti, buongiorno. Chi si compra? Ovviamente siamo venerdì 29 maggio, quindi in teoria, anzi anche in pratica, l'ultimo chi si compra di maggio, poi apriremo le porte di giugno da lunedì, ma siamo anche nel giorno dopo della vittoria dello scudetto per quanto riguarda la Fiorentina Primavera. Sapete, con grande coerenza, bisogna, noi ricordiamo quanto pensiamo della Primavera, cioè che le giovanili in tutte le loro salse abbiano l'obiettivo prioritario di portare giocatori al professionismo e magari al professionismo in viola. Questo è l'obiettivo di, ovviamente, ogni giovanile le porta a casa sua, però per quanto riguarda quello della Fiorentina è quello di portare giocatori pronti per giocare con la prima squadra. Però è innegabile che sentir dire dopo tanti anni l'ultima squadra con il giglio sul petto che ha vinto lo scudetto calcistico sono state le ragazze, e ormai sono passati tanti anni anche da quel successo, però per quanto riguarda la Primavera erano 43 anni che non vinceva lo scudetto, quindi io confermo quanto detto ieri sera, sentir dire la Fiorentina è campione d'Italia dà sempre un brivido per chi tifa Fiorentina. Quindi bravi ragazzi, siamo contenti per voi. Io sono molto molto molto contento per Galloppa, perché lo reputo una persona che ha dei grandi meriti in quello che ha fatto nel corso della sua esperienza come allenatore della Fiorentina, a disposizione della Fiorentina di prima squadra, costruendo comunque un'identità di gioco per questi ragazzi, mantenendo una forte identità toscana all'interno della squadra. Ieri tanti giocatori che hanno vinto lo scudetto sono toscani, tanti sono fiorentini, tanti sono tifosi della Fiorentina, e questo secondo me è bello da raccontare per una vittoria che comunque appunto mancava davvero da tanto tempo. Però ci si ferma qui, perché poi c'è la parte successiva, che è quella di una lettura dei giovani in campo, con la speranza che tutti possano avere la loro occasione di mettersi in mostra in squadre professionistiche nel minor tempo possibile. I 2006 lo dovranno fare forzatamente dal prossimo anno, perché a 20 anni è l'ora, diciamo, di lasciare l'ovile e cercare di trovare fortune altrove. Noi li seguiremo, speriamo che qualcuno riesca davvero nel suo percorso a diventare un calciatore della Fiorentina. Non sappiamo se ciò accadrà, però il più grande in bocca al lupo dopo i complimenti per la vittoria è questo, perché poi le vittorie restano vuote se dei ragazzi si porteranno magari nella loro carriera di pasticceri, di fornai, di avvocati, di ingegneri, d'aver vinto lo scudetto con la Fiorentina Primavera, senza però poi coronare il sogno vero e proprio, che è quello di diventare calciatori a tutto tondo. Buongiorno a Francesco, benvenuti.
15: Poi tra l'altro gran parte della rosa, anche dell'undici titolare di ieri, erano classi 2006, quindi sostanzialmente sono tutti a fine ciclo, a fine questo corso della Primavera finisce con la partita di ieri. Ho visto anche diciamo ogni società porta avanti delle scelte molto diverse, per esempio il Bologna visto in semifinale era una squadra che invece aveva pochissimi 2006 e quindi giocava con molti sotto età. Ecco perché mi viene da pensare che se la scelta della Fiorentina si confermerà negli anni, quella di dare comunque una continuità di un certo tipo ai ragazzi, diciamo, che arrivano all'ultimo atto del percorso con il campionato Primavera, sarà inevitabile a un certo punto anche prendere questo benedetto progetto della seconda squadra e portarlo avanti, altrimenti è una scelta, non dico incoerente, però un po' pericolosa, perché ora questi ragazzi che comunque non hanno esperienza di prima squadra, al di là di queste briciole date a Balbo, a Quadio, eccetera eccetera, saranno obbligati a ripartire dai professionisti senza però nessun tipo di cuscinetto anagrafico, essendo appunto tutti ragazzi del 2006, quindi obbligati a dover andare in delle prime squadre. La Fiorentina non ha la seconda squadra e quindi sarà costretta a fare tanti prestiti, fare magari anche poi delle valutazioni singole su giocatori in scadenza, non in scadenza. Sappiamo che la Fiorentina in questi anni ha fatto delle scelte di un certo tipo, il percorso e il corso della seconda squadra per il momento è rimasto molto teorico. Spero, visto che come ben sapete a me dei trofei del settore giovanile interessa zero, che ci sia però quantomeno come pretesto il risultato di ieri, ecco, per, se vogliamo, ancora di più, ecco, tirar fuori dal cilindro un progetto che consenta alla Fiorentina di fare quello che fino a qualche anno fa era anche molto più evidente, molto più visibile, senza andare a citare tutte le volte i Chiesa, i Bernardeschi, cioè giocatori che poi a un certo punto diventano incisivi anche all'interno della prima squadra. Quindi speriamo che il contesto e il trofeo di ieri sia appunto il pretesto per iniziare a dare un vero senso al Viola Park, ecco, che non serva solo a vincere trofei, ma che faccia vedere a tutti che c'è una differenza tra avere un centro sportivo così sconfinato e smisurato e avere i centri sportivi medi che abbiamo in Italia, qualcuno più di livello, qualcuno meno di livello, ma che insomma il Viola Park diventi un valore aggiunto anche e soprattutto in ottica prima squadra, perché poi la destinazione deve essere quella. Non che penso che bastino, certo, le immagini di ieri.
3: No, no, che si traduca questo valore aggiunto che è presunto o reale del Viola Park a quelle che sono poi le qualità della scelta dei calciatori, la competenza nella scelta dei calciatori, che resta una priorità per la Fiorentina anche in chiave giovanili, perché comunque i giocatori vanno scelti, non è che ti piovono in testa. Quindi la Fiorentina ha fatto un buon lavoro negli anni per quanto riguarda la primavera, perché anche sotto età ci sono giocatori interessanti, c'è Croci, c'è Barzagli, ci sono tanti altri ragazzi che possono dire la loro nell'Under 17, quindi insomma è un lavoro quello della Fiorentina con le giovanili che sta funzionando. Lo vedremo se funziona totalmente, se nei prossimi 3-4 anni tanti giocatori delle giovanili riusciranno ad essere effettivamente protagonisti con la maglia della Fiorentina prima squadra. Detto che, insomma, negli ultimi anni comunque la Fiorentina, io credo più di tante altre società, comprese quelle di alto livello, è riuscita in effetti a fare questo, perché Chiesa, Bernardeschi, Ranieri, Sottil, ce ne sono, Comuzzo, ce ne sono tanti di ragazzi che comunque sono arrivati ad essere, ad fare più di 50 presenze con la Fiorentina, perché io direi che il metro è quello, no? Se fai almeno 50 presenze con la tua maglia di appartenenza, di crescita, allora vuol dire che effettivamente è stato un successo il fatto di essere arrivati in prima squadra. Poi chiaramente ci sono le plusvalenze e tutto quello che comporta il calcio moderno, però noi speriamo e auguriamo davvero a tutti questi ragazzi, anche a quelli del Parma, perché no, io non c'ho, cioè nel senso è una rivalità che dura 90 minuti quella col Parma Primavera, quindi mi auguro anche per loro che possano diventare dei buoni giocatori, anche perché per me ce n'è tre di giocatori del Parma che sono più pronti di quasi tutti quelli della Fiorentina, quindi lo dico senza dover fare, cioè non lo faccio per essere negativo dei nostri, sperando che i nostri possano recuperare questo terreno, ma c'è il centrocampo pista del Parma, non mi ricordo come si chiama, alto, prestante, che secondo me fisicamente è anche pronto per giocare in Serie A. Poi c'è la punta che si chiama Michelajewski, mi sembra,
15: come... cioè, che aveva anche esordito tra l'altro
3: anche in prima squadra,
15: negli ultimi giornate,
3: e l'esterno offensivo che anche lui, ora mi sono perso con tutti i nomi, ma mi è sembrato un giocatore forte, pronto, che salta l'uomo, maturo, perché ha 20 anni, ragazzi, insomma è anche l'ora di pensarsi in un altro modo oltre al fatto della primavera stessa.
15: L'unica cosa su cui mi sento di fare un appunto è che c'è comunque una differenza tra il risultato della primavera e lo stato, diciamo così, di salute collettivo della Fiorentina.
3: Ma certo.
15: Capisco e comprendo l'entusiasmo. Ora, in modo molto brutale, Simo Bex dice: ok, bene, bravi, grazie, torniamo a parlare di calcio. Che è, diciamo, una traduzione, una parafrasi brutale, però anche di un mio pensiero. Cioè,
3: sì, sì,
15: benissimo quello fatto, quanto fatto dalla primavera, complimenti. Questo nulla toglie al fatto che anche su certe scelte sui giovani la Fiorentina non abbia ancora dimostrato di essere diversa rispetto alle altre società di Serie A, e che il Viola Park in quanto tale, in quanto centro sportivo diverso da tutti gli altri, non abbia ancora, non sia ancora stato sfruttato proprio in quanto diverso, più nuovo, più grande, più funzionale. Quindi ecco, sono binari, se vogliamo, anche paralleli. E se vogliamo, come dice anche in modo, ripeto, molto brutale Simo Bex, quando si parla di calcio è chiaro che insomma la primavera va sì considerata, ma tanto finché non ci sarà un ponte tra la primavera e la prima squadra, non saranno discorsi secondo me un po' destinati a perdersi nel vuoto, anche perché poi sappiamo benissimo che vedere certi giocatori all'opera in primavera e poi vederli in prima squadra offre sostanzialmente quasi due versioni diverse dello stesso
3: per esempio Balbo per me ha giocato meglio in prima squadra che in primavera, per farti un esempio
15: come
3: molto
15: secondo
3: concreto.
15: Me per esempio uno come Braschi a livello di prime squadre secondo me è ancora indietrissimo, però al di là di quel, di quella bolla mediatica che si scatenò quando non fu schierato, eccetera, si torna lì. Poi molto spesso è anche un fatto veramente di fortuna barra essere al posto giusto nel momento giusto. Io ripenso a quella che è stata fin qui la carriera di un giocatore come Lucchesi, che ormai non è più giovanissimo, nel senso che è un 2003, credo sia arrivato al terzo prestito consecutivo in tre realtà molto diverse, passando da Terni e Reggio Emilia, cioè due realtà che dovevano salvarsi, al Monza, che era una realtà che invece doveva essere promossa. E anche su questo giocatore non è che sia stata fatta questa grandissima gestione.
3: No, anche perché ora credo che se il Monza viene promosso lo perdi, ecco, definitivamente, perché c'è il riscatto obbligatorio, quindi, in caso di promozione.
15: Quindi essendo un 2003 che tu sostanzialmente non hai mai visto, e su cui però ai tempi del primo prestito alla Ternana c'era anche lì insomma una pressione, un'aspettativa, un'attenzione di un certo tipo, perché poi in quella Ternana c'erano anche altri pezzi del settore giovanile della Fiorentina, c'era Matucci, addirittura c'era anche Dalle Mura. Ecco, io spero che veramente questo, considerando che c'è anche Paratici che sa l'argomento meglio di tutti noi, sia il pretesto per dire ok, abbiamo una primavera forte, abbiamo una primavera vincente, ma senza seconda squadra sono briciole buttate al vento e tutto dipende dalla direzione della corrente per vedere se ti torna qualcosa indietro o no.
3: Comunque, diciamo che a meno che non ci sia grande flusso di interesse da parte vostra su continuare a parlare di primavera, noi abbiamo in ogni caso pensato di andare avanti con quelle che sono i temi legati alla prima squadra, quindi tornare a parlare del fatto che la Fiorentina sta concludendo gli accordi che vi stiamo proponendo da giorni. C'è il curioso fatto, curioso, valutando anche il lavoro degli altri colleghi senza però farne difetto, insomma, però mi ha incuriosito come Di Marzio, che viene considerato uno come si dice, per meriti, uno dei più importanti giornalisti anche a livello internazionale di calciomercato, ieri sia andato dietro a questa corrente molto vicina a Vanoli, di una Fiorentina che prende tempo ancora 48 ore per decidere. Cioè, quello che risulta a noi, con tutto il rispetto per le fonti di Marzio, è che non ci sia da prendere tempo per la decisione nei confronti di Vanoli, è che stanno prendendo tempo in attesa che il Sassuolo con Grosso e con la Fiorentina trovino un accordo per la interruzione del rapporto di Grosso col Sassuolo per poi accoglierlo alla Fiorentina. E poi uno valuta il modo in cui si comunica nei confronti di Vanoli, giusto o sbagliato, signorile, meno signorile, professionale o no. Vanoli non è stato evidentemente ancora informato definitivamente di quello che verrà fatto, lecitamente da un punto di vista legale, perché il 30 maggio ancora non è arrivato, è domani, magari da un punto di vista, come si può dire, cioè di gestione della notizia stessa, sicuramente non c'è stato grande tatto nei confronti di Vanoli. Però quello che sappiamo noi è che nel momento in cui si sbloccherà definitivamente Grosso per i motivi di cui sopra, verrà comunicata a Vanoli che la scelta è stata un'altra. È il segreto di Pulcinella. Poi che D'Amico continui a dire o a far passare il messaggio che la Fiorentina sta prendendo tempo per valutare Vanoli, cioè, è una barzelletta sentendola dire, perché non tanto perché Grosso è alle porte di Firenze, quanto perché dal 29 di maggio col 30 che arriva domani ancora c'è da valutare qualcosa su Vanoli? Cioè, sarebbe una cosa insensata. Quindi noi continuiamo a portare avanti quelle che sono le nostre notizie, quindi di un Grosso che ormai è fondamentalmente il nuovo allenatore della Fiorentina, guadagnerà 1,2 milioni a stagione per 2 anni più opzione, l'opzione che è la stessa di fatto che aveva nel contratto Vanoli, quindi un'opzione unilaterale in favore della Fiorentina. Nel frattempo il Bologna ha scelto Domenico Tedesco come nuovo allenatore, con Italiano che come sapete ha rescisso ieri, è una notizia di Sky, quindi questa è
15: bellissimo passaggio,
3: ora,
15: no? Da Italiano nato in Germania, lo si pensava ai tempi per la Fiorentina,
3: l'ha fatto apposta, credo,
15: e invece l'ha fatto. Quindi siccome però Domenico Tedesco era il favorito di alcuni ascoltatori, ci sono vedove di Tedesco all'ascolto desiderose di dire qualcosa?
3: Palesatevi,
15: perché
3: però
15: qualcuno potrebbe anche dire che, sapete, io sono un grossista grossiano, però la storia di Tedesco, se alla fine sceglie il Bologna, puntini puntini, non voglio nemmeno finire la frase.
3: Bravo.
15: Puntini puntini.
3: Anche perché ieri avevi lanciato una domanda di preparazione.
15: Beh, vediamo se qualcuno ha fatto i compiti a casa sul grosso.
3: Era?
15: La domanda era molto semplice. Partendo dal presupposto che per molti di voi grosso è un no a prescindere, oggi con 24 ore di distanza dalla puntata di ieri, ditemi per quale motivo è un no secco, però motivi non è pronto, è giovane, perché spoiler, ha 49 anni.
3: È giovane, spoiler, non lo voglio sentire.
15: E ha iniziato ad allenare nel 2014, quindi sono 12 anni di panchine sparse tra primavera, serie B, estero, eccetera, eccetera.
3: E serie A,
15: chiaramente, e... alla luce delle motivazioni per cui è un no categorico su Fabio Grosso, fatemi altri nomi fattibili con l'aggiunta fatta sul gong della trasmissione di ieri, no Sarri, perché tanto va all'Atalanta, quindi il programma non si pone e quindi Sarri no, a prescindere no, stop alle telefonate. Come dicevano in altre
3: cose. Stop alle telefonate su Sarri.
15: È un argomento proprio su cui Stefanino dovrebbe mettere il bip automatico invece che alle parolacce, alle offese, alla parola Sarri. Sarri, bip, si mette il bip, non si può dire. Quindi vediamo se qualcuno ha fatto i compiti a casa.
3: 348-7513933 per i vostri messaggi audio e di testo. Stefanino è lì pronto per i vostri audio con le orecchie bene aperte per sentire quello che dovete dire e per poi farci passare con priorità assoluta. Io lo dico, con priorità assoluta a temi di cui stiamo parlando, domande e discussioni che possono effettivamente dare valore a questa trasmissione. Poi potete dire quello che vi pare, sapete che noi siamo per l'estro totale dei vostri audio che poi passeranno eventualmente nelle nostre copertine come succede quotidianamente, però ecco, siccome Stefano è molto attento alla cura della messa in onda dei vostri audio, più interessante, più alimenta il dibattito, più anche provocatorio, insomma, più ha un senso per la trasmissione in corso e prima verrà passato. Abbiamo deciso così, tanto siamo proprietari di noi stessi e quindi possiamo decidere come gestire gli audio di questa trasmissione. Altrimenti potete chiamarci 055 77 11 171. È iniziato anche il bailame dei primi nomi di mercato, sapevi? Tu sei letto stamattina?
15: Sì, ho letto, più che altro siamo già qua. Quanti giocatori si porterà dietro Grosso al Sassuolo? 9?
3: 16.
15: Ecco, perfetto.
3: Sarà la Sassuolentina.
15: Così, per la gioia di tutti gli amanti del
3: Sassuolo.
15: Esatto, che si ritroveranno a questo punto anche Neck sugli spalti a cantare Nero Verdi con Niccolò Ceccarini.
3: No, ecco,
15: punto.
3: Più che altro per la gioia di Niccolò Ceccarini, e questo sarebbe il suo grande sogno. Carnevali.
15: Io, tra tutti i nomi, siccome leggo con convinzione il buon Ismaila Koné, giocatore
3: che costa 30 milioni,
15: che fa volare, che ripeto, sarà al mondiale con il Canada, tutto bello, tutto benissimo, anche Torsvet, tutto bello, tutto benissimo. Io sono partito dall'assunto che la Fiorentina ha chiuso un bilancio con un certo disavanzo e che avrà bisogno, per fare determinate operazioni di entrata, anche di determinate uscite. Quindi siccome Koné, Torsvet, Volpato non sono giocatori che vengono via per due spicci, parafrasando la nuova serie di Zero Calcare su Netflix, la Fiorentina quindi avrà intenzione anche di fare a questo punto, direi, almeno un paio di operazioni in uscita pesanti, ma pesanti veramente. Quindi ecco, no, benissimo partire allora, da nomi così altisonanti.
3: Ci vuole coscienza anche sul mercato della Fiorentina, che non vuol dire abbeverarsi a una fonte univoca o pensare al mercato della Fiorentina come una reminiscenza del passato. Questo per cosa voglio dire? Che stamattina ho letto, da una parte, Bandà e Bengali, come si chiama, del Verona. Verona. Dall'altra leggo Kostic e El Shaarawy, che sono parametri zero e che sono nomi che ritornano come la peperonata. Allora, io credo che la tendenza che porterà avanti la Fiorentina quest'estate sarà una tendenza di ricerca di giocatori anche dall'estero, giovani, futuribili, forti, si spera, a costi, diciamo, ridotti, quindi anche con dei prestiti, con degli investimenti scommesse, se vogliamo. Poi non vuol dire che, se questa è la tendenza, se dovesse nascere l'occasione di prendere Berardi o El Shaarawy, che sono giocatori comunque con un'età un pochino più avanzata di maturità, a parte Berardi se lo fanno pagare, El Shaarawy credo vada in scadenza, sì. Che poi uno per quattro esterni non possa essere El Shaarawy, Cioè, questo non vuol dire che siccome arriva Paratici non si può più pensare ai parametri zero, non si può più pensare a giocatori che vengono dal campionato italiano, perché ci vuole equilibrio. L'equilibrio nasce anche dall'esigenza della Fiorentina di trovare profili a costi bassi. Quindi, se su quattro esterni uno è il Shaarawy, io non è che dico ah che schifo, ma come vi permettete, perché magari gli altri tre sono tre, due giovani, un italiano che viene dalla Serie B, sto dicendo a caso,
15: sì,
3: eh.
15: Sì.
3: Cioè, però cerchiamo anche noi, in quanto accompagnatori del lavoro di Paratici e della Fiorentina, di non essere intransigenti per partito preso. Poi, se tra un mese gli acquisti della Fiorentina sono stati Kostić a parametro zero, El Shaarawy a parametro zero, e Nonna Papera a un milione perché c'ha 37 anni, e quello che viene a svernare in Italia dopo aver fatto 20 anni di Premier ma è un giocatore finito, allora si farà un'altra valutazione. Però ecco, siccome ancora non è nemmeno iniziato il mercato, manca ancora un mese per iniziare le vere e proprie trattative, anche se il prossimo mese, quello di giugno, sarà comunque un mese importante per le trattative italiane, non solo della Fiorentina, cerchiamo di avere un certo equilibrio. Cosa ci aspettiamo? Un mercato diverso. Questo vuol dire che non devi prendere nessun giocatore maturo che viene dall'Italia, della Serie A, eh? No, perché comunque se devi rifondare un determinato roster, quindi una rosa, non dico da zero, ma insomma da profondamente cambiata, devi anche pensare che ci vuole tanti giovani e un po' di maturità.
15: Sì, tra l'altro anche lì sarebbe interessante, siccome ovviamente si parte dal presupposto di considerare gli scarti delle big, io ripropongo la stessa domanda di ieri e la stessa considerazione, poi andiamo da Gabriele. Visto che abbiamo detto come pensiero comune, la Fiorentina avrebbe dovuto ambire a qualcosa di più di grosso, la Fiorentina avrebbe dovuto arrivare a qualcosa di più di grosso, a me viene anche da chiedermi e chiedervi, da un punto di vista di giocatori, non Kostić e El Shaarawy, ma fino a che punto la Fiorentina, con la situazione di bilancio che ha e con il mercato 24, 25 e 25, 26 alle spalle, fino a che punto la Fiorentina può spingersi sia da un punto di vista economico che da un punto di vista proprio di profili? La Fiorentina è in grado di offrire, certo, un dirigente attrattivo come Fabio Paratici, che però non è il proprietario della Fiorentina. Quindi non è che ora si può muovere un gruppo di 20 giocatori e di 40 allenatori semplicemente perché c'è Paratici. Paratici può avere uno scazzo con Ferrari, con Commisso, e dimettersi tra tre mesi. Cioè, non è che siccome ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo, allora sostanzialmente vita natural durante è legato alla Fiorentina. L'anno prossimo, ripeto, la Fiorentina offre un punto di partenza che è un 15° posto, 42 punti e nessuna finestra vetrina europea. Per cui mi viene anche da dire che non Kostić e El Shaarawy, su cui io posso avere anche il mio parere, ma in generale ricordiamoci sempre di qual è il punto di partenza. Questo anche per evitare poi di dire, come è successo anche nei giorni scorsi, la Fiorentina avrebbe bisogno di un'operazione, o avrebbe avuto bisogno di un'operazione alla Mourinho, perché il punto di partenza della Roma quando prende Mourinho non è il punto di partenza di questa Fiorentina. Gabriele, buongiorno.
6: Ciao, buongiorno.
3: Ciao Gabriele.
6: Ciao, sono tre cose velocissime.
15: Vai.
6: Ora, ti ascoltavo 3 giorni fa, Pietro, facevi la riflessione su come ti senti, no, da tifoso svuotato,
3: sì,
6: da questa proprietà. Io la penso perfettamente come, esattamente come te, e questo lo certifica anche due cose, secondo me. Il fatto che un dirigente importante come Carnevale abbia praticamente messo alla pari la Fiorentina con il Sassuolo, con l'Udinese, per cui la domanda da porsi è dove ci hanno portato, no, questa società: al nulla, a non essere più niente, a non essere più appetibili se non nella mediocrità. Comunque, detto questo, vado avanti e rispondo alle domande del Bembe. Allora, grosso perché no? Perché mi mette tristezza, ragazzi. Mi mette tristezza. Non lo so. così. E la seconda cosa,
3: che non è una grande, diciamo, come dire, una valutazione molto calcistica.
6: Avete chiesto, no, perché non è pronto. Io non lo voglio per questo. Poi,
15: va bene, va bene. Quindi
6: poi
15: a pelle, diciamo così, a sensazione.
6: Sì, mi metti un po', insomma, sì, mi mette un po' così.
15: Va bene, va bene. Guarda, Gabriele, aspetto, diciamo, che altri ascoltatori, però, con la tua stessa onestà, mettano sul piatto anche un punto di vista, diciamo, che ovviamente lo sai da solo, cioè si ferma un po' alla superficie, ecco, non va troppo
6: certo,
15: a fondo, ma va bene,
6: ragazzi,
15: non è obbligatorio, ma ci mancherebbe. E poi?
6: e chi vorrei sì. Io vorrei
3: chi Baldini. Avresti voluto,
15: ormai,
3: scusami,
15: ormai
3: chi
15: avresti
6: voluto? Avrei voluto Baldini, perché è un bel sanguigno, uno che trasmette calcio, passione, insomma, mi sarebbe carbato Baldini.
15: Vabbè,
6: però tutto qui.
15: Vai, comunque. Sei grande, Gabriele, grazie della tua telefonata.
6: Ciao ragazzi.
15: Ciao.
3: Su Baldini, ragazzi,
15: volevo solo dire, vabbè, ci sta, cioè, io lo ribadisco, non io sono un grandissimo appassionato e forse anche illuso su questo delle conferenze stampa degli allenatori, e mi rendo conto che su 100 allenatori dei top 5 campionati europei, forse in 10 siano interessanti da ascoltare prima e dopo le partite.
3: Esatto,
15: per
3: sì,
15: cui
3: sì,
15: è molto difficile anche trovare quello eclettico, quello che,
3: cioè,
15: va
3: tedesco
15: fuori.
3: Tedesco ti sembra,
15: no,
3: che abbia un carattere diverso mediaticamente parlando, no?
15: No,
3: per dire, ora, giusto per fare l'esempio.
15: Per cui capisco che un allenatore come Grosso, che da un punto di vista mediatico, come personaggio, come carisma, è anche uno, se vogliamo, che non si fa, diciamo, non rapisce l'interlocutore come fanno i Klopp, come fanno i Mourinho, come fanno, però, ripeto, 10 allenatori su 100 nei top 5 campionati europei. Detto questo, però, non si allena una squadra solo davanti a un microfono, i giornalisti non devono valutare gli allenatori solo davanti a un microfono. Io torno a ribadire, ora, al di là di Baldini, che per me è una scelta, sarebbe stata una scelta completamente folle, e quindi preferisco che la Fiorentina resti nell'ambito della logica per il momento. In questo momento io continuo a ribadire, per me la Fiorentina, per la Fiorentina di oggi, un profilo migliore di Grosso in Serie A non c'è. Poi se uno mi viene a dire, io però avrei voluto l'allenatore
3: del Paderborn,
15: ecco, allora però
3: ora io sono fissato.
15: No, ma va benissimo, va benissimo. Allora a quel punto, però, cosa succede o cosa sarebbe successo? Lì nessuno avrebbe mai visto giocare il Paderborn, però in quanto scelta di paratici in controtendenza rispetto al passato, si sarebbe subito creato un cuscinetto di tempo a disposizione del nuovo allenatore della Fiorentina, che su Grosso non c'è, perché Grosso invece lo conoscono tra virgolette tutti. Allora però è il solito discorso per cui De Rossi scelto da Pradè non va bene, De Rossi scelto da paratici va bene, Aquilani scelto oggi va bene, Aquilani scelto 6 mesi fa non va bene. La Fiorentina è questa, ragazzi, è una squadra quindicesima, che ha fatto 42 punti, prende un allenatore in rampa di lancio e che dopo i 2 mesi folli vissuti a Lione, dopo la promozione in Serie B, cerca di trovare un po' di ordine e di linearità in una carriera da allenatore che ha un po' ricalcato anche quella da calciatore, cioè grandi accelerazioni e brusche frenate, improvvise se vogliamo in entrambi
3: poi,
15: i casi.
3: Poi, perdonami, la differenza tra scegliere Grosso, che per Francesco, come vi diceva prima, è la miglior scelta proveniente dalla Serie A per una Fiorentina che ha bisogno di ripartire, rinascere, ricrescere, ricorrere, quello che volete, e un allenatore che viene dall'estero, ripeto, io faccio l'esempio dell'allenatore del Paderborn, che mi è rimasto impresso il fatto che abbiano vinto, credo, il playoff per andare in Bundesliga.
15: Sì, quello classico tra la terza della Zweite Bundesliga e la terz'ultima della Bundesliga, tra l'altro la retrocessione del Wolfsburg di Eriksen.
3: Ecco, per dire.
15: Idea di mercato, Eriksen alla Fiorentina?
3: Non credo possa giocare,
15: non può giocare in Italia, quindi niente.
3: Comunque, quello che dicevo è che dobbiamo immaginarci questa scelta come una scelta che nasce da un'idea concreta, che è quella della condivisione di un percorso di stima e fiducia reciproca tra il direttore sportivo, che arriva in una situazione molto complessa, che prosegue il proprio lavoro in una situazione molto complessa, perché oltre al discorso legato alla salvezza che poi è arrivata, l'estate di mercato della Fiorentina sarà un'estate di mercato molto complessa, e quindi aveva probabilmente bisogno di una persona a cui fare affidamento e da cui ricevere fiducia anche. Perché ragazzi, la Fiorentina adesso, al di là dell'attrattività in senso generale, e quindi il blasone, Ponte Vecchio, Piazzale Michelangelo, il Viola Park, che è tutta una questione, no, molto aleatoria, nel concreto non ha una faccia attrattiva. Cioè, a livello nazionale e internazionale, la Fiorentina ha un grande punto di domanda, con tanti errori, con tanti problemi anche, perché chiunque si accosta alla Fiorentina e fa una telefonata fuori dalla Fiorentina per sapere cosa succede dentro, gli viene risposto, per carità, la Fiorentina è la Fiorentina, ma c'hanno 40 giocatori, devono ripartire da una stagione fallimentare, c'è un gran casino perché purtroppo, ai noi, è morto in pochi anni il direttore generale Barone e poi il presidente proprietario commisso. Cioè, agli occhi di chi si accosta alla Fiorentina, da chi viene contattato alla Fiorentina, la Fiorentina è un grandissimo punto di domanda e quindi dovrà ricostruire tutta la sua forza la Fiorentina nei prossimi anni. E quindi è anche comprensibile che Paratici vada a scegliere una persona, ripeto, di cui ha grande stima e di cui ha fiducia e che si aspetta di averne altrettanto dalla persona che sceglie. È una scelta che ha delle, che dice, ma questa scelta la poteva fare anche Pradè. Ragazzi, ma queste cose cerchiamo di superarle ora, perché Pradè faceva un tipo di lavoro, aveva un tipo di modo di lavorare. Certo che lo poteva scegliere anche Pradè e Grosso, certo, ma alla base della scelta di Paratici su Grosso c'è un'altra cosa rispetto a quello che poteva essere la scelta di Grosso da parte di Pradè. Non so se mi sono spiegato.
15: No, molto bene, e è un pensiero anche molto condivisibile, che nasce tra l'altro dall'assunto che Pradè sia un elettricista prestato al calcio e che nella carriera di Pradè ci siano scelte di allenatori come il nostro Stefano Cherubini, il sottoscritto, Marco Tonelli e uno che passava di lì. Poi, ovvio, la conclusione del percorso di Pradè lascia molti più risultati e operazioni sbagliate, però voglio dire, comunque nella Fiorentina, visto che va molto di moda anche dire a seconda di come sono andate le cose, Italiano è stato l'allenatore scelto da, allora uno può dire da commisso se vuol dare meriti al presidente, uno può dire da Barone, uno può dire da Pradè, uno può dire no, ma è stato solo il piano B, il tappabuchi di Gattuso. Comunque fino a prova contraria, per esempio, poi è andato a finire malissimo, ma se si parla solo di scelte, nella Fiorentina anche di Pradè è stato scelto Palladino, su cui tutti hanno detto la Fiorentina aveva mai fatto 65 punti, bla bla bla bla. Poi su Pioli è ovvio che poi i risultati hanno detto altro. Io non so anche lì che tipo di aspettative ci fossero per Paratici. Per esempio, ora vi stuzzico un attimo e vi domando, il fatto che il Bologna prenda Domenico Tedesco, secondo voi vuol dire che il Bologna si conferma squadra in questo momento più allettante della Fiorentina? Il Bologna non fa le coppe il prossimo anno, ricordiamolo. Domenico Tedesco, vi ricordo, se ne era parlato anche per la Fiorentina, bla bla bla bla. Le ultime esperienze di un allenatore ancora molto giovane, perché è un classe 85, dopo l'exploit da giovanissimo con lo Schalke 04, sono 2 anni allo Spartak Mosca, 1 anno all'Ipsia, 2 anni al Belgio e poco meno di 1 anno al Fenerbahce. In carriera ha vinto una Coppa di Germania e una Supercoppa di Turchia e con i club ha fatto 2 esperienze in Champions League e 2 esperienze in Europa League con il Lipsia e con il Fener, appunto. Allora, questa scelta pone il Bologna sulla carta il 29 maggio mentre parliamo, quindi a un livello superiore rispetto alla Fiorentina? 3487513933
3: evviva le ale.
15: Per Simo Bex il rammarico più grande è non aver mai visto Zeman a Firenze. Però ora Simo, stiamo sull'attualità, infatti sull'attualità lui dice per il tipo di gioco per me Grosso è un no, mi sarebbe piaciuto un allenatore più montelliano, Grosso lo vedo come un'evoluzione di Trapattone nel calcio attuale, il che potrebbe anche portare ad ottimi risultati. Però Simo, io posso dirti, deve essere solo un punto di confronto questo, dimmi da tifoso, quindi non mettiamoci nei panni dell'allenatore, stiamo un passo indietro. Se tu avessi avuto in rosa un giocatore come Matic, allora, la mobilità di Matic ovviamente non è quella di 10 anni fa, è un giocatore che sta davanti alla difesa e per averlo a disposizione in così tante partite come è successo quest'anno, secondo me era inevitabile per esempio difendere con un blocco basso, cioè altrimenti Matic non ha la mobilità per fare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, quindi in fase difensiva dovevi farlo per forza di cose il blocco basso, anche per aiutare lo stesso Matic a fare una stagione come quella che ha fatto da complessivamente 34 partite, che sono tanti. Allora, alla luce di questo, se tu avessi avuto due esterni come Lorientè e Berardi, ti saresti messo a fare il 60% di possesso palla? Se tu avessi avuto due incursori come Conetto e Horsvedt, ti saresti messo a fare i triangoli, le catene, ma poi, passaggio avanti, passaggio indietro?
3: Questo è gusto personale anche. Il discorso, certo, di avere una squadra che palleggia è un gusto personale dell'ascoltatore o di alcuni ascoltatori, perché per me giochismo non vuol dire per forza rifarsi al Barcellona di Guardiola, perché a parte che è stato superato ampiamente dallo stesso Guardiola immediatamente finita l'esperienza a Barcellona, ma questo spesso ci si dimentica, e quando si parla di Guardiola si pensa al tiki-taka, cosa che non fa più da 10 anni praticamente. Detto questo, poi il calcio non è univoco, non si può parlare solo di dominio del gioco su base palleggio, cioè il gioco si domina anche andando a pressare alto gli avversari, andando in verticale forti. Guarda, ti faccio un esempio che tutti possono capire, perché è una partita che tutti i tifosi della Fiorentina hanno visto. Crystal Palace Fiorentina, il primo tempo della partita, dove non c'è stato assolutamente palleggio da parte del Crystal Palace, il Crystal Palace l'ha dominata la Fiorentina, l'ha distrutta andando in verticale, cercando gli spazi, trovando gli spazi, curando nel dettaglio la preparazione della partita, cosa che forse la Fiorentina non aveva fatto fino in fondo. E si è visto il risultato. Era una partita definibile giochista, come i grandi tromboni del calcio attuale, tipo Adani, che schifa Allegri, però c'è i suoi guru che sono i numeri del numero uno del mondo. No, è stata una bella partita di calcio se non si fosse stati tifosi della Fiorentina? Per me sì, per farvi capire che se Grosso riuscisse a mettere in pratica alla Fiorentina con i nuovi acquisti un calcio verticale dove dà libertà ai giocatori di estro di avere estro, perché una cosa che si è persa nel calcio è che la gente non salta più l'uomo, non si prende più una responsabilità, non va a calciare, non va a battere la punizione in modo furbesco, non calcia le punizioni in porta, cioè le responsabilità sono finite, ora è tutto soldatini veloci che vanno in su e in giù, grandi attaccanti che comunque fanno gol spesso e volentieri prendendo il tempo all'avversario, ma l'estro non c'è più. Ecco, a me se Grosso riuscisse a riportare dei giocatori di estro, un gioco verticale, un attaccante che gioca insieme alla squadra e che fa gol chiaramente, e una difesa che, giocando senza dover per forza essere sulla linea del centrocampo, più alta e più vicina al proprio reparto davanti, quindi stretta, forte, grande pressione, io sarei contento. È facile? No, ma non c'è per forza bisogno di avere palleggiatori per fare un bel gioco.
15: Un amico, poi andiamo da un altro ascoltatore, dice: il blocco basso delle squadre di Grosso e il non pressing non è legato solo al Sassuolo ma anche al Frosinone e altre squadre in cui è stato, non è dovuto ai giocatori ma a un dettame tattico, tra l'altro uno dei pochi che continua a giocare a zona. Però Mattia, perdonami, io la vedo in un modo diverso, sono interpretazioni. Io penso che anche nell'anno per esempio del Frosinone, visto che ora va tanto di moda per quanto sia superato per dire guardare il possesso palla, anche il Sassuolo dell'anno scorso in Serie B non era una squadra che dominava il gioco. Quest'anno ha chiuso al 46% di possesso palla, l'anno scorso al 52%, pur avendo dominato, letteralmente dominato il campionato di Serie B. Col Frosinone aveva caratteristiche molto simili a quella squadra, c'era Caso, c'era Insigne, il fratello chiaramente, c'erano giocatori anche lì con spiccate caratteristiche di lavoro sulle corsie, sugli esterni. Io però, per come la descrivi tu, sembra che sia una scelta proprio intransigente di un allenatore che vuol farsi fare a tutti i costi una squadra da blocco basso e ripartenze. Io la vedo invece come una dimostrazione del fatto che in due contesti con caratteristiche simili, per quanto il talento del Frosinone fosse paragonabile a quello del Sassuolo, lui si è riuscito ad ottenere il massimo a livello singolo, perché l'Orientè in Serie A era tutto da vedere che fosse ancora in grado di dimostrarsi e di confermarsi a certe cifre, che Berardi dopo l'infortunio potesse tornare a certi numeri, che Pinamonti potesse confermarsi, eccetera eccetera eccetera. Quindi io non parto dal presupposto che, siccome Grosso ha fatto così al Frosinone, al Sassuolo, allora la Fiorentina farà per forza di cose un calcio diverso. Ecco, a me sembra una ricostruzione un po' limitante sinceramente su Grosso, anche perché, ripeto e chiudo, proprio costruendo rose di un certo tipo, con acquisti di un certo tipo, ha ottenuto, ripeto, il massimo. Io sfido, ora è troppo facile, ma sfido chiunque a pensare che il Sassuolo avrebbe potuto salvarsi con 2 mesi di anticipo. Poi la parte finale della stagione, come spesso succede a queste squadre, è stata più, se vogliamo, anche di stacco mentale, di forse anche difficoltà a trovare nuove motivazioni. Ma secondo me quello che tu dici del blocco basso è, come dice il dottor Ferri, uno dei motivi per cui, e cito, il calcio di Guardiola vi ha fatto male, perché ora il blocco basso è diventato sinonimo di fallimento. Per uno che ha vinto un campionato di Serie B e portato la sua squadra all'11° posto, e si chiama quella squadra Sassuolo, non Inter o Milan, non mi sembra un gran fallimento. Comunque, Jacopo, buongiorno.
3: Ciao Jacopo.
16: Buongiorno, anch'io volevo parlare di blocco basso, ma non avete già parlato. Sono cose di cui si discute tra gente a cui piace il calcio. Il Sassuolo di Grosso è penultimo in Serie A per pressing, quintultimo in Serie A per tocchi di palla concessi nel terzo difensivo e 12° in Serie A per numero di tocchi concessi nell'area avversaria. Quindi ha avuto la fortuna quest'anno anche di trovare 2 difensori centrali che hanno retto tanto. Però il Sassuolo di Grosso, questa è la cosa che mi interessa a me, sulla quale io non sono un grossista come te, il fatto che il Sassuolo di Grosso quest'anno ha perso 17 partite, cioè ne ha perse più di quante ne hanno perse insieme Pioli e Vanoli. Il Sassuolo di Grosso ha creato 260, dati della statistica della Lega Serie A,
3: sì, 265
16: occasioni da gol contro 313 della Fiorentina, che a detta di tutti ha fatto schifo e non ha mai tirato in porta. Il Sassuolo di Grosso, appunto, dicevo, ha perso 17 partite nonostante avesse una rosa, per quanto mi riguarda, almeno negli 11 titolari migliore è la Fiorentina, perché forse Muric è peggio di De Gea e Valujevic è peggio di Vedò, ma dicevo, la coppia centrale è stata superiore, il centrocampo non ne parliamo, 2 esterni come Berardi e l'Orientè noi non ce l'abbiamo, e Pinamonti ha segnato più di Ken quest'anno. Quindi io credo che scegliere Grosso vuol dire, cioè, a me va bene, io non lo contesto in partenza, basta sapere fin da ora che ci dobbiamo preparare a un calcio che non è quello, come la gente dice, telefona, le radio, scrive, l'importante è che l'anno prossimo ci divertiamo. Io mi diverto a vincere, quindi con Sassuolo si vince, se con Grosso si vince sono contento, non credo che con Grosso ci si divertirà a vedere giocare a pallone, ecco questo.
15: No, allora, diciamo, tu hai preso giustamente delle statistiche, diciamo, che vanno in una direzione. Io potrei anche dirti che il Sassuolo ha vinto 14 partite, cioè una sola in meno dell'Atalanta, per esempio.
16: Sì, perché facciamo un gioco nel quale evidentemente o perdi o vinci, nel senso, difendendoti basso, giocando in contropiede, se la partita ti va bene la vinci, se ti va male la perdi.
15: Però ragazzi, qui entriamo un attimo anche nel dettaglio, ripeto, lasciamo un attimo da parte lo storico di Grosso, che è pieno, l'ho detto anche prima e questo è innegabile, di frammenti di carriera che sono sempre andati in direzione un po' diversa.
16: Scusa, se interrompo. Sì. Scusa, tu quando hai fatto la domanda hai chiesto anche che avresti voluto il
15: suo
16: posto.
15: Sì.
16: Io faccio un nome, poi mi dirai subito. Sebastian Enes.
15: Sì. Però sai meglio di me che tipo di percorso ha fatto e sta facendo.
16: Lo so, è a Stoccarda.
15: Fa la Champions l'anno prossimo, lo Stoccarda.
16: Lo so che ce l'ha portato lui in Champions.
15: Lo so, ha portato a vincere la Coppa di Germania, eccetera, eccetera, eccetera.
16: Lo so.
15: Ma lo faccio per dire, perché
16: se
15: io
16: da 3 milioni a Pioli per arrivare ultimo in classifica con 4 punti, se ne poteva dare 4 magari a Enes e portarlo a Firenze.
15: Ma su questo non c'è dubbio. Il problema è che tu, Fiorentina, sei ovviamente anche figlia delle scelte fatte in passato, e queste purtroppo per la Fiorentina non si possono cancellare. Cioè, quello voglio dire, io l'ho sempre detto, a me piacerebbe tantissimo vedere Glasner alla Fiorentina. Poi riflettendo tra me e me, dico: ma perché Glasner, dopo aver vinto 4 trofei con l'Eintracht e il Crystal Palace, ha 50 anni, quanti anni ha, dovrebbe venire alla Fiorentina? E allo stesso modo ti chiedo: ma perché Ness, che ha portato lo Stoccarda a fare la Champions, si è confermato in campionato, rifarà la Champions il prossimo anno, dovrebbe venire alla Fiorentina oggi?
16: No, c'ha ragione, però io, questo dovrà risolverlo un dirigente.
15: No, ma dubbio, infatti questo, Jacopo.
16: Cioè, a me mai chiesto un nome, io te lo faccio.
15: Certo,
3: hai fatto bene, Jacopo, ma ti faccio ti sposto ancora di più la questione, perché è il discorso che facevamo prima. Se la Fiorentina attualmente ha dei problemi legati al rendimento della squadra, al modus operandi degli ultimi anni, ha commisso che è scomparso da pochi mesi, precedentemente anche Barone, la tua faccia verso questo tipo di profili la puoi ristrutturare, ricostruire solo con i fatti, con i risultati, con la normalità, con anche delle decisioni di calcio. Ecco, quindi quello che noi possiamo chiedere oggi alla Fiorentina, e in modo più stringente a Paratici, è quello che almeno in quest'anno, senza usare quel fastidiosissimo termine dell'anno di transizione che ci fa schifo, almeno da tifoso a me mi fa schifo, però serva sicuramente per ricostruire verso l'esterno una credibilità che negli ultimi anni è andata via via affievolendosi. Perché secondo me, se il prossimo anno fai le cose fatte per bene, campionato migliore, non so dove si arriva, ma comunque fai capire anche verso l'esterno che un po' di caos che si è vissuto negli anni è scomparso, forse il domani andare da Hoeneß o andare da Glasner e dirgli: guarda, so che non siamo un progetto ancora così appetibile, però noi ti si dà 3 milioni di euro l'anno, ti si dà 3 anni di contratto e ti si dà la ricostruzione totale della Fiorentina con un volto più coerente, più congruo, eccetera, forse lo puoi anche fare. Oggi per me è impossibile. Non so, Jacopo, se sono stato chiaro.
16: No, è chiarissimo. Io da tifoso spererei non fosse così, ma mi rendo conto che così. Detto questo, a parità di, insomma, io non sono soddisfattissimo di Grosso, poi che c'entra? Dai, primo di luglio, quando arriva Grosso, quando sarà, farò il tipo sfegatato con la Fiorentina come sempre. Però secondo me, ecco, se la scelta era prendere un allenatore che ti faccia innamorare del calcio a Firenze, può darci, non mi sembra che questa sia la scelta giusta.
15: Ed è un pensiero, Jacopo, assolutamente legittimo. Ti abbracciamo. E ovviamente anche Grosso dovrà poi essere valutato sul campo. Quindi io vi do solo un mio punto di vista su quello che Grosso ha fatto fin qui. Non mi sentirete mai chiamarlo Fabio, non mi sentirete mai dire: con Grosso la Fiorentina va in Champions, e siamo enormi, siamo grandi, è tutto bello. Un po' perché mi dà fastidio e un po' perché è già stato fatto da altri la scorsa estate, quindi nessuna beatificazione di Grosso. Anzi, io ve lo ribadisco, nel dirvi che Grosso è una buona scelta della Fiorentina, vi sto anche dicendo quello che è lo stato dell'arte della Fiorentina, dal mio punto di vista sempre. Maurizio Dammarradi dice: devi ripartire da zero come con Italiano per ricreare appeal. Poi Damiano, ovvero sia Mr. Schadenfreude, dice: benve, missione compiuta, nessuno riesce a dire Schadenfreude. Cose che non mi piacciono: le strisce pedonali consumate, parlare male del caffè di Cicoria, confondere il blocco basso col culo basso. Ecco, devo dire, questa escalation,
3: parlare male del caffè di Cicoria,
15: sì, perché evidentemente qui si entra molto nello specifico, quindi io non l'ho mai provato. Ma vorrei, da Damiano, detto Mr. Schadenfreude, una specifica su questo punto. Le strisce pedonali consumate, sì, ancor di più però personalmente
3: chi ne fa finta di nulla?
15: No, sai cosa? L'erba alta intorno alle strade e alle strisce pedonali consumate, visto che questo è il periodo in cui tecnicamente i comuni dovrebbero tagliare e falciare. Mi rivolgo a tutti gli amministratori del circondario fiorentino e non solo. Ecco, siete clamorosamente in ritardo. Quindi ve lo dico da possessore di un cane, ma anche da amante della natura. Quindi
3: anche
15: sveglia.
3: Da ciclista.
15: Sì, quindi benissimo prendere furasacchi e zecche, evviva. Ma anche ognuno dovrebbe fare il proprio lavoro, così abbiamo fatto anche un messaggio.
3: Ma riesci a svegliare Stefano?
15: Proviamo con due WhatsApp audio. Lo so, ma secondo me.
3: Botta sciasta, ma ha fatto l'ore piccolo nella squadra con la primavera.
15: Beh, sarebbe anche il tipo, secondo
3: certo,
15: me.
3: Certo, proprio, guarda, è proprio inquadrato.
15: Io ce lo vedrei bene. Vai, sì. Vai con due WhatsApp.
17: Buongiorno a tutti, i compiti a casa li facevo quando andavo a scuola, ormai 40-50 anni fa. per cui non ho bisogno di farli su un allenatore come Grosso, mi sembra sia una sorta di record man degli esoneri, per cui è un allenatore magari anche bravo che cerca per la prima volta un po' di risalto, ma che secondo me è un allenatore che con una squadra da metà classifica arriva a metà classifica, cioè non è in grado di dare un di più. Ecco perché io sono dell'altro partito, quello se Grosso tengo Vanoli, perché Vanoli farebbe la stessa cosa, cioè qui o si fa un salto di qualità dal partire dall'allenatore e poi con i giocatori, o altrimenti mi tengo Vanoli, Riccardo dallo stadio.
18: Sicuramente no, a prescindere ad un allenatore è sbagliato. L'unica cosa si può dire che attraverso magari un nome che poteva avere un altro curriculum, uno può pensare che vengano fatti anche gli acquisti in base a questo nome. Però poi, come esempi? Sempre, è il campo quello che determina. E credo comunque che quello l'importante è la sintonia fra la società e l'allenatore.

0: Francesco abbia detto di sì al Bologna. C'è una squadra che uno dice, vabbè, dopo questo biennio pazzesco con Italiano e la qualificazione Champions di Thiago Motta, non è più attrattiva, non è nemmeno l'Europa. E intanto si prende l'allenatore del Fenerbahce, dell'Ipsia e del Belgio.
1: Però, come un po' il fair play finanziario, queste decisioni vengono prese sul triennio precedente, fra virgolette.
0: Certo,
1: no?
0: Certo.
1: Quindi il triennio del Bologna è un triennio d'alto livello, perché la Champions, la Coppa Italia, comunque calcio
0: c'è
1: stato
0: l'Europa League.
1: Anche una serenità portata da una decisione del presidente, anzi più di una decisione del presidente, che ha portato normalità dentro a un club che nei dieci anni precedenti aveva fatto schifo. Parliamoci chiaro. Cioè,
0: era rimasto nella mediocrità, nascosto
1: quindi,
0: nella mediocrità.
1: Prendere Sartori, fare delle scelte diverse, venire a vivere in Italia fondamentalmente,
0: sì,
1: perché
0: vero,
1: ha deciso
0: vero
1: di stare vicino alla squadra, perché evidentemente ha capito che c'era del business dietro, una persona straricca come saputo, e ha portato anche a una continuità di potenzialità nei confronti di chi potrebbe scegliere il Bologna in quanto allenatore migliore della Fiorentina. Questa è la verità.
0: E qui si torna anche a quello su cui oggettivamente non può intervenire Paratici, cioè gli ultimi anni della Fiorentina.
1: E non l'ha portata a fatemi la luce.
0: E non può nemmeno cancellarli solo Paratici in quanto presente al Viola Park. Cioè, non è che ora, siccome c'è Paratici, allora la Fiorentina a livello di trofei, di ambizioni, diventa la Juventus di Paratici.
1: Poi non ha la bacchetta magica,
0: non è così.
1: L'abbiamo già detto, non si sta parlando di un guru, e anche noi lo valuteremo per quello che riuscirà o non riuscirà a fare. Però giudicare adesso quello che ha fatto Paratici è impossibile. Quello che noi dobbiamo aspettarci dalla Fiorentina è questa normalizzazione del club agli occhi di chi sta fuori, e poi, sperando di ottenere risultati, sulla base dei risultati alzare l'asticella. Perché tutti i grandi cicli delle ultime società che hanno vinto in modo estemporaneo, fra virgolette, in controtendenza con la propria storia, e cito il Napoli, l'Atalanta, eccetera, arrivano proprio da questo, cioè da un percorso che parte piano magari, poi cresce e permette di fare il gradino sopra, addirittura per vincere l'Europa League e il campionato. Questo deve essere l'obiettivo per i 4 anni a venire, che speriamo tutti possano essere di grandi successi. Prima ricostruire la propria credibilità, costruire i risultati, una squadra forte con i ruoli ben definiti, senza comprare un terzino che deve fare la punta e senza una punta che deve fare il portiere, e poi vedere come va in base a questo, perché quando poi ti stabilizzi senza isteria del momento, e quindi una stabilizzazione concreta al pari delle squadre che fanno l'Europa o subito sotto, allora alzi l'asticella. Ma non è oggi purtroppo il giorno per quello che è successo soprattutto nell'ultimo anno, ma in generale negli ultimi anni.
0: 10:58, leggo solo gli ultimi messaggi sul Bologna. Il Bologna è nettamente meglio di noi, indipendentemente dall'allenatore. Dirigenza in rosa superiore alle nostre. Poi vediamo a fine agosto, ma temo che nei prossimi mesi le cose non miglioreranno, anzi, lo scrive Luca. Giovanni dalla Germania ribadisce: il Bologna prende Tedesco perché è nato in Italia dopo aver avuto Italiano che era nato in Germania.
1: Bene.
0: Roberto da Bagnaripoli: di sicuro il Bologna è più allettante. Pier da Bologna dice: se ti guardi in giro, per me l'allenatore più adatto alla Fiorentina di adesso è proprio Grosso, e quindi sono contento della scelta.
1: Bene, e noi su
0: Perfetto.
1: Questo ci fermiamo per la prima ora, tra poco la seconda, anche con una bella intervista che riguarda proprio Grosso, realizzata da Francesco Benvenuti. In generale, con la vostra voce a dominare le scene di chi si compra, come succede quotidianamente. Tra poco.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: A Firenze ristruttura con i migliori. MK Restauri e Costruzioni Edili. Esperienza e innovazione al tuo servizio. Interni, esterni, tetti, facciate e riqualificazione energetica.

0: Restauri. Con noi il tuo progetto è nelle mani giuste. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo

0: trapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
4: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
5: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
6: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazioni e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
7: Radio Firenze Viola.
8: Incoming message.
9: Leggila, ascoltala, guardala.
10: Bentrovati dalla redazione.
11: Un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, Romania, paese membro della NATO. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento la Federazione Russa stava sferrando un attacco massiccio con i droni nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato l'attacco in Romania definendo la Russia sconsiderata. La guerra di aggressione condotta dalla Russia contro l'Ucraina ha superato un altro limite, ha scritto su X la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
10: Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, lo ha dichiarato il presidente Trump mentre i negoziati sul programma nucleare di Teheran si intensificano e persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Un accordo non vantaggioso per noi è l'obiettivo, ha dichiarato Trump a Fox News nelle anticipazioni di un'intervista che andrà in onda in questo fine settimana. Le sue parole arrivano mentre i negoziatori statunitensi e iraniani dovrebbero aver raggiunto un memorandum d'intesa preliminare di 60 giorni che estende l'attuale cessate il fuoco e avvia colloqui più ampi sul nucleare.
11: Con la cronaca veniamo in Italia. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica nei confronti di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Il procuratore Fabio Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. Il procuratore ha poi reso noto che per la perizia è stato nominato il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra, quale consulente tecnico.
10: I carabinieri di Mantova indagano sulla morte di un uomo di 65 anni ucciso ieri pomeriggio da un colpo d'arma da fuoco partito dalla sua pistola. A dare l'allarme è stata la compagna dell'uomo, unica testimone dell'accaduto. Secondo quanto riferito ai carabinieri, l'uomo stava mostrando come reagire all'eventuale irruzione notturna di uno sconosciuto armato quando dalla pistola sarebbe partito accidentalmente il colpo che lo ha ucciso. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.
11: Avvia lo sciopero generale proclamato dalle organizzazioni sindacali di base che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza. Il comparto aereo incrocia le braccia fino alle 23:59 di oggi. Lo sciopero del settore ferroviario invece ha preso il via dalle 21 di ieri. Altri settori coinvolti potrebbero essere la scuola e il servizio sanitario nazionale.
10: Lo sport inizia il weekend del Mugello con le prove libere, giornata cominciata con la Moto 3 sul bagnato dopo l'intensa pioggia della notte. Da capire se la pista riuscirà ad asciugarsi per le FP1 della Top Class. Occhi puntati su Marc Marquez che sarà rivisto alla fine del turno. Craclo e Pirro sostituiscono rispettivamente Zarco e Alex Marquez ai box dopo gli incidenti di Barcellona.
11: È tutto, a più tardi.

0: grande Tommaso.
1: Pietro.
0: Allora?
1: Male, sono sempre in il traffico, mi sei rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
0: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
1: Ma davvero?
0: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
2: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
3: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola va in onda Colpi d'Ala.
4: Con me, Alberto Di Chiara.
3: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola.
5: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola.
0: Torniamo in diretta, questa è Chi si compra, seconda ora insieme di questo venerdì 29 maggio. Domani scade l'opzione di Vanoli, eh? Così almeno
7: domani
0: diamo...
7: game over, dentro o fuori, basta.
0: È una grande esclusiva andata a segno. Detto questo, c'è Francesco Benvenuti, ovviamente, c'è Stefano Cherubini con noi in regia a curare la parte tecnica, ci sono io, Pietro Lazzarini, ma c'è credo anche già Massimo al telefono, eh? Ciao Massimo.
8: Ciao.
9: Ciao, buongiorno, sono ancora depresso per l'elettorale, ma lasciamo perdere. Io e Francesco siamo d'accordo totalmente sul disastro tecnico, sociologico, sociale compiuto da questa proprietà da quando è arrivata. Siamo in disaccordo su tutto il resto per quanto riguarda il calcio, ma su quella cosa lì la pensiamo solo.
7: Ce la teniamo stretta però Massimo quella cosa, come
9: mamma mia, assolutamente, ecco. Assolutamente. Perché poi per il resto in realtà ognuno può pensarla come gli pare sul calcio, diciamo.
7: Ci mancherebbe, certo.
9: Allora, per esempio io sono d'accordo con chi ha chiamato prima, che ha detto che Grosso non lo entusiasma. Io mi veniva in mente che Grosso mi entusiasma come Sergio Endrigo, cioè quando ero ragazzino arrivava Sergio Endrigo a Canzonissimo, a quelle manifestazioni là, piombava una cappa di tristezza, così, perché noi veniamo da questi anni appunto di depressione, avremmo avuto bisogno di un'energia, di entusiasmo, di un po' l'ase, di una roba così. No, per questo io dicevo Mourinho o Benitez, non perché tecnicamente, per carità, ma è gente che ti avrebbe provocato una scossa. Noi invece adesso stiamo aspettando che intanto sia ufficializzato, e non capisco ancora perché non è ufficializzato, vabbè, ma poi dovremmo aspettare il mercato per altre settimane, altri mesi di questa depressione terribile che ci ha preso, e poi aspettare i risultati, per cui non abbiamo una scossa, e questo che trovo grigio francamente in tutta questa vicenda. Speravo in una scossa francamente, poi i nomi ce ne saranno anche altri, non è Mourinho, Benitez, i miei erano quelli, come dire, che mi sono venuti per primi, perché hanno fatto una scossa in quelle città dove sono andati, ci provo da fare, cioè la Roma ha riempito lo stadio in abbonamento.
0: Sì, sì, è vero, è vero, questo era pienamente ragione, però avevano un'altra faccia, mi dispiace.
9: Sì.
0: Noi abbiamo una faccia che adesso è veramente...
9: Su questo io e te, Pietro, siamo d'accordo, cioè siamo molto depressi.
0: Sai, c'è poco da essere, cioè nel senso, poi ovviamente c'è chi non sarà d'accordo e sarà assolutamente straordinariamente felice perché il campionato primavera ci permetterà di avere una faccia diversa. No, è così, no. Perché i fatti sono diversi, bisogna riportare i fatti, la cronaca. Io parlo con dei dirigenti, parlo con dei colleghi, e la faccia della Fiorentina di oggi è una faccia che crea preoccupazione verso l'esterno, che crea interrogativo, perché Paratici non basta per, schioccando le dita, trasformare una situazione, non dico da brutta una troccolo perché direi troppo, però da papera in cigno, e adesso noi ci sa la faccia un po' da papera, e per tornare cigni ci vuole un bel lavoro, e è un lavoro che però purtroppo un po' di tempo ce lo porterà via, e perché per attrarre Mourinho alla Roma era un'altra cosa, Benitez a Napoli aveva già lavorato benissimo Mazzarri, cioè capiamoci bene, il discorso è che quello che noi adesso proponiamo verso l'esterno è un progetto con un interrogativo enorme sulla testa, fino a che non cancelliamo l'interrogativo dobbiamo pensarci in un modo diverso.
9: Però scusami, e poi ovviamente vi lascio, torno al primo anno di Montella, quando dal tredicesimo posto dell'anno prima, o quello che era, si fece quarto. Non è impossibile, cioè,
0: no,
9: questa
0: certo.
9: Cosa che è impossibile, io veramente la trovo surreale, si può fare dal tredicesimo al quarto come dal quarto al quindicesimo,
0: ma questo vale, cioè, io sono d'accordo su questo, questa è una questione di scelte, perché io ti dicevo anche in privato, caro Massimo, che per me la scelta dell'allenatore non è una priorità in senso processo di risoluzione dei problemi. La risoluzione dei problemi della Fiorentina nasce da altre situazioni, compresa quella della scelta dei calciatori, che noi ce ne scordiamo sempre, perché si parla dell'allenatore e di Ferrari e del Viola Park e della Fiorentina Primavera, però poi non si parla della rosa che verrà messa a disposizione di Grosso, perché è presto chiaramente. Ma a partiamo da questo presupposto.
9: E Sharawi lo avvicinano al Venezia, visto che parlavi di Sharawi prima.
0: Vedi, va bene. E noi lo saluteremo con una vigorosa stretta di mano. È un taglio migliore. Va bene, ciao Massimo. Ciao.
7: Ciao. Sì, io però torno anche a ribadire che da quella Fiorentina di Montella sono passati 14 anni.
0: Certo, e poi c'erano altre persone, altre figure, un'altra proprietà, altri dirigenti, tutto altro.
7: Sì, cioè, va benissimo citarlo.
0: La geografia però, del calcio si è allargata. Anche questa è una cosa che noi non ce ne rendiamo conto, ma la geografia del calcio si è allargata, quindi vuol dire che i Benitez di oggi, invece magari di scegliere la Fiorentina intesa come Napoli, va al Paderborn. Sto dicendo a caso, perché ormai si è preso la fizza del Paderborn. Ma va a Lens, perché è arrivata secondo in Francia. Prima non ci andava nessuno in Portogallo. Prima, ragazzi, in Portogallo c'erano grandi tromboni brasiliani, allenatori, grandi allenatori magari portoghesi e poco altro. Adesso ci vanno a allenare gli astri nascenti, per dire, in Portogallo. Ci vanno in Polonia, cioè vanno in Slovenia. Riera, giocatore, ha fatto comunque una ottima carriera e che ha delle idee da allenatore, per lanciarsi, poi sbagliando il primo approccio alla Bundesliga, ma è andato al Celje. Si è allargata la geografia del calcio, non è più come 15 anni fa, quindi bisogna stare attenti a fare paragoni. Anch'io penso che la Fiorentina possa fare come con Montella, perché credo molto nella fiducia reciproca tra dirigente e allenatore. Però detto questo, bisogna metterlo in pratica,
7: Allora, ci sono tanti messaggi da leggere. Riparto un po' dall'inizio. Per me Paratici potrebbe fare un tentativo per Carvajal più magari 3-4 canterani del Real presi alla cieca, giovani dalla Svezia, ricordando che appunto Carvajal lascerà il Real. In modo del tutto casuale, da Giovanni dalla Svezia a Flavione Nostro dalla Svezia in linea, mamma mia, ragazzi, Svezia Uber Alles, ciao Flavione.
8: Ciao ragazzi, come va? Tutto bene?
7: Che bello risentirti dopo un bel po' di tempo,
8: Finalmente ho i denti di nuovo in bocca, quindi posso parlare.
7: Oh, ecco svelato il tutto.
8: Sai, è una certa età.
7: Lo so, è un po' come con le macchine, no? C'è da fare esatto. Il tagliando e la revisione.
8: No, mi diverto, la stampa svedese sportiva è sempre avanti, no?
7: Sì.
8: Allora mi diverto a trovare notizie interessanti. Cercavo qualcosa sulla Fiorentina, niente.
7: Sì.
8: Però ho trovato una notizia sul Napoli.
7: Ovvero?
8: Secondo la stampa svedese, il Napoli avrà tutte e due Allegri e Italiani in panchina il prossimo anno. Uno si occuperà dell'attacco, l'altro della difesa.
7: Come nel football americano, del resto.
8: Più o meno.
7: Qual è il media, Flavione? Ma
0: sbaglio, Aftonbladet era un media svedese.
8: Sì, Aftonbladet e Expressen era un sito online sconosciuto. Però infatti mi ha fatto ridere sta faccenda qui. Ho detto, vabbè, ok.
0: Bene, avranno due allenatori, uno per la difesa e uno per l'attacco, a posto.
7: Esatto. Ispirandosi al football americano e quindi guardando al modello statunitense.
8: Esatto.
7: Un grande abbraccio, Flavione, sei sempre il numero uno.
8: Un abbraccio a tutti voi. Ciao.
7: Mitico.
0: Da un Flavione a un direttore il passo è brevissimo, perché Flavione è il direttore di se stesso e Niccolò Ceccarini di qualcos'altro, ma soprattutto è portatore sano in brevissimo tempo, perché non gli voglio rompere i coglioni, di notizie. Quindi buongiorno a Niccolò Ceccarini.
10: Buongiorno a te. La notizia è che c'è più neve a Grassina che dove sta Flavione in Svezia.
0: No, stamattina sono uscito col canotto, non c'entrava nulla la neve, ma il canotto mi c'è voluto per uscire da Grassina.
10: Perché se fai in bassa quota,
0: hai ragione.
10: Da 1400 in su ha rifatto il solito mezzo metro, sì. Perché qua c'è proprio l'anticiclone, voglio dire, quello proprio polare. Quindi
7: certo.
10: La neve fresca, sì.
0: Un'ottima notizia. Esatto. Ottima notizia.
10: L'altra notizia è questa, che stanno pensando in maniera concreta a Volpato, siccome c'è un mercato degli esterni che la Fiorentina deve fare. A quanto ho capito, Volpato è un nome su cui bisogna stare particolarmente attenti, perché è un giocatore che ha quelle caratteristiche e che potrebbe essere adattissimo a fare il 4-3-3. Tra l'altro io gli ho visto fare anche un gran gol in occasione di Sassuolo Como. È un ragazzo che deve trovare più continuità, evidentemente forse ancora quando gioca Berardi e Lorientè lui è la prima alternativa, quindi non sempre titolare, però un nome sul quale bisogna stare attenti.
0: Ma se, ti lascio subito, ma secondo te pensi che possa essere parte di questa trattativa attuale per la risoluzione di Grosso col Sassuolo?
10: Ma potrebbe anche starci, nel senso, io credo che Grosso ieri sera so che stavano parlando col Sassuolo per la risoluzione, so che il suo agente aveva parlato con Carnevali e che quindi stavano iniziando a buttare giù una bozza di risoluzione contrattuale per trovare la quadra tra di loro. Poi dopo ci sarà il discorso tra la Fiorentina e il Sassuolo, nel caso su come sistemarsi. Potrebbe entrarci un giocatore e magari quel giocatore lì sistema tutto, però ecco, ora non so se è proprio Volpato quello che è la chiave di volta.
0: Però avendo tutte le caratteristiche, cioè essendo un giocatore del Sassuolo e potenzialmente in uscita e che piace alla Fiorentina, ha tutte le caratteristiche per poterlo essere.
10: Tra l'altro, ricordiamolo, Volpato che è stato a lungo corteggiato dalla nazionale australiana, ma alla fine poteva andare al mondiale, lui poteva andarci se sceglieva la nazionalità australiana.
0: Ci dispiace per lui.
10: No, se sceglieva quella di Grassina c'era già andato a 8 mondiali, però ognuno fa le sue scelte nella vita.
0: Di Briscola.
10: E Grassina sarà al mondiale dall'11 giugno, partita inaugurale contro l'Argentina.
0: Bene, sei forte, gol.
7: Sei sempre il numero uno.
0: Allora ci ascoltiamo in caso di notizie, caro Nick.
10: Va bene,
0: e
10: va,
0: buona
10: ragazzi,
0: giornata anche
10: a te. Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: Ecco, Volpato.
7: Volpato. Ti dà un po' anche l'idea di quanto margine economico di manovra può avere la Fiorentina.
0: Poi sai, Volpato c'è Nzola di mezzo, uno gli lascia Nzola per 2-3 milioni, Volpato ce ne mette, quanto costa Volpato?
7: Un decino.
0: Sì, ma a me non, ma sai quando mi dice un accende proprio, cioè la coppia Grosso Volpato e non fa rima con entusiasmo, però
7: indubbiamente, cioè tra i tantissimi giocatori intriganti del Sassuolo, Volpato sicuramente quello che deve ancora fare più strada. Ecco, quest'anno in Serie A è stato molto discontinuo sia a livello di minutaggio che proprio di rendimento, come diceva anche Nick, bloccato dalla presenza di Berardi e di Lorientè. Anche quando Berardi è stato un po' infortunato, quando Lorientè ha vissuto una delle sue classiche fasi in cui è un po' uscito dai radar, non... Sì, Nick giustamente si ricorda il gol col Como, però deve ritrovare ancora, cioè deve trovare, non ritrovare, trovare molta continuità, soprattutto quando è il momento di incidere, cioè l'ultimo tiro, l'ultimo passaggio, l'ultima scelta, l'ultimo dribbling, è lì che deve far vedere, visto che è un 2003 e arriva anche il momento per lui, insomma, di capire di che pasta vuole essere da grande. Se vuole rimanere un giovane di belle speranze infrante, o se è arrivato il momento appunto di puntare magari non solo alla nazionale australiana, come diceva prima.
0: Però
7: Nick,
0: perdonami, ma Volpato, te che sei sicuramente più attento di me nelle sue qualità, io me lo ricordavo, diciamo, di Roma memoria un pochino più tre quarti che esterno puro sangue.
7: Sì, poi con Grosso diventa esterno.
0: Ok,
7: sì,
0: va bene.
7: Sì.
0: Piede invertito,
7: quindi diciamo vice Berardi anche come caratteristiche, nel senso parte da destra e rientra sul sinistro, quindi essendo più un giocatore da finalizzazione che da assist va fatto giocare a destra.
0: Fisicamente molto prestante, sì, perché è quasi 1,90 m, sì. Comunque in 2003, certo, non si sta parlando di...
7: E non è il titolare del Sassuolo, cioè se arriviamo al dunque, al nocciolo della questione, non è Lorientè, non è nemmeno Berardi.
0: Bene.
7: Quindi vedo già Marzio che dice, bene dai, prendere le riserve del Sassuolo, eccitante. Volpato una decina di milioni e non si riscatta Solomon alla stessa cifra? Però Save, perdonami, queste sono anche scelte che una società può legittimamente fare, a maggior ragione se per X motivi il Volpato della situazione è un profilo che si porta dietro l'allenatore, o una richiesta dell'allenatore, o una compensazione all'interno dell'operazione Nzola, dell'operazione Grosso, eccetera eccetera eccetera. Ora poi detta così sembra che Solomon abbia fatto sei mesi proprio da mille una notte. Insomma, Solomon sì, ha avuto il primo mese buono, intrigante, poi tra infortuni e prestazioni un po' meno scintillanti, no, non credo abbia lasciato, ecco, tutto questo gran ricordo. Poi magari puoi dirmi serenamente, per sostituire Solomon, Volpato non mi convince, quello ci sta. 7 gol in 3 anni, top, dice in modo sarcastico Yuri.
0: Noi riportiamo le notizie, ragazzi. Poi
7: non c'è dubbio, ognuno si faccia la propria idea. È chiaro che non parliamo, per esempio, di un giocatore compiuto. Cioè, Volpato è il classico giocatore che deve ancora dimostrare tutto, anche perché si torna lì, quest'anno sostanzialmente non è mai stato un titolare del Sassuolo. Quando è stato titolare, e ora vado a dirvi anche in quante occasioni, è sempre stato più per un obbligo che per scelta, cioè
0: per l'assenza di Berardi.
7: Non ha mai rubato il posto a Berardi, quindi con Berardi al top della condizione. L'anno scorso idem, perché aveva fatto 18 partite complessivamente, 4 gol e 6 assist in Serie B. Quest'anno 2 gol e 4 assist in Serie A. Nella completezza, diciamo, nella totalità delle sue presenze, 24, ne ha fatte solo 11 da titolare. E per dire, soprattutto nella parte centrale dell'anno, è rimasto 5 volte in panchina da fine gennaio a inizio marzo. Cioè, quando paradossalmente il Sassuolo ingrana, vince con la Cremonese, col Pisa, con l'Udinese, col Verona, con l'Atalanta, non c'è rendimento da parte di Volpato.
0: Certo, è, se però non lo conosce Grosso, cioè nel senso, immagino che se c'è dell'interesse da parte della Fiorentina sia anche perché Grosso lo ha indicato come, cioè, una scelta interessante. Cioè, se no, ragazzi,
7: garantisce l'allenatore.
0: Garantirà l'allenatore. Poi l'ha lasciato in panchina, lo ha fatto maturare o quello che è, ma evidentemente ci ha intravisto qualcosa che forse noi, conoscendolo meno, no, forse, sicuramente noi non possiamo sapere. Poi vi si è detto all'inizio come funziona il mercato di quest'estate: sarà un mercato dove scommesse e giovane età ci saranno spesso e volentieri. Quindi lui non è vecchio, perché ha 21 anni, no, più di 21, 23 sì, anni, quindi comunque ancora in fase di maturazione, perché evidentemente c'è chi matura prima e chi matura dopo. È un giocatore italiano, quindi una cosa che comunque alla famiglia ho messo sempre piaciuta. Giocatore che proviene dal Sassuolo, di Grosso, che sarà allenatore della Fiorentina. Se lo prenderanno, ci sono delle motivazioni. Poi, che non ci faccia impazzire, io l'ho detto subito, è evidente che non sia il nome dei nostri sogni.
7: Vai con due WhatsApp audio, Stefanino.
11: Ma alternativa a Grosso, realisticamente direi la conferma di Vanoli, poi forse Aquilani, o se no Abate, ora sento va molto di moda.
0: Mai visto,
11: ma non credo si escano a nomi di questo cabotaggio.
0: Ah, ecco, quindi
11: non è che si può pensare a nient'altro. Lo stesso Tedesco che va al Bologna, forse per noi sarebbe stato quasi un lusso. Purtroppo siamo fuori dal circolo delle società gradite agli allenatori importanti.
12: Buongiorno ragazzi, stavo per uscire di casa, mi stavo guardando in televisione, ho visto il trafiletto degli esterni e ho letto Belgali e Banda. Io abito al 6° piano, mi è venuta un'irrefrenabile voglia di aprire la finestra e lanciarmi di testa di sotto, perché vediamo se anche quest'anno si rifà il mercato con gente che l'è retrocessa o gente si è salvata e rotto la cuffia. Ma che siamo safazzi veramente o si è imparato qualcosa l'anno scorso? Andiamo, tiriamo fuori i nomi giusti, nomi che ci scaldino un po'.
7: Io continuo a ribadire.
0: Poi tiriamo fuori, ma poi tiriamo così, fuori. Cioè, non è che noi, allora, si potrebbe fare una trasmissione dei contrari. Allora, entrate qui e dire, ragazzi, solo risposte sbagliate. La Fiorentina è su Mbappé, sta cercando, dimmi te, che veramente non mi viene nemmeno in mente.
7: Guarda,
0: Alisson Becker non va alla Juve perché viene alla Fiorentina al posto di De Gea.
7: Massimo scrive: a me piace come allenatore Enzo Maresca.
0: Vedi? Va bene, allora facciamo così. All'inizio della trasmissione diciamo, in questa trasmissione lo mettiamo anche in sovraimpressione, non ci saranno notizie ma solo fake
7: risposte
0: news
7: sbagliate.
0: Solo risposte sbagliate, e allora si dice tutto quello che qualcuno vorrebbe sentirsi dire, però purtroppo
7: un altro amico così. Ora l'ho perso, prima aveva scritto Xabi Alonso, che è da un mese allenatore del Chelsea.
0: Bene,
7: anche questa potrebbe essere una risposta perfetta per la rubrica. Mentre Damiano, mister Schadenfreude, ci informa che il caffè di cicoria introdotto in Italia in tempo di guerra, quando il caffè non si trovava, è buonissimo e salutare, meglio dell'orzo a gusto mio, così come la polvere di Carrube. Dice si trova però solo in pochissimi negozi selezionati per i prodotti salutari, e ci manda anche un'immagine di una confezione di della, del caffè di cicoria solubile. Devo dirti la verità, Damiano, ho imparato qualcosa oggi, non conoscevo.
13: No, nemmeno io.
7: Ne parleremo nello speciale tutti i tipi di caffè del mondo con Stefano Cherubini in regia, ovviamente Damiano ospite
13: e Niccolò Ceccarini.
7: E Niccolò Ceccarini collegato dall'Australia per parlare delle origini di Volpato. Grappino dice: io la depressione la combatto con una birra o un negroni, io sono contento di grosso, anche perché quando siamo stati entusiasti di qualcosa lo abbiamo sempre preso in quel posto. Siccome dite giustamente anche Tedesco preferisce Bologna alla Fiorentina,
13: no, ora, non abbiamo detto proprio così,
7: no, il punto di vista è: se come dite Tedesco potrebbe dire sì al Bologna, dice allora ci dobbiamo accontentare di grosso? Assumereste un dipendente con 4 licenziamenti in 10 anni anche se raccomandato da un dirigente? Diamo priorità ai giocatori. Miei nomi: Aquilani o Galloppa, Arbeloa, Raul, per avere accesso alla cantera Real Madrid anche in prestito. Quindi tu, Luca, preferisci prendere
13: quindi Nico Pazzi è andato al Como perché Fabregas ha aperto le porte del prestito del Real Madrid, eterno rivale.
7: Sì, sì, poi soprattutto così facendo, quindi se tu prendi Raul, tu hai la certezza
13: che Real
7: ti dia tutti i migliori giocatori in prestito, perché giustamente la Fiorentina deve fare la succursale del Real Madrid. Poi, Luca, perdonami, citi Arbeloa con tutto il rispetto completamente a caso, cioè un allenatore che è stato preso, buttato in una situazione drammatica a Madrid con caos nello spogliatoio, discussioni, Valverde e Camavinga che arrivano alle mani, o Tchouaméni, ora non ricordo.
13: Tchouaméni.
7: Allenatore che non verrà confermato, però è più adatto di grosso. Cioè, vorrei capire in base a cosa. Anche lì, perché ha allenato il Castiglia? Poi se tu valuti un allenatore in base al numero degli esoneri, allora forse non hai ben chiaro di come funzioni la professione dell'allenatore. Poi ognuno può avere i suoi gusti, ci mancherebbe. Uno può essere, visto che ora va tutto sull'onda della polarizzazione, va benissimo essere pro De Zerbi, anti Allegri o viceversa. Mi viene però da dirti che se uno va a vedere la storia degli allenatori, cioè è pieno di esoneri da tutte le parti, esoneri, risoluzioni contrattuali, obiettivi falliti, quindi sei legittimato a non volere grosso, però perdonami, se citi Galloppa prima di grosso, io non so che cosa tu voglia dalla Fiorentina. Allora, ecco. Poi ora ovviamente Galloppa è sulla bocca di tutti dopo ieri, però
13: sì, ma lasciatelo lavorare in pace, quello ragazzo,
7: lasciamolo ripartire alla Serie B, perché ora anche Aquilani è sulla bocca di tutti. Aquilani ha dovuto farsi le ossa,
13: a questo punto potrebbe restare tranquillamente a Catanzaro,
7: poi perché ha fatto un anno di Pisa e un anno di Catanzaro. Aquilani,
13: diamogli il tempo,
7: poi magari ora arriverà il Sassuolo, che però non è il Real Madrid, non è l'Inter, non è la Juventus, una cosa per volta. Il famoso di, questa è una bella domanda, gireremo poi successivamente a Nick,
13: sì.
7: Il famoso ghiacciaio di Grassina sta resistendo alle alte temperature?
13: Beh, se ha nevicato oggi siamo al 30 di maggio, al 29 di maggio,
7: quindi ce la faremo. Michele dice: Pietro, ma alla conferenza stampa che spero faranno a breve parleranno dei 146 punti fatti quest'anno dalla società, cioè dalla somma di prima squadra,
13: guarda,
7: femminile,
13: allora,
7: e company.
13: Della Fiorentina Primavera ci siamo già detti tutto, no? Della soddisfazione, del brivido, di quello che ci auguriamo e auguriamo ai ragazzi. Beh. L'arma a doppio taglio nella mentalità di questa Fiorentina, di questa società, non di questa Fiorentina, cioè quelli di quelli che conosciamo, quindi di Giuseppe Commisso, di Ferrari, è che questa vittoria in un campionato Primavera, una vittoria che, ripeto, ci dà soddisfazione in quanto tifosi, ma che poi insomma è abbastanza fine a se stessa, se vogliamo, rischi di spostare o di modificare l'atteggiamento e l'approccio a questa conferenza stampa, e sarebbe un bel problema. Quindi io non so di cosa parleranno e quando la faranno, se prima andranno in America o non ci andranno proprio. Io mi auguro che ci sia una presa di coscienza, che ho letto per esempio tra alcuni messaggi dei ragazzi, insomma, della prima squadra, per esempio di Gosens, ma lo stesso De Gea, che giustamente sottolineano come poi ne siano usciti, però sottolineare anche quanto sia stato brutto dare questa stagione in pasta ai propri tifosi. Ecco, io mi auguro che si parta da questo presupposto, si parta da dire scusateci, è stato doloroso per tutti, non ci abbiamo dormito la notte, poi ne siamo venuti a capo perché era il minimo che, che potessimo fare nei confronti dei nostri tifosi, e poi partire a parlare di quello che vogliono. Ho l'impressione, la paura, la preoccupazione che possa effettivamente nascere qualcosa di diverso, no? Dopo la vittoria della Fiorentina Primavera.
7: Chiudo questa parte di messaggi da leggere con Jacopo dalla Spezia che dice: avete visto la lista attaccanti delle convocazioni dell'Argentina? Pazzesca, sì, pazzesca, considerando anche quelli che hanno lasciato a casa, da Castro a Sulé a Dybala, e comunque hanno sei attaccanti, uno più forte dell'altro. Con i nomi che circolano, prepariamoci a soffrire anche il prossimo anno. Massimo da Prato: se uno sta in panchina e gioca ogni tanto, fa fatica a trovare l'intesa con i compagni e la forma fisica. Maurizio: però anche per Maurizio è il contrario, cioè che se uno sta in panchina è perché evidentemente non è a livello dei titolari. Un amico dice: arrivi quindicesimo e ti aspetti di prendere Barcolà come esterno? Benissimo Volpato, specialmente se scelto dall'allenatore. Che mercato vuoi fare fuori dalle coppe? Kostić e del Sharawi sarebbero oro colato. Questo è Alfio dal Mugello. Matt: non ho nulla contro Grosso, ma mi spaventano i troppi esoneri che ha ricevuto. E poi aggiunge: Benve, arrivano i colpi. Però è anche vero, Matt, io ti invito non solo a guardare gli esoneri, cioè è chiaro che ci sono anche gli esoneri, soprattutto nella prima parte di carriera. Io quello che non considererei è quello del Lione. Andate dove volete a fare una ricerca sul web, ci mettete veramente 5 minuti e trovate come arriva al Lione, in che contesto, a livello societario. Cercate cosa stava succedendo tra Olà e Textor, cosa era successo con Blanc, che era l'allenatore prima, cosa succede prima della partita col Marsiglia, e perché arriva quell'esonero. Io la carriera di Grosso inizierei a guardarla dal 2021, perché quella, la prima parte effettivamente è stata di quel boom pazzesco con la Juve Primavera, vince il Viareggio, arriva in fondo in Italia, fa bene la Youth League, poi ci sono delle difficoltà. Secondo me dal 21-22 lui ha solo la sfortuna di beccare l'anno dopo la vittoria del campionato col Frosinone, probabilmente di sbagliare scelta ad andare a Lione, e poi è dovuto ripartire. Però io degli esoneri mi preoccuperei relativamente, mi preoccuperei molto di più fossi Stefanino di mandarci i prossimi due WhatsApp audio, ecco.
14: Buongiorno ragazzi, domanda un po' ironica ma con un bel fondo di serietà. Non si potrebbe aggirare il discorso della seconda squadra con un paio di club satellite, non per forza toscani, ma anche delle regioni limitrofe, Lazio, Umbria, Emilia Romagna, eccetera, che giocano in Serie C, come fa un po' il Chelsea o lo Strasburgo?
7: Sono i due
14: migliori in base alle loro esigenze e se fanno le ossa. Noi per esempio qui a Guidonia uno come Braschi ci servirebbe come il pane, che de due punte non ne fanno una.
7: Giusto.
15: Buongiorno, io vi volevo chiedere una considerazione sull'esposizione mediatica che c'è in questo momento la Fiorentina, perché sui quotidiani nazionali è una delle società più chiacchierate e tra l'altro sempre in termini di incertezza. Si è gettato incertezza su Paratici, ai Napoli, alla Roma, ai Milan. Si getta incertezza rispetto al fatto che invece si dà per fatta con Grosso. Ecco, volevo capire secondo voi qual è il motivo di questa confusione. Grazie, ciao.
13: Allora, parto dalla prima, sì, che riguarda le società che potrebbero effettivamente essere satelliti della Fiorentina. Per me ci sono anche, quello che so io, ci sono dei contatti in corso con alcuni club, anche in Serie D, perché comunque la logica è: se le seconde squadre andranno a morire, come pare, o quantomeno non ci saranno nuovi ingressi, o comunque se ci dovessero essere, la Fiorentina è esima, quindi tutte queste premesse, la Fiorentina sta pensando effettivamente di trovare una condivisione, diciamo, della crescita di alcuni giovani in società di Serie D e Serie C toscane. Credo che questo progetto ci sia, e ci sia, insomma, da parte proprio dello stesso Paratici, che sta incontrando con Ferrari alcuni club. Detto questo, sulla seconda com'era?
7: La seconda L'esposizione mediatica a livello nazionale.
13: Cherubini,
7: a livello nazionale.
13: Allora, l'esposizione è quello che dicevo prima. Perché adesso, fra virgolette, tutti passeggiano sul cadavere Fiorentina e quindi qualsiasi voce contro, fra virgolette, Fiorentina a livello nazionale viene data in pasto senza tra l'altro spesso neanche passare dalle fonti locali, se vogliamo, proprio perché quella che è la credibilità della Fiorentina, calcisticamente parlando, è venuta meno. E quindi anche da un punto di vista mediatico, tra l'altro con la Fiorentina che da tempo lecitamente preferisce comunicare tramite media nazionali e non sul locale, perché c'è da registrare anche questa scelta, questi sono i risultati. Cioè la Fiorentina sta facendo fare le interviste, momenti diciamo più topici della stagione, sempre con media nazionali, che poi sono quelle che di fatto nelle ultime settimane hanno comunque fatto sapere che Paratici poteva andare in qualsiasi società migliore della Fiorentina d'Italia, che il caso Vanoli, il caso Kenny, il caso quello, il caso dell'altro, sono scelte e soprattutto sono figlie di quello che è stato il rendimento di quest'anno della Fiorentina.
7: Allora, ci prendiamo solo 10 minuti prima del rush finale perché ci sono ancora tantissimi messaggi da leggere. Ora, infatti, ci prendiamo 10 minuti di quello.
13: Ecco.
7: Perché poi arriviamo da Andrea, Luca, Igor, Silvana, Ale, amici che non si firmano, Fulvio, Chris, Alberto, eccetera, eccetera, eccetera. Ma per entrare ancora più, diciamo, nel tema Fabio Grosso, nel pomeriggio di ieri, tra l'altro poi in serata il nostro interlocutore ha raggiunto il Viola Park per vedere dal vivo anche Fiorentina Parma, abbiamo contattato Fabio Lucioni, che è un ex calciatore, si è da poco ritirato, adesso direttore sportivo, che ha avuto, diciamo, il piacere di condividere un anno con Fabio Grosso, e un anno significativo, quello che poi ha portato il Frosinone in Serie A ormai 3 anni fa, quello di cui tra l'altro parlavamo poco fa, Lucioni da capitano, Grosso da allenatore. Allora ci sentiamo anche come Lucioni ha vissuto Grosso e come presenta la piazza fiorentina quello che ad oggi sembra il grande favorito per la panchina della stagione 26-27. Con Fabio Lucioni qui a Radio Firenze Viola per parlare degli argomenti caldi di casa fiorentina, ma chiaramente non solo. La prima domanda, Fabio, che voglio porti chiaramente è su Fabio Grosso, allenatore in pectore della Fiorentina. Avete vissuto insieme un'importante cavalcata ai tempi del Frosinone, lui da allenatore, tu da capitano. Ti chiedo molto banalmente che ricordi hai di quell'avventura e che allenatore è Fabio Grosso.
16: Ma guarda, innanzitutto un saluto a tutti. Sono veramente felice se si concretizzasse l'arrivo di Fabio a Firenze, perché credo che meriti una chance importante come potrebbe essere questa di Firenze. A Frosinone abbiamo vissuto un anno bellissimo, una grandissima cavalcata. Lui è un allenatore giovane ma con le idee molto chiare, ci ha fatto divertire, ma soprattutto ha trovato, secondo me, un gruppo che si è messo a sua completa disposizione, e a mio avviso, quando tutte le compagini si divertono e c'è un'alchimia importante, a mio avviso è un valore aggiunto che ha l'allenatore nel preparare i campionati, ma soprattutto arrivare ai risultati che le società si prefissano.
7: Mi sembra poi, Fabio, e chiedo a te in questo senso, un allenatore che magari parte anche con delle idee tattiche al di là del sistema di gioco, che chiaramente è per lo più stato nella sua carriera il 4-3-3, ma poi anche molto abile a trovare anche una connessione, no, con le caratteristiche dei giocatori. Mi sembra che negli ultimi anni, da Frosinone passando per il Sassuolo in B e per questo Sassuolo, sia stato anche molto malleabile, no, in un certo senso.
16: Sì, assolutamente, lui è un allenatore duttile, un allenatore che in base alle caratteristiche dei propri giocatori riesce a metterli nelle condizioni giuste affinché si possano esprimere nel loro totale potenziale. Ha fatto un lavoro straordinario negli ultimi anni e sta praticamente sotto la lente di ingrandimento, e ripeto, a mio avviso sarà, se dovesse concretizzarsi questa trattativa, sarà una grandissima occasione per lui affinché possa, in una società così importante ma anche così esigente, perché oggi approdare a Firenze ci sono delle responsabilità che ti devi assumere e devi portare dove merita quella squadra e quella città. Non ho alcun dubbio, perché le caratteristiche del direttore Paratici e le sue, con un progetto secondo me che ripartirà alla grande, arriveranno ai risultati prefissati.
17: Anche perché proprio in questo senso, Fabio, volevo anche chiederti, chiaramente da osservatore esterno, ripartire dopo una stagione così complessa, con la salvezza arrivata alla 36esima giornata e un 15esimo posto finale, chiaramente per un allenatore come Grosso, in un contesto come questo, espone, no, se vogliamo, anche a delle pressioni diverse, esigenze diverse e responsabilità anche diverse per ripartire e ottenere risultati più consoni, definiamoli così.
16: Assolutamente, assolutamente sì, però a mio avviso la società ha fatto un passo forte in una direzione di continuità, facendo 4 anni a Paratici e dando tutto in mano ad una figura esperta che possa riportare dove merita quei colori. È normale che la scelta di Grosso oggi è un allenatore che sta sulla rampa di lancio ed è giusto dargli una possibilità, detto anche che ha un rapporto con il direttore dai tempi della Juve, e quindi secondo me questa alchimia si potrà raggiungere nel più breve tempo possibile, perché già hanno un rapporto di conoscenza che dura da anni.
17: Nella lotta per non retrocedere la Fiorentina c'è stata sostanzialmente, appunto, fino alla 36esima giornata, in un contesto in cui ha duellato a lungo anche con una realtà che poi hai anche conosciuto nel corso della tua carriera come il Lecce. Credi che per esempio la salvezza della squadra di Francesco e la permanenza per il quarto anno consecutivo in Serie A siano, forse è un risultato che passa un po' sotto traccia se si va a analizzare tutta la Serie A, ma credi che invece sia forse uno dei risultati più sorprendenti, più forse anche da, appunto, da sottolineare per quelli che sono stati verdetti di questa Serie A?
16: Ma credo che sia l'ennesimo capolavoro, no? Per quella società e per è inutile bilanciarlo ancora tanto, perché è sotto gli occhi di tutti il lavoro che ha fatto Corvino negli ultimi anni. Ha riportato, a parte l'entusiasmo che a Lecce non manca mai, ma ha riportato continuità in Serie A, e questa è la quarta salvezza di fila, e quindi è un lavoro straordinario che ha fatto, ma soprattutto con un progetto basato sempre su giocatori giovani e di prospettiva, quindi va secondo me studiato a fondo quello che è il suo lavoro. È normale che la Fiorentina, trovandosi in una situazione difficile per lunghi tratti quasi tutto il campionato, mentalmente non è mai stata abituata a quelle posizioni di classifica, quindi se vogliamo la difficoltà più grande è stata calarsi nella realtà di lottare per non retrocedere, cosa che probabilmente altre società quali Lecce è sostanzialmente più abituata, sia a livello ambientale ma soprattutto a livello anche dirigenziale, nel far capire cosa serve per salvarsi. E secondo me in questo a Firenze l'approdo di Paratici è stato fondamentale nel riassettare un po' tutti gli equilibri.
17: Appunto, parlavamo prima della promozione ottenuta con Grosso ai tempi del Frosinone che ha riottenuto una nuova promozione. Mi viene da chiederti se a questo punto la sfida più grande per questa realtà, per il patron Stirpe in generale, un po' per il Frosinone, sia quella un po' di trovare una continuità, no? All'interno di questo ascensore degli ultimi anni.
16: Guarda, il progetto Stirpe credo che sia lungimirante, no? Sono tanti anni che alla guida di quella società ha portato grandi risultati, ha portato in una piccola città la Serie A, e questo gli va dato merito la scelta soprattutto delle persone che si è sempre messo al suo fianco. Negli anni scorsi, a mio avviso, Angelozzi ha fatto un grandissimo lavoro basando mettendo delle figure esperte alla guida di tanti giovani. Lo scorso anno l'emblema è stato che una squadra con una media di età pari a 23 anni circa è riuscita con grande stupore, se vogliamo, ma andava già indirizzata la mentalità dall'anno prima, era già stata indirizzata, a mio avviso, con gli innesti giusti e la voglia di emergere, hanno fatto sì che il Frosinone sia potuto salire in Serie A, e mi auguro che il prossimo anno, da quello che sto vedendo e leggendo, farà una campagna acquisti ancora sotto il punto di vista della linea verde, possano comunque raggiungere la salvezza.
17: Tanti anni come leader difensivo, capitano, specialista in promozioni o campionati vinti, adesso ti stai lanciando in una nuova avventura dietro la scrivania da direttore sportivo. In questi mesi si sono fatti diversi nomi di diverse squadre interessate a te, recentemente anche lo Spezia, con cui hai vinto campionato di Lega Pro, la Coppa Italia, la Supercoppa. Ti chiedo un po', insomma, che cosa bolle in pentola, che estate sarà per te questa?
16: Guarda, spero che si concretizzi qualche chiacchiera che è stata fatta. In questo momento sono in viaggio verso Firenze, vengo da Brescia e ieri sera sono stato a vedere la semifinale playoff, sto andando a vedere la finale della Primavera 1 proprio al Viola Park, quindi sto sempre in movimento cercando di tenermi aggiornato su quelle che sono le nuove leve che cercano di emergere, ma soprattutto di tenere monitorato tutto quello che potrebbe essere un mercato dei direttori che possa, diciamo, essere consono alla mia figura. È normale che le aspettative non possono essere di squadre top, però vorrei cominciare nel giusto modo e cominciare avendo delle ambizioni per cercare di capire quello che sarà il mio futuro, ma soprattutto a livello lavorativo quello che potrebbe essere una giusta partenza per quanto mi riguarda.
7: Questo dunque Fabio Lucioni a Radio Firenze Viola. 11:47, ragazzi, sono 10 minuti, quindi faremo il possibile per accontentarvi. C'è Stefanino che è già lì, tutto un fremito,
13: marce
7: tutto agitato.
13: Altissime.
7: Cominciamo con i primi tre WhatsApp audio.
18: Buongiorno ragazzi, ma senti, secondo il mio modesto parere, sì, se tu vai da un allenatore di categoria, di livello superiore, e tu gli proponi, ti do tot ingaggio per invogliarlo, tu devi voglio andare in Champions League, metto 300 milioni di euro per il mercato, non so altro, allora l'attrattiva si viene automaticamente. Ma se tu li proponi, c'è da rifare tutto, c'è da ricostruire, non su un'altra, è più difficile si vengano.
19: Sì. Buongiorno ragazzi, scusate, vorrei fare un paio di considerazioni, cerco di essere veloce. Però la prima, non è vero che l'anno prossimo non si può ambire a fare qualcosa di importante. La Fiorentina di Della Valle, quando arrivarono, non ha fatto più nemmeno quello che ha fatto il Como quest'anno. Seconda considerazione, Fabregas, che è sicuramente un allenatore super top, al primo anno in Serie A, alla fine di girone d'andata, quando giocava a Cusrone e Goldaniga, era quart'ultimo. Poi hanno comprato 5 giocatori di pallone e hanno gettato le basi per andare in Champions. Ciao da David.
20: Amici miei, buongiorno. Allora, io sono fra quelli che hanno fiducia in Paratici, gli voglio dare fiducia, voglio aspettare a vedere che succede e dopo farò il fiorentino, quindi criterò e farò tutto il peggio. Però volevo dire di ieri sera, ho goduto,
7: ottimo,
20: perché sono tornato indietro di tanti tanti anni, 60, quando si vinceva la De Martino con Beppe Iappella, Mario Scandicci.
7: Ben fatto Mario, così si fa. Super Calva dice: Grosso ha fatto giocare al Sassuolo un calcio brillante con 3 punte sia in B che in A. Sono più preoccupato nell'avere come DG Ferrari e come presidente Joseph Commisso. Il problema non è l'allenatore, questo è Super Calva. La vittoria di ieri non fa primavera, la prima vera vittoria sarebbe una nuova società. Questo è Igor. Silvana si ricorda di quando sua nonna le faceva il caffè di cicoria 2-3 volte la settimana.
13: Buono.
7: Ora poi Silvana magari nei prossimi giorni rimandaci il messaggio, perché ora non ho tempo di leggerlo tutto, in cui racconti anche la ricetta, l'aneddoto su sul caffè di qui sopra. Conte, tanto per fare un nome, ha subito 3 esoneri, uno ad Arezzo in B nel 2006, uno a Bergamo e uno a Londra. Fare l'allenatore di una squadra di calcio non è come fare il dipendente del catasto, non c'è dubbio. Ma infatti c'era anche un altro ascoltatore che citava l'esempio di Sarri. Sarri, prima di diventare quello che noi conosciamo come Sarri,
13: è stato esonerato dappertutto,
7: ecco, ovunque. Quindi ringrazio Lorenzo tra l'altro di questo messaggio su Sarri, perché è molto pertinente, perché tra l'altro Sarri era il prescelto, no, della piazza, ecco, uno di quelli che probabilmente nei primi 10 anni di carriera è stato esonerato 8 volte.
13: Poi è arrivata Empoli e Empoli gli hanno dato la possibilità di fare il calcio che voleva, con i giocatori che potevano essere giusti per quello che faceva, ed è diventato Sarri. Cioè si è tramutato nel Sarri che conosciamo oggi, quindi un Sarri vincente, continuo, che piace, eccetera. Però prima di arrivare a Empoli, davvero, se si va a vedere la quantità di esoneri, tra l'altro esoneri che arrivano anche in Serie Z, perché lui è stato esonerato, sì, sì, io credo dall'Antella anche, cioè nel senso,
7: prima di arrivare a Empoli lui viene esonerato dall'Arezzo, esonerato dal Verona, esonerato dal Perugia, retrocesso con l'Alessandria, esonerato dal Sorrento. Questi sono 5 dei 7 anni precedenti a Empoli di Maurizio Sarri, dal 2006 al 2011. Quindi se la regola è dagli esoneri si capisce il valore di un allenatore, Luca non è d'accordo, va benissimo, scrive un lungo messaggio, ora non ho tempo di leggere, ne riparleremo prossimamente su questi schermi. Allora, prima della raffica sentiamo altri 3 WhatsApp audio.
1: Secondo me il problema di fondo per il quale non ci va bene nessun allenatore è dato dal fatto che non c'è più fiducia in questa proprietà. Se cambiasse la proprietà ci andrebbe bene anche Pluto o Topolino in panchina.
7: Fanno il 3-4-3.
1: Comunque, per quanto riguarda Grosso, secondo me è una scelta logica. Un direttore sportivo si porta dietro il suo allenatore.
21: Buongiorno, io penso ci sarebbe bisogno di un Percassi fiorentino, perché il cervello è quello di cui abbiamo bisogno ed è un organo molto sottovalutato e raro.
22: Ragazzi, Manuel da Grosseto, ma non è che Tedesco sia abbia fatto chissà che, ottimo allenatore, e in Italia ha tutto da dimostrare. Io per livello della Fiorentina ad oggi Grosso secondo me è un nome che va benissimo per il nostro status, poi chissà, dimostra di essere migliore di quello che pensiamo e ce ne innamoriamo tutti, ma insomma gente tipo Sarri, questa gente qui vuole le squadre, vuole provare a vincere, vuole provare quantomeno a lottare, e noi a oggi non sappiamo la nostra dimensione, quindi è più che normale.
13: Non sappiamo o sappiamo benissimo? Cioè, o facciamo finta di non sapere, perché la dimensione oggi della Fiorentina è quella. Quindi, e tutto il resto mi torna tutto. Non c'è niente da aggiungere, francamente.
7: Davide è lapidario, la Fiorentina è finita, non esiste più. Se la proprietà ha sbagliato a tenere Pradè e poi a fargli scegliere Pioli, deve fare una sola cosa: ricapitalizzare, altrimenti se ne devono andare. Altro che stagioni di transizioni, altro che Grosso allenatore. Non valutiamo Grosso in base agli esoneri, lo possiamo fare in base alle 17 sconfitte, 3 in più di noi. Io, comunque, veramente ero già rimasto abbastanza stupito dalla valutazione sugli 0 gol di Ken prima di arrivare alla Fiorentina, però già per un attaccante 0 gol va bene. Ma ora vogliamo prendere solo il dato delle sconfitte, quindi nessuno cita ad esempio il Sassuolo ha vinto una sola gara in meno dell'Atalanta. Va bene, allora lo chiameremo Mister 17 sconfitte, così siamo tutti contenti e già il 29 maggio iniziamo proprio.
13: Perfetto.
7: La picchiata verso il basso. Ora invece però ci risolleviamo, perché c'è Stefanino che era già lì tutto gagliardo e felice
13: freme
7: di aver selezionato il meglio del peggio del meglio del peggio.
23: Via, io lo dico anche a voi, ora come ora gli è libero, forse sogno, va bene, ma Xavi sarebbe proprio l'ideale, l'ex di Barcellona. Ora, che è svincolato, Con la cantera di Barcellona l'ha rifatto una delle squadre migliori d'Europa, seconda in Spagna, così valorizzato, talenti incredibili. Io so Pixavi.
2: Allora ragazzi, se io penso che siamo praticamente a giugno, ancora l'allenatore non è stato ufficializzato, poi ci sarà

0: Ciao bello, lo sai ha preso Bologna un allenatore? Chi ha preso? Klopp? No. Chi ha preso? Guardiola? No. E chi ha preso? Ha preso Tedesco. E sti cazzi, cioè, bisogna essere invidiosi di Bologna che ha preso Tedesco. Io sarei più invidioso di Bologna sinceramente per i risultati che sta ottenendo, però io proprio essere invidioso di Bologna un ce l'ha fuori, ragazzi. E Tedesco sti cazzi. Buona giornata, forza vela sempre.
1: Secondo me non fa una piega comunque, perché...
2: però l'uno è conseguenza dell'altro, quindi
1: sì, dei risultati,
2: i risultati
1: sì. Però lui dice Tedesco non è che si stia parlando di un guru incredibile del mondo del calcio.
2: No, è vero, però si sta parlando del Bologna.
1: Certo, sì, sì. Cioè, se si pensa a 10 anni fa non si, si poteva pensare a una cosa del genere, e oggi è plausibile, ma insomma va bene, né? Non mi trovo d'accordo il fatto che, sai, dice cavolo è arrivato appunto Xabi al Bologna, uno può avere cavolo Xabi campione del Barcellona, grandissimo idea nel progetto. Potevo anche capire Domenico Tedesco, era un nome la Fiorentina evidentemente aveva valutato, chissà se l'ho anche provato a accostare effettivamente alla panchina di se stessa. Questo io ho certezza di Glasner, ho certezza di Raola, di Tedesco non ce l'ho. Poi va al Bologna e i risultati parleranno per lui, esattamente come Grosso alla Fiorentina. La notizia è questa, che i risultati parleranno per le scelte di tutte le società. Gattuso alla Lazio, Allegri al Napoli, Italiano al Milan, non si sa, potrebbe essere. Tutti questi verranno giudicati sui risultati. Poi, che oggi, che siamo al 29 maggio, si parli tanto anche del recente passato di tutti questi allenatori, immaginandosi un futuro più o meno roseo per le squadre dove sono andati, è normale, ma tutti verranno valutati sui risultati, altrimenti si farà l'errore fatto con Stefano, come veniva chiamato da tanti Pioli l'estate scorsa, dove solo perché era un allenatore XYZ doveva avere dei risultati XYZ. Il calcio non funziona così, non è un automatismo, e purtroppo noi ne abbiamo pagata cara la pelle, soprattutto nella prima parte della stagione. Siamo arrivati alla fine della settimana, del mese, non dell'anno, del lunedì 1 giugno chi si compra regolarmente alle 10, non c'è nessun cambiamento, probabilmente ci saremo sempre io e Francesco, e quindi niente, vi diamo l'appuntamento per quanto mi riguarda a lunedì, per quanto riguarda Francesco a domenica, sì. Tutto è bene quel che finisce bene, adesso c'è Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Ciao!
3: Radio Firenze Viola.
4: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala.
5: La prossima ora di trasmissione è offerta da
4: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
6: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
7: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
8: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
9: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ha ordinato nulla. Ho già caricato l'ape, 2 ami e 3 purmi, ma prima devo passare dall'autofficina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C. Ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
10: Da oltre 60 anni Chiardiruna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiardiruna Materassi.

0: Dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
1: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
0: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
1: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
0: Istitutogiglio.it.
1: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
2: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
3: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
4: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
5: Stanco di bollette salate? Con Just For You Energia risparmiare è un gioco da ragazzi. Mandaci le tue fatture e se non ti facciamo risparmiare, te la paghiamo noi. Just For You Energia, la scelta intelligente per il tuo portafoglio. Chiamaci allo 055 51 34 626. Just For You Energia è un broker delle più importanti società di energia nazionali e internazionali. Vai sul nostro portale cambiabolletta.it.
6: Radio Firenze Viola.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione di Firenze Viola TV, il saluto che vi arriva da parte di Andrea Giannattasio. È stato condannato a 10 anni di reclusione per tentato omicidio il 28enne peruviano accusato di aver investito volontariamente il proprio rivale all'uscita del locale Drumba Club nella zona industriale del Padule a Fucecchio. I fatti risalgono alla notte del 30 novembre scorso e portarono all'arresto dell'uomo circa un mese dopo. La sentenza è arrivata al termine del rito abbreviato. Secondo la ricostruzione dell'accusa, il giovane avrebbe atteso il connazionale all'esterno della discoteca e una volta individuato avrebbe accelerato investendolo con la propria auto. Nell'azione rimasero coinvolte anche altre 4 persone. Le indagini hanno inoltre evidenziato che il conducente avrebbe effettuato più manovre, tra cui una retromarcia e successive sterzate, nel tentativo di colpire nuovamente la vittima e una sua amica. L'intera scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Il pubblico ministero Sara Polino intanto ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni, imputata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio, in provincia di Lucca, investendolo più volte a bordo di un SUV, il 59enne marocchino Nureddin Mezgui, che l'aveva rubato pochi minuti prima la borsa. Inoltre, nell'udienza di ieri, la perizia psichiatrica sulla D'Alpino ha escluso il vizio di mente per la donna. Redatta dal neurologo Stefano Ferracuti di Roma e dallo psichiatra Renato Ariotti di Bologna, la perizia era stata depositata a fine aprile. I due professionisti sono stati ascoltati in aula giovedì e la Corte ha chiuso l'istruttoria dibattimentale. Ieri mattina il pubblico ministero Sara Polino ha quindi ascoltato la difesa della donna guidata da Enrico Marzaduri e i legali di parte civile, gli avvocati Enrico Carboni e Gianmarco Romanini. E intanto incidente ieri sul lavoro a Pietrasanta, in provincia di Lucca, in Versilia, dove una lastra di marmo è caduta addosso a un uomo di 50 anni che ha riportato un politrauma da schiacciamento. Rimasto comunque sempre lucido e cosciente, l'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale di Cisanello di Pisa. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 10 nella ditta Pesetti Aldo in via Aurelia Nord, nella zona di Ponte Rosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia e i tecnici della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'ASL. E chiudiamo con lo sport, in particolare con la Fiorentina. Nel corso del caffè nero bollente di questa mattina, il nostro Luca Calamai ha così commentato il successo della Fiorentina primavera, che ieri, battendo il Parma 2-1, si è laureata campione d'Italia a 43 anni dall'ultima volta.
8: Nell'anno del centenario, la vittoria di questi ragazzi dice al mondo Firenze e Fiorentina che bisogna avere più coraggio con i giovani, bisogna avere la forza di lanciarli e poi bisogna avere anche la capacità di non, magari di non venderli. E la riflessione conclusiva, dopo aver fatto un grande applauso a chi lavora con i giovani, perché se ne parla troppo poco di chi sta sviluppando da tempo un qualcosa che produce talenti e produce risultati. La dedico però a Galloppa. C'è un altro segnale che accompagna la crescita del settore giovanile della Fiorentina: la capacità di avere allenatori che possono diventare grandi allenatori. Guardate quello che sta facendo Aquilani tra i grandi, e sono convinto altrettanto farà Galloppa. Ecco, allora dovremmo essere con gli allenatori bravi come lo dovremmo essere con i giovani calciatori, farli crescere e poi magari invece di mandarli via tenerli.
7: Ed è tutto per l'appuntamento con l'informazione, vi lasciamo in compagnia di Viola Amore Mio con Lorenzo Marucci e Luciana Magistrato. Da Andrea Giannattasio l'augurio di un buon ascolto su Radio Firenze Viola.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
1: Viola Amore Mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro, raccontato su Radio Firenze Viola.
9: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, Fiorentina che dopo 43 anni torna a vincere lo scudetto primavera, grande gioia, grande soddisfazione. Il giusto premio per il lavoro svolto a livello di settore giovanile in questi anni della Fiorentina, e adesso ci si aspetta che un numero sempre maggiore di calciatori del vivaio possa approdare in prima squadra, restandoci, possa diventare anche protagonista della Fiorentina degli anni futuri. Nel frattempo si attende l'annuncio di Grosso, e per quanto riguarda i primi acquisti c'è Cristian Volpato nel mirino, esterno del Sassuolo, australiano, classe 2003. Ne parleremo, così come parleremo anche di tante altre ipotesi di calciatori che iniziano a circolare, iniziano ad essere accostati alla Fiorentina. 348 7513933, diteci la vostra, questo è il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali, e come sempre attendiamo le vostre chiamate allo 055 77 11 171. Luciana Magistrato, buongiorno.
10: Buongiorno Lorenzo e buongiorno a tutti, anch'io reduce dalla serata.
9: Eri a Viola Park ieri sera, sì, a seguire,
10: sì,
9: dal vivo,
10: sì,
9: la partita.
10: Sì, una bella serata, finalmente una gioia, anche se riguarda i baby, ma insomma uno scudetto che mancava da 43 anni è sempre una grande soddisfazione. Ma poi è stato bello vedere il Viola Park partecipe e pieno, c'era il sold out, c'erano anche diversi tifosi, ospiti naturalmente, e devo dire che il Parma è anche una bella squadra, per cui è stata anche una bella finale, c'era il centravanti loro che è veramente un buon giocatore, e i nostri però ce l'hanno fatta, quindi bene così, si chiude un ciclo, molti di loro credo 8 su 11 erano del 2006, quindi la società dovrà valutare se sono veramente pronti per la prima squadra. Tra loro c'erano anche ragazzi che appunto sono aggregati alla prima squadra già quest'anno, Guadio che poi ha segnato, Braschi che ha trasformato il rigore, quindi sono stati i protagonisti. Guadio ha vinto anche, sì, come miglior giocatore, sì. Anch'io naturalmente abbiamo votato noi della stampa e anch'io ho dato la mia preferenza a Quadio, che era stato bravo dietro e poi ha fatto quel gol, certo, insomma in mischia, e quindi insomma una bella serata. Vedremo, sì, anche Balbo l'hai citato, e Puzzoli, tanti altri, sì, insomma, sì, certo, tutti classe 2006, quindi solo Cospo è un 2007, anche se era stato aggregato alla prima squadra, non ha mai esordito, io l'ho sempre trovato quasi poverino, cioè mi ha fatto un po' tenerezza, ecco, allenarsi tutto l'anno con la prima squadra, forse dopo era tornato anche in primavera, e non poter debuttare, cioè, dispiace, però è un 2007, quindi eventualmente se la società ritiene di tenerlo, ci sarà spazio anche per lui, immagino.
9: Assolutamente, c'erano tanti addetti ai lavori,
10: sì,
9: sulle
10: tanti
9: tribune del Viola Park, allenatori, dirigenti, un po' da
10: procuratori, agenti, sì sì,
9: un po' da tutta Italia, per capire anche quali potranno essere i giocatori del futuro, i giocatori che potranno arrivare in prima squadra alla Fiorentina, insomma, comunque sono quei giocatori che saranno in grado di fare una bella carriera, perché poi l'importante, sì, come abbiamo detto spesso, sono i trofei, ma ancora più importante riuscire a vedere una serie di giovani in prima squadra che possano affermarsi, che possano costituire anche l'ossatura della squadra del futuro. Ne parliamo con Andrea Mandorlini, allenatore di grande esperienza, tecnico del Ravenna. Benvenuto innanzitutto. Buongiorno.
8: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
10: Buongiorno, grazie. Ieri sera infatti l'ho intravisto sugli spalti del Viola Park a vedere la partita. Si è divertito?
8: Ma sì, chiaro che sono contento per Daniele che è stato il mio giocatore Galoppa, quindi sono contento, credo che abbia vinto la squadra che ha meritato, tanti giovani di prospettiva sia da una parte che dall'altra. E poi ero molto curioso, anche se mio figlio appunto, che è il direttore, aveva già visto il Viola Park, devo dire che una cosa così bella in Italia non c'era, e sono contento che la Fiorentina possa usufruire di questa veramente spettacolarità di centro sportivo, che è veramente un qualcosa che rimane, che rimarrà per sempre. Quindi veramente complimenti alla famiglia, commis e quant'altro, e sono proprio molto veramente ero felice di vedere, soprattutto al di là della partita, quello che mi raccontavano tutti di un esempio di struttura che in Italia non esiste.
9: Ecco, per quanto riguarda la partita, Quadio è stato eletto miglior giocatore della partita, Quadio che ha segnato anche il gol del 2-0, le è piaciuto?
8: Ma in generale sì, mi è piaciuto, come hai detto, bravi giocatori, siamo un po' venuti anche per vedere quello, però insomma lui ha già giocato anche insomma a livello, insieme a qualche presenza anche in Serie
10: A, in prima squadra,
8: esatto, in prima squadra, quindi tanti giovani interessanti, bisogna poi mantenere quelle che sono le promesse, non sempre così, però sicuramente c'è tanta qualità e giovani bravi, ecco.
9: Si è segnato anche qualche nome sul suo taccuino per il Ravenna, magari?
8: Qualche nome un po' strano, perché comunque è sempre il fatto della primavera un'italiana, ma tanti giocatori stranieri, però...
10: Tipo il centravanti del Parma, no? È un bel giocatore.
8: Sì, il centravanti del Parma, sì, che ha fatto una partita così, però poi ha fatto un bel gol, come tanti altri giocatori, però insomma... 8-9 giocatori su 22 in campo, non italiani, insomma qualcosa ti salta un po' all'occhio così, ecco, però rimane sicuramente tanta qualità da parte di tanti giocatori, ecco.
9: Ecco, allargando il discorso sul campionato primavera, c'è un nostro amico ascoltatore, Gabriele D'Amestri, che dice: ma avere le primavere zeppe di ventenni fa un po' pensare, o è giusto così, non sono già grandicelli? È un tema non nuovo, ma comunque sempre da dibattere.
10: È un tema italiano,
8: sì.
10: No?
8: Sì, infatti ho visto tanti 2006, 20 anni, sì. Adesso non mi piace fare paragoni, però insomma lo facevo lì con qualche amico, con mio figlio, a 20 anni si giocava già, si andava in giro, si faceva già esperienza, adesso io credo che le under 23 per chi le fa possa essere importante, quindi mantenere ancora i giovani in scuderia tra virgolette, però una volta si andava già a giocare, si faceva già esperienza, ecco. E poi è chiaro che ogni paragone fa un po'
9: lei ha 17 anni, a 18 anni giocava già nel Torino,
8: Sì, ero già a Torino, già andavo in prima squadra, un po' come i ragazzi lì, poi ho avuto la fortuna insomma di esordire, non tutte le strade ritengo che siano uguali per tutti, però credo che in Italia insomma 20 anni già fare ancora la primavera mi sembra un po' tanto, quindi però è sempre lì, è sempre solo discorso, una volta si andava in Serie C, C2, erano dei bacini in cui i giocatori facevano esperienza, poi in paesi anni erano pronti, adesso si è saltato un po' questi step, si cerca subito attraverso anche procuratori che pensano di avere già giocatori, e invece credo che i percorsi di formazione e di esperienza siano importanti, bisognerebbe tornare un po' indietro, però dire così mi sembra una castroneria, visto che bisogna andare avanti, ormai è tutta una questione di altre situazioni, però nei giovani credo che le esperienze maturate in C2 una volta poi sono dei giocatori che poi hanno fatto la storia del calcio.
9: Luciano magistrato.
10: Sì, io volevo portare un attimo invece sulla prima squadra, cioè questo scudetto arriva, ma in realtà arriva in una stagione che per la prima squadra invece sarà molto deludente, no? Allora si fa il nome di Grosso, dovremmo essere insomma quasi in chiusura. Pensa che sia l'allenatore giusto insieme a Paratici, DS, per il rilancio della Fiorentina, una Fiorentina che sarà senza Europa ovviamente, quindi dovrà concentrarsi su altri aspetti.
8: Il direttore è una garanzia, lo ha dimostrato in tante piazze, come Grosso che ha fatto non benissimo a Sassuolo, poi Sassuolo. Ogni stagione ha una sua storia. però ripeto, rimane il fatto, quello, ritorno un po' a quello che ho detto prima, di una struttura di grande livello, e quindi deve un po' percorrere per la Salvini. La Fiorentina deve fare una squadra forte, e magari pensava di averla in quest'anno, ha investito molto, ma poi magari le cose non sono andate. Il calcio è bello e brutto anche per quello, perché a volte si fanno delle tra virgolette delle previsioni su giocatori che hanno fatto benissimo, poi ogni stagione, come ho detto, ha una sua storia. Rimane il fatto, ripeto, che la Fiorentina ha una struttura talmente importante, il Viola Park è che qualcosa che uno magari non ci pensa, ma quelle sono basi, e prima o poi la Fiorentina ritornerà a livelli importanti che merita, ma soprattutto per la programmazione, le strutture che ha, che sono fondamentali per il percorso che poi una squadra e una società deve fare.
9: Vari anni fa Prandelli sosteneva che avere un centro sportivo ti porta 7-8 punti in classifica. In questa stagione non si è visto, però ecco, in assoluto è corretto
8: questo. Si possono sempre fare, ripeto, paragoni, però credo che quello che, se non vi offendete, quello che avete voi a Firenze non ce l'ha nessuno, ed è un valore aggiunto. Io, Cesare, sposo pienamente quello che dici, ora del tempo ci vorrà, però queste strutture hanno, dobbiamo essere orgogliosi di quello che la Fiorentina ha, di quello che una proprietà ha fatto, punto, basta, tutto il resto lo si vedrà vivendo. C'è un progetto, un direttore sportivo che ha dimostrato, che era un allenatore giovane, bisogna avere pazienza. Io conosco un po' la piazza, non è che questa pazienza sia così,
9: oltretutto dopo una stagione come questa,
8: però ci vuole pazienza. Ho visto anche ieri sera una tifoseria veramente con questi ragazzi incredibile, e quindi dico soltanto, cercate di avere pazienza, perché a Firenze ha tutto per poter ritornare a un livello importante, e sono sicuro che ritornerà a breve tempo.
9: E allora, l'ultima considerazione con Andrea Mandolini, poi lo ringraziamo,
10: sì,
9: lo salutiamo.
10: Sì, gli chiedo, visto che è stato anche, no, un suo giocatore, se non sbaglio, Galloppa, lo diceva prima. No? Che lo conosce bene. Sì. Ecco, è destinato, ha praticamente dato l'addio ieri sera, lo ha detto anche in conferenza stampa, insomma ha già parlato con la società, il suo ciclo da allenatore della primavera è concluso ovviamente. E, come lo vede come allenatore, cioè destinato a una grande carriera secondo lei?
8: Ma sai, adesso fare questi discorsi mi sembra prematuro. Io glielo auguro del cuore, anzi è venuto anche a Ravenna a vedere un allenamento, una giornata, è venuto lì, ci siamo salutati. È un ragazzo molto sveglio, come lo era da giocatore, si vedono le idee in campo, poi quello che sarà il percorso non dipende soltanto tra virgolette dalle qualità, alle capacità, ci sono tanti aspetti, certo, che intervengono, però assolutamente Daniele lo ha dimostrato, vincere non è facile, neanche con i giovani soprattutto, però ho visto insomma sia Fiorentina e Parma sono arrivate davanti a grandissimi club, e quindi io credo che il valore dell'allenatore poi credo che vada poi riportato su quello che saranno poi i giocatori che arriveranno in prima squadra. Credo che il successo più grande per un allenatore sia quello, vedere migliorare i propri giocatori e farli arrivare alla prima squadra prima possibile, però indubbiamente rimane una stagione da protagonista, quindi sono veramente contento, e gli faccio anche insomma in diretta così con voi tanti tanti complimenti,
10: e li gireremo
9: assolutamente. Grazie mille allora ad Andrea Mandolini,
8: grazie,
9: buon lavoro.
8: Grazie a voi, arrivederci.
9: Grazie. E torniamo subito ai messaggi dei nostri ascoltatori, 348 753 933, ce ne sono tanti che riguardano proprio anche la primavera. C'è Bombe Viola che dice che una delle poche cose che hanno funzionato nei 7 anni di gestione della proprietà commissa è stato proprio il settore giovanile. I risultati di quest'anno con la vittoria del Viareggio, con l'Under 18 ieri, lo scudetto con la primavera lo dimostrano.
10: Diciamo che comunque c'era
9: anche
10: già
9: negli anni precedenti,
10: quindi diciamo che hanno consolidato un settore giovanile che già funzionava anche senza Viola Park, questo va detto a onor, perché per rendere merito certo. anche a chi ha lavorato in altre situazioni, campi in giro, insomma, per la periferia di Firenze, ecco, questo va detto.
9: Poi per quanto riguarda la partita di ieri, c'è il Casentino che dice: Condé, Konaté e Cardinali sono sembrati più pronti,
10: sì,
9: per il
10: Cardinali,
9: professionismo.
10: Un bel giocatore, sì, mi è piaciuto.
9: Sì, sì. E invece Simone appunto dice che per la Serie A c'era solo l'esterno destro del Parma migliore in campo, quello veramente premiato qua Dio perché si è vinto, secondo Simone.
10: Beh, questo, allora io sinceramente ho votato qua
9: Dio autore del gol
10: bravo.
9: Decisivo, perché comunque insomma esatto, di fatto ha chiuso la partita, poi c'è
10: Parma
9: stato
10: stava infatti stava cercando il pareggio, quindi ha tolto molto pathos e ha tenuto bene il centravanti che ha segnato una ventina di gol quest'anno in stagione, per cui insomma io credo che abbia fatto una buona partita, è stato insomma, ha guidato la difesa con molta personalità, ha messo a frutto quell'esperienza e probabilmente allenandosi con i grandi, facendo le partitelle con i grandi, magari poi te lo ritrovi in campo. Quindi secondo me ha giocato bene. Poi nel Parma certo c'erano diversi elementi, buoni elementi anche a mio avviso.
9: Invece, aprendo il tema legato all'allenatore, come abbiamo detto, si attende l'annuncio di Grosso, ci sono dei dettagli ancora sistemare.
10: Da sistemare, sì.
9: Però, comunque, insomma, è chiaro che la strada ormai è stata tracciata da giorni. E, al tempo stesso c'è Fede da Scandicci che dice: perché non si riprende Italiano? Potrebbe fare ancora bene, no?
10: Ma
9: Italiano,
10: guarda,
9: che si è liberato dal
10: sera...
9: Bologna e in questo momento rischia anche di rimanere fermo, eh?
10: Ieri sera, no? Da Perugia lo dico, un collega mi fa, dice: occhio che riprendete Italiano. Lì per lì ho detto che ha parlato magari con il direttore Goretti e gli ha fatto questa rivelazione, ma secondo me non lo so se Italiano se la sentirebbe, ma non perché perché lo vede come un passo indietro, intendiamoci, perché insomma si erano create delle situazioni per cui dopo 3 anni era il momento di salutarsi, quindi
9: sì,
10: inutile
9: anche
10: stare.
9: Anche se adesso c'è una dirigenza nuova.
10: Sì, c'è una dirigenza nuova, è ovvio che sarà importantissima la figura di Paratici, a parte che appena arrivato, allora salvezza. Torneo di Viareggio che non si vinceva non so da quanti anni,
9: anche quello più insomma da diversi anni, sì.
10: E scudetto che non si vinceva, primavera ovviamente,
9: primavera
10: non si vinceva
9: da 43
10: anni, quindi io sono molto fiduciosa, c'erano sia lui che Pilar Fogliati, insomma la compagna attuale, che a quanto pare si sta appassionando anche alla Fiorentina, ha gioito anche lei, insomma ho visto delle immagini, ha gioito anche lei quando è finita la partita, insomma quando abbiamo vinto questo scudetto, quindi se non altro il vento sembra cambiato. Ora è ovvio che dopo una stagione così deludente non lo noti, no?
9: Certo, certo.
10: Però ha dato un'impronta anche vincente,
9: sì,
10: in qualche
9: guarda,
10: modo.
9: C'è Simone da Montemurlo che dice: fra scudetto e torneo di Viareggio sono volati via 50 anni di amarezze, ora tocca,
10: esatto,
9: ai grandi, per favore, in bacheca
10: grandi.
9: Ci sono 20 centimetri di polvere, l'ultimo successo, l'ultimo via. Trofeo conquistato risale 25 anni fa per la Fiorentina intesa come prima squadra.
10: Che trofeo era?
9: Coppa Italia.
10: No, lo sapevo, ti volevo mettere
9: sì, vabbè,
10: alla prova.
9: Sì,
10: no,
9: certo.
10: In realtà stavo pensando: era Coppa Italia
9: era
10: o Supercoppa?
9: Chi era l'allenatore?
10: Mancini?
9: Sì, Mancini.
10: Ecco, vedi.
9: Che aveva sostituito chi? Ti voglio mettere alla prova? Aveva sostituito
10: Terim. Sì, no, vedi, stavo rispondendo. Sì.
9: Poi.
10: Io non c'ero, ragazzi, no, a quei
9: certo,
10: tempi,
9: sì,
10: però
9: sì.
10: Mi occupavo di altro, però sì. Insomma.
9: Poi c'è un messaggio interessante a parte di Alessandro dal Valdarno e credo che possa rispecchiare anche lo stato d'animo di tanti tifosi. Dice: ieri sentire la Fiorentina è campione d'Italia mi ha fatto venire il brividino.
10: È vero.
9: Perché insomma
10: è
9: capitato talmente di rado che insomma uno se ci mette un attimo a pensare, dice: Fiorentina campione d'Italia, accidenti.
10: Eh sì,
9: una bella sensazione.
10: Una bella sensazione, sì, infatti.
9: E poi ci chiede: ma vi convince Grosso? Ne parlano tutti bene, sono contento finalmente di avere un DS in totale sinergia con l'allenatore che
10: questo,
9: sceglie.
10: Infatti.
9: Mi fido molto dei Paratici. In effetti, insomma, c'è da sottolineare questo aspetto del legame, della sinergia, dell'accordo totale,
10: sì,
9: che ci sarebbe,
10: sì, sì,
9: ci sarà tra Grosso e Paratici.
10: Sì, infatti avevo iniziato a dirlo prima, poi mi sono persa in altri discorsi e è importante questo, perché forse anche riferito a Italiano, infatti io stavo dicendo, quello che non ha funzionato fino in fondo è stato il feeling, non che non andassero del tutto d'accordo, però Secondo me un dirigente deve, insomma, sostenere al 100% l'allenatore. Guarda che quest'anno lo hanno fatto comunque anche con Vanoli, di sostenerlo anche nei momenti suoi difficili, quindi è stato importante anche l'apporto della dirigenza anche prima che arrivasse lo stesso Paratici, da quanto ne so, che ha avuto dei momenti, insomma, anche che avrebbe voluto lasciare Vanoli perché capiva che non gli stava, no? All'inizio ha faticato, è stato un percorso complicato il suo. Quindi è importante, secondo me, avere una dirigenza che ti supporta, ma soprattutto io credo che ti debba supportare non solo all'esterno, pubblicamente, ma soprattutto mettendoti in mano anche una squadra, no, adeguata al tipo tuo di gioco, alle tue richieste, il che non significa che tu debba dettare la lista dei giocatori da comprare, no? Ma tu hai delle esigenze e la dirigenza, un direttore sportivo bravo e competente ti deve prendere quei giocatori funzionali al tuo modulo e più bravi possibile, ovviamente in base anche però al budget, a tante cose.
11: Assolutamente.
10: Lì torniamo al discorso del budget.
11: Nel frattempo, a proposito di allenatori, il Bologna ha scelto Tedesco per sostituire Italiano, le parti sono al lavoro per l'intesa finale. Tedesco, che era entrato anche nel mirino della Fiorentina per il post Vanoli, non so fino a che punto però potesse essere concreta questa ipotesi per la Fiorentina. Tedesco, che è un allenatore comunque che ha un profilo internazionale,
10: guidato anche in Belgio. Infatti io credo che sia stato preso in considerazione, non so quanto poi ci hanno puntato, perché comunque grosso erano stati presi in considerazione altri nomi e poi, insomma, c'è stata la virata su grosso. Io credo che proprio Tedesco, l'arrivo di Tedesco in Italia e e la Lazio che ha preso l'ex CT Gattuso, credo che queste due scelte abbiano un po' scompaginato il giro di panchine che ci doveva essere, nel senso che molti resteranno senza panchina. Soprattutto
11: tra questi forse anche Italiano, come dicevamo in precedenza.
10: Appunto, e soprattutto se in nazionale dovesse andare addirittura Mancini, che quindi ritorna dall'Arabia, anche lui va a occupare un posto.
11: Potrebbe rimanere fermo anche Conte, ma Conte comunque ha un mercato internazionale.
10: No, aperto, ma in generale dico in Italia, no? Si pensava comunque che fosse tutto un giro interno della Serie A, e invece a quanto pare con queste mosse, un Tedesco che va al Bologna, con Gattuso alla Lazio, ovviamente era fermo dopo l'esperienza della CT, e se dovesse venire addirittura Mancini a dirigere la nazionale, perché è un po' più low cost di Conte non è che va al ristorante con 10 euro, l'ha sempre detto, no? Ovviamente si sente un top allenatore, come tale, nazionale o meno, vuole essere gestito. E quindi ci saranno diversi allenatori, vedremo. Italiano ha sempre detto, da quello che so io, già da quando ha avvertito il Bologna che voleva cambiare e voleva lasciare, era pronto anche a passare un anno sabbatico eventualmente, questo lo ha sempre detto, è sempre andato di corsa d'altronde in questi anni, no? Passando da una piazza all'altra, andando sempre al 100%, correndo al 100%, magari sente anche il bisogno di fermarsi, di aggiornarsi come fanno tanti, e poi ripartire con le pile più cariche, oppure magari andare all'estero, perché non so.
11: Poi,
10: o al Milan.
11: Mi sembra perché anche al Milan mi sembra che abbiano preso la strada di un allenatore straniero.
10: È un'altra società che appunto scompagina un po' tutti i piani dei nostri allenatori.
11: Tra l'altro oggi scriveva Ivan Zazzaroni sul Corriere Sport Stadio, il Bologna, lui che è tifoso del Bologna, diventa sempre più internazionale, da italiano a tedesco. Questa battuta, va bene. La battuta di Zazzaroni. Domanda da parte di Sergio Dall'Elba: dobbiamo assolutamente fissare. Avevamo fissato una data, però ricordamela per la nostra cena, perché credo si riferisse al mese di giugno. Adesso ce lo scriverai, caro Sergio Dall'Elba. La domanda è: chi vi dà più fiducia tra Grosso, Gattuso e Tedesco come allenatore? Secondo me Grosso è quello che farà meglio. E certo, anche la nostra speranza, ovviamente, che Grosso possa essere l'allenatore che riporterà in alto la Fiorentina. Gattuso non lo so quanto possa entusiasmare, ecco, ma non solo dopo l'esperienza all'Italia, ma in generale, ecco, la sua carriera non è che sia stata così, così brillante, così entusiasmante. Ci sono stati dei momenti positivi, però ecco, non ci sono stati dei picchi enormi, no?
10: No, poi ha sempre sposato cause che un po'... no, lo hanno limitato, cioè dove è andato c'era sempre qualcosa, poi che ne so, che non, o non pagavano, come a Pisa ha dovuto pagare gli stipendi spesso ai suoi collaboratori, o comunque ai magazzinieri, che ne so, insomma c'era sempre qualcosa che non andava. A Cipro, mi sembra, dov'era?
11: Sì, anche a Cipro.
10: A Cipro, sì. Insomma, spesso ha sposato delle cause un po', ecco, particolari. Vedremo alla Lazio, magari farà benissimo. Perché poi quando un allenatore ha troppi cavoli cui pensare, scusate la parola, comunque troppe cose cui pensare che non gli dovrebbero spettare, no? Come pagare gli stipendi a magazzinieri perché la società non lo fa, tu disperdi anche energie. Quindi vediamo se a Roma troverà l'ambiente giusto, ecco.
11: Nel frattempo continuano ad arrivare domande su Italiano, comunque insomma,
10: ecco, ma lo diciamo, riprendereste?
11: Guarda, la domanda gliela facciamo, non possiamo noi prenderlo noi Italiano. Dario da Volterra dice, ma evidentemente ci sono coloro che ci stanno pensando a questa ipotesi, che vorrebbero rivedere Italiano magari con un'altra esigenza, un altro direttore sportivo, un direttore sportivo che possa sostenerlo sul mercato per vedere cosa potrebbe fare con una Fiorentina più competitiva. Ci sono anche un paio di messaggi vocali, sì, li sentiamo, poi li commentiamo. Eccoli. Arriva.
12: Ciao a tutti, buongiorno. Mi facevo una domanda, sentendo gli interventi degli ospiti in radio, anche adesso, tutti si complimentano per il Viola Park, per le strutture della Fiorentina, per la solidità della società, per l'importanza della società, tutti si complimentano da fuori guardando la Fiorentina, tutti tranne i fiorentini, che non ci va mai bene niente, siamo sempre dietro a brontolare. Però forse se guardassimo con gli occhi di chi ci osserva da fuori, non siamo quello schifo che crediamo o che diciamo continuamente. Cioè, forse un'opinione diversa ci farebbe bene.
13: Ciao a tutti. Buonasera, ma volevo dire, non è che siamo un po' in ritardo, perché vedo altre squadre che chiudono già per l'allenatore. E poi volevo dire a Paratici, mi raccomando, non prendiamo mezzo a Sassuolo. Fede, buonasera.
11: E quello l'abbiamo sostenuto anche noi.
10: Questa è una tesi che sposiamo anche noi.
11: Non bisogna assolutamente
10: vedo
11: pensare
10: troppi
11: di,
10: nomi.
11: Di ricreare il Sassuolo. Si possono prendere uno, massimo due giocatori
10: Volpato,
11: a Sassuolo.
10: Per esempio,
11: poi,
10: è il nome Volpato, che ha fatto, sì, no? Cioè, il nostro
11: si può prendere
10: piccolo Ceccarini,
11: però poi stop, ecco, poi guardiamo altrove.
10: Sì, sì. E, beh, sulle critiche che muoviamo sono critiche di passione, di amore, di chi vuole vedere la squadra sempre al top e la considera la migliore del mondo, no? E quando scendi un po' di livello nella mediocrità, allora temi di rimanerci invischiato, e quindi insomma da qui nascono le polemiche, le critiche. Bisognerebbe un po' ritrovare un po' di animo popolare,
11: un po' di
10: equilibrio, sì,
11: magari anche.
10: Sì, ecco. Considerare la squadra della città, appunto, cioè senza voler per forza fare voli pindarici, ma no, perché voglio scadere anch'io nella mediocrità, però dare tempo, no? Cioè tutte le volte si va troppo di corsa e non si vogliono.
11: Sì, sì, sì, solo che sai, quando fai l'analisi di questi 7 anni dici insomma tempo.
10: Sì,
11: è stato concesso.
10: Voglio dire, ma anche le altre squadre hanno fatto dei buchi nell'acqua.
11: Sì,
10: cioè,
11: però,
10: il Napoli
11: però
10: è rimasto
11: magari
10: fuori all'Europa, e
11: sì, però, insomma,
10: altre squadre sono rimaste fuori dall'Europa
11: Napoli,
10: e poi sono ripartite.
11: Appunto, sono ripartite velocemente.
10: Quella,
11: sono ripartite velocemente,
10: la
11: soprattutto poi hanno portato a casa dei trofei, cosa che non è avvenuta purtroppo alla Fiorentina. Ci sono un po' di domande per te. Max, la gente ti dice: ma scusami, Luciana, tu se hai un contratto a 3 milioni di euro ti prendi un anno sabbatico? Per me ha avuto promesse. Se si riferisce a Italiano, naturalmente non mantenute così.
10: Ecco, si impara a fidarsi chi gliele fa le promesse, perché insomma se alludi a De Laurentiis, per esempio, io credo che insomma un po' di di corte, l'abbia fatta anche a Palladino l'anno scorso, sì, insomma, sì, lui sì. Poi fa le sue scelte, certo, non è che ti corteggia e poi ti porta a cena, eccola.
9: A proposito di cena, guarda, è da fare tra metà e fine giugno, ci sei anche te, Luciana, scrive Sergio Dall'Elba, ci sei?
10: Non lo so.
9: Non lo sai, non puoi rispondere in questo momento.
10: Non ho l'agenda.
9: Non hai l'agenda, hai ragione. Invece Stefano da Modena dice, la magistrato sostiene che il settore giovanile andava bene uguale anche senza Viola Park. Beh, oltre 40 anni dall'ultimo scudetto e oltre 30 dall'ultimo Viareggio. Sicuro andasse così bene o forse non si dà mai merito a Commisso anche quando lo meriterebbe?
10: No, io mai tolti meriti a Commisso, a chi c'è ora. Io dicevo che abbiamo le tante vittorie con Aquilani, che era il re delle coppe, no?
9: Sì.
10: Poi cioè le coppe italiane abbiamo vinte tante, trofei li abbiamo vinti anche senza il Viola Park. Quello, il Viola Park non deve farti vincere detto primavera,
9: deve creare
10: campioni in casa, e questo è lo scopo del Viola Park, e deve poi essere, oltre a creare campioni in casa, poi deve essere un posto dove gli allenamenti non lasciano nulla al caso, ecco, per la prima squadra, anche per tutte le squadre che si allenano all'interno. Poi permette di lavorare a stretto contatto tra le giovanili, certo, e la prima squadra, una cosa fondamentale, perché prima si allenavano a Fiesole Caldine, non solo a Fiesole, insomma, giocavano alle due strade, insomma, dovevi, non avevi nulla a portata di mano, mentre ora sono tutte riunite le squadre, anche quelli più piccini, che poi non sono finiti i campionati giovanili, ci sono altre squadre che potranno lottare per
9: altri trofei.
10: Per altri trofei, sì, sarebbe importante.
9: Andrea dice: ma di Joseph non parlate mai, la casa sta crollando e vi preoccupate delle persiane. Ora non so se la casa sta effettivamente crollando, non credo si sia arrivati a questo punto, però adesso vediamo, verifichiamo che cosa accadrà in questo punto della situazione che verrà fatto nei prossimi giorni, sì, negli Stati Uniti, tra la dirigenza, tra Paratici, Ferrari e la proprietà. Insomma, sarà quello un momento di confronto per quanto riguarda il budget, e non solo, anche insomma per analizzare ulteriormente l'organigramma societario, tutte le modifiche che ha in mente di fare Paratici. Insomma, saranno oggetto di discussione anche tutto questo.
10: Sì, ma Paratici non è che puoi fare tutti quei cambi, i cambi societari non è che li farà lui, ecco, lui può fare i cambi delle persone che lavorano, sì, con lui, no? Le altre cose competono alla società. È per quello che aspettiamo con molta ansia e molta attesa anche, no, la conferenza stampa per fare un bilancio, non tanto su quello che è stato, perché l'abbiamo visto tutti quello, sì, che è stato, quindi inutile stare a fare bilanci quest'anno, più che altro come si riparte, ecco, come si riparte e cosa intende fare la società. Poi ci è stato detto che comunque la famiglia Commisso verrà a Firenze a sua volta a fine agosto, quando ci sarà la festa del centenario, quindi attendiamo.
9: Sì, attendiamo. Cioè, guarda, oggi c'è l'editoriale di Luca Calamai dal titolo Rilanciare o vendere, non esiste una terza via per la famiglia Commisso, e andando a leggere l'editoriale Luca Calamai dice: bisogna guardare al futuro, il presidente Commisso ha la stessa ambizione del babbo, lo capiremo nelle prossime settimane. La Fiorentina ha due strade davanti, o rilancia o vende. La terza ipotesi, e cioè navigare a metà del guado, non sarebbe accettabile, insomma, per una famiglia, quella di Commisso, che comunque nel suo campo è sempre stata ai primi posti, se non al primissimo posto. In effetti è difficile accettare una situazione di questo genere, in 7 anni non aver mai vinto un trofeo, e soprattutto essere anche andata in quest'ultima stagione, anche nelle prime stagioni della presidenza Commisso, essere andata a sfiorare addirittura il rischio della Serie B.
10: Ho capito, si diceva le stesse cose della Valle, no? Che comunque a un certo punto,
9: sì,
10: hanno
9: però
10: iniziato a vivacchiare.
9: Sì, sì, certo, quello è vero, però nei primi anni loro hanno fatto di tutto per provare a primeggiare.
10: Certo,
11: ti dico
10: sì,
11: le
10: poi,
11: qualificazioni
10: sì,
11: Champions.
10: Ma io ti parlo però poi negli anni, no? Hanno iniziato a bivacchiare e non sono stata io a volerli mandare via, quello ti sto dicendo. È arrivata una proprietà nuova, come vedi i problemi restano, cioè non, il calcio non è proprio semplice da fare anche quando sei ricco, perché comunque la famiglia Commisso è arrivata come una famiglia ricca, no? Che non aveva problemi di soldi, come diceva sempre Rocco. Sì. Però il calcio è complicato, soprattutto per chi magari non lo sa fare direttamente, ecco, cosa che ormai non ci sono neanche più i presidenti che lo fanno direttamente, che sono competenti direttamente, certo. Si affidano a delle persone. Evidentemente la famiglia Commisso non si è affidata proprio alle persone giuste, perché
11: soldi
10: ne hanno
11: stati
10: investiti,
11: spesi, hanno messo,
10: ecco,
11: a disposizione, sono stati,
10: ecco,
11: spesi,
10: esatto,
11: male poi sì.
10: Esatto.
11: Andiamo a salutare adesso Andrea Bagnoli, agente di grande esperienza internazionale anche. Ciao Andrea.
14: Ciao.
11: Benvenuto.
10: Buongiorno.
11: Iniziano a circolare i primi nomi come possibile.
14: Primi nomi.
11: Sì, per la Fiorentina.
14: Mi chiami subito, Grazie.
11: No, si parla anche di nomi di giocatori sudamericani, tra questi Vieri con la Y finale, difensore
14: con
11: del Gremio.
14: Sì. È un difensore che quest'anno ha fatto molto bene, piede sinistro, buona fisicità, e quello che nel campionato brasiliano è emerso per queste potenzialità.
11: Si parla di un'offerta che sarebbe stata fatta dalla Fiorentina intorno ai 12 milioni, ma è stata subito respinta. Il Gremio ne chiederebbe 20, è la cifra diciamo così vera? Cioè, vale questi 20 milioni secondo te in questo
14: ma
11: momento?
14: Ma sai, in Brasile poi quando arriva proprio la prima proposta è difficile sempre che l'accettino, quindi senz'altro avranno sparato un po' più alto per centrare l'obiettivo, che io credo per esperienza sia sui 15 milioni, ecco.
11: Ecco, sì, e come caratteristiche?
14: Le caratteristiche: è un centrale moderno, un difensore forte fisicamente, ha una buona proprietà di palleggio perché è sinistro, quindi è uno di quei difensori che magari gli allenatori si affidano anche per far partire l'azione.
11: Questo è importante, perché con la costruzione dal basso che Grosso predilige ci vorranno
14: giocatori tecnicamente validi. Quindi sono un po' le caratteristiche, uno forte fisicamente come ti ho detto, quindi è anche un buon impatto fisico contro l'avversario, ecco, queste sono le sue caratteristiche un po' principali.
11: Certo. E un altro nome che è stato accostato alla Fiorentina, e qui parliamo di un trequartista che può fare anche l'esterno, è Aranda del Boca Juniors, stiamo parlando di un classe 2007.
14: Qui parli di un top.
11: Sì, immagino, sì.
10: 2007 si può già definire un top, quindi?
14: Sì.
10: In Argentina sì.
14: Sono quei giocatori che magari arrivassero in Italia.
11: Cioè, la vedi difficile, indipendentemente dalla Fiorentina, un club italiano in generale in difficoltà a prendere un giocatore di questo genere?
14: Gli ultimi calciatori importanti, sia brasiliani o argentini, poi anche di quest'età non sono arrivati in Italia, quindi sì. Questo è quello che diciamo mi preoccupa un po' di più. Prima stavate parlando di società forti o meno forti, e oggi purtroppo in Italia secondo me si guarda troppo al risultato e poco alla programmazione, sì, rispetto magari ad altri campionati che fino ad anni fa secondo me erano inferiori all'Italia, ecco, anche i campionati europei che oggi magari sono sulla carta più importanti. Io credo che e quando si parla poi che non siamo andati 3 anni ai mondiali, eccetera, eccetera, la rifondazione non sia, cioè secondo me c'è da cambiare proprio una mentalità, sia questa che si stava parlando, ma sia quella di dare fiducia a dei giovani, perché visto anche, faccio un esempio, la primavera della Fiorentina poi è diventata campione d'Italia.
10: Sì,
14: io prendo nel raggio di 3 campionati quanti ragazzi di quella formazione giocano per Serie A e Serie B. Io parlo di giocare, intendo come un 2007 che fa 20 partite, 25, no, 10 presenze.
11: Sì. No, no, è tutto giusto.
14: Come spesso succede in Sud America, ecco, che poi magari io dico top, lo paghi 20 milioni, arriva in Europa e ci mette 3 anni a uscire, oppure ci sono dei giocatori che non sono mai usciti, però sono stati poi ritornano nelle loro nazioni e riescono a imporsi nuovamente.
11: Sì, sì. Ecco, ma tornando ad Aranda, io l'ho definito un trequartista, può giocare anche esterno, però che caratteristiche ha?
14: È un brevilinio, un giocatore che è forte nell'uno contro uno, ha capacità tecniche importanti, cioè sono quei giocatori che possono giocare in qualsiasi progetto tattico, come esterno alto a piede invertito, come mezza punta dietro le punte. Quindi è un giocatore, non ha una fisicità importante, ma sono i classici numeri 10, come li chiamano in Sud America, abilitosi.
10: Ma in un 4-3-3, perché la Fiorentina dovrebbe obbligatorio, no? il condizionale, dovrebbe prendere Grosso, che dovrebbe appunto fare 4-3-3, almeno questo è il suo principale modulo. Poi
14: lo puoi mettere dove vuoi, a destra, a sinistra, a piede invertito.
10: Quindi esterno, insomma, esterno.
14: Sì, esterno d'attacco, per ripetere, uno che ha gamba, che ha anche una, non ha fisicità molto alta, ma è potente, esplosivo, bravo nell'uno contro uno.
11: Valutazione molto elevata?
14: Sì, io penso sì.
10: Si parla anche di una clausola da 20 milioni, insomma.
14: Io per quello che so, la clausola è un po' più alta, però per quello che sento da quando conosco il giocatore.
10: Sì.
14: Ma sai, le clausole in Sud America a volte sono cifre esasperate, però poi magari i club hanno bisogno di vendere, quindi riescono sempre poi a trovare un accordo.
11: Senti, e comunque dal Sud America ritieni che Paratici possa pescare, cioè per la conoscenza che hai? Ma di Paratici,
14: per la conoscenza che ha il direttore con il suo staff, credo che la Fiorentina nell'ultimo 6 mesi è una di quelle squadre che ha girato molto il Sud America.
11: Quindi insomma qualcosa ci potrebbe aspettare.
14: E quindi credo che magari un colpo possano farlo, ecco.
11: Magari un colpo di prospettiva più che giocatore affermato, ovviamente.
14: Ma sai, quando si parla di un 2005, che ha già 80 partite nel generale, su due campionati.
11: Sì, no, quello è vero, sì. C'è dubbio.
14: Cioè, quello che ti dicevo prima, è in Italia queste cose qui fa fatica a trovarle.
11: Luciana?
10: Sì, a proposito di clausole, no? Che in Sud America insomma vanno un po' così, quella di Ken da 62 milioni ora è realistica secondo lei?
14: Ma a me mi sembrava un po' eccessiva anche prima, però è uno che magari è arrivato a Firenze e si è imposto subito a son di gol.
10: Certo.
14: Io credo che sia per una squadra come la Fiorentina, che senz'altro vorrà ritornare a fare un campionato importante, credo che sia un punto di riferimento. Non vedo oggi una società in Europa che possa pagare quella clausola.
11: Senti, invece Dodò, la valigia in mano, potrebbe andare alla Roma, tra l'altro lui ha i contratti in scadenza nel 2027. Come lo vedresti alla Roma, Dodò?
14: Io, come sai, è un giocatore che a me è sempre piaciuto e credo che anche a Firenze ha dimostrato il suo valore. E sono quegli esterni sudamericani che hanno gamba, forza, arrivano, attaccano di più, invece magari in Italia si aspetta anche che si difenda un pochino, però credo che tutto sommato, per come lo conosco io dal 2017, anche in fase difensiva è cambiato.
11: Ecco, ma secondo te, vista la situazione contrattuale di questo giocatore, se la Fiorentina riesce a ottenere, a ricavare 10 milioni, potrebbe essere scelta la cifra giusta?
14: Sì, io credo che possa essere uno di quei giocatori che può fare un po' di mercato della Fiorentina, ecco.
11: Sì, anche se ha il contratto in scadenza 2027, sì, appunto, tra un anno.
14: Sai, se no sono lo favore, poi
11: no, appunto, poi lo perde, si perde a zero. E quindi la ritieni comunque positiva, ecco, l'esperienza di Dodò alla Fiorentina?
14: Per me sì, io ti ripeto, è un ragazzo che conosco dal 2017 e è uno che è come Wesley della Roma, sono quei giocatori che ti danno una forza in avanti importantissima. Magari, ma questo è successo anche ai vari Cafu, o ora mi viene in mente altri, che magari in Italia poi hanno imparato molto bene anche la fase difensiva.
11: Sì, sì, certo, magari ci si aspettava che da questo punto di vista potesse esserci qualche progresso in più da parte di Dodò in fase difensiva. A volte gli si è imputato anche, aggiungo, qualche limite tecnico per un brasiliano, ecco, in fase offensiva magari ci si aspettava che i cross potessero essere calibrati un po' meglio, che potesse segnare
14: sicuramente ci sono altri profili molto più importanti, però ripeto che per me è un giocatore che in Italia si fa fatica, oggi in Italia si parla di palestra, però è un altro tipo di giocatore perché ha una fisicità diversa, però poi oggi trovami un esterno italiano, escluso lui.
11: Un esterno italiano di Marco.
14: Si parla di un giocatore.
11: Però fermare un giocatore di grande valore, sì, sì.
14: Io ti parlo di giovani.
11: Sì, no, certo, sì, sì. C'è dubbio,
14: e
11: sì,
14: e
11: sì.
14: Poi ecco, un giocatore che anche gioca nell'Inter.
11: No, adesso bisogna andare a capire che tipo di evoluzioni ci potranno essere per dei giocatori che giocano in Under 21 o che hanno giocato in Under 21 di recente, come Zanotti. Ecco, adesso è un altro giocatore, no? Sulla bocca di tutti, Zanotti.
14: Fortini, per esempio, è un profilo della Fiorentina, sì, che a me piace, però si torna sempre lì. Allora, io credo che nel calcio c'è bisogno di programmazione, soprattutto per ragazzi giovani, di continuità. Se questi ragazzi non trovano continuità, poi magari diventa dura anche creargli un mercato, ecco.
11: Sì, sì, assolutamente. Sì. Luciana, hai un'altra domanda, considerazione con Zampagnoli prima di salutarlo?
10: Sì, a proposito di esterni, non so se ha visto Luis Balbo, è il venezuelano 2006, sì, sì, della Fiorentina, ecco, che futuro può avere?
14: Ma è un ragazzo che quelle caratteristiche da esterno ce l'ha tutte. Poi che riesca a imporsi subito nella Fiorentina ci vuole tante cose, magari un allenatore che ci crede, ci vuole dei risultati, fiducia, che ti accompagnano nella fiducia della crescita, ci sono un po' tante situazioni, ecco.
11: Senti, a livello di esterni d'attacco, che cosa pensi di Cacciamani, che viene definito uno dei migliori giovani della Serie B con la Juve Stabia di Abate, si è messo in luce, c'è chi addirittura lo definisce il nuovo Lentini.
14: È un buon esterno, ma ti dico quello che ti ho detto prima, cioè è un ragazzo che oggi, se lo porti in Serie A, bisogna che trovi una squadra e un allenatore che dice
10: sì,
14: perché se no perde quello
10: si
14: che
10: perde,
14: fatto,
10: certo,
14: perché ha fatto di bene quest'anno. Purtroppo in Italia abbiamo una mentalità, crediamo poco nei giovani e crediamo poco nella programmazione.
11: Sì, sì, insomma,
14: perché tanto poi se lo metti a Firenze fa due partite male.
11: Sì, sì, certo. Poi magari riceve delle critiche, non viene protetto e quindi va in depressione.
14: E lì magari ci vuole l'esperienza di un giocatore, però l'esperienza come te la fai giocando.
11: Che dubbio.
14: E quindi è tutta una serie di, ecco perché secondo me bisogna un po' cambiare la nostra mentalità, come hanno fatto altre nazioni in Europa, che poi dice ma in Germania giocano i giovani, in Inghilterra giocano e come in Italia non giocano.
11: Sì.
10: A proposito di non giovani, darebbe ancora una possibilità a Gosens invece?
14: Io sono quei giocatori che magari ti possono dare tanto anche a livello di spogliatoio, queste sono valutazioni che poi una società deve,
10: certo,
14: deve vedere all'interno, però credo che abbia fatto il suo tempo, ecco.
11: Molto chiaro. Grazie Andrea, buon
10: grazie.
11: Lavoro, a presto.
14: Ciao, arrivederci.
11: Grazie,
14: ciao,
11: grazie ad Andrea Bagnoli, agente di grande competenza anche a livello internazionale. Stefano 69 ci ricorda il Cacciamani e del Torino, certo, di proprietà del Torino, ha giocato quest'anno nella Juve Stabia di Abate, e proprio Abate, che è un grande cultore dei giovani, gli ha dato spazio e l'ha valorizzato.
10: Andare...
11: Non a caso viene fatto il paragone con Lentini, che è stato un grande prodotto del settore giovanile granata.
10: E tra l'altro Abate potrebbe anche andare al Torino, no?
11: Sì,
10: è uno,
11: sì,
10: sì, dei nomi, vero, quindi magari vero, se lo ritroverebbe proprio nel Torino.
11: Sì, sì, sì. Poi c'è Max Lagente che dice che in Sud America ad ogni richiesta che arriva per un giocatore il prezzo aumenta di 5 milioni. Bisogna essere bravi a trattare, magari lì sì che bisogna prendere tempo nella speranza che poi non si inserisca qualcun altro.
10: Il mercato del Sud America è sempre difficile. Sì.
11: E Maurizio Asseravale dice invece che anche Cospo è arrivato come fenomeno al Barcellona, mai ha messo piede in prima squadra, sempre in primavera, quello che dicevamo in
10: precedenza. Sì, sì, no, si è allenato però con la prima squadra, è quello, cioè in panchina c'è sempre andato, solo che poi, almeno a parte quando aveva le partite della primavera, però poi nessuno gli ha dato fiducia, evidentemente una stagione partita male, nessuno se l'è sentita di affidarsi a un giovane, magari anche difficoltà di inserimento, perché poteva essere agevolato quando c'era Dzeko, no? Perché parlavano, sì. Però poi una volta andato via Dzeko non lo so quanto era inserito nel gruppo, ecco, questo non lo so. Ieri sera ha giocato, è un 2007, lui è ancora in età sia per la primavera, quindi non c'è motivo di cederlo, a meno che non viene mandato a fare esperienza, se proprio non deve essere ritenuto pronto per la prima squadra, ecco.
11: Poi tornando invece alla
10: Maurizio di Serravalle, sì, spieghiamo che tornando al trofeo Maestrelli, sì, abbiamo trovato l'autostrada chiusa,
11: sì,
10: e quindi siamo passati sotto casa di Maurizio.
11: Non so dove sta.
10: No, neanche io, però sì, insomma, sì, siamo passati a Serravalle Pistoiese, per cui ecco.
11: Sì, sì, sì. Tornando invece alla questione allenatore, c'è Marco che ci scrive: è considerato cosa riuscì a fare Italiano con i giocatori che aveva a disposizione alla Fiorentina, lo riprende.

0: può capitare, no? Di incappare in qualche errore, in qualche partita fatta male, quindi risentire gli stessi mugugni creerebbe un po' un ambiente negativo. Noi dobbiamo migliorarci, anche come dico noi, perché in questo momento mi metto anche al di là del lavoro che faccio, ma anche come tifosa, no? Dobbiamo anche ritrovare una certa serenità nel giudicare, nei giudizi, ecco, per quanto sia grande l'amarezza per le finali perse, per non lo so, l'errore, come si chiamava il difensore centrale, oppure
1: Igor,
0: o ancora insomma la finale persa con l'Olympiakos, che insomma grida un po' vendetta, quella, perché quello era l'anno giusto,
1: quella che grida più vendetta di tutte, non c'è dubbio.
0: Quindi insomma ti porti dietro l'amarezza di finali perse, ma allo stesso tempo anche l'amarezza di essere anche criticato per quello, per il cammino invece bellissimo che abbiamo fatto con Italiano. A me, io mi sono divertita in quei 3 anni, l'ho sempre detto, quindi figuriamoci, io lo riprenderei al volo. Però a volte si ricreano insomma un po' gli stessi meccanismi, quindi avrei un po' di timore, ecco, a riprendere lo stesso allenatore.
1: Nel frattempo, per quanto riguarda Solomon, un esterno che avrebbe fatto molto comodo la Fiorentina d'Italiano, è intervenuto il suo agente per parlare del suo futuro, ha detto nessuno ha sostenuto che non proseguirà in viola. C'era stato in questi giorni quel post sui social,
0: sembrava un addio. Vabbè, è ovvio che a fine stagione l'hanno fatto tutti, l'ha fatto anche De Gea ieri, e quello potrebbe essere un addio poi, da quello che so io. Quindi è stato preso come effettivamente un addio, perché non è stato riscattato, almeno mancano ancora 2 giorni, non si sa.
1: Finora non è stato riscattato, però il suo agente ha detto magari... Manor ha fatto un post per chiudere la stagione trascorsa con la Fiorentina, però al momento non sappiamo niente e nessuno ha detto che non proseguirà la Fiorentina.
0: Però nessuno gli ha detto che proseguirà, è quello il punto, quando finisce il prestito, addio, come la clausola, come l'opzione di Vanoli, tra 2 giorni scade e nessuno gli ha detto che l'esercita o meno, ecco.
1: Intanto,
0: questo punto di vista, insomma...
1: Intanto a
0: lascio lavorare a dirigenza, non ci metto bocca, però insomma minimo più di chiarezza forse.
1: Però a proposito del tecnico, ecco, leggo il punto della situazione proprio di questi secondi su firenzeviola.it, il titolo è grosso, vicino alla risoluzione del contratto col Sassuolo. Il punto della situazione, il tecnico è al lavoro per liberarsi dal club neroverde, secondo quanto raccolto da firenzeviola.it i suoi procuratori stanno sistemando con la dirigenza emiliana la parte burocratica, c'è fiducia di chiudere la questione entro breve. A quel punto la Fiorentina, in attesa da giorni che si sblocchi la situazione, potrà concretizzare l'arrivo di Grosso, garantendogli un contratto da 1,2 milioni di euro a stagione della durata di 2 anni con opzione per il terzo. Manca poco alla fumata bianca, questo quanto si legge su firenzeviola.it. adesso dobbiamo fermarci per una piccola pausa, continuate a scriverci al 348 75 13 933, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. A tra poco.

0: ascoltala, guardala.
1: La prossima ora di trasmissione è offerta da
0: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
3: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, nell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
4: Che incubo il trasloco!
5: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica, e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
4: Ma è fantastico!
5: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni.

0: Lascia fare a loro.
1: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi. Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi viola, MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com. Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna, atmosfera giovane e raffinata. E se sei viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
2: Immergiti nelle colline del Chianti fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria La Vecchia Capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena. Strada provinciale 101, numero 52. La Vecchia Capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
3: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
4: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò, il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
5: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala. Guardala, guardala, guardala.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: È polemica dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galati, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galati si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca, mentre il ministro Tajani chiede che Putin si impegni per la pace. Per la premier Meloni viene messa a rischio la sicurezza europea.
6: Il comando centrale degli Stati Uniti ha smentito le notizie diffuse dalla TV di Stato iraniana sull'abbattimento di un velivolo americano nei pressi di Bushehr, definendo false le informazioni circolate. Parallelamente, il vicepresidente americano Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano, all'uranio altamente arricchito e alle attività di arricchimento. Washington ritiene comunque che l'Iran stia negoziando in buona fede, mentre resta da capire se si potrà arrivare a un'intesa definitiva.
7: L'Europa deve mostrare ora rapidità di azione, trasformando quegli obiettivi e quelle priorità in decisioni. A lanciare l'appello è stato il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nelle sue considerazioni finali, sottolineando che l'Europa deve trovare in una maggiore unità la condizione della propria forza. Secondo Panetta, l'UE dispone di risparmio, capacità produttiva, competenze scientifiche, istituzioni e valori che restano un punto di riferimento.
6: Terminerà stasera alle 24 lo sciopero generale che coinvolge tutti i settori pubblici e privati. Lo sciopero proclamato dalle organizzazioni sindacali di base coinvolge dunque tutti i settori, con potenziali disagi che possono interessare una vasta gamma di servizi, dalle scuole ai trasporti alla sanità. In ogni caso saranno come sempre garantiti i servizi minimi.
7: A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una variazione di più 0,4% 3,5% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'inflazione acquisita per il 2026 sale quindi a 2,6%. Lo rileva l'Istat diffondendo le sue stime preliminari sull'inflazione. L'accelerazione dell'inflazione, spiega l'Istituto Nazionale di Statistica, risente prevalentemente di quella dei prezzi degli energetici non regolamentati, degli energetici regolamentati e dei servizi relativi ai trasporti.
6: Lo sport con la MotoGP, il weekend del Mugello inizia col miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura, ottavo Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, quindicesimo al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche.
7: Era questa l'ultima notizia, al prossimo appuntamento.
2: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. firenzeviola.it. Il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
0: Radio Firenze Viola.
8: Buongiorno Valerio da Roma, orgoglioso e fiero del tricolore vinto dai ragazzi, orgoglioso e fiero della salvezza raggiunta, orgoglioso e fiero del gareggio vinto. E è cambiata l'aria a Firenze, è cambiata l'aria a Viola Park. Abbiamo un direttore tutto complesso, preparato, che ha la fiducia della società e quindi di catering e del figlio di Rocco. Quindi si va a gonfie vele, vi stupirà con il budget che metterà per la squadra. È una squadra che non è tutta da buttare, quindi avremo dei punti fermi e ci saranno anche dei cambi, ma dobbiamo essere ottimisti, festeggiare il centenario con queste due vittorie e con la salvezza. Ottimismo ci vuole, perché sono società che non hanno il nostro presidente, non hanno le nostre possibilità finanziarie, quindi ottimismo. Paralici è un grande uomo di calcio e ha carta bianca. Paralici sarà il fulcro di questa grande Fiorentina che vi accorgerete e ci stupirà a tutti. Forza per la sempre, Valerio da Roma. Ottimismo, ottimismo.
9: Speriamo bene, sì. Se viene davvero grosso, perché se è davvero fissato con la partenza dai basso, ci prenderò me la dico, perché non ci sono giocatori adatti e non credo se ne sarebbe cambia tanti. Anche il Gerea è in difficoltà partendo dai basso, se non è... e quindi per me è una cosa mischiata. E ora sono fissati gli allenatori scienziati della partenza dai basso. Io la abolirei la partenza dai basso, non sa di nulla, è pericolosissima. Quindi io non sono appunto contento se il gioco è questo. Un po' più.
10: Mi sembra evidente che nonostante il messia Paratici, con questa proprietà di incompetenti calcistici, noi non potremo andare oltre a Grosso e neanche un gobbo o la riconferma di Vanoli. Però una cosa mi sento dire, a parte il fatto che chi spaccia Grosso come un giochista è veramente un incompetente di calcio, perché questo è, diciamo, è alla vecchia maniera un contropiedista, sì, che gioca da dietro, le partenze da dietro, però non è un giochista. Però se dovessi scegliere fra la riconferma di Vanoli e l'arrivo di un gobbo come Grosso, sceglierei Vanoli tutta la vita, perlomeno ci può bene.
11: E insomma, molto netto è il nostro ascoltatore a proposito delle differenze tra Grosso e Vanoli.
12: Forse anche troppo, perché non è che poi bisogna dare gli incompetenti ad altri, perché si pensa diversamente, no?
11: Quando sì, non è che Grosso. Non credo che sia di incompetenti apparatici, lui ovviamente faceva riferimento ad altri dirigenti, sì.
12: No, anche alle altre persone, no? Se uno pensa che Grosso sia un giochista, perché gli devi dare gli incompetenti?
11: No, perché so, in effetti proprio un giochista mi sembra la definizione un po' che gli vada un po' larga a Grosso, ecco, possiamo definirlo un cultore del gioco verticale senza per questo dover dare un giudizio negativo su Grosso.
12: Sì, insomma, ognuno ha il suo pensiero, non stiamo a dare degli incompetenti agli altri.
11: Andiamo a salutare adesso Carlo Pallavicino. Ciao Carlo, ben ritrovato.
13: Buongiorno.
12: Ciao Carlo.
13: Ciao a tutti.
11: E insomma, non arriverà Farioli alla Fiorentina, dobbiamo fare i conti tra virgolette con Grosso.
13: Ma quindi è ufficiale? No,
11: non è ufficiale, però intanto si continua a lavorare alla definizione della chiusura del rapporto tra gli agenti di Grosso e il Sassuolo. A quel punto poi verrà annunciato dalla Fiorentina.
13: Ok, va bene, e allora vada per Grosso.
11: Certo. Accarezzavi l'idea a Farioli, ma non c'è mai stata concretamente questa possibilità.
13: No, ma era, ti ricordi, me l'hai chiesto una sera che ero con la testa dall'altra parte.
11: No, perché non è che avevi lanciato l'idea di un nome così poco interessante. Ecco.
12: Certo.
13: Avrebbe acceso un po' se non altro la curiosità, poi gli entusiasmi durano quello che durano, però insomma la curiosità senz'altro sì. E obiettivamente non
11: ti entusiasma Grosso?
13: No, non sappiamo un granché, diciamo, io personalmente non so poi veramente quali siano state quali saranno poi le spiegazioni che verranno date per dire appunto che Grosso è il profilo giusto, quindi attendiamo di avere l'ufficializzazione e anche di capire a questo punto perché Grosso, ecco,
12: le motivazioni,
13: non è una scelta,
12: certo,
13: casuale.
11: Sì,
13: voi cosa pensate?
11: Intanto comunque c'è un rapporto di lunga data tra Paratici e Grosso, perché Paratici l'ha avuto alla Juventus come allenatore della primavera dei bianconeri, e poi probabilmente Paratici ha fatto anche dei tentativi per arrivare a degli allenatori dal curriculum migliore, che potessero essere anche più accattivanti per la piazza, per il gioco che propongono, però evidentemente anche per la scarsa attrattività di questo momento della Fiorentina non è riuscito ad ottenere il sì. Non so se sei d'accordo.
13: Quindi voi lo considerate un ripiego?
11: Beh, insomma, non credo possa essere definito la prima scelta assoluta della Fiorentina.
12: Una
11: Grosso.
12: Delle opzioni, dai.
11: Sì, però ecco, se
12: ripiego,
11: io,
12: no.
11: Se mi chiedessero, è la prima scelta della Fiorentina Grosso, altrimenti se fosse stata la prima scelta, lo sai quant'è che l'avrebbero già annunciato.
12: È del Sassuolo, non è che
11: sì,
12: lo potevi annunciare.
11: Sì, ho capito, ma insomma lo sai allora da quanto avrebbero dato il ben servito a Vanoli. Insomma, credo che questi giorni che ci sono stati prima dell'annuncio di Grosso, comunque prima della virata definitiva verso Grosso, siano stati giorni di grandi riflessioni e di grande attesa, magari anche per ricevere il sì di un altro allenatore. Io me la immagino così, ecco, la situazione portata avanti.
13: In effetti questa attesa ha fatto pensare anche a questo, oppure che ci fosse e ci sia tuttora bisogno di svincolarlo, però forse l'unica cosa su cui ancora siamo un po' incerti è come stavate dicendo poco fa, poi in realtà che gioco, che tipo di allenatore è Grosso, perché io penso sempre che alla Fiorentina serve un allenatore che diverta la gente, perché torno a ripetere, andare o non andare in Conference League non mi pare in questo momento la necessità prioritaria, mi sembra più che altro che ci sia l'esigenza di ripartire, ma di farlo anche con una squadra accattivante, quindi tutto è legato a... Poi ecco, dall'altro lato diciamo una cosa, che uno spesso gli allenatori giudica anche per l'aspetto, diciamo, di come si presentano, per come hanno anche lasciato un ricordo da calciatori, e Grosso è un giocatore che super stimato, chiaro che non ti accende la fantasia, non ti accende la curiosità come ti può accendere un giocatore che ha fatto una carriera peraltro bellissima, ci ha fatto vincere un mondiale,
12: sì.
13: Ma ecco, che potrebbe magari in certi casi darti così degli spunti o dei pensieri di un certo genere, però ripeto, non è che bisogna giudicare anche dall'aspetto esteriore, anzi soprattutto bisogna giudicare anche da come
11: potremmo aggiungere che al di là della bellissima carriera del calciatore che ha fatto, non è neanche un allenatore personaggio, ecco, questo non nulla toglie al valore di Grosso come allenatore, però magari ecco, ci sono tanti allenatori che con le loro dichiarazioni, con il loro modo di essere, accendono ulteriormente le piazze, no?
13: Certo.
11: Grosso
13: certo.
11: Non mi sembra che risponda a queste caratteristiche.
13: Esattamente.
11: Luciana.
13: Quindi si parte sotto traccia.
11: Sì.
12: Ti volevo chiedere, Carlo, secondo te è stato... È un comportamento corretto verso Vanoli, no? Perché tra due giorni scade l'opzione, ma c'è bisogno arrivare a due giorni dalla scadenza, per, anzi alla scadenza stessa, per dire a un allenatore grazie, sei stato, cioè pensi che Vanoli, se dovesse per qualche motivo, non succederà, ma se dovesse succedere che è grosso salta, cioè tu Vanoli accetteresti, tu agente che consiglio daresti a Vanoli, ecco, nel senso che comunque è ovvio che è stato tenuto in questo limbo perché stavano, perché non era la scelta, ecco.
13: Sì, in realtà purtroppo, cioè diciamo, certi aspetti nel calcio hanno il valore che hanno, cioè magari Mourinho si sarebbe offeso e avrebbe fatto chissà cosa, e Vanoli in fondo, pur di restare a Firenze, sarebbe pronto anche a essere tenuto in questa, situazione, perché probabilmente per lui Firenze rappresenta l'opportunità più prestigiosa al momento. E io credo che Vanoli sarebbe comunque in ogni caso una scelta a questo punto sbagliata, a maggior ragione proprio per quello che dicevi te, cioè se arrivasse dopo Grosso, per il rifiuto di Grosso, per la mancata, diciamo, firma di Grosso, e comunque Vanoli rientra in quel tipo di, rientrerebbe in quel tipo di scelte che io trovo sempre nefaste, tipo Iachini,
12: confermare
13: quelle
12: dopo.
13: Conferme che abbiamo visto non funzionare mai, un buon ultimo Tudor alla Juve che ti porti dietro una situazione che non era completamente diciamo soddisfacente. Io ricordo nella storia anche del passato a Trentina solo un allenatore arrivato a stagione in corsa che poi dopo ha avuto un ottimo risultato, su De Sisti. Generalmente non abbiamo mai avuto anche noi grande fortuna con allenatori arrivati a stagione in corsa. Non so perché in realtà invece può essere un'ottima cosa quella che uno già conosce l'ambiente, conosce i giocatori, sa esattamente cosa deve fare. Però anche Vanoli non è che poi ha acceso l'entusiasmo di nessuno, per cui oppure insomma non credo che sia una cosa che converrebbe a nessuno, a Vanoli in testa, dove stare a Firenze, anche se torno a dire, a me mi ha molto fatto simpatia il suo modo anche educato, corretto, di stare alla finestra, che non è mai elegante, perché è come se tu stessi lì a aspettare il bacio da una ragazza e quel bacio non arriva. Magari
12: lo dai a una, o aspettare l'elemosina, sembra, no?
13: Esatto.
11: Ecco, ma Carlo,
13: il calcio, sai quante elemosine ho fatto io in vita mia aspettando che mi prendesse un giocatore, e ovviamente mi prendevano
12: no, ma certo, infatti l'ho chiesto a te perché sei
11: insomma, in virtù della tua grande esperienza.
12: Esatto.
11: Però Carlo, cosa pensi?
13: La grande esperienza di elemosine.
11: Sì, di elemosine, va bene, sì, di elemosine.
12: Nel calcio, io direi.
13: C'è un libro sulle elemosine.
11: Il prossimo libro è quello, vai.
13: I primi tempi che facevo procuratore ci credevo anche. Mi ricordo Sartori mi continuava sempre a dire io gli provavo a offrire un ragazzo della Primavera Fiorentina molto forte, si chiamava Giraldi, e lui dice è un nome che ho in testa. Io tutti i giorni tornavo a richiederglielo, e finché il nome che avevo in testa era un altro, e quindi stavo, e quindi lì cominciai a imparare che o te lo chiedono loro o se no è complicato che tu li convinca.
11: Senti, tornando a Grosso, l'impressione che possa arrivare qualcuno del Sassuolo, magari qualche suo fedelissimo, però dicevamo qui in studio l'importante è che possa arrivare magari uno, massimo due giocatori, non è che dobbiamo ricreare il Sassuolo a Firenze. Ecco, si è parlato di vari possibili obiettivi per la Fiorentina, da Conè, mezzala offensiva, Torsved che è un vecchio pallino, Volpato, cioè l'interesse concreto della Fiorentina per Volpato, l'ha riportato anche Nicolò Ciccarini, direttore di tuttomercatoweb.com. E poi c'è anche chi torna a sognare, Berardi che è il giocatore che è stato costantemente accostato alla Fiorentina e poi non se ne è mai fatto di nulla. Cosa ne pensi?
13: Ma Berardi quanti anni ha? Scusa,
11: ha 32 anni, è un classe 94,
13: Ah vabbè, meglio, meno male. Allora sì, in effetti era un precoce all'epoca.
11: Sì.
13: Quella di Berardi ricorda un po' la vicenda di Natale, che è un giocatore che alla fine si è legato e è diventato un riferimento di una squadra di non prima fascia. Effettivamente credo che nessuno di questi giocatori potrebbe, anche se venendo avrebbe il, diciamo, la raccomandazione grossa, non lo so, io voglio immaginarmi che la Fiorentina faccia altri tipi di scelte, ecco, questa è la mia
11: e allora sì. E allora ti chiedo, a proposito di altri giocatori, altre scelte, si punta molto sulla ricerca degli esterni, naturalmente per il 4-3-3 di Grosso si è parlato, oggi lo ha fatto la Gazzetta dello Sport, di acquisti anche a costo zero, El Shaarawy e Kostic che ha 33 anni dovrebbe accontentarsi anche di un ingaggio contenuto. Ti farebbero, non dico entusiasmare, ma insomma potresti accettarli due nomi di questo genere, oppure anche in questo caso penseresti
13: a sicuramente basta. Cioè, ora diciamo, noi stiamo parlando veramente un po' tipo come al bar, sicuramente sono giocatori che, faccio un esempio, quando arrivò Prandelli prese Brocchi, che conosceva molto, sì, bene, sì. Ed ebbe e Fiore per esempio, e furono due giocatori che soprattutto Brocchi, non è che quando arrivò uno si strappava le vesti, no. Però in realtà se te poi inserisci questi giocatori in un progetto, sono giocatori che danno sostanza. Il problema è capire realmente l'asse su cui fai la squadra, e questi poi li vedi giocatori importanti che possono anche dare un contributo, però cioè, in partire da questi non lo so, io credo che tutto sommato a noi non ci resta in questo momento che cercare di capire che squadra e che progetto ci sia. Questi sono giocatori che io considero accessori a un progetto, non che mi aspetti che arrivi dei fuori classe, però mi aspetto che ci sia prima un'impostazione che parte da dei giocatori che devono essere un po' la spina dorsale, ecco, questa è un po' l'idea mia. Poi nel Shaarawy lo prendi sempre, per carità, Kostic uguale, non è che alla Fiorentina in questo momento sono giocatori che poi gli storce il naso,
11: sì. Ecco, a proposito di spina dorsale, ci si interroga anche sul futuro di De Gea. Luciana, tu hai delle indiscrezioni, hai scritto anche su firenzeviola.it, sì, che sai, non si può considerare un punto fermo De Gea.
12: Mi è sembrato di capire, sai, quando ci sono le,
11: te lo chiedeva anche un'ascoltatrice,
12: quando ci sono le finali, no, le finali primavera, è anche un'occasione per incontrare addetti ai lavori, procuratori, cioè, mi è sembrato di capire appunto, insomma, che De Gea potrebbe, cioè, no, quindi non lo vedo più un punto fermo, mentre prima avrei detto si riparte da De Gea, Fagioli, io ci metto anche Ken, insomma un po' di gente ferma, un po' di punti fermi. Ora De Gea non lo vedo un punto fermo,
11: anche
12: cioè
11: della necessità
12: anche
11: di alleggerire Montengaggi?
12: Sì, anche magari ringiovanire anche un reparto, non lo so, ringiovanire un reparto e abbassare il Montengaggi.
11: Carlo, che ne penseresti della partenza?
13: Ho letto di Mamma Dasvili,
11: sì, che insieme anche ad altre squadre, naturalmente Juventus e non solo, è cercato molto questo portiere, e anche la Fiorentina sarebbe interessata, sì.
13: Sì, questo.
11: Per un istante, poi la Fiorentina anche Martinelli,
13: Sì, ah, ecco.
11: Che no, in prestito della Samp.
13: Comunque sarebbe un buon nome se dovesse andare via De Gea.
11: Sì.
13: Non lo so. Questa è una cosa fondamentale. Parlavate di Fagioli, per esempio, ecco, Fagioli è un altro che è proprio quello a cui mi riferivo poco fa io. Cioè,
11: sì. Hai parlato con Giovanni Branchini?
13: Ma che, lo sai che poi alla fine mi è sfuggito, ho perso l'attimo, anche perché ora sono giorni di Champions, in giro per l'Europa, e lo lascio tranquillo. Però gli voglio parlare, anzi fargli anche complimenti, perché magari proprio grazie a lui questo ragazzo si completa e si
12: dà una svolta definitiva, insomma, certo, esatto, con il passato. Ecco.
11: Senti, che effetto ti ha fatto vedere la Fiorentina Primavera conquistare lo scudetto dopo 43 anni?
13: Infatti, devo dire, una grande soddisfazione, grandissima soddisfazione, e appunto volevo verificare quanto tempo è che non vinceva.
11: 43, dal 1983,
13: quindi con Guerini in panchina. Guerini, eravamo allo stadio, fu giocata allo stadio comunale la partita
11: con il Cesena,
13: e c'era lo stadio, non ti dico pieno perché non vorrei esagerare, però ci fu uno stadio
12: credo andata e ritorno, no? Allora si faceva,
13: sì. Credo fu contro il Cesena.
11: Sì, contro il Cesena.
13: Beh, ragazzi, però fatemi complimenti, perché ricordarsi 43 anni fa la finale.
12: Davvero, Carlo.
13: No, vi posso dire che a fine partita negli spogliatoi, mi ricordo Guerini piangente, e mi ha fatto tenerezza perché ho visto Galloppa, anche lui commosso, e Guerini da lì andò via e credo che andò subito all'Empoli, pensa te, credo in Serie A addirittura, se non vado errato. Quella era la primavera di Cecconi, di
11: Landucci in porta, che... poi c'erano Bortolazzi, Carobbi, Merendi.
13: Sì, una bella primavera. Stamani leggevo di quei giocatori dell'attuale primavera che potrebbero far parte insomma, interessare a Grosso, e ho visto ci sono tanti nomi. Io sinceramente confesso di non conoscerli. Mi auguro però che quella, al di là della vittoria in sé, questa sia comunque un qualcosa che ridia un po' di entusiasmo a tutto l'ambiente, ecco, perché insomma, come ci siamo detti mille volte, per noi il settore giovanile storicamente è un qualcosa a cui siamo molto affezionati, e quindi una vittoria del campionato è una bella iniezione di entusiasmo. Tra l'altro non con troppi stranieri, come ha fatto il Lecce l'altra volta, insomma abbiamo un po' di italiani anche
12: noi. Sì, erano la maggior parte italiani.
11: Sì. Nell'83-84 in Serie B l'Empoli gli ha affidato la panchina a Vincenzo.
13: In Serie B. Vincenzo Guerini. Io ero un giovanissimo cronista
11: del Brivido Sportivo, di tutto sport.
13: E grande amico di Vincenzo Guerini, che aveva iniziato dagli allievi. Pensate, iniziò che aveva 23-24 anni, tre o quattro anni in più qualcosa in più, 5-6 anni in più dei giocatori che allenava.
11: L'infortunio al ginocchio
13: reduce da quella tremenda
12: incidente.
11: E tornando invece ai giocatori che ha citato precedentemente, Giraldi, scrive Save, grande talento, poi brutto infortunio.
13: Abbiamo girato l'Europa per curare il suo crociato che si ruppe con la nazionale under 18, la nazionale di Del Piero, di Tacchinardi, di Flachi, di Della Morte, che era forse il giocatore più importante in quel momento, e andò a giocare una partita in Ungheria, se non sbaglio, e tornò con un crociato rotto. E veramente Giraldi era considerato il talento più forte di quella primavera, che peraltro aveva giocatori fortissimi insieme a Flachi, poi i vari Banchelli, Beltrami, Amerini, e insomma Giraldi aveva poi un fisico eccezionale. Anche a livello primavera non siamo stati molto fortunati come salute dei giocatori.
11: È vero, e comunque ci sono sempre stati giocatori di talento, insomma, non scopriamo adesso il valore del settore giovanile della Fiorentina, giocatori che poi hanno fatto non sempre magari una carriera da Serie A, ma che comunque magari si sono distinti in Serie B. Poi ci sono stati anche quei giocatori che sono stati dei rimpianti per la Fiorentina, perché la loro carriera si è sviluppata con successo da altre parti. Possiamo citare i casi anche di giocatori recenti, ma questo comunque è un rimpianto che hanno solo la Fiorentina,
13: quando,
11: ma un po' tutti.
13: La Fiorentina decise che Cristiano Zanetti non era da Fiorentina.
11: Andò alla Reggiana poi.
13: Andò alla Reggiana e poi la Reggiana lo riscattò e lo vendette all'Inter.
11: Sì, uno dei tanti impianti. Poi insomma la Fiorentina.
12: Io vi ascolto in religioso silenzio, perché la mia memoria.
11: Poi Zanetti è tornato alla Fiorentina. È tornato alla Fiorentina dopo che aveva giocato con la Roma, aveva vinto lo scudetto con la Roma, aveva giocato nella Juve, nell'Inter, cioè è tornato, ancora aveva da dare. Certamente poi, insomma, il primo anno in particolare fu particolarmente felice per lui, no? Ci ricordiamo anche l'apporto in Champions con la Fiorentina di Grandelli.
13: Sì. Però peccato veramente, perché certe volte quando ti capita un giocatore forte regalarlo, perché noi lo regalammo Zanetti, lo pagarono alla fine 2,5 milioni, e la Reggiana lo rivendette per 5 all'Inter, insomma, vabbè. ormai è preistoria.
11: L'ultima considerazione, anche se poi lascio la parola a Luciana se ha un'ultimissima domanda, senza considerare Berardi, dice Max la gente, preparate 35 milioni per Torsved e Volpato, bottega cara il Sassuolo, questo lo sappiamo, lo abbiamo imparato a conoscere in questi anni, che sia una bottega cara, insomma la Fiorentina lo ha provato sulla sua pelle anche.
13: Certo, no, mi pare che a questo punto, prima di pensare a investimenti di questo tipo, sarà necessario sistemare anche in uscita, credo.
12: Sì.
13: Per cui calma e sangue freddo. L'abbiamo già detto, sarà un'estate lunghissima, per cui mettiamoci tranquilli.
11: Un'estate bollente, sotto tutti i punti di vista. Luciana, l'ultimissima domanda per Carlo Pallavicino.
13: Fammela facile, Luciana.
12: No, ma è più generica la mia. Tra l'altro, come vedi, è questo valzer di panchine, se dovesse arrivare Tedesco al Bologna. Bologna e Max Allegri destinato al Napoli, restano fuori Italiano e Palladino, che erano comunque i due allenatori, no, più in voga, passati proprio da Firenze e ritenuti due giovani, anche se Italiano è un po' più esperto, bravi e rischiano di rimanere fermi.
13: È molto sorprendente questo, perché tra l'altro la sensazione che si ha è che si stiano un po' riciclando tra loro anche allenatori i club stanno riciclando certi allenatori che in qualche maniera uno si immaginava pian piano venissero un po' avvicendati. Ora non voglio dire che Sarri, per carità, e Allegri sono allenatori comunque sulla breccia, però ecco, Palladino e Italiano mi sono sembrati gli allenatori che hanno suscitato più curiosità e interesse, e me li aspettavo in campo di lancia, non fuori dal giro in questo momento, poi chi lo sa. Molto strano.
11: Carlo, grazie, buona giornata, Carlo. A presto.
13: Grazie a voi.
11: Grazie a Carlo Pallavicino. Cara signora magistrato, scrive Alessio, l'incompetenza calcistica di questa proprietà è dovuta da 7 anni di mediocrità, acquisti sbagliati, una comunicazione avvilente e atteggiamenti discutibili. Vuole che continui?
12: No, sei stato chiaro, però insomma... No, non mi piace dare degli incompetenti quando si parla anche in generale, no, del pensiero di altre persone, ecco.
11: Tornando invece agli esterni.
12: Mi riferivo a quello, alla società. Abbiamo tutti il diritto di criticare ovviamente le cose che ha detto, che sta elencando Alessio.
11: Alessio,
12: e sono sacrosante, per cui...
11: Tornando invece agli esterni, abbiamo detto di El Shaarawy, di Kostic, che potrebbero essere delle idee della Fiorentina a costo zero.
12: Non mi strappo i capelli.
11: No, però ecco, sono stati fatti sempre in questo pezzo della Gazzetta dello Sport anche altri due nomi di esterni, perché qui si parla di esterni che potrebbero giocare a destra, entrambi per la corsia sinistra, mentre per quanto riguarda la corsia destra, un'idea potrebbe essere quella che porta Belgali del Verona e Bandà del Lecce. Anche in questo caso non ti strappi i capelli.
12: No, Bandà,
11: a me non è un giocatore che dispiace, magari non lo posso considerare un titolare, però ecco, nella rosa mi piacerebbe anche averlo, perché tutto sommato magari come carta da inserire a gara in corso potrebbe essere anche valida.
12: L'importante è non fare l'errore dell'anno scorso, e sono stati presi tutti i giocatori, venivano da retrocessioni o comunque lotta per la salvezza, e che abbiamo visto purtroppo non hanno dato nulla, complice anche nel caso di Fazzini per esempio di un ruolo non ben definito per il modulo degli allenatori, soprattutto di Vanoli, quindi non lo so, l'importante è che abbiano, io non li conosco personalmente, li vedo giocare, sono dei buoni giocatori, anche Bandà insomma non si può dire che non lo sia, però bisogna anche capire che tipo di personalità abbiano e soprattutto in che squadra li metti, ecco.
11: Poi c'è Bob Viola che ti chiede se hai già pronto la maglia di Berardi se arrivasse alla Fiorentina.
12: Ma guarda, quel giocatore, cioè per me tutto ha un tempo, forse è passato il tempo in cui l'avrei messa, ecco. Poi io non le posso mettere, non è che la giornalista ora si mette la maglia, però ripeto, quel tempo è passato, ora non lo so, mi sembra quel giocatore che a un certo punto viene dopo anni che lo hai corteggiato, non so con quanto
11: entusiasmo. Ha perso un po' di fascino, dici?
12: Un po' di fascino l'ha perso a mio avviso, anche se comunque dimostra che è un buon
11: Sì, buon poi giocatore, è tornato tuttora. Dopo l'infortunio, è tornato bene.
12: Esatto, poi ogni tanto si infortuna, cioè io vorrei magari uno un po' più, anche da quel punto di vista, perché ci dobbiamo accontentare di un Berardi? Non l'abbiamo visto nei suoi miglior cenci, perché dobbiamo volerlo ora, proprio per dirla,
11: sì,
12: no?
11: Sì, certo.
12: Terra terra. Perché dobbiamo volerlo ora, che è un po' a fine carriera, perché inizia ad andare in là con l'età, ha fatto una scelta di rimanere a Sassuolo e sono contenta per lui.
11: Sì, sì, lui che in un'intervista proprio ieri alla Gazzetta dello Sport ha detto
12: addirittura sì,
11: la bandiera del Sassuolo, però se dovesse andare via vorrebbe provare
12: però una con la Champions,
11: da protagonista,
12: ma qui la Champions non si fa,
11: c'è
12: lui, ecco,
11: cui, sì.
12: Cioè, ti schifa anche lui, sì. Alla fine
11: poi c'è Guido che scrive: non riscattare Solomon per via degli infortuni e andare a cercare il Sharawi che ha l'abbonamento al pronto soccorso, mi sembra roba da pazzi.
12: Capito, cioè si cercano dei giocatori un po',
11: sì, però insomma Solomon lo devi riscattare e Sharawi lo prende a costo zero.
12: Kostic 460 minuti ha giocato, sì, sì, vero, 3 gol, già sono più di,
11: insomma, sono scelte che però in questo momento non è che ci fanno
12: stare tanto
11: tranquilli sul piano delle ambizioni, ecco, fermo restando che Sharawi è stato un buon giocatore, qualcosa può ancora dare, però ecco, sul piano delle ambizioni ci si aspetterebbe qualcosa di
12: dopo
11: più, soprattutto Diego, tanti giocatori devono essere dei titolari, ecco.
12: E certo, infatti dipende, poi ci sono dei giocatori che possono far parte della rosa, sì, quello
11: sì,
12: è diverso,
11: certo. Però ecco, in questo momento qualcuno li riterrebbe dei titolari, Sharawi e Kostic, a partire con questi due giocatori che non ti danno neanche tanta affidabilità dal punto di vista
12: Sharawi
11: fisico.
12: Sharawi si è sposato in questi giorni, lasciamolo fare il viaggio in nozze,
11: sì,
12: e tutte le sue cose, sì, tranquillo,
11: sì. E poi ancora messaggi al 348 753 933. C'è chi vorrebbe sentir parlare a proposito degli esterni, anche Pasquale Iachini, lo faremo, insomma è stato un grande esterno per la Fiorentina, ci ricordiamo perfettamente tutti i suoi cross perfetti per gli attaccanti della Fiorentina e soprattutto quel grande cross per Giancarlo Antognoni nella partita Fiorentina-Juventus 3-3, Antognoni che
12: anche
11: di testa.
12: Anche Bertoni lo nomina sempre, no?
11: Insomma, è stato un bellissimo giocatore.
12: Daniel Bertoni, quando si parla di compagni, compagni utili anche. Ecco,
11: giocatore che riusciva ad arrivare sul fondo e a mettere questi cross perfetti per gli attaccanti. Andiamo a sentire un po' di messaggi vocali al 348 75 39 33.
14: Ciao Lorenzo, ciao Luciana, Lorenzo da Firenze. Ma ho sentito ora dire da te che Fiorentina è interessata a Kostic e a El Shaarawy.
11: Sì.
14: Cioè facciamo festa. Cioè il che cambia doveva far Pradè e Paratici. Non era un genio Paratici. Io non ho più parole.
11: Sì.
14: Arrivederci.
15: Se fosse vero. Buon pomeriggio, è stata una grande soddisfazione la vittoria dello scudetto primavera. E tanti italiani, tanti fiorentini, è stato proprio bello. E poi diciamo la verità, per mandare via la maledizione della finale, era quello, era un tabù terribile le finali, e quindi ora veramente grande soddisfazione. Però da ora in poi anche basta, in primavera i ventenni, cioè bisogna fare una primavera giovane, non sa di nulla, 20 anni in primavera.
16: Volevo rispondere a quel tifoso che come un solone ha sentenziato che Grosso è un super gobbo, ma soprattutto è incompetente, che forse bisogna lasciargli un attimo il tempo di provare a vedere il che succede prima di sentenziare, perché è un po' indice di superficialità un concetto di genere. E non solo, ho paura che sia tifoso da poco tempo sta persona, perché se fosse da più tempo si ricorderebbe che con un super gobbo in panchina come Trapattoni si è rischiato di vincere il campionato. E dal momento in cui Trapattoni venne a Firenze e si allestì la squadra del genere, che fosse gobbo ce lo siamo dimenticati in 5 minuti. Ricordiamoci questo. Ciao
17: Grosso. Ma vai.
18: Ragazzi, mi sono connesso con voi solo adesso perché sono a lavorare. Mi sto sentendo fare nomi tipo El Shaarawy e Kostic. Ma se per fare questi nomi, ma veramente, perché non ci prendiamo i nostri giovani? Tanto se per fare un campionato anonimo, almeno ci cresciamo i nostri ragazzi. E io mi terrei comunque o Vanoli o addirittura Galloppa. E anche Aquilani. Tutta roba nostra. E andiamo avanti così.
11: E intanto ricordiamo che a
12: non l'abbiamo fatti
11: nomi,
12: noi.
11: No, questi sono nomi che sono stati proposti dalla Gazzetta dello Sport, esatto, in un pezzo di oggi vorrei... della Rosea, mentre ricordiamo
12: che guardava giocatori liberi, ecco,
11: sì, sì,
12: insomma,
11: sì, liberi a costo
12: anche,
11: zero, sì.
12: Ecco, a costo zero.
11: Ricordiamo invece la notizia che abbiamo dato questa mattina anche su Radio Firenze, sì, che Cristian Volpato è il giocatore che piace più di tutti in questo momento alla Fiorentina. In questo momento insomma sembra essere un giocatore che cattura l'interesse del club viola, un giocatore del Sassuolo che sicuramente potrà avere anche il gradimento di Fabio Grosso, che sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Volpato, che è un giocatore di nazionalità australiana, e lo ricordiamo, ha giocato anche nel settore giovanile della Roma e poi insomma nel Sassuolo,
12: sì,
11: si è fatto
12: Roma,
11: apprezzare, ha segnato all'andata, alla partita d'andata proprio contro la Fiorentina Volpato.
12: No, ma al ritorno, se non l'avesse tolto Grosso, secondo me nella ripresa avrebbe segnato di nuovo, te lo dico. Invece Grosso fece questa scelta forse perché voleva la Fiorentina in Serie A, evidentemente, no? Senza fare allusioni ovviamente, però sorrise anche quando gli fu chiesto in sala stampa, dice: ma perché ha tolto Volpato? Ecco, e anche lui disse: l'ho tolto così, insomma, dette una spiegazione un po' così e quasi sorridendo lo disse. Quindi è un giocatore che a me tutto sommato piace, me lo ricordo appunto nella Roma, sì, a primavera.
11: Classe 2003, classe 2003.
12: Sì, sì, non è più giovanissimo, sì, sì, però sì, insomma.
11: Per parlare di Volpato abbiamo in collegamento con noi colui che possiamo dire lo ha scoperto, lo ha cresciuto, stiamo parlando di Andrea Icardi, ex calciatore del Milan, lo ricorderete con la maglia rossonera nei primi anni 80, la prima metà degli anni 80. Andrea Icardi in collegamento con noi, buon pomeriggio, benvenuto.
19: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
12: Buon pomeriggio.
11: E intanto ecco, raccontiamo il legame che c'è da parte sua con Cristian Volpato, che è di nazionalità australiana, e quindi vi siete conosciuti quando Volpato era praticamente un bambino ancora.
19: Esatto, il ragazzo quando l'ho visto, intanto vivevo a Sydney, abbiamo creato un Milan Academy Australia, e quindi lui quando venne giù a farsi vedere, a farsi notare, aveva già delle caratteristiche importanti, in quanto il giocatore essendo un 2003 lo facevo giocare addirittura anche contro 2000, quindi 3 anni di differenza, era esilino, però aveva una capacità tecnica non indifferente e una visione di gioco già importante. Tant'è che mi ricordo un giorno gli dissi: guarda Cristian, visto che hai queste fantastiche competenze tecniche, prendi in mano, ti do le chiavi del centrocampo, prendile in mano e fai quello che ti senti. Perché il problema poi che questo ragazzo poteva avere in Australia, che continuavano a dirgli: passa la palla, passa la palla, passa la palla, passa la palla, per non fargli fare errori. Ma sappiamo bene che quando un giocatore ha delle capacità di questo genere non bisogna mai condizionarlo, ma bensì cercare di motivarlo e a fare delle ispirazioni con la palla. Quindi era già un giocatore creativo, un giocatore di grande facilità anche come filtranti, come passaggi, gol, come assist. Quindi abbiamo trovato veramente un giocatore importante a quell'epoca.
11: Ecco, adesso ha 23 anni, naturalmente sì, lei ha seguito tutta l'evoluzione, i progressi, sì, di questo calciatore, fermo restando che un calciatore può sempre migliorarsi. A che punto è arrivato della sua maturazione calcistica a Volpato adesso?
19: Beh, direi che ha fatto dei passi da gigante da quando è entrato nella Roma, facendo con la primavera le sue presenze, poi dopo ha avuto la possibilità di farsi notare in prima squadra, sì, e le sue capacità sono emerse completamente, perché vedere certi gol, certi passaggi di alta classe e di alta tecnica non è facile vederlo, è un giocatore così. 23 anni e nel pieno della sua potenza anche energetica, fisica, e quindi è un giocatore senz'altro che darà una mano purtroppo all'Australia, non all'Italia. Io l'avevo già segnalato alla nazionale italiana a suo tempo.
11: Tra l'altro lui ha fatto un percorso delle nazionali giovanili con l'Under 19, l'Under 20 e l'Under 21, poi ha scelto l'Australia.
19: No, io lo conosco bene, voleva scegliere l'Italia, però purtroppo l'Italia in questo momento siamo in debacle da quanti anni? Da 12 anni, sono tre volte consecutive che non andiamo, quindi a un certo punto l'hanno chiamato dall'Australia e lui ha dovuto cedere alle pressioni del Down Under, perché praticamente lui voleva giocare per la nazionale italiana e ha spinto in tutti i modi per arrivarci. Però purtroppo per una conseguenze che sappiamo ben note non ha potuto arrivare fino alla prima squadra della nazionale, purtroppo.
11: Certo. Luciana Magistrato, la domanda.
12: Ecco, quanto sarebbe importante, si parla di lui in chiave fiorentina, no? Dovrebbe prendere anche Grosso, siamo un po' ai dettagli, insomma, con questo allenatore. Quanto sarebbe importante ritrovare in una squadra nuova un allenatore che lo conosce bene?
19: Beh, importantissimo, perché quando ti conosce un allenatore che ti ha già avuto per 2 anni e sa benissimo le caratteristiche del ragazzo, non è che deve stare a conoscere un nuovo giocatore, lo conosce già, sa già come impiegarlo, se impiegarlo da trequartista, se impiegarlo sulle fasce. È un giocatore abbastanza eclettico in questo. Forse, se devo dire qualcosa di negativo nei suoi riguardi, è ancora a livello tattico senza palla, deve cercare di migliorare e di attenersi un po' alle competenze, alle istruzioni dell'allenatore, che magari lui tende essenzialmente a essere più un giocatore offensivo che difensivo, chiaramente. Però è anche vero che oggigiorno bisogna dare atto che più il gioco offensivo e più ci sono possibilità per questo ragazzo di mettersi in mostra, quindi io mi auguro che Grosso venga alla Fiorentina e possa dargli gli ultimi ritocchi per un giocatore importante come Cristian.
11: Ecco, c'è un nostro ascoltatore che fa una considerazione tattica, dice: Volpato è più un trequartista con grande controllo di palla che parte dalla fascia destra per poi accentrarsi, essendo anche lui un mancino, gli mancano i gol, è d'accordo?
19: Ma gli mancano i gol ne ha fatti anche bellissimi, sì. Che io ricordo, certo, sì. Non è un giocatore da forse da doppia cifra, però è un giocatore che dipende sempre dalla squadra che trova, che se gli danno supporto o meno. Bisogna vedere con Grosso. Io ho visto Grosso, nonostante sia abbastanza tattico, è sempre stato comunque fautore di un gioco più offensivo rispetto al difensivo. Mi ha messo anche in campo diversi giocatori d'attacco, ma oggigiorno con cinque cambi a disposizione la squadra può cambiare completamente.
11: Assolutamente,
19: quindi,
11: sì.
19: È un giocatore senz'altro che è meglio che faccia da assist man che da goleador, questo è chiaro, però i suoi gol li ha fatti rientrando, ha fatto dei gol che ha tolto la ragnatela dall'incrocio 2 o 3 volte, quindi è un fior di giocatore e merita un palcoscenico ancora più importante del Sassuolo.
11: Meglio esterno o trequartista, per tornare al messaggio del nostro ascoltatore?
19: Meglio di qua o di là? Dipende dalla partita, dipende da tante cose, dipende da che squadra affrontano, se è meglio farlo partire dalla fascia oppure trovarsi tra le due linee, quella della difesa del centrocampo, e inserirsi praticamente tra di loro e dare i palloni importanti per gli attaccanti, o uno o due che siano davanti a lui. Quindi io lo preferisco da trequartista personalmente, però dipenderà da chi ha a disposizione la Fiorentina, chi ha a disposizione e che caratteristiche hanno. ci saranno partite che giocherà trequartista e altre che giocherà in fascia.
11: E poi comunque e poi ricordiamoci che alterna grosso parte da un modulo che è il 4-3-3, però può passare anche al 4-2-3-1, e quindi insomma ci sarebbe spazio anche per le due
19: versioni. Quindi è abbastanza duttile il sistema di gioco, quindi speriamo che faccia una grande annata in modo da attirarsi ancora di più la stima di tanti critici, di tanti allenatori, di tanti tifosi. Me lo auguro per la Fiorentina, che ha avuto un'annata abbastanza tribolata, e speriamo che si tiri fuori, ecco, che ritorni a giocare il suo calcio a un certo livello.
11: Luciana, l'ultima considerazione?
12: No, io ero curiosa di sapere se ci sono altri volpato, tra virgolette, il calcio australiano, insomma, mi viene in mente Circati, che è il difensore del Parma e poi gioca nella nazionale australiana, ma ci sono insomma giocatori che possono fare il caso della Serie A?
19: Guarda, io avendo fatto 12 anni di...
12: Non so se segue, certo, ecco.
19: Chiaramente chi può uscire più facilmente sono dei portieri australiani, vedi Kalac, vedi Marsh Schwartz, che hanno giocato ad alto livello qui in Italia, all'estero in Inghilterra, Botnik stesso, degli stopper perché hanno dei grandi fisici e poi hanno grande resistenza e grande never give up, non mollano mai, sono giocatori che tendono a sacrificarsi tantissimo, a correre tanto, però ecco la tecnica, diciamo che è difficile trovare un giocatore tecnico come Volpato a livello di Australia. E poi ti può capitare anche il giocatore d'attacco, come giocavano, so, Viduca, Kewell, Cahill, centrocampista che ha fatto forse più epoca dell'Australia. Sì. Insomma, diciamo che è un mercato specializzato in due o tre ruoli. Poi difficilmente trovi dei giocatori creativi, perché come dicevo prima, l'istruzione che gli danno sono giocatori che devono fare passaggio e controllo senza sbagliare e correre dal mattino alla sera. Sì. Infatti si allenano tantissimo, anche alle 6 del mattino si presentano, perché oltre al fatto di avere una temperatura molto molto alta, 40 gradi a volte, scusami, e quindi diventa difficile fare degli allenamenti magari nel pomeriggio, quindi tendenzialmente sono mattino presto e sera tardi.
12: Okay.
19: È andato per traverso qualcosa.
12: Sì, ma tanto comunque sì, è stato chiaro,
11: c'è chi vorrebbe che Andrea Icardi ci portasse Iran Kunda, attaccante del Watford della nazionale australiana, un classico.
19: Ne parlano un gran bene, è forte fisicamente e fa gol, quindi chiaramente sono giocatori che speriamo che si possa fare questo connubio Volpato
11: in Ancuna. Va bene, grazie mille allora, grazie. Ad Andrea Icardi,
19: grazie,
11: buona giornata,
19: alla prossima,
11: grazie,
19: di nuovo.
11: grazie, insomma Iran Kunda è un nome che è stato suggerito da Stefano 69, però dice già del Bayern, quindi diventa difficile poterlo pensare alla Fiorentina, però insomma su Volpato abbiamo avuto questo giudizio molto positivo, sì, a parte di Andrea Icardi, ma
12: non ho sentito barricate sul nome di, no, a volte escono dei nomi,
11: non so se ecco in una Fiorentina particolarmente ambiziosa possa fare il titolare, però ecco bisogna vedere quanto sarà ambiziosa la Fiorentina.
12: Sì, ma poi dipende insomma com'è il resto della squadra,
11: qui sta, ancora però non si sa quali saranno le ambizioni della Fiorentina, ecco.
12: Non lo so, lo prendi al posto di chi, ecco, quello.
11: No, tutti vanno via, tutti gli esterni.
12: Appunto.
11: Certo, quindi, insomma, bene o male, da qualcuno deve ripartire. Luciana, grazie. Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione.
12: E un saluto a tutti gli ascoltatori.
11: Vi lasciamo come sempre a Palla al Centro, dunque non andate via. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
12: Ciao.
0: Radio Firenze Viola.
20: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
21: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
21: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
22: È arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport, vivila con Sportage.
23: Via Autochia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
24: Ho fame, babbo, fame, ma questo cibo non mi piace.
25: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
26: C'è Velvet Pet, ha tutto, tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
27: Velvet Pet, via Pomeria 70.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Polemica internazionale dopo che un drone è precipitato su un edificio residenziale nella città di Galați, in Romania, paese membro della NATO. L'incidente ha provocato un incendio e due feriti. Si suppone che si tratti di un drone russo, poiché in quel momento si stava sferrando un attacco nella regione di Odessa e Galați si trova non lontano da quella regione. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
0: Persistono le tensioni militari nel Golfo Persico. Qualsiasi intesa con l'Iran dipenderà dal raggiungimento di un buon accordo per gli Stati Uniti, dichiara il presidente Donald Trump. Immediata la replica del portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale e la politica estera iraniano. È l'Iran a controllare lo stretto di Hormuz e tutti i tentativi di Trump di cambiare la situazione sono falliti. Intanto nel sud della striscia di Gaza 3 persone sono state uccise questa mattina in un attacco israeliano contro la città di Khan Yunis.
1: È arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi all'Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà in osservazione fino all'8 giugno nel nosocomio della capitale. L'Italia intanto invierà a Kinshasa una squadra di esperti dell'Istituto Spallanzani per fornire assistenza tecnica, consegnare materiale sanitario e medicinali e rafforzare la sorveglianza epidemiologica.
0: In Sardegna il corpo forestale sta intervenendo con il supporto di 2 elicotteri provenienti dalle basi operative su un vasto incendio a Domus de Maria, città metropolitana di Cagliari. Il rogo che sta interessando la macchia mediterranea ha raggiunto alcune case sparse di campagna ed è stata richiesta ai vigili del fuoco l'evacuazione di 2 persone disabili residenti nell'area.
1: Il ponte del 2 giugno si conferma il primo vero banco di prova della stagione estiva. Tra oggi e martedì sono attesi circa 45 milioni di veicoli sulla rete stradale e autostradale italiana. Il flusso interesserà sia viaggi di breve che di lunga percorrenza, con una forte direzione verso le principali località turistiche e soprattutto verso il mare. Secondo le previsioni, i maggiori volumi di traffico si concentreranno lungo l'autostrada del Mediterraneo e sulle principali statali del versante ionico, tirrenico e adriatico.
0: Lo sport con la MotoGP, il weekend del Mugello inizia con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio su una pista ancora umida dopo la pioggia della notte. Dietro alla Ducati VR ci sono le Aprilia di Martin e Ogura, 8° Bagnaia che non ha montato le gomme nuove, 15° al rientro un cauto Marc Marquez, subito alle spalle del leader del mondiale Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala.

0: notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
1: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
2: Finalmente una gioia, una giornata particolare, perché stamani ci siamo svegliati tutti da campioni d'Italia, anche se poi è la primavera, però il viola è il viola della Fiorentina, il tricolore che avrà sul petto è quello dello scudetto, e quindi, caro Luca Calamai, stamani andiamo a giro a petto gonfio da campione d'Italia. Ben trovato Luca, buon
3: ciao,
2: pomeriggio.
3: Ciao, e poi andiamo subito a salutare il nostro carissimo ospite.
2: Fammi, lo davo
3: fammi
2: ai
3: dire,
2: ragazzi,
3: fammi dire che modi. Nell'anno del centenario io l'ho colto come un messaggio, questo,
2: un segnale.
3: Perché? Perché la Fiorentina, insomma, inutile nasconderlo, Tommaso, nasce con l'etichetta di essere la squadra dei ragazzi, cioè con la Fiorentina Yeye ha vinto lo scudetto, l'ultimo scudetto. L'idea che l'abbinamento Fiorentina giovani viene naturale. Ecco, oggi i ragazzi di Galloppa ci hanno raccontato

0: noto e ricordato quanto sia importante il settore giovanile della Fiorentina. Ora manca il secondo passaggio, quello di rimettere magari i giovani in una maniera più forte, più convinta. Oggi facevamo un po' di ragionamenti in redazione, giustamente dicevi sì, ma noi se abbiamo giovani poi però lanciamo Vlahovic e poi lo vendiamo, lanciamo Chiesa e poi lo vendiamo, lanciamo Bernardeschi e poi lo vendiamo, lanciamo Caiodo e poi lo vendiamo, fatichi no poi a dare continuità, vanno invece accompagnati poi certo. Di fronte a certi, ma almeno vanno goduti anche, voglio dire, per un certo periodo. E chiudo ricordando anche la questione allenatori, la ricordo in due aspetti, Tommaso. Il primo aspetto è che aveva fatto molto bene Aquilani, che poi ha dimostrato anche nel calcio dei grandi di avere grandi qualità, e io me l'aspetto dopo l'ottima stagione col Catanzaro, dove è stato a un passo dalla promozione in Serie A, me lo aspetto in un ulteriore passaggio in avanti.
1: Già.
0: No, Catanzaro è finito. Deve giocare col Monza.
2: Così
0: no?
2: Mi prende sempre a sorpresa.
0: No, col Monza. E Galloppa, che ha fatto molto bene. E allora noi costruiamo anche allenatori giovani, no? È stato allenatori giovani, allenatori importanti. In qualche modo io sarei anche per cercare di trattenerli questi certo. Allenatori importanti. Poiché noi siamo sempre corretti, non mm-hmm. diciamo sempre verità, ma abbiamo la presunzione di essere corretti, se io parlo di Aquilani e di Galloppa, io devo parlare di figure che sono state scelte da Daniele Pradè. A volte noi abbiamo criticato l'eccesso di romanità che Daniele Pradè ha portato al mondo fiorentina. Se oggi noi diciamo ma come sono bravi Aquilani e Galloppa, questi sono state scelte volute da Daniele Pradè.
2: È assolutamente così. Nella seconda ora ci soffermiamo sul successo di ieri, un successo bello, netto, in una partita molto equilibrata con un bel Parma, partita che ha visto poi segnare due volti che comunque in prima squadra avevamo già intravisto, perché Braschi e Quadio comunque girano nell'orbita della prima squadra. Prima ora che invece ci porta sull'attualità, sul mercato, sull'attesa per questo passaggio di testimonianza sulla panchina e su tutto il resto che riguarda inevitabilmente il futuro di Casa Viola. E allora ci faremo un po' guidare anche eventualmente sugli scenari di mercato. Lo avevamo già disturbato qualche settimana
0: ci aveva colpito per competenza,
2: fatto una serie di nomi interessanti,
0: molto
2: assolutamente. Francesco Nicolato, agente scout, direi di riferimento per il calcio portoghese, giusto?
3: Buon pomeriggio e tanto grazie per le vostre parole e l'invito.
2: Poi ho già una curiosità, perché il Portogallo e non altri paesi? Perché Francesco, tu stai parlando, credo, con uno dei più grandi sostenitori di Rui Costa e di tutto il calcio portoghese, quindi se mi rispondi anche perché è il calcio più bello d'Europa, siamo al completo.
3: Portogallo perché nasce da un'esperienza personale quando avevo 18 anni.
2: Ah.
3: E quindi io quando sono arrivato lì mi sono innamorato del paese, del posto in sé, proprio dell'anima, della nazione, delle persone. E poi gradualmente ho cominciato ad andare in Portogallo, a viverci a periodi più o meno continuativi. Poi chiaramente Portogallo storicamente è una nazione che ama il calcio, è lo sport principale, e tutto ciò che hanno vinto e tutto ciò che hanno testimoniato negli anni, soprattutto negli ultimi 25 anni, conferma il valore della produzione calcistica che c'è nel Portogallo. E quindi sono riuscito a coniugare le due cose, una scelta di vita, anche la scelta professionale, che per me prima di tutto comunque nasce dalla passione e l'amore che ho verso questo sport.
0: Tra l'altro ti devo dire che proprio in un percorso geografico il Portogallo chiama il Brasile. Cioè, lo chiamano
3: Brasile d'Europa.
0: Esatto, c'è proprio una trasmissione, voglio dire, che nel tempo è stata sempre così, è naturale. E quello che è un dato importante, oltre al fatto che il Portogallo ha sempre proposto talenti formidabili, proprio per questa anima, che è l'anima della talento brasiliano unita al senso tattico del calcio portoghese, quindi
2: crei
0: il giocatore perfetto, no?
2: Partivano da lì per
0: però
2: andare,
0: stai attento, il Portogallo negli ultimi anni sta crescendo nel livello medio, perché noi abbiamo sempre immaginato il Portogallo legato a tre squadre, no? Benfica, Porto e Sporting Lisbona. Ecco, piano piano stanno arrivando anche dei soldi, stanno arrivando dei valori, ti ricordi, ce lo raccontava anche Freitas, sì. Cioè stanno, sì, sì. Se cresce il livello medio, attenzione, vi dico un dato e poi naturalmente Francesco può essere molto più preciso, ma ti dico un dato: nel ranking europeo di quest'anno il Portogallo è arrivato davanti a noi,
2: Beh, anche per squadre, no?
0: No, nella valutazione complessiva,
3: facciamo un'analisi anche proprio di mercato più specifica. Il Portogallo, con solo 10 milioni di abitanti, è il quarto paese produttore al mondo di talento, di esportazione di giocatori, e questo ti fa capire cosa significa per loro creare calcio.
0: È
3: la prima volta che sono stato al Benfica a parlare con uno dei loro direttori, mi fa: guarda, puoi collaborare con noi, possiamo collaborare, siamo interessati, l'unica cosa, sappi, la nostra idea è quella di creare uomini che siano anche calciatori, e l'idea è di ottimizzare sempre gli investimenti. Quindi quando un giocatore arriva qua è perché noi abbiamo il dovere di creare valore aggiunto da un punto di vista umano, sportivo e poi economico.
0: E poi economico, certamente.
3: Quindi si lavora nella meritocrazia, questo è un processo che poi diventa virtuoso per tutto il sistema.
0: Ovviamente.
2: E fra l'altro noi, Francesco, lo disturbammo proprio, ricorderai, Luca, sì, alla luce di quel viaggio portoghese, fu beccato, fra virgolette, a Oporto il direttore Goretti.
0: E poi mi hanno detto è stato
2: poi
0: in Francia, è stato in Spagna, insomma, li ha girato un po' tutti.
2: In questo lavoro di scout, che sta indubbiamente portando avanti, anche se fammi dare subito, Luca, un po' di cenni di attualità, poi ci andremo con Niccolò Ceccarini. Cambiamenti non ce ne sono all'orizzonte. Grosso sta per svincolarsi dal Sassuolo, bisogna capire come. La Fiorentina comunicherà a Vanoli la mancata conferma. Certo, ancora ieri sera
0: ieri ho trovato un po' lasciamo perdere, non voglio esagerare le parole. Cioè, te Fiorentina, io non credo sia vero, se lo dico. Cioè, hai detto a Vanoli aspetta ancora.
2: Ieri sera c'è stato questo. Ho la sensazione.
0: Perché se io sono Vanoli esplodo. Ora io c'ho un carattere diverso.
2: Sì.
0: Cioè, se te dopo portando a spasso da un mese, che continui a dirmi se aspetti, che abbiamo parlato di che tipo di amichevole, di programmi estivi facciamo, che mi dici guarda c'è il 30 scade l'opzione e mi chiede ancora 48 ore perché aspetti che si liberi Grosso, io Vanoli ti dico grazie, siete molto simpatici, molto carini, mi avete aiutato, ne riparliamo un'altra volta, anche perché guarda, Vanoli va via dalla Fiorentina, ma ce ne va via così bene,
3: a testa altissima,
0: così bene, caro Francesco, che è uno che potrà tornare,
3: ma in quella situazione chi avrebbe preso la squadra? Torniamo a novembre.
0: No, squadra senza gambe e senza testa.
3: Io dico, ha avuto due palle così, uomo di attributi, uomo vero,
0: ma lui è uomo in queste cose, e non solo, ti ha salvato un mese prima della fine del campionato, cosa che nessuno avrebbe mai nemmeno immaginato, e ha lavorato sui giocatori. Perché c'è questo l'altro aspetto, ha lavorato su Fagioli, ha lavorato con Parisi, e si è salvato senza il centravanti, perché per mesi è sparito Kent.
2: Francesco, cioè, noi dicevamo, sei un po' stupito, no, che la Fiorentina non se lo tenga Vanoli?
3: Bisogna entrare sempre nelle dinamiche personali, certo, e soprattutto il rapporto direttore-allenatore. Chiaramente, sai, io conosco Vanoli personalmente, l'ho conosciuto ancora diversi anni fa a Verona.
0: Che lui vive a Verona, ricordiamo.
3: E l'ho visto lavorare quando ho iniziato in Serie D. Quindi io posso valutare la qualità di lavoro che ha fatto, anche perché io ho studiato da allenatore, ho fatto l'allenatore, e riesco anche a percepire determinate dinamiche, se c'è una qualità alla base di lavoro. E lui l'aveva dimostrato negli anni. Poi ha fatto un percorso professionale importante. Prima ha lavorato nelle nazionali giovanili. Sì. Poi è entrato nello staff di Conte, e se Conte ti fa lavorare significa che tu hai degli standard di mentalità
0: altissimi
3: e di lavoro molto elevati. E ha avuto esperienza internazionale andando anche al Chelsea, ha vinto al Chelsea, Poi è rientrato nuovamente in Italia, si è riconfermato ancora con Conte, poi ha iniziato a allenare da solo, a Venezia ha fatto un qualcosa di straordinario.
0: Ha vinto Russia, tra l'altro.
3: Esattamente.
0: Anche.
3: Quindi è un allenatore completo perché ha fatto tutta la sua gavetta partendo dalla D, ha fatto l'allenatore che abbiamo aggiunto all'interno di uno staff importante come quello di Conte, ha maturato esperienza internazionale, poi ha detto ora parto da solo e in più sa lavorare con i giovani perché ha lavorato nelle nazionali giovanili. Io mi ricordo quando avevo iniziato a fare l'osservatore per le nazionali giovanili, poi è entrato come selezionatore, chiamiamolo allenatore di, anche se non è allenatore della nazionale, ma comunque selezionatore giovanile. Ha un curriculum, un pedigree completo.
0: No,
3: è il classico allenatore che ha fatto il suo percorso di gavetta. Infatti, se noi ritorniamo agli anni 90, gli allenatori tipo Sacchi, Zema, Malesani, Zaccheroni, ma Capello stesso, sono tutti allenatori che hanno fatto, pur avendo alcuni di loro un passato di giocatori importanti, però hanno maturato un'esperienza partendo dal basso che li ha portati poi a essere allenatori.
0: Lo stesso Marcello Lippi ha fatto Pistoiese, Siena, Lucca, ne ha fatte prima di iniziare un percorso.
3: Perché fare l'allenatore, hai la vocazione, ma è un qualcosa che affini proprio lavorando anche nelle esperienze più
2: difficili. Stavo pensando che però anche Grosso allora alle sue spalle ad oggi ha già un percorso, insomma, d'esperienza.
3: No, è sicuramente la prima panchina che fa in Serie A.
2: Esatto, in Italia anche
3: infatti
2: all'estero.
3: Se noi osserviamo il suo percorso è migliorato in certi atteggiamenti, in certe scelte, nella gestione della squadra, nella gestione tattica, ha avuto un suo percorso di evoluzione.
2: Dove vivi bene a Firenze?
3: Sono sempre cose, allora, uno
2: comparatici, è chiaro,
3: bisogna sempre capire il direttore,
2: ovviamente è fondamentale,
3: esatto,
2: il direttore,
3: e lui sa chi è il profilo giusto in base a quello che è il suo progetto sportivo. Io da esterno faccio fatica. Quello che posso dire è che gli allenatori per una piazza come Firenze, per poter fare la differenza, servono allenatori di personalità.
0: Questo non c'è dubbio. Allora, ricordiamo un po' di numeri: 348-7513-933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di Lady Radio che saranno con noi per le prossime due ore, il 3925-727775, se volete telefonarci, 055-7711-171. Allora, stamani è andato molto di moda la logica degli esterni, l'attacco, è andato molto di moda l'aggressione agli svincolati. Vi devo dire che non è un percorso che mi entusiasma, perché non è facile trovare i svincolati, si portano in dote ingaggi molto alti e se sono svincolati giocatori che magari non sono proprio nel fiorfiore della carriera. Ho letto i nomi di El Shaarawy, che però mi risultava a Genoa, perché lui vuole tornare, mi dice Roberto Cruzzo, e lui vuole chiudere la carriera a Genoa e farà di tutto per tornare a Genoa.
2: Sembrerebbe un po', poi non so come si muoverà Paratici, però sembrerebbe strano.
0: Sì, molto strano.
2: Cioè, più alla Pradè, si può dire.
0: Ecco, Kostic, non so, che ne ci sono esterni. Ecco. E poi soprattutto Niccolò Ceccarini ci ha dato l'idea che la Fiorentina stia valutando con attenzione un giocatore che a me piace molto. Invece ti chiedo il tuo parere, Francesco, perché Volpato mi sembra un giocatore che è stato un po' uno dei giocatori interessanti di questo campionato.
3: Sì, l'unica cosa, io torno sempre alla base: quali sono i giocatori che verranno confermati, ma prima di tutto chi è l'allenatore?
0: Perché se Grosso, non l'allenatore è Grosso. Io guarda, non dio 100% perché mi hanno insegnato a dire il 100%
2: sì,
0: è quando lo presentano con la maglia.
3: Anche perché mi sembrava che fino a qualche settimana fa il nome di Grosso,
0: diciamo, che non fosse è Grosso.
3: Con che sistema di gioco?
2: 4-3-3 e quindi esterni.
3: La Fiorentina quali esterni propone?
0: Nessuno.
3: Quindi bisogna andarli a comprare.
0: Quelli per quelle, no, se sappiamo perché Solomon sono intenzionati a riscattarlo, Harrison hanno già rimandato a casa, Parisi fino a ottobre-novembre non sarà disponibile per la rottura del crociato, Sottil torna e riparte.
3: Allora, ditemi, nella rosa quanti Harrison, giocatori a vostra idea verranno confermati?
0: Questo sì.
3: Quali sono i leader di riferimento che verranno confermati?
0: Io direi che l'idea dovrebbe essere, io non ho certezza assoluta nemmeno sul portiere, guarda che ti dico. Dovrebbero essere Pongracic, Ranieri, difensori centrali, Fagioli e Ndur, Brescianini, i centrocampisti.
2: Fuori Mandragora
0: se noi lo possano vendere. E
2: Piccoli davanti.
0: No, Piccoli però una riserva. e Ken, poi diciamo di giocatori di riferimento più o meno, la volontà di cambiare le corsie esterne in toto, quindi dovrebbero andare via sia Dodò che Gosens,
3: okay.
0: E altri non ce ne sono. Diciamo che il nucleo centrale, se potrebbe anche restare Ken, nucleo centrale dovrebbe essere quello via Gudmundsson, quindi c'è tutto da lavorare nella costruzione della parte bassa e nella parte alta. Andrà via anche Fortini, che c'è un anno di contratto,
3: quindi sostanzialmente una squadra da rifare a metà,
0: sì. In maniera importante, sì, direi.
3: Quanti soldi andrà a investire la Fiorentina nel mercato?
2: E questo, caro Francesco,
0: ma te lo devono dire a te, ora scrivono questo, subito.
2: Io credo un'idea ce l'abbiano sia Paratici che DG Ferrari.
3: Facciamo però, così, negli ultimi anni quanto hanno speso mediamente?
0: Troppo.
3: Quanto?
2: È bella sta.
0: Allora, nell'anno passato, la Fiorentina ha speso 92 milioni in estate, ma in realtà ne ha incassati,
3: ecco,
0: anche
3: perché
0: tanti.
3: Sempre fare
0: la differenza credo fosse nell'ordine dei 20-25-30 milioni
3: di investimenti.
0: E nel mercato estivo ne ha rimessi un'altra trentina, perché a salvezza acquisita ora ha l'obbligo del riscatto sia di Brescianini che di Fabian, che quindi sono altri 30 milioni che hai già spendere.
3: 50 milioni investiti in una stagione.
0: Diciamo che la Fiorentina è a meno 60 per il momento sul mercato.
3: Quanto fattura la Fiorentina?
0: Però
2: ci stai facendo
0: fattura, guarda,
2: 110,
0: un pochino meno.
2: Ma io avrei
0: balla tra i 90
2: più.
0: E i 110.
3: Quindi,
2: che c'è il Viola Park.
3: Ok.
2: Che un po' l'hai migliorato rispetto a...
3: Io vi dico, se la proprietà investe 50 milioni a fronte di un fatturato di 100, baciategli le mani.
2: Eccola. Ma anche
3: perché
2: se l'investe male, però
3: questo, questo non lo puoi imputare al presidente, lo imputi a chi fa le scelte sportive.
2: Okay.
3: Quindi la stagione è stata salvata, avete preso un direttore sportivo d'esperienza che ha sempre lavorato a alti livelli,
0: sì.
3: Juventus, Tottenham, e alla Juventus lasciando anche il segno in abbinata con Marotta, comunque nel ciclo che hanno vissuto al di là dell'ultima parte. Ora, a mio parere, la proprietà vedrai che 30-40 milioni le rimette, poi andrà sicuramente a fare delle cessioni anche per bilanciare, certo, questo sborso, certo. Perché altrimenti non è sostenibile.
0: No, è chiaro. Io devo dire che l'anno scorso la Fiorentina per la prima volta, Francesco, aveva capitalizzato, nel senso che era passato da tanti prestiti con diritto di riscatto a tanti giocatori propri.
3: E questo
0: era quasi il 90%, e quello era un passaggio importante. Non credo che quest'anno ci siano le condizioni proprio economiche, perché è vero che deve vendere, ma parte da meno 60, per quanto la proprietà probabilmente addolcirà questo tipo di percorso. Ma e poi chi è? Allora, vendi Dodò è a scadenza un anno di contratto.
3: Cosa prendi? 5-7 milioni?
0: Ma io credo se te ne danno 10 cammini a testa in giù. Gosens.
2: Gosens lo prendemmo a 7 da Berlino.
0: Ma Gosens oggi devi trovare, sì,
3: addirittura ti liberi di
0: ma contagio. Lo stesso Ken, lasciando perdere a clausola rescissoria.
3: Ken però è un pezzo che...
0: Però oggi Ken, dopo la stagione che ha fatto, allora l'anno scorso con 30 gol non venne nessuno a bussare alla porta a 52 milioni. Escludo che quest'anno con 10 gol, con tutti i problemi fisici che ha avuto, con il mondiale che genera nuovi giocatori, nuove attenzioni, no? Ma diciamo oggi in realtà... 30
3: e
0: che
3: quanto l'hai
0: fa
3: pagato?
0: Una grande plusvalenza,
3: l'hai pagato?
0: 18, quindi 18. Fa una grande plusvalenza.
3: Però io ti dico anche, a 30 milioni compri un attaccante delle sue qualità?
0: La competenza, ma lei l'hanno trovato, quanto la Roma te l'ha pagato?
3: Sì, però ti ripeto, può essere sempre un giocatore che fa la differenza, magari gli puoi dare un altro anno di tempo per...
0: No, per dire, la Fiorentina dovrà andare a cercare tanti prestiti, secondo me. La Fiorentina sicuramente ha bisogno di un grande leader in mezzo al campo, deve ricostruire le corsie esterne. Il dubbio di De Gea è solo un dubbio legato all'ingaggio. De Gea guadagna 3 milioni netti, sono 6 milioni. sono 12 milioni, c'è ancora 2 anni di contratto.
2: Fatemi chiarire, perché al 25 bilancio della Fiorentina è fatturato è molto più alto, 198,6 vedo da Calcio e Finanza, con 199,9 milioni di euro relativi all'esercizio 24, quindi siamo più o meno lì. I costi
0: allora
2: sono
0: cresciuti tanto,
2: però è cresciuto.
0: Sono inclusi nella valle, erano sui 100 milioni,
2: esatto. Siamo, ma sai, probabilmente c'è anche
3: ci sono anche le plusvalenze,
2: plusvalenze eccetera,
0: e lì c'è stato,
2: però ecco, assolutamente sì, rettifico, anch'io ero rimasto indietro. A novembre 2025 era quanto emerge dal bilancio,
0: cioè qui serve qui serve l'effetto Paratici. Cioè, te hai preso piccolo a 27 milioni, è un errore clamoroso, ma probabilmente c'è chi prende Kvara, Schelea, e chi ha,
2: è lì che ci aspettiamo,
0: e chi prende Gudmundsson a 19.
3: Dipende sempre se vorranno fare una rosa più italiana, puntando più sui giocatori italiani, o cercare di dare più internazionalità.
0: Paratici ha parlato dopo di una Fiorentina internazionale.
3: Ora non so fare se una Fiorentina giovane rischiando, o una squadra più matura andando sugli svincolati o su giocatori cui puoi acquisire in maniera intelligente facendo degli scambi o delle
2: operazioni
3: intelligenti.
2: Io credo sia un po' questa la cosa strada mista. Almeno leggendo, no, la ristrutturazione del mondo degli scout, cioè c'è questo Lorenzo Gianni che sarà,
0: che è il suo uomo,
2: riferimento,
0: sempre stato il suo uomo.
2: Lo stesso Goretti sta girando molto, quindi poi mi aspetto più, ecco, una strategia di questo tipo, cioè arrivare su certi profili prima. Vedevo, perché poi molti ascoltatori, lo sai, sono più preparati anche di noi, qualcuno mi chiedeva per esempio un nome che ci facesti anche te, Quenda, che è uno di questi tre.
3: È già del Chelsea.
2: Ecco, appunto, vedi,
3: pagato 50 milioni un ragazzo.
2: Quindi quello che volevo chiederti è come si fa ad arrivare prima del Chelsea su un profilo di questo tipo, che chiaramente ora non ti può toccare più perché è già al Chelsea.
3: Guarda, su quel giocatore lì c'era già stata una squadra italiana prima.
2: Vabbè,
3: c'è stata provato una squadra italiana e avevano fatto una proposta. La proposta è stata bocciata perché hanno deciso di continuare a rimanere allo Sporting. Lo Sporting ci credeva, ha dato determinate garanzie al giocatore e gli ha dato ragione, perché comunque un ragazzo del 2007 è venduto, certo, a 50 milioni.
0: Ma è questo, cioè il percorso
2: che deve fare la Fiorentina.
0: Immaginarsi la Fiorentina,
2: anticipare il Chelsea, arrivare quando non costa,
3: ma gli hai 50 milioni.
2: Quello che dico io è,
3: ma quello che
2: arrivarci può, quando vale 20.
3: È vero, però c'è anche un altro aspetto. A 20 quante squadre ci sono che lo possono comprare?
0: Tante.
3: Quindi se mi arriva il Bayern Monaco, se arriva Barcellona, Atletico, Borussia Dortmund stesso, ma prendiamo anche un Aston Villa, un...
2: Allora ti faccio un altro esempio.
3: Cioè la concorrenza,
2: però
3: è,
2: ti cito il Como con Baturina in questo caso, allora.
3: Sì, ma il Como che tipo di prospettiva ha in Champions League?
2: Quando ha preso Baturina l'anno scorso, no.
3: No, però il progetto dal punto di vista tecnico è veramente importante. Cioè oggi un giocatore che va a Como,
2: ma anche noi vogliamo un progetto importante alla Fiorentina.
3: Sì.
2: Cioè il concetto è,
0: però loro fanno la Champions e te no.
2: Ma la scorsa estate, ragazzi, su Baturina ci sarà anche
3: noi. È anche vero che
2: alla fine l'hanno preso.
3: È anche vero che il Como qualche anno che ha iniziato un programma sportivo con Fabregas che sta dando frutti e va in una certa direzione. Firenze hanno zero con Paratici.
2: Questo sì, questo assolutamente.
3: Rispetto, quindi probabilmente passato, loro magari provano anche a prendere certi giocatori, ma poi le componenti sono tante.
0: No, ma guarda, provano a prendere giocatori, ti potrei dire, Francesco, che Paratici ha provato a prendere anche certi allenatori.
3: Ma certo, ma...
0: Perché Iraola sicuramente l'ha cercato.
3: Ma ha rifiutato Glasner l'altro giorno.
0: Glasner sicuramente l'ha cercato. Con Maresca ci ha parlato.
3: Bisogna essere rapportati alla tua realtà.
0: E lui ha preso tutti no.
3: Chiaro, ma che se tu hai una
0: anche Farioli gli ha detto no.
3: Ma se tu hai una Fiorentina, come anni fa che eravate in Champions League... che c'era Corvino, che c'era
0: Battistuta, poi
3: ma anni prima ancora parliamo fine anni 2000,
2: lì era un altro mondo.
3: È normale che il giocatore viene in modo più appetibile, primo perché di ingaggi di una volta in Italia erano molto più alti,
0: sì,
3: comparati,
0: sì,
3: alla realtà media europea.
0: Esatto.
3: E poi era un campionato molto più competitivo. Oggi non sei più il primo campionato al mondo.
0: No, no.
3: Forse sei il quarto.
0: E non lo sei per gli allenatori, non lo sei per i giocatori, non lo sei per i grandi ricchi del mondo.
1: Nessuno.
0: Non lo sei. Cioè, questo
3: il
0: è
3: campionato
0: andato...
3: italiano dovrebbe diventare un campionato che lavora tantissimo sui giovani per lanciarli. Allora, in quella maniera lì puoi ancora avere dei costi sostenibili, tolte magari le 2-3 squadre top d'Italia, e riesci a creare un valore sportivo che, indovinando l'annata giusta, ti può portare anche a competere a livelli alti in Italia e magari in Europa.
0: Senti, prima di fermarci per il primo slot, ti chiedo però un tuo giudizio su Volpato, tecnico, perché Volpato è credibilissimo, perché viene da Congrosso che lo ha lanciato, lo ha rilanciato, viene... è un giocatore che è nel target della Fiorentina, può trovare lui stesso la dimensione, essere contento di Firenze, e la Fiorentina non ha esterni.
1: Sì.
0: Nella stessa, devo dire, Sassuolo c'è anche Lorentier, però a me dicono che sono molto più interessato a Volpato che a Lorentier. Che ne pensi?
3: Beh, è sicuramente un giocatore che ha prospettiva importante, ma se piace a Grosso e ha buon legame col giocatore, questo è l'aspetto più importante.
0: L'ha portato lui,
3: quindi dal punto di vista tecnico lo conosce, dal punto di vista della gestione umana lo conosce,
0: e questo è importante.
3: Sa come anche integrarlo, eventualmente ripararlo, da una piazza come Firenze, perché Firenze, se fai bene, ti esalta, ma se sbagli non perdona,
0: non c'è dubbio.
3: E quindi questo diventa un valore aggiunto sia per portarlo a Firenze, perché sicuramente ci saranno altre squadre interessate, ma anche per tirargli fuori il meglio, saperlo fare esprimere al meglio delle sue possibilità.
2: Ora ci facciamo aggiornare proprio da Niccolò Ceccarini sulla situazione Volpato, visto che è stato Nick a farci presente la cosa fin dalla mattinata. Voi continuate a scriverci 348 7513 933, siamo in diretta anche sulle di radio, oltre che su Radio Firenze Viola, fino alle 16, al 3925 727 7775, se no chiamate 055 77 11 171. Break.
4: Radio Firenze Viola.
5: Radio Firenze Viola. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli, comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni, che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati, compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
6: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
7: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso. Su Radio Firenze Viola il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
8: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
7: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
9: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
10: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
9: Andiamo, via, chi è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione, chi si piglia?
10: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
11: Salve a tutti, sono qui con Viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
10: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Savelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.

0: Buon pomeriggio ragazzi, è una cosa favolosa aver vinto lo scudetto primavera, finalmente, anche per abbattere il tabù finali perse, non se ne poteva più, ora si può giocare più sciolti, più tranquilli e anche basta ragazzi di 20 anni in primavera, teniamo come le altre squadre ragazzi più giovani.
1: Forza, ciao mio. Ragazzi, no scusate, voi continuate a dire via quell'altro, quello rimane, quello va via, quell'altro va via, cioè, ma fino a che non parlano con l'allenatore, cioè, ma se no siamo alle solite, non sono giornalisti e tifosi che andiamo a mandare via giocatori, ed è se l'allenatore a dire che a lui non gli va più bene quel giocatore lì, perché se gli arriva grosso e dice a me Gudmundsson un me lo vendete, Gudmundsson e va tenuto, senza bubare quando tocchi il pallone. Cioè, forse mi sono spiegato.
2: Ciao. La Fiorentina ha perso un'altra grande occasione. Quando poteva prendere Giuntoli, non l'ha fatto perché lui avrebbe voluto una vera ristrutturazione del comparto dirigenziale, cambiando in profondità il modo di lavorare di questa società. Era probabilmente la cosa giusta da fare, ma Firenze sembra che si preferiscano persone che non mettono troppo in discussione gli equilibri e i sistemi di potere esistenti. Lo stesso vale per Sarri, poteva arrivare e non l'hanno fatto prendere, e adesso per l'allenatore, ci raccontavano che Grosso fosse corteggiato da Bologna, ma il Bologna è andato a prendere Tedesco, un tecnico che per curriculum e l'esperienza internazionale e prestigio è chiaramente di un altro livello. Meditate gente, meditate sulla mediocrità di questa squadra.
3: Va bene, un po' dei vostri interventi 348-7513-933 3925-7277-75.
4: Mi fai dire una cosa?
3: Sì, prego Luca.
4: La Fiorentina finalmente ha un grande direttore, uno vero. Allora, i direttori veri...
5: Beh, avete avuto Corvino,
4: Sì, no, ma ultimamente diciamo abbiamo avuto qualche problemino. Anche Corvino. Anche Corvino ragionava, i direttori veri le squadre le fanno loro
6: a prescindere quel discorso
4: e poi le consegnano all'allenatore su. No, lo dico all'amico che ha detto
6: decide
5: cioè, anche se negli ultimi anni è un po' cambiata
4: con alcuni allenatori. Perché sono più diventati più forti in alcune società dei direttori.
5: No, perché si riprende un po' le scelte del modello inglese in cui l'allenatore ha più anche potere decisionale.
4: Sì,
5: e soprattutto perché se vuoi dare una certa identità di gioco, se io ti prendo determinati giocatori, però ti responsabilizzo anche di più.
4: Esatto, ma perché l'interlocutore è di un certo tipo. Nel senso, i direttori oggi le società il 90% le fanno presidenti, allenatore e procuratore. Il direttore collega queste situazioni.
5: Dipende il direttore.
4: Ecco, io conosco dei direttori, quelli di un tempo, e dicono: scelgo l'idea tattica o il gruppo di giocatori sul quale voglio lavorare è questa, scelgo l'allenatore più adatto a fare questo tipo di lavoro tattico e prendo i giocatori per questo lavoro tattico, perché gli allenatori, i direttori, quelli veri, ti dicono, gli allenatori non conoscono i giocatori, conoscono quelli che hanno allenato, quelli che gli hanno fatto gol. Perché
5: allora,
4: gli
5: io ti posso dire, non è sempre
4: testa.
5: Vero, perché soprattutto vedo in Portogallo e Farioli stesso ha persone dedicate solo allo scouting giocatori.
4: Esatto.
5: Quindi cioè,
4: è la nuova generazione.
5: Quindi, attenzione a quali allenatori noi ci rivolgiamo.
4: Questa è la nuova generazione. Gasperini può fare tutto lui. Per
6: sì,
4: dire,
6: ma
4: no,
6: mi torna questo... anche Farioli che abbia.
4: Ma anche
6: ma se ti ricordi anche Italiano, tutto sommato, nel suo staff qui a Firenze aveva.
4: Ma infatti
6: una
4: non gliene prendeva nemmeno uno di
6: questo
4: Italiano.
6: È un altro discorso.
5: Ma anche perché oggi ci sono. Una volta sai, c'era l'allenatore, il vice preparatore atletico, preparatore di portieri. Oggi ogni allenatore. 6, 7, 8, 10 persone.
4: Quindi ma io faccio in questo momento
5: prende delle persone
4: riferivo...
5: dedicate alla videoanalisi e allo scout
4: esatto,
5: stesso.
4: Però mi riferivo alla realtà di Firenze qui a Firenze c'è Paratici.
6: Ora sì.
4: Paratici porta il suo allenatore, cioè porta un allenatore che conosce, che ha fatto iniziare il lavoro, col quale c'ha una grande confidenzialità, e viene un allenatore che si consegna a Paratici. Allora, riferito a quello che diceva l'ascoltatore, è chiaro che Paratici poi si confronterà, nel senso, guarda, a me sto pensando a Volpato, a Calamai, a Nicolato, ma io ti do quelle sono le indicazioni, ma se Paratici ha stabilito e Gudmundsson va via, Gudmundsson va via.
6: Molto chiaro.
4: Perché altrimenti Grosso deve riuscire a convincerlo al mille per mille che è giusto tenere Gudmundsson.
3: Ma guarda, ci sta sentendo il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
7: Buon pomeriggio a tutti.
3: Tra l'altro anche lui ieri sera al Viola Park
5: c'era tutti vedere, gli uomini mercato del mondo ieri,
3: quindi hai raccolto un po' di spifferi, Nick.
5: Partiamo da Volpato, perché mai acceso con Volpato, perché Volpato mi piace
7: che, io so che è un giocatore che piace uno, perché poi la Fiorentina deve prendere quattro esterni, no? Perché chiaramente in questo momento non ce l'ha neanche mezzo, perché se non viene riscattato Harrison, se non viene riscattato neanche Solomon, Sottil torna, ma torna per tornare e ripartire. Mi sembra che la Fiorentina non abbia in organico un giocatore con quel tipo di caratteristiche, per cui ne servirebbero tre o quattro di esterni come minimo per poter fare un gruppo di lavoro anche a livello offensivo. E Volpato è un nome, poi chiaramente che prenda la Volpato.
5: Ma quanto costa Volpato?
7: Beh, non lo so, io ho letto, tra l'altro Volpato c'ha una bella storia, perché in queste ore dovrebbe, lui siccome ha il doppio passaporto, Volpato sarà probabilmente il giocatore in questo momento del campionato italiano, italiano, cioè voglio dire che comunque ha nazionalità italiana, ma anche voglio dire quella australiana, che andrà al mondiale, perché a quello che ho capito io dovrebbe accettare di giocare per la nazionale australiana.
3: E ricordiamo che ricordiamolo, perché cioè non è una roba normalissima. L'Australia fa i mondiali, l'Italia no.
4: Queste sono le distribuzioni geografiche.
3: L'Australia fa i mondiali, l'Italia no.
5: Ma te ha perso la Bosnia.
3: Ma infatti lo dicevo, è un qualcosa di particolare.
5: Tu di Volpato, poi voglio, ci ha già dato anche il suo parere Francesco Nicolato, però lo voglio coinvolto in questo ragionamento. Cioè, quello di Volpato, mi piace l'idea, come diceva anche Francesco, del fatto che è un talento, Grosso lo conosce benissimo perché è stato uno dei protagonisti della sua squadra, e il ruolo che viene a coprirsi. Quello che mi convince meno, Niccolò, è che noi abbiamo sempre detto, ora arriva Paratici, va a cercare i giocatori fuori dal territorio, perché Volpato appartiene a un ragionamento molto pradeiano, nel
3: soprattutto
5: senso,
3: giocatore italiano
5: costa, perché Volpato costa, cioè non è che te lo
3: regalo, sono calciatori più o meno già conosciuti.
5: Sarebbe una situazione un po' vecchia gestione.
7: Però se voi mi avete ascoltato con attenzione, vi ho anche detto tante volte, conoscendo molto bene Fabio Paratici, che lui ha 6 o 7 nomi. Quindi magari ce n'è uno italiano, due italiani e 5 stranieri, cioè quindi non è inutile, come dire, ridurre, perché ho tirato fuori un nome io, allora lui va a fare le stesse cose che facevano quelli prima.
3: Certo.
7: Questo magari è il nome italiano, l'unico nome italiano magari di un gruppo di esterni che sta cercando la Fiorentina a livello internazionale, quindi io aspetterei a dare un giudizio su questo aspetto, perché poi Volpato non è neanche detto che, se ammesso che arrivi o non arrivi, che sia un titolare, cioè parliamoci chiaro e tondo.
5: Ma io sarei contentissimo se li troviamo meglio, cioè se Volpato è una riserva siamo un passo avanti,
7: anche perché loro ora vogliono definire Dodò alla Roma. Hanno messo in vendita Gosens, secondo me se arriva un'offerta venderebbero volentieri anche De Gea.
5: Ecco, allora qui però questo è clamoroso, però, perché
3: De Gea,
5: mi ricordo che ci dicesti che De Gea, quindi non la Fiorentina, De Gea, ma lo ha scritto volentieri anche recentemente, ho letto De Gea,
3: scritto un bel post,
5: aveva detto
3: ieri,
5: io Firenze ci resto volentierissimo, potrei andare via solo se arriva un'offerta del Manchester United.
7: Beh, infatti la volontà di De Gea è quella di restare, dipende da quello che fanno gli altri, cioè nel senso che se poi arriva un'offerta la Fiorentina potrebbe anche valutare, per esempio Gudmundsson è un altro giocatore che è in uscita, cioè ci sono situazioni che devono essere monitorate per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Ci sono anche giocatori importanti, Ken non lo dicono, ma è in uscita, Ken non lo dicono per strategia totale, ma Ken è evidentemente in uscita, perché non rappresenta oggi una certezza per mille considerazioni, quindi è chiaro che ci dobbiamo aspettare tutto, il contrario di tutti, perché il mercato sarà dinamico, non è detto che ci siano delle offerte per i giocatori, però ecco, sui big non mi sembra che abbia chiuso la porta su nessuno.
5: Però mi rivolgo a Francesco, seguendo il ragionamento di Niccolò, se la Fiorentina arrivasse a decidere di vendere De Gea, Dodò, Gosens, Gudmundsson e Ken,
3: è una bella spina dorsale da ricostruire,
5: è profondissima, perché vanno via, escluso Fagioli, tutti i riferimenti calcistici di questa squadra,
4: portiere, centravanti, due attaccanti, due esterni e quello che doveva essere il giocatore di qualità.
5: Buongiorno Nicolò. Se fanno questa scelta lo fanno sia per una questione economica, ma anche perché vogliono resettare l'annata passata.
6: Quindi cambiare anche un po' lo spogliatoio, magari, come, come che non è sbagliata come idea,
4: Ma insomma, è rischiosa, però.
5: Dipende chi prendi, poi sicuramente il direttore avrà dei nomi di valore da portare
4: ecco,
5: in rosa.
4: Ecco, quello che hai percepito, ovviamente loro sono tutti muti, ma quello che hai percepito...
5: Ve l'ho detto prima, è un anno zero questo.
4: È un anno zero, ma la Fiorentina, ragazzi, per me non si può permettere un anno zero. Cioè, è
5: ma un anno zero come, di... un anno zero perché sta resettando tutto e apre un nuovo ciclo. Un po' come quando è arrivato Marotta e Paratici alla Juve. Hanno fatto così, se ti ricordi. Il primo anno hanno fatto un anno zero, poi l'hanno steccata la prima stagione anche come allenatore, hanno capito gli errori fatti, dal secondo anno ha cominciato a creare risultato.
4: Te che, Niccolò, che hai capito dal mondo del mercato? Cioè, che Fiorentina ha in testa? Non parlo di nomi, che, qual è il target su quale sta pensando e sta lavorando Paratici per posizionarla in che
7: no,
4: area?
7: Non lo so Luca, sul posizionamento non te lo so dire in questo momento, perché anche carpire questa roba di grosso è stato enorme, un lavoro davvero devastante, perché comunque smentite su smentite su controsmentite, queste 48 ore su Vanoli hanno del paradosso.
4: No, queste sono,
3: ecco, se le spieghi,
4: secondo
3: Nick,
4: me sono scorrette nei confronti
7: di Vanoli. No, io ve le spiego nel senso non
3: cioè,
7: me le
3: o almeno
7: spiego,
3: esatto, perché... cosa risulta a te, ovvio.
7: No, ma io ti posso garantire che questo messaggio, che tra l'altro anche Gianluca Di Marzio ieri sera ha mandato, è un messaggio che è arrivato anche a me, ma io francamente cosa devo pensare? Cioè, c'è un incontro al Viola Park, arriva Andrea D'Amico, che è l'agente di Vanoli, si incontra con Fabio Paratici e si prendono altre 24-48 ore. Io non lo so, ragazzi, francamente mi sembra quasi nascondino, cioè voglio dire, o bomba libera tutti, perché cosa si dovevano dire ancora di più? Cioè, qual è il motivo? Cioè, se ti vedi con un procuratore, con un addetto ai lavori, parli probabilmente anche di soldi, no? Parli di contratto, no? E arrivi lì e incontro interlocutorio. E allora, cioè, questo è partito da Verona per fare 200 chilometri per parlare di un incontro interlocutorio tra 24 ore. Si rivaluterà ulteriormente, io non lo so ragazzi, io francamente questa è una cosa che non mi è mai piaciuta, io ve l'ho detto, non mi piace, perché trovo tutto questo movimento, cioè ora veniamo all'attualità, Grosso sta risolvendo col Sassuolo, va bene?
4: Sì,
7: stanno discutendo solamente delle parti burocratiche, ma comunque non so nemmeno se Sassuolo farà un comunicato a breve, perché comunque oggi siamo già a venerdì, magari si potrebbe slittare anche a lunedì. Però io trovo questa situazione francamente un po' paradossale, per il motivo perché poi cosa si devono dire tanto di più? Poi va la gente e non va Vanoli?
4: No, infatti non... Ma Grosso si libera Paramigos o è previsto una rescissione anche in termini economici? Dovrà pagare qualcosa?
7: Ma io questo non l'ho ancora capito, però per esempio ho avuto, cioè la sensazione mia che ho avuto subito con Carnevali da qualche giorno a questa parte, che lui volesse risolvere velocemente la questione, e quindi a quel punto lì, cioè il fatto che rescindi con l'allenatore, se tu avessi voluto, no, ottenere a prescindere qualcosa in cambio, te lo saresti fatto tra virgolette comprare dalla Fiorentina.
4: Esatto,
7: no?
4: Ecco. Non ho capito bene questo ragionamento, cioè può darsi.
7: Non mi manca un passaggio, però evidentemente, cioè, io credo che il Sassuolo abbia bisogno di liberare anche la questione contrattuale di Grosso per andare a prendere il suo nuovo allenatore. Tanto ecco, il Sassuolo è stato molto rapido, ha capito che Grosso vuole andare via, ha deciso di a quel punto di risolvere il contratto con l'allenatore.
4: E chi prende secondo te il Sassuolo?
7: A loro piace proprio tanto Abate e Aquilani, io questi due nomi li terrei presenti, anche se so che ci ha inserito il Torino su Abate, quindi, però è proprio il stile Sassuolo, una soluzione come quella di Aquilani o di Abate. Però sono questi, poi vediamo.
4: Certo, ecco, questo scenario, Francesco, rischia di restare senza squadra a Vanoli. Dove va Vanoli? La Serie A è finita.
6: Ve lo
5: c'è anche l'estero,
4: cioè l'estero,
5: cioè ha già avuto esperienza estera, un allenatore che può avere anche,
4: ma il Bologna, Niccolò, il Bologna mi sembra su altri profili, no?
7: No, io ho scritto prima a Sartori facendogli complimenti per la scelta di Tedesco, perché secondo me dovevano dare una risposta dopo Italiano, e avevano praticamente, alla fine avevano, secondo quello che ho percepito, due nomi veri, che erano quelli di De Rossi, Tedesco, e di Francesco. Hanno capito che De Rossi con ogni probabilità resta al Genoa, e poi c'è questa clausola, e De Rossi non voleva nemmeno, secondo me, forzare la mano. Di Francesco poteva essere anche un modo rischioso, anche se quest'anno si è tolto di dosso, no, questo peso, questo macigno delle retrocessioni,
4: che retrocede sempre.
7: E Tedesco comunque è un allenatore che ha anche il profilo internazionale, e che secondo me è una bella risposta anche per la piazza di Bologna. Va via Italiano, ma proviamo con Tedesco, e quindi credo che la loro scelta sia stata una scelta giusta,
5: è anche un gioco di parole.
4: Sì, sì. E quindi può essere anche, come diceva Francesco, che alla fine Vanoli torni a lavorare all'estero, perché bene o male l'esperienza con la Fiorentina.
6: Nick si disse anche in Premier c'era qualcuno che lo seguiva, giusto?
7: Sì, sì, c'era stato un
6: mercato, ne ha.
7: Bisogna vedere se c'è poi dai sondaggi, sai, i sondaggi sono cose che poi devono portare alle ipotesi, poi le ipotesi portano alle trattative, le trattative portano alla conclusione degli affari. Le telefonate le fanno, no? Anche gli intermediari, per sentire, sondare la disponibilità. Io non lo so adesso quale sarà il futuro di Paolo Vanoli, però francamente Bologna poteva essere anche una strada, però si è subito chiusa, perché poi alla fine hanno scelto. Guardate che c'è anche Palladino che ora fa fatica a rientrare, perché dopo l'Atalanta io non vedo ora in questo momento
4: al Milan chi dovrebbe andare, Italiano?
7: Boh. Questa è la logica che tutti pensano, no? Nel momento in cui Italiano
4: rinuncia a un anno di contratto e non abbia niente in mano, questa spassa anche lui
7: all'estero. C'è qualcosa all'estero, cioè, ma secondo me sì.
6: No, mi colpisce che ieri, no, lui rescinde, cioè lì, non è che lui aveva rescisso per il Napoli e poi si è ritrovato.
5: Sai, ma Italiano non ha problemi, Italiano trova squadra,
6: vedi perché
4: all'estero,
5: ma anche in Italia,
6: vedi,
4: boh, ma sono finiti,
6: comunque faccio a loro, io
5: uscirà un jolly.
6: Trovo certo. Particolare anch'io, insomma, questa situazione che riguarda Vanoli, però va bene, ecco.
5: Io invece vi chiedo, scusate, ma certo. Alla nazionale italiana chi va?
6: Luca.
4: No, guardate, io
5: perché c'è anche Thiago Motta in circolazione.
4: Allora, io se avessi, io non scommetto mai.
6: Antonio Conte,
4: io non scommetto mai. Ma se avessi potuto scommettere un euro, io avrei puntato su Allegri, perché Allegri ha un ottimo rapporto con i potenti di Roma, ha un ottimo rapporto con Malagò. Già quando vacillava sul discorso di Spalletti si era proposto lì, e quindi il fatto che lui è andato. Allora, la nuova regola è che l'allenatore nazionale non potrà guadagnare più di 1,5 milioni.
5: Quindi un certo tipo di allenatore,
4: e anche
5: o
4: Conte,
5: agli sponsor, come Conte, ha fatto Conte l'altra volta.
4: Come fa Conte a andare lì?
5: Ecco, o lo sponsor tecnico paga, copre la differenza,
4: ma una parte
5: come aveva già fatto l'altra
4: volta. E quindi non lo so, io chi va, io non te lo so dire,
5: magari va Italiano, chi lo sa.
4: No, non è dal nazionale italiano, dai.
6: Nick, a te che risulta?
7: No, allora io credo questo, che la corsa per me ora è tra Mancini e Conte, e credo che sia assolutamente questa lotta qua, cioè sarebbero due clamorosi ritorni, perché ci sono stati tutti e due in nazionale, perché Allegri era secondo me il grande favorito, ma togliendosi di fatto dalla corsa sono rimasti loro due. La cosa che un po' mi dispiace, che magari a qualcuno farà piacere, perché so che Luciano Spalletti non è particolarmente amato per il suo carattere, però io credo che Luciano sia sempre una persona molto spontanea anche quando dice le cose, per cui per quello può rimanere un po' antipatico. Però se Conte non dovesse andare in nazionale, scegliessero Mancini, questa ombra di Conte,
4: sì se la porta dietro, tranquillo,
7: se la porta dietro per tutta la stagione,
4: tranquillo, e ti dico, visto che c'è un pessimo rapporto e non è migliorato nemmeno negli ultimi tempi, guardate, io non escludo che saluti sia Luciano a salutare la compagnia, cioè tanto lui non è che ha bisogno di mettere insieme il pane,
5: no.
4: Il pranzo e la cena, e lì potrebbe essere Conte, potrebbe esserci il ritorno a Torino,
5: e voi lo vedete bene il ritorno di Mancini, visto come si
4: è comprato. Io non lo voglio, è una vergogna, è un traditore, e uno se n'è andato a metà dell'opera per una montagna di soldi. Ma guarda,
3: avendo Paolino Vanoli in nazionale,
5: avendo già lavorato nel nazionale.
4: Ma guarda, c'è un altro nome ex Viola, anche Stefano Pioli, non te lo dimenticare.
3: Già, cioè,
4: non lo so,
3: Pioli,
4: ma lì non c'è il presidente ancora, quindi però, ma ragazzi, prima di prendere Mancini, non, prima confermo il mio amico c'è ora,
5: Baldini,
4: ma uno che ci ha lasciato un braccio di tela per andare a pigliare soldi degli arabi a metà dell'opera, ma lo vogliamo riprendere? Ma già in un calcio
5: in
4: vero
5: succede di tutto,
4: non dovrebbe mai più lavorare in Italia uno che ha tradito il paese per una mamma mia, ragazzi. Ma poi dice, sai, poverino, doveva anche lui campare. No, sono cose vergognose. Però è in corsa perché se vince una parte fa parte dei circoli romani, e quindi è normale. Malagò, Mancini li abbiamo visti insieme anche a giocare a calcetto, e se Mancini, ma c'è, dove va a lavorare? Perché poi
5: è anche vero che è l'unico CT che ha fatto bene negli ultimi 15 anni,
4: sì, sì,
5: dal 2010,
4: sì, ma
5: poi
4: dai, c'è una vergogna,
3: filò quello europeo.
4: Allora, l'ultima cosa, poi ti salutiamo, Nick, che ci dobbiamo aspettare dei ragazzi della primavera che hai visto ieri, c'è qualcuno che potrebbe entrare nel gruppo della prima squadra?
7: Ma allora, io ho visto delle buone individualità, però francamente ho visto dei giocatori che, per esempio, anche lo stesso Balbo, un po' io l'ho visto in fatica a livello fisico. Probabilmente Parma c'è una squadra secondo me molto strutturata, per la Fiorentina. Io ho visto veramente un bel gruppo di lavoro allenato da Corrent, ma chiaramente la Fiorentina si vedeva che proprio era sulle ali dell'entusiasmo. Io mi gioco adesso il nome, così almeno siete tutti tranquilli e sereni. Io mi gioco Croci, classe 2010.
4: Qui è ancora più giovane.
7: Il miglior giocatore che ha la Fiorentina nel suo settore giovanile.
4: Ok,
3: bene. Ce lo teniamo,
4: ti ascoltiamo.
3: È sulla bocca di molti.
4: Grazie, Niccolò. Allora,
3: ciao direttore.
4: Prima di salutare Francesco Nicolato, che ringraziamo perché è stato
5: Croci gioca sotto età, eh?
4: Croci è già molto
3: dei ragazzi della primavera alla Fiorentina, perché noi diciamo sempre questa frase, no? Dobbiamo avere coraggio coi giovani, siamo italiani, non abbiamo mai
4: poi la squadra vince lo scudetto comunque, quindi ha ottenuto il massimo dei risultati importanti che poteva entrare, e la domanda successiva è quanti di questi possano poi entrare a far parte del gruppo della prima squadra.
5: È una vera pazienza,
4: guardando
5: però
4: la primavera,
5: mi piace molto Eddie Quadio.
4: Quadio, perché c'ha, lo sai, Quadio piaceva tanto anche a Pioli, perché lo riteneva l'unico rapido, cioè l'unico che poteva immaginare come centrale difensivo rapido.
8: C'è anche Comuzzo, lì bisogna decidere cosa fare.
5: Ma poi, insomma, puoi fare una scommessa, lui inserisce gradualmente questo gioco.
8: Dunque, su Quadio scommetteresti, Francesco? Poi ti chiedevano anche se è raggiungibile Gustavo Sa, che è un altro che ci citasti, ma mi sa che anche su di lui...
5: Ma guarda, gli ho parlato a marzo, che ero in Portogallo, così dopo la partita l'ho salutato, e
8: è un
5: giocatore molto interessante, profilo importante,
8: 25 milioni ti torna come valutazione,
5: ecco, io pensavo 20, quindi dai 20 e 30 sicuramente, però lui lo vedo più un giocatore che andrà sensazione Premier League.
4: Bene,
8: cioè, trequartista centrale, poi sai, 4-3-3, ci vogliono gli esterni più che trequartista centrale.
5: Cioè, però questo è un giocatore veramente interessante.
8: Se lo facessi, sto nome te lo chiedo.
5: Ma magari ci sono altri giocatori che potete prendere qui, soprattutto perché parate, c'è un buon rapporto con George Mendes, ha una marea di giocatori ottimi. Io ho guardato anche alcuni suoi giocatori, qualcuno potrebbe venire perché non trova spazio, tipo nelle squadre di Premier League o estere, e fare delle operazioni interessanti anche a basso costo. Un modo per lavorare in Portogallo è quello di prendere magari il giocatore giovane, fare una scommessa col club di appartenenza, dargli un valore di trasferimento iniziale non così importante, e poi
4: garantendosi però
5: le percentuali successive, ad esempio sulla rivendita.
8: Quello che si è fatto con Paris Saint Germain per Ndur,
4: sì.
8: Perché oggi il Paris Saint Germain,
5: i club italiani devono lavorare così, oppure devono essere molto rapidi, andare a prendere i giocatori in certi paesi anche emergenti. Ieri ascoltavo il podcast di Pastorello, non so se l'avete mai sentito.
8: Sì.
5: E c'era Andrea Pastorello,
8: il procuratore, che
5: sono
8: suoi
5: due figli procuratori. Andrea raccontava, e c'era anche il papà nella trasmissione, e Andrea raccontava di come ha scoperto Camoranesi. Era andato in Sud America a vedere dei giocatori, un intermediario gli dice andiamo a vedere questa partita che c'è un esterno, e lui dice no, a me ha colpito l'altro esterno. Ah, ma quell'esterno lì è già stato venduto in Messico. Vabbè, non importa, io lo seguo. L'ha guardato, l'ha riguardato, poi ne ha parlato all'epoca suo padre. Che era al Verona, e gli fa guarda c'è questo esterno qua, e suo papà giustamente gli fa io questi soldi non li posso investire, facciamo un prestito iniziale, poi un

0: Fattoria e Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena. Menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi. Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
1: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
2: Radio Firenze Viola.
3: Incoming message.
4: Leggila, ascoltala, guardala.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli, comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni, che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati, compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.

0: Radio Firenze Viola ha un'offerta per te. Festeggiamo insieme i 100 anni della Fiorentina. Da oggi puoi sponsorizzare la tua azienda con costi vantaggiosi e investimenti ridotti.
1: Contattaci telefonicamente al 333-579-579-4 o scrivici a commerciale@radiofirenzeviola.it.
2: Radio Firenze Viola.

0: Buonasera, Danne Viola. Ma se si inizia un polpato, ragazzi, si inizia male. Ora, io in una batteria di 4 esterni, se fai quarto esterno e va bene, magari quarto esterno lui, terzo esterno e Sharawi e due boni, ci può anche stare. Ma se deve essere uno delle prime due scelte, polpato, e si parte per non retrocedere anche l'anno prossimo,
1: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, complimenti al signore vostro ospite che con un paio di perplessità vi ha mandata in manicomio, e io gli chiedo una cortesia: a fine trasmissione mi può dare per favore un voto sui messaggi, sui vocali che arrivano della gente tifosa della Fiorentina o apparentemente tifosa della Fiorentina? Ecco, se ci può dare un voto. E poi dicevo, ragazzi, se Sarri non viene nemmeno a sto giro, e vorrà dire che c'è qualcosa che non si sa e che è più grosso di quello che si pensa.
2: Ma dove tu vuoi andare con Volpato? Dai, Volpato, la riserva del Sassuolo. Mi tengo Rubino, ok? Mi tengo Rubino. Se è per fare questi acquisti qua, mi tengo i miei ragazzi.
3: Signori, stamani mattina quando è uscito il nome di Volpato, l'ottimo Francesco Benvenuti è andato a rivedere un attimino i dati di questo ragazzo. Se Paratici deve proporre giocatori come Volpato,

0: Ragazzi, mettiamoci in testa che il campionato che farà la Fiorentina non è il campionato che sogna Luan Aramagni, perché Volpato ha giocato pochissimo, ha segnato pochissimo e non è un giocatore, secondo me, da rilancio.
1: Buon pomeriggio, ragazzi. Ah, discorso Baturina, ma secondo me, lo sapete che fine avrebbe fatto Baturina a Firenze? Perché io mi ricordo che al Como all'inizio giocava poco e giocava male quelle poche volte che giocava, però al Como l'hanno atteso. Poi si fece male, non mi ricordo chi, se Nico Pazzo un periodo o un altro, comunque in attacco forte. Baturina giocò un po' di partite di seguito, l'hanno atteso, piano piano è diventato il giocatore che è adesso, perché ovviamente in Serie A un giocatore c'ha bisogno di ambientamento. A Firenze l'avremmo bollato subito come scarso e avrebbe fatto la fine dei Gudmundsson, dei Beltran, eccetera.
2: Buon
1: eccetera.
2: Pomeriggio a tutti e tre. Io saluto Nicolato, complimenti, e vi chiedo, ma Volpato, che viene fuori il nome, ma secondo voi potrebbe essere una prima scelta per fare l'ala? O come rinforzo? A me sembra che Volpato, nonostante lo conosca bene l'allenatore, a me non sembra una prima scelta, perché Volpato è più un trequartista, è più un giocatore da assist, è un po' un giocatore, un grandissimo driblome, un visione di gioco. Ecco, si comincia dopo a fare magari la fine di Gudmundsson, che dopo ci si domanda, ma allora dove deve giocare? Ma allora cambia modulo? Ragazzi, i giocatori vanno comprati analizzando per bene il ruolo che hanno in campo.
3: Calcio di rigore per la Fiorentina, atterrato Mazzeo, calcio di rigore per la Fiorentina, parte Braschi, il tiro, gol, Riccardo Braschi ci porta in vantaggio al 74esimo, sfronta la partita il bomber viola per il suo 19esimo dello stagionale su calcio di rigore. Riccardo Braschi poi esplode il Viola Park, 1-0, Riccardo Braschi, rigore perfetto, lui trossa al centro e poi la palla che finisce, gol, ha segnato Braschi, mi sembra, ma chi se ne frega, è il 2-0 all'82esimo.
4: E ho fatto una figuraccia perché ho detto un nome per un altro. Rifacciamo il gol.
5: Arrivato, allora,
4: calcio d'angolo che viene battuto dalla destra con Montenegro sul pallone. Attenzione, il cross al centro, arriva Quadio, il colpo di testa, gol, Quadio, sono riuscito oppure no?
5: Rifatto. Meraviglioso.
4: Aspetta, perché dai, c'è il Parma che va in contropiede con Cardinale, tira la parata, Brunelleschi, gol del Parma, 88esimo. Gol del Parma, 88esimo, Mikolajewski. Dischetti in bocca per l'arbitro. Siamo campioni d'Italia. La Fiorentina Primavera vince il quarto scudetto della sua storia ed è campione d'Italia.
6: La vogliamo respirare ancora. L'atmosfera di ieri sera è stata una bellissima parentesi, direi, su questa stagione.
7: Sì, sì, straordinaria, parte emozionante, pieno, brividi.
6: I racconti di Andrea, assolutamente. Peraltro, sentivo ieri sera, giustamente gli facevano i complimenti perché ha inventato questo rewind della radiocronaca. Se mai tornassimo in Europa o magari in Coppa Italia la sfrutterò anch'io. Però è stata proprio una bella serata, poi c'erano tanti addetti ai lavori al Viola Park, le facce felici di questi ragazzi, quindi ci faceva mettere insieme, insomma.
7: Avevamo anche una tifosa in più, Pilar Fogliate,
6: poi
7: visto?
6: C'era Pilar Fogliate,
7: applaudiva
6: insieme,
7: bello, tutto bello.
6: Paratici, so che è piaciuto molto anche Digi Ferrari, a tratti commosso,
7: sì,
6: ora cercheremo di capire il futuro anche di Galloppa, un altro molto emozionato. Ieri sera è stata una lunga strada che adesso celebreremo. Detto che, lasciatemi dire, nel famoso 3-1 di Reggio Emilia, Sassuolo 3 Fiorentina 1, che grida vendetta perché eravamo passati in vantaggio, il rigore eccetera eccetera, Volpato ci ha fatto gol. Quindi non vi piace a giudicare dai messaggi,
7: Volpato non piace,
6: è considerato poca roba, però a noi ci ha fatto gol.
7: Non piace, Volpato non piace. Ma ora sinceramente ti devo dire, questo è il momento di questi ragazzi. Allora, io ci trovo qualcosa di un abbinamento straordinario nell'anno del centenario. Penso che Io il pensiero, il primo pensiero per me è stato sul Rocco Commisso, certo. Questi ragazzi li andava a vedere dappertutto, che fossero meno 2 gradi o 40 gradi, con passione, come un nonno buono, un nonno che non tradisce mai, e quindi è bellissimo. Io credo che questo è stato un
8: sarebbe
7: momento,
8: stato al Viola Park,
7: ma penso. Di sicuro sarebbe stato un momento particolare, un momento, io me lo ricordo al torneo di Viareggio, che già stava molto male e andò comunque, ma faceva
8: fatica, me lo ricordo, addirittura anche a Monza, forse era una Coppa infernale. Italia, una super,
7: e questo
8: Coppa.
7: Per i ragazzi, per le donne, per qualsiasi realtà, e quindi il pensiero non può essere, questo è un bel regalo che questi ragazzi hanno fatto a un presidente che non c'è più, ed è un bel regalo che hanno fatto alla Fiorentina, perché così si volta pagina, cioè questo è veramente il voltare pagina e ripartire con una vittoria, lo ribadisco, nell'anno del centenario.
8: Sì, ora, sì, diciamo che ti danno una bella immagine di quello che è il patrimonio sul quale ripartire. Poi io sento proprio il bisogno fisico di dirti sì, la pagina voltiamola, ma possibilmente voltiamola bene, e se ci sarà ci spiegassero anche cos'è successo, non è male. Poi io posso voltare pagina.
7: No, sì, questo sì, però loro ti hanno portato,
8: volevo giusto,
7: ti hanno portato di là.
8: Certo che
7: poi
8: sì.
7: Per carità, ma ti hanno portato di là perché,
8: ma soprattutto,
7: perché stamattina al bar mi chiedevano ma questi, com'è quello,
8: prossimo
7: com'è, ma
8: quello anno può chi può giocare.
7: Abbiamo smesso, per almeno nel mio mondo, di parlare di che fine fa Ken per un giorno, che cosa fa Massilevi di torno, Dodò che fa i like alla Roma, e siamo tornati a parlare di un qualcosa di bello, di vero, che premia il lavoro, premia un gruppo di lavoro che ha fatto qualcosa di straordinario, non ieri in un lungo percorso, perché da quanto tempo diciamo che gli unici trofei arrivano da ragazzi, le uniche vittorie sono arrivate da ragazzi, e quindi questo per me è veramente un qualcosa di bello e di particolare.
8: Andrea Giannattasio, scommetto che anche lui l'ha avuto un pensiero a Rocco Commisso ieri sera mentre urlava campioni d'Italia. Ciao Andrea.
9: Ciao, sì, sicuramente, anche perché era una figura talmente presente al Viola Park, talmente presente a ogni gara delle squadre giovanili, che sarebbe stato bello che potesse essere lì a godersi quel bel successo, ma per fortuna insomma ci hanno pensato i ragazzi, ci ha pensato Daniele Galloppa a ricordarlo nel post partita, e non poteva essere altrimenti.
7: Ci racconti qualcosa del dopo? Al di là dell'ufficialità, delle conferenze, il racconto della festa vera?
9: Beh, la squadra so che è andata a festeggiare in un noto locale che peraltro era stato completamente riservato a loro fino alle 5 del mattino, mi risulta, ma insomma glielo possiamo concedere.
7: Anche per me poteva arrivare a bomboloni delle 7 in piazza.
8: Ecco, sì. Se non lo fanno ieri sera.
7: Ma scherzi, ma ci mancherebbe altro.
9: Era l'ultima gara del campionato, mi risulta che stamani ci sia stata una sorta di pranzo comunque comune con la coppa in bella vista, e quindi comunque sia la festa continua, e la festa continua anche perché tanti andranno via, tanti si accaseranno altrove, avranno le loro prime esperienze professionali, e tutto ciò riguarda naturalmente un folto numero di calciatori del 2006, anzi tutti i 2006, ma in particolar modo Daniele Galloppa, che insomma ieri l'ho fatto capire insomma che era arrivato alla fine di un ciclo, che si era confrontato anche con la proprietà e che insomma, aveva manifestato anche la volontà di salutare la Fiorentina momentaneamente, secondo me, perché poi sono sicuro che il suo desiderio sia quello di un giorno tornare. Io credo che in tutta questa stagione dove lui è stato l'assoluto protagonista, Galloppa abbia un rammarico, che è quello di non avere magari avuto l'opportunità di andare oltre quella gara di Mainz, dove comunque si vede qualcosa, anche se la Fiorentina poi perde. Però comunque la storia ci ha riportato un nuovo allenatore come Ivanoli, che ha salvato la Fiorentina, e soprattutto ha permesso a Galloppa di completare un lavoro di crescita con la primavera vincendo.
8: Grande lavoro.
7: Senti, assolutamente. Galloppa ha avuto... abbiamo già
8: ce l'abbiamo, l'ospite,
7: allora
8: ringrazio molto per essere con noi, il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, direttore, ben trovato, e grazie, e complimenti
10: ovviamente. Buon pomeriggio a voi, grazie.
9: Buon pomeriggio.
7: Allora, no, la faccio
8: come si sta da campione d'Italia?
7: Campione d'Italia nell'anno del centenario a chiudere una stagione nel migliore dei modi, perché se, quando chiudi con il sorriso dei giovani, credo sia la cosa più bella, e con una testimonianza, perché come si dice da noi, le parole le portano via il vento, cioè, le biciclette infatti non si può dire, ma questo
10: quelli verso il mare,
7: esatto, sì. Questo gruppo di lavoro, il Viola Park, perché tanti si chiedono, ma il Viola Park cosa porta? Ecco, il Viola Park in questi anni ha portato tanti successi, ma non solo i successi, perché poi a chi dice l'importante è creare giocatori, tanti giocatori, perché se voi guardate il risultato degli ultimi anni, alcuni non ci sono più con noi, ma ha creato giocatori, quindi ha centrato secondo me in pieno un certo tipo di obiettivo, direttore.
10: Sì, no, come si sta, bellissimo, non realizzo ancora.
8: Immagino.
10: Sì, no. Abbiamo appena finito un pranzo con i ragazzi che cantavano Il veliero salterà.
8: Quindi un ricordo anche di quella che è stata la cavalcata europea. Fra l'altro stavo pensando che tante volte vi abbiamo seguito per raccontare magari finali di coppe, no? Coppa Italia, Supercoppa, e al di là della delusione l'anno scorso per la finale, immagino che lo scudetto abbia un sapore
7: diverso, dai.
8: Cioè la conferma che è la miglior squadra d'Italia.
10: Sì, assolutamente, vincere uno scudetto è qualcosa di incredibile. L'anno scorso eravamo arrivati in finale, sicuramente con una partita in più, perché venivamo da un turno preliminare, e quindi era la terza partita in 8 giorni, e quella partita in più si fa sentire, perché c'era successo anche con il Lecce Fiorentina, no?
8: Sì.
10: Questo paghi quella partita in più, e invece i ragazzi ieri hanno compiuto completamente una partita bellissima, di un lavoro fatto negli anni, perché tanti di loro erano insieme da piccolini, e oggi c'erano tante lacrime perché non si rivedranno più, diciamo, come tutti i giorni facevano per anni, no?
8: Certo, è un po' una fine del ciclo, possiamo dire.
10: Sì, per il 2006 sicuramente, quindi è la cosa bella, che nei momenti difficili che abbiamo avuto durante l'anno ha portato questi ragazzi, e tanti sono tifosi Viola, tantissimi, abbiamo visto delle partite insieme della prima squadra, mi ha sofferto, mi ricordo la partita col Parma, eravamo tutti insieme a mangiare qui a Viola Park, la guardavamo, erano tutti lì in bus, e quindi questo è un senso di appartenenza unico che, con il Viola Park, per rispondere anche alla domanda, si è ulteriormente amplificato, perché quando qualcuno mi dice però è troppo bello, però c'è troppo, no, chi non capisce, o chi vedo che non capisce dov'è la fortuna che ha, chi non rispetta, diciamo, la volontà di migliorarsi, chi non rispetta queste dinamiche non può stare qua, ma non può fare nulla, perché questa è un'eccellenza dove vogliono essere tutti. Il presidente e la sua famiglia ci hanno regalato questo centro sportivo, che deve ovviamente dare stimoli per poter lavorare ancora meglio, non per essere così solamente qualcosa di unico, no, deve essere uno stimolo per poter arrivare prima squadra, ma come dico ai ragazzi, per arrivare là è, siccome lo vediamo di là, vediamo, siamo certo, vicini, e si respira l'aria, e per arrivare di là non si schiaccia un bottone.
7: Tra l'altro mi dicono, ora non so chi verrà, ma insomma, che Grosso segue sempre con grande attenzione i settori giovanili. Prima di lasciarla alle domande di Andrea, io mi dicevo che ieri prima cosa mi è venuto in mente è quanto sarebbe stato felice Rocco Commisso, che accompagnava questi ragazzi, con ragazzi ma le donne, cioè tutta l'anima fiorentina, sì. Ora stiamo parlando della primavera, veramente con l'attenzione, l'amore, l'affetto di un amatissimo nonno. Ha un ricordo del rapporto tra Rocco e la squadra giovanili che hai toccato con mano?
10: Ne ho tantissimi, tantissimi, tantissimi, perché lui era unico, credetemi. È giusto che la gente, non di Firenze, ma il tifoso, il giornalista, tutti sappiano o sia ricordato chi era Rocco, perché era una persona incredibile, dove mi chiamava finite le finali dell'Under 15, della 16, della 17, quando era qua, fino a che è potuto venire, girava con la macchinina con me, fa: sale Valentino, andiamo a fare un giro.
7: Io lo ricordo a Viareggio, al torneo di Viareggio, che già stava male, eppure c'era voluto essere.
10: Mi ha detto: ma Valentino, ma gli hai detto che non sono mica venuto a perdere tempo? Me ne ricordo tante, tantissime, una presenza costante, una chiamata alla semifinale di Under 17, mi ha chiamato a fine primo tempo perché gli era piaciuto un ragazzo, e lui mi dice: ma mi piace tanto questo, portalo in prima squadra, quando l'hai preso? E guarda, Preschi, lo conosci, guarda che quel ragazzo che... Così che lo ricordi,
7: è bello.
10: Ho tantissime, sì, io ho una foto qui sua davanti a me dove sono io e lui, e lui è unico,
7: sì,
10: unico
7: sì.
10: Proprio
7: molto bello. Andrea,
11: no, io ho tante domande, avrei tante domande da fare al direttore, però la cosa che più mi ha stupito
10: oggi, me le prendo tutte, me le godo tutte, fatene quante volete, se vogliamo stare tre ore stiamo tre ore.
7: Ah, che bellezza.
10: Oggi, domani e domenica mi voglio così, gliel'ho detto a tavola, il giornale stampa, ho detto: ma oggi faccio pure la conferenza con Topolino.
7: Giustamente.
11: No, allora, intanto i complimenti, perché quando si vince con questa costanza e si portano i giocatori in prima squadra con questa frequenza, vuol dire che c'è proprio un lavoro alla base che funziona. E ho detto tante volte una cosa, la ribadisco: se c'è una cosa che in questi anni ha funzionato alla perfezione come un orologio svizzero, è stato il settore giovanile, quindi complimenti direttore. Ma la cosa che più mi ha stupito, che mi è piaciuta, che mi ha inorgoglito, perché poi io sono nato a Firenze e sono fiorentino, è veramente il senso d'appartenenza di questa squadra. E quindi volevo capire quanto è stato duro, quando ha cominciato il suo lavoro, cercare di convogliare a Firenze tanti ragazzi, tanti bambini di qua, creare quel senso d'appartenenza che poi si è visto riprodotto in campo con regolarità. Ieri c'erano 5 su 11 titolari nati a Firenze, tifosi viola, poi ci aggiungiamo magari altri toscani, cioè c'è una percentuale altissima. Per cui quanto la inorgoglisce questo, ma contestualmente quanto è stato difficile creare questo senso d'appartenenza.
10: Allora, io ho avuto e ho una grande fortuna di avere con me Maurizio Niccolini. E quando io sono arrivato a gennaio del 2020, e poi dopo pochi mesi c'è stato Covid, no? Perché tutto il lavoro che tutti noi abbiamo vissuto, cioè il non lavorare sui ragazzi, è stato un ritardare la loro crescita e sviluppo, no?
7: Certo.
10: Perché siamo stati un mese, un anno. Gallop è arrivato il primo anno, parlando di Daniele, fece 8 test match alla fine del 2020, quindi niente. Quindi ho avuto quella fortuna di avere Maurizio, che mi ha trasmesso questa cosa, e che però io, essendo stato già a Firenze nel 2015 per un anno e mezzo, avevo capito dell'attaccamento della città, del tifoso, di quello che è Firenze, perché io ho lavorato per altri club, ma quello che c'è qua è diverso proprio, cioè Firenze di viola, cioè punto. E quindi piano piano ho apprezzato tutte queste cose, piano piano ci abbiamo lavorato, ed è la mia gioia più grande, che io penso di aver già detto, è stata proprio che nel settore giovanile c'è un'unione incredibile. C'è un ambiente familiare, con linee chiare, persone giuste, non tanto giuste, perché con competenze, ovviamente, perché ci vogliono le competenze in ogni ambito, abbiamo ricevuto anche negli anni passati dei riconoscimenti molto importanti dalla UEFA e dalla FIFA. Ora siamo al quarto livello, siamo stati a Coverciano, insomma Fiorentina è prima da questo punto di vista, non è che ce li regalano. Quindi tutto questo lavoro è un lavoro dove tutte le persone della Fiorentina lavorano con l'obiettivo di migliorare i ragazzi. Chi non ha questa idea, chi mette davanti l'io e non la Fiorentina e la crescita, non può stare con me, con noi, ha sbagliato proprio strada. E quindi è stato questo inizio, e poi ovviamente vedere quello che era la crescita di questi ragazzi e vedere come giocavano, vedevano come stavano insieme. Se io rivado indietro, mi rivedo i video, e l'ho fatto, di questi ragazzi, come è successo l'anno scorso o anche 3 anni fa, come giocavano in Under 15, in Under 16, no? Il 2003, 2004, ragazzi però non sono neanche più con noi, no? C'era questa cosa la trasmetti, perché all'interno della Fiorentina ci sono persone che hanno questo senso d'appartenenza, e noi dobbiamo trasmetterlo, perché non tutti faranno i calciatori, tanti lo faranno a livello magari professionistico, ma noi formiamo anche degli uomini, no? Tanto soprattutto. E quindi è stato dall'inizio questo, mi è piaciuto tantissimo, ci ho creduto e ha portato dei risultati. Poi è ovvio che Fiorentina deve guardare altre regioni, altre nazioni, del normale, questo è evidente, no?
7: Sì, però, ma certo, cosa, per il giocatore è diverso,
6: è un valore
7: quello
6: aggiunto,
7: che può essere un valore aggiunto, non la struttura, certo, il valore aggiunto e non la struttura. In questo ragionamento, direttore, mi è venuta a mente una cosa che mi interessa molto, perché il discorso delle seconde squadre, no? Ora è arrivato Paratici, questa è la seconda squadra, l'aveva portato della Juve, ai tempi del direttore Barone era una delle sue priorità, poi purtroppo scomparso lui, poi ci sono le problematiche legate alle misure di sicurezza per l'impianto, eccetera, eccetera, eccetera. Il concetto della seconda squadra resta un'idea forte? O si possono trovare anche altre opzioni, per esempio forme di collaborazione con altri club, non so, quale può essere il percorso di ulteriore crescita di questo gruppo, di questi gruppi, insomma.
10: Allora, la seconda squadra sicuramente è un'opzione importante, che come ricordavamo la Fiorentina aveva l'intenzione di farla, poi quello che la tragedia di Gio, si è stoppato, poi sono delle classifiche, cioè per fare la seconda squadra bisogna entrare in certe graduatorie, no? E quindi bisogna avere dei crismi, dei parametri, però credo che sia una volontà della nuova direzione sportiva, del direttore Paratici, e quindi quando ci sarà l'opportunità, certo, penso che Fabio la voglia percorrere, e quindi quello può essere sicuramente un percorso. Nel frattempo noi abbiamo ovviato, tra virgolette ovviato, perché abbiamo portato tantissimi ragazzi in prima squadra questi ultimi 4 anni e mezzo, tanti sono in prestito a giocare in Serie B, sono tanti, Bianco è in una squadra di Serie A,
7: PAOK Salonicco,
10: quindi sono tanti in Serie B, 5 in Serie C, che tra questi penso che 2 o 3 possano fare un salto importante, quindi diciamo si è un po' avviato ad avere una seconda squadra, che ha altri vantaggi perché ovviamente si ha il giocatore in casa, però questi anni la Fiorentina è riuscita a fare questo con un livello della prima squadra alto, vuol dire che insomma è stato fatto un buon lavoro, che i ragazzi erano bravi e c'è stata grande attenzione. Ecco, poi quello che il futuro ci porterà, saremo ben pronti di accoglierlo, perché il direttore ha delle idee, ha voglia ed è molto attento al settore giovanile, quindi e quando sarà l'opportunità e lui potrà farla, secondo me sarà un ulteriore step per la Fiorentina.
6: Direttore, le possiamo chiedere un minuto di pazienza? Torniamo subito.
10: Come no?
7: Un minuto.
10: Quanto volete.
7: Grazie.
12: Radio Firenze Viola.
13: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, Guardala, guardala, guardala.
14: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345 5208 611.
15: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
16: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
13: New message. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
17: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, prevalentemente stabile e soleggiato, da segnalare solo qualche annuvolamento più compatto in prossimità dei rilievi, ma senza precipitazioni. Temperature massime stazionarie e gradevoli, comprese tra 27 e 32 gradi. Al centro, nubi sparse si alterneranno ad ampie schiarite su tutte le regioni. Tra le ore diurne e il pomeriggio, infiltrazioni fresche in quota potranno favorire lo sviluppo di acquazzoni o temporali sui settori interni che localmente potrebbero estendersi fino verso le pianure laziali e la capitale. Temperature massime stabili che si manterranno su valori elevati compresi tra i 27 e i 33 gradi. Al sud, condizioni di tempo prevalentemente soleggiato su tutti i settori. Non si esclude lo sviluppo di addensamenti nuvolosi pomeridiani a ridosso dei rilievi montuosi. Massime stazionarie e clima caldo con picchi tra 27 e 32 gradi.
13: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala,
14: guardala. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
18: Allora ci siamo, è tutto pronto, ho imbandito la tavola.
19: Oh Lorenzo, ma non stiamo mica andando a pranzo.
20: Preparatevi, io sono pieno di curiosità e aneddoti storici.
19: Che giornata.
18: Va bene, tutti i giorni, dalle 12 alle 14, Viola Amore Mio, con Lorenzo Marucci,
19: Luciana Magistrato
20: e Tommaso Borghini.
13: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
12: Radio Firenze Viola.
8: Ancora in diretta, ringraziando il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, che è in nostra compagnia, con il quale stiamo ovviamente commentando questo grande successo della squadra di Galloppa. Direttore, ovviamente sa che il dibattito nel movimento italiano è apertissimo, i giovani nel campionato di Serie A hanno poca fiducia, crescono pochi talenti, al mondiale non ci andiamo. Dal suo punto di vista, qual è il problema del calcio italiano? E se ci sono problemi anche chiaramente nell'ottica di dirigere un settore giovanile?
10: Beh, che ci siano problemi è evidente, però questi mesi ho sentito, ho letto tantissime cose e poter dire, per ne dire una che risolva la situazione, non a mio modo di vedere, non è corretto. C'è un ragionamento molto più ampio, che è di sistema, che deve coinvolgere ovviamente la PGC e le varie leghe, che sono tutte gestite in maniera differente, lega di C, B e A. Basti pensare che un giovane in C, un giovane della serie C non corrisponde alla stessa età di in B e in A. quindi sono tre leghe diverse, quindi senza entrare nei dettagli di
7: sì,
10: cosa
7: sì, certo, no, no, ma è chiaro, il concetto è chiarissimo.
10: Ecco, io ho fatto una vita in C da giocatore, oggi noi paghiamo, noi società di Serie A paghiamo per far avere il minutaggio alle società, paghiamo tutto l'ingaggio alle società di Lega Pro, ingaggio lordo più 30% di quello che è proprio per avere il minutaggio, e quindi ci troviamo delle volte delle società che non scelgono Angeloni o Gallotto per fare di nome, ma scelgono l'età,
7: esatto.
10: Quindi la qualità è meno. Quindi ho detto due o tre cosine, sì, ma sì, proprio
7: no, no, poi finito il minutaggio, sono già, non finito, servono più, sì, un calcio nel culo e via.
10: Cioè, e no. Poi dopo è anche vero che il mio modo di vedere, questo l'ho detto sul prima che noi che non facessimo tre mondiali, già al primo nelle mie interviste ho sempre detto che a mio modo di vedere i giovani c'erano, ci sono, bisogna avere molto più sensibilità, molte più competenze per decidere il cammino di questi ragazzi e avere quel pizzico di coraggio, perché guardando solamente a casa nostra, Baiodé giocò titolare la prima partita a Genova con Dodò in panchina, e Baiodé aveva fatto due anni di primavera, anzi aveva fatto anche qualche partita nel 18 il primo anno.
7: Certo.
10: Vincenzo aveva avuto coraggio, l'ha fatto giocare, e poi stessa cosa per Comusso, per tanti, cioè, e come ci sono in altre società sicuramente, no? Adesso visto anche l'Inter ha fatto giocare dei ragazzi in alcuni momenti, cioè
7: qualcosina.
10: Bisogna avere sì, o altri adesso, però bisogna avere questo, e rientrando dal punto di vista politico e istituzionale, secondo me possiamo dare una mano e incentivare queste situazioni imponendo delle regole che,
7: certo, come dicevo
10: prima, no, delle regole sui giovani,
7: ovvio.
10: Sì, perché nel nostro settore giovanile i giocatori forti ci sono, chiaro, non è che ne puoi avere 10, ci sono altre realtà diverse che magari ne fanno o ne producono di più, però io vedo che bisogna avere il coraggio e ovviamente una preparazione, ma anche aiutare queste forme, certo, in modo corretto. Ritengo i giocatori ci sono, anche ieri nella partita è stato un livello molto alto per la categoria, ci sono giocatori che possono fare delle categorie importanti. Poi c'è un aspetto che non consideriamo: quanto migliora un ragazzo dopo due mesi, tre mesi, quattro mesi che sente e capisce che l'allenatore della prima squadra può scegliere lui?
7: Tanto, è infinito,
10: non è un dato, è un aspetto mentale e psicologico, certo, che incide in maniera devastante, e noi l'abbiamo visto con alcuni nostri ragazzi, certo, quando questo ragazzo si accorge che l'allenatore lo guarda in maniera differente, ha un'autostima, una certezza superiore. Quindi secondo me, poi senza entrare, ripeto, in altri aspetti, questo così ho detto quello che penso, mettendo un po' di regole, un po' di per facilitare,
7: sì,
10: per,
7: cioè,
10: aiutare.
7: Non c'è dubbio. Guarda, io aggiungo una cosa, ma l'aggiungo io, quindi non Valentina Angeloni. Io credo che abbiamo due esempi di dove bisogna andare se vogliamo uscire dalle frasi del momento e vogliamo far veramente qualcosa per il calcio italiano, e dove sbagliavamo. E lo ripeto, non c'entrano i protagonisti, io faccio due esempi e potrebbero riferirsi a chiunque. Lecce vince lo scudetto con una squadra di tutti stranieri, la Fiorentina vince lo scudetto con una squadra targata toscana. Questa è la strada giusta, cioè se le squadre italiane vanno a cercare i talenti che ci sono, come ha detto Valentina Angeloni, nel territorio, magari rinunciando anche a scelte più semplici, perché magari ti arriva lo straniero più pronto, più maturo, più... se lavori sul territorio devi aspettarlo, perché il giocatore italiano ha magari dei tempi. Queste sono le due fotografie, sì, che sì, secondo me, sì, sulle quali, se la federazione vuol veramente fare un qualcosa di vero al di là delle frasi di circostanza, bisogna andare. E l'altro aspetto, e la domanda, e poi ti chiude naturalmente Andrea, è sì, Galloppa, perché prima Aquilani, poi Galloppa, io ho già detto e lo ripeto, perché a noi piace essere sinceri e onesti, parliamo di due allenatori che hanno fatto cose bellissime, due allenatori che sono stati scelti anche da Daniele Pradè, perché così come abbiamo criticato alcune cose di Pradè, io credo sia anche opportuno riconoscere quando ha fatto delle cose giuste. Ecco direttore, ti chiedo di Galloppa cosa ti colpisce, cosa, se c'hai magari anche qualche un episodio che può raccontarci il valore di un uomo che, da quello che ci racconta anche Andrea Giannattasio, io credo che ne sentiremo parlare.
10: Allora, intanto la Fiorentina tira fuori allenatori.
7: Ma è così,
10: Alberto ha fatto, è arrivato prima, nel senso che adesso ha fatto il primo anno di Serie B a Pisa e quest'anno ha fatto cose magnifiche, perché ho visto quasi tutte le partite. E con Alberto mi lega un rapporto particolare, come con Daniele, no? Sono quei io li chiamo rapporti speciali che, certo, questo mondo ci dona. E Daniele è cresciuto con noi, perché Daniele è arrivato primo anno, come dicevo, nel 17, ma c'era il Covid e aveva potuto allenare poco. Poi ha fatto 2 anni la 17 e poi le 3 anni di primavera. E Daniele è cresciuto, ovviamente non era come ora, è come un giocatore come un giocatore migliora, però Daniele intanto è un grandissimo lavoratore, intanto ha idee di calcio molto propositive, e questo va benissimo anche nel settore giovanile, perché la filosofia, il modello che la Fiorentina ha per tutte le categorie, dai piccolini, e proporre gioco, abbinando tecnica, abbinando qualità, abbinando personalità, perché rispecchia anche quello che è la città, che è Firenze, che è il tifoso fiorentino, perché credo che questi aspetti, ovunque uno sia, sono aspetti che noi abbiamo guardato, è la metodologia che noi vogliamo anche questo, perché giocare a Firenze, e se noi dobbiamo costruire giocatori per la Fiorentina, giocare a Firenze, con tutto rispetto, non a giocare da altre parti. E quindi la bellezza di Firenze, il tifoso, cioè c'è una storia, la storia io la devo rispettare, la devo rispettare. Quindi Daniele è cresciuto con un lavoro, avendo qualità sul campo, sapendo correggere, perché il correggere si fa, correggo se vedo l'errore. Certo. So riconoscere le cose. Certo. E Daniele è cresciuto tantissimo con un lavoro, con un'attenzione, e quindi ha fatto una crescita esponenziale che lo ha portato ad avere questi risultati, ma soprattutto a far migliorare tutti i ragazzi, perché li ha migliorati tutti. E l'idea, se io guardo, sono nel mio ufficio ora, no?
7: Sì, sì.
10: Io ho una, come ce l'ha Maurizio di là nel suo, noi abbiamo delle lavagne con tutti i nomi dei ragazzi, divisi per categorie. Se io vedo la nostra primavera che avevamo in testa all'inizio dell'anno, non era quella, perché per fortuna tanti sono rimasti in prima squadra.
7: Certo,
10: è quello il lavoro più grande, no?
7: Quella è la vittoria, la vera vittoria.
10: Orgoglio. Chiaro, vincere lo scudetto, vincere il Viareggio, perché adesso voglio anche ricordare il Viareggio, perché dopo 34 anni, quest'anno, nell'anno del centenario, ho detto a tutti nel settore genere, ragazzi, quest'anno nell'anno del centenario abbiamo voluto togliere sti anni che erano troppi tra Viareggio 34 e scudetto 43, vero, dai. Vero, basta, Firenze doveva togliere, cancelliamo sti anni, sono troppi. Adesso arriviamo. E quindi sono stati c'è stati tanti ragazzi che la formazione era diversa, l'infortunio di Keita che ci, lo ha tolto per tanti mesi perché quando è entrato non stava bene, e Braschi che ha saltato tante partite, con Gioia è stato in prima squadra, e questo va ringraziato anche il mister Vanoli perché ha prestato tanta attenzione sui ragazzi. Babbo ha giocato 9 partite, Coadio altrettanti, tanti sono stati sopra, insomma, quindi il lavoro che ha fatto è ulteriormente importante, e soprattutto Daniele, come anche Alberto, sono delle persone con qualità differenti.
6: Umane,
10: perché per me, sì, sì, perché per me, e poi ti rispondo alla domanda qual è stata, perché le qualità umane in tutto il lavoro che noi facciamo, la persona fa la differenza. E voi che intervistate, parlate con 1000 persone, la persona fa la differenza, quando hai dei valori, quando hai dentro qualcosa di pulito, di sano, di costruttivo, no? E io a ogni allenatore di tutte le categorie dico: tu ogni giorno metti un seme, questo seme non sappiamo quando sboccia, non lo sappiamo. Tu hai 25 chiavi diverse su 25 auto, devi trovare la chiave per quell'auto,
6: sì,
10: che è il ragazzo.
6: Per ogni ragazzo.
10: Quindi Daniele ha delle qualità umane incredibili. Guarda, racchiude chi è Daniele l'intervista dove si commuove l'altro ieri.
7: Sì, mamma mia, è incredibile. Sì, sì, è vero.
10: Okay, però, quindi un uomo, un papà, che si commuove. E io, siccome no, io non mi vergogno di queste cose, anzi, perché per me sono cose bellissime, io quando ho parlato dei ragazzi negli anni, io pianto, parlando, facendo i discorsi, ma perché il sentimento, il pianto è un sentimento, no?
6: Certo.
10: E piangere quando c'è un motivo, quando c'è qualcosa che ci porta a piangere, come un dolore, come una gioia, come anche una, così, una frustrazione, può sembrare una debolezza, ti fa capire che dentro hai dei valori seri e quindi sei persona vera. Quando sei persona vera e a quale aggiungi qualità di campo, qualità di correzione e voglia di migliorare, beh, allora stiamo parlando di qualcosa di alto livello. E questo è Daniele, e io gli auguro di poter fare la scelta migliore, che qualcuno abbia quel coraggio che dicevamo prima sui giocatori, per poterlo prendere per una categoria dove Daniele merita di essere, che è la Serie B.
7: Andrea, vai te.
0: Sì, no, praticamente sull'aspetto di Galloppo il mister, il direttore ha già risposto, cioè in qualche modo
7: ecco, allora ci aggancio io, recuperiamo.
10: Sono qua, sono qua.
7: Sì, sì, no, sei saltato Andrea, ma ora lo recuperiamo. Non ti chiedo nomi ovviamente, perché questo è un lavoro di gruppo vostro. Di solito quando cambia l'allenatore si tende a far vedere quanti più giovani possibili durante il periodo estivo all'allenatore. Io ricordo sempre la storia di Federico Chiesa, che doveva andare da Semplice a Ferrara e disse: vai, ma mandiamolo a Moena magari, e poi lì fece innamorare Sosa e debuttò a Torino contro la Juventus. Può essere anche in questo caso un'opportunità, avendo il nuovo allenatore, di far vedere quanto di buono c'è in tutto questo settore giovanile, e calcolando anche tanti ragazzi, immagino, che potrebbero tornare, come dicevi, da esperienze importanti che hanno fatto.
10: Mi fai una domanda che non è di mia pertinenza perché non lo so, nel senso, questa è una scelta che farà il direttore Paradisi con il mister, quindi non ho proprio idea, non lo so.
7: No, ma capisco, ma è giusto, ma
10: non lo so proprio, nel senso che non è che uno non vuole rispondere, ma non è di mia competenza, no. E poi no, sinceramente non ho proprio idea adesso questo, quali
7: certo,
10: sono
7: le, è giusto. Andrea, a te a chiudere.
0: Sì, ecco, stavo crollato la linea, volevo chiedere al direttore, visto che su Galloppo praticamente ha già risposto, qualcosa sul suo futuro, perché lei ha ancora un anno di contratto, so che c'è molta stima nei suoi confronti da parte del direttore Paratici,
9: la vedremo ancora come
7: perché ci dovrebbero essere dei dubbi, scusami Andrea, no, però, cioè i risultati, il lavoro fatto, la continuità di un percorso, magari ce lo portano via, ecco, esatto, potrebbe essere questo il timore,
9: perché ci sono società che giustamente hanno messo gli occhi sul direttore, mi risulta, ecco, quindi per questo lo chiedevo.
10: Allora, io sono un sogno quello di finire la mia carriera qui.
8: Ed è un,
9: perfetto.
8: Ed è un bel segnale che raccogliamo in chiusura.
10: Poi
8: di
10: dopo ovviamente ci sono, io voglio finire la Fiorentina, vorrei, cioè, il desiderio più grande è questo, è quello che voleva Rocco, che mi ha sempre detto, però poi dopo il calcio insegna tanto, la stima del direttore mi inorgoglisce, ci conosciamo da tanti anni, non abbiamo mai lavorato insieme, abbiamo iniziato viaggiando anch'io quando facevo il capo scout e così, e quindi avere la stima del direttore per me è un motivo di orgoglio, perché è una persona di alto livello e preparata, quindi questo è il mio desiderio. Poi ripeto, il mio orgoglio, appunto, io sto bene, sto benissimo, perché mi trovo in un ambiente ideale dove sono felice di venire tutti i giorni e di fare quello che faccio con grande amore e passione, sbagliando, sì, ma mettendo sempre questo, mettendo sempre la Fiorentina davanti, è la verità, perché veramente lo faccio con grande amore e passione, e i risultati sì, va bene vincere, però per me è quell'altra cosa più importante,
7: certo,
10: che,
7: certo.
10: Che dicevo a Rocco ma che però lui disse sì, ma io voglio vincere, va.
7: Certo. Allora direttore, chiudo io, ma alleggerendo un po', e ringraziando della cortesia e dell'onore che ci hai fatto, no. Come sono forti, se sono forti, Figliolo di Paratici e Figliolo di Grosso?
10: Sono ragazzi molto interessanti, molto.
7: E trattiamo con i padri, poi ora se abbiamo problemi facciamo delle trattative, cioè, non è che perdiamo tanto tempo,
8: non ci pensava.
7: No, ma hanno raccontato amici in giro per l'Italia, ma te non sai, guarda questi, quello e quell'altro.
8: Lì in teoria si parte
7: chi meglio di Valentino Angeloni ci può dire se li dobbiamo tenere nel mirino oppure no?
10: Sono ragazzi che sono Lorenzo Paratici è un attaccante che ha una qualità incredibile, perché quella di fare gol, smaccarsi dentro l'area, lo trovi sempre, fare gol è una grande qualità, l'ho sempre fatti, e quindi è una qualità importante. E quest'anno ho avuto chiaramente, insomma, con la Roma c'era anche Arena, quindi non sempre ha trovato lo spazio, però in Under 18 ha fatto tanti gol, e quindi in relazione alle poche partite che ha fatto. E figlio del mister Grosso, se sarà lui l'allenatore della Fiorentina,
7: sì, ovviamente, se dovesse essere lui,
10: è un giocatore offensivo, un giocatore di qualità, una mezzala offensiva di grandissima qualità, di geometria, sa giocare a calcio molto bene, mi è piaciuto tanto quelle volte che l'ho visto, è diverso da papà, perché papà ce lo ricordiamo,
7: no, era un centrocampista, no, il suo babbo,
10: cioè, papà nasce tre quarti, poi sì, fa il terzino, quinto, tutta fascia, no? Nasce tre quarti, se non mi ricordo male, a Tieti, se non mi ricordo male. Poi dopo fu spostato sull'esterno, diverso da quello che è il suo figliolo,
7: certo. Va
8: direttore
7: bene.
8: Io le giro tantissimi complimenti anche dai nostri ascoltatori, e grazie ovviamente per la disponibilità, grazie per essere intervenuto,
7: e lei sa che Giannattasio fa parte della squadra, perché in realtà Giannattasio è un giocatore della primavera della Fiorentina, del settore giovanile della Fiorentina, più che un giornalista,
8: e soffre ieri sera,
7: è una settimana ha perso anche quei pochi capelli che aveva, fra poco,
10: infatti, sì.
7: Va bene. Comunque grazie, grazie e complimenti.
10: Ho sofferto tutti ieri, ma giochiamo tanto.
7: Perché
10: grazie a voi.
7: Questo è stato un motivo di grande orgoglio. Grazie,
8: grazie direttore.
7: Grazie. Andrea, ti chiediamo di chiudere questo bellissimo momento. A proposito, ma l'allenatore del prossimo anno chi è, Andrea?
9: Ma allora non avrebbe comunque risposto.
7: No, non sarebbe stato nemmeno.
8: Non abbiamo tentato la giocata.
11: Presumo che nella logica della promozione interna sia l'allenatore della 18 Marco Caffarella, che tra l'altro ha riportato, come dicevate correttamente voi, il Viareggio a Firenze dopo tanti anni di attesa, e credo che possa essere lui. Tra l'altro ricordiamo che la Fiorentina avrà subito a settembre un primo impegno, che è la Supercoppa italiana, perché la Fiorentina ha vinto lo scudetto, quindi giocherà.
7: Ora mi fa venire a mente una cosa che me l'hai detta l'altro giorno.
8: Si fa la Champions.
7: L'unica squadra che fa l'Europa, la fa la primavera, ma perché le
8: fatta
7: donne
8: anche
7: no.
8: L'anno scorso.
11: E penso esordirà
8: la
11: Youth League a ottobre-novembre, perché poi il percorso campioni è diverso rispetto alle piazzate. La Youth League è un torneo che secondo me è antisportivo, ma di questo ne è antimeritocratico soprattutto, ma di questo ne parleremo un altro giorno. Comunque la Fiorentina avrà già degli impegni importanti subito, perché come detto a settembre la Supercoppa italiana contro l'Atalanta, tra l'altro mi risulta si dovrebbe giocare all'Arena Civica di Milano. Poi c'è appunto, come dicevate, il debutto in Youth League, e speriamo che questa volta il percorso sia un po' più lungo. La Fiorentina avrà una primavera secondo me buona, perché riparte dai 2007 di quest'anno e riparte da alcuni 2008 dell'Under 18, che secondo me sono di valore, quindi
8: Croci,
11: penso che possa fare un percorso di alto profilo anche l'anno prossimo.
8: Croci, giusto Andrea?
7: Allora,
11: Croci è un 2010, però 2010. Potrebbe essere promosso
8: in quel gruppo, quello dipende.
7: Va seguito con affetto e simpatia e anche con le tempistiche. Giuste. Grazie Andrea,
8: complimenti, sempre al grande lavoro di Andrea. Mi fai anche ringraziare ovviamente la Fiorentina per c'è un aspetto che io ho respirato anche ieri e che mi permetto di dire che, insomma, non sarebbe male che dall'alto della prima squadra si percepisse questa apertura. Chiaramente il mondo è diverso, no, quello delle giovanili rispetto alla prima squadra, ma io anche ieri sera ho sentito tante volte tanti protagonisti, Galloppa in primis, anche ringraziare per esempio i colleghi di Sport Italia, grazie per lo spazio che ci date, eccetera. Ora è chiaro che hai un settore giovanile, serve, no, essere mediaticamente esposto, però ecco, questa apertura che respiriamo poi ci permette, per esempio, non a noi, a voi, di sentire mezz'ora un dirigente, come parla, cosa pensa, perché secondo me è emerso proprio uno spaccato più ampio, no, di Valentino Angeloni.
7: Tutto.
8: Ecco, ieri è stato un bel momento anche per questo, perché c'era proprio apertura e voglia di condividere il successo da parte di tutto il mondo della primavera. So che la prima squadra è tutto diverso, i calciatori sono professionisti, girano intorno più tutto quello che volete. Però ecco, quando noi diciamo apritevi, è anche perché poi vengono fuori chiacchierate come queste. Va bene, mi fermo qui, vedo già Alessandro Linardo in arrivo e quindi noi poi siamo pronti per il nostro pomeriggio, andremo avanti con le analisi, con i nostri appuntamenti,
7: mercato,
8: con
7: Balassi
8: alle 17
7: mercato.
8: E poi mercato, anche se 48 ore poi scade l'opzione per la conferma di Vanoli.
7: 48 ore. Perché il contratto di Vanoli scade il 30 giugno.
8: Ma mi spero.
7: Ma chi?
8: No, però l'opzione scade a maggio.
7: Sì, però lui è sotto contratto fino al 30 giugno. Fino al 29 giugno si può aspettare.
8: Quindi continuate a seguirci, perché ovviamente in caso di aggiornamenti interverremo tutti in diretta, o ci penserà il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Sulla di radio torna musica, informazione, ma anche la Fiorentina dalle 18. Noi ci ritroveremo, immagino, nel corso del weekend, altrimenti un bel palla al centro a ripartire la prossima settimana.
7: Chi si compra?
8: E partiranno anche le nostre finestre di mercato, grandi novità, ma insomma vi racconteremo tutto nel corso dell'estate. Grazie a Marco.
7: Ciao.
8: Tonelli, a davvero.
1: Radio Firenze Viola
21: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
22: La prossima ora di trasmissione è offerta da
23: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
24: Bar
23: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
3: Radio Firenze Viola.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania.

0: Firenze Viola.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galați, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica di Mosca che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite.
1: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha riferito di molti progressi nei colloqui con Teheran, pur riconoscendo che restano aperti nodi cruciali legati al programma nucleare iraniano e all'uranio altamente arricchito. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano ha però affermato che la gestione dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran sia ormai consolidata a livello internazionale, sottolineando poi che il presidente Donald Trump è l'unica persona a non voler accettare la realtà.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
1: Lavoravano alla costruzione del nuovo consolato americano a Milano con una paga sotto la soglia della povertà. La procura ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per il colosso statunitense delle costruzioni Cadel Construction. Secondo l'ipotesi degli inquirenti Meneghini, l'azienda sfruttava una società indiana come intermediaria per reclutare lavoratori a stipendi infimi. Gli stessi lavoratori avrebbero infatti poi dovuto pagare una sorta di pizzo all'azienda per essere reclutati, quantificato nella cifra di poco più di 4.000 euro.
2: Dopo l'allerta rossa di ieri in 4 città italiane e diverse zone per i picchi di calore straordinari di questi giorni, il meteo in queste ore sarà meno estremo, ma le condizioni di instabilità possono dare vita a temporali e precipitazioni anche violente, vista la grande quantità di energia accumulata in questi giorni. Nel corso del pomeriggio i fenomeni si estenderanno anche alle aree di pianura, interessando maggiormente il settore tra Piemonte e Lombardia.
1: Calciomercato: sarà Domenico Tedesco il successore di Vincenzo Italiano sulla panchina del Bologna. Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore dell'Atalanta. La Dea ha scelto l'ex Lazio per il dopo Palladino. Mancano solo le firme prima dell'ufficialità. A Cagliari si proseguirà con Fabio Pisacane. Dopo aver realizzato un'impresa storica portando il club per la prima volta in Champions League, Cesc Fabregas resterà sulla panchina del Como.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
3: Radio Firenze Viola ha liberato la belva e il suo è un richiamo preciso.
4: È inaccettabile.
3: Per vostra fortuna avete un domatore.
5: Ascolta belva, facciamo che a moderare vengo io, perché se coi tuoi richiami piovo un querele, ti rompo come i Bluetooth.
3: Ogni lunedì dalle 19 alle 20 con Dimitri Conti e Tommaso Loreto.
6: S'apri il dibattito.
7: Uno
6: contro tutti.
8: Quello che è accanto a lei è matto.
0: Fiorentina, Viola, Firenze. Noi siamo tutto questo.
9: Siamo tutto questo.
0: Il racconto della tua fede giorno dopo giorno. Dal Duomo al Franchi fino al resto del mondo. Radio Firenze Viola accende la tua passione. Leggila, ascoltala, guardala.
10: Tutti i fine settimana su Radio Firenze Viola c'è il Viola Weekend, dalle 16 alle 18, analisi e commenti all'insegna della leggerezza, con Ludovico Mauro e le voci emergenti del nostro palinsesto. Vi aspettiamo!
3: Se sei stanco di parlare di ripartenza dal basso e di terzini a piedi invertiti, dal lunedì al venerdì su Radio Firenze Viola va in onda C'è Polemica! Dalle 9 alle 10, in compagnia di
11: Dario Baldi,
3: una città, una squadra e la vena critica che caratterizza tutti i fiorentini. C'è polemica, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: La passione per la viola ti segue ovunque, anche in TV. Da oggi scarica sulla tua smart TV l'app di Radio Firenze Viola. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore, da vedere ed ascoltare. Radio Firenze.

0: essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Grazie direttore per la linea.
2: Prego Nicolò.
0: Radio Firenze Viola.
3: Palla al centro.
0: L'approfondimento sulla viola.
4: I tempi supplementari.

0: pomeriggio a tutti, ci siamo, Radio Firenze Viola, Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo con i tempi supplementari fino alle ore 17.
1: Che bello, ciao Niccolò, ben ritrovato, ben ritrovati, non siamo solo in questo universo perché ci sono anche altri ascoltatori.
2: Sono nostalgico, buon pomeriggio, ben ritrovati, vado via subito.
0: Ma che piacere, direttore.
1: Dici, non si sono bastate due ore.
2: No, sono nostalgico della sigla perché mi piaceva Alessandro quando faceva, ma ancora? Come fa nel jingle?
1: Sì, sì, sì. Ma si può rifare.
2: Recuperiamola. No, volevo solo dare piccoli dettagli, non svegliamo molto, ma insomma il fatto che io sia qui in mezzo a voi due, che siete ormai coppia di fatto della nostra radio, è un'indicazione che do ai nostri ascoltatori, non vado oltre, ascoltatori, telespettatori, ma insomma sempre più singoli, sempre meno coppia, questo è un po'.
1: C'entra il cugino di Cocorin,
2: futuro che voglio.
1: C'entra
2: lo zio di Conè. Grandi novità in arrivo, ma ci sarà tempo per anticiparle ai nostri ascoltatori. E
1: sei arrivato qui per dire sostanzialmente.
2: Volevo dire una cazzata, poi ho detto invece no, facciamo un annuncio bellino, così un pochino incuriosiamo i nostri ascoltatori, perché qui tra un po' è giugno e quindi chiaramente con l'estate sistemeremo i nostri palinsesti, li adegueremo all'estate e vedrete che insomma Santi e Di Nardo li sentirete sempre, forse un po' meno insieme.
1: Mi segnalano già persone che si sono fermate in macchina in preda al panico, alla psicosi per l'annuncio di Tommaso Loreto, perché hai praticamente...
2: Ve li godrete, ma state tranquilli, ve li godrete assolutamente. Però
1: verremo a noia.
2: Smettete di pensare al Santinardo e vedrete che.
1: E tutte le cose belle, anche le coppie belle, alla fine.
2: Certo,
1: sono gli Oasis, no?
0: È importante.
1: Ci sono altri due.
2: Vabbè, Roger Waters e Dave Gilmour.
1: Poi?
2: Oggi non si possono vedere.
0: Stanley Olio.
1: Stanley Olio, non so se hanno fatto qualcosa da solisti.
0: Tom e Jerry.
1: Non lo so.
2: Tom e Jerry, se uno trovava l'altro lo mangiava, quindi non è che avessero un grande rapporto, come Coyote e Bip Bip, cioè sì. Non ha preso, se li prendono insieme. No. E gli 883, che
1: Max
2: solo
1: Pezzali,
2: il biondino che ballava, ora non si offenda.
1: Max Repetto.
2: Che ora, sono tornati amici, però insomma a un certo punto.
1: Chi fa Max Pezzali e chi fa Repetto in questo caso?
2: Ecco, io quindi me ne posso andare.
0: Mauro Repetto, che stiamo a dire?
1: Mauro Repetto.
2: Da amante della musica, ecco, scivolando su questi argomenti, non c'è più bisogno di me. Buon weekend, ciao bambini.
0: Prima che tu vada, ci scrive Riccardo, direttamente. Non venga diviso il dinamico duo. Poi Marco Dalle Cure, Tolo ha fatto il regalo del centenario. E poi Checco, Albano e Romina.
2: Albano e Romina effettivamente. Ma erano amici loro.
1: Mi vengono in mente i Comacose, che si sono lasciati sia come duo che come coppia.
2: E quindi da amante della musica è proprio tempo che me ne vada dopo i Comacose.
1: Comacose, dai, sono un grande
2: ma stai scherzando, cioè voglio dire, le Zeppelin erano una banda di ragazzini che suonava per sbaglio.
1: Ti invito ad ascoltare adesso
2: i Van der Graaf Generator, erano
1: Le fiamme negli occhi dei Comacose, una canzone bellissima secondo me.
0: Com'è che fa? Le fiamme negli occhi.
1: No, non fa così. Non la possiamo cantare perché ce la si ha.
2: Vabbè, era uguale a Coricini, a quella prima, sono tutti uguali.
1: Le fiamme negli occhi è una bellissima canzone.
2: Due riff e sopra ci cambiano le parole. Poi la musica odierna è tutta così. Arrivederci.
0: Ciao direttore.
2: Tra l'altro ti devo girare una cosa, ho visto creata un'intelligenza artificiale che era la piramide dei più grandi nella storia del mondiale. Sai chi c'è in cima?
1: Ma l'avrai fatta te, quindi immagino.
2: No, c'è Dios, il più grande calciatore di tutti i tempi. E solo in terza fila c'è quel disgraziato che prova a emularlo e che poi alla fine a forza di spingere la FIFA gli ha dato 18 rigori e gli ha detto vinci sto mondiale fuffa in Qatar, così in Argentina non ci fracassano più i marones.
1: Mi promette in questa estate molto lunga uno speciale Messi contro Maradona di
2: sì, ma volano gli scambi, va a finire a un certo punto. No, perché così, poi a un certo punto m'alzo e ti entro come
1: non
2: entrarono.
1: Non sapete più a cosa attaccarvi. La storia vi è passata sopra.
0: Sulla caviglia
1: è passata sopra.
0: Non so come dirvelo. Dobbiamo anche condurre
2: avete
0: una
2: ragione. Avete
1: va
2: ragione.
1: Bene, va bene.
2: Me ne vado.
1: Un giorno vorrei fare la piramide delle piramidi. Cioè un gioco surreale in cui metti in piramide le varie piramidi. Cheope Ghizza, capito?
0: Sì. Ma lo sai, vero, che gli dai spago, lui va avanti fino a domani.
2: Infatti me ne vado, va è colpa mia.
1: Ciao. Va bene,
0: direttore, grazie davvero, non per la linea a sto giro, ma per questa anticipazione. Nelle prossime settimane, direi a giorni a questo punto, si concretizzerà.
1: Sta
0: quanto...
1: rubando l'autoradio, Tommaso Loreto. Okay, ci ha staccato i fili, va bene, perfetto. Finito, dai.
0: Bene. No, vi ho anticipato appunto, Tommaso Loreto, ciò che si concretizzerà a questo punto a stretto giro di posta, anche perché daremo ampio spazio al calciomercato e qui mi fermo, sarà un'estate caldissima. Va bene, allora, Adrian che suggeriva a Tommaso Loreto di uscire da questo postaccio con i Comacose, eccetera, eccetera.
1: Dai ragazzi,
0: Damiano.
1: Le fiamme negli occhi di Comacose sono oggettivamente una bellissima canzone d'amore, al di là che poi possano essere un gruppo che piaccia o meno, non li paragono ai grandissimi del passato, però ascoltatevela. Che...
0: Senti, no, come ogni inizio di trasmissione mi aspettavo che tu ripetessi i numeri per interagire con noi.
1: Assolutamente, 348-751-3933 per mandarci un messaggio WhatsApp testuale o audio, 055-77-111-71 per chiamarci in diretta, vi risponderà a quello che per me è Maometto II, imperatore dell'impero ottomano, ovvero Stefano Cherubini, perché devi sapere che il 29 maggio, quindi nella giornata di oggi, ma un po' più indietro nel tempo, del 1453 cadeva Costantinopoli, una data che segna simbolicamente la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna, con Costantinopoli che passa all'impero ottomano e diventa quella che poi è la moderna Istanbul.
0: Caspita,
1: quindi
0: me lo ricordo bene.
1: Oggi c'eri?
0: Caspita, in quel periodo?
1: Sì, c'era anche un gran collegamento da bordo campo di Ludovico Mauro.
0: Faceva un caldo, guarda.
1: A Costantinopoli, sì. Per dire che insomma oggi, un po' di anni fa, 1453, finiva il Medioevo. Iniziava l'età moderna.
0: E vi ricordo perché ti commossi, tra l'altro.
1: No, un gancio sarebbe semplice col Medioevo.
0: Ma si dice che
1: visto...
0: ti commovesti, si dice. Sai che te lo so, perché mi avete frullato il cervello in questi 10 minuti tremendi.
1: Col Medioevo, però ti dico, facciamo che non è un gancio, che insomma, praticamente ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli.
0: E questo è interessante perché ricordo anche una tua invettiva ieri sugli allenatori che sono sempre gli stessi.
1: Infatti sono sempre gli stessi.
0: Però tu non l'avresti voluto.
1: Però in
0: Allegri
1: Bologna sta facendo qualcosa di diverso perché sta per prendere Tedesco. Sì. Comunque un allenatore che non... anche accostato alla Fiorentina.
0: Finalmente un allenatore straniero.
1: Sì,
0: ah no,
1: diciamo
0: ah
1: che,
0: no.
1: No, per niente. Però che ha fatto una carriera soprattutto all'estero. Diciamo che nel valzer, nel gioco della sedia, cambiano un po' gli interpreti, ma insomma poi rimangono sempre gli stessi, perché Conte, Sarri, Spalletti, Allegri hanno un contratto a vita con le panchine della Serie A.
0: Eh sì, passano da fare gli opinionisti nelle televisioni a tornare sulle panchine, diventano dei personaggi, no?
1: Va bene. Dimmi Niccolo. Siamo su YouTube, l'abbiamo detto?
0: Siamo
1: su YouTube,
0: no.
1: Assolutamente.
0: Sì, peraltro vedo che fioccano gli iscritti, siamo a 2390.
1: Quindi siamo molto vicini alla cifra che ti eri prefisso, no?
0: Sì, le 5 cifre.
1: Ok.
0: Quindi?
1: Prefissato? L'ho rifatto?
0: Sì.
1: Ma perché mi sembra...
0: Abbiamo sbagliato due verbi nell'arco di 3 minuti.
1: Va bene, ma è la trasmissione che sbaglia i verbi, sì. Quindi va benissimo.
0: Mentre sul calciomercato, insomma, fioccano anche lì, in questo caso i nomi, ma se ne faranno diversi, tantissimi, nelle prossime settimane uscirà un po' la qualunque, ma per esempio risulta dal portale straniero Footballer Transfer che la Fiorentina sia sulle tracce di un centrocampista classe 2000 della Z Alkmaar, che è Sven Minjans. Chiaramente sono nomi che vengono accostati, molti dei quali la Fiorentina probabilmente non li tratta, non li tratterà, o magari ha chiesto informazioni, quindi magari non è che siamo noi qui a fare da censori dei nomi di mercato.
1: Le bambole, assolutamente no.
0: No, ci mancherebbe. Però questo, senz'altro, ecco, un minimo comune denominatore, tanti nomi che sono usciti ce l'hanno, cioè sono difensori di piede mancino. Questa mattina il Tirreno, insomma, diceva anche per esempio di Acerbi, che la Fiorentina sarebbe interessata ad Acerbi.
1: Sempre per il discorso che l'Italia ci piace. Sì, ci piace rimestare. Va bene.
0: No, però, al di là del nome, Acerbi, quello è il ruolo.
1: Difensore, non è che si. Non è che vogliamo deridere la carriera. Puntualizziamo che siamo nel 2026, ecco, che se uno parla di progetto nuovo magari non è il primo nome che viene in mente Acerbi, ma se a Napoli viene in mente Max Allegri, insomma anche a Firenze può venire in mente il nome di Acerbi.
0: Ha appena compiuto 38 anni.
1: Chi è che ti posso ritrovare come esempio tipo Acerbi? Non lo so, ora non mi viene in mente sinceramente.
0: Ma Dzeko l'anno scorso?
1: Sì. Ora, che c'entra? Magari un grande vecchio tra virgolette fa anche comodo, assolutamente, ma insomma fa un po' specie che il primo nome sia quello di Acerbi. Ripeto, un difensore secondo me anche sottovalutato per la carriera che ha avuto, però
0: anche basta, cioè, tanto è vero che l'Inter non gli rinnoverà il contratto, motivo per il quale la Fiorentina ci avrebbe messo gli occhi, e poi sai, da qui a usare l'indicativo, ne passa. C'è anche, ricordiamo, il nome di Vieri, del gremio.
1: No, non quello.
0: Non Bobo,
1: non Bobo
0: Vieri.
1: Perché se no, dai.
0: E vedi che ti devo dire Vieri, così capisci meglio. Vieri. Il brasiliano del gremio che ha rifiutato, tra l'altro, un'offerta da 12 milioni della Fiorentina.
1: Sì, il gremio ne chiede 20 e tra l'altro c'è anche il Newcastle su di lui, quindi
0: esatto.
1: Le cose si complicano quando si muove una squadra di Premier, non solo per la Fiorentina, ma per le italiane diventa molto dura.
0: E poi occhio anche ad Adam Obert del Cagliari, sul quale si era soffermato ieri l'Unione Sarda, giocatore che è stato centrale nella salvezza del Cagliari di Pisacane, che chiede però almeno 7 milioni di euro, se non di più, insomma. Poi in sede ritrattativa è sempre più difficile perché ognuno fa le proprie ragioni, c'è chi alza la richiesta e chi invece gioca a ribasso. Vabbè, questo per fare un po' il punto di mercato. Ci scrive Stefano 69, Sven Minians è un trequartista mezzala olandese che avevo già suggerito la scorsa stagione.
1: Però Stefano, vienici incontro, tu suggerisci, quanti nomi suggerisce Stefano al giorno? 15? 16?
0: Tipo,
1: 17?
0: Minimo.
1: Quindi è abbastanza statisticamente probabile che poi la Fiorentina vada a pescare uno di quei giocatori, credo che tu non abbia scansato nessuno dei giocatori che giocano soprattutto da quella parte d'Europa, e quindi vabbè, la Fiorentina è arrivata in ritardo rispetto a Stefano. Mi piace perché su YouTube, visto che noi non rispondiamo, si rispondano tra di loro.
0: Ah, no, no, vai, leggi.
1: Ma De Gea e Good non rimangono alla Viola? E scrive Samantha, e Elena gli scrive Good andrà via sicuramente.
0: Perché evidentemente ha letto Firenze Viola, la nostra lettrice. Allora, De Gea, la questione De Gea è molto diversa dalla questione Gudmundsson, nel senso che il giocatore De Gea vuole rimanere alla Fiorentina, la Fiorentina sta riflettendo sul suo futuro. Certo, dovesse arrivare un'offerta particolarmente onerosa, ci può pensare la dirigenza, però adesso l'idea è quella di continuare, almeno per un altro anno, forse l'ultimo, chi lo sa, con De Gea fra i pali, che ha una grande estimatrice, che è la Juventus.
1: Sì, guarda, a proposito di De Gea, ieri, insomma, ero anche io, come tanti colleghi, al Viola Park per la finale primavera, e c'era Tommaso Martinelli, che è reduce dal prestito alla Sampdoria, prestito che potrebbe essere prolungato anche per la prossima stagione. Ha fatto molto bene alla Samp, insomma, è stato molto utile nell'evitare una retrocessione che non era per niente improbabile quando è arrivato. Invece poi la Sampdoria ha quasi sfiorato i playoff, e insomma l'abbiamo visto anche parlare con Goretti, e quindi insomma vediamo, sicuramente nei piani futuri della Fiorentina ci sarà Martinelli, vediamo in che piani futuri.
0: Sì,
1: se futuro prossimo, più probabile futuro un po' più in là,
0: dipende anche dal suo punto di vista, perché ha sempre detto di aver lavorato tanto volentieri con De Gea anche negli allenamenti. Basti pensare che, insomma, stando vicino a un campione del calibro dello spagnolo, come appunto, come, cioè uno che ha vinto tanto come De Gea, ti fa crescere, ti ripeto, solo per osmosi. Però è chiaro che anche un portiere a un certo punto voglia giocare con più continuità, motivo per il quale è andato alla Sampdoria. Vediamo se il prossimo anno può bastargli, no? Essere affiancato a De Gea, o se invece voglia ancora più spazio.
1: Guarda, Elena sa già tutto, Martinelli rimarrà a Genova, quindi si scrive. E poi Alarico invece ci chiede di Luis Enrique, che doveva venire da noi alla Fiorentina nel gennaio 2025, ma poi andò allo Zenit San Pietroburgo. Che fine ha fatto? Allora, sappiamo che ha fatto una buona fine perché è convocato per i mondiali col Brasile, quindi Ancelotti lo ha chiamato. Sappiamo che insomma non è scontato essere chiamati dal Brasile, visto che un talento come quello del Chelsea, ovvero João Pedro, è rimasto a casa, insomma giocherà con Neymar questi mondiali.
0: E per concludere la domanda, insomma, che ci avevano fatto su YouTube su Gudmundsson, il suo caso è diametralmente opposto a De Gea. Cioè, abbiamo scritto quest'oggi alle 13 con il nostro Pietro Lazzarini che la Fiorentina si separerà con ogni probabilità da Gudmundsson. Ci sono proprio, c'è questa volontà del club di monetizzare e di non continuare il percorso con l'islandese, che non è che sia stato proprio dei più entusiasmanti in questi due anni, anche in virtù di quanto la Fiorentina aveva speso. Ricordiamo che erano 6 milioni di prestito oneroso, quindi che li aveva già spesi l'anno scorso, più la cifra fissa che il club è riuscito a abbassare con il Genoa fino a 13 milioni. Quindi se togliamo, se togliamo eventuali bonus, sono 19, senz'altro 19 milioni. Poi io non so se siano mai scattati quei 3 milioni di bonus che erano possibili. Nel caso, comunque, siamo sulla lunghezza d'onda dei 20 milioni. Assolutamente no, un affare, direi.
1: No, per quello che ha dato per adesso Gudmundsson nei primi due anni a Firenze, assolutamente no. Nominavi Acerbi, Baldini, CT ad interim della nazionale italiana, che oggi si è presentato a Coverciano, Silvio Baldini. più o meno risponde anche a questo, in questo senso. Lui si chiede perché puntare ancora sui 39enni. Ora non so se Acerbi ha 39 o 37 o 38.
0: No, 38, l'ha compiuto a febbraio.
1: Quindi, vabbè, insomma, parla poi anche. Allora, Baldini è un grande allenatore, spesso cade un po', secondo me, nella retorica e nel populismo, e dice, insomma, calcio italiano in mano ai dirigenti, le stufanti, li chiama così. Trovate anche le sue parole in conferenza stampa su tutto mercato web. Ricordiamo che l'Italia, incredibile davvero, dovrà giocare due amichevoli mentre gli altri si preparano per il mondiale nei prossimi giorni.
0: Sulla questione Obert ci scrive Dido, dice: se il Cagliari chiede 7 milioni noi ne offriamo 15. Vabbè, non è.
1: È andata così con Piccoli, non lo sappiamo.
0: C'era un'altra dirigenza, insomma, e altri rapporti con i procuratori.
1: Robert può essere l'anagramma di Roberto? No, perché manca una R, secondo me.
0: No.
1: Roberto, secondo me. Però Obert sembra un nome quasi al contrario, no?
0: C'è una R sola, Obert.
1: Va bene, no, era una curiosità che sicuramente ci farà scrivere articoli e approfondimenti.
0: Sì, interessantissimo. Poi Gabriele ci scrive un saluto ai Protti e Lucarelli delle 16, che saremmo noi.
1: Chi è Protti e chi è Lucarelli? Io mi sento più Protti, tra l'altro vi mandiamo un abbraccio perché sappiamo che è in una condizione clinica difficile. Però quindi sono più Lucarelli. Seconda punta, ecco. E tu sei più Lucarelli.
0: Secondo voi, Touré, il teutonico pendolino del Pisa, può essere un obiettivo per la nostra rosa? E quanto costa?
1: Può essere. Touré mi sembra proprio un esterno a tutta fascia fatto e finito, e quindi poi devi vedere con che modulo puoi giocare. Io credo che sia uno dei pezzi tra virgolette pregiati del Pisa e possa costare a 28 anni, giusto?
0: Sì,
1: 28 anni. 7-8 milioni, non lo so.
0: Lui considera che è scadenza il prossimo anno.
1: Ok, allora forse anche un po' meno. Secondo me è assolutamente un buon giocatore. Prendi Touré, lo fai giocare, a meno che tu non ti inventi un altro ruolo per Touré, lo fai giocare come esterno a tutta fascia a destra o anche a sinistra. Però ecco, non è che può fare l'esterno alto né l'esterno basso, ecco.
0: Sì, e a proposito di fascia destra, in questo caso la Fiorentina è su João Mario, ma lo riporta ancora il Tirreno, che insomma, tra l'altro, ricorda come già lo scorso anno fosse stato un obiettivo dei Viola, e lo avevamo scritto su Firenze Viola. È un giocatore che ha trovato poco spazio alla Juventus. Poi sai, dipende anche da quello che farà la Fiorentina in chiave uscite sulla fascia destra. Dodò non è sicuro di essere riconfermato, e io credo che per un'offerta vicina ai 15 milioni di euro la Fiorentina ci pensi davvero a una cessione del brasiliano. Quindi João Mario può diventare un giocatore, cioè un nome comunque d'attualità e da tenere assolutamente d'occhio. Quest'anno ha fatto 10 presenze in campionato con il Bologna e 5 sempre in Europa League. Poco spazio, ha fatto 2 gol e poco altro.
1: Ancora con la cosa di giudicare i terzini destri con i gol, eh?
0: No, in realtà no, però ha avuto anche un infortunio alla coscia, insomma, non è che sia semplicissimo.
1: Non ha fatto male assolutamente al Bologna, che ha avuto anche dei problemi a destra, però dai, con Zortea, insomma, ha giocato spesso anche lui, non lo so. Beh, lui è proprio un terzino destro, invece, a proposito di Touré, che è più un esterno a tutta fascia, João Mario è un terzino destro.
0: Sì, mi sembra che la Juventus se ne voglia sbarazzare, anche perché ha un contratto comunque ancora lungo, fino al 2030, però, insomma, lo stanno proponendo a destra e a sinistra, quindi non mi sembra che ci puntino granché. Motivo per cui la Fiorentina potrebbe ripensarci. Allora, 348-75-13933, vi aspettiamo con i vostri messaggi scritti e vocali. Chi volesse intervenire in diretta, 055-77-111-71. Ci scrive Cristian da Campi: volevo invitare Di Nardo a un'iniziativa. Riscopriamo gli oratori per affinare la tecnica dei nostri giovani.
1: Bellissimo, oratori però, non oratori.
0: Ah, gli oratori, sì. Oh, io ragazzi, sono bollito.
1: Anche gli oratori in questo caso, bellissimo, insomma, mi colpisce anche nel pieno di quello che dicevamo, insomma, spesso della retorica populista che si fa sul mondo del calcio. Sì, assolutamente, anche ieri andando verso il Viola Park mi sono lamentato perché non ho visto bambini ieri andando verso il Viola Park mi sono lamentato soprattutto per il disastro a livello di traffico che ho incontrato. Però insomma, sarebbe bello, no, che sulla FIP lì ci fosse uno spazio dedicato ai bambini che giocano a pallone, come succede in Norvegia, penso.
0: Io ho visto dei bambini.
1: C'è dell'ironia qui, io lo segnalo perché poi non ci arrivano.
0: E invece io ho visto dei bambini che giocavano a calcio a Londra.
1: Infatti in Inghilterra dov'è? Ai mondiali.
0: Lo so. Quindi questa è la tesi,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Fermiamo la nostra tesi. Tra l'altro mi sono anche informato sui generi musicali. A me piace molto quando vado all'estero cercare di capire le tendenze musicali.
1: Ma lì è proprio un melting pot, lo chiamano lì, un crogiuolo, una cozzaglia di generi.
0: Infatti c'era tanta trap, tantissima. Lo sai cosa
1: mi lì c'è la drill, però, che diciamo la trap londinese la chiamano drill.
0: Sì, però c'erano generi diversi, non soltanto quello. Tanta commerciale. L'unica cosa che mi ha colpito, e poi ho capito perché, è che quando sono stato allo store dell'Arsenal, all'Emirates Stadium, suonavano Dua Lipa. Sai perché?
1: Perché è uno delle canzoni.
0: Perché la famiglia di Dua Lipa è tifosa dell'Arsenal.
1: Ok. C'era stata anche in rete una presunta storia. Si millantava una presunta storia tra Calafiori e Dua Lipa. Pensate.
0: C'era una foto che avevano fatto.
1: A Riccardo Calafiori. Gli auguriamo anche di sollevare. Non Dua Lipa, la Champions League, assolutamente. Poi insomma può sollevare quello che vuole.
0: Per quanto Calafiori
1: domani
0: possa essere indubbiamente un bel ragazzo, però
1: sì,
0: io penso,
1: un sex symbol.
0: Penso sia andata così. Tua, possiamo fare una foto? Certo, tac.
1: Non il contrario? Ricky, ti ho visto in quella semifinale di Conference contro la Fiorentina, Basilea Fiorentina, possiamo farci una foto? Dua Lipa è una grande fan della Conference, lo sapevi?
0: Tutti i giorni la segue.
1: Sì, tutti i giorni, potrebbe tutti fare il nuovo inno.
0: No, tutti i giorni nel senso che si mette a registrare e la guarda ogni giorno.
1: E sai cosa segue dalle 16 alle 17 tutti i giorni Dua Lipa?
0: I tempi supplementari.
1: Assolutamente sì, i tempi supplementari, la salutiamo perché sì, certo. Spesso ha lo username di Alarico, ci segue così.
0: Ce la farà lei la nuova sigla per la prossima stagione, ha detto.
1: Bello, sarebbe bello, sarebbe molto bello.
0: Me la fai con l'intelligenza artificiale, una sigla di Dua Lipa?
1: Te la faccio adesso?
0: Ti estranei,
1: allora, per... non adesso, sì. Nicolò, sto lavorando.
0: Vai, faccio per conto mio. C'è Walter che ci scrive: buongiorno ragazzi, scusate, ho già sofferto abbastanza. Sentendo i nomi che fate, mi ricorda un certo DS che non mi va di nominare. Per favore, visto che abbiamo il guru dei DS, voglio giocatori forti e sconosciuti. Altrimenti prendevo Sartori, che lui sì, ha fatto le fortune di tante squadre. Immagino il riferimento sia a Pradè. Diciamo il riferimento un po' così sconfortato. Però ecco,
1: forti e sconosciuti.
0: Lui vuole giocatori stranieri che vengano dal calcio.
1: Mi piace,
0: straniero.
1: È un'ottima idea. Però poi non arricciamo il naso se Paratici davvero conclude un'operazione che in questo momento può essere difficile, prendendo Vieri o Vieri a 20 milioni, perché poi lo so che qui ci sono i buboni che fanno: ma questi 20 milioni si poteva prendere 6 acerbi? Sì, probabilmente sì, ma vabbè.
0: Ascoltiamoci un messaggio vocale, così lo commentiamo insieme. Vai!
3: Ma a voi vi risulta che Paratici, in confronto a Pradè, che aveva 11 tale scout scatenata a giro per il mondo, una sessantina di tale scout, e c'è già una trattativa che è stata rifiutata per un esterno brasiliano che voleva 20 milioni e è stato offerto 12 più bonus?
1: Si diceva?
3: Un ragazzo di 17 anni, non mi ricordo come si chiama, che è favoloso.
1: Allora, intanto, se parliamo di Vieri o Vieri, ancora
0: so
1: qualche
0: diciamo
1: brasiliano,
0: Vieri, eh?
1: per distinguerlo da Bobo Vieri.
0: Sì, ho capito, di Nardò, perché ti voglio distinguere da quello del Pisa.
1: Pescara, che probabilmente abbandonerà Pescara con l'infamia che si prendono tutti i giocatori della Rosa 2025-26.
0: No, Vieri è un 2005 comunque, non
1: è un 2005,
0: quindi
1: ha 21 anni. È più un centrale che un esterno. E insomma è un giocatore sicuramente che può fare al caso della Fiorentina. Costa tanto, l'abbiamo detto prima, insomma ci risulta, abbiamo detto che il gremio costa, cioè chiede 20 milioni,
0: loro chiedono 20 milioni, poi è chiaro che c'è una trattativa nel mezzo, ci si può trovare a metà strada, sempre che la Fiorentina voglia percorrere,
1: quindi la metà
0: pista.
1: Fra 20 e 12, vediamo se sei matematico nei calcoli.
0: 16,
1: bravo.
0: Vabbè, non era difficile. Poi abbiamo anche altri messaggi. Andiamo con un altro vocale. Vai, sentiamo. Vai.
4: Vale, ciao, sono Guido. Sì, sulla Feppellina, uno spazio destinato a bambini che giocano a pallone. E se la palla va di là e supera il New Jersey, chi ci va a ripigliare la palla, Ciao.
1: Grande Guido, numero uno.
0: Non vuoi rispondere?
1: Noi scherzavamo ovviamente, però insomma, visto che il problema del calcio italiano è che non si gioca abbastanza, e visto che spesso in Feppellina, ma non solo in Feppellina, ieri ho preso l'autostrada per andare a Viola Park e nello svincolo per uscire lì a Bagnoripoli c'era un disastro, quindi una partita si può anche improvvisare lì, può diventare anche una partita da due tempi da 45 minuti, perché lì intanto non ci si schioda per un'ora e mezzo, e quindi suggeriamo questo al nuovo leader del movimento italiano, che poi sarà scelto nelle prossime settimane.
0: Sì, in particolare il 22 di giugno per il mio compleanno.
1: Ah,
0: sempre importante
1: non è che ti fanno il regalo,
0: ma che auguri,
1: ti
0: tra un mese
1: Santi. non è che fanno la candidatura di Niccolò Santi alla FIGC, no?
0: No, no, cioè io sarebbe comunque bello, io non te lo dico, poi se succede
1: va bene, poi va lo bene. Capiamo insomma anche dagli indizi social.
0: Esattamente. Senti, poi ti lascio anche la lettura dei messaggi su YouTube.
1: Volentieri.
0: Però prima c'è Marco che ci scrive: sapete che italiano è tedesco e che tedesco è italiano.
1: È vero,
0: è proprio
1: vero.
0: Così Vincenzo Italiano è nato nell'impronunciabile Karlsruhe in Germania, no? Quindi insomma poi è italianissimo, anzi è siciliano, è siculo di Trapani. Domenico Tedesco invece è nato a Rossano, quindi
1: sì,
0: è italianissimo.
1: È come dire, lo sapevi che Biondini era rosso di capelli e Rossini era biondo?
0: Biondo, sì.
1: Non era proprio biondo, sto guardando ora, era castano, Fausto Rossini. Però sì, sono dei giochini molto divertenti che a me piacciono. Come, vabbè, poi smettiamo, no? Non mi viene in mente, c'era un altro giocatore. È Piccoli e è grosso, ad esempio.
0: È grosso
1: non è Piccoli. Vabbè.
0: Certo,
1: niente,
0: Leonardo è Moro.
1: Ti leggo qualche messaggio. Allora, Alarico getta la maschera, come si fa nelle puntate finali, nei momenti finali di Scooby-Doo, è presente quando
0: sì.
1: Catturano il mostro, poi si leva la maschera, è quasi sempre insomma
0: uno sei tu.
1: Esatto, Alarico non è il mostro di Scooby-Doo ma è Dua Lipa. Allora Alarico, mandaci un messaggio che solo Dua Lipa può sapere, capito? Qualcosa tipo il codice PIN o codice PUC del telefono di Dua Lipa. Mentre Mattia ci chiede, no, non ci chiede, ci dà il nome di un giocatore con un punto di domanda. Volpato.
0: Volpato l'abbiamo anticipato oggi con il nostro Niccolò Ceccarini. C'è diciamo un interessamento da parte della Fiorentina, niente in questo momento di più. La Fiorentina è a caccia di esterni e Volpato risponde a quel profilo che piace a Grosso, perché poi Grosso potrebbe portarsi dietro uno dei giocatori che ha avuto al Sassuolo e che stima, perché c'è un rapporto di profonda stima fra Volpato e Grosso, quindi questo è senz'altro un punto decisivo. Da capire più che altro la posizione del Sassuolo, perché io credo che lì nessuno sia incedibile per davvero, nemmeno Berardi, che ha rinnovato lo scorso agosto, se non sbaglio, il contratto fino al 2029.
1: Praticamente quindi, un vitalizio per Berardi, difficilmente
0: sì.
1: si schioderà dal Mapei.
0: Ma a un certo punto è anche nel suo interesse, tanto è
1: sì,
0: un
1: ma io lo
0: 94.
1: Ripeto, ne parlavamo anche ieri forse in redazione. Secondo me a Reggio Emilia si vive benissimo, cioè secondo me è una delle province in cui si vive meglio. Sei proprio al centro dell'Italia, a un'ora e mezzo da Milano, con l'alta velocità a meno di un'ora.
0: Non c'è pressione.
1: Sei vicino a Firenze, sei vicino a Bologna, sei vicino a Venezia, sei proprio nel centro nevralgico del centro nord. Si mangia benissimo a Reggio Emilia,
0: certo.
1: Sei un mito, un idolo. Penso che il Mapei Stadium diventerà Berardi Stadium quando si ritirerà.
0: Beh,
1: e quindi
0: a questo punto sì.
1: Chi te lo fa fare? Le tigelle non ci sono a Firenze, caro Mimmo. Buonissime le tigelle. No, a proposito di Volpato, una notizia che non c'entra con il mercato, ma c'entra col mercato, diciamo, delle nazionali, perché Christian Volpato ha ufficialmente cambiato nazionale, sarà ai mondiali con l'Australia. Quindi
0: sì.
1: Beato Christian Volpato, che è nato a Sydney, ovviamente di origini italiane. Forse anche un po' in maniera utilitaristica ha detto: ma un mondiale con l'Italia ci sta che non lo giochi mai. Fammi prendere la cittadinanza australiana, e quindi è eleggibile e sarà ai mondiali con l'Australia. Quindi c'era anche un po' d'Italia nell'Australia,
0: ma
1: con
0: guarda,
1: l'esordio il 14 giugno alle ore 6 con la Turchia. Metti la sveglia.
0: Senz'altro, il suo scopritore Andrea Icardi è intervenuto a Viola More Mio oggi qui su Radio Firenze Viola e ha detto che lui Volpato l'Italia fortemente, ha spinto in tutti i modi, ma purtroppo essendo l'Italia in debacle da diversi anni, insomma è stato difficile, perché quando l'ho chiamato l'Australia ha dovuto cedere anche un po' alle pressioni di un under e non ha potuto arrivare fino alla prima squadra azzurra. Lui ha fatto le giovanili dell'Italia, per cui nonostante questa sua volontà alla fine ha ceduto all'Australia.
1: 2003.
0: Allora sì, Volta. Andiamo in pausa, pubblicità, poi torniamo, c'è la seconda mezz'ora dei tempi supplementari e parliamo di Fabio Grosso. State con noi.

0: parola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: E sono il nacchero, fai bucamare, clandestino e giro il campere. Allora, nella mia vita c'è un solo punto fermo, l'autofficina Perini, quella di Signa. Io vo lì via Mendola 23C, ogni volta il campere esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni.

0: Su Radio Firenze Viola ai tempi supplementari Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo che vi faranno compagnia fino alle 17. 348 75 13933, aspettiamo i vostri messaggi scritti e vocali, e per intervenire in diretta sapete che il numero è il seguente: 055 77 111 71, anche per farci i vostri nomi di mercato o comunque le domande sui profili che stanno circolando attorno alla Fiorentina.
1: Sì.
0: Abbiamo anche il nostro canale YouTube attivissimo, quindi scriveteci che vi leggerà il buon Alessandro Di Nardo.
1: Sì, diciamo più che i nomi, cognomi, perché se tu mi dici Sandro oppure Michele è difficile risalire al giocatore.
0: Grande, eh?
1: Sì.
0: Mi mancherai, sai.
1: Poi mi rimpiangerai quando sì, non ci sarò più.
0: Siamo
1: caro
0: al canto
1: Niccolò.
0: Del cigno, eh?
1: Sì, sì, sì. Come fa il cigno che canta?
0: Fa bau.
1: No,
0: questo no. Lui mamma mia,
2: questa è una grande esclusiva,
1: no, questa, guarda, c'è un grande spoiler.
0: Questo è uno spoiler
1: dell'uomo che mi sostituirà, ma vediamo, insomma, ancora.
0: Non lo dire ad alta voce perché poi ci sono i treni che passano. Allora, andiamo con un altro messaggio vocale. Vai, sentiamo subito. Vai, vai, vai, vai.
3: Ciao, buongiorno ragazzi. Ma Volpato non giocava neanche lì Sassuolo. Volpato.
0: Ma
1: rispondiamo
0: sì.
1: a Stefano Cherubini o rispondiamo al messaggio?
0: La risposta no. è sì a tutte e due.
1: Ah, ok, sì a tutte e due, sì, va bene.
0: Vabbè, ci facevano il nome di Volpato.
1: Però, ragazzi, allora capisco che Firenze sia un posto bellissimo, lo ripeto, parto sempre da questo presupposto.
0: Per non parlare delle piagge.
1: No, per non parlare degli Uffizi,
0: no,
1: per non parlare di Ponte Vecchio, per non parlare della Sagra del Ranocchio.
0: No, basta,
1: che
0: basta.
1: Torna sabato e domenica, 30 e 31... E uno all'SMS di Brozzi, al circolo di Brozzi, all'MCL di Brozzi,
0: SMS.
1: Al circolo di Brozzi con Stefano Cherubini che servirà il vostro piatto preferito, ovvero il ranocchio, si replica settimana successiva. Quindi se ho imparato bene, non solo 30, 31 e 1, ma 5, 6 e 7 giugno. E quindi andate lì con il codice sconto Niccolò Santi, avrete un piatto di ranocchi gratis. Poi vediamo se qualcuno ci casca e si mette a litigare perché non esiste questo codice sconto.
0: No.
1: Però no, dicevo, capisco sia un posto bellissimo. Insomma.
0: Io però il codice sconto.
1: Esatto, c'è gente litiga, mette le mani addosso,
0: no,
1: stanno per rubire.
0: Forse è la volta buona che ci vengono a trovare.
1: Magari
0: per
1: sì.
0: Per fare una strage, ma vengono.
1: Magari arrabbiati, sì, per dire.
0: Sì.
1: Però, ecco. Se si inizia a bubare sul Volpato, ragazzi, facciamo festa, chiudiamo radio, televisione e altro, ci dedichiamo allo yoga per 3 mesi, così che non veniamo tormentati da nomi di calciatori che sono aggredibili in questo momento dalla Fiorentina, perché sennò uno potrebbe andare a prendere Gordon che ha preso il Barcellona per più di 80 milioni. Però,
0: Gordon Ramsay?
1: No, assolutamente. Però ecco, i nomi che toccano la Fiorentina quest'anno saranno questi, presumo, credo, comparatici forse qualcosa un po' di più. Però se non si vogliono sentire questi nomi, si stacca tutto, si prende 3 mesi di aspettativa, oppure se ce l'hai 3 mesi di ferie si va, che ti posso dire, un posto dove vorresti andare per staccare da tutto, quale sarebbe?
0: Il Senegal per provare qualcosa di diverso.
1: Ma in Senegal sono tantissimi, poi ci sono dei problemi.
0: Te ci vai? No, te
1: vado in Kenya.
0: Kenya.
1: Nairobi, potete venire con me a Nairobi nella seconda settimana, terza e quarta settimana d'agosto. Lì magari non arriva Radio Firenze Viola e poi torni a fine agosto e vedi, oh, che squadra ha fatto. Così non ci si fa il sangue amaro per questi nomi che...
0: Ma lo sai, una volta ho visto scritto sul muro basta, mi sono rotto ic, vado in Senegal.
1: Davvero?
0: Sì, e forse sai, è liberatorio dirlo.
1: Senegal secondo me non... Cioè, sicuramente sarà un posto bellissimo, però non mi sa di un posto da asceta, ecco.
0: Senti, tornando a noi, abbiamo intanto il messaggio di Alarico, dice: ecco a voi un segreto di Dua Lipa, che sono io. Ho un cane di nome Kuba Blaszczykowski. Ok. Poi, c'è un messaggio vocale che ci possiamo ascoltare prima di andare dal nostro ospite? Vai.
4: Riprendendo la questione degli oratori, io credo che il problema del calcio in Italia ormai è un problema anche culturale, perché noi abbiamo le giovanili delle squadre importanti come la Fiorentina che giocano e si allenano in centri stratosferici, hotel a 5 stelle, addirittura vengono fatte le conferenze stampa ai calciatori e agli allenatori della primavera, cosa che io trovo letteralmente fuori dal mondo. Qui se si sentono già delle star a 16, 17, 18 anni e i bambini, come noi che ci sbucciavamo le ginocchia a 6, 7 anni negli oratori e nelle piazze del paese, non giocano più. Cristiano.
1: Va bene, non posso commentare questo messaggio perché spero ci sia un po' di ironia sotto, perché sennò...
0: No, questa invece era bello infiammato, insomma, il nostro ascoltatore.
1: Cioè, secondo te, vabbè, no, lasciamo perdere.
0: No, non sei d'accordo.
1: Pio Esposito non si sbuccia le ginocchia, quindi non si...
0: Vabbè.
1: Mamma mia, vabbè.
0: Parliamo un po' di Volpato e gli obiettivi della Fiorentina che giocano nel Sassuolo. Ce ne sono diversi, spoiler, ne parleremo nell'arco credo di questi mesi, perché un po' per automatismo e un po' perché comunque Grosso, sempre che sia il nuovo allenatore della Fiorentina, e tra poco facciamo il punto, probabilmente li chiederà alla sua dirigenza, ci dovrà essere credo un minimo di sintonia. Lo facciamo, ne parliamo con il collega Nicolò Caruso direttamente da Sassuolo. Ciao Nicolò.
1: Ciao.
2: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
0: Ma senti, intanto ti domando che profilo è quello di Grosso, sia caratterialmente che professionalmente, perché ricordiamo, sta per liberarsi dal Sassuolo, mancano gli ultimi dettagli, le ultime formalità, e poi potrà concretizzare il suo arrivo alla Fiorentina, che è in attesa appunto che si liberi. La Fiorentina vuole trattare con un allenatore libero dalla propria squadra, quindi insomma, appena Grosso avrà fatto, arriverà alla Fiorentina.
2: Grosso è un tecnico, ragazzi, pragmatico, un tecnico molto calmo, è riuscito a riorganizzare tutta la struttura al Sassuolo dopo la retrocessione in Serie B, ha fatto un ottimo campionato quest'anno in Serie A, è un tecnico che ha grande valore, un tecnico giovane, ed è per questo che comunque è ovviamente richiesto da società importanti come la Fiorentina. Quindi in questo pomeriggio, tra l'altro, Grosso sta cercando di risolvere proprio il suo contratto con la società Neroverde, sta risolvendo il suo contratto che durava fino al 2027, ecco. E l'unico nodo da sciogliere è l'indennizzo che Carnevali vuole, quindi si sta cercando una quadra in questo senso. Si è parlato anche del cartellino di Mbalanzolà, 3,5 milioni, quindi insomma cerchiamo un attimino di attendere, di capire quali saranno poi gli sviluppi nelle prossime ore.
1: Sì, insomma c'è anche un domino, un valzer delle panchine da attenzionare nelle prossime ore, ma per come conosci, puoi conoscere Fabio Grosso, secondo te, cioè, ti può tornare la ricostruzione che qualche media fa in queste ore, ovvero di un Grosso che sta temporeggiando anche per la possibilità che si apra qualche spazio in qualche squadra che magari fa l'Europa nel prossimo anno?
2: Allora, da quello che abbiamo capito noi, soprattutto nella giornata di ieri, lui stava temporeggiando perché voleva capire cosa succedesse poi al Bologna. Italiano alla fine è andato via, ma abbiamo visto nelle ultime ore che è arrivato tedesco, è stato praticamente ufficializzato da Fabrizio Romano. L'ultimo dubbio è legato allo staff che dovrà portarsi a Firenze, quindi in base a chi la Fiorentina comunque vuole e vorrebbe tenere in futuro e chi il Sassuolo poi lascerà partire. L'unica certezza in questo senso sembra essere Raffaele Longo, che dovrebbe essere al momento l'unico certo appunto di proseguire la sua esperienza alla Fiorentina.
0: Ecco, tra i vari nomi che sono stati fatti anche negli ultimi tempi, abbiamo detto appunto di Grosso e Volpato, che sono diciamo i più concreti in questo momento, però ci sono anche altri giocatori, mi viene da pensare a Pinamonti, che, ecco, ti domando, resterà secondo te al Sassuolo intanto?
2: Pinamonti aveva già espresso la volontà di andare via, così come l'Orientè, che sono un paio d'anni che chiede la cessione.
0: Però forse l'Orientè costa un po' di più, anche solo per ragioni, insomma,
2: sicuramente ha un prezzo diverso per una questione anagrafica. Pinamonti tra l'altro è anche richiesto da Roma e Napoli, da quello che ci risulta, hanno effettuato dei sondaggi, e quindi ci sono sicuramente situazioni delicate. Il DS Palmieri ha tanto lavoro da fare quest'estate. Io credo che alla fine Grosso riuscirà a portarsi almeno un uomo a Firenze, ma sul nome ovviamente non abbiamo grandi notizie al momento, quindi non sappiamo indicare un giocatore di preciso, ecco.
1: Nicolò, se ci dovessi descrivere il gioco di Grosso, non lo so, però insomma, Grosso allenatore con qualche parola chiave, quale useresti?
2: Ma sicuramente è un tecnico che rispetto a De Zerbi è concreto, quindi predilige meno il tiki-taka, recupera il pallone e poi verticalizza subito, quindi questo più o meno è stato il gioco di Grosso, anche se possiamo dire che anche come gioco estetico ha cercato una via di mezzo appunto tra il gioco di De Zerbi e il gioco di Dionisi, quindi sicuramente è un tecnico moderno che è riuscito poi ad esprimere tutte le sue qualità alla squadra, le ha trasmesse alla squadra, la squadra poi ha risposto sempre presente, è riuscito soprattutto a ad amalgamare un gruppo che, come dicevo prima, aveva il morale a terra, ma soprattutto è stato molto bravo a coinvolgere tutti i giocatori della rosa.
0: Nicolò Caruso, Radio Gamma, ti chiedo anche di Christian Thorsvedt. Gira voce che si è in rotta con il Sassuolo, in realtà già a gennaio c'era stato qualche problema fra i suoi procuratori e la dirigenza, è così?
2: Sì, allora lui non aveva trovato un accordo per quanto riguarda il rinnovo, si era già parlato della Fiorentina anche l'estate scorsa, la sensazione è che possa lasciare il Sassuolo, ma come vi dicevo prima sono tanti giocatori in bilico e quindi diventa difficile anche al momento capire chi certamente abbandonerà la truppa neroverde. Ovviamente il Sassuolo non potrà perdere tutti i suoi giocatori, c'è anche Koné, Muharemovic. Tra l'altro Muharemovic ci risulta essere uno dei sicuri partenti, da quello che è trapelato dall'ambiente neroverde probabilmente ci saranno solamente due cessioni, ma questo ovviamente è tutto in divenire, bisognerà poi capire anche le offerte che arriveranno al club emiliano, quindi aspettiamo e vediamo quello che è in mente sia Carnevali ma anche il DS Palmieri.
1: Ecco, a proposito di questo, visto che insomma Grosso è probabile che possa lasciare la panchina del Sassuolo, come sostituti che nomi ci possono essere?
2: I nomi che circolano sono Aquilani e Abate, oltre anche un profilo straniero che però ovviamente è tenuto al momento nascosto. Vi posso però dire che è stato fatto un sondaggio con Raffaele Paladino che è in uscita dall'Atalanta e questo sicuramente è una notizia molto interessante per l'ambiente neroverde, perché comunque Paladino, io personalmente, parere puramente soggettivo, è un tecnico molto valido.
1: E conoscendolo il nostro Niccolò, forse anticipo quello che vorrebbe dire il nostro Niccolò Santi, immagino la risposta, no, di Paladino.
0: Ma probabilmente direbbe no grazie, perché non siete alla mia altezza.
1: Non assolutamente, perché è il Sassuolo, assolutamente, perché lo stesso Raffaele Paladino insomma aveva questa famosa clausola, no, nel contratto, quando è andato a discutere per il nuovo con l'Atalanta, di potersi liberare in caso di chiamata di una big, perché lui insomma, a ragione o no, si sente proprio destinato però a un altro step, magari poi davvero accetta il Sassuolo, però vediamo insomma.
0: Vabbè, Nicolò Caruso, io un'ultimissima cosa te la chiedo, ma perché fondamentalmente è una curiosità di un nostro ascoltatore che dice, se tu fossi Grosso, chi ti porteresti sicuramente via dal Sassuolo? Cioè, c'è un giocatore che secondo te, non lo so, anche per carisma, è fondamentale in una squadra?
2: Allora, per la stagione che ha fatto quest'anno, e secondo me è stata l'unica dove ha avuto una certa costanza e continuità, e per le qualità tecniche che ha e le ha fatte vedere, io direi l'Orienté, perché è pronto per il grande salto e potrebbe sicuramente fare molto bene in una piazza come Firenze. Tra l'altro la Fiorentina sta cercando delle ali e quindi il nome più indicato mi verrebbe da dire Germán Lorienté.
0: Niccolò Caruso, Radio Gamma, grazie davvero, grazie per mille. Essere stato con noi.
2: Grazie a voi ragazzi, buon proseguimento.
0: Altrettanto.
1: Sassuolo, Paladino?
0: A me, cioè, come dire, non mi stupisce.
1: Ma io quanto sarebbe infuriato Paladino di ricevere la chiamata di...
0: Però sai che tanti
1: Sassuolo.
0: Allenatori potrebbero rimanere a piedi, perché...
1: No, infatti
0: poi
1: ci sono
0: gli incastri.
1: Più sederi che sedie, non so se
0: capito.
1: Mi spiego.
0: Cioè, Allegri va al Napoli. Cioè, per adesso Spalletti sta alla Juventus.
1: Sì. Rimane quella fuori la panchina del Milan.
0: Chi ci va? Italiano?
1: Può darsi.
0: Tedesco va al Bologna, la Fiorentina probabilmente prende Grosso, la Roma
1: c'è
0: Gasperini.
1: C'è Vanoli a spasso, c'è Palladino.
0: Per adesso anche italiano,
1: Cioè. Sì, c'è per adesso anche italiano, che credo sia il primo a sistemarsi come ordine insomma di preferenza delle squadre che devono scegliere. Però sì, io continuo a dire, non c'entra nulla con questo, ma sulla domanda Grosso, calciatore che ti porteresti dietro, con Izes fai un colpo non solo per la difesa, ma lo sai che lo fai anche a livello mediatico, perché Jai Izes è un calciatore olandese naturalizzato indonesiano, nazionale indonesiano. In Indonesia sono tantissimi, e hai presente cosa successe alla Fiorentina quando arrivò Salah?
0: Sì.
1: La pioggia di follower dal Medio Oriente.
0: Mi ricordo bene, perché passò dall'account Facebook a 1 milione.
1: Te devi guardare i post del Sassuolo in cui c'è Izes in primo piano, sono assaliti da tifosi e altro indonesiani. Cioè, ti prendi il mercato indonesiano e quindi ora te lo dico in indonesiano, portiamo Izzes a Firenze, il mio nuovo appello di oggi.
0: Vai, dimmelo in indonesiano.
1: Allora, aspetta un attimo.
0: Ah, devo aspettare, eh?
1: Non è che lo so l'indonesiano, Niccolò.
0: Ah, pensavo che tu, dopo poliglotta quale sei, lo sapessi.
1: No, no, devo cercare la lingua indonesiana.
0: Vabbè. Nel frattempo ci scrive Chris da Campi, dice: se io fossi grosso camperei di prepotenza. Faresti anche molto bene, voglio dire, alla fine. Tanti loro potrebbero farlo.
1: Mamma mia, che disastro sto facendo. Questo sono io che mi parlo sotto, a metà radio.
0: Una cosa, ascolterai un paio di vocali nel frattempo, vai, sentiamo.
5: Sembra che Paratici sia entrato al Viola Park l'altro giorno per fare il programma di mercato e abbia esordito dicendo: cercate tutti Batistuta.
6: Sì, ma ora io non capisco perché c'è sta caccia ai giocatori del Sassuolo. Cioè, viene un allenatore che ha allenato loro qui da noi e non bisogna andare a prendere giocatori dal Sassuolo. Voglio dire, si fa le stesse cose dell'anno scorso. Si va a prendere tutti i giocatori di medio-bassa classifica e poi pensate che fanno la differenza per poter ottenere obiettivi più alti? Cioè, io non lo so, sempre soliti errori, qui si continua sempre. Io non so che serve per farvi imparare una lezione, non lo so.
1: Dice a te, eh?
0: Però se sono giocatori validi vanno bene sempre.
1: Izzes secondo me è un giocatore più che valido. Poi mi dai un minuto per togliermi dei sassolini su Hans Nicolas Caviglia.
0: Ma togliteli però, insomma.
1: Dici che c'è da togliere?
0: Sì, fatto.
1: No, perché vedevo dei post, sai che io sono un feticista di post.
0: Sei un cavigliano?
1: Sì, tra l'altro ci sta bene anche quel feticismo, no?
0: Vabbè, arriva al dunque.
1: No, vedevo dei grandi post e dai tifosi del Parma, in una pagina del Parma è stato votato il miglior giocatore del 2026 del Parma. E c'è un nostro collega che ha fatto un'analisi sul Parma e ha detto che il gioco, diciamo, reattivo e difensivo di questa cambia dal momento in cui Nicolas Caviglia arriva. Lo piazza come regista, mette Mandela Keita come mezzala e da lì il Parma rifiorisce, sboccia. Nicolas Caviglia ha fatto gli ultimi 3 mesi da giocatore forte davvero. Quindi qualcuno che mi chiederà scusa e chiederà scusa a Hans e il football Caviglia.
0: Quasi lo riprenderei per la prossima stagione.
1: Secondo me è un giocatore molto forte, poi il tempo mi darà ragione.
0: Qualcuno potrebbe dire a quei livelli lì.
1: Ritorna?
0: Ma a me sembra più pakistano. Vabbè, invece sì.
1: Invece sì.
0: Cosa vuol dire?
1: Portiamoci Izzes a Firenze subito, adesso, per le prime 3 telefonate, come faceva il baffo nelle televendite.
0: Vabbè, senti, poi c'è l'ascoltatore che mi dice: guarda, non hai capito, perché io probabilmente il mio cervello ha per automatismo voluto non capire la battuta che ci ha fatto. Dice: se io fossi grosso camperei di prepotenza.
1: Io l'ho capito.
0: Sì, ma nel senso, io sai perché non vorrei arrivasse grosso? Per tutto ciò che poi sta dopo.
1: Ma no, ma grosso secondo me è grosso fisicamente.
0: Grazie.
1: Certo.
0: Ma è proprio per questo che non vorrei che arrivasse, perché ti immagini tutti i titoli.
1: Ah, ok, dici per questo. Sì,
0: colpo
1: grosso errore, più che altro sì, sul negativo.
0: Grosso problema, grosso
1: sbaglio, che non è che puoi dire grosso successo, grosso errore, grosso buco nell'acqua, grosso KO, sì. Grossolano, no, poi perché ci sarebbe un gioco di parole anche un po' di discussione.
0: Sì, esatto, potremmo scatenare anche insomma delle volgarità.
1: Fiorentina all'ingrosso, sì, no, il mio grosso tecnico Viola, no. C'è il grasso grosso matrimonio
0: perché... sì. Senti, andiamo su un grosso. Vai. 2 grossi messaggi Vai. Vocali.
7: Ciao, sono Maurizio d'Asseano. Una considerazione: ma perché dite sempre che l'allenatore si porta dietro giocatori e Grosso dovrebbe portarsi dietro giocatori del Sassuolo? Italiano, fatto bene a Bologna, ma non è che si è portato Biraghi, Comi, i fedelissimi di Firenze, anzi. Guardavo bene.
8: Scusate ragazzi, ma quando dite nomi aggredibili in questo momento della Fiorentina, ma cosa intendete? Ma perché una squadra, quando fa un anno che va tutto storto, automaticamente diventa una squadra da serie B? Il blasone rimane. Non mi sembra che Napoli, Milan, eccetera, quando hanno fatto annate schifose che sono arrivati i decimi, l'anno dopo hanno comprato giocatori da decimo posto. No, sono sempre il Napoli e il Milan e comprano sempre giocatori da Napoli e da Milan. Non riesco a capire questa cosa può permettersi la Fiorentina. Se vuole, la Fiorentina si può permettere pure i top player, caccia i soldi e li compra, promette un progetto.
0: Vai, dai,
8: poi
0: risposta.
8: Che le intenzioni siano altre è un discorso diverso.
1: Mi sto infuriando per un'altra cosa, non assolutamente per Yuri che saluto.
0: Non ti
1: credo. Secondo me c'è una differenza sostanziale tra un buco nell'acqua fatto da dal Napoli in un anno su 20, nel primo anno su 20 della gestione De Laurentiis in cui il Napoli non va in Europa sostanzialmente, e insomma anche il famoso storico del Milan recente è quello che può fare la Fiorentina in questo momento. Cioè la Fiorentina in questo momento ha le stesse partecipazioni in Europa League del Sassuolo negli ultimi 12 anni, quindi 11 anni, no? Sì, perché era il 2016 l'ultima partecipazione. Fiorentina
0: 17.
1: Cioè, 2017, sì. La Fiorentina è per questo che io ero così attaccato a questa maledetta Conference League. Perché tu mi dirai, Niccolò, non fa nessuna differenza nel mondo. E sono d'accordo fino a un certo punto. Ma è comunque una carta in più che ti giochi in fase di presentazione con un calciatore. Penso che ci siano dei calciatori che in questo momento non si possano permettere di non essere in Europa, qualsiasi Europa che sia. Uno è Dodò, secondo me. Cioè Dodò è un giocatore da Europa. Europa con la I minuscola, probabilmente
0: non
1: sì.
0: Non da mondiale.
1: No, da mondiale no. Anche se secondo me ci stava molto bene al posto dei bollitori ad aria. Insomma, che ha messo Ancelotti sulle fasce, Danilo, certo, e Alexandro. Però
0: se di fronte a lui Wesley sembra Dani Alves, forse mi farei qualche domanda.
1: Ma infatti Wesley, cioè te devi portare dei giocatori non solo che giocano titolari, ma anche delle riserve. Dodò, secondo me, come riserva del Brasile, di questo Brasile.
0: Se non ce l'ha portato
1: stare.
0: Ancelotti, forse. Vabbè
1: infatti non ci mettiamo contro. Però Dodò è un giocatore che deve stare in Europa. Ci sono tanti altri giocatori che la Fiorentina può aggredire, come diceva Yuri, sul mercato, sì, che però devono stare in Europa. Cioè,
0: senti, la mia obiezione alla Conference League non è l'averla fatta quanto averlo continuato a fare, perché la dirigenza, la società, la proprietà in particolare avrebbe dovuto puntare a un aumento del livello della squadra, cosa che non è stata. La Fiorentina ha stazionato, anzi forse anche un po' peggiorato se si guarda la classifica, cioè senz'altro l'ultimo anno lo ha dimostrato, però nel momento in cui la fai devi cercare di vincerla, devi superare il livello, devi cercare di fare lo step successivo, che è quello che hanno fatto poi tutte le altre: Atalanta, Bologna, Como quest'anno, già prima la Roma, la Lazio, il Napoli, eccetera eccetera. L'unica che non ha vinto è stata la Fiorentina. Questa è la mia obiezione, e non è certo colpa della Conference League se non l'hai superata, se non ti sei migliorato. Andiamo con gli ultimi due messaggi vocali, perché poi c'è da chiudere. 3, vai.
9: Buonasera, Volpato lo voleva anche l'anno scorso Pradè,
0: sì.
9: E tutti i nomi che escono ora sono tutti nomi già fatti con Pradè. Boh, meno male che è arrivato uno nuovo.
3: Ciao, buongiorno ragazzi. Ma Volpato, un giovane anche di Sassuolo, Volpato.
1: L'hai sentito o è lo stesso messaggio di prima?
10: Comunque ce lo vedo uno che si presenta alla sera del Ranocchio, gli fanno show lo sconto Santi del 30%. E loro gli fanno: ma non c'è nessuno sconto, tira fuori il telefono. E invece sì. Niente, via, ho sentito troppi Nicoletti in questo periodo, quindi ti rebischerei anch'io. Ciao Lorenzo.
1: Sei un grande Lorenzo.
0: Molto puntuale.
1: Sei un grande Lorenzo. Non cambiare mai.
0: Sì. Mi hai strappato un sorriso prezioso.
1: Beffardo.
0: Allora abbiamo finito.
1: Per sempre?
0: No, in realtà no, guarda.
1: Non è vero, non
0: perché
1: è
0: comunque
1: vero.
0: Cioè, è graduale.
1: Come le migliori coppie tossiche, ci sarà un periodo in cui ci trasciniamo nella rottura.
0: Scherzi.
1: E ci rivediamo. Te mi mandi messaggi alle 2:30 di notte, un po' ubriaco.
0: Sì, però te non
1: brillo.
0: Mi costare, eh.
1: Io posto le storie su Instagram con una canzone che ricordano i due.
0: Non farmi scenate.
1: Tutta questa tiritera e circo anche social.
0: Quando mi vedrai con qualcun altro, non farmi scenate.
1: No.
0: Senti, io saluto e ringrazio Stefano Cherubini al coordinamento tecnico. Adesso con il buon Giacomo Galassi abbiamo Mario Tenerani e Sauro Fattori, direi, come ogni venerdì. Noi torniamo lunedì in una veste un po' diversa e poi appunto gradualmente
1: cambiamo i vestiti.
0: No, nel senso che non saremo qui in mutande evidentemente, ma gradualmente cambieremo anche un po' ruolo, almeno per l'estate. Va bene, da Niccolò Santi e Alessandro Di Nardo, ciao.
11: Radio Firenze Viola.
12: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
13: La prossima ora di trasmissione è offerta da
12: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
14: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
15: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
16: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
15: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
16: Chiama senza

0: 97.
1: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito. Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334

0: Lombardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena, strada provinciale 101, numero 52, la vecchia capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
1: Lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
2: Biauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Varlungo, uscita raccordo.
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guarda.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
4: Israele ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone. Non ci sono notizie di danni o feriti. Si tratterebbe di un velivolo della polizia israeliana che non rappresentava alcun pericolo. L'incidente sfiorato ha spaventato le compagnie aeree internazionali che hanno richiesto lo spostamento degli aerei militari americani in cambio della ripresa dei voli su Tel Aviv. Una condizione che gli Stati Uniti hanno detto di essere disposti ad accettare se l'accordo con l'Iran andrà effettivamente in porto.
5: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo in Sicilia che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi.
4: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È intanto arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno.
5: Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di base. La mobilitazione è stata proclamata per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Ultima motivazione, ma non meno importante, a detta dei sindacati, ossia la complicità nel genocidio a Gaza.
4: Lo sport con la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini, Morbidelli, quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, 13esimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara.
5: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Hai una squadra del cuore, ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
6: Radio Firenze Viola anche in DAB, ma che tu dici? No dai, non è possibile.
7: E invece sì. La radio che hai imparato ad amare nel corso di questi primi anni di vita è anche in DAB. Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane. Un nuovo modo per stare insieme in ogni momento della tua giornata. Ogni martedì dalle 19 alle 20.30 su Radio Firenze Viola va in onda Calcio più on air. Tutte le emozioni del calcio giovanile e dilettantistico di Firenze e dintorni, passando per le categorie regionali, provinciali e il calcio femminile.
8: Con Giulio Dispensieri,
9: Benedetta Ghelli
10: e Samuele Tofani.
7: Calcio più on air, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
6: Via ragazzi, veloce che inizia la diretta.
11: Allora, è bene essere chiari, ma di che si ragiona?
12: Quant'altro, le notizie passano sempre prima da noi.
13: Come diceva Terenzio Afro, sono un uomo e niente di ciò che è umano mi è estraneo.
6: Oh ragazzi, ma che casino fate? Qua dobbiamo parlare di Fiorentina.
9: Siamo pronti o dobbiamo aspettare ancora?
6: Si parte, il problema è che non so se si arriva. Garrisca al vento, tutti i giorni dalle 17 alle 19, solo

0: Garrisca al vento. La Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
1: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento. Giacomo Galassi che vi parla con un tridente che si ricompone dopo tanto tempo. Non ricordo quanto, ma facciamo finta che sia tantissimo tempo. Uno è Mario Tenerani, ciao Mario.
2: Eccolo qua, buonasera, bentrovati.
1: E poi c'è una giovane giornalista che si sta facendo, diventata tanto iscritta all'ordine da poche settimane.
2: Io le ho fatto i complimenti pubblici e in privato.
1: Addirittura,
2: sì,
1: Chiara Andrea Bevilacqua.
2: Io grande stima di Chiara, oltre,
3: Mario,
2: oltre una simpatia umana. Ma insomma, quella è straripante.
1: Perché è Meneghina? Vede, no, perché te lo subisci il fascino, insomma, del Meneghino, secondo me, Mario, un po'.
2: Sì, ma lei è una Meneghina che mi piace. A me quelli della Milano da bere non mi garban tanto. Invece lei sì. No, mi piace la sua postura davanti al microfono, e per me è importantissima. Sì. Perché noi non ci dobbiamo dimenticare.
1: Non esagerare i complimenti, perché c'è tre ore da fare, se non la perdo, la Chiara.
2: Ma non sto facendo complimenti stupidi, sto dicendo cose vere.
1: No, è certo, glielo diciamo
2: tu dovresti
1: tutti,
2: condividere.
1: Insomma, io mi accontento. Diciamo della Chiara, devo
2: stai
1: fare
2: al tuo posto,
1: mi danno la Chiara.
2: Comunque,
1: io la
2: Chiara è forte, è bravissima, è anche nella conduzione. Sì. Io sono stato in trasmissione con lei dove le conduce, è stato ospite mio al Salotto dello Sport e tornerà presto, lo dico in diretta, perché è molto bravo. Quindi, e poi questo modo di parlare che è molto accattivante e soprattutto ha una qualità che per me è decisiva. Ora, di una donna che ha gli attributi non si potrebbe dire, perché si offende una donna se le si dice che ha degli attributi, però diciamo moralmente li ha,
1: lei
2: ha il coraggio di esprimere. Lei sa che la verità ha una propria forza, che la verità ha una propria potenza e non si può venir meno a questa potenza. Ecco.
1: Wow. Bello Mario.
3: Grazie.
1: Wow. Va bene, molto bene. Guardate, notizie. Tra l'altro, Chiara Andrea Bevilacqua ieri sera era qui in studio a condurre, mentre Andrea Giannattasio era impazzire al Viola Park per la vittoria dei suoi ragazzi, perché noi dobbiamo dirlo, saranno i ragazzi di Galloppa, saranno i ragazzi di Angeloni che oggi ha parlato a Palla al Centro, saranno i ragazzi del Viola Park, però sono anche i ragazzi di Andrea Giannattasio che li segue veramente con una passione
2: encomiabile. Devo dire anch'io, quando c'è qualcosa di primavera, non seguendo al suo telefono, chiamo Andrea Giannattasio, perché la Bibbia della primavera e sa sempre tutto. E devo dire, poi seguendolo da una vita, primavera 2011, lui adesso si ritrova in giro per l'Italia, magari degli ex ragazzi ha conosciuto, tutti, e li ritrova quando affronta la Fiorentina, magari a professionisti. Credo sia anche una cosa bella, insomma.
1: Assolutamente lo è. Comincio con una notizia, perché come tu mi insegni, Mario, le notizie hanno sempre la priorità. Non riguarda la Fiorentina, ma riguarda il famoso domino dei dirigenti, perché è ufficiale: Frederic Massara non è più il direttore sportivo della Roma.
2: Quindi, ha vinto anche questa battaglia.
1: Saprai benissimo, ora ce lo dirai, anche che Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. No,
2: no, davvero, questo ci mancherebbe altro.
1: No, però riuscirà, tanto in qualche modo.
2: Ho parlato con un mio amico ieri, uno del calcio, e gli ha detto che sta benissimo a Firenze, che è felice, però devo dire, parlavamo di Andrea Giannattasio, ve l'ho scritto Andrea l'altro giorno su Firenze Viola, è vero, perché lo sapevo anch'io, e che il Cardinale lo ha chiamato.
1: Il Cardinale,
2: il
1: Jerry,
2: che va in conclave, ma il Cardinale di Milano. Sì. Quindi, ma questo secondo me è anche buono, così almeno tiene un po' alta l'attenzione anche dentro la società.
1: Sì, sicuramente. Io continuo a dire che a Fabio Paratici si continua a chiedere, auspicare, insomma, delle doti quasi munifiche, perché ci si aggrappa a lui nell'idea che possa far rialzare la Fiorentina.
2: Ma c'è una ragione.
1: La ragione,
2: cioè, non è solo, poi vorrei sentire anche Chiara ne pensa, ma non è solo il riconoscere a Paratici un cursus honorum, no, c'è un cammino aureo, ma è anche perché lui è una luce nel nulla, e la luce nel nulla abbaglia, cioè non ha più la funzione luce normale, ma diventa abbagliante, accecante, perché se lui fosse arrivato in un contesto come era la Fiorentina di qualche anno fa, non di questa gestione, quella prima o altre ancora, noi avremmo detto: arriva un grande calciatore come dirigente, no, incastonato in una società che era già forte, e quindi lui non avremmo fatto questi ragionamenti. Se avremmo detto adesso la Fiorentina ha un nuovo direttore sportivo, che hanno preso uno molto bravo, sai, io voglio dire una cosa, no? In un pezzo, scusa, mi posso allungare un minuto e basta, perché no?
1: Guarda, fino alle 18 è casa tua. Poi,
2: dunque, questi sono 100 anni. Io credo che la storia della Fiorentina vada studiata o riletta per chi la conosce già. E bisogna anche fare dei ragionamenti, bisogna anche andare a vedere gli ultimi 50 anni, io prendo la mia storia, no? Io sono del 64, quindi 18 giugno, quindi fate il conto voi di quanti anni ho io.
1: Ci siamo quasi,
2: sì, siamo vicini.
1: Compleanno.
2: È vero. Allora, io ho iniziato a seguire la Fiorentina all'inizio degli anni 70, no? Cioè con Antognoni. Io sono stato folgorato sulla via di Marciano e da allora non ho più abbandonato la fede, no? Quindi per me lui è una trinità del calcio, capisci?
1: Famosa luce. No,
2: lui veramente. Però io sono avvicinato. Quindi da allora ho seguito da tifoso, la grande amante della Fiorentina, poi è diventato un lavoro e va bene. E mi sono messo per Firenze Viola qualche mese fa a mettere insieme i direttori sportivi / direttori generali degli ultimi 40 anni, 45. Perché dico direttore sportivo / direttore generale? Perché questa divisione è nata in questi ultimi tempi, perché un tempo, una volta, c'era il direttore sportivo e faceva da direttore sportivo e da direttore generale, capito? Più o meno. Tito Corsi faceva da direttore sportivo e da direttore generale, poi arrivò Lodi, era una sorta di supervisore, quello che vuoi. Nassi faceva direttore sportivo, in realtà faceva direttore generale. Pino Vitale, che è uno dei migliori che abbiamo avuto nel calcio italiano, è direttore sportivo, sì, di razza, ma in realtà faceva direttore generale, quindi non c'era questa differenza. Io mi sono messo lì a elencare i nomi degli ultimi 45-50 anni, no? Da paura, se vuoi ti faccio dei nomi al volo, no? Tito Corsi, Claudio Nassi, Italo Allodi, Nartino Previdi, lo stesso Oreste Cinquini, Pantaleo Corvino, Giancarlo Antognoni, direttore generale, Nello Governato, no? Sto andando a spanne, e sicuramente ne ho dimenticato qualcuno. Ecco, in quel tipo di società, se fosse arrivato Paratici, o sostituiva uno che andava via o si incastrava in quel tipo di mosaico. In quel caso noi avremmo detto: è arrivato un direttore sportivo top, basta. Non che siamo qui con la lingua di fuori come tanti cocker che hanno caldo a scorinzolare, perché è l'unica strada. E ti dirò di più, essendo l'unica, eppure l'ultima. Ed essendo l'unica e l'ultima, se fallisce è finita. È finita.
1: Però capisci, è un peso, insomma, grosso che si porta sulle spalle.
2: Amico mio, quando uno ha vinto 19 trofei, ha fatto direttore sportivo in una grande Sampdoria, l'ha fatto in una Juventus vincente, è andato al Tottenham, guadagna giustamente 2 milioni l'anno, e beh, amico mio,
1: l'hai
2: voluta la bicicletta e pedala, ci mancherebbe altro, ma lo sa anche lui che è dura, perché a chi conosce, quelli con cui parla, di cui si fida, lo dice, lo sa benissimo che dura. Però, e che cosa devo dire io? Io da osservatore della Fiorentina, da critico, da quello che vuoi, analista, giornalista sportivo, ma in quali mani noi ci dobbiamo mettere? E mi sembra che la nota molto pungente di Filippo Pucci al centro di coordinamento questo abbia detto, no?
1: Sì.
2: Questo abbia detto, ma è normale. Dice, ma allora gli altri cosa? Hanno fallito gli altri. Hanno fallito. È chiaro?
1: Sì, qualcuno è ancora lì.
2: Certo, qualcuno purtroppo non c'è più.
1: Beh, certo.
2: Qualcuno è motu proprio, no? È andato via, altrimenti avrebbero tenuto. E qualcuno è rimasto, niente fosse. Capisci? Ma mi dispiace, ma sul piano calcistico hanno fallito. Quindi adesso tocca a lui, ed è lui l'unica speranza. Quindi non si tratta di dire, sento qualche ascoltatore, Chiara dice, voi state mettendo l'aureola a Palazzo. Cioè, allora facciamo un altro esempio. La Fiorentina compra Lautaro Martinez, va bene? No? Mm-hmm. Ho il diritto di dire che fino ad oggi Lautaro Martinez è stato un top oppure no?
1: Sì.
2: Poi viene qui e fa come Ken quest'anno. Può succedere, ma io devo giudicare il centravanti e il giocatore su quello che ha fatto, non su quello che farà. I contratti si fanno su quello che hai fatto, non su quello che farai. Quindi l'aureola non ce l'ha a Paratici, c'è un biglietto da visita molto pesante. Ma a me sembrano tutte robe normali, non mi sembra di fare un discorso particolarmente intelligente.
1: Io ho già delle polemiche da fare su Paratici, ma volevo far parlare anche Chiara, perché sennò si sta 10 minuti
2: troppo. No, guardi, però ci tenevo a non essere frainteso.
1: No, bene, no, perché guarda, mi leggo, ora poi magari parleremo anche di Primavera, però è tutto il giorno che la celebriamo, cioè a un certo punto credo che bisognerà anche...
2: Io ho fatto a Calle di Radio, complimenti. Oggi avete avuto anche Angeloni, l'ho sentito.
1: Certo, sì.
2: Ragazzi, è un grande successo. Si può dire magari il settore giovanile... è l'eccezione che conferma la regola, che è l'unica cosa che ha funzionato veramente nella Fiorentina in questi 7 anni, e funzionava anche prima.
1: Ecco, sì, ti avrei detto anche questo, funzionava anche prima del Viola Park, cioè, certo, dei talenti, però è vero anche il lavoro del Viola Park magari si vede dal prossimo anno,
2: certo,
1: poi, no?
2: Diciamo, ora, sono 3-4 anni. Ora ci sono più fiorentini in Toscana e prima molti meno.
1: Sì,
2: questa
1: sì,
2: è la vera vittoria del gruppo Rangeloni, oltre a tante altre. Però
1: vederli cantare Salperà, il Veliero Salperà
2: andava bene anche quando c'era Corvino, sì, della Valle,
1: con Corvino tra l'altro lascia Lecce quest'anno,
2: sì, davvero,
1: vabbè.
2: Mi dispiace
1: comunque molto. Guarda, sul ruolo di Paratici, Chiara, lo so che ne abbiamo già parlato, però sono molto interessato perché l'ho cito spesso, no, che eri la prima a fare questo discorso per Pioli ormai l'estate scorsa, quindi mi fido molto anche delle tue valutazioni sul mettere l'aureola ai vari personaggi che arrivano alla Fiorentina.
3: No, secondo me bisogna essere anche consapevoli del lavoro che lo attende, che poi non vuol dire né da un lato concedergli attenuanti a prescindere, perché è un'impresa complessa, giustamente Mario ha sottolineato come lui abbia portato avanti anche questa scelta, magari intrigato dalla sfida che in questo momento Firenze rappresenta. Tante volte nel giudicare il suo operato viene mosso l'appunto che comunque aveva a disposizione budget che in questo momento sono inimmaginabili per la realtà fiorentina, e quindi magari lui in primis vuole anche cimentarsi in un contesto differente proprio per dimostrare che non ha bisogno di Marotta e che non ha bisogno di lavorare con determinati budget per poter comunque essere in grado di allestire una rosa competitiva. Si sbaglia nel momento in cui secondo me si pensa che Paratici possa risolvere tutti i problemi della Fiorentina. La Fiorentina di quest'anno secondo me ha manifestato come negli ultimi anni si siano chiusi tanti occhi, non solo sul calcio. Poi è innegabile che se si guarda anche solo la gestione commisso, la scelta di Paratici sia già di per sé in netta controtendenza, non solo dal punto di vista economico, ma non c'era un rapporto vero e proprio con il dirigente, e quindi è la prima mossa nella quale vedi il calcio tra le priorità alla base della decisione presa dalla società, in virtù del curriculum che giustamente anche Mario citava e sottolineava, cioè la sensazione che di lui abbiano scelto le competenze. Io non biasimo chi è preoccupato, perché poi probabilmente siamo arrivati a una sfiducia tale per cui anche l'idea che la Fiorentina abbia scelto di inserire all'interno del comparto dirigenziale un manager come lui è un qualcosa che convince a metà, perché ci sembra forse incredibile in un momento come questo che tutte una serie di elementi si siano incastrati per far sì che lui potesse veramente prendere in considerazione e accettare l'offerta della Fiorentina. E poi però non abbiamo solo problemi di campo, e quindi da un lato se la sua esperienza sarà in grado di far aprire gli occhi anche a chi si occupa di altri comparti interni al club sull'importanza di allineare tutto a determinati standard, se si vuole davvero riportare la Fiorentina a determinati standard e lo si vuole fare con continuità, quindi considerandolo un punto di partenza, non un punto d'arrivo, allora probabilmente sarà la mossa giusta e la mossa per iniziare anche a fare un po' di autocritica. Io tante volte sento dire che non si può imputare a commisso di non averci provato, e qui vengono chiamate in causa anche gli investimenti. Il problema è che se poi ti accorgi che non ti aiutano in quello che è il campo prioritario quando gestisci una società di pallone, e quindi il campo, e allora forse devi mettere in discussione. Io mi auguro in tal senso che le novità dell'estate riguardino non solo il campo, ma che possano anche farci percepire la consapevolezza di quello che questi 7 anni hanno insegnato, nel bene e nel male. La buona volontà è fondamentale, ma non basta.
1: Allora, perché l'avvocato del diavolo che volevo fare su Paratici è che, Mario, le prime scelte mi lasciano un po' perplesso. Ok, intanto mercato di gennaio.
2: Che ma il mercato di gennaio, dire, ragazzi, ma lo vogliamo dire la verità, perché allora lui non lo ammetterà neanche sotto tortura, non lo può ammettere, se non l'aveva scordato. L'ha fatto lui. Ma come l'ha fatto? L'ha fatto da remoto.
1: Va bene, e se no, vuoi anche no, con la Fiorentina no, ultima in classifica, non è semplicissimo convincere i giocatori.
2: Ha incassato una fila di no che se te l'avessi presa da una donna saresti andato in crisi di identità, va bene?
1: Non credo, perché insomma è la mia storia.
2: Lo so, storia di voi, certo.
1: Nel senso hanno ricevuti tanti.
2: Io non so, ho sentito parlare di 19 no, 18 no, insomma è una roba incredibile. L'ha fatto da remoto. Ma da remoto non si può fare il mercato, no? Ora è in prima persona.
1: Va bene,
2: lo sta facendo.
1: Io lo concedo.
2: Quindi,
1: però
2: ma giudicatela. Poi fate un altro errore. Scusate, ragazzi, non voglio fare il maestrino con la penna rossa, perché non lo sono, ma dico, la vogliamo abbozzare? Eppure ve l'ha detto Pietro Monaco una volta, ogni tanto in TV, la vogliamo abbozzare o tre volte giudicare un direttore sportivo solo da quelli che compra e quelli che vende? Lo capite che quella è una parte, non voglio dire residuale, ma è una parte.
1: Beh, infatti, anzi, da quando lui è arrivato a Firenze, no, poi
2: che cosa è successo?
1: Che i risultati sono iniziati
2: caso,
1: ad arrivare.
2: E su come mai prima non arrivavano?
1: Ma quello su cui volevo arrivare è che la questione allenatore è sulla questione allenatore, perché quando io sento Sky nella giornata di ieri dire che ancora a Vanoli non è stata comunicata la decisione, ora, sebbene a noi risulti che forse a Vanoli dovrà ancora essere comunicata la decisione, ma con Grosso c'è un accordo totale, anche sulla questione allenatore mi sembra che siamo ancora al 29 maggio.
2: Quella è una storia che capisco poco anch'io.
1: Ecco.
2: Quella è una storia che capisco poco anch'io.
1: Ma perché ti dico questo? Perché non mi sembra che il modus operandi per ora sia cambiato particolarmente da quello che abbiamo visto.
2: Però ti posso dire che Vanoli, o comunque l'entourage di Vanoli, non è agitato, perché ieri so che D'Amico era al Viola Park ed era serenissimo.
1: Sì.
2: Si sono presi altri 48 ore, lo diceva anche oggi Niccolò Ceccarini, che è un'autorità assoluta in materia. Quindi anch'io lo capisco poco, non so quale sia la ragione, ma a questo punto ti dico anche 48 ore sono già ampiamente rosicate, scadono credo sabato pomeriggio, quando poi sabato notte ci sarà anche la scadenza della clausola, e quindi basta, chiuso. Certo, sarà Grosso, non può essere Grosso aspetta al Bologna, che il Bologna ha preso Tedesco, aspetta al Napoli, non credo che ha preso Allegri, aspetta al Milan, non lo so, può anche darsi,
1: se Milan va su Grosso,
2: però
1: mi stupisco molto con l'italiano sulla piazza.
2: Bologna c'era andato, e dice anche il Napoli, almeno in modo marginale, leggevo oggi il pezzo credo di Antonio Giornano sulla Gazzetta dello Sport, quindi non credo ci siano dei gialli, però ti seguo, torna poco anche a me, torna poco. Se Dio vuole, però, la settimana scorsa, me lo ricordo perché per voi ho scritto il pezzo domenica notte, avevo scritto Vanoli o Grosso, questa settimana è la verità per forza, e mi sembra, ma non per dire ho scritto una cosa giusta, mi sembra ci siamo arrivati, perché non poteva essere che così. Quindi io credo che già sabato ci diranno qualcosa, se poi ce lo vorranno di lunedì va bene uguale. Io credo che Grosso sia il nuovo allenatore della Fiorentina, insomma, su questo credo che dubbi ce ne siano pochi.
1: Sì. Perché anche a noi non risulta, però
2: credo che dubbi ce ne siano pochi, dai. Poi perché c'è sempre l'impossibile, non lo so.
1: Va bene, e Chiara, la scelta di Grosso ti convince?
3: Io sono d'accordo con coloro che, ipotizzando di portare avanti un percorso con Vanoli, chiamano in causa le tempistiche. È una scelta che la società poteva assolutamente fare già due mesi fa, non hanno detto niente di nuovo e niente di diverso le ultime 6-7 partite della stagione, e quindi voglio sperare che sia solo un discorso di burocrazia e scelte varie sulle tempistiche, se no, come dici tu, si crea anche quel terreno fertile per far sì che qualcuno possa continuare ad essere titubante, perché non percepisce questa libertà di manovra che dall'annuncio di Paratici abbiamo tutti sperato potesse avere a 360 gradi.
1: Perché allora, ancora non ho ricordato il 3487513933 e lo 0557771271, perché sono molto emozionato di avervi qui in studio e quindi mi sono un attimo
2: quello,
1: perduto,
2: sì.
1: Però sulle tempistiche, no, ecco che cosa volevo dire, Mario, chiunque ci parla di Paratici ci racconta che comunque è, io lo definisco, non so, un giocatore di poker anche sul mercato,
2: certo,
1: cioè che tende a depistare,
2: certo.
1: Però qui noi abbiamo bisogno di chiarezza per smettere di far girare le voci che succede quello, che non succede l'altro.
2: Ma ora arriva la chiarezza.
1: Sì.
2: Sì, arriva, ci siamo, dai. Poi ti ha aiutato anche il Sassuolo, no? Quando Cannavale ha detto se le sale si dividono, le prime tessere si vanno a inserire nel mosaico, no? Cioè Allegri va a Napoli,
1: okay,
2: Tedesco va a Bologna,
1: perché
2: l'italiano potrebbe andare al Milan.
1: Con Sassuolo ci sarà da trovare un accordo.
2: Sì, ma tanto si metteranno d'accordo con Zola. Guarda, Paratici, se ha una società con la quale ha dei rapporti straordinari, è Sassuolo, te lo posso assicurare. Quindi,
1: sì. Ok. E invece posso chiederti, in realtà me l'hai detto in camera caritatis, però che stai lavorando al pezzo e poi pubblicherai stanotte su firenzeviola.it, e io non posso lasciar passare il fatto che mi hai detto scriverò che cosa vanno a fare in America.
2: Vanno.
1: Io se vuoi faccio finta poi anche allora, dire lo scrivo stanotte a mezzanotte, ma io te la devo chiedere.
2: Tanto te lo dico, questa sera ci tornerò con più calma. Avevo già scritto e detto, ma non per autocitarsi, con uno sport decisamente, insomma, non simpatico, che che loro andavano in America per il budget, va bene?
1: Ecco, altro aspetto, scusa se ti interrompo, ma che vuol dire questa cosa?
2: Vuol dire...
1: Cioè, per via call, Giuseppe Omiso non può dire ci sono...
3: Senti, è da cafoni, come i prezzi sul menù delle donne, cioè, nei ristoranti, bisogna andare lì e se ne parla a voi.
2: No, allora, io credo che questo sia un nuovo tipo di calcio che dobbiamo accettare, che a me garba poco, detto la Fiorentina, ma che dobbiamo accettare, che è quello delle call conference, dei messaggini e tutto, però... Qui c'è da dire una cosa, il presidente dovrebbe essere qua, non dico tutto l'anno ma molto, non può stare qua, non voglio indagare perché per come non mi interessa, non sta qua, ne prendo atto, e la visione è che vada Paratici a parlare con lui.
1: Il 8 giugno
2: lo so che
1: a parte che facciamo calma, andiamo direttamente fino a agosto,
2: credo ci vada dal 10 giugno, perché prima sistema l'allenatore e poi parte.
1: Ho capito, ma siamo al 29 maggio, voglio dire, il campionato è già finito da 5 giorni,
2: andrà lì, poi non sappiamo gli impegni commesso, no? Di Joseph, quindi. Però dico quello che dobbiamo capire, che andare di persona significa che poi se c'è anche un contraddittorio o qualcosa ci si guarda negli occhi, capisci? Che è molto diverso da guardarsi in coro. Dopodiché va per il budget e se ho capito bene va a chiedere un budget importante. Se ho capito bene.
1: Bello.
2: Ed è quello che poi insomma in qualche modo spiegherò stanotte. Quindi questo
1: così mi casi.
2: Okay, così come va a chiedere un budget importante perché il gruppo suo di lavoro, aperta e chiusa parentesi, uno scouting così la Fiorentina non l'ha mai avuto, chiaro?
1: Come?
2: Dove tutti insieme ci sono il signor Paratici, il signor Goretti, il signor Zevi e il signor Gianni. Questi quattro tutti insieme la Fiorentina non l'ha mai avuti. Poi loro dovranno dare vita a delle declinazioni dello scouting. So che Paratici ci vuole mettere mano da capo a piedi, va bene?
1: Sì, già dalle settimane in cui
2: e
1: è arrivato.
2: Credo e lui credo che ribadirà a Commisso che non è venuto qui a giocare una partita di mediocrità. Quindi sicuramente farà presente che c'è un tema di disavanzo di mercato, non per colpa sua ma per colpa sono stati prima, però in qualche modo devono intervenire perché la Fiorentina non si può permettere di restare al palo.
1: E Chiara, sulla presenza dei commissari, sulla perché presenza è un termine un po' riduttivo, anche su il fatto che non sono a Firenze, il fatto
3: problema
1: che siano questa
3: non è la presenza. Noi tante volte siamo portati anche a comparare la piazza di Firenze con quella di Roma, perché in un certo senso, se poi si guarda anche la gestione, quella che è la proprietà, ci possono essere dei caratteri simili, poi uguali è assolutamente impossibile. E noi raffrontandoli tante volte ci siamo chiesti se il problema effettivo sia la presenza in città o la tempestività in termini di reazione a quello che succede, nel bene e nel male, perché poi lo ripetiamo, esattamente come i direttori sportivi, come i calciatori, anche le proprietà possono sbagliare. Qui tante volte la distanza è stata amplificata da un immobilismo che in un certo senso aumentava anche il senso di smarrimento della piazza, che ha accolto nel 2019 con tutta una serie di proclami e promesse una nuova proprietà, salutando poi la precedente che aveva manifestato anche forse la volontà di mollare un po' rispetto ai primi anni assolutamente gloriosi nei quali si è provato a portare la Fiorentina in alto. E quindi noi siamo scottati proprio perché abbiamo pensato potessero riportarci quasi immediatamente laddove abbiamo sempre sostenuto di dover restare, e abbiamo poi fatto i conti con una grandissima difficoltà di dialogo. Noi tante volte ci siamo chiesti se loro abbiano compreso cosa rappresenti la Fiorentina per i fiorentini e per tutti i tifosi che ha non solo in Toscana ma in Italia e nel mondo, e quindi queste distanze secondo me si percepiscono ancora più importanti rispetto a quelle che poi realmente sono, perché ci viene comunque detto che con tutto il gruppo Fiorentina, dai giovani ai giocatori della prima squadra, a chi si occupa allo staff medico, a chi si occupa anche solo della gestione del Viola Park, i contatti sono quotidiani. Il problema è che noi non riusciamo a capire loro che cosa effettivamente vogliano per la Fiorentina da grande, e secondo me è semplicemente un discorso legato a questo. Io mi auguro che vogliano farlo un passo verso la piazza, che non vuol dire accontentarla, che non vuol dire mettersi anche nella condizione di essere sotto scacco del tifo organizzato o dei mugugni della piazza, che tanto non potrai mai accontentare, però semplicemente trovare quel punto d'incontro che permetta a noi di capire quello che loro stanno facendo e probabilmente a loro di capire per quale motivo la piazza magari reagisce in determinati modi. Per loro era assolutamente incredibile che non si festeggiasse la qualificazione in Conference League. Secondo me questo è uno degli esempi che ti fa capire perché c'è la sensazione che si parlino lingue differenti.
1: Questo assolutamente. Allora, volevo chiedere anche a Mario una sua opinione su Grosso, ma siccome sono praticamente 17:30, certo, ci dobbiamo fermare, così non ti metto fretta, poi partiamo con i messaggi, ancora insomma delle perle, quindi restate con noi che torniamo subito.

0: guardala.
1: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
2: Per Firenze, per i fiorentini e per tutti i tifosi Viola. MM Independent, il primo casco prodotto a chilometro zero in Toscana. Innovazione e stile per chi il giglio ce l'ha inciso nel cuore. Acquistalo anche tu su mmindependent.com.
3: Gelateria La Rotonda, da oltre 25 anni vi delizia con i propri gelati artigianali nelle sedi di via di Brozzi 578 e piazza Garibaldi 3 Rosso a Firenze. Siamo aperti tutti i giorni dalle ore 16 alle 23, domeniche e festivi anche la mattina dalle 11 alle 13. Tifosi Viola, vi aspettiamo numerosi per venire a provare le nostre specialità: gelati, crepe, torte e piccola pasticceria. Grande novità, potete ordinare i nostri prodotti su Deliveroo e Glovo. Gelateria La Rotonda, direttamente a casa vostra.
4: Penta Bistrò Ristorante Pizzeria, di fronte alla Fortezza d'Abasso, ti aspetta con una cucina italiana specializzata in piatti di carne. Venite a provare anche le nostre ottime pizze preparate nel nostro forno a legna. Atmosfera giovane e raffinata. E se sei Viola, al Penta Bistrò sei a casa. Tifosi, vi aspettiamo numerosi. Ci trovate in Viale Strozzi 16 Rosso. Per info e prenotazioni chiamate 055 46 25 049. Penta Bistrò, la scelta giusta per i tifosi della Fiorentina.
5: Radio Firenze Viola. 17:32, Giacomo Galassi che vi parla, Chiara Bevilacqua e Mario Tenerani al mio fianco. E Mario Tenerani, a cui vorrei chiedere l'opinione sulla scelta di Fabio Grosso, se è una scelta che apprezzi, condividi, capisci. Ma
6: intanto mi fido di Paratici, tanto per cominciare,
5: che non ha ascoltato la piazza. Chiara faceva un discorso legato ai comizi dell'ascoltare la piazza, diciamo, e la piazza non è che proprio esprime un entusiasmo palpabile
6: per me. E nelle scelte importanti una società non deve seguire né i giornalisti né la piazza. La piazza va seguita solo se ci fosse una provocazione. Dimmi te quale allenatore più odiato a Firenze. So Gasperini, a parte lo prenderebbero subito. Insomma, dimmi te Conte, non so, o dimmi se c'è un giocatore che è odiatissimo. Allora, se uno apposta o quasi li portasse quel giocatore o quell'allenatore, sembrerebbe uno spregio, e secondo me la piazza andrebbe ascoltata. Ma in caso contrario no, perché la piazza era strafelice di Violi, perché la piazza era strafelice. Quindi non io mi fido di Paratici. Certo, non è una grande fuga in avanti rispetto a Vanoli, su questo non c'è dubbio, però mi faccio anche un'altra domanda. Lo voleva al Bologna, al Bologna c'è Sartori è uno dei top, no, in Italia. E allora, leggo stamani sulla Gazzetta, l'ho già detto, ci aveva pensato il Napoli è club top. E allora, quindi dico che tutto sommato.
5: Ma ci aveva pensato il Napoli, sarà stato De Laurentiis che ha detto, ma Grosso.
6: No, De Laurentiis l'ha messo nella rosa. Vabbè, comunque, io ti dico, mi fido di Paratici. E poi, ragazzi, poi c'è un altro discorso. Noi continuiamo a parlare, una Fiorentina non esiste, nel senso che non hai più l'appeal che avevi prima. Ah, certo. Tu pensa il Milan, che è più della Fiorentina, Iraola gli ha sbattuto la porta in faccia.
5: Per andare al Crystal Palace.
6: Per andare al Crystal Palace, quello a proposito di Crystal Palace, sono bandiere accattati, te lo ricordo. Non scappate di casa, la Fiorentina è nettamente superiore al Crystal Palace. Io ho sentito anche questi discorsi lì. E io che mettevo le mani e poi capelli di ma stai scherzando davvero?
5: Nettamente superiori, sì, soprattutto la Fiorentina quest'anno non era neanche al Verona.
6: No, qualcuno si poteva figurare che Crystal Palace offre, si fa schifo a Crystal Palace. Da sciapetta.
5: Sì, diciamo che la Fiorentina degli anni scorsi.
6: C'è confusione ai giudizi. È chiaro che se tu mi avessi portato Maresca o un altro sarei stato contento. A me, devo dirti, stava bene anche Vanoli, ma se il 90% della piazza ti dice di no, allora in quel caso la devi ascoltare. Perché? Perché se Vanoli disgraziatamente perde due partite, succede una baraonda e Paratici ci rimette. Invece così fa una scelta sua e si va a vedere Grosso che cosa potrà fare. punto e basta.
5: Va bene, e poi stanno già impazzando un po' le notizie di mercato, da Volpato a Cerbi, addirittura leggo ora su firenzeviola.it, ripreso dal Tirreno, insomma Vieri, no? Queste piste anche sudamericane che si sono già aperte, mi stupisce un
6: perdere.
5: Po'. Ecco,
6: lascerei perdere El Shaarawy e Kostic, lascerei perdere.
5: Sì?
6: Sì.
5: Perché?
6: Primo perché insomma vorrei di meglio. Cioè qualcosa di giovane, anche di semi sconosciuto, ma che si partisse un po' in quarta. Abbiamo detto che adesso c'è un grande scouting la Fiorentina.
5: Troviamo non El Shaarawy e Kostic. Esatto. Però secondo me da questo punto di vista la Fiorentina ha una grande occasione quest'anno rispetto alle scorse, che non avere la Conference League credo che sia un vantaggio dal punto di vista della squadra.
6: Un grande vantaggio.
5: Può investire sulla qualità senza per forza dover trovare della quantità, perché è evidente che se hai tre competizioni devi avere due in ogni ruolo, ora magari te ti puoi concentrare a averne solo uno e gestirtelo in una maniera corretta. Però partiamo con un po' di messaggi. 17:35, chiederei a Tonelli se diamo il via al fuoco alle polveri con due bei vocali. Vai.
0: O Severani, ma che tu sei già abbronzato.
7: Io mi sento di dire una cosa: io non vorrei mai avere una discussione con Chiara Andrea Bevilacqua, perché quando parte a ragionare, ragazzi, non si ferma. Bravissima davvero, però secondo me una discussione con lei è roba dura,
5: finisce male. Una volta voglio provare.
6: No,
5: una
6: la discussione con Chiara invece è bella, perché è stimolante e costruttiva. Ha ragione, ha fatto.
5: Comunque non sei particolarmente abbronzato.
6: No,
5: è che devo dire che hai un colore nettamente più olivato rispetto al nostro.
6: Io un carnato abbastanza scuro, e soprattutto vado a giocare un'ora e mezza a padel e adesso picca
5: quello
6: il sole.
5: Aiuta, va bene. Anche fare l'allenatore al Franchi.
6: Anche fare l'allenatore
5: anche
6: al Franchi.
5: Anche se avevi cappellino, però.
6: Cappellino, ma nonostante il cappello ho preso una razzata lo stesso.
5: Picchiavi.
6: Ecco, posso dire una cosa in favore i giocatori della Fiorentina e i loro avversari? Entrare lunedì mattina al Franchi, grosso modo intorno alle 11:30, e sentire delle vampate di calore che arrivavano dal terreno, per non parlare poi delle zone di cemento, no? Dove finisce l'erba e inizia il cemento, sono sotto la ferrovia. Io ho pensato ai calciatori, mi dirai, hanno 20 anni, sono super allenati, bla bla bla bla bla bla. Ma guarda,
5: no, picchiava, e tra l'altro il nostro Ludovico Mauro, che pure ha 24-25 anni, me l'ha detto, c'aveva mal di testa. Però ti dico,
6: guarda,
5: che la Fiorentina alle 11:30 del 25 maggio non ha mai giocato.
6: No, però l'hanno fatta giocare a Cagliari alle 6 di pomeriggio il 24 agosto. Io c'ero, non era proprio questo questa frescura alla Val di Fassa.
5: No,
6: insomma,
5: certo,
6: ecco, no. Quindi.
5: No, certo, sì. E che era due anni fa?
6: No, quest'anno, la prima campionata, hanno pareggiato Ruperto.
5: Ah, è vero,
6: e già lì si deve capire.
5: Si doveva capire. Va bene, comunque andiamo avanti su messaggi che abbiano un contenuto, anche se Mr. Schadenfreude dice oggi finalmente ha senso, credo, seguirci perché c'è un bel cuore viola per questo tridente in diretta. Questo messaggio è veramente lunghissimo, quindi mi prendo un attimo per ragionare su come sintetizzarlo. Poi a me è piaciuto tantissimo Cardinali del Parma invece di pensare a Volpato, dice Simone. Cardinali, un esterno ieri del Parma, che secondo me insieme a Mico Aleschi, quello che insomma ha segnato anche doppia, a parte ha segnato anche ieri, ma insomma aveva fatto doppietta anche in semifinale, forse tra i giocatori più interessanti, non lo so. Cardinali, Chiara, che hai seguito tutto,
8: è che secondo me si fa fatica anche vedendoli tutti insieme in un contesto di squadra come quello della primavera a capire come inserirli in maniera graduale in una squadra di Serie A, fermo restando che poi c'è da capire anche quale sarà l'obiettivo sportivo della Fiorentina, perché secondo me quello che tante volte si sottovaluta è l'importanza di un percorso che aiuti il giovane a raggiungere anche quel tipo di maturità tale da consacrarsi poi nella massima serie. Noi a volte ci riempiamo gli occhi con dei ragazzi che a 18-19 anni si mettono in mostra, e poi però può esserci un limite fisico. Tanti degli ex calciatori delle giovanili della Fiorentina ci hanno illuso di poter poi rappresentare anche un valore aggiunto per la prima squadra, invece ci siamo resi conto che era anche impossibile caricargli addosso un fisico che poi per natura non hanno.
5: Il giocatore che più ti fa pensare a questo nella storia recente della Fiorentina? Io ce l'ho uno che secondo me ha avuto anche comunque il suo spazio, cioè il calciatore nelle giovanili anche dopo gli esordi ti aveva fatto pensare diventasse un fenomeno, Babacar, che secondo me poi una carriera l'ha avuta, però quando esordì, io mi ricordo se non sbaglio contro il Genoa, prese la mise sull'angolino, lì dissi qui abbiamo la punta dei prossimi 10 anni, e invece il buon Kuma.
6: Guarda, io credo che la gioia di questi ragazzi ieri sia qualcosa di incredibile. Tieni conto che loro saranno amici per tutta la vita. Io ho avuto la fortuna 3 anni fa di partecipare al quarantennale dello scudetto dell'83 della Primavera. C'è un pranzo organizzato da René Ripontello, c'erano Marco Landucci, Cecconi, Carobbi.
5: Si fece anche uno speciale su Radio Firenze Viola,
6: che facesse anche uno speciale, e andai mi sembra con Luca Calamai, e loro sono rimasti in contatto, hanno una loro chat. C'è chi è diventato campionissimo, chi è diventato un buon giocatore, chi ha smesso presto, sono rimasti amici per sempre, no? Quindi questi ragazzi hanno questo da condividere. Poi noi, se vogliamo fare un lavoro serio, dobbiamo anche dire che soltanto una piccolissima parte di quelli che hanno vinto ieri faranno i grandi calciatori nella vita. Io auguro loro che facciano i professionisti. Se anche uno gioca 15 anni fra C e B, Paratici ha giocato una vita tra C e B, è un giocatore di calcio vero.
5: Ah,
6: no?
5: Beh, certo.
6: Per dire, Spalletti ha giocato tanti anni in C, è un giocatore di calcio, però non tutti possono giocare in Serie A. Però noi la cosa peggiore che possiamo fare a questi ragazzi è cominciare a dire: bene, prendiamo la formazione titolare, allora qui ce ne sono 5 o 6 per la prima squadra. Questi sono discorsi a bischero che purtroppo alcuni fanno e che fanno solo male a questi ragazzi. Basta andare a vedere le rose di ogni anno delle primavere e capire. Poi ci sono stati anni più fertili, penso alla Primavera Fiorentina nel 66, vinse il torneo di Viareggio e poi 3 anni dopo vinse lo scudetto, ce n'era tantissimi. Penso alla finale di Viareggio del 73, del 74, dove forse ce n'è stato uno e non ha esordito in Serie A 10, c'erano Antognoni, Rogge e tutti loro. E poi ci sono state primavere molto meno fertili, ma di solito sono pochissimi quelli che sfondano. E oggi mi spiegano quelli che ne sanno più di me di questo argomento, forse si è dilatata la distanza con la prima squadra, non si è accorciata, si è dilatata, capisci? E quello, non ti dimenticare quello di Saquilani pochi anni fa.
8: Sì.
6: Sì.
8: Anche ieri sera l'abbiamo citato,
6: 4-5 categorie di
8: differenza,
5: ma per forza, perché poi tra l'altro nella vittoria della Fiorentina, bellissimo, ci sono anche dei fattori evidenti, cioè erano tutti ventenni, mentre le altre squadre non avevano tutti in classe 2006.
6: Io il 20 agosto del 2016 io ero allo Juventus Stadium per la prima di campionato, no? Dopo aver fatto tutto il ritiro a Moena. Quando arrivò la lista ufficiale, insomma, dice i bei colleghi, faceva la Juve, come Chiesa, ma il figlio di Chiesa. Noi dicevamo, che è impazzito Sosa, no? Perché è vero, ha fatto un buon ritiro. Chiesa giocò solo il primo tempo, però io vidi dietro Bonucci, Chiellini e tutta la banda, forse della miglior difesa d'Europa, a un certo punto rincorrerlo perché non lo prendevano, va bene? Ma già in ritiro ci eravamo accorti che lui era figlio di un altro calcio, ma soprattutto per motivi fisici. Io mi ricordo ancora, fecero il secondo giorno a Moena, fecero un test, non mi ricordo come si chiamava, e io parlai con il padre, con Enrico, e mi disse: ma lo sai Mario che Federico è arrivato primo a pari merito con Alonso in questo test? Quindi risultati fisici pazzeschi. Bernardeschi lo mandarono a Crotone, dove fece mi sembra una decina di gol, altri tanti assi, tornò, era pronto, ma già si intevedeva. Vlahovic si era capito che quando lo mettevano in primavera era quasi pronto per la prima squadra. Cioè ci sono dei giocatori che ti trasmettono. Antognoni la primavera non sa nemmeno che sia, perché arrivò da un prima squadra, no? Lo chiamarono alle finali di Viareggio il 73 e il 74 perché dovevano rinforzare la squadra e vincere, no? Ma insomma, tieni conto, lui fa il Viareggio nel febbraio del 74 e novembre del 74 esordisce a Rotterdam in nazionale, eh? Ah, quindi pensa un po', capisci?
5: Sì,
6: qui c'è gente che ieri ha vinto lo scudetto e del 2006 a 20 anni è sempre in primavera.
5: Guarda, e ti dico, quelle primavere erano anche, te parlavi, no, della distanza col calcio dei grandi, era anche molto inferiore perché c'era un calcio meno globale, perché comunque le primavere erano costruite anche in altra maniera.
6: Ma poi
5: oggi
6: facevano
5: veramente
6: le squadre, allora facevano le squadre rose molto più corte, naturalmente c'erano pochissimi cambi, facevano diciamo 13 giocatori della prima squadra 4, e 4 primavera forti.
5: Sì.
6: Questo era il dogma.
5: E,
6: non
5: solo,
6: no?
5: E spesso poi li chiamavano anche di fronte a fortuni.
6: Facevano l'ascensore, certo, ma ora è diverso. Ecco perché ti dico che caricare di aspettative questi ragazzi, io, perché poi ragazzi, è un tema che noi non tocchiamo mai, che tocca purtroppo le famiglie. ma tanti hanno dei traumi e voi non vi rendete conto, eh?
5: In che senso?
6: Quando vengono bocciati nel calcio, o non riescono, dei traumi di ordine psicologico, che sono condanne incalcolabili, incalcolabili.
5: Mario, capisci? Teneranni per il sociale, mi sembra un bel messaggio.
6: No, ma no, ma è così, giusto, è così,
5: sì,
6: è
5: certo,
6: così.
5: Che li pompiamo.
6: Guarda,
5: diciamo,
6: ti dico una cosa, io sono stato ospite, sono andato alla presentazione del libro di Ranieri Salvini, l'altro giorno era a Coverciano, Salvini, tra l'altro io sarò mio ospite lunedì sera a Zona Mista.
5: Così risponde anche Chris da Camp e ti chiedeva se lunedì c'era Zona Mista.
6: C'è Zona Mista, ci mancherebbe altro. Noi finiamo l'ultimo lunedì di giugno, Salotto dello Sport non si ferma mai.
5: Beh,
6: è come il pane che viene sfornato tutti i giorni.
5: Giustamente.
6: Quindi dicevo, e ha fatto un libro bellissimo sulla sua storia, te la faccio breve. Lui ha fatto gli allievi nella Fiorentina, lui nella Fiorentina ha giocato con Zaniolo, ha giocato con Luca Ranieri, dalla Fiorentina è andato in Primavera a Empoli, va bene? E ha giocato con Ricci e tanti altri. Poi si è spaccato tutto si è spaccato, va bene? Tutto. Si è iscritto, ha capito che non ce la faceva, con un dolore immenso, perché il calcio ancora oggi del 99 è per lui fonte di vita. Si è laureato in psicologia, ha fatto un normale viaggio tipo Erasmus in Brasile, nelle favelas, ha capito cosa poteva essere il calcio per questi bambini che sono lì. Poi è andato a Cape Town, Città del Capo, dove ci sono delle favelas altrettanto pesanti, e si è inventato questo modo di socializzare, di fare calcio là per questi. Ci ha raccontato, mi vengono i brividi, parlato un'ora, ci ha raccontato una storia pazzesca, ha presentato questo libro che è bellissimo, che vi consiglio di leggere, e poi magari vi dirò con calma titolo e tutto, che ora chiedo scusa ma non me lo ricordo, ce l'ho a casa ma non lo ricordo, però è molto bello. E lui ha detto, per me ancora oggi il calcio è pazzesco. E poi dopo queste varie operazioni ha fatto, è chiaro che il professionista lo può fare, però può giocare anche questi ragazzi, per lui giocare a calcio è la cosa più bella. Però ha raccontato il trauma che lui ha vissuto, e meno male che era un ragazzo strutturato, che faceva il liceo, va bene, con una famiglia forte alle spalle, si è iscritto all'università psicologia e ha cominciato a volare. Ma metti uno che non ha quella sovrastruttura intellettuale
5: e prende dei colpi.
6: Ecco perché ti dico che va spiegato
5: la via dello sport,
6: la via dello sport,
5: una storia nelle Baraccopoli sudafricane. Ti dico anche, Dinardo credo che andrà in Kenya quest'estate, 2 settimane insieme a Ranieri Salvini.
6: Davvero?
5: Nel progetto,
6: bravo,
5: sì,
6: Alessandro,
5: cioè, almeno
6: bravo.
5: Bravo. Ora però, e lo ringrazio per aver atteso al telefono, allo 055 77 111 71 c'è Nicola. Buonasera Nicola, ben trovato.
9: Ciao, buonasera. Io volevo intanto fare i complimenti a Chiara per la abilitazione del giornalista. E poi volevo anche dire che sono d'accordo con Mario quando dice di aspettare a criticare e vedere quello che riuscirà a fare Paratici. Anche perché il calcio oggi è cambiato, nel senso che le proprietà, quelle americane soprattutto, guardano non solo all'aspetto tecnico. Guardate il Milan, che casino ha fatto Cardinale.
6: Si chiama Nicola?
9: E quindi non è, io sono contento che a Firenze si stiano ristabilendo le cose, che Paratici possa ridare una maggiore importanza, spero, al lato tecnico, riesca a convincere il presidente a dargli i finanziamenti necessari per fare un'ottima Fiorentina, ma soprattutto organizzarsi anche da un punto di vista di osservatori e ristrutturare un po' tutta la società sotto questo aspetto.
6: Nicola, guarda, io ti ringrazio perché hai colto, come dire, l'aspetto positivo del mio intervento, è che noi dobbiamo criticare, però bisogna fare anche delle critiche costruttive, e secondo me questo appunto è il fatto di aspettare, dare fiducia e tutto, così almeno lui ha capito, no, che cosa
5: sì,
6: diciamo,
5: sì, certo. Io
6: grazie,
5: ti
6: Nicola.
5: Ringrazio Nicola e ti saluto.
8: Grazie,
5: però ecco, non mi sembra che ci sia questo rischio dal punto di vista di Firenze, anzi io credo che ci sia il rischio opposto, cioè
6: che
5: quello
6: cosa?
5: Di anzi osannare un po' troppo un dirigente che da solo si appresta.
6: No, no, ma sai,
5: quello...
6: la troppa, sai, poi qui si entra in un altro discorso, sai che io ti ho già detto altre volte e non te lo voglio ripetere, non voglio diventare noioso, aperture di credito limitate più a nessuno.
5: Ecco, sì,
6: quindi
5: abbiamo già
6: apparati, certo.
5: Comunque andiamo avanti, perché soprattutto voglio leggere i messaggi per te, Mario, prima che ci saluti. Bruno ad esempio dice che non è d'accordo con te, Paratici ha fatto bene solo finché c'era Marotta, da solo ha fatto solo danni.
6: Allora,
5: a questo deve rispondere
6: Paratici ha fatto molto bene alla Sampdoria con Marotta, ha fatto molto bene alla Juventus con Marotta. Quando è andato via Marotta, lui ha fatto un ruolo diverso, che non è più quello di direttore sportivo, ma direttore generale, e lì qualche errore è stato fatto, non solo da lui, ma è stato fatto. Quindi questa chiave di lettura può essere giusta. Beh, può essere giusto.
5: Poi, buonasera ragazzi, cosa ne pensate di quello che ha detto in conferenza stampa il grande Silvio Baldini? Personalmente lo stimo molto per ciò che ha detto. Guarda, cioè, è stata una
6: allora, conferenza stampa. Allora, sei giovane, stampa... sai, con me io sono un po' di parte, bisogna te lo dica.
5: Sì.
6: Per cui...
5: Mi ricordo eravamo in diretta quando mi sa fu deciso il sì. suo incarico.
6: E... Io lo conosco da 30 anni e non ti nego che 2 settimane fa l'ho visto a Massa, siamo stati insieme a pranzo, conosco la sua meravigliosa famiglia. Quando parla sto in silenzio, religioso silenzio. Io credo che sia un uomo formidabile, sia un uomo da una personalità fortissima, uno vero come pochi ce ne sono. Amo il suo calcio e come ho detto da te, almeno per queste due partite in Italia ha trionfato il merito, e dico che trovo sorprendente, per non usare un altro aggettivo molto più duro, che non ci sia una società di calcio di Serie A che abbia le palle, scusami Chiara per la parolaccia, che abbia gli attributi per dire io ti do la panchina, caro Silvio Baldini, e ti difendo alla morte. E ti difendo alla
5: però
6: morte.
5: Ne ha avuta nella sua era, cioè
6: sì,
5: non è
6: però
5: che
6: è stato
5: non
6: anche
5: è mai
6: 6 anni per sua scelta senza allenare dopo tutto quello che era successo, insomma è uno, sai che l'unico che l'ha gestita alla grandissima, infatti hanno un rapporto che è spaventoso, Pino Vitale. Pino Vitale, lui ha un rispetto, un'adorazione per Pino Vitale, che è un altro uomo di grandissima personalità, carattere fortissimo, e Pino Vitale sta avere per Silvio. I due hanno trovato una sorta di combinato disposto che ha fatto sì che potessero funzionare benissimo. Ma io mi chiedo come meno male c'è stata la federazione, ne ha sbagliato tante a questa indovinata, che gli ha dato l'under 21.
5: Sì, e perché... tra l'altro, secondo me, nel solco anche di tanti tecnici di diverso tempo fa, no? Che poi emergevano in prima squadra nella nazionale dei grandi, poi con un cursus honorum, con un percorso dalle giovanili, secondo me sarebbe bello anche
6: tanto
5: se diventasse
6: sogno,
5: a
6: me ha confessato una notte di tantissimi anni fa quando portò l'Empoli in Serie A, eravamo in campo, lui aveva sua figlia Valentina sulle spalle, poi gli altri due figli piccoli, ora Mattia è nello staff nazionale, e disse io ho studiato a Firenze, lui ha studiato nell'istituto dei ciechi dove c'era l'ISEF una volta,
5: sì.
6: Adoro Firenze, e lui è innamorato pazzo di Firenze, adora i tifosi della Fiorentina perché li trova simili a lui, ha detto io ho un sogno nella vita, quello di vincere a Firenze, cioè di allenare e vincere a Firenze, e ci riuscirò, mi disse quella ora, sono passati forse 25 anni da allora addirittura, sì, è quasi, perché lui ha portato l'Empoli in Serie A quando la Fiorentina è fallita, quindi 2002, dico bene? Quindi sono 24 anni, ci siamo, e lui ce l'ha, e ti posso dire, tanto non si arrabberà Silvio se lo dico, che me l'ha confessato anche di recente, ha detto chissà se mi toccherà questa gioia, pensa quanto lui ama Firenze e Fiorentina.
5: Allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Fabio. Buonasera Fabio.
10: Buonasera a tutti voi, soprattutto a Chiara.
8: Ciao
10: Fabio.
8: Fabio.
5: Che mai soprattutto a Gianni?
6: Vabbè,
5: io, va bene, però
6: è giusto così.
5: Mi
10: Dunque,
5: vai Fabio.
10: Ho due temi. Uno vai. Per quanto riguarda la primavera, io sono d'accordo su quello che ha detto Mario completamente, anche perché c'è un fatto. Io ricordo la finale del 2017. Fiorentina-Inter di Bigica e di Vecchi, allenatore dell'Inter, di quelle due squadre lì da noi è rimasto solamente Ranieri, poi avevamo Cerofolini in Serie C coi Bari, Ristov alla Spezia, insomma di Sottil ai Lecce, insomma pochi hanno fatto l'Inter, poi Zaniolo, e poi i giocatori sono andati a Pescara, insomma questa squadra qui mi auguro facciano tanta carriera i nostri ragazzi, però se uno guarda queste cose pochi arrivano a giocare in Serie A. Per quanto riguarda Paratici, io lo ripeto allo sfinimento, io mi devo fidare, perché se dopo Paratici non ci rimane nessuno, ma se gli allenatori Duran fatica a venire a Firenze, se è vero che Glasner e altri hanno detto di no, perché dovrebbero venire giocatori? Quindi per me per prendere giocatori bisogna dargli un ingaggio un pochino più alto, e lì c'entra Commisso. Ce li darà Commisso soldi? Boh, vediamo.
5: Grazie Fabio, ti rispondiamo. Sulla primavera va bene, è d'accordo con Mario, quindi direi poco altro da aggiungere. E sulla questione dei soldi, Mario, quello che tu ci hai detto di questo viaggio in America, anche per decidere il budget, a me sembra un po' singolare, perché si potrebbe anche, soprattutto perché si decide a metà giugno.
6: A me pare singolare che Paratici non abbia mai parlato con Joseph Commisso.
5: Ecco.
6: Pare singolare che alla presentazione di Paratici non ci fosse Joseph Commisso. Pare singolare che da allora non sia mai tornato Joseph Commisso. A me pare questo singolare, scusami.
5: Sì, sì, certo, ma rientra all'interno di queste dinamiche, però se, come diceva Chiara giustamente, poi aprirà il portafogli e dirà: caro Fabio Paratici, fai che tu vuoi, detto così alla toscana, a quel punto può anche non venire mai. E ce lo segnala spesso, lo sottolinea soprattutto Costantino Nicoletti, gli Artono a Como, ora al di là di un fatto che
6: non ci hanno mai messo piede,
5: però non ci hanno mai messo, non hanno mai messo piede, quindi non è fondamentale, però certo. O l'una o l'altra, ecco. Poi Mario ce l'ha con la società, ci scrive Pierluigi da Roma.
6: Oddio.
5: E basta, può portare anche il più forte giocatore del mondo, Tenerani troverà sempre da ridire. Ancora non gli vanno giù le parole di Rocco all'inizio dell'avventura Viola.
6: Allora, tanto saluto per Luigi a Roma, non sentivo da tanto. Alle di là è sparito, non si è fatto più vivo. Però devo dire che per Luigi, senza ironia lo dico, stringo la mano, che è coerente. Perché lui, qualsiasi cosa che dica io o che dicano i giornalisti in generale, lui non sta bene.
5: Va bene.
6: Per cui, tant'è che io certe volte l'ho un po' punzecchiato, gli ho detto: non è che sei tifoso della lupa, no? E lui si è arrabbiato. Però. E non è vero nulla per Luigi, tu lo sai, perché l'anno scorso sai come ho presentato Pioli, tant'è che anche tu mi hai criticato perché ho dato troppa enfasi all'arrivo di Pioli. Sai che io ho detto 6,5 al mercato l'anno scorso e sono stato ampiamente criticato perché gli ho dato troppo.
5: Mario, se questi sono, quindi, i risultati però delle tue, cioè comincia a dire questo mercato da 5, partiamo dicendo già che questo mercato
6: per dire che è sbagliato il suo discorso nel merito,
5: certo.
6: No, poi va bene perché se fosse così l'anno scorso avrei dovuto criticare, se io seguo il suo discorso, no? Cerco di fare il Pierluigi da Roma, e quindi avrei dovuto criticare Pioli, avrei dovuto dare 4 al mercato, avrei dovuto dire che facevano schifo quando andavano in finale di conference. Invece ho sempre detto il contrario, anzi mi sono preso le contumelie perché mi dicevano cosa difende questa finale, è la coppa degli amatori, capisci? Però Pierluigi, il giorno che dirai ho detto una cosa giusta, che i giornalisti già
5: festeggeremo
6: sì.
5: Bene, vi risulta che Paratici si occupi anche di ordinare le capsule del caffè, ci chiede Federico.
6: No,
5: poi
6: no.
5: Complimenti a Chiara che riesce a pronunciare discorsi lunghissimi senza respirare. ci scrive Andrea. Gabriele, molto meglio Chiara che chiarezza. Visto che chiedevamo chiarezza, giustamente lui dice chiediamo chiara. Poi quindi abbiamo capito da Mario che Paratici andrà via solo dopo aver chiesto a De Viso un budget importante a Giuseppino nostro, ci scrive Cristiano, perché si immagina.
6: Io non l'ho detto che vado via.
5: No, però lui dice no, si sta cercando di capire che cosa potrà succedere, andrà a chiedere budget.
6: Io credo che lui farà di tutto per provare a costruire una grande avventura. Se per X, Y o Z motivo non glielo consentiranno, lui andrà via immediatamente.
5: E forse Cristiano,
6: tanto
5: si immagina
6: le offerte
5: momento...
6: che ci sono quest'anno ci saranno anche l'anno prossimo, per cui.
5: Sì, vabbè, però ora forse per lui restare un altro anno fermo può essere un problema, ecco. Cioè magari almeno un anno se
6: no,
5: lo concede.
6: Ma
5: lui
6: è venuto
5: anche
6: perché si voleva rilanciare, che voleva tornare in Italia, perché voleva anche. Sai, poi lui era ambizioso, diceva alla Firenze, dove c'è, dal punto di vista tecnico, un cumulo di macerie, ricostruisco, riporto la Fiorentina laddove merita di stare, io passo nella storia di quella società, cioè quella, ecco dell'ambizione di Paratici, no?
5: Sì, sì. Va bene, ti riporto in saluto da parte di Sergio dall'Elba. Saluto Mario, giornalista tra i migliori a livello toscano, professionista di altissimo livello e di grande educazione, grandissimo Mario.
6: Grazie,
5: molto bene. E poi vediamo, no, non ce la facciamo a sentirci altri due vocali, quindi vado con i messaggi scritti. E se provi a discutere,
6: perché non ci facciamo sentire?
5: Perché tra un minuto dobbiamo andare in pausa e salutarti.
6: Okay.
5: E facciamo,
6: ma sono lunghi sti vocali?
5: Vabbè, sentiamoci due vocali. Vai, Tonellone, forza. Vediamo che succede.
11: Buon pomeriggio, che bello vedere Mario a Radio Firenze Viola. È una bella sensazione. Comunque, raga, io sono preoccupato.
6: Carissimo.
11: Perché se le cose da se buongiorno dal mattino viene grosso e si porta appresso mezzo Sassuolo e già sto sentendo io non denomino a Lecce. E cioè, ma che c'è, sta ancora per te? Fatemi capire, c'è ancora per te? Ma se ne era nato! Tappo la casa! Se ne andavano tutti! Oh! Perché qua bisogna essere chiari, cioè se c'è sta Paratici a fa mercato, io mi aspetto un gran mercato, perché se no, se dobbiamo andare a fa spesa ancora a Sassuolo a Lecce, allora tabula rasa, se ne devono andare. tutti, io non gliela faccio più questa scoppiata.
12: Sì, ma ieri sera era forte anche il centravanti del Parma, però si sta parlando di ragazzi di un livello a livello primavera, quindi tutto da vedere se si formano. Però resta il fatto che noi in questi ultimi anni abbiamo vinto lo scudetto, 4 Coppe Italia più una, 5, 2 supercoppe, cioè a livello di settore giovanile io penso che si debba fare dei grandi applausi a questa società.
5: E su questo direi siamo tutti abbastanza d'accordo.
6: L'abbiamo anche
5: e
6: detto,
5: su quello che diceva invece il primo ascoltatore, ci saluteremo qui, Mario, però è ciò che ti dicevo anche io, cioè le prime mosse di Paratici non è che ci facciano vedere quel vento nuovo che un po' tutti ci aspettiamo.
6: Aspettiamo,
5: poi,
6: ragazzi,
5: te dici,
6: dai,
5: aspettiamo, diamogli almeno
6: quest'estate. Aspettiamo, poi insomma voglio dire, non è che ti può portare Lautaro, come ti dicevo, non ti può portare neanche Barella, insomma.
5: No.
6: Dico, quindi è chiaro che io punterei da lui, guarda, non vorrei dei nomi.

0: Toccate Mario numero 1 scritto da Walter. E poi volevo leggere anche un messaggio che ora non ritrovo, me lo ricordo perché mi aveva fatto molto sorridere, cioè che la Fiorentina ha scelto di, ecco, credo che abbiano preso Grosso solo per liberarsi di Nzola come contropartita al Sassuolo.
1: Questo
0: è Luca Sassicaia, che non è male.
2: Mario, ho visto un'altra carina, questi meme che girano in
0: quale
2: giorni.
0: Quella che la Fiorentina sta valutando Mario Tenerani come nuovo allenatore, perché gira
2: quella che non ha fatto lo stadio, perché non gli hanno fatto, no, non ha fatto, com'era quella del lago, non mi ricordo.
0: Sì, cioè la Fiorentina deve essere come il Como e costruito lo stadio sul lago di Bilancino, questo
2: no visto quell'altro, non gli hanno fatto fare il lago, sì. Non ha preso il Como perché non gli hanno fatto fare il lago, qualcosa da darsi.
0: No, io avevo visto solo per emulare il Como, stavano valutando di costruire uno stadio sul lago di Bilancino. Vabbè. Mario Tenerani, grazie mille per essere passato.
2: Grazie a voi, ciao Chiara, ciao Giacomo.
3: Ciao Mario.
0: Con Chiara proseguiremo nella seconda ora recuperando tutti
2: dai suoi guai muscolari.
0: Non so più che dirti, Mario, guarda, sono un uomo finito. Però noi andiamo in pausa e rientriamo poi per la seconda ora di Garrisca al Vento.

0: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi viola e non solo. Al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
2: Io sono il grezzo e puzzo di lezzo, e se tu mi paghi ti spezzo. Sono il titolare della pompa ai benzinelli, e di qui passano parecchi mezzi pesanti che vanno dai Perini, dell'autofficina migliore di Globo Terracqueo, per la riparazione dei camion e dei mezzi grossi. Perini, Arsigna, in via Mendola 23C. Salute.
3: Onda Dolce, dove il piacere è garantito. Colazioni con pasticceria di propria produzione per iniziare la giornata con dolcezza. Pausa pranzo veloce con piatti espressi per soddisfare ogni tuo desiderio. E la sera, l'aperitivo diventa un'arte. Due location, via Pistoiese 433 in zona Brozia, Firenze. E la nuova apertura Onda Dolce La Terrazza in via Pistoiese 161/C a Firenze. E per le tue feste private ci pensiamo noi. Onda Dolce, dove il piacere è garantito.
4: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
5: Immergiti nelle colline del Chianti Fiorentino, dove la tradizione toscana incontra l'innovazione culinaria. Alla trattoria alla vecchia capannina, ogni giorno a pranzo e cena, un'esperienza gastronomica unica. Ricette classiche toscane di terra e di mare, rivisitate con tecniche di cottura all'avanguardia e prodotti di stagione a chilometro zero. Siamo a 15 minuti da Firenze, uscita a San Donato in poggio della superstrada Firenze-Siena, strada provinciale 101, numero 52. La vecchia capannina, dove la tradizione diventa innovazione.
6: Tifosi viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'arrosto girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo arrosto girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
7: Tifosi viola, l'arrosto girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
8: Attenzione tifosi viola, da giugno 2025 nel cuore di San Niccolò il pizzacchiere con la nuova gestione vi aspetta con le autentiche pizze toscane, sia da sport o comodamente a domicilio. Scaricate l'app o visitate ilpizzacchiere.com e ottenete subito il 20% di sconto. Non perdete tempo, il gusto vi aspetta e sempre forza viola!
9: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
10: Tifosi viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce,

0: promozioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
1: Radio Firenze Viola.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Immediata la replica del Cremlino che minaccia, la risposta non tarderà. Nell'impatto è scoppiato un incendio e due persone sono rimaste lievemente ferite. La NATO ha condannato la sconsideratezza di Mosca.
2: Israele ha sparato contro un aereo civile scambiandolo per un drone. Non ci sono notizie di danni o feriti. Si tratterebbe di un velivolo della polizia israeliana che non rappresentava alcun pericolo. L'incidente sfiorato ha spaventato le compagnie aeree internazionali che hanno richiesto lo spostamento degli aerei militari americani in cambio della ripresa dei voli su Tel Aviv. Una condizione che gli Stati Uniti hanno detto di essere disposti ad accettare se l'accordo con l'Iran andrà effettivamente in porto.
3: Sarebbe di 13 feriti, tra cui 8 bambini, il bilancio provvisorio di un incidente stradale avvenuto a Mazara del Vallo in Sicilia che ha coinvolto uno scuolabus diretto verso la borgata costiera. Tra i feriti risultano anche due docenti, i due assistenti presenti sullo scuolabus e il conducente dell'autovettura. Due bambini sarebbero in condizioni più gravi.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È intanto arrivata nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi al virus in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi, rimarrà però in osservazione fino all'8 giugno.
3: Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato per oggi dalle organizzazioni sindacali di base. La mobilitazione è stata proclamata per denunciare salari erosi dall'inflazione, mancato rinnovo dei contratti dei lavoratori, cantieri e condizioni di lavoro che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Ultima motivazione, ma non meno importante, a detta dei sindacati, ossia la complicità nel genocidio a Gaza.
2: Lo sport con la MotoGP, 4 italiani davanti a tutti nelle prequalifiche del Mugello. Il più veloce è stato di Gian Antonio, seguito da Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Quinto Aldeguer, poi Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Costa, 13esimo, sarà costretto a passare dal Q1, così come le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. Domani alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica alle 14 la gara.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Una passione che batte forte come il nostro cuore viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala. Guardala, guardala, guardala.
4: Oh, grande Tommaso.
5: Pietro.
4: Allora?
5: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotta anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
4: Ancora con il Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
5: Ma davvero?
4: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
6: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
7: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
4: Seconda ora di Carisca al vento al via con Giacomo Galassi e Chiara Bevilacqua.
9: Ciao di nuovo.
4: Finalmente restiamo noi lo zoccolo duro di questa trasmissione, anche se nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, un po' perché la Fiorentina giocava ogni 3 giorni e un po' perché c'era bisogno di te, sei il nostro jolly, Chiara, ci siamo visti troppo poco, ma cambierà questa cosa, cambierà, mi imporrò con la direzione. Invece non mi impongo su Marco Tonelli, nel senso che se la direzione lo vuole sostenere, sostituire, io non ho niente a che spartire. Questo direi è lo spirito migliore con cui affrontare questa seconda ora. Non mi chiudere il microfono, per favore. 348-7513933 che resta a vostra disposizione, 055-77-111-71 se invece volete chiamarci. Direi che i temi un po' li abbiamo affrontati tutti nella prima ora. Facciamo un puntino di mercato, ammesso che si possa fare. Il tuo entusiasmo l'ho visto, era falso. Falso come Giuda.
9: Risultato in playback sostanzialmente.
4: Sì, Volpato, sì o no, Chiara?
9: Nine.
4: Ok, naturalmente la tua opinione, credo. Oppure no, hai delle notizie dirette che ci fanno capire che Volpato non sarà un giocatore della Fiorentina?
9: Si torna lì. Allora, partiamo dal presupposto che secondo me va ribadito un concetto che poi ha esposto Mario nella prima ora. Noi quando valutiamo anche le scelte di mercato valutiamo le intenzioni. Poi il campo parla una lingua a sé e non è detto che il giocatore risponda anche a quelle che sono le aspettative, in positivo e in negativo. Noi dovremmo avere negli occhi l'ultima stagione della Fiorentina, fortunatamente terminata, per ricordarci anche come non sempre le cose possano andare come sperato. Se pensiamo alla stagione precedente con Palladino, invece abbiamo avuto esempi di giocatori che sono riusciti per tanto tempo anche a rendere di più rispetto a quello che è il potenziale sulla carta. Quindi io mi limito a valutare le intenzioni. E Volpato oggi, se chiudo gli occhi, non percepisco la presenza di un Paratici all'interno della società. È un'operazione che può fare benissimo Pradè, e io in tal senso vorrei percepire fin dall'inizio questo cambio di modus operandi.
4: Bene, assolutamente, anche se a me dispiace. Poi te mi segnalavi come sulla notizia di Niccolò Ceccarini su Twitter, come dire, i tifosi della Fiorentina non è che proprio l'abbiano presa.
9: C'è serenità nell'aria.
4: Sì, diciamo che l'Altissimo è stato citato qualche volta e con epiteti insomma non particolarmente benevoli, e soprattutto nei messaggi seri c'è che ma si va a prendere le riserve del Sassuolo. Però io ti dico anche, sai, ti hai fatto un discorso all'inizio dicendo giustamente che poi è l'idea di costruzione di squadra. Cioè, è chiaro che se te prendi solo Volpato in tutto il mercato,
9: un giocatore può arrivare ovviamente anche con un peso specifico all'interno della rosa differente. Io semplicemente, alla luce anche di possibili cessioni, vorrei prima gustare qualcosa di diverso.
4: Va bene,
9: poi magari
4: però
9: preoccuparmi,
4: ti dico,
9: del resto.
4: Tra il buon Riccardo Sottile, che sostiene che anche a Lecce non si sia mai visto il buon Riccardo, e a me dispiace perché è un giocatore sotto contratto con la Fiorentina, quindi dispiace anche un po' prenderlo in giro, però vorrei chiedergli qual è, cioè forse se per 7 anni non si è mai visto il Riccardo, ecco, sì, è quello. Però tra Sottil e Volpato, per dire, mi sembra che, ecco, Volpato possa dare di più, però siamo su quel range evidentemente. Stavo per dire che a noi ci ha purgato quest'anno nella partita forse più dolorosa di tutto l'anno, il famoso 3-1 a Sassuolo. Devo dire De Gea, ecco, in quel caso ci ha messo più che del suo. Poi ci sono questi nomi in Sud America che possono anche intrigare, però a cui io credo poco, soprattutto per le cifre di cui si parla.
9: Ecco, io più che altro, riallacciandomi proprio ai discorsi di Mario nel corso della prima ora, vorrei quantomeno leggere dei nomi che mi diano l'idea della funzionalità a quello che sarà il gioco della Fiorentina, perché poi noi tante volte siamo anche cascati in equivoci tattici. Abbiamo preso giocatori che magari non erano nemmeno dei giocatori non all'altezza delle ambizioni che la piazza è convinta che la Fiorentina debba avere, ma poi non avevano un senso all'interno della nostra rosa. E quindi, rispetto alla famosa collezione di figurine, prima ancora del nome preferisco restare piacevolmente stupita da un giocatore che comunque, quando arriva sulla carta, a livello di caratteristiche mi rappresenta una novità e soprattutto risponde a un'esigenza di quella che è la rosa.
4: Bene, in tutto questo volevo partire con i messaggi, ma prima abbiamo il piacere di ospitare qui su Radio Firenze Viola vice direttore di Repubblica Stefano Cappellini. Ciao Stefano, buonasera.
10: Ma buonasera a voi.
9: Buonasera.
4: Voglio sapere che rimostranze stai preparando per la Fiorentina, per l'addio di Paolo Vanoli e per la non conferma dell'allenatore, anche se qualche settimana fa avevi ceduto. Ecco, anche tu.
10: Sì, dopo la partita dell'Olimpico era dura resistere.
4: Era dura, però secondo me non ci siamo sentiti, mi sa, da quel momento, perché l'ultima volta ci eravamo sentiti più di una ventina di giorni fa. Ti era comunque rivenuta l'acquolina in bocca di dire, ma sai che se lo confermassero forse risalgo sul famoso Carlo.
10: Guarda, io resto tra quelli che non si sarebbero bruciati in piazza in caso di riconferma di Vanoli. Ecco, non mi sarei dato fuoco in piazza. come molti credo siamo invece pronti a fare nel caso,
4: sì,
10: pare
4: sì.
10: A questo punto molto remoto comunque,
4: sì.
10: Che Vanoli resti. Io devo essere sincero, non sono contento, non sono entusiasta di Grosso, ecco la metto così, contento forse eccessivo. Mi fido, cerco di fidarmi di Paratici, se l'ha scelto lui come tutto lascia credere. Voglio credere al fatto che Grosso sia un allenatore che è cresciuto in questi anni e può fare meglio di quello che ha fatto nella sua carriera, che racconta di alcuni momenti buoni, sicuramente le sue due ultime stagioni al Sassuolo sono positive, è certo un allenatore che ha tanti esoneri alle spalle, di per sé non significa che questo insomma lo debba portare a essere considerato un allenatore di fascia bassa, però non è sicuramente una ragione per essere entusiasti, no? Davvero sono tanti nella sua prima fase, sono tanti fallimenti. Ora, speriamo che sia stato l'apprendistato e che adesso appunto se Paratici lo ha scelto la ragione ci deve essere. Speriamo che non sia solo quella della fattibilità dell'operazione, ecco, no? Questa è la speranza.
4: Però secondo me quello è un dettaglio non da poco, ma capisco anche il tuo auspicio, però bisogna anche partire dal presupposto della Fiorentina. Purtroppo lo diceva prima Mario Tenerani, non è più la Fiorentina che pensiamo, perché al di là del fatto che quest'anno riparti da un 15° posto e da una situazione anche economica nel senso dei calciatori per cui hai speso e dai quali non riprenderai niente, molto complicata, e in generale la inserisco anche nel contesto di un calcio italiano che non ha più tutto questo appeal, quindi citavamo, no, se addirittura Iraola oltre a dire no alla Fiorentina dice no anche al Milan, ti dà anche un po' la misura del fatto che devi fare un po' l'omelette con le uova che hai, come dicevo.
10: Ma non c'è dubbio, però quello che dici è verissimo, proprio inappuntabile. Poi si potrebbe approfondire però il discorso di come si sta svolgendo all'interno del nostro mondo, della Serie A, questa decadenza che comunque non tocca tutti in pari misura, no? Perché poi io penso che il problema di tutti noi tifosi viola sia, a parte l'incertezza su quello che veramente si vuol fare da grandi con questa proprietà, che è un punto fondamentale, ma c'è anche la sensazione che stia accadendo qualcosa di strutturale nel calcio italiano, che vede più di una società ormai, di quelle che stavano storicamente dietro la Fiorentina, sorpassare proprio a grande velocità in corsia di sinistra, perché insomma l'Atalanta, non è utile dircelo, sarebbe tempo sprecato, ma il Bologna ha messo le basi per star davanti, il Como non ne parliamo nemmeno, il Como è una società che rischia di esserci davanti per tante stagioni. E poi potrei aggiungerne altre, nel senso, non è salito in Serie A il Palermo, ma il Palermo il giorno che dovesse salire in Serie A potrebbe avere le condizioni per essere un'altra di quelle squadre che trovano la freccia, e se ne potrebbe aggiungere anche qualche altra. L'impressione è che la Fiorentina non abbia fatto tutte quelle riforme, se le vogliamo chiamare così, strutturali, per mettersi al passo di queste squadre, questi club che hanno disponibilità e ambizioni, e quindi lo spettro è quello di una mediocrità che si prolunga nel tempo.
4: Vai Chiara.
9: Sì, stiamo provando a immaginare, anche come giustamente Stefano sottolineavi tu, che intenzioni abbia la proprietà per anche un percorso di crescita della Fiorentina. Ci stiamo anche chiedendo in che modo si possa valutare Paratici, consapevoli che poi il suo arrivo ci abbia in un certo senso anche illuso, che le tempistiche di un cambio di rotta potessero essere imminenti. Tu ti sei dato una risposta sulle tempistiche prima ancora che su il margine d'azione che poi avrà Paratici?
10: No, sinceramente no, ovviamente ho provato a darmele, ma gli elementi per farlo sono troppo pochi, e purtroppo questo è un problema, perché tutti i tifosi viola, come dicevo, vorrebbero capire che cosa vuol fare da grande questa società, no? Proprietà commisso è a Firenze da 7 anni. 7 anni cominciano a essere un periodo lungo, 3 di questi 7 anni sono stati trascorsi a cercare di non retrocedere. Io a memoria non ricordo una tale frequenza con la Fiorentina nella zona bassa o bassissima della classifica, è successo ovviamente altre volte in passato, ma mai con questa frequenza appunto. E quindi adesso, dopo 7 anni sono tanti, Si potrebbe ragionare, sapete qual è il rapporto, ovviamente, no? Nel rapporto uomo-cane, no? Un anno di un uomo, un anno di un cane vale 7 anni di un uomo. Io non dico che valga la stessa cosa per la proprietà di un club, ma secondo me almeno, ne vale almeno 3, ecco, diciamo. Sì. Che la Fiorentina di Commisso è come una persona di 20 anni che adesso dovrebbe decidere cosa fare da grande, no? Il momento in cui decidere cosa fare da grande, però l'impressione è che non ci sia che molta chiarezza, anzi che ce ne sia pochissima, su quali sono le ambizioni sportive del club innanzitutto. Prima o poi qualcuno dovrà dire con certezza, no? Chiarezza, certezza, vogliamo arrivare lì. Io poi non so, la Champions, l'Europa League, la Conference, metà classifica, oppure le ambizioni sportive non contano, conta solo avere i bilanci in regola e far crescere i giovani. Ovviamente mi auguro che non sia questa, ma qualcuno dovrebbe parlare prima o poi, perché tutti i club si pongono un obiettivo, no? Per alcuni è chiarissimo, per facile, il Lecce, la Cremonese, arrivano in Serie A, devono restare in Serie A il più lungo possibile, cioè, non serve nemmeno dichiararlo. Per un club come la Fiorentina invece sì, perché per la Fiorentina non è la salvezza che può essere, no, l'evento da celebrare come da post di Commisso Junior dopo la salvezza raggiunta matematicamente, perché è chiaro che questo diventa offensivo, no? Non serve essere presuntuosi per considerare inaccettabile esultare per una salvezza, anche se ovviamente non era scontata, va benissimo, però non può essere quello il traguardo sportivo che fa applaudire Firenze. E quindi servirebbe qualcuno che a un certo punto si metta davanti a una telecamera, davanti a un microfono e dica: noi vogliamo arrivare lì. Poi ciascuno deciderà se quel lì è adeguato, è il traguardo giusto per la Fiorentina, e magari ci saranno opinioni diverse, ma intanto sarebbe bello saperlo.
4: E te che cosa ti auspichi come Fiorentina? Perché appunto, no, facevamo il discorso prima di bisogna un po' fare i conti con la realtà per la Fiorentina. Negli anni ne abbiamo viste tante, non so, penso, vabbè, la Fiorentina di Montella, che era costruita sull'idea del tiki-taka, passatemi un po' il termine, perché poi era sviluppata in un'altra maniera. Facendo più passi indietro, c'era la Fiorentina Ye, che era una Fiorentina giovane. Te che, Stefano Cappellini, che Fiorentina si augura per il prossimo anno?
10: Ma io mi auguro una Fiorentina che intanto torni a fare a divertire il pubblico, quindi che possa avere, se non proprio un obiettivo di classifica alto, quantomeno la possibilità di giocarsi delle partite in modo aperto, brillante, ottenere dei risultati di prestigio. Quello che è mancato totalmente in questa stagione è che sarebbe, diciamo, il minimo per ripartire con un briciolo di entusiasmo, no? di fiducia nel futuro. E poi ovviamente io faccio fatica a rinunciare all'idea che la Fiorentina non debba stare tra quelle che si giocano l'Europa, ma qualunque Europa, ma ecco, la storia della Fiorentina è quella, poi, no? E poi è successo tante volte di non riuscirci, ovviamente, però noi siamo abituati a vederla lì e si fa fatica a immaginare con una Fiorentina che si, lo dico senza che si offendano i tifosi granata, che si torinizza, diciamo, no? Che diventa una squadra abbonata al 12° posto, al 10°, all'11°, perché questo non è la storia della Fiorentina e ovviamente è uno scenario che tutti speriamo di evitare. Chiaramente poi serve un progetto che è quello che la Fiorentina di Commisso ha fatto fatica a mettere in pista in questi anni. Ci si è provato con Italiano e io continuo a pensare che Italiano poteva diventare il Gasperini della Fiorentina. Poi di esperienze come quella di Gasperini all'Atalanta non se ne vedono molte in giro, ma io continuo a pensare che quello era un progetto che si poteva cercare di far crescere. Mi sarebbe tanto piaciuto vedere una Fiorentina con De Gea e Ken in mano a Italiano, sì. Ma è inutile adesso parlare dei se, dei ma, del passato. Spero, ecco, che con Grosso, se Grosso sarà come tutto lascia credere, che ci sia la volontà di costruire qualcosa come dicevate giustamente voi, con i mezzi a disposizione, perché poi non è che si può sperare e pensare di fare chissà quali follie, però un progetto tecnico ci deve essere, è legato appunto, come dicevo, a un'ambizione dichiarata, no? Di voler arrivare a un certo punto, dichiararlo, provarci, poi ci si può riuscire oppure no, però è un elemento fondamentale nel rapporto anche con la tifoseria.
4: Guarda, Stefano, è una domanda che mi sono lasciato perduta perché io temo che durante l'estate ci rifaremo più volte, però sempre nell'immaginarsi la Fiorentina nel prossimo anno, io ti chiedo, te la immagini con Moise Kean oppure no? Perché poi giustamente negli ultimi giorni abbiamo un po' smesso di parlare della situazione dell'attaccante, però io credo sia tra le più spinose che dovrà risolvere Paratici.
10: Io che ti devo dire, io se devo immaginare, sì, io me la immagino ancora con Kean, perché sono terrorizzato, ti dico la verità, sono terrorizzato dall'idea della sostituzione di Kean, e cioè sono pronto a fare i conti con l'idea che il ragazzo magari voglia andar via, che la società voglia monetizzare, sono tutte cose che ci possono stare, non è, nessuno si stupirebbe troppo di una cessione di Kean, però poi il tema della sostituzione di Kean è enorme. Perché anche ammesso che la società riesca a ottenere un bottino ingente, non dico la clausola proprio alla virgola, ma insomma una cifra alta, poi quei soldi comunque vanno spesi per trovare un attaccante importante al quale devi garantire un ingaggio altrettanto importante, ma soprattutto c'è in questo momento sul mercato un centravanti di valore, di livello, che accetta di venire a Firenze, è disponibile, che la Fiorentina può, ecco, sempre torniamo alla questione del realismo, che realisticamente la Fiorentina può portare a Firenze, non lo so, sono un po' scettico, ecco, quindi mi fa così paura l'idea che Kean alla fine vada via, che mi piace immaginare una Fiorentina ancora con Kean, perché tutto sommato, pur dopo una stagione sicuramente mediocre, resta uno dei più forti attaccanti della Serie A, di quello che è il livello oggi della Serie A, che non è altissimo, ma in questo livello non altissimo Kean è un giocatore che sicuramente può fare la differenza.
4: Guarda, io sono totalmente del tuo partito, Stefano Cappellini, ti ringrazio e ti saluto e buon lavoro su Repubblica. Ciao Stefano.
10: Vi abbraccio.
9: Adesso, Stefano.
4: Sempre interessante. Tra l'altro dico anche, lo sai Chiara, io sono veramente una persona insopportabile, mi rendo conto, però ogni piccolezza che viene detta anche fuori dai microfoni poi la userò contro di te. Però lo dico ai nostri ascoltatori, probabilmente non pensando che poi
9: miseria.
4: Ne avremmo parlato, ma lo sai che con me è così, devi ponderare ogni singola cosa che dici. Hai detto, e se si riportasse italiano quanto sarebbe bello. Ora, siccome
9: diciamo che sono molto vicina al pensiero di Stefano Cappellini.
4: Esatto.
9: Nel senso che
4: non te l'avrei citato,
9: ho avuto la percezione
4: stato.
9: Che si sia interrotta anzitempo una storia che avrebbe potuto raccontarci anche altro.
4: 3 anni.
9: Poi bisognava cambiare drasticamente il rapporto simbiotico tra la società e l'allenatore, perché l'allenatore sostanzialmente dal suo arrivo ha manifestato delle esigenze che non erano dei capricci. Io dubito che Italiano volesse i giocatori più ambiti dai top club dei 5 campionati, ma semplicemente dei giocatori con delle caratteristiche in grado di permettergli di fare il calcio che poi lui sta portando avanti anche dove è andato dopo di noi. E non c'è stata la volontà da parte della società di andare incontro al tecnico, che ripeto non vuol dire modificare quelli che sono i budget del mercato, ma semplicemente cercare di investirli in maniera tale che il tecnico possa ottimizzare l'organico che tu gli metti tra le mani. Perché io lo ribadisco, lo dirò fino alla nausea, Italiano tutto quello che ha raggiunto con la Fiorentina l'ha raggiunto nonostante la squadra, nonostante la società, non grazie alla squadra e grazie alla società. Poi anche lui ha manifestato dei limiti, e secondo me proprio in un contesto diverso rispetto a Firenze potremo capire se sono dei limiti che lui saprà superare o dei limiti che magari lo confineranno in una categoria di allenatori che è quella dei top. Però io ci ho visto il punto d'incontro perfetto tra l'identità di gioco. Io mi sono divertita tantissimo, io con Italiano ho pensato che la Fiorentina potesse davvero tornare a dire la sua, e soprattutto ci ho visto anche la capacità poi di valorizzare dei giocatori, e quindi questo mi dispiace, perché ad esempio in Vanoli io fatico anche a giudicarla la stagione di Vanoli, perché ci sono tantissimi elementi che noi non possiamo sottovalutare. Però se tu oggi mi dicessi si va avanti con Vanoli, pur col beneficio del dubbio che magari lavorando tutta l'estate con una preparazione fisica specifica e avendo mano anche bocca sul mercato, io l'entusiasmo me lo devo far venire.
4: Sì. anche con Grosso, però io sono del partito
9: a
4: è meglio
9: Grosso,
4: meglio
9: devo
4: così.
9: Dire che rispetto comunque a Vanoli secondo me si parte già più avanti, e non per il fatto che abbia avuto a che fare con Fagioli, con Ken alle giovanili, ma perché ci hanno da subito raccontato di come la sua filosofia di lavoro sia molto vicina a quella di Paratici. E io dopo questi 7 anni in cui veramente siamo stati a tratti anche una barzelletta calcistica agli occhi di altri tifosi che non si capacitavano di come cose che accadono ovunque a Firenze siano comunque accadute a livelli esagerati, perché ogni piccola diatriba, ogni problema con un procuratore, con un calciatore, è sempre stato tutto amplificato all'eccesso. Noi abbiamo una quantità di accordi di riservatezza con persone che hanno transitato dal Viola Park,
4: quasi tutti,
9: e secondo me non è così ovunque. Ecco, in tal senso devo dire che
4: almeno
9: se già si partisse con una comunione di intenti e con la consapevolezza che la società è pronta a difendere una scelta che però ci deve spiegare, perché è diverso dirmi tengo Grosso perché mi hanno detto di no in 18, o dirmi tengo Grosso perché per quello che abbiamo in mente è quel tipo di tecnico che se faccio un mercato non con 200 milioni di budget ma con 50 a fine stagione riesce magari a raggiungere gli obiettivi, a far sì che quei giocatori si siano comunque valorizzati e io con la cessione possa crescere, perché se la intende col direttore sportivo, perché ha un certo tipo di forma mentis, perché da calciatore ha dimostrato personalità, io lo posso anche accettare. Ed è lo stesso discorso relativo a Vanoli. Se tu oggi vai avanti con Vanoli, a me nessuno toglierà mai dalla testa che ti senti quasi in debito per quello che è riuscito a fare,
4: sì,
9: ma tu l'avevi preso
4: trovato,
9: per quello e non hai trovato di meglio, quindi la chiarezza, ritorno lì, sarà fondamentale.
4: Allora no, due cose prima di andare in pausa. Che Mourinho ha sfumato definitivamente, ha firmato un triennale tra l'altro con il Real Madrid, che tanto così per crepi l'avarizia ha versato anche più soldi al Benfica di quelli che necessitava la clausola, cioè ha detto, ora non mi ricordo quant'era la clausola,
9: ha fatto gli splendidi,
4: se da 10 o 15 milioni
9: magnatevi,
4: però hanno speso
9: pizza.
4: Assolutamente
9: entra
4: questo,
9: Sofia, posso ringraziarla perché mi ha salvato, io sono arrivata in redazione coi capelli legati e mi è esploso l'elastico e non sapevo come fare, meno male che c'è Sofia,
4: assolutamente.
9: Grazie,
4: che
9: Sofia.
4: Ringraziamo per l'elastico. E poi volevo dire che italiano va bene, però su italiano invece riprendiamo il discorso dopo la pausa, perché siamo veramente in ritardo.
9: Suspense.
4: Vedo Tonelli che è una furia e quindi mi devo fermare.
8: Radio Firenze Viola.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
11: Ho fame, babbo, ma questo cibo non mi piace.
12: Avremo bisogno di trovare del cibo sano, controllato, biologico, gustoso.
13: C'è Velvet Pet, ha tutto. Tanto cibo sano e accessori per tutti gli animali, cani, gatti e roditori.
14: Velvet

0: arrivato lo Sportage più grintoso e raffinato di sempre. Scoprilo in tutte le concessionarie. La vita è il tuo sport. Vivila con Sportage.
1: Biauto Kia Firenze, a Sesto Fiorentino, Borgo San Lorenzo e Firenze Sud, zona Barlungo, uscita raccordo.
2: Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero.
3: Hai bisogno di un partner affidabile per gestire il cuore amministrativo della tua azienda? Lo studio della dottoressa Braschi in Viale dei Amici 665 a Firenze è la soluzione ideale. Con noi potrai contare su una gestione amministrativa e fiscale completa, bilanci sempre in ordine, dichiarazioni annuali senza pensieri, consulenza esperta per rapporti con enti, banche e partner esterni, servizio paghe incluso per te e i tuoi dipendenti. Con lo studio della dottoressa Braschi, meno stress e più crescita per la tua azienda. Contattaci ora allo 055 06 49 869 e scopri come possiamo aiutarti a raggiungere nuovi traguardi.
4: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelle ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
8: Affidaci la tua autovettura. Vieni all'Autofficina Paolo. Ci trovi a Firenze, in via del Ponte alle Riffe 74A. Specializzati in installazione e assistenza GPL e metano. Siamo gas specialist esclusivi Landi Renzo a Firenze. Inoltre, servizio assistenza meccanica, gomme, elettrauto e installazione gancio traino. Per informazioni, telefona allo 055 57 28 07. Autofficina Paolo. Metti la tua auto in buone mani.
9: Che incubo il trasloco!
8: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio, oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
9: Ma è fantastico!
8: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
10: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
11: Hai fame? La pizzeria Time Out all'interno del dopolavoro ferroviario in zona Piazza Puccini è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
12: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
13: Radio Firenze Viola.
14: Incoming message.
15: Leggila, ascoltala, guardala.
16: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. A nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo, massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.
15: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
14: Meriti l'informazione giusta, puntuale e prima di tutti. Clicca firenzeviola.it e rimani sempre aggiornato sul mondo della Fiorentina. Novità, opinioni, esclusive, sondaggi, interviste, classifiche, indiscrezioni. Sarai sempre informato e non ne perderai una. Firenzeviola.it, il tuo portale sul mondo della Fiorentina.
17: Extra Viola, il nuovo appuntamento quotidiano che

0: Luigi La Serpe e i grandi opinionisti Viola. Notizie esclusive, calciomercato in tempo reale e il coinvolgimento diretto dei tifosi. Extra Viola, la tua nuova passione in diretta su RTV 38 e Radio Firenze Viola.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
2: Radio Firenze Viola.
3: Ne stiamo preparando una puntata sui tatuaggi di Chiara Andrea Bevilacqua, perché sto scoprendo, a parte un lato che non mi aspettavo di Chiara, che non so come non definire coatto,
4: yeah.
3: Ma poi insomma,
4: però mi
3: sono
4: presentata io per prima oggi, così ti ho detto oggi è una giornata particolare, oggi mi prendi coatta,
3: oggi mi prendi coatto. Insomma, un sacco di easter eggs dicono, no, quelli
4: sì.
3: Bravi con le nelle serie, va bene, tra cui frasi di Lolita che non conoscerò mai e frasi invece di Claudio Baglioni, cioè tra l'altro
4: una.
3: Si va dai Kaiser Schiff a
4: Foo Fighters, Harry Potter,
3: Claudio Baglioni,
4: un po'
3: così,
4: di tutto,
3: così.
4: Disney,
3: numeri romani, sì. Va bene, ok, un giorno capiremo chi era Andrea
4: Bevilacqua. Piace di più di tutti, lo so,
3: il bacio sì, le labbra veramente alla Zaniolo,
4: è raffinato,
3: se mi permetti di dirlo. Tra l'altro ieri era al Viola Park, per fortuna,
4: fuori onda Sofia ho detto questo
3: risulta.
4: Ti consente di accedere alle selezioni per i programmi Mediaset, poi non è detto che ti prendano,
3: però
4: ma senza questo
3: tatuaggio
4: no.
3: Sì. Volevo fare una battuta sulla presenza di ieri Zaniolo al Viola Park,
4: l'abbiamo
3: Chiara.
4: Fatta anche noi in diretta,
3: ecco,
4: comunque l'importante è che
3: tutti.
4: Nessuno lo faccia scendere negli spogliatoi.
3: Quello che è successo l'anno scorso resta secondo me una delle top 3 cose più senza
4: e
3: senso.
4: E se vai a cercare su YouTube Nicolò Zaniolo best sì. Skills Fiorentina, ti esce quella,
3: ti esce lui che
4: suoi
3: scende
4: 6 mesi a Firenze,
3: fa
4: sì.
3: Botte con i giovani della Roma, va bene, incredibile. Comunque 348 751 3933, i vostri messaggi. Tonelli, siccome sei lì che ti stai facendo gli affari tuoi, sta già preparando il venerdì sera a Pistoia, facci sentire, non a Pistoia, dove andiamo stasera? A Prato, vero? Perché ma non vi odiate tra Prato e Pistoia, chi ti capisce, a te è bravo un altro, ma credo che sia, ecco, te dicevi una delle caratteristiche fondamentali per partecipare ai programmi Mediaset è il tatuaggio col bacio, una delle caratteristiche per partecipare a Radio Firenze Viola invece è non avere una logica nella propria vita. E Tonelli, vai con due WhatsApp, proviamo a rimetterlo.
5: Stavo ascoltando la Bevilacqua che ha fatto tutto un sermone per dire che la società ha deluso qui e là e che non può festeggiare la Conference League come se Chiara Bevilacqua fosse abituata a festeggiare Scudetti e Champions tutti i giorni.
3: Oh,
5: così facendo un piccolo, una piccola media degli ultimi 50 anni, non 2, non 5, non 10, 50, la posizione media della Fiorentina è 8,1, ottava.
6: Ciao, buonasera, sono Giulio da Sesto. Vorrei fare un complimento a Chiara per la trasmissione di ieri, che
4: grazie.
6: Insieme a Andrea e Gianattasio sono stati veramente bravi a trasmettere le emozioni di una Fiorentina vincente, anche se primavera, ma insomma per noi fiorentini vincere non è mai semplice.
4: Che carino Giulio, grazie. Posso ringraziare però anche il direttore Tommaso Loreto, Pietro Lazzarini e soprattutto Andrea Giannattasio, ma poi anche Ludovico Mauro e Alessandro Di Nardo per l'occasione che mi hanno dato. È stata una bella serata.
3: Scusa,
4: ieri.
3: Alessandro Di Nardo, c'era anche lui.
4: Sì,
3: che occasione ti avrebbe dato? Di che cosa lo devi ringraziare, così come Ludovico Mauro?
4: Come sei grezzo.
3: Va bene, invece io sono qui che sto aspettando
4: l'attacco
3: solo
4: frontale.
3: Oh,
4: allora,
3: finalmente.
4: Intanto se prendiamo però gli ultimi 50 anni la Conference non esisteva e quindi è ovvio che manchi comunque secondo me un elemento che renda quel lasso di tempo attendibile se lo prendi in considerazione per arrivare poi a postulare una tesi. Io non ho detto che non è possibile festeggiare la qualificazione in Conference, io ho detto semplicemente che da come viene percepita la qualificazione in Conference dalla proprietà e dalla piazza si percepisce una distanza siderale nella concezione di quello che la Fiorentina rappresenti agli occhi della proprietà e agli occhi della piazza. E torno a ribadire un principio che vi verrà a noia, eccolo Costantino, grandissimo: se la Conference deve essere per me il traguardo e non il punto di partenza per mettermi alla prova con un'Europa dalla quale manco da tantissimo tempo, per capire che cosa mi serva non solo per riqualificarmi magari in Europa League o in Champions, ma per provare a stabilizzarmi su quel tipo di standard legato agli obiettivi, capisci che c'è un abisso. Noi la Conference sembrava che in un certo senso poi distogliesse anche l'attenzione da tutto quello che il campionato ha dato. La Conference è un percorso che la Fiorentina ha sfruttato, perché comunque in due edizioni è arrivata in finale, però non è stata in grado né di usarla come osservatorio su giocatori prima che magari ci mettessero gli occhi club con cui non puoi competere dal punto di vista economico, non l'hai usata per crescere, perché poi di fatto ti sei sempre trovato nel campionato in un momento in cui hai dovuto scegliere se dare la priorità all'Europa o alla Serie A. E soprattutto la Fiorentina oggi detiene il record di partite disputate, di gol segnati, e però non ci ha concluso niente in questa Conference. Ed è solo lì che io dico, secondo me c'è una differenza di concezione tra quello che è lo standard della Fiorentina agli occhi della piazza e agli occhi della proprietà. Non mi sembrava, e ripeto, 50 anni fa la Conference non c'era.
3: Io sono molto preoccupato, Chiara,
4: perché
3: tua presenza.
4: Madonna, stavo
3: perché,
4: tirando un perché proprio
3: perché. Un po' sono preoccupato perché è arrivato
4: Costantino
3: Nicoletti
4: e ti preoccupo io,
3: la pressione sale automaticamente, entra una maglia alla Pistoiese. Non voglio sapere neanche cosa sta cucinando per l'agganzamento in viola, arriverà dalle 19, però ho veramente il timore tra un anno che arrisca il vento lo condurrai te al posto mio, perché sei troppo brava. Comunque andiamo avanti con Edo che dice: cosa potrebbe succedere se il commissario rifiutasse la proposta di Paratici? Di solito il budget lo fa alla presidenza, non un dipendente, non è un dipendente normale Paratici. E poi io allora vorrei fare un attimo, ma secondo me non abbiamo il tempo, quindi cercherò di essere sintetico il più possibile. Il calcio sta cambiando, ok, in tutti i sensi, e la scelta che hanno fatto i commissari, e con questa noi dovremmo venirci a patti, è una scelta che tra l'altro io posso anche condividere, e cioè non ci sono più i presidenti alla De Laurentiis, che è tuttora invece è un po' quel modello di presidente padre padrone, ma sono presidenti, vuoi perché sono fondi, vuoi perché magari sono più distaccati tipo i commissari, che affidano ai propri dirigenti dei ruoli di responsabilità. Quindi io sono contento che loro comunque si affidino anche in toto a Paratici. Ora però qual è la variabile che negli ultimi anni è stata fallace e è mancata? È il fatto che poi non vengano prese le decisioni su, cioè se hai un ruolo di responsabilità tu per quelle responsabilità devi pagare se sbagli, e invece negli ultimi anni si è fatto sempre finta di niente. Quindi io sono contento, cioè ti dico anche che negli ultimi anni ci si sia affidati a Pradè, secondo me era la scelta giusta. Il problema qual è stato? È che se Pradè fa male e te da società lo devi valutare, quindi lo devi rimuovere oppure indirizzare nella maniera corretta. Quindi io non mi, cioè cosa ti fa commisso che viene a Firenze, parliamoci chiaro. Ora, a parte gridare un forza viola nel Duomo al momento e caricare un po' l'ambiente,
4: sì, ma io sono d'accordissimo,
3: però che
4: con
3: cosa
4: te.
3: Può, cioè qui è tutto in mano a Paratici, e è giusto che lo sia in mano a Paratici, però ci vuole che la proprietà dia un attimo un valore al lavoro di Paratici, gli dia delle scadenze, gli dia il budget, gli dia tutto quello che ritiene, e poi che lo valuti. Poi cosa potrebbe succedere nel caso rifiutasse? Questo è impossibile da prevedere. Certo che quello che noi respiriamo dal lato Paratici fin da queste settimane è che comunque lui vuole libertà. Quindi io ti dico, la percentuale che lui possa anche dire va bene, non sapete che, restate allora, come ci diceva prima anche Mario, restate allora senza di me, tanto io una soluzione per il mio futuro la trovo, c'è. Io credo che sia bassa, perché Paratici quando arriva qui è la Fiorentina ultima.
4: Io mi auguro che comunque abbiano già anticipato l'estate nell'incontro di dicembre.
3: Me lo auguro anch'io, quindi dovrebbe veramente succedere qualcosa che va contro a tutto quello che si sono detti finora, però almeno un 10% di possibilità che Paratici possa salutare di fronte a una situazione che non lo soddisfa. Cioè, poi Francesco da Balatro: quando capirete che giocare a Firenze non è come giocare a Parma, Udine, Empoli, Monza e Sassuolo? Eppure ci sono centinaia di esempi, tutte le volte si ripropone gli stessi discorsi, gli stessi nomi, le stesse mosse, anche se i fatti dimostrano che sono sbagliate a 7 anni. Basta gente, giocatori da bassa classifica, basta mezzi giocatori, basta scommesse, ci vogliono giocatori veri. Oppure facciamo un mix, perché quello che contesto anche alla Fiorentina che sceglie Piccoli, Som, Fazzini e tutta la scorsa campagna acquisti, Viti, è che voglio dire, prendine uno o due dai club,
4: il famoso
3: che
4: equilibrio
3: sono, ma perché tutti, va bene,
4: che soprattutto se ti crei un'ossatura che puoi sfruttare nel tempo puoi anche gestire meglio di sessione in sessione questo equilibrio.
3: Assolutamente. E tra l'altro, quando poi l'anno prima invece avevi fatto il contrario, cioè l'anno prima te avevi preso quasi solo giocatori da grandi club, perché solo Colpani veniva dal Monza, ma per il resto Adli, Cataldi, Bove e compagnia cantante venivano tutti da grandi club. Se vuoi anche lo stesso Foloruscio a gennaio arriva dal Napoli, Fagioli arriva dalla Juventus, e poi improvvisamente noi o tutto o niente. Va bene, siamo così. Nel vedere Fiorentina-Parma finale scudetto primavera, tantissimi ragazzi avevano fasciatura ai polsi, alle mani, ma perché così anche nelle partite delle squadre più titolate d'Europa era uscita una polemica di presunto doping? Non voglio fare complottismo, ma se chiarissero questa cosa ci farebbe piacere. Voi sapete di queste fasciature? Ci chiede Ale. Allora, tempo fa lo lessi, perché il primo a farlo fu Benzema, che però credo che ne traggano dei benefici, ma siano anche dovuti a vecchi infortuni alle mani. Però faccio un passo indietro, Alessandro, ti dico, mi informo e alla prossima volta, se mi rifai la stessa domanda, vedrò di essere preparato. Poi voglio fare il rompi, mi piace Lorenzo da Coverciano, quando fate i rompi dice: Chiesa ha fatto la scuola calcio non alla Fiorentina, e da quando i professionisti fanno scuola calcio non andiamo ai mondiali, non sarà quella la causa? Ma io penso in Cina. Però caro Lorenzo, mi risulta che Chiesa l'abbia fatto comunque alla Settignanese la scuola calcio, cioè non è che non ha fatto, non è che è stato preso per strada e buttato in campo, quindi non lo so. Sicuramente il problema delle scuole calcio lo dice sempre Prandelli, e tendo a fidarmi di Prandelli, anche perché comunque ha una logica il discorso che fa, che solo negli ultimi anni si paga per giocare a calcio fin dai primi anni, e spesso si paga tanto, e già questo soprattutto perché crei una casta.
4: Assolutamente sì, a volte va avanti chi ha i mezzi e non chi ha il talento.
3: Eh sì, questo è in dubbio, perfetto. Poi Claudio dice: da una squadra campione d'Italia qualcosa si può attingere, colgo l'occasione per porgere carissimi e cordiali saluti a te,
4: Claudio,
3: so
4: è meraviglioso,
3: ecco, che lo adori perché è sempre molto educato. Si può attingere a una squadra campione d'Italia? Io non lo so, Claudio, perché questi hanno 20 anni, io con tutto il bene posso volere a sti ragazzi, e vincono anche perché hanno un vantaggio. Poi non è che nel Parma non ci fosse, nel Bologna ce n'erano molto pochi di ventenni, però nel Parma invece, ora non mi sono andato a rivedere i tabelli, però c'era anche qualche 2007-2008. Quindi bisogna, poi la forza di questa primavera di Galloppa secondo me dà merito a Galloppa, un po' meno ai calciatori, perché era il gruppo, cioè la squadra funzionava perché c'erano tanti buoni giocatori. Ora se sei un buon giocatore in primavera, che tu possa emergere nel calcio dei grandi, è veramente molto molto complicato. Ti segnalo, non riguarda direttamente la Fiorentina, ma è molto divertente, un dissing in atto tra l'Atletico Madrid e il Barcellona, di cui mi stavo informando perché ho visto un post al vetriolo dell'Atletico Madrid nei confronti del Barcellona, che diceva: se volete, noi per i vostri calciatori prendiamo 4 biglietti di Bad Bunny e li paghiamo così, ok? Quindi mi sono informato su che cosa vuol dire. È perché secondo abbiamo inviato un fax al Barcellona con la nostra offerta di trasferimento: 4 biglietti per il concerto di Bad Bunny, un abbonamento all'ABC e un sacchetto di semi di girasole per Lamine Yamal. Il riferimento è al fatto che l'offerta evidentemente per Julian Alvarez non rispetta i parametri economici.
4: Non ha visto quella della Fiorentina per Berardi.
3: Per Berardi, brava, brava Chiara, chissà cosa avrebbe. Però bello, bello quando le società di calcio si aprono così e si attaccano.
4: Ci sono dei social media manager che soprattutto alle nuove generazioni di tifosi riescono a comunicare molto bene.
3: Bene, poi non ho avuto tempo di leggere a Tenerani, ciao Leccherani, Leccherani, anzi questo Ezio Cocchi ha sempre una parola buona per tutti. Poi Mauro Rapprato dice: mi piacerebbe
4: dei cognomi
3: sapere,
4: portarli avanti dopo la materna è
3: tosta,
4: tanta roba.
3: Piacerebbe sapere perché la Fiorentina non ha ancora emesso un comunicato ufficiale per salutare mister Vanoli.
4: Ce lo siamo chiesti anche noi.
3: Va bene, Mario numero uno, è tutta la giornata che mi chiedo: ma solo io vedo Montecristo, quel centrocampista della Fiorentina, che credo sia Montenegro, un bravo calciatore, tutti nomi. Lo sai che anch'io, Matteo, l'unico che mi ha dato delle vibes, come dicono quelli giovani come te, Chiara, da grande, da potenziale calciatore, è Montenegro. Guarda, sto con te, i vari Quadio, Balbo, Bertolini, anche a me Matteo non è che mi abbiano fatto impazzire, invece l'ho visto un paio di aperture anche come fisicità, però ecco, da qui io lascio sempre che tra la primavera e la Serie A ci sono 4 categorie. Gasperini ha perso 3 finali e vinto la quarta come italiano, ma gliel'abbiamo fatta vincere da un'altra parte, italiano per sempre, dice ma sì. E Chiara piange. Poi voi siete proprio sicuri, ci chiede Rui Bati dalla Maremma, che arriva grosso e che invece non stia arrivando italiano? Sei sicura, Chiara?
4: Diciamo che tendo a escluderlo, poi rimarrei sorpresa.
3: Bene. Chiara Coatta con i tatuaggi, casa, altro che galassia, assolutamente, perché io invece i tatuaggi ne ho zero. Però siamo lo yin e lo yang, Chiara.
4: Esatto.
3: Casualità o no, la risalita per la salvezza. Perché ti sei tirato in piedi, Tonelli? Mi mette un'ansia. Non ti mette ansia lì in piedi?
4: Vuole andare a casa, secondo sì, me. Il linguaggio del corpo è inequivocabile.
3: Sì,
4: ha già lo zainetto.
3: Body language, sì, non ci stanno neanche ascoltando. Bellissimo. No. Ciao, Tonelli, niente, va
4: ora
3: bene.
4: Se ne accorge.
3: Stiamo parlando di te da un minuto e te sei lì che chiacchieri. Va bene, ma c'è Nico Santi, il disturbatore. Casualità o no, la risalita per la salvezza è iniziata con l'arrivo di Paratici. Paratici sceglie grosso. Bene, siamo tutti d'accordo. Ciao Niccolò Santi. Il Costa c'è già, dice ciao Mick.
4: Sì.
3: Chissà come faceva a saperlo prima che arrivasse.
4: E l'abbiamo detto, è entrato con la maglia della Pistoiese.
3: Però secondo me lui ci ha scritto un minuto. Vabbè, mi piace pensare che lui lo sapesse di già prima che lo dicessimo noi. Poi, Chiara, ti adoro, ma non dire ripeto, fa brutto. La E aperta, ripeto, la E aperta.
4: Io purtroppo è come se parlassi una lingua diversa ogni volta che entro qui. Ne sbaglio tantissime. Anche ieri sera in chiusura me ne è uscita una dove ho proprio cannato l'accento. E però mi sforzo, perché sennò sarei inascoltabile parlassi
3: c'era un
4: milanese.
3: Periodo all'inizio in cui ti facevo morbido.
4: Sì,
3: ti morbida.
4: Dovresti riniziare per mettermi un po' di pressione.
3: Senti, non ce la facevo, mi sentivo troppo in colpa. E soprattutto ti dicevo, se io fossi in una radio a parlare in milanese, credo che morirei. E l'esercizio che tu fai quotidianamente per noi è commovente, Chiara. Quindi non me la sento di farti pesare le E aperte, anche se nel discorso ora hai detto entro invece che entro. Poi leggete quello che dice Baldini sui dirigenti. Noi abbiamo toccato con mano gli ultimi due direttori sportivi. Allora faccio mea culpa e non ho letto quello che dice sui dirigenti, però io da settimane recito Prandelli, perché l'ho sentito di recente e mi ha aperto un po' una visione sul fatto che effettivamente siamo sempre tutti a discutere gli allenatori, e un dirigente prima di metterlo in discussione deve veramente succedere la qualunque, e invece credo che abbiano un ruolo ancora più importante degli allenatori, e te lo ha dimostrato l'Inter quest'anno, te lo ha dimostrato la stessa Roma, che comunque non solo sceglie Gasperi ma poi lo difende anche di fronte a Ranieri. Sì. Probabilmente non ci sarebbe andata in Champions se non avesse preso queste scelte, quindi i dirigenti contano più degli allenatori. E poi aggiunge anche Enrico che Italiano è stato il più grande bluff della storia della Fiorentina, è arrivato a un soffio dal tradirsi, invece ha seminato bufale integraliste non arrivando a nulla, ha tradito lo Spezia, ha tradito il Bologna per la sua smodata voglia di arrivare in cima. Mi sa che quest'anno allenerà da metà anno una squadra in pericolo come è stata la Fiorentina.
4: Vabbè, la bellezza del calcio, il fatto che comunque non sempre sia una scienza esatta e sono ammesse anche prospettive differenti dalla mia. Io lo rispetto assolutamente il pensiero di Enzo, non lo condivido, perché sarebbe sbagliato condividerlo andando contro quello che è il mio pensiero. E soprattutto noi tante volte, nell'esempio di Italiano ma anche di Palladino, parliamo come se la loro carriera in un certo senso fosse già al termine di una parabola di crescita. È ovvio che devono anche fare esperienze in contesti differenti per far sì che il quadro d'insieme sia un pochino più ampio. Probabilmente fra una decina d'anni potremo sentenziare su Italiano e Palladino.
3: Però volevo dire solo su Italiano che effettivamente rischia di restare col cerino in mano, perché raccontano che la sua rescissione, insomma il suo addio a Bologna, sia stato anche dopo l'incontro col Napoli, perché sperava di andare lì, invece Napoli sceglie Allegri e anche il Milan. Io credo che alla fine potrebbe andare al Milan, però non è una certezza, ecco. E però entrerà.
4: Però se si è reso conto che non c'erano i presupposti per andare avanti al Bologna, ha fatto bene. Io rispetto anche chi è coerente con se stesso e pronto ad assumersi un rischio quando si rende conto che non riesce a trovare l'ambiente ideale.
3: Quanti vocali ci puoi far sentire prima di salutarci? Come 5?
4: 5.
3: Ma non deve essere un 3. Va bene, vai Tonellone, 3. Poi non.
7: Oh, Yara, che sei entusiasta di rosso perché stava esonerato per Giovanoli? È tutto lì il discorso.
3: Non l'ha detto.
8: Un salutissimo a Chiara e soprattutto un grande saluto al grande Giacomo Galassi. Volpaso, se all'esordio mondiale contro la Turchia di Arda Güler, Yildiz, il buon Renato Zero Montella fa una partita, io dico anche mezza discretuccia, questo già lo vendono a 30 milioni in qualche squadra strana in Inghilterra, e quindi non c'è nemmeno il problema, non vi preoccupate, noi ci si tiene su Gaetano, Ristagno, quelli un po' meno, per il decimo posto va bene.
9: A venire da Pistoia. No, l'unica cosa che mi lascia perplesso dell'operazione Grosso è che da Paratici mi aspettavo qualcosa di un po' più innovativo e di un po' più così di qualcosa di nuovo e veramente scompigliasse un po' l'andamento. Tutto sommato ha preso un allenatore, diciamo, sia abbastanza scontato, lo conosce, l'ha avuto alla Juve nelle giovanili della Juve e ha vinto il mondiale. Bene, bravo
3: allenatore.
9: Anche Pirlo però ha vinto il mondiale, sicuramente un fuori classe davvero, ma come allenatore è zero, per cui che se uno vince il mondiale non detto che sia bravo, ma aspettavo qualcosa di più brillante. Io poi sono partito per Avilani, per cui mi dispiace non sia venuto.
3: Stop, e non possiamo neanche più rispondere, Chiara, perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Lunedì mi sostituirai insieme a Stauro Fattori qui a Carisca al Vento, quindi ci rivediamo settimana prossima. Buon weekend, buon ponte
4: anche
3: del 2 giugno a chi lo farà, e buon 2 giugno, buona festa della Repubblica. Ciao Chiara, ciao a Tonelli, ciao a tutti. Ora arriva Ganzamenti in Viola, buona serata.
4: Ciao.
2: Radio Firenze Viola
1: è la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
10: La prossima ora di trasmissione è offerta da
1: Bar Marisa, 70 anni di tradizione, di fronte al Franchi. Tifosi Viola e non solo, al Bar Marisa c'è un caffè che vi aspetta.
11: Liberati dal dolore e dallo stress. Il Centro Tuina a Firenze è quello che fa per te. Con il metodo di terapia manuale, risultati già dalla prima seduta garantiti. Trattiamo dolori cervicali, lombari, il dolore cronico e molto altro. Adatto a tutte le età, dai bambini agli anziani. Prenota ora la tua seduta gratuita e scopri come tornare a vivere senza dolore. Ci trovate in via Gordigiani 58 BC a Firenze. Per info e prenotazioni 345-5208-611.
12: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola.

0: Firenze Viola. Buonasera da Sofia Ferreri. Questo è il notiziario locale a cura della redazione di Firenze Viola TV. Iniziamo con la festa della Repubblica. Firenze si prepara a celebrare martedì 2 giugno l'80° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana con una serie di iniziative istituzionali e culturali promosse dal Comune. Le celebrazioni inizieranno alle 10 in Piazza della Repubblica con la cerimonia dell'alzabandiera alla presenza delle autorità civili e militari. A seguire, un corteo raggiungerà Piazza della Signoria, dove alle 10.30 a Palazzo Vecchio si terrà la cerimonia ufficiale con il saluto della sindaca Funaro e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica da parte del prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino. Veniamo al caldo. A Firenze finisce l'allerta rossa. Weekend con codice giallo. Temperature in calo e prime piogge in città dopo l'ondata di calore dei giorni scorsi. Proseguiamo col meteo. Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso nella prima parte della mattinata con rovesci sparsi e temporali. Variabile nel pomeriggio con possibilità di temporali nelle zone interne. Venti deboli variabili ma in prevalenza settentrionali. Mari poco mossi e temperature massime in aumento. Concludiamo con lo sport. Alla quinta finale in 10 anni la Fiorentina Primavera vince lo scudetto di categoria e riporta il tricolore a Firenze dopo 43 anni. Dopo la sconfitta nell'ultimo atto dello scorso anno contro l'Inter, stavolta la squadra di Galloppa corona il sogno battendo 2-1 il Parma. Da Sofia Ferreri è tutto, un augurio di buon proseguimento di serata con le trasmissioni di Firenze Viola TV.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
2: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92, il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
3: Ancora?
2: È tutto vero. Ogni settimana su Radio Firenze Viola vanno in onda i tempi supplementari, la terza ora di Palla al Centro da vivere in compagnia di Niccolò Santi
3: e Alessandro Di Nardo.
2: Martedì, mercoledì e giovedì dalle 16 alle 17, cronaca, curiosità e tanto intrattenimento. I tempi supplementari, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: Il futuro è già viola ed è arrivato in radio. Ogni sabato dalle 20 alle 20.50 andrà in onda Made in Viola ed io, Andrea Giannattasio, vi accompagnerò dentro il mondo del settore giovanile della Fiorentina, dalla primavera a tutte le squadre under. Storie, risultati e soprattutto interviste esclusive a giocatori, allenatori e ai volti più rappresentativi di uno dei vivai più prestigiosi d'Italia. Un viaggio per scoprire da vicino i ragazzi che potrebbero diventare i campioni di domani. Made in Viola, ogni sabato alle ore 20 su Radio Firenze Viola.
1: Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola.
5: Oh, un po' pedifero, ma questo programma è gentilmente offerto dalla ditta Ferini in via Lamendola 23C a Signa. Io ci porto sempre i miei ami e i miei furmi.
6: Come? Ancora? Cioè, si rifà? Sentila! E allora...

0: Cazza? Ehi, bentornato Alberto Di Chiara, Girellone.
1: Ben trovato, dottor Costantino.
0: Che com'è? Tracollo Di Chiara, ragazzi. Che tracollo, scherzo.
1: Un po' sul tracollo, da cosa Roma direttamente.
0: Da Catania, eri a Catania.
1: Catania, Roma, sì.
0: A vedere il mio Ascoli, che, yes, che ha passato il turno, anche se pur perdendo 2-1. Sì, però ci sta.
1: Aveva praticamente sancito quasi tutto all'andata. Quindi,
0: bello stadio, il Massimino, tutto esaurito.
1: Persone. Bella realtà.
0: Il calcio che ci piace. Sì. Io invece sto arrivando fresco, sì,

0: Da Coverciano.
1: Oh, e che è successo?
0: Stavo seguendo l'allenamento di Silvio Baldini.
1: Già.
0: Cosa faccio fatica a riconoscere?
1: Sì, io ho detto, me ne venivano in mente due o tre, a parte Donnarumma. No,
0: a parte Comuzzo, Ndure, Donnarumma. E altri due forse, per sbaglio. Ci si confrontava con, non so, Otti, Baldini.
1: Però è anche un modo probabilmente per vedere
0: che
1: se
0: modo
1: c'è,
0: è?
1: Per vedere se c'è qualcos'altro. Qualcos'altro ci sarà.
0: Modo è? Ma va bene, sì, tanto una sperimentale che deve fare due amichevoli. Iniziano i mondiali, mi che peccato. Io ormai ci stiamo abituando a questa.
1: Sì, purtroppo.
0: Però ti dico, sono particolarmente entusiasta oggi, perché sai, quando la Fiorentina vince un tricolore è sempre una soddisfazione.
1: Sì, che hanno fatto, c'è stato questo rigore contestato un pochino,
0: ma chi se ne frega appunto. Ora te sai,
1: partita equilibrata, no, c'è il Parma,
0: sì,
1: no, ma non c'entra.
0: Il
1: cuore
0: è diviso un po' a metà e lo posso capire.
1: Sono due settori giocatori
0: molto interessanti.
1: Sì,
0: poi andrebbero analizzate le vittorie, ma non è questa la platea adatta per dire che il Parma era neopromosso. Però quando vinci è sempre... Vedi, quando vinci ricompatti tutto l'ambiente, si
1: appiattisce. Chiaro Costantino, e il risultato fa la differenza.
0: Il calcio è questo, amico mio.
1: Sono curioso, intorno.
0: Magari parliamo anche dopo quel giro, non so se lui è preparato sul tema.
1: Sì.
0: Sono curioso della puntata di domenica sera di Report, quella mi entusiasma.
1: Su quello che stanno tirando fuori, vero?
0: Io ho sempre detto che i presidenti sono i primi responsabili, al netto delle responsabilità della mia categoria dei procuratori o mediatori. Però i presidenti sono i primi responsabili, caro Di Chiara.
1: Sì, ma se loro che hanno una responsabilità la devono... No, ma questo è
0: amico
1: fuori di dubbio. Io no, sia nel bene che nel male, un punto di riferimento ci deve essere, anche se poi in molte società con questo fatto di fondi non si capisce mai chi...
0: Si capisce.
1: Ah, te devi dire a fuori, ma guarda al Milan, pertanto per intenderci.
0: Si capisce.
1: Guarda al Milan per intenderci.
0: Si capisce. Portaci in Europa, galoppa, portaci la coppa.
1: Potrebbe essere una soluzione.
0: Sentiamo il Gint al proposito. Grande Gint, ben ritrovato.
1: Beh, non è neanche schiacciato. È schiacciato, no? Non è.
0: Ha rinnovato la divisa estiva. Avete visto? C'ha la divisa estiva.
2: Che bello. È finito il campionato. Finalmente la Fiorentina vince.
0: È formato. Grande Gint.
2: Sì.
0: Bravo.
2: Sì, no, dico, ma la primavera, scusa, non sono i giovani, i ragazzini, no?
1: Yes,
2: giusto?
1: It is, bravissimo.
0: Yes, it is.
2: Poi sono tutti italiani, no? O no?
1: Sì, devo dire
0: sì.
1: Più
0: l'80%,
1: è vero.
2: Ah, perché ci sono gli stranieri anche lì?
0: Yes,
2: no, dai.
0: Come no?
2: Yes,
0: come no?
2: Anche lì.
0: Yes, Lecce vinse uno scudetto. Gianni, Lecce vinse uno scudetto 2 anni fa, erano tutti stranieri.
1: Tutti e undici
0: stranieri.
2: Allora, va bene. Insomma, diciamo che un ricambio, questi giovani dovrebbero costituirlo, dovrebbe arrivare questa linfa nuova, o no?
1: Ora no. Ora ci sarà il cambio anche
2: meno,
1: a livello, ci sarà il cambio anche a livello di presidenza federale al 22, mi pare.
0: C'è l'elezione.
1: Il 22.
0: Il calcio che si rinnova.
2: Siamo tutti felici, contenti. A me non me ne frega nulla. Sinceramente, a me. Però se vedo che le cose vanno bene, vedo le persone contente, sono contento anch'io. Voi siete contenti.
0: Siamo contenti.
2: Dichiara è contento. Perché Dichiara sta avendo grandi soddisfazioni.
0: Bravo,
2: in tutta Italia.
0: No.
2: Grandi premi. Sta per ricevere un premio ambito, sarebbe una specie di Oscar del calcio.
1: È un premio a Roma capitale, un premio alla carriera. Ma insomma, quando si danno i premi alla carriera, non si sa che dare il premio alla carriera, chiaramente.
0: Perché è già finita la tua carriera?
2: Perché
0: il premio alla carriera
2: non sono molto ambiti, per esempio, in campo cinematografico. Non sono tanto contenti perché dice, allora è finito tutto qui, è già fatto io. E se faccio un nuovo film, insomma, però è una bella cosa.
1: Il calcio è diverso,
2: il calcio non puoi giocare tutta la vita,
0: fisiologico. Però noi ti daremo il premio, Gianni, se tu sei d'accordo, noi gli istituiremo il premio alla corriera.
1: Se non prendo la macchina, prendo la corriera.
0: Bravo, prendi la corriera.
2: Chi prende la corriera?
0: Chi prende la corriera?
1: Gila prende la Corriera.
0: Io la prendo la Corriera.
1: La Corriera
2: no. A volte vengo in macchina, a volte prendo i mezzi. Però comunque tu dichiara, come ci vai in questi posti? Sì, sempre al, no, al sud.
1: Se vado per la RAI come sotto contratto, chiaramente mi prenotano treni o aerei a seconda della distanza, se no vado in macchina e faccio prima in alcune zone che potrebbero essere le zone un po' come Ascoli eccetera, mentre in zone molto lontane come Catania ultimamente aereo
0: per forza. Lo sai, scusami Gianni,
2: la benzina chi la paga?
0: Arai paga il cane.
2: Per venire qui, nessuno.
1: Nicoletti.
2: Perini, voglio anch'io. Allora, vorrei oggi, siccome è una cosa di molto serio,
0: una cosa nuova,
2: perché abbiamo poche puntate, noi abbiamo ancora 3 puntate dal vivo,
0: live,
2: poi abbiamo 2 puntate best of, e poi ci rivedremo a Filippi
1: con novità, magari
0: con novità
2: che già stiamo pensando. Ma io vorrei dire, io a volte vi ho fatto delle domande, a volte avete avuto qualche difficoltà a rispondere subito, magari domande personali, domande molto personali. Ecco. Ma io invece ho pensato di fare un'altra cosa, di farvi delle domande, sempre sullo stesso tema. La domanda è: qual è la prima cosa che fai dopo una certa cosa, Allora io ho pensato, per non mettervi troppo nei problemi per la risposta, di dare io stesso le risposte per voi.
0: Faccio
2: le domande e vi do le risposte.
0: Dichiara va bene
2: a Costantino, non lo so se andrà bene.
0: Fatecelo pensare effettivamente. Sento odore di fregatura, non so perché, ma le ho scritte stamattina.
2: Mi è venuta l'idea. Allora, prima faccio la domanda, poi: qual è la prima cosa che fai dopo un rapporto sessuale? Allora, silenzio, perché rispondo io per voi, ecco. Quindi, sentiamo. Dichiara.
0: Ne fa un altro,
2: Dichiara, vabbè. Si addormenta. Se no non riesco. Abbiamo i 2 secondi di comporto.
0: Di ritardo.
2: Dichiara, dopo un rapporto sessuale, dichiara, si addormenta beato. Costantino si asciuga le mani.
1: Questa è cattiva.
0: Arriva tardi.
2: Fate voi.
0: Io vado a dormire.
2: Ma ce ne sono ancora. No, ce ne ho 5 o 6. Qual è la prima cosa che fai dopo aver defecato? Senti come sono defecato. Allora, vediamo come può rispondere Dichiara. No? Si pulisce l'ano. Sembra giusto, no? Dichiara si pulisce l'ano.
1: Come regolare?
2: Dopo aver defecato. Anche Costantino si pulisce l'ano.
0: Come però?
2: Ma pensa, sarà così anche quello delle donne?
0: Questa arriva ancora più lenta. questa arriva molto più lunga.
2: Pensaci.
0: No, sarà il caldo.
2: Te lo tocchi, te lo lavi, sì, te lo palpi. Sì. Ma sarà così,
1: sì,
2: anche,
1: anche perché non lo può palpare. Cioè, questo è presumo.
0: Sottile, sottile.
1: Molto sottile, molto sottile.
2: Ma sottile, sottile, perché non ha mai visto uno. Allora
1: Io non lo so, invece io credo che li ha visti, ne ha visti, secondo
0: dipende.
1: Me.
0: Di quale sesso? Sicuramente.
1: No, ti parlo di.
2: Poi c'era la luce spenta, si mette. Allora dunque
0: può essere.
1: Lì può capitare.
2: Ancora una domandina. Qual è la prima cosa che fai dopo esserti addormentato? Allora, beh, insomma, dichiara, sogna una donna bellissima che gli fa le coccole.
1: Mamma mia, che spettacolo che sta. Vai.
2: Costantino sogna una donna bellissima che fa le coccole a dichiara.
1: Ah, allora, è una sorta di perversione.
0: Che immagine, che immagine.
1: È una forma un po' perversa, diciamo così.
0: Che immagine.
2: Ma si sa, cioè, tutto è bene, cosa.
0: Che immagine.
2: Ma poi, se ne può fare ancora un'altra.
1: Vai.
2: Qual è la prima cosa che fai dopo esserti tolto le mutande? Perché ci si tolgono a volte, no?
1: Sì,
2: capita. Anche quando uno se ne cambia, sì, se si toglie, no?
1: Mette in lavatrice. Allora,
2: dichiara, esulta. Costantino piange.
0: Questa era ovvia,
1: Questa è
0: abbastanza scontata.
2: Ovvia, insomma, ovvia. Vabbè. Ma c'è anche questa, dunque. Questa, qual è la prima cosa che fai appena alzato dal letto? Beh, insomma, dichiara, fa l'alzabandiera.
0: Ti svegli.
1: Di solito dovrebbe succedere, non sempre, penso.
2: Costantino rimescola il brodo.
1: Questa qua sono anche questa abbastanza scontata.
2: Questa. Vabbè, ragazzi, io ho fatto il militare, voi penso di no. Ecco, io sì.
1: A modo mio.
2: La mattina, quando ci buttavano giù dalle brande la mattina, c'era degli alzabandiera incredibili, ragazzi.
1: In tutti i sensi.
2: Mi tocca. Se poi andava all'alzabandiera quello vero, passava il sergente stronzo, ci dava delle botte sopra, pow, giù, buttalo giù. Vabbè, dunque.
1: Ah sì,
2: Sì. Ma facciamo questa per
0: sentiamo,
2: concludere.
0: Sentiamo,
2: perché,
0: sono curioso.
2: Se no, vero. Qui si parla d'amore, l'amore proprio del cuore.
1: Ah, dal cuore.
2: Qual è la prima cosa che fai dopo esserti innamorato?
0: Dichiara, sono curioso.
2: Dichiara, fa la dichiarazione d'amore.
0: Dichiara.
2: Costantino fa la dichiarazione dei redditi perché sei innamorato del suo commercialista.
1: Che è una donna, magari.
0: Può essere una donna.
1: Potrebbe essere una donna.
0: Dichiara.
2: Potrebbe essere una donna. Io ho detto il suo, però oggi come oggi abbiamo il presidente del consiglio, quindi no, potrebbe essere anche una donna.
1: Diciamo la
2: verità. Penso che, insomma, avete dato delle ottime risposte. Grazie, siete stati molto gentili.
1: Te la sei cantata e suonata,
0: come si suol dire in questi casi.
2: Ragazzi, però, insomma, pensavo che ci fosse più
0: dici, insomma, Gianni,
2: coinvolgimento.
1: No, ti dirò, io ho trovato. Guarda, tutte le risposte mi venivano da dentro, erano proprio spontanee. Siete tutto dentro, io sono stato soddisfatto, meglio di così poteva andare.
2: Chissà dove la novità. Meglio di così,
0: do la microfonata al capo, queste sere te lo dico.
1: No, io sai che noi abbiamo un rapporto diretto con il G di quelli stratosferici, in senso positivo. No?
0: A Max la gente davano il bromuro, dice, capito? Per l'alzabandiera, certo.
2: Esattamente, ma questo nei primi tempi,
0: sì.
2: Cioè, all'inizio ti danno il bromuro nel caffè e latte, no? E non, proprio non succede nulla, proprio un cencino.
0: Mentre Damiano, poi, Gianni Damiano dice, guarda che dichiara, e lei Chuck Norris dei rapporti. È il rapporto sessuale che si addormenta, lui no.
1: Ah, bella, questa è la Chuck
0: questa
1: Norris.
0: È bella, Daviano.
2: Purtroppo Chuck Norris ci ha lasciato.
0: Davvero. Sì. Davvero.
2: Recentemente ci ha lasciato.
1: Però, insomma, sulla tomba dovrei scrivere un pochino invece quella cosa che ha scritto Califano quando ha detto: non escludo il ritorno. Sulla lapide di Franco Califano potrebbe essere stata anche con Chuck Norris, sarebbe stata ideale.
2: Chuck Norris, cioè, quando c'era da dire uno forte, uno il ganso che vince sempre, Chuck Norris, questo un po' di tempo fa. Poi l'abbiamo perso e poi l'abbiamo perso del tutto.
0: Davvero, Chuck Norris,
1: vabbè, ci ha lasciato.
2: Sì.
0: Dove, perché vi siete rattristati in questa perché vi siete buttati così? Perché vi siete abbattuti?
2: Per la morte.
1: C'è di mezzo la morte.
0: Dai, su, tiriamoci su, riprendiamo, come si dice, vento in poppa, vento in poppa.
2: Bene, quando c'è la poppa, va sempre bene. Sì. Chi ci mette la prua?
0: Ah, bella domanda, bella domanda.
2: Ma la poppa perché sta dietro? Non ho capito.
1: Non ho mai capito questo gergo a livello
0: marinaresco. Non lo so.
1: Marinaresco.
0: Io anche il cugino che guardia costiera.
1: Scusate, una domanda: ma perché perché in una barca a vela ci bisogna usare un'altra lingua? Non ho capito.
0: Non lo so.
1: Perché il gergo marinaresco? Possono dirlo? Che invece di dire cazza la randa, tira la vela.
2: Cazzate la randa! Sì, cazza la randa!
0: Io mi sono entusiasmato però a vedere le pre-season lì della Coppa America, sai? Sardegna,
1: bello,
0: sono macchine, ora non sono barche a vela, sono a Formula 1,
1: computerizzato.
0: Ma poi volano sopra l'acqua, no? meraviglioso.
2: Sono esseri extraterrestri.
1: Tu ci sei mai stato a vela? Sei mai andato a vela?
2: Ma sì, io guarda, se vedo in mare mi allontano, vado dalla parte opposta.
1: Ecco, allora sei un montanaro, vai.
2: Bello vederlo, sì, mi piace la terra, i piedi sulla terra, sul duro, sul solido, sì, perché tutte le volte che ho volato, mamma mia. Niente, non mi piace avere sotto il moscio, cioè o l'acqua o l'aria.
0: Allora c'è Max da Quinto, ci dice: cosa fai dopo che hai fatto l'amore? Gli fanno la domanda e lui risponde: io fumo, io faccio la doccia e poi pago.
1: Ecco, questa è la terza opzione.
0: Grande Max, che è strepitoso Max.
2: Vabbè, mi sembra un po' esagerato, hai bisogno di pagare. Vabbè. In ogni caso, va bene, ragazzi, vi preannuncio per la seconda parte una cosa molto seria, che non ci sarà il sondaggio, ma sarà una cosa che coinvolgerà in un modo agghiacciante.
0: Vabbè, siamo curiosi, noi aspettiamo trepidanti.
2: Lasciaci
0: in attesa.
2: Ho avuto una visione, scusate, è entrata una persona nel mio studio, una persona meravigliosa, chi è? Chi sarà? Provate a dire chi sarà? uno bravissimo.
0: No, non ce n'è bravi qui, Gianni, non ci prendere in giro. Bravi. Non ce n'è uno bravo.
2: Lui sì. C'è Carini.
0: Cecca. Bravo. Che ci fa da te Ceccarini? Che ti dà le bombe di mercato?
2: È entrato in regia lì, questo è lo studio suo.
0: Cecca di scoprire.
2: Ceccarini. Sai che questo qui dove sono io? È lo studio suo, c'è TMV Radio.
0: Esatto. Sì. Fatti dire chi sarà il futuro allenatore della Fiorentina. Lui lo sa, chiedili chi è il nuovo allenatore della Fiorentina.
2: Non lo so, se chiudo
0: quando esce
2: glielo chiedo. Grandi. Intanto vi saluto, ragazzi.
0: Ciao Gianni, grazie.
2: Alla seconda parte.
0: Ti aspettiamo. Dove eravamo rimasti io e te, caro Alberto?
1: Lo sai che
0: la serie ci mi sta appassionando, vuoi il mio affetto?
1: Io credo che sia.
0: Però.
1: Io adesso questo fatto che mi sto seguendo appunto per la Rai queste partite, mi sto accorgendo che secondo me, ecco, ci sono delle cose dove si potrebbe andare a pescare la carenza.
0: Gente che di pallone ci capisce, ha detto ci sono ottimi tecnici in Serie C e anche dei buoni giocatori.
1: Sì, quindi uno può andare.
0: Report domenica ti chiarirà tante cose.
1: Sì,
0: il perché dell'estero, perché tanti giocatori stranieri, soprattutto in Serie A, dove gira ovviamente. ovviamente più soldi, ti chiarirà tante cose.
1: Sì, sì, ma io dico che non c'è questo interesse, no, nel far prendere giocatori dall'estero e quant'altro. Quello che dovrebbe
0: poi
1: fare,
0: poi c'hai giocatori più forti.
1: Quello che dovrebbe fare, ne discutevamo spesso, ho detto che sono stati a fare questo a Varfa in giro per cene, cose, eccetera, eccetera. Sarebbe quello di fare un po' che credo che ci sia nella pallavolo, nel senso che tu puoi una società, ecco, non puoi restringere il numero di stranieri che può prendere, può prendere quante ne vuoi, però puoi vedere
0: roster,
1: nel campo
0: obbligare un numero. Parlato, io dissi quattro italiani almeno obbligatori,
1: almeno quattro, però io direi anche sei. Però
0: sul discorso primavera, perché anche ci scriveva il bomber Viola, per l'amor di Dio, il vantaggio del training center è fondamentale, però non ci dimentichiamo che il progetto è solo due anni che abbiamo il Viola Park, cioè il parte da più lontano, questi sono tutti ragazzi, l'80 e il 70% dei ragazzi hanno entro lo scudetto ieri e oltre è quasi più di otto anni sono a Firenze, tolto qualche eccezione,
1: quindi di conseguenza
0: li ha ereditati, sono cresciuti chiaramente col Viola Park, hanno lavorato sicuramente meglio, però non è che un settore giovanile lo costruisce
1: non determina
0: anni,
1: non
0: ecco,
1: determina in maniera così positiva, certamente.
0: Poi a rispondere al bomber Viola ti devo far notare una cosa: le prime quattro del campionato sono tutte e quattro squadre, il Parma erano promosso dalla primavera 2, non hanno la squadra del 23, perché un 2006 che gioca ancora in primavera e c'è un cortocircuito, qualcosa
1: così, ci deve essere qualcosa che deve, bisogna cercare di
0: analizzate le vittorie, poi godiamo da tifosi. Io da addetto ai lavori ti devo anche dare spiegare alcuni concetti, alcuni aspetti,
1: non esaltiamoci più di tanto per una cosa, ma
0: si gode un trofeo, vincere non è mai facile, quando si vince con la maglia viola si gode. Poi se vuoi si entra nello specifico e ti spiego alcune peculiarità, insomma, di certi successi che sono fondamentali, importanti. Il torneo di Viareggio ormai è un decennio che non è più il torneo di Viareggio, otto anni.
1: No, ormai.
0: Cioè c'era squadre più dilettantistiche quest'anno.
1: Il prestigio l'ha perso.
0: C'era società dilettantistiche, c'era squadre che hanno rinunciato. E quindi diamo il giusto peso, godiamo dei trofei, perché da 47 anni, 43 anni c'è lo scudetto, altrettanti che non si vince il torneo di Viareggio. Benissimo, ti danno prestigio,
1: certo, perché le vittorie aiutano a credere in te stesso,
0: ti danno appeal sui giovani che devi portare poi a Firenze, certo, e sfruttare il centro sportivo mettendoci le persone giuste dentro per creare giocatori, certo, o che puoi vendere o che puoi utilizzare,
1: come si suol
0: squadra.
1: Dire si usa molto spesso dire nelle situazioni di alcune squadre, creare una sorta di laboratorio,
0: bravo,
1: una sorta di laboratorio, e lì il laboratorio
0: un metodo, un modus operandi di essere abbastanza simile dalla prima squadra almeno fino agli under 15,
1: certo,
0: under 16,
1: creare dei calciatori che siano individualmente bravi, che poi abbiano la testa anche per li prepari sia a livello fisico sia a livello tecnico che a livello mentale.
0: Bravo,
1: sono questo connubio di cose, perché poi
0: sì, ma funziona così. Poi è bello, ti ho detto, io ho goduto ieri sera, perché si gode sempre, però diamogli giusto peso specifico, capisci cosa ti voglio dire, perché poi voglio vedere di questi ragazzi il prossimo anno chi sarà in Serie B, chi sarà in Serie C.
1: L'obiettivo
0: è quello, ho visto i campioni d'Italia sparire,
1: tu devi,
0: devi
1: formare dei giocatori che vanno che alla fine, al di là delle vittorie, siano,
0: non ti dico,
1: a livello professionista,
0: Serie A,
1: no, a livello professionista,
0: campionato primavera e la prime squadre sono due sport diversi,
1: no,
0: perché il puro settore giovanile, lo chiamano apposta così, è totalmente diverso da quello che è il professionismo, perché c'è pressioni diverse e quant'altro, però si possono avvertire se ci sono dei profili di prospettiva,
1: dall'età di 16-17 anni cominci a vedere, anche prima forse con 15 anni cominci a vedere se il giocatore è già pronto.
0: Poi mi piace la politica dei toscani, quella sì, hanno preso un ragazzo dalla provincia di Pistoia, Coaudio giocava non mi ricordo dove, anche vicino a Pistoia,
1: lo spirito di appartenenza, una certa identità,
0: quello mi piace, era un desiderio di Rocco,
1: quello è una bella cosa,
0: era un progetto che Rocco è più lungo, ci vuole più tempo,
1: però
0: è anche individuale,
1: però alla fine
0: è divertente,
1: per
0: piacevole,
1: iniziare dei cicli devi crederci,
0: certo,
1: devi portarli avanti.
0: La Fiorentina è sempre stata nell'elite del calcio giovanile,
1: sì, no, la Fiorentina è sempre stata,
0: Atalanta e Torino, poi la Roma è arrivata, sono sempre l'Inter che insomma hanno sempre avuto dei successi, ma hanno sempre sfornato anche dei fior di giocatori che poi sono andati nel professionismo, anche se non hanno giocato nelle squadre in cui li hanno cresciuti, capisci? Però ne sono usciti tanti, De Rossi, Totti, su tutti, insomma, per parlare della Roma, compagnia cantante. Allora io direi ci prendiamo una piccola pausina perché cerco di capire se questo condizionatore funziona o meno.
1: Sì, perché come ci
0: Ma c'è anche la giacchetta?
1: C'aveva la giacchetta, sono rimasto così perché sono maniche corte.
0: Ma sta bene?
1: Ma sì, sto bene.
0: Ma te la senti da arrivare in fondo così?
1: Sì, adesso vediamo. Ma che c'è? Un problema al condizionatore?
0: Non so, sai, le luci, i fari, le luci della ribalta.
1: No, se no vado, c'ho il cambio perché siccome sono la borsa dietro.
0: Ti metti il costume?
1: Metto il costume
0: e le ciabatte.
1: E le
0: ciantelle.
1: Infradito, vai.
0: Pausina per noi, un minutino e torniamo. Ciao amici.
3: Scendere in campo accanto ai tuoi idoli se fai parte di Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: E sono Guglielmo Passeri, specializzato in consegne, specialmente a chi non ordina nulla. Ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, ma prima devo passare dall'auto officina Perini. Sa quella signa avviamento la 23C, ma i Perini li specializzano nella riparazione dei mezzi pesanti. I Perini ripara l'irreparabile!
3: New message. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala, guardala, guardala.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nubi sparse, alternate a schiarite, annuvolamenti più compatti al nord-ovest, specie sui rilievi con qualche rovescio. Temperature in aumento, massime tra 28 e 33 gradi. Al centro cielo sereno, poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Locali innocui, annuvolamenti in Appennino, temperature rialzo, massime tra 28 e 32 gradi. Al sud cielo sereno, poco nuvoloso sulle regioni peninsulari, locale instabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 32 gradi.

0: Guardala.
1: Oh, allora, si può sapere chi è sta nuova voce? Non mi dite mai niente, sono sempre l'ultimo a sapere le cose. Sui social è scoppiato il pandemonio e io non so che dire.
2: Oi, oi, Tommaso, ti assicuro che è uno di noi.
1: Andiamo, via, chi l'è? Lo zio di Orin, il cugino di Ione? Chi si piglia?
2: Si piglia, te lo fa sentire chi si piglia.
3: Salve a tutti, sono qui. In viola, giustamente, per annunciare che d'ora in poi, ogni mercoledì, dalle 10 alle 12, ci sarò io, in una trasmissione che si chiamerà Uno di noi, per parlare di Fiorentina, di Firenze e in generale, appunto, di noi. Quindi vi aspetto tanti e numerosi.
2: Emiliano Viviano entra a far parte della nostra grande famiglia di Radio Firenze Viola ogni mercoledì dalle 10 alle 12 in compagnia anche di Andrea Bruno Sabelli e del sottoscritto Pietro Lazzarini. Dentro a chi si compra inizia Uno di noi.
4: Se è vero che il calcio non è altro che un palcoscenico, ogni settimana potete viverlo su Radio Firenze Viola con Scanner. Tutti i mercoledì, dalle 19 alle 20,
5: in compagnia di Anna
6: e Giulio Dini.
4: Scanner, tutto ciò che sta dietro le quinte del pallone, solo su Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Dai Luca, andiamo, sono quasi le due, comincia palla al centro.
7: Giusto, parliamo di mercato.
1: Sì, avremo anche altre rubriche, approfondimenti.
7: Mercato!
1: Ma poi ci arriviamo, con calma.
7: Chi si compra? Flash!
1: Oi oi, va bene, parliamo di mercato.
7: Bravo!
1: Allora vi aspettiamo tutti i giorni dalle 14 alle 16 a palla al centro su Radio Firenze Viola con Tommaso Loreto
7: e Luca Calamai.
4: Pronti ad entrare a gamba tesa nei meandri del calcio? Tutti i mercoledì, dalle 20 alle 21, su Radio Firenze Viola, va in onda Colpi d'Ala.
8: Con me, Alberto Di Chiara.
4: Aneddoti, particolari, opinioni e incontri speciali. Ne vedremo e ne sentiremo delle belle. Colpi d'Ala, solo su Radio Firenze Viola,

possibile. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.

0: il messaggio del bomber viola è chiaramente Ganzamenti in viola tutti sì. venerdì dalle 19 alle 20 con il buon Alberto Di Chiara, con Tonellone Nazionale di là dal vetro, con il G. Mi dice: è vero Costantino, l'Atalanta ha cominciato a vincere a livello giovanile e poi ha fatto quei grandi risultati a livello di prima squadra, speriamo di fare altrettanto noi. Beh, la speranza quella è quella
1: da
0: ci
1: un
0: va,
1: po' che ci sta.
0: Manda, vabbè, però noi la speranza ci manda avanti,
1: certo,
0: poi
1: certo.
0: c'è il mitico Bodonet. Ma non è che dopo il G al posto del sondazzo si presenta il dottor Sudario?
1: Io non so chi
0: è. Ah, chissà, Bodonet. Bodonet è un grande.
1: Magari
0: è un cultore del G. È un cultore del G.
1: Il dottor Sudario.
0: Tanto contento che ha fatto il biflete, Bodonet, lo sai?
1: Che ha fatto?
0: Il biflete.
1: Ah,
0: interista.
1: È interista lui, ecco, non riuscivo a capire. Sì.
0: Di Chiara, guardami,
1: guardami.
0: Sei un po' distratto siamo oggi. Qui. Dove sei? Ci siamo?
1: No, stavo parlando al dottor,
0: che
1: stagio, dottor Sudario.
0: Ora ci chiamo a Filetto.
1: Dottor
0: io,
1: Sudario.
0: Io a Sudario.
1: Facciamo Zivago. Poi devo fare, guarda, facciamo così. Poi...
0: Senti, a Parigi vedo stanno soffrendo un pochino tutti i grandi campioni del tennis.
1: Porca miseria, adesso ritorniamo al fatto di
0: Troppo,
1: Sinner.
0: Troppo giocano, troppo.
1: Ma poi a mezzogiorno giocare in un orario incredibile.
0: Ma sai, c'è anche lì c'è le TV che comandano.
1: E poi lì è poi certo l'unica cosa che può far un pochino di così rabbia è il fatto che prova l'ultimo set che stava per chiudere anche quello.
0: Però hai visto, è rimasto in campo fino alla fine.
1: Sì, no,
0: diamo
1: è stato,
0: del merito a questo ragazzo.
1: Si può, come si fa a dire?
0: Un ragazzo da 40 milioni l'anno.
1: Non si può, sì, no, ma se ne merita tutti.
0: Tutti.
1: Visto
0: tutti.
1: Che c'è gente che guadagna soldi che non c'ha un minimo di.
0: A chi ti riferisci?
1: In generale, anche
0: pensavo
1: da
0: qualcuno dei presenti.
1: No, sì, anche guadagni 40 milioni euro l'anno, fai molto bene a farlo.
0: E io costo per venire qui venerdì sera,
1: tra una cosa
0: sai,
1: e l'altra, tra una cosa e l'altra,
0: l'autobus e la,
1: stavo
0: la
1: pensando
0: elettrica.
1: Al dottor Sudario io lo
0: sentiamo
1: io.
0: Ma non spoilerare no. Chissà cosa ci ha preparato il G per la seconda parte. Yes. Senti, che partite non ce n'è, fra un po' iniziano i mondiali, abbiamo detto l'11 giugno c'è la finale, però c'è la Champions ora, c'è la finale.
1: C'è la Champions sabato, mi
0: sabato,
1: sabato
0: il Cristal ha vinto la Conference.
1: Madonna, pensa come è messo, che torneo che
0: ora l'Atalanta lo farà,
1: l'Atalanta
0: vince 40.
1: No. Dovrebbe teoricamente questo fatto che c'è, e poi c'è Milan e Juventus in Europa League che potrebbe il resto speriamo d'accordo, qui ci si accontenta di superare qualche turno,
0: sì,
1: insomma,
0: sì,
1: in Coppa dei Campioni.
0: Ma non ti credo,
1: no, l'Inter vediamo.
0: Ma non ti credere.
1: Il Napoli con Allegri, che ne pensi?
0: Hai visto Acciubina? Io ero un po'. Allora, io ti dico la verità, Alberto, senza offenderti, non andare
1: io
0: voglio
1: non
0: andare
1: mi
0: sul
1: offendo.
0: Personale.
1: No,
0: cioè, voi dinosauri del calcio, un po' avete fatto il vostro.
1: Non
0: parlo di allenatori.
1: No, ma non voglio
0: dinosauri,
1: prendere altro, non mi occorre le difese.
0: Hanno raggiunto.
1: C'è, tanto c'è un campanello.
0: Eccoci, dici tu. No, si parlava di dinosauri, scusaci.
2: Stai cercando di insomma di prendere il mio posto, di fare il cattivo,
0: cattivo ironico.
2: I dinosauri si sono estinti, noi certo. Ci siamo noi, dico lui.
1: Posso fare una domanda invece? Chi è il dottor Sudario
0: G, che ci hanno scritto da
2: il
0: casa?
2: Il dottor Sudario è uno che nell'ambito del sondazzo telefonava alla gente dicendo: sono il dottor Sudario, devo avvolgerti tutto, io ti avvolgerò tutto. Questi si prendevano anche spavento.
0: Il
2: dottor Sudario, perché non dice il dottore, no? Lui faceva solo così, avvolgeva la gente, il suo Sudario, lui stesso, essendo lui stesso Sudario, con una voce da dottor Sudario. Come mai hai tirato?
0: C'era scritto
2: questo...
0: un amico da casa che pensava e sperava che sarebbe apparso tra le sorprese della seconda parte il dottor Sudario.
2: Allora,
0: perché sai, il caldo in
2: bombe,
0: l'afa è opprimente.
2: Devo spiegare.
0: Prego.
2: Magari ecco, con questa cosa un po' ci si raffredda, si raggela. Allora, spieghiamo. Allora, voi non siete giornalisti, vero? Voi due?
1: No,
2: voi due.
1: No. Io sono pubblicista. No.
0: Pubblicista sei? Yes, sì, no, io opinionista.
2: Sei giornalista?
1: Da decenni, sì. Da 2011.
0: Complimentissimo.
2: Io parlo. Giornalista pubblicista, pensa te. Non sono mai stato giornalista.
0: Io. No, io pubblicista anche.
2: Però ci sono tante persone che potrebbero anche essere giornalisti, perché insomma, non gli manca niente come intelletto, come insomma prontezza, e la notizia. Voglio dire, ma io non ho mai voluto fare giornalista, perché avrei anche potuto, certo, in epoca, insomma, ante dinosauri, cioè praticamente, però non, così non potevo più parlare male della categoria. Invece uno che non è giornalista e si occupa di insomma
1: parla più libero.
2: Alla gente, si occupa di comunicazione, e io sono più libero. Quante volte ho parlato male dei giornalisti? Non era la mia categoria, certo, quindi non andavo contro niente di Apple. Allora però ho detto, ma io avrei anche potuto, sì, certo, quando io, dopo aver fatto il direttore in quattro radio diverse, arrivai alla mia ultima, e quella insomma, dove sono stato 25 anni, cominciai a parlare, oltre dopo direttore, faccio io i programmi, e facevo quattro ore. In queste quattro ore, boia, ovviamente non c'era solamente da ridere, quattro ore tutto da solo, anche in regia, tutto da, tutto le manine mie,
0: certo, ottimizzavi i costi, sicuramente ottimizzavi
2: cassetta,
0: costi
2: per cassetta, certo, c'erano le cassette, cioè, quindi io iniziai nel 1983 a parlare alla gente, e scoprì che insomma che funzionava. Allora, cioè, io però ho potuto anche dare delle dimostrazioni che avrei potuto essere un giornalista. Tra le tante cose anche divertenti, c'era anche qualcosa di serio.
1: Ecco,
2: c'era un programma tra i tanti, sai, quattro ore ci mettevo, era un contenitore con tante cose. Questo programma era Impossibile. Questo è il titolo, Impossibile. E prendeva ogni puntata un argomento, magari piuttosto nascosto, piuttosto, cioè, ma com'è possibile? Sì, alla prima puntata io l'ho ritrovata in questi giorni, sì, proprio registrata. Ho detto, ma senti questo qui, con la voce tutta seria, molto seria, troppo seria. Insomma, parlavo di magia nera,
0: ecco,
2: e cioè
0: che argomento,
2: gente cattiva, che può gente cattiva che può fare del male all'altra gente, e anche con telefonate,
1: cose del genere.
2: Ma fino al punto estremo. Quindi, allora, siccome queste cose esistono ancora, questi maghi, queste persone, e c'è gente che ci crede, che ci va, e che magari poi chissà che qualche male riesce pure a farlo attraverso queste persone. Allora, io vorrei riproporre questa puntata di 43 anni, 43 anni fa,
0: 43
2: anni fa, in cui
0: io avevo 12 anni,
2: era nel 1983, ecco,
0: avevamo vinto i mondiali un anno prima,
1: sì, e io avevo esordito in Serie A due anni
2: e io poi ero già vecchio, ero già vecchio e ero già in ritardo su tutto, vabbè, però comunque ora mi riprendo con il col posticipo, col posticipo. Allora, dunque, ascoltiamo questa cosa che è fatta come tipo podcast ante litteram, diciamo,
0: e poi antesignano dei podcast,
2: è un servizio niente male, qualcuno si raggelerà, perché le persone che raggiungo al telefono sono persone che fanno, facevano e fanno ancora, magari altre persone, queste saranno tutti morti.
1: Però insomma, nell'ambito della magia,
0: Gianni, mettiamo il bollino
2: fino
0: rosso,
2: all'estremo.
0: Consigliamo l'ascolto a un pubblico adulto?
2: No, direi di consigliarlo a un pubblico adultero.
0: Adultero, vai, ci hai convinto. Sì. Ci hai convinto, allora. Se Tonelli è pronto.
2: Impossibile.
0: Vai.
2: Prego.

0: prendendo spunto da un ben noto slogan pubblicitario, potrei iniziare questa prima puntata di Impossibile così. Impossibile? No, niente è impossibile per i tanti maghi, sensitivi, medium, streghe e fattucchiere i cui conti in banca crescono di pari passo con la credulità della gente. Ma in realtà l'azione benefica o malefica di queste persone è efficace? Possono davvero mutare il corso di un'esistenza con amuleti, strani intrugli e antichi rituali? Ho semplicemente risposto ad alcuni annunci ponendo problemi molto comuni e registrando le risposte più o meno esplicite dei miei interlocutori. Mi sono così imbattuto in personaggi comprensivi o curiosi, onesti o addirittura demoniaci. La stessa persona mi ha risposto, per esempio, a 3 numeri diversi corrispondenti a un mago, una maga e un centro incontri per cuori solitari. Deve avere il suo da fare, quel signore. Io ho selezionato per questa puntata 3 telefonate. In quella che stiamo per ascoltare sono un tizio disperato perché la donna che ama e che brama non si accorge di lui. Riuscirà il nostro eroe ad attirarla tra le sue braccia?
1: Senta, io ho visto l'annuncio.
2: Sì.
1: Infallibile maga, eccetera.
2: Sì.
1: Senta, io avrei un problema. Non so. Il problema è questo, che io sono sposato, no?
2: Sì.
1: Ma c'è una donna che mi piace moltissimo.
2: Sì.
1: Però purtroppo questa donna o fa finta o non si accorge di me, o insomma praticamente come se le fossi indifferente. Io a parte mia moglie che non sa niente, non importa, vorrei sapere se è possibile fare qualcosa per avvicinare quest'altra donna.
2: Può fare, sì.
1: Ma sì, che cosa?
2: Eh?
1: Che cosa in particolare?
2: Ci sarebbe da fare un legamento.
1: Un legamento?
2: Sì.
1: Io scusi, no, non sono esperto, di che si tratta? Di che si tratta?
2: Sarebbe un legamento tra lei e questa donna, Pete. Fare un legamento d'amore.
1: Ma come si fa?
2: Ma quello lo devo fare io, Pete.
1: Sì, ho capito, ma è una cosa pericolosa.
2: No,
1: non so.
2: No, per amor di Dio.
1: È qualche filtro?
2: No, nulla, né filtro, cioè una fotografia di lei e una sua, no?
1: Sì.
2: Oppure la data di nascita di questa donna, Pete.
1: Ho capito.
2: E come si chiama?
1: E quindi lei poi fa tutto?
2: Sì, senza che lei se ne accorge, vedrà che lei se ne accorge e lei ci sta dietro a questa donna. Sì.
1: Ma come è possibile questo? Mi sembra un po'. Mi sembra un po' difficile che succeda.
2: Se lei crede che sia difficile, perché ha chiamato me a lui?
1: No, è perché sono disperato, guardi. Veramente non so più come fare, ecco.
2: Ho capito, lei ci tiene a questa donna?
1: Certo.

0: amici, avete sentito? Non ci sono problemi. Se siete pelati come Kojak, brutti come Frankenstein o pelosi come King Kong, basta fare un legamento e anche Ornella Muti si innamorerà perdutamente di voi. Beh, però, quasi quasi. Ma passiamo alla seconda telefonata. Qui le cose si fanno molto più serie. Mi sono posto ed ho posto a un mago il problema dell'eliminazione fisica di una persona. Si può uccidere qualcuno con la magia? Le prossime due telefonate ci trasporteranno in un film dell'orrore, di cui stiamo per assistere al primo tempo.
1: Senta, io vorrei sottoporle un caso e poi venire lì naturalmente per risolverlo.
2: Sì.
1: Senta, è lei personalmente?
2: Personalmente io.
1: Ho capito. Ho una persona che mi intralcia moltissimo nel lavoro, che mi fa dei dispetti e mi mette sempre i bastoni tra. Ora io questa persona sono arrivato al punto veramente di odiarla, no? E vorrei farle del male a questa, per farle qualche cosa, insomma. Cosa è possibile fare per rendere
2: qualche indumento di questa persona, qualche foto?
1: Ah, io in questo momento no, cercherei di procurarmelo. Potrei procurarmelo.
2: Sì, oppure ci tiro una foto da lontano.
1: Ah, una foto, eh? Senta, ma
2: una foto da lontano, pure che è ombrosa, non ha importanza.
1: Basta che sia lui, insomma, eh?
2: Basta che si tira una foto anche a 100, 200, 300 metri.
1: Ho capito.
2: Non ha importanza questo.
1: Ho capito.
2: Ecco.
1: È possibile fare del male a questa persona?
2: Guardi, questo io te lo dico di presenza poi, perché per telefono di queste cose non si discutono.
1: Ho capito.
2: Eccomi tu. Noi altri siamo sette, ma il rappresentante
1: sette.
2: Sono solo io quando mi presento.
1: Ho capito.
2: È come tutto.
1: Ho capito. Senta, allora io devo avere il tempo di trovare, cioè di fare questa fotografia e di trovare qualche indumento. E poi le ritelefono, d'accordo?
2: Telefoni che ci sarà, o mia moglie o la mia segretaria, insomma, qualcuno la trova al sicuro,
1: Ho capito, quindi comunque il risultato c'è.
2: Il risultato è al 100% assoluto.
1: Ho capito. Ma sono pratiche di magia nera?
2: Questa poi me la vedo io quando siamo di presenza.
0: Questo signore ha mantenuto una colpevole riservatezza, lasciando intendere benissimo quale avrebbe potuto essere l'esito della sua azione. Ma qualcun altro è stato molto più chiaro. E qui entriamo nell'incubo.
1: Io ho visto un annuncio, senta signora.
3: Sì?
1: È lei che ha messo questo annuncio?
3: Sì.
1: Telefono gratuitamente a medium guaritrice cartomante,
3: sì.
1: Risolve magia nera e bianca, è lei?
3: Sì.
1: Senta una cosa, io ci avrei una cosa, non so se lei me la può fare.
3: Mi dica.
1: C'è una persona che mi dà molta noia, insomma.
3: Sì.
1: Mi fa dispetti, mi ha fatto, io penso, non so se mi ha fatto il malocchio, non so, ma
3: sì.
1: Me ne fa di tutti i tipi.
3: Sì.
1: Io vorrei non solo fare in modo che questa persona smetta, ma io vorrei fare qualche cosa anch'io a questa persona. È possibile?
3: Sì, si può fare.
1: Si può fare?
3: Sì.
1: Cioè, ma qui appunto vedo magia nera e bianca.
3: Sì.
1: Questa sarebbe magia nera, immagino, no?
3: Sì.
1: Ma cosa si può fare in effetti per far smettere una persona, per renderla inoffensiva, insomma?
3: Di dove telefona?
1: Io da Firenze.
3: Comunque c'ha nominativi di queste persone?
1: Cioè nominativi, non so, potrei anche portare qualche oggetto di appartenenza a queste persone, non so se serve.
3: Ecco, se c'è qualche oggetto, qualche fotografia o si ricorda la data di nascita di queste persone.
1: Sì, questo posso arrivare a scoprirlo, senz'altro.
3: Ma questo è importante.
1: Ma insomma, io non vorrei però fare le cose contro la legge, voglio dire, che nocessero a queste persone, cioè renderle inoffensive, ma soprattutto rendergli quello che mi hanno fatto loro, ecco.
3: Vabbè, la fattura di ritorno.
1: La fattura di ritorno, magari non so, che gli prende una malattia o qualche cosa, magari si può fare.
3: Sì.
1: Ma sono cose che vengono a costare un po' queste.
3: Guardi, ora mi stai chiedendo un po' troppo.
1: No, così, tanto per rendermi conto.
3: A parte, guardi, in studio in questo momento c'ho delle persone, insomma, però se vuoi fissare un appuntamento mi porta tutto quello quanto che lei ha nelle mani?
1: Sì.
3: E allora poi gli dico quello che si può fare, quello che non si può fare e quanto è la spesa.
1: Ho capito, sento una piccola ultima informazione, ma insomma volendo si potrebbe anche far morire una persona.
3: Volendo sì. Sono omicidi bianchi, la gente chiedono tante cose, addirittura c'è quello che mi chiede che vuole essere ricco, nato povero però all'indomani vuole essere ricco.
1: Ma è possibile questo?
3: No.
1: Ma far morire una persona?
3: Ricco no.
1: Ma far morire una persona sì?
3: Di fare del male sì.
1: Fino alla morte addirittura.
3: Ma vedi, insomma, ora...
1: Sì, no, ha ragione, ora così si parla tanto per...
3: Non mi posso prolungare.
1: Ecco, io non voglio arrivare a questo, però...
3: No,
1: insomma,
3: non si pensa mai di parlare.
1: Però volendo sarebbe possibile, insomma.
3: Sì.

questa sentenza di morte è terribile, forse ancora di più perché pronunciata da una voce femminile, gentile e convincente al punto da indurci a formulare delle agghiaccianti domande. Quanti omicidi bianchi si consumano ogni giorno in Italia? E chi ti dice che la prossima vittima non sarai proprio tu?

0: arrivederci alla prossima puntata di Impossibile, firmato G.
1: Tu.
2: Lo sai che ho visto l'altra sera a Profondo Rosso?
1: No, sai che io volevo fare a lui il legamento. Posso fare un legamento?
2: Come Lampti dicono da casa, che era Lampti. Poi c'è la Sabria scritto. Ma aspetta, per questi casi vi consiglio l'esorciccio. Grande Sabri.
3: L'esorciccio. No. Ciao Sabri! Un servizio, no?
2: Le musiche erano belle, a me piacevano le musiche.
1: Sotto, no? Un pochino.
2: Bella, la selezione musicale mi è piaciuta molto. Siamo arrivati purtroppo a conclusione anche di questo venerdì sera, perché ci abbiamo poi la sigla, la musica, la Callina.
1: Basta che inquietante, però.
2: No, infatti, guarda, era più una puntata da Halloween questa. Era più una puntata.
3: Non la faccio più. La prossima volta porterò una telefonata del sondazzo con l'uomo che si è incazzato più di tutti al mondo.
2: Questa è una rivelazione.
3: Ma una cosa monumentale. La prossima volta. Prossimo venerdì.
2: Damiano, non te la pensi.
1: Venerdì.
2: Costantino, col bellissimo cappellino dello Scandicci,
1: l'abbiamo abbinato, eccolo qui,
2: grande Rondinella che ha festeggiato 80 anni l'altra sera, evento meraviglioso, grande Fiorentina Primavera. Noi non possiamo che augurarvi, per chi lo fa, il ponte,
1: certo.
2: Radio Firenze Viola vi accompagnerà anche in questa giornata di festa, e con noi ci rivedremo chissà.
1: Ah, ci rivedremo sicuramente.
2: Chissà, ci rivedremo.
1: Ci rivedremo sicuramente, siamo qui nell'etere.
2: Un bacio a tutti, ciao amici, ciao.

0: Dai 23 c'è ogni orta e camperella esce fuori come nuovo. Perini, lei non prusurtra delle riparazioni. Allora!
1: Radio Firenze Viola.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
2: A Masara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che secondo i primi accertamenti non avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
3: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz, nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
2: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata, dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
3: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
2: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19ª tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Visma Lease Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria dalle Leghe. Completano il podio virtuale Derek Guy e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Hai una squadra del cuore. Ora non ti resta che scegliere la tua radio del cuore. È Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
4: La trasmissione Brivido Viola è offerta da Lai Corriere Espresso, via della Pesa 15, Santa Croce sull'Arno. Visita il sito corrierelai.it.
1: La storia della Fiorentina raccontata da chi da decenni la segue passo dopo passo. Brivido Viola, la trasmissione a cura del Brivido Sportivo.
5: 06, buonasera da Lorenzo Matteucci, questo è il Brivido Viola di venerdì 29 maggio 2026, nei giorni caldi e non solo per l'AFA, in arrivo di Fabio Grosso sulla panchina viola. In tanti si fanno domande, ci continuiamo a domandare sui nomi, a fare domande sui nomi che comporranno la rosa della Fiorentina della prossima stagione. Rivoluzione totale o magari uno zoccolo duro, più o meno duro, da quale ripartire e ricostruire una rosa all'altezza. C'è la questione delle fasce, degli esterni d'attacco, perché insomma qualora dovesse arrivare essere confermato Grosso, ci vogliono degli attaccanti esterni, visto anche che vedremo se saranno riscattati o meno Harrison e Solomon, anche se tutto sembra andare in direzione opposta. Ricordiamo che insomma gli argomenti sul piatto, sul mercato, prima di tutto sono tanti. Parateci al lavoro, di questo e molto altro parleremo con Tommaso Borghini.
6: Ciao Lorenzo, buon venerdì sera a tutti.
5: Ricordiamo i numeri per scriverci: 348 75

0: 333. Buon lavoro a Marco Tonelli di là dal vetro. Allora, ricordo subito, perché visto che la settimana scorsa non eravamo in diretta perché la Fiorentina giocava all'ultima partita di campionato contro l'Atalanta.
1: Sono già due settimane che mancavamo. Saremmo mancati ai nostri fedeli ascoltatori. Fatecelo sapere, no?
0: Fatecelo sapere se vi siamo mancati. Però in queste due settimane, come vi abbiamo ricordato lungo tutta l'arco di questa stagione e continueremo a farlo, sul shop del sito Il Brivido Sportivo sono presenti, o comunque si possono prenotare, i cofanetti e i capitoli di Viola 100 con l'ultimo arrivato, che è anche il nono capitolo, giusto Tommaso?
1: Appena sfornato, fragrante, ancora uscito proprio adesso, perché mentre noi non eravamo in diretta però continuavamo a lavorare.
0: Succede anche questo
1: insieme al museo Viola. Abbiamo realizzato il nono capitolo di Viola 100, la storia della squadra di Firenze, la collana del Brivido Sportivo dedicata al centenario della Fiorentina, che sarà quindi il decimo capitolo a questo punto, realizzato proprio a ridosso del centenario. Però nel frattempo lo potete sfogliare sul brividosportivo.it per capire di che cosa si tratta. È già online anche il nono capitolo, e in più potete soprattutto andare sullo shop, cioè il banner che c'è sopra, cliccarci sopra e prenotare il cofanetto dove poi saranno raccolti tutti e 10 i capitoli del centenario Viola. Ecco la cover per chi ci sta seguendo sul 92.
0: Mica male, questi tre.
1: Diciamo che un trio abbastanza attenti a quei tre, potremmo dire.
0: Farebbe il suo,
1: Per chi non lo può vedere, chi non è collegato sul 92 del digitale terrestre in modalità visual, si può, glielo spieghiamo noi, la copertina c'è Adrian Mutu, Luca Toni e Pepito Rossi. Infatti il decennio è quello lì, cioè 2006-2016, un decennio nel quale, pensate, abbiamo avuto questi attaccanti qua e non solo. Infatti il titolo è le notti europee dopo la tempesta, perché ci fu abbiamo avuto di tutte, come sempre nella storia della Fiorentina, non ci siamo mai fatti mancare niente, ma in questo decennio in particolare, pensate, Calciopoli, il meno 19, poi tramutato in meno 15, non solo non la salvezza, ma da meno 15 si arrivò addirittura in Europa League. Senza il meno 15 saremmo stati in Champions, terzo posto tranquillo. Luca Toni, Adrian Mutu, poi successivamente ci sarà anche Alberto Gilardino, a proposito, quindi c'è stato anche un altro grande attaccante che non è presente in copertina, ma ne parliamo all'interno ovviamente. E poi insomma tutte le vicende che ci hanno caratterizzato fino alla vittoria storica 4-2 contro la Juventus del 2013, con la tripletta di Pepito, Mario Gomez, la grande illusione, eccetera eccetera. Si conclude questo capitolo con l'altra grande illusione, quella di Paolo Sousa e della sua Fiorentina, che arrivò a essere in testa alla classifica per la prima volta nell'era della Valle. Quindi fu il portoghese a portare la Fiorentina in testa, e in mezzo la grande vicenda anche di Montella, i tre quarti posti, eccetera eccetera. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, tanto per non farsi mancare niente. Quindi andate sullo shop, prenotatelo, e ad agosto avrete anche questo capitolo insieme agli altri 10. Adesso ce ne manca soltanto uno, che sarà scritto però con anche le novità di questa Fiorentina, perché noi vogliamo novità. Quindi, cioè, stiamo aspettando le novità di Paratici qui,
0: Allora guarda,
1: tra l'altro ho visto il grande Nick Ceccarini che si aggira per gli studi, e dopo sarà in diretta anche lui, e insomma anche ora poi nell'intervallo gli chiediamo che novità ci sono sul mercato, perché qui c'è un'attesa fremente anche per l'allenatore, ma a questo punto il nome mi sembra abbastanza scontato.
0: Allora, visto che mi hai fatto l'assist giustamente sul futuro, comunque su quello che avverrà, di tutto quello che avevo in mente, la domanda me la lancia la copertina di Firenze Viola, in cui parla di, il titolo è Leadership Cercasi, Gosens e De Gea non bastano, Paratici a caccia di esperienza sul mercato, in relazione al fatto anche del nome uscito per la difesa, che sarebbe quello di Francesco Acerbi. Al di là di Acerbi,
1: sì,
0: io vado sulla questione leadership. Cioè, è un tasto importante, è delle caratteristiche che Paratici deve trovare assolutamente per i calciatori che porterà alla Fiorentina. La Fiorentina quest'anno era carente di leadership, nonostante magari insomma i giocatori,
1: qualcheduno c'era,
0: al di là di quello che ha dimostrato sul campo. E quello
1: se pensiamo a De Gea, pensiamo a Gosens, no? Insomma, viene automatico di pensare a giocatori di leadership, di grande esperienza anche internazionale. Però non è bastata evidentemente, perché altrimenti la Fiorentina non si sarebbe liquefatta come è successo nelle prime diciamo 15 partite di campionato, nelle quali non è arrivata nemmeno una vittoria. E quindi è chiaro che qualcosa anche da sotto questo profilo vada fatto, soprattutto se poi bisogna capire se rimarranno questi leader attuali, cioè rimarrà De Gea, non lo so, faccio un punto interrogativo. Lui ha espresso la sua, credo, preferenza per rimanere, ma vedremo che cosa ci riserverà il mercato. Lo stessa cosa dicasi per Gosens, anche se l'infortunio di Parisi ovviamente diciamo consiglia prudenza, no? Perché lì sulla fascia sinistra è rimasto solo lui sostanzialmente.
0: Sì.
1: E quindi vedremo, però qualche elemento di personalità io me l'aspetto, però mi aspetto anche tanti giovani e di belle prospettive. Abbiamo bisogno anche di questo, giovani tecnici e di belle speranze. Diceva grazie a... però non è semplice, lo so, me ne rendo conto, ma io non sono Paratici. Paratici è esperto, è uno dei massimi dirigenti operativi sul mercato internazionale, quindi a lui e al suo staff spetterà quello di portare a Firenze un po' di freschezza oltre che di leadership.
0: E allora, visto che giustamente hai parlato di gioventù o comunque di giovani, facciamo ancora i complimenti da parte del Brivido Sportivo ai ragazzi della Primavera, che insomma ieri sono diventati campioni d'Italia.
1: Il Brivido Sportivo nel 1983 fece una bella prima pagina dedicata allo scudetto della Primavera, campione d'Italia l'ultima volta, pensate, 43 anni fa, e quindi siamo contenti oggi di celebrare questi ragazzi, al di là di quello che è e che sarà, diciamo, il valore che si vuole dare a questo titolo. È storico, perché già il fatto che manchi da 43 anni lo dice la parola stessa. Tra l'altro molti giocatori di allora, ne abbiamo parlato a lungo, insomma Carobbi, Stefano Carobbi in particolare, ma ce ne sono stati Marco Landucci, che poi ha avuto diciamo un percorso un po' diverso, ma insomma ha debuttato nella Fiorentina,
0: sì.
1: Mario Bortolazzi, Luca Cecconi, poi ce ne sono altri che hanno avuto carriera in altre squadre come Cristiani eccetera. Insomma, ne abbiamo parlato a lungo, sono rimasti per 43 anni loro gli ultimi a aver vinto, e credo che siano contenti anche loro a questo punto di cedere lo scettro a questi ragazzi, molti dei quali sono toscani, se non addirittura fiorentini, e secondo me questo è un altro aspetto da sottolineare. Vedremo. Io non lo so se ci sono giocatori, ne ho visti alcuni, abbiamo visto Balbo, abbiamo visto Quadio, abbiamo visto in parte Braschi, ne vorremmo vedere degli altri, non so se avranno la forza, la capacità di riuscire a fare una grande carriera, però è stato bello vederli ieri festeggiare. Tra l'altro sembrava di essere allo Stadio Franchi, c'era una parte della curva Fiesole che, insomma, perché anche per chi l'ha seguita non solo dal vivo ma anche in TV, si sentiva bene, insomma, un tifo così per le squadre Primavera.
0: Difficile.
1: E poi forse detto così, fuori dai denti, io sinceramente, fossi stato il Parma, mi sarei arrabbiato molto per il primo calcio, per il calcio di rigore assegnato alla Fiorentina perché era un po' discutibile. Probabilmente anche l'ambiente ha un po' influito, quindi l'abbiamo vinta per merito assolutamente, perché se lo meritavano, era la terza finale che facevano questi ragazzi e poi avevano fatto il campionato alla grande, però anche l'ambiente ha aiutato molto nella battaglia, l'ha vinta Firenze, come ha detto Braschi, giustamente ho letto oggi.
0: Allora, ti leggo subito un paio di messaggi che sono arrivati al 348-7513-933. Bomber Viola, sembra che Grosso la prima cosa che abbia chiesto a Paratici sia di annoverare nell'organico per la prossima stagione Sottil, avendo visto la splendida stagione che ha disputato a Lecce, ovviamente con una risata. Sì. Su Sottil ora
1: lo riavremo alla base,
0: sì. Allora, prima altre aspettative,
1: certo,
0: sì.
1: lo abbiamo visto però già, diciamo, confessare il suo tifo per il Milan quando andò in prestito, sì, al Milan, poi è rientrato alla base, e l'abbiamo visto poi, insomma, andare via a un certo non grandissima, non mi è piaciuto, insomma, come se n'è andato, e andare a Lecce con spirito di rivalsa, ed ora ritornerà. Insomma, mi sembra che sto ragazzo, ormai uomo, perché non è più ragazzo, insomma, lo era qualche anno fa, sta un po' gettando via le sue occasioni, anche per dei problemi fisici, per la verità, che ha avuto anche quest'anno. Però, insomma, da lui ci si aspettava senz'altro molto di più, perché ha un motore sotto veramente, cioè è stato dotato da madre natura, e quindi forse non è riuscito però a sfruttare al meglio quella che sono appunto le doti tecniche e fisiche che gli sono state date.
0: Stefano 69, applaudo ai dirigenti e alle giovanili che nell'era commisso hanno vinto 9 trofei in 7 anni. Peccato che i dirigenti dei grandi ci hanno lasciato a bocca asciutta e con tanti giocatori invendibili, a meno di minus valenza.
1: Questo è vero, non c'è dubbio, c'è una differenza enorme fra quella che è stata a livello, senz'altro a livello di trofei, ma anche a livello di rendimento, eccetera, tra la gestione del settore giovanile e la gestione della prima squadra. C'è da dire anche però che il settore giovanile deve avere come finalità principale quella di produrre talenti e giocatori pronti per la prima squadra, e quindi i trofei contano e ne siamo contenti, l'abbiamo festeggiata. Io ieri ero contento solo di pronunciare la parola Fiorentina campione d'Italia, primavera, e però, perché non l'avevo mai pronunciata, sì, forse mi ricordo degli allievi e dei giovanissimi, però insomma, sì, questo è un po' qualcosa di più. Però allo stesso tempo voglio anche che ci siano talenti, ci sono stati in passato, spero che ne esca qualcuno anche da questa nidiata per la prima squadra, perché il vero obiettivo è quello, no, del settore giovanile.
0: Sì, fondamentalmente sì, anche perché lo abbiamo visto, lo abbiamo detto, lo raccontiamo sempre, che giocare in primavera e giocare in Serie A, ma anche in Serie B, è tutto un altro mondo. È tutto un altro mondo, sì. E c'è veramente, come quanti talenti abbiamo visto anche in questi anni, ma comunque anche negli anni passati, fare bene in primavera e poi per un motivo o per un altro si sono persi, o magari non sono neanche riusciti a giocare nel calcio professionistico, esatto, perché poi la vita ti presenta mille imprevisti, mille problemi, e non sempre va tutto liscio. Riguardo alla copertina, Stefano Taxi, alla copertina del nono, sì, del nono capitolo, sì, dice, sì, io ho adorato il fenomeno tra virgolette, però credo che fra i tre l'unico vero fuoriclasse sia stato Pepito. Perché non fate un sondaggio? Sarebbe curioso sapere
1: quale è stato, cioè un Pepito, cioè chi scusate, chi si preferisce rispetto, beh, a Mutu,
0: sì, o comunque chi considerate fuori classe,
1: chi si può considerare fuori classe. Si potrebbe anche fare il fuori classe del decennio, no, un bel sondaggio.
0: Infatti, sì.
1: Ma a me Mutu mi faceva impazzire, ti dico la verità, cioè Pepito l'ho adorato, però purtroppo è come un fuoco fortissimo che è durato troppo poco. Mutu è durato qualcosina di più, perché è durato 4 anni, diciamo, ad alto livello nella Fiorentina, perché poi l'ultimo anno c'è stato il problema, sì, da quando ha avuto il problema del doping, chiamiamolo così, insomma, della positività al doping, e poi dopo non è più stato lui, no, secondo me. Però in quegli anni lì è stato fenomeno anche lui,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: secondo me io ce li metto tutti e due sullo stesso piano, ti dirò. Però sì, Mutu, no, però aspetta, ti aggiungo che però siccome Mutu me lo sono goduto di più, ci ho avuto veramente, cioè Pepito, il cuore è di Pepito, ma la testa mi dice Mutu, quindi io dico che per me Mutu in questo lo preferisco storicamente a quello che ci ha dato Pepito, anche se è stato un rapporto di entrambi rapporti intensi, fortissimi.
0: Vedi, Damiano dice: io voto Lucone addirittura, Vecchietto. Vedi? Col vizio del gol.
1: Sì, Vecchietto ora, cioè ora nella seconda esperienza alla Fiorentina, quando arrivò, però in effetti non ha torto, perché lui arrivò alla Fiorentina, aveva già 28 anni, e la piena maturazione l'ha raggiunta proprio alla Fiorentina, quindi da 28 in su. Quindi questo vuol dire che a volte gli attaccanti in particolare
0: Si dice che solitamente gli attaccanti maturano, comunque arrivano al massimo, o comunque maturano a livello proprio calcistico più tardi rispetto ad altri calciatori,
1: cioè,
0: in altri ruoli.
1: A 24 anni mi sembra Toni giocasse nel Brescia. Perché poi ha fatto Brescia, Palermo e Fiorentina. Quindi, per dire, no? Cioè, invece, successivamente ha avuto una carriera dai 28 fino ai 33, ma poi anche, ha vinto anche il titolo di capocannoniere, mi sembra, dopo la Fiorentina, la seconda esperienza.
0: A Verona
1: vinse.
0: Allora,
1: poi devo leggere anche una cosa importante.
0: Certo, guarda, però, visto che abbiamo toccato
1: intanto
0: all'inizio,
1: mi preparo.
0: Esatto, con il tasto della leadership con il nome di Acerbi, dice sempre Stefano Taxi: io credo che, avendo solo il campionato, anche un vecchietto come Acerbi potrebbe dire la sua. Io lo prenderei.
1: Quanti anni ha Acerbi adesso? Comincia a averne abbastanza. Ora non lo... cioè, allora, un anno di contratto, secondo me lo si può anche fare, nel senso, la Fiorentina, ecco,
0: 38,
1: vedi, cominciano a essere tantini, infatti mi sembrava fossero un po' tanti, diciamo, ecco, bisogna capire come sta, perché insomma non vorrei correre il rischio di fare un Dzeko 2 la vendetta su un altro
0: nome che anche nella copertina viene toccato,
1: però perché... quello che ha detto Stefano, sì, diciamo, ha un fondo di ragione, secondo me, perché Dzeko era già emigrato, diciamo, in Turchia da un paio d'anni, no?
0: Sì.
1: E invece Acerbi l'anno scorso giocava,
0: sì, però poi ricordiamoci anche quello che dicevamo tutti: arriva dalla Turchia, sì, ma dove ha fatto un tot di gol,
1: sì,
0: dove,
1: questo è vero, però
0: turco.
1: Acerbi invece ha giocato nel campionato italiano, quindi insomma forse è un pochino più non so, ancora più dentro, no? E quindi un anno un difensore lo puoi anche far fare, certo non puoi pensare che sia il titolarissimo e ti faccia tutta la stagione, perché poi ha avuto anche dei guai fisici quest'anno.
0: Allora, mentre tu ti prepari con il quizzone, immagino,
1: sì,
0: però Mutu nei vari Real Madrid, Bayern Monaco e Barcellona non avrebbe giocato titolare. Pepito Rossi, ovviamente sano, avrebbe giocato titolare nel Brasile di Pelé, per questo preferisco Rossi. Allora, non so se avrebbe giocato titolare nel Brasile di Pelé, però anch'io ovviamente voto Rossi.
1: Te voti Rossi, vedi, ognuno c'ha le sue.
0: Fuori classe.
1: Allora,
0: sei pronto?
1: Sono prontissimo.
0: Vai.
1: Allora, intanto ricordiamo che si tratta del Brivido Quiz del 29 maggio 2026, quindi la giornata di oggi, e che ciò che sto per leggere è frutto della mente, che io definisco scherzosamente diabolica, ma mica tanto, di Stefano Borgi, amico collega nonché rappresentante del Museo Viola. Eccoci al quizzone. Prendendo spunto dalla recente scomparsa di Marcello Mammoli, grande tifoso viola, recordman di trasferte, oltre che presidente e fondatore del Viola Club da Verrazzano, a proposito di tifosi storici viola, vi chiediamo: domanda 1, in quale anno nacque il centro di coordinamento Viola Club? 2, chi fu il primo presidente del centro di coordinamento Viola Club? 3, quale fu il primo Viola Club che fece parte dell'associazione Centro di Coordinamento Viola Club, cioè della CCVC? Quindi, insomma, le ripeto, perché insomma sono tre le domande, tre punti in palio. Stiamo parlando di tifoseria, tra l'altro tra poco ascolteremo anche un qualcosa inerente alla tifoseria, quindi oggi è una puntata dedicata soprattutto ai tifosi. In quale anno nacque il Centro di Coordinamento Viola Club? Questa è la prima domanda. Chi fu il primo presidente del centro di coordinamento Viola Club? 3. Quale fu il primo Viola Club che fece parte della CCVC, cioè del centro di coordinamento?
0: Insomma,
1: e via. No.
0: Hai visto, noi si spazia con il quizzone dal calcio, dai giocatori.
1: Sai,
0: da quelle...
1: ora siamo in periodo che il calcio è giocato, ci sarebbe stato un mondiale, ma mi pare che l'Italia...
0: Sì, no, l'Italia ha scelto di non...
1: Però chi lo sa, il ripescaggio, no, le sei... mamma mia, no. Lasciamo stare, vai. E
0: tu,
1: quindi...
0: ma tu saresti contento?
1: Io no, del ripescaggio non sarei contento.
0: Comunque,
1: anche se
0: non ti dico contento, ti dico mi turo il naso e mi prendo e vado comunque al mondiale.
1: Ma io non mi piacerebbe molto neanche la figura che uno farebbe. Però ricordo che tanto tempo fa una squadra ripescata come la Danimarca vinse addirittura il campionato europeo. Però insomma erano tempi diversi, e soprattutto quella Danimarca aveva giocatori diversi rispetto a quelli dell'Italia di oggi, perché c'erano dei signori giocatori. Alcuni, uno l'abbiamo anche visto a Firenze, anche se poi non ha fatto benissimo, ma in un certo momento ci ha entusiasmato, ovvero Brian Laudrup, il fratello di Mikael Laudrup, giocavano tutti e due in quella Danimarca.
0: Eh sì. Allora, siamo arrivati, ci stiamo avvicinando alla pubblicità, però adesso è arrivato il momento di ascoltarci la prima parte di un'intervista realizzata, come giustamente anticipavi te, a un personaggio, comunque un rappresentante del tifo, il presidente dell'ATF Fefè De Sinopoli, che insomma ci parla anche, tra le altre cose, della festa della Curva Fiesole che avverrà proprio tra qualche giorno.
1: Esattamente, quindi insomma appuntamento importantissimo per la tifoseria viola. Quest'anno addirittura saranno due le giornate dedicate, ma lo sentiremo dalla voce di De Sinopoli, presidente dell'ATF, Associazione Tifosi Fiorentini, per chi non lo sapesse, due le giornate dedicate alla festa che si svolgerà allo stadio, sì, ovviamente, quindi lo ascolteremo da lui. Intanto una prima parte, poi ci sarà una seconda parte interessante sul piano storico. Naturalmente l'intervista è realizzata dalla nostra Lucia Petraroli.
0: E allora andiamoci ad ascoltare.
2: E allora una buona serata a Federico De Sinopoli, presente qui con noi alla trasmissione del Brivido Sportivo. Innanzitutto grazie per essere qui con noi, Federico.
3: Grazie a voi dell'invito, una buona serata a tutti.
2: Il 5-6 giugno si svolgerà la festa della Curva Fiesole, no? Data da segnarsi ovviamente sul calendario, un momento di aggregazione importante, no, Federico, del popolo viola, ancora più importante come sappiamo nell'anno del centenario. Ecco, cosa ci puoi anticipare innanzitutto?
3: Beh, intanto è diventato ormai un appuntamento fisso, ormai sono più di 10 edizioni e di solito la veniva organizzata in una sola giornata. Quest'anno, proprio perché c'è il centenario comunque sia da festeggiare, da evidenziare, è stato deciso di farlo in due giorni, quindi un venerdì e un sabato. Questo permetterà chiaramente di raccontarsi un pochino di più come tifosi e legando il tutto a quello che è poi questa storia della Fiorentina, questi 100 anni.
2: Ecco, a proposito proprio di centenario, quali sono i grandi personaggi del tifo organizzato viola che vorresti, no, fossero ricordati?
3: Beh, io penso che mi verrebbe voglia di dire tutti, perché comunque qualunque tifoso in questi 100 anni ha comunque sicuramente cercato di dare una mano alla squadra, alla Fiorentina, affinché raggiungesse certi traguardi. È chiaro però che da un punto di vista di tifo organizzato si va a rincorrere un po' sempre i soliti nomi, e poi non sono pochi, sono tanti, perché ci sono da quelli che erano considerati, diciamo, più moderati. Parlo di personaggi, possono essere come Rigoletto Fantappié, mi viene in mente Aldo Polidori, Mario Pantechi, però poi ci sono quelli della curva e ce ne sono tanti, perché sono tanti e ahimè molti sono dipartiti prima del tempo, quindi toccherebbe ricordare nuovamente tutti i ragazzi degli Ultras, dal Pompa, Pietro Futuro, il Pampa, ce ne sono veramente tanti, Tucano, Walter Tanturli, ripeto, il rischio è di lasciarne qualcuno indietro e non sarebbe corretto. Tutti hanno dato un qualcosa affinché il tifo organizzato, la curva, si comportasse per come è poi il compito di una curva, sostenere indipendentemente da quello che può essere il risultato sempre la squadra, dare una mano, cercare anche di essere pungolo a quello che può essere certe volte il momento non felice, e fare in modo che questa grande storia del tifo organizzato e della curva poi si possa tramandare di generazione di tifoso in generazione, come poi è esattamente quello che è venuto e sta avvenendo e che verrà probabilmente fuori nel corso dei prossimi anni.

0: Viola. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
1: Antico Forno Bacci a Campi Bisenzio vi aspetta per farvi assaggiare le proprie specialità. Pane, pizza, schiacciate e pasticceria. Venite a trovarci in via Rucellai 40. Antico Forno Bacci, tifosi viola da sempre!
2: Cenati, tecnologia avanzata per il tuo cantiere. Sistemi di controllo 2D e 3D, attrezzatura laser e piattaforme GPS per ottimizzare la produttività e raggiungere risultati di alta qualità. Con la nostra assistenza professionale e prezzi vantaggiosi potrai rivoluzionare il tuo workflow. Ci trovate a Campi Bisenzio in via Barberinese 127. Serviamo tutta la Toscana e su richiesta nel resto del territorio italiano. Cenati, rivoluziona il tuo cantiere.
3: Ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado.
4: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook.
5: A soli 150 metri dall'uscita del casello autostradale di Calenzano trovate No Limit Night Club. Ambiente elegante e raffinato, locale climatizzato, selezionata clientela e 40 bellissime ragazze che allieteranno le vostre serate. Al No Limit troverete anche piano bar e DJ set. Siamo aperti da lunedì alla domenica dalle ore 22 alle 5 del mattino. Ci trovate a Calenzano in via Vittorio Emanuele 10.
6: Benvenuti al ristorante Mezzo e Mezzo a Sesto Fiorentino. Qui le ricette di mare e di terra vi faranno leccare i baffi. Tommaso e Matteo vi aspettano con prodotti di prima qualità e un'esperienza gastronomica indimenticabile. Non perdete l'occasione di assaporare piatti unici, pensati per sorprendere il vostro palato. Venite a trovarci, perché una volta sarà troppo poco. Mezzo e Mezzo, dove il gusto non ha confini. Ci trovate in via di Calenzano 56 a Sesto Fiorentino. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
7: Autopool, acquista e voltura con pagamento immediato la vostra auto usata. Visiona il nostro sito www.autopool.it per maggiori informazioni e per visionare le nostre vetture in vendita. Ci trovate a Prato, in via Firenze 324, località La Querce.
8: Toro Rosso, la braceria contemporanea a Campi Bisenzio. Nuova gestione, nuovi sapori, carni toscane, italiane e dal mondo, con frollature dai 30 ai 60 giorni, antipasti, primi, carni bianche e grigliate per tutti i gusti. In più, una selezione di ottimi vini toscani. Ci trovi in via Pasolini 30 a Campi Bisenzio. E per i tifosi viola, c'è un gradito omaggio. Per info e prenotazioni 055 28 89 91. Venite da Toro Rosso Braceria e siamo certi che ritornerete.
9: Ofisa dal 1955 vi accompagna con professionalità e riservatezza nell'ultimo saluto ai vostri cari. Ci trovate a Firenze presso la sede storica in viale Milton 89 e presso le agenzie sul territorio comunale. Cappelle del Commiato in viale Milton 91 e via delle Panche 56 Firenze. Per informazioni 055 48 98 02.
0: New message. Radio Firenze Viola. Leggila. Ascoltala. Guardala. Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola.
10: Radio Firenze Viola.
11: Torniamo in diretta a questo brivido viola di venerdì 29 maggio. Tommaso Borghini e Lorenzo Matteucci in studio. Arrivano le prime risposte al quizzone al 348-7513-933 in ordine di arrivo. Francesco ci scrive attenta su una domanda in particolare. Il centro di coordinamento Viola Club è nato a settembre del 1965.
12: Vediamo.
13: Scossa.
12: Vabbè.
14: Allora, bravo Francesco che sul filo di lana, perché insomma veramente velocissimo è stato. Allora, nel 1965 nacque appunto il centro di coordinamento Viola Club, fondato dall'allora presidente Viola, Nello Baglini.
11: Bene, poi chi poteva provare la risposta, se non lui, se non
14: ti arrivavo poco dopo, no?
11: Sì, il bomber viola, grandissimo bomber viola, che ovviamente anche lui aveva azzeccato la prima risposta dicendo il centro di coordinamento Viola Club nacque nel settembre del 65, ma si è arrivato leggermente dopo. Poi alla seconda dice il primo presidente fu Alfredo Manoelli.
14: Vediamo un po'.
13: Scossa.
12: Vabbè,
14: grande bomber, si conferma come sempre, insomma, esperto della storia della Fiorentina, anche in questo caso non solo della Fiorentina ma anche della tifoseria viola, perché il primo presidente ufficiale del centro di coordinamento Viola Club fu Alfredo Manoelli, anche se all'inizio ad interim il presidente nominato dalla Fiorentina, perché lo fondò la Fiorentina, era stato Miguel Montuori, grandissimo ex calciatore del particolare del primo scudetto della Fiorentina e non solo, però il vero presidente dell'associazione è stato Alfredo Manoelli, quindi punto al bomber.
11: Quindi adesso, che però, sale a 22, ma il bomber, che non si accontenta, ha provato l'all-in e dice il primo club mi sembra che fu il Viola Club Fantechi.
14: Vediamo.
12: Scossa?
14: Ai, bomber, ai. Vabbè, ci hai provato, hai fatto bene, perché comunque questa è difficile. Secondo me questa è difficilissima. Però, diciamo, non è il Viola Club, aveva detto
11: Fantechi,
14: tra l'altro, è stato poi, se no, sì, è stato anche un presidente successivo. Lo leggeremo dopo, avremo una piccola chiusura del quizzone dell'associazione del centro di coordinamento Viola Club, successivamente naturalmente al primo presidente, però non è il Viola Club Fantechi il primo Viola Club a farne parte,
11: quindi anche bomber viola sbaglia,
14: succede anche al bomber ogni tanto di fallire davanti alla porta, può succedere anche ai bomber.
11: C'è un audio arrivato al 3487513933, ce l'andiamo ad ascoltare.
15: Buonasera a tutti. Allora, io non smetterò mai di ringraziare i ragazzi della Primavera per averci dato una gioia quest'anno. Ieri sono andato a vederlo a Viola Park ed era anche la prima volta che andavo al Viola Park e anche lì non smetterò mai di ringraziare il nostro presidente e la famiglia commisso per aver creato un posto del genere, e questo bisogna ricordarlo ogni tanto. Ci sono alcuni elementi della Primavera molto interessanti e molto forti. Conosciamo Braschi, conosciamo Balbo e gli altri che hanno giocato in prima squadra, ma io vorrei sottolineare due elementi che sono molto forti secondo me: Deli e Puzzoli. Ciao, grazie.
11: Grazie mille a Jack che ci ha mandato questa nota vocale.
14: Ha fatto bene a mandarcela, innanzitutto lo ringraziamo ovviamente. Inoltre ha detto delle cose sacrosante secondo me, perché a volte il Viola Park viene preso, insomma, un po' come ironicamente, ma noi ci sai Viola Park, no? In realtà bisogna scindere le due cose, per come la vedo io, e poi rispetto l'opinione di tutti, ci mancherebbe, però per me bisogna scindere le due cose. Dal punto di vista delle strutture, la Fiorentina ha delle strutture meravigliose che non hanno le altre squadre di Serie A, quindi non deve essere un qualcosa che viene preso come di derisione, diciamo così, secondo me. Poi che dal punto di vista sportivo la prima squadra, ci siano state delle topiche clamorose anche quest'anno, 90 milioni buttati laddove non batte il sole, diciamo, e questa è sacrosanta verità. Però perché dire che Viola Park, no? E noi ci ha presa di giro? Secondo me è sbagliato, anzi Viola Park sta cominciando secondo me a dare i suoi frutti, anche perché la Fiorentina, è vero che esiste da poco, 3 anni che esiste il Viola Park, però la Fiorentina, se andate a vedere ultimamente, sarà un caso, ma è sempre arrivata in fondo a quasi tutte le manifestazioni. E quindi Puzzoli in particolare a me piace molto, l'avevo visto in realtà anche in prima squadra, mi sembra in Europa League si fosse entrato una volta, non vorrei dire una
11: Europa League, non credo,
14: scusami, in Conference League,
11: sfortunatamente
14: magari, scusami, lapsus, magari
11: certo.
14: Conference League mi sembra, però potrei sbagliarmi. L'altro invece Deli è un altro elemento che terremo d'occhio, perché ci fidiamo di quello che viene detto dai nostri ascoltatori, in particolare da Jack in questo caso.
11: Allora, siamo quasi in conclusione, perché ricordiamo che dopo di noi arriva Extra Viola e dopo c'è da ascoltare la seconda parte dell'intervista a De Sinopoli, ma ci provano ad azzeccare la la terza,
14: la più difficile, quale fu il
11: allora,
14: primo Viola Club?
11: Allora, Viola dice: mi risulta il primo Viola Club nato fu il VS.
14: Allora, per quanto riguarda la nascita, può essere, sinceramente io confesso la mia ignoranza da questo punto di vista, ma la nostra stando domanda è a Stefano Borgia, quello che dice Stefano Borgia, e poi la domanda è diversa, non è il primo Viola Club nato, ma è il primo Viola Club che andò a far parte dell'associazione Centro di Coordinamento Viola Club, che oggi riunisce, se non mi sbaglio, più di 150,
11: sì,
14: 150
11: anche perché forse hanno capito, perché anche Francesco, provando a dare la risposta, dice l'ordine del Marzocco nel 1931, siamo
14: allora Francesco ha detto una cosa sacrosanta, l'ordine del Marzocco, i primi tifoseria inizia a organizzarsi, eccetera eccetera. Però qua la domanda è diversa, caro Francesco. Noi abbiamo chiesto quale fu il primo club ad affiliarsi all'associazione Centro di Coordinamento Viola Club, che abbiamo detto, perché l'hanno azzeccato i nostri ascoltatori, è nata molto più tardi, cioè nel 1965. Quindi è un club, diciamo, do un suggerimento, siamo alla fine,
11: sì.
14: È un club che ha un nome che ricorda, che ha il nome del babbo della Fiorentina. Vai, andiamo avanti. Voglio dire, più facile di così.
11: Allora ecco. Mentre aspettiamo
14: suggerimento,
11: aspettiamo se qualcuno indovina la risposta, voglio un tuo giudizio sul un altro nome che è uscito riguardo alla Fiorentina. Ovviamente, sì, perché hai visto, se arriva grosso, poi tutti si guarda al Sassuolo.
14: Ci stiamo saccheggiando.
11: No, sì, ma poi magari se ne compromesso.
14: Appunto, esatto.
11: Volpato. Ti stuzzica, ti piace, non ti piace?
14: È giovane, sì. Giovanissimo, perché ha 21 anni se non mi sbaglio, 22 forse, ha tecnica, poi a volte ha fatto anche degli errori clamorosi, ho negli occhi il gol che sbagliò con Lecce se non mi sbaglio nel finale di campionato, a noi mi sembra ci abbia fatto gol o mi sbaglio, comunque dei due gol uno l'ha fatto la Fiorentina, forse sbaglio, comunque è un giocatore interessante. È chiaro, se te mi dici vorresti di qualcosa di diverso, ti dico sì, però se lo prende
11: Paratici, sei un po' come grosso, se porta grosso si prende grosso, ma se fosse
14: ragazzi, nei sogni ci sono,
11: sì,
14: altri nomi,
11: fare i sogni,
14: ma a volte l'esotico non è sempre migliore di quello che, tra l'altro, Volpato tutti pensano sia, in realtà mi sembra sia nato a Sydney,
11: sì, comunque ha anche passaporto australiano e credo che abbia detto di sì all'Australia,
14: esatto, farà il mondiale,
11: quindi si andrà a giocare il mondiale,
14: lui sì,
11: sì, noi no,
14: quindi lo guarderemo, guardiamoci, diamo un senso, a parte il mondiale ha senso perché ci sono grandissimi campioni,
11: nel caso dovesse fare bene,
14: guardiamo Volpato. Io mi ricordo da un mondiale si prese una volta, tanto tempo fa, si prese Marius Lakatos, che aveva fatto un gran mondiale con la Romania, però poi arrivò a Firenze e
11: si prese anche il difensore brasiliano,
14: si prese anche Marzione Santos, insomma non sempre gli exploit mondiali poi
11: sono un po' pericolosi,
14: sono forieri di ottimi risultati.
11: Allora prova questa risposta del bomber viola proprio sul filo di A, sette bello?
14: No, c'ha il nome del babbo della Fiorentina e il babbo della Fiorentina non è il sette bello, chi è il babbo della Fiorentina? Chi ha fondato la Fiorentina? Nata dalla fusione fra le due squadre, il club sportivo e Libertas.
11: Chi è che sono andati in crisi?
14: Quindi ci dobbiamo arrenderci a questo punto, perché abbiamo da ascoltare la seconda parte dell'intervista,
11: esatto.
14: E quindi
11: dai, bomber viola,
14: non abbiamo
11: punti.
14: Più tempo, peccato, il punto rimane vacante e do la risposta. Il primo Viola Club a far parte dell'associazione del centro di coordinamento fu il Viola Club Luigi Ridolfi, cioè il babbo della Fiorentina, il marchese.
11: Capito,
14: è arrivato tardi, fuori tempo massimo, bomber, mi dispiace, però comunque
11: tanto sei
14: di punti non ti, bravissimo,
11: sei
14: Marco,
11: inarrivabile.
14: E leggo velocemente che poi arrivarono nel 65 dopo il Viola Club VSE, il 7 bello, quindi avevano detto erano andati vicino, il Viola Club Alfacure, il Careggi, ma il primo in assoluto fu il Viola Club Ridolfi. Per quanto riguarda i presidenti della CCVC, dopo Manoelli nel maggio del 75 ci furono le prime elezioni che videro come presidente Luigi Boni, Gigi Boni scomparso recentemente, grande Gigi Boni, dopo di lui tra i più famosi Mario Fantechi, Rigoletto Fantappié, Giancarlo Nencioni e attualmente Filippo Pucci. Quindi insomma grandi personaggi del tifo viola.
11: Allora, siamo arrivati davvero in conclusione, grazie agli ascoltatori che ci hanno scritto in tanti. È sempre bello dibattere e parlare con voi di Fiorentina. Grazie a Tommaso Borghini.
14: Grazie a te, buon venerdì sera a tutti.
11: Grazie a Marco Tonelli che ci ha coordinato di là dal vetro. Adesso la seconda parte dell'intervista realizzata dalla nostra Lucia Petraroli a Fede Sinopoli, presidente dell'ATF. Dopo arriva Extra Viola da Lorenzo Mattucci. Una buona serata, ciao.
13: Ecco, tu che sei proprio dentro a tutto quanto, no, Federico, com'è cambiato il tifo organizzato viola in questi anni?
16: Ma guarda, non è solo legato al tifo viola, è un po' tutto il tifo è cambiato, perché chiaramente sono cambiati i tempi. Prima c'era un elemento che poi è diventato preponderante, lo abbiamo visto anche sotto altri punti di vista, ovvero la televisione. È chiaro che l'avvento della televisione, per quello che riguarda soprattutto la trasmissione delle partite in TV, e da lì poi si è generato lo spezzettamento di quello che è il programma delle gare, ha cambiato in buona sostanza l'approccio a quello che è poi il tifo organizzato, perché il tifoso non organizzato comunque sia ha sempre, se vuoi, fatto a meno di quella che è una parte di aggregazione. Però è chiaro che l'avvento delle televisioni hanno portato sicuramente ad avere un po' meno bisogno di sentirsi all'interno di un contesto, potendo appunto scegliere talvolta di rimanere a casa. Quindi anche tutto quello che è lo spostamento, la movimentazione dei tifosi con l'opzione TV, chiaramente può aver creato un po' di problemi, ma insomma ha cambiato certamente un po' le abitudini.
13: Ecco, ti porto sul tema dello stadio. Ti chiedo che cosa ne pensi dei lavori al Franchi e se sarebbe stato bello, no, vedere la nuova Fiesole pronta ovviamente per il centenario.
16: Avrei voluto, ma da sognatore, che lo stadio fosse stato pronto in toto per questo appuntamento dei 100 anni. Però ormai la storia, la questione la conosciamo tutti, i lavori sono partiti e portiamoli il più avanti possibile nel minor tempo, anche se voglio dire ormai ci sono programmi che hanno già evidenziato che prima del 2029 non riusciremo ad avere lo stadio completo, e lo prenderemo per come verrà. Probabilmente non sarà l'impianto più bello del mondo, probabilmente non sarà più caratteristico con una propria identità come era prima, visto che lo stadio di Firenze è stato anche preso come oggetto per tesi di architettura, però abbiamo necessità di riavere prima possibile uno stadio completo, uno stadio con tanto pubblico, perché è chiaro che avere un tifo dimezzato, avere la nostra casa a scartamento ridotto, chiaramente alla fine può portare anche, voglio dire, un minore apporto di calore e di sostegno alla squadra.
13: Ecco, ti riporto sull'ATF, Federico, e ti chiedo un tuo bilancio sull'associazione che presiedi ad oggi.
16: Ma guarda, sono quasi 30 anni ormai che siamo, diciamo, su piazza. Tanti anni, e come ti ho detto prima, è chiaro che è cambiato un po' l'approccio. Quindi mentre prima era una consuetudine quella di recarsi allo stadio, oggi c'è la gente sceglie in base a tutta una serie di parametri. Noi siamo sicuramente cresciuti come tipo di, diciamo così, di, se vuoi, di punto di riferimento e quindi di rimando di servizio alla tifoseria. Ci sono stati dei picchi importanti, lo chiamiamo lavoro, ma non è un lavoro, è una passione, ma anche se poi certe volte diventa impegnativo come un lavoro. E in certi momenti di questi anni penso alle finali raggiunte sia in Coppa Italia che in Europa, però è chiaro che bisogna sempre pungolare il tifoso per far capire quanto sia importante creare ed essere base significa essere riferimento poi anche verso la società, perché è chiaro che la società, se ha una base di tifo organizzato forte e credibile, può trovare in questa base un interlocutore che possa talvolta fornire indicazioni, pareri importanti e da prendere in considerazione.
13: E allora noi ringraziamo Federico De Sinopoli per il tempo che ci ha dedicato e soprattutto lo ringraziamo per tutto il lavoro che hanno sempre svolto e che continueranno a svolgere per i tifosi della Fiorentina. Va bene Federico?
16: Perfetto, un saluto a tutti.
13: Grazie. E grazie mille.

0: via della Pesa 15, Santa Croce sull'Arno. Visita il sito corrierelai.it.
1: Scandisce il tempo di un sogno, di una forza, di una passione. Radio Firenze Viola. Leggila, ascoltala, guardala.
2: Da oltre 30 anni Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco. Esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità: noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center. Ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo. Aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote. Sei viola dentro? Tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
3: Ofisa dal 1955 vi accompagna con professionalità e riservatezza nell'ultimo saluto ai vostri cari. Ci trovate a Firenze presso la sede storica in viale Milton 89 e presso le agenzie sul territorio comunale. Cappelle del Commiato in viale Milton 91 e via delle Panche 56 Firenze. Per informazioni 055 48 98 02.
4: A soli 150 metri dall'uscita del casello autostradale di Calenzano trovate No Limit Night Club. Ambiente elegante e raffinato, locale climatizzato, selezionata clientela e 40 bellissime ragazze che allieteranno le vostre serate. Al No Limit troverete anche piano bar e DJ set. Siamo aperti da lunedì alla domenica dalle ore 22 alle 5 del mattino. Ci trovate a Calenzano in via Vittorio Emanuele 10.
2: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
2: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
2: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
6: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
7: Toro Rosso, la braceria contemporanea a Campi Bisenzio. Nuova gestione, nuovi sapori, carni toscane, italiane e dal mondo, con frollature dai 30 ai 60 giorni, antipasti, primi, carni bianche e grigliate per tutti i gusti. In più, una selezione di ottimi vini toscani. Ci trovi in via Pasolini 30 a Campi Bisenzio. E per i tifosi viola, c'è un gradito omaggio. Per info e prenotazioni 055 28 89 91. Venite da Toro Rosso Braceria e siamo certi che ritornerete.
8: Cenati, tecnologia avanzata per il tuo cantiere. Sistemi di controllo 2D e 3D, attrezzatura laser e piattaforme GPS per ottimizzare la produttività e raggiungere risultati di alta qualità. Con la nostra assistenza professionale e prezzi vantaggiosi potrai rivoluzionare il tuo workflow. Ci trovate a Campi Bisenzio in via Barberinese 127. Serviamo tutta la Toscana e su richiesta nel resto del territorio italiano. Cenati, rivoluziona il tuo cantiere.
9: Che incubo il trasloco!
10: Basta affidarsi ai migliori professionisti. Zeus Traslochi. Fanno traslochi da Dio. Forniscono tutto il materiale da imballaggio oppure imballano loro al posto tuo. Puoi chiamarli anche per il sabato o la domenica e c'è pure il servizio deposito mobili. E se devi traslocare anche la tua cucina, ma hai bisogno di riadattarla alle tue nuove esigenze, pensano loro anche a quello.
9: Ma è fantastico!
10: Zeus Traslochi. Zero problemi. Anche per i permessi e le autorizzazioni, lascia fare a loro.
2: Zeus Traslochi, in via Bocci 105, zona Careggi.
11: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
12: Benvenuti al ristorante Mezzo e Mezzo a Sesto Fiorentino. Qui le ricette di mare e di terra vi faranno leccare i baffi. Tommaso e Matteo vi aspettano con prodotti di prima qualità e un'esperienza gastronomica indimenticabile. Non perdete l'occasione di assaporare piatti unici, pensati per sorprendere il vostro palato. Venite a trovarci, perché una volta sarà troppo poco. Mezzo e Mezzo, dove il gusto non ha confini. Ci trovate in via di Calenzano 56 a Sesto Fiorentino. Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e cena.
13: Ragazzi, ma lo sapete che allo 00 non si mangiano solo pizze buonissime, ma anche specialità di pesce? Oh, io stasera ci vado.
14: Dai retta, Gianfranco Monti. Per i 20 anni di attività allo 00 tornano le padelle. Astice, scoglio, vongole e zuppe di mare caldo e moscardine. Cerca Ristorante Pizzeria 00 su Facebook.
1: Radio Firenze Viola.
15: Buonasera dalla redazione.
16: Un uomo di 59 anni è stato ucciso dal compagno 51enne della figlia al culmine di una lite scoppiata in un'abitazione di Porcia, in provincia di Pordenone. L'allarme è stato lanciato attorno alle 16 da altri familiari. L'uomo è stato trasferito in ospedale in gravi condizioni con l'elicottero. L'arma del delitto potrebbe essere una bottiglia.
15: A Mazara del Vallo, provincia di Trapani, lungo la strada che porta a Borgata Costiera, uno scuolabus si è scontrato con un SUV che, secondo i primi accertamenti, non avrebbe rispettato uno stop. L'impatto ha fatto ribaltare il mezzo scolastico sul quale viaggiavano degli alunni con i loro docenti. In totale sono 19 feriti, dei quali 14 sono bambini. Nessuno è in pericolo di vita. Sarebbe senza patente e senza copertura assicurativa per la sua auto l'uomo alla guida dell'auto.
16: Gli esteri, niente armi nucleari, distruzione dell'uranio arricchito, libera circolazione e sminamento dello stretto di Hormuz. Nessun fondo a Teheran. Donald Trump ha ribadito la lista delle sue richieste per un accordo. L'Iran deve accettare, ha avvertito in un post su Truth. Le affermazioni del presidente statunitense su un possibile accordo con l'Iran sono un misto di verità e menzogne e non rispecchiano la bozza di accordo attualmente in fase di revisione a Teheran, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars News, vicina alle guardie rivoluzionarie iraniane.
15: La Romania ha dichiarato il console generale di Mosca a Bucarest persona non grata, dopo che un drone russo ha colpito nella notte un edificio residenziale a Galati, città della Romania vicina al confine con l'Ucraina. Secondo il presidente russo Putin potrebbe trattarsi di un velivolo ucraino. Nessuno può affermare a chi appartenesse il drone caduto sulla Romania prima di un esame sui resti condotto dagli esperti, ribadisce il capo del Cremlino.
16: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato il primo caso di guarigione di un paziente affetto da Ebola nell'epidemia che sta imperversando nella Repubblica Democratica del Congo. È arrivata intanto nella notte all'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma la dottoressa di Medici Senza Frontiere, esposta a pazienti risultati positivi ad Ebola in Congo. La donna sta bene e non presenta sintomi. Rimarrà comunque in osservazione fino all'8 giugno.
15: Il ciclismo Sepp Kuss si regala la vittoria nella 19esima tappa del Giro d'Italia 2026. Lo statunitense della Vismalese Bike attacca nell'ultima salita di Pian di Pezzé, stacca Giulio Ciccone che va in testa alla classifica dei GPM e trionfa in solitaria ad Alleghe. Completano il podio virtuale Derek Ghi e lo stesso Ciccone, la coppia della Lidl Trek. Resta in saldo in maglia rosa Jonas Vingegaard, quinto oggi, staccato di pochi secondi dal podio.
16: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
1: Se senti vibrare il cuore ogni volta che la nomini, sei pronto ad essere dei nostri. Radio Firenze Viola, leggila, ascoltala, guardala.
17: Grande Tommaso.
18: Pietro.
17: Allora?
18: Male, sono sempre in traffico, mi si è rotto anche il Bluetooth per sentire Radio Firenze Viola.
17: Ancora col Bluetooth? Guarda che Radio Firenze Viola è anche in DAB.
18: Ma davvero?
17: Guarda, basta tu la cerchi, tu vai alla F e tu clicchi.
19: Ogni volta che entrerai in macchina potrai seguire le nostre trasmissioni in tutte le province toscane.
20: Su Radio Firenze Viola, il calciomercato non dorme mai e noi ve lo raccontiamo quotidianamente. Chi si compra? La trasmissione più democratica in circolazione, dove tutti possono dire la propria con una buona dose di irriverenza. Ogni giorno, dalle 10 alle 12, vi aspettano
21: Pietro Lazzarini, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri.
20: Chi si compra? Solo su Radio Firenze Viola.
22: Hai una squadra del cuore.

0: Era da quando c'avevo 6 anni e non sentivo dire Fiorentina campione d'Italia. Devo dirvi che ieri sera, onestamente, è stata una bella soddisfazione. Si tratta di primavera, va bene, però è sempre molto bello sentirlo raccontare, sentirlo dire Fiorentina campione d'Italia. Poi Viola, secondo me, sa proprio bene il tricolore. Ben trovati naturalmente a Extra Viola e dagli studi di Radio Firenze Viola, naturalmente insieme a RTV 38. Sorride qui accanto a me, anzi ride come sei il suo solito, Niccolò Ceccarini, tra un pochino sta più fermo.
1: Buonasera, per usare un'espressione tipica a Luis La Serpe. Tra l'altro mi piace il sottopancio a Luis La Serpe, perché come se tu fossi un brasiliano, no?
0: Sì, io sono
1: entusiasta di questo atteggiamento televisivo propositivo nei tuoi confronti.
0: Senti, vuoi discutere in diretta oppure...
1: No, io te lo sai, ti voglio un gran bene.
0: Come no. Ascolta, allora, sì. Mi sembrava doverosa, no, l'apertura?
1: No, certo, un grande risultato.
0: 43 anni, comunque, ci hanno dato la possibilità di sorridere in questa annata che doveva essere importante, perché è il centenario, e questi ragazzi poi... Per l'amor di cielo, vanno fatto dei distinguo, va detto di diverse cose su come viene gestito anche il campionato primavera, sulle squadre under 23, ma quello diciamo è una cosa marginale. La realtà, la verità è che la Fiorentina è tornata a vincere. Te nell'83 che tu facevi?
1: L'83 facevo la terza media probabilmente. Sono nato nel 70, 83, 70, 13 anni.
0: Ieri a fare il militare, pensate.
1: Insomma, quando uno è giovane, è giovane.
0: Certo,
1: no. Io ero giovane, facevo le medie e nell'83 stavo meglio perché vedevo una Fiorentina migliore rispetto a quella attuale.
0: A quei tempi, se non sbaglio, c'era la Fiorentina di Desisti, che quell'anno giocò tra l'altro un calcio meraviglioso. Arrivò, mi pare, al terzo o quarto, mi ricordo bene. Perché è vero, c'avevo 20 anni, ma era a fare militare, quindi non me lo ricordo. Però giocava un bel calcio. A proposito di calcio, ecco qua che ci viene proposto in sovrimpressione il calcio secondo grosso. Allora, noi siamo andati a cercarci insieme a Pietro Pellicciari il credo calcistico, ma soprattutto la tesi che ha portato nel 2013, se non sbaglio, grosso, quando...
1: A Coverciano.
0: E era abbastanza quasi più improntata sull'aspetto dello spogliatoio, di quanto è importante riuscire a collaborare tutti insieme, però c'è anche un suo credo calcistico. E andiamocelo a vedere, vediamo un po' il nostro... Eccolo, allora, calcio offensivo e ampiezza. Quindi andiamo ad analizzarli uno per uno. Te, tu ci capisci tanto più di me di calcio.
1: Siamo messi bene, allora.
0: Calcio offensivo e ampiezza, quindi... Vado spesso in attacco e mi allargo molto sulle fasce, quindi il 4-3-3 con i due esterni.
1: Oriente e Berardi, per esempio, giocano molto larghi sulle due fasce, quasi sulla linea proprio delle due fasce. Infatti, quando si parla di ampiezza si dice proprio questo concetto, cioè che lui cerca di allargare tantissimo, perché il gioco poi delle ali, delle vecchie ali, permette poi anche l'inserimento dei centrocampisti. Però poi ci sono anche altri elementi, giustamente, Luis. Pressione immediata e recupero palla. Devo dire che quest'anno il dato... delle statistiche del Sassuolo non è precisamente uguale alla pressione immediata e recupero palla, e nemmeno anche rispetto al calcio offensivo e ampiezza, perché comunque sia le maggiori occasioni da gol il Sassuolo le ha create in ripartenza, se proprio vogliamo essere onesti. E la pressione, diciamo, nel recupero palla non è stata magari come quella dell'anno scorso quando erano in Serie B. Mentre gli altri due elementi che abbiamo visto nella grafica rispecchiano assolutamente anche quello che è stato il Sassuolo di quest'anno, dove per me i due giocatori migliori in assoluto sono stati Moremovic e Izes, i due centrali, e questo hanno fatto un

0: grandissimo lavoro che hanno permesso poi a tutto il resto della squadra di funzionare bene.
1: C'è anche un recupero palla da parte della formazione, vedi, pressione immediata, recupero palla, costruzione dal basso ragionato. Ecco, qui già comincio un po' a preoccuparmi,
0: perché la costruzione dal basso ragionato fa Fagioli nel caso, nella Fiorentina. Quindi costruzione a basso ragionata significa che, voglio dire, a lui piace partire da lontano, però ribadisco, questi sono assiomi che non devono essere presi come totali, nel senso che lui ha questa idea.
1: Non sono, sono assiomi ma non sono dogmi.
0: Sì, esatto, perché lui comunque sia, io ho visto per esempio dal vivo Sassuolo-Como, cosa ha fatto lui? Lui ha studiato l'assetto del Como, tant'è che anche Fabregas ha detto che è stato incartato da Grosso. Mm-hmm. Perché? Perché comunque lui giocava, Fabregas, con il solito giro palla estenuante, poi la verticalizzazione. Sa solo cosa ha fatto, non è andato a cadere nel tranello, però in questo devo dire l'ha fatto anche Vanoli, sì. Nel resto anche nella partita contro il Como. Cioè non è andato nella trappola, ma ha aspettato che la trappola si ritorcesse contro lo stesso Fabregas, e quindi sono partiti in profondità e sono partiti in velocità. Quindi Grosso è anche uno che si adatta all'avversario, un 4-3-3 di base di partenza, anche se lui ha fatto il 3-5-2 in carriera. Noi lo diamo praticamente per scontato che sarà Fabio Grosso. Io vi do anche un aggiornamento in tempo reale. L'aggiornamento in tempo reale è che Grosso sta rescindendo proprio in queste ore con il Sassuolo. Probabilmente non so quando arriverà anche il comunicato ufficiale da parte del club neroverde.
1: Ecco, c'è una cosa che, sì, che non so quanto sia vera e quanto sia verificabile, ma pare la Fiorentina abbia detto, cioè noi ci sarà una struttura nostra per cui il suo staff non tutto potrebbe venire. Ti risulta?
0: Ma io, allora, io devo dire questo, secondo me questa cosa dello staff, è chiaro che se c'è un match analyst in più e bisognerà in qualche maniera cercare di sistemarla la cosa, perché non è che possiamo tutte le volte metterci nelle condizioni di tenere 10-12 persone, ma non credo che questo non sarà un problema, ve lo posso garantire. E comunque quello che vi posso dire, e questo lo dico perché è bene che qualcuno lo sappia, che probabilmente oggi la società fiorentina non è così appetibile da certi allenatori importanti, ma anche da allenatori, diciamo così, come Fabio Grosso, quanto non lo sia un vero uomo di calcio. Tradotto, Grosso viene perché si fida ciecamente di Paratici. Questa è la verità. Lui si fida ciecamente di Paratici perché avrebbe avuto anche altre possibilità, ma la sua idea, hanno lavorato insieme, la sua garanzia si chiama Fabio Paratici, perché vi posso garantire che se non ci fosse stato Fabio Paratici probabilmente sarebbe stato difficile. Poi la gente dice, ma come mai un profilo come Paratici non poteva andare magari a prendere allenatori ancora più importanti, eccetera?
1: Certo.
0: Perché la Fiorentina degli ultimi 7 anni la vogliamo raccontare veramente o vogliamo far finta che non sia successo niente? Se facciamo finta che la Fiorentina degli ultimi 7 anni sia la Fiorentina simile al Bologna, la simile all'Atalanta, la simile a squadre che fino a qualche tempo fa erano sotto la Fiorentina, allora si parla d'altro, andiamo a fare una passeggiata, io e Luis siamo naturalmente anche anziani, per cui a fare una passeggiata insieme si va anche volentieri, dove c'è una bottiglietta d'acqua, una panchina all'ombra. Noi non siamo quelli che eravamo, dobbiamo tornare, e se e Paratici deve fare un lavoro non solo di ristrutturazione societaria, ma deve far sì che la Fiorentina torni a essere la Fiorentina, non quella che abbiamo visto negli ultimi 7 anni.
1: Io faccio un esempio l'altro giorno, quando ti ricordi quando arrivò Montella, che aveva fatto bene, perché avesse fatto grandioso, aveva fatto un po' a Roma e poi aveva fatto un buon campionato a Catania, dove però anche altri allenatori avevano fatto bene. E arrivò a Firenze, e quell'anno la Fiorentina non giocava in Coppa UEFA, non faceva l'Europa, però ti ricordi, fu segnalata sul sito della UEFA, fu segnalato il modo di giocare della Fiorentina, perché era un gioco molto europeo e piaceva. Ecco, mi piacerebbe che nella prossima stagione ci fosse un imprinting di questo tipo, cioè che la Fiorentina avesse un suo marchio di fabbrica.
0: Probabilmente lo potrebbe avere con un allenatore come Italiano, no? Come che abbiamo già avuto, come Iraola o come qualcun altro. Evidentemente in questo momento la Fiorentina ha provato a vedere anche altre strade, perché poi chiaramente ti diranno il giorno della presentazione di Grosso che comunque era la prima scelta, ti diranno che fino all'ultimo comunque Vanoli ha avuto le sue chance, poi sappiamo che la storia è tutta un'altra, però d'altra parte i dirigenti fanno le loro strategie, quindi è giusto anche che portino avanti un certo tipo di ragionamento. Io penso che se la scelta è questa, come io penso che sia questa scelta, ovvero quella di Grosso, perché per me sarà lui e a breve scopriremo tutto, ma per me sarà proprio Fabio Grosso l'allenatore della Fiorentina, gli verrà comunicato a Paolo Vanoli nelle prossime ore che non sarà più lui l'allenatore. A quel punto noi dobbiamo fidarci di Fabio Paratici. Vi anticipo, così almeno c'è Luis testimone, voi che siete alla televisione, che nella Fiorentina ci sono giocatori in vendita anche importanti. Certo. E non, quando dico importanti non mi riferisco solo a Ken, non mi riferisco a Gudmundsson, ma mi posso riferire per esempio anche a De Gea, perché se De Gea vuole rimanere alla Fiorentina, e questo è un dato di fatto, non so se la Fiorentina di fronte ad un'offerta vuole trattenere a tutti i costi De Gea, tanto per essere chiari e tanto per fare un esempio. Gosens è un altro giocatore che è sul mercato, quindi è chiaro che probabilmente si andrà incontro anche a un cambiamento. Non lo so se è un modo anche per ridurre un po' il monte ingaggi, perché guarda caso i calciatori di cui sto parlando sono quelli che anche guadagnano di più all'interno della Fiorentina. Quindi ragazzi, cominciamo a essere consapevoli. Io lo so che nessuno vuol parlare di anno di transizione, nessuno vuol parlare di ricostruzione, nessuno vuol parlare di tutta questa storia qua, però comunque Roma non è stata fatta in un giorno, Firenze nemmeno, e noi siamo sulle macerie. Una volta finite le macerie, o meglio, fortunatamente queste macerie ce l'ha evitate Paolo Vanoli, a cui non finirò mai di dire grazie, però comunque sia, purtroppo ora dobbiamo ricostruire il castello, perché noi ci siamo difesi dagli assalti, i barbari sono arrivati, hanno provato a entrare dentro il castello, noi ci siamo difesi e li abbiamo respinti, però ci hanno lasciato i danni, e ora dobbiamo ripararli, e dobbiamo abbellirlo poi questo castello, piano piano, per poi arrivare in cima alla torre.
1: Marco Tonelli, di là della regia, ci abbiamo un pochino di Tavor, perché mi sembra abbastanza carico a pallettoni,
0: ho detto le cose giuste,
1: i bocce,
0: no?
1: Carini. Sì, sì, certo, certo, ma sai... Allora, su quanto riguarda la Fiorentina, l'appeal è quello che è.
0: No, ma l'appeal è quello che è perché è diventato, non perché non lo
1: certo,
0: era.
1: Certo, no. Poteva, qui, dopo le famose tre finali, ecco, lì si dove, il percorso doveva essere un altro. Diversamente poi invece siamo andati a scendere, tanto che da fare due finali, l'anno successivo si fece una finale, poi siamo andati alle semifinali e il quarto di finale si è uscito per quanto riguarda l'Europa. Per quanto riguarda invece il percorso del campionato sappiamo come è andato, ma possono essere errori del percorso che sono stati fatti in 7 anni, che sono tanti, onestamente non sono poi 7 anni.
0: Eh sì.
1: Però vediamo.
0: Hai visto al Milan cosa hanno fatto? Non sono andati in Champions League, voglio dire, il proprietario di un fondo, perché comunque il Milan non è di un mecenate, hanno preso e hanno levato tutto quanto, diciamo, i tasselli. Ora, a partire anche da Max Allegri, che comunque è un grandissimo allenatore.
1: Ora, cioè, da tutto in mano a Ibrahimovic mi preoccuperei.
0: Quello
1: però,
0: è un altro problema, perché comunque si hanno levato 4 dirigenti e comunque hanno lasciato Ibrahimovic. E sono d'accordo, su Ibrahimovic si poteva anche valutare. Io avrei fatto piazza pulita, fossi stato al Milan, avrei anche allontanato Ibrahimovic e avrei cominciato. Però le ripartenze si fanno così.
1: Certo. C'è Caissale dalla primavera. Simone, unico 10.
0: Allora, io penso che dalla primavera, vabbè, Braschi potrebbe anche essere considerato un attaccante da tenere nel giro. Però per me, il settore, a proposito, dopo fare complimenti alla primavera, che è campione d'Italia, vanno fatti doverosamente complimenti ai responsabili del settore giovanile della Fiorentina, perché questo è frutto del risultato di alcuni anni. Quindi Daniele Galloppa, bravissimo come allenatore, ma Valentino Angeloni, Maurizio Niccolini, che sono anni che lavorano nel percorso della Fiorentina e sono anni che hanno permesso una crescita importante, perché non c'è solo il trofeo che portiamo a casa, ma ci sono tante altre belle cose che sono state fatte, giocatori portati e fatti esordire in prima squadra. Io non lo so in primavera come andrà a finire, quali saranno,
1: il discorso
0: però
1: è,
0: mi sbilancio adesso e ti dico, per me la Fiorentina ha un grandissimo giocatore, classe 2010, che si chiama Croci. Croci per me è il giocatore più forte che la Fiorentina ha in questo momento nel suo settore giovanile, 2010.
1: Al netto delle squadre under 23, che vanno costruite in tutti i modi, e la Fiorentina deve avere una squadra under, perché allora da lì puoi pescare veramente i giocatori da portare in prima squadra. A oggi è vero, tra la primavera e la prima squadra c'è un divario, ma è palese.
0: Sì,
1: ma è palese.
0: Sì, sì.
1: Quindi prima la Fiorentina costruisce la sua under 23 e meglio è, perché così si può far crescere i giocatori, passare dalla primavera all'under 23, l'under 23 è prima
0: sì,
1: squadra.
0: Sì, però l'under 23, il progetto under 23, ne ha parlato anche Paratici, sì? Ma è estremamente complicato, perché certo, comunque sia, oggi ci sono 3 squadre che hanno l'under 23 e ricordiamo, la prima di tutte è stata la Juve con la Next Generation, tra l'altro proprio di Federico Cherubini. Sì, ora ci sarà anche l'Inter, però ti dico, c'è l'Atalanta, sì, e poi c'è anche il Milan futuro, che tra l'altro mi sembra di futuro ne abbia portato poco, perché sono retrocessi dalla C alla Serie D e quest'anno addirittura non sono riusciti nemmeno a ritornare sopra, è passata la folgore caratese di Michele Criscitiello. Quindi alla fine il progetto Under 23 non dobbiamo considerarlo come la panacea di tutti,
1: no,
0: i mali,
1: però
0: dobbiamo
1: t'aiuta.
0: Considerare, sì, t'aiuta, però se fai una bella primavera e porti su dei ragazzi anche dalla primavera non è così necessario, perché poi il campionato Under 23 poi diventa, bisognerebbe fosse allargato a tante squadre di Serie A che hanno naturalmente questa possibilità. Comunque, tornando invece al mercato della Fiorentina, allora Dodò sempre più verso la Roma, mm-hmm, e andrà via anche Fortini.
1: Ah vabbè, Fortini si sapeva verso la Roma anche lui, presumo.
0: No, ora chiamano tutti lì.
1: Non so,
0: vabbè che ci sono promozioni, però
1: ho capito l'interesse più forte,
0: no,
1: perché che c'era stato,
0: perché
1: su questo giocatore era proprio
0: perché
1: la Roma.
0: Se prendono Luis, perché se vanno a prendere Dodò non prendono naturalmente Fortini.
1: Vabbè, vediamo.
0: E
1: okay,
0: tutti e due i giocatori hanno comunque un anno solo di contratto e tieni presente che per Fortini ci potrebbe essere l'estero. Un po' come per te l'Arsenal, che è un'ipotesi forte, visto domani la finale di Champions. Se vincono tu sarai assunto
1: sì,
0: da Arsenal.
1: Sì. Allora, andiamoci a sentire un tre addirittura sono arrivati.
0: Addirittura tre.
1: Messaggi, sì, perché ci siete che parli, ah, quindi. Bello. Allora, 3487533933, mentre continuano ad arrivare al 3314603200, tantissimi messaggi come quello di adesso, riprendiamoci il nostro posto, mi sembrerebbe duopo, come dicono quelli bravi. Diamoci a sentire, grazie al nostro Marco Tonelli, gli audio che ci avete mandato.
2: Buonasera Fabio, sono andato a vedere nel 1983 la formazione della primavera, c'erano Landucci, Carobbi, Bortolazzi, Strano, insomma, era Cristiani, Cecconi, era una squadra veramente forte. Sono andato a vedere la Fiorentina Primavera del 2017 che perse la finale scudetto con l'Inter e c'è stato solamente Ranieri e nell'Inter Zaniolo. Il resto nella Fiorentina, sì, Sottil, Lacti, c'era Cerofolini, insomma, grandi ragazzi ieri, ma speriamo in un loro futuro, ma
1: speriamo,
2: si sa,
1: no?
2: A 20 anni ancora in primavera,
1: e quello è vero.
2: Non
3: ciao
2: è un
3: Luis,
2: sì,
3: ciao Nico, io nell'83 avevo 8 anni, penso che forse ero in terza elementare, grosso modo, o in seconda, non mi ricordo assolutamente di questa vittoria, però mi ricordo delle altre vittorie, tutte le volte Italia, i campionati, i tornei di Viareggio, insomma. Ma la Fiorentina io credo abbia il vivaio tra Under 20 fino a Under 9 più forte d'Italia. Il discorso è che questi giocatori vanno sfruttati. Perché non questi giocatori? Si vince dappertutto e poi arrivano prima squadra, anzi non arrivano, prima squadra ampliando degli altri e non si fa nulla. Ciao ragazzi.
4: Ciao Luis, ciao Nick. Io condivido appieno quello che sta dicendo Nick, su riguardo a che non siamo più appetibili. Cioè, ragazzi, oggettivamente, ma che ci verrebbe? Una piazza difficile come siamo noi? Di bocca buona, nel senso che si vuole vedere un bel calcio. Con questo tipo di proprietà, con gli investimenti che Poretti hanno fatto il massimo dal punto di vista degli investimenti e non c'è da dirgli niente, però è una società allo sbando, non capace. Paratici deve ricostruire tutto,
0: sì,
4: e provate a convincere un allenatore a venire ora nella situazione che è ora Firenze dopo una salvezza strappata. Ma chi ci viene? Anche i giocatori voglio vedere quanti ci vengono.
5: E sono Roberto da Campi. È chiaro che noi bisogna ormai avere la speranza sul grosso, perché Paratici ha fatto questa scelta, però ricordiamoci che Vanoli gli ha fatto una cosa, ragazzi, impensabile.
0: Appena detto, sì, sì.
5: Anche se t'avesse avuto Sarri e Allegri, non so mia se ci avrebbero portato dove.
0: Vero.
5: Ci ha portato questo ragazzo,
0: un'impresa.
5: Perciò non so se si è fatta una scelta giusta. Io sarei stato per dargli fiducia a lui e ripartire un attimino. E tanto siamo abituati a cambiare, andava male si cambiava dopo, ma retrocedere non si sarebbe retrocesso nemmeno il prossimo anno. Ciao.
1: Beh, questo non lo sappiamo, comunque è vero, bisogna rendere grazie sicuramente al buon Vanoli, perché ha fatto un ottimo lavoro in un momento di difficoltà. Ribadisco, per il mio punto di vista, L'arrivo di Paratici ha dato veramente più forza all'allenatore nel parlare a una squadra che praticamente era un campo di battaglia, e quindi però ha fatto un buon lavoro e ha salvato la Fiorentina. Riguardo a Grosso, beh, insomma, se arriva lui, ma credo che ci siano, vero? Siamo lì.
0: Firmerà veramente un biennale, sì, ormai siamo nei dettagli.
1: Viva Grosso, e che abbia però delle idee chiare e che siano condivise in maniera completa e netta con Paratici. Questi sono i parametri per poter costruire una buona squadra, giusto?
0: Io direi proprio di sì. Tra l'altro, tornando al discorso, no, del fatto di essere più o meno appetibili, per esempio il Bologna ha perso un allenatore come Vincenzo Italiano, no? Che poi tra l'altro ha fatto una scelta secondo me anche un po' discutibile, un po' si è messo in una situazione, a meno che non abbia un jolly da tirar fuori, perché in questo momento non vedo una squadra sicura dove lui possa andare, forse il Milan, ma chi lo sa, può darsi che ci possa anche andare, io non sono così sicuro. Però è andato via Italiano, hanno preso Domenico Tedesco, per dire. Non so se per esempio ti vai a chiedere a Domenico Tedesco in questo momento se vuoi allenare la Fiorentina, se ci viene magari con quella velocità, probabilmente sì, ma magari qualcun altro non sarebbe venuto. Ecco, questo noi dobbiamo fare in modo tale che la Fiorentina torni ad essere un club nel quale dice: ma io ci voglio andare a giocare, e non solo perché abbiamo una grande piazza, perché una bellissima tifoseria, è una città meravigliosa dove la qualità della vita è straordinaria, perché questo ce l'abbiamo. Ce l'avremo e l'avremo sempre.
1: Ma non è che ce l'abbiamo solo noi.
0: Il problema è che si deve giocare a calcio. Ecco, non è che uno deve venire qui in vacanza. Ma deve
1: tu lo
0: giocare
1: sai,
0: a calcio.
1: Io sono a Firenze, in Santa Croce, Borgallegri.
0: Sì, no, dico, si deve giocare
1: Firenze,
0: a calcio.
1: Ma non è che ci solo noi ci sta.
0: No, cioè, voglio dire, però ti sto dicendo, ora... E sempre ci sarà la bella tifoseria, ci sarà comunque sia la città e la qualità della vita. Però questo va accompagnata al calcio, perché uno poi viene anche qui a cercare delle ambizioni, certo, se no uno può venire 10 giorni in vacanza e ha risolto.
1: Occorrono esterni forti, su quello non c'è dubbio, esterni che facciano gol.
0: Sì, si parla.
1: Ma
0: si
1: non
0: parla...
1: per sentito dire, che facciano gol davvero.
0: Sì, guarda, io oggi ho parlato anche di un giocatore come Volpato, che piace molto a Fabio Grosso, e questo naturalmente potrebbe essere uno dei tanti esterni che la Fiorentina sta trattando, perché come voi sapete Fabio Paratici lavora su 5-6
1: tavoli. Ma di cosa ha fatto Volpato l'anno scorso?
0: Non lo so, io ho visto solo il gol che ha fatto a Sassuolo Como. Forse sì. Ha fatto gol anche a noi in Sassuolo Fiorentina o no, non lo so, non mi ricordo. Di sicuro ha fatto gol
1: andiamo a prendere anche giocatori di un altro livello.
0: Sono d'accordo, però se devi prendere 4 esterni, chiaramente...
1: Per l'amor di Dio, prendi 2 forti e 2 liberi.
0: Bisogna anche vendere inizialmente, poi ci sarà il viaggio di Paratici e Ferrari da commisso e forse sapremo qualcosa.
1: Vediamo.
0: Di più.
1: Allora, andiamoci a sentire l'ultimo audio che è arrivato al 348-75-3933.
6: Ma è vero che non ci sono i soldi per il mercato, in pratica?
0: Rispondi. No, pensavo ci fosse un'altra domanda, no? Ragazzi, siamo pronti, attenti via, siamo partiti con l'idea di vendere Dodò, siamo partiti con l'idea di vendere Gosens, siamo partiti con l'idea di vendere Fortini, siamo partiti con l'idea di vendere magari altri giocatori che possono avere mercato. Questa è la partenza, che è un dato di fatto. Poi, non è mica detto, è come la corsa alla maratona, uno può partire lento e poi dopo supera tutti gli altri. No?
1: Certo.
0: Quindi voglio dire, forse magari è una strategia iniziale per rientrare un attimo, per poi ripartire, magari anche per andare, voglio dire, da commisso a chiedere eventualmente un certo tipo di budget, perché poi c'è anche il discorso di media, come ci sarà la sponsorizzazione, non ci sarà questi famosi soldi che vengono stati messi sempre da Rocco Commisso.
1: Per comunicazione della Fiorentina i soldi saranno messi, ma non ci sarà scritto Mediacom perché è l'anno di centenario.
0: Ma basta.
1: Questo è quello che ci hanno detto la Fiorentina. È vero? Non è vero?
0: No, se l'hanno detto sarà sicuramente vero. Però comunque sia, ecco, la partenza sul mercato è stata questa. Ora inizialmente è questa.
1: Benissimo, siamo arrivati in fondo a questo extra viola dedicato al... gioco secondo Grosso, che è un gioco che si può anche rivedere e correggere, perché no? Work in progress, non è
0: sì,
1: che,
0: sì,
1: che sono dei dogmi, giustamente come ha detto il buon Niccolò Ceccarini. L'appuntamento naturalmente domattina con le dirette per quanto riguarda Radio Firenze Viola, poi domani sera alle 20 Salotto dello Sport, e domani sera alle 21 naturalmente Extra Viola. Grazie Nick,
0: grazie a te, super,
1: grazie
0: Luis.
1: A Marco Tonelli, vi ringrazio per essere stato insieme a noi, e ricordate sempre che Extra Viola è la trasmissione fatta apposta per voi, per farvi commentare, per dire il vostro parere sulla nostra amata Fiorentina. Buona serata.

0: Guardala.
1: Radio Firenze Viola è anche TV. Canale 92. Il riferimento televisivo di chi ama la Fiorentina. Nelle province di Firenze, Prato e Pistoia potete seguire tutte le nostre trasmissioni sul digitale terrestre. Canale 92. Fare zapping non avrà più senso.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. L'approfondimento sulla viola. Notizie, ospiti, opinioni e collegamenti.
2: Tutto ciò che fa Fiorentina
0: è su Radio Firenze Viola.
3: Finalmente una gioia, una giornata particolare, perché stamani ci siamo svegliati tutti da campioni d'Italia, anche se poi è la primavera, però il viola è il viola della Fiorentina, il tricolore che avrà sul petto è quello dello scudetto, e quindi, caro Luca Calamai, stamani andiamo a giro a petto gonfio da campione d'Italia. Ben trovato Luca, buon
4: ciao,
3: pomeriggio.
4: Ciao, e poi andiamo subito a salutare il nostro carissimo ospite.
3: Fammi dire che
4: tutti i modi. Nell'anno del centenario io l'ho colto come un messaggio, questo,
3: un segnale,
4: no? Un segnale. Perché? Perché la Fiorentina, insomma, inutile nasconderlo, Tommaso, nasce con l'etichetta di essere la squadra dei ragazzi, cioè con la Fiorentina Yeye ha vinto lo scudetto, l'ultimo scudetto. L'idea che l'abbinamento Fiorentina giovani viene naturale. Ecco, oggi i ragazzi di Galloppa ci hanno raccontato e ricordato quanto sia importante il settore giovanile della Fiorentina. Ora manca il secondo passaggio, quello di rimettere magari i giovani in una maniera più forte, più convinta. Oggi facevamo un po' di ragionamenti in redazione, giustamente dicevi, sì, ma noi se abbiamo giovani, poi però lanciamo Vlahovic e poi lo vendiamo, lanciamo Chiesa e poi lo vendiamo, lanciamo Bernardeschi e poi lo vendiamo, lanciamo Caiode e poi lo vendiamo. Fatichi, no, poi a
3: vanno
4: dare continuità.
3: Accompagnati,
4: vanno invece
3: percorso.
4: Accompagnati, poi certo. Di fronte a certi, ma almeno vanno goduti anche, voglio dire, per un certo periodo. E chiudo ricordando anche la questione allenatori. La ricordo in due aspetti, Tommaso. Il primo aspetto è che aveva fatto molto bene Aquilani, che poi ha dimostrato sì, anche nel calcio dei grandi, di avere grandi qualità, e io me l'aspetto dopo l'ottima stagione col Catanzaro, dove è stato a un passo dalla promozione in Serie A. Me lo aspetto in un ulteriore passaggio in avanti.
3: No.
4: Stasera, no, Catanzaro è finito. Deve giocare col Monza.
3: Così
4: no?
3: Mi prende sempre a sorpresa.
4: No, col Monza. E Galloppa, che ha fatto molto bene. E allora noi costruiamo anche allenatori giovani, no? È stato allenatori giovani, allenatori importanti. In qualche modo io sarei anche per cercare di trattenerli, questi certo, allenatori importanti. Poiché noi siamo sempre corretti, mm-hmm, non diciamo sempre verità, ma abbiamo la presunzione di essere corretti,
3: certo,
4: se io parlo di Aquilani e di Galloppa, io devo parlare di figure che sono state scelte da Daniele Pradè. A volte noi abbiamo criticato l'eccesso di romanità che Daniele Pradè ha portato al mondo fiorentina. Se oggi noi diciamo ma come sono bravi Aquilani e Galloppa, questi sono state scelte volute da Daniele Pradè.
3: È assolutamente così. Nella seconda ora ci soffermiamo sul successo di ieri, un successo bello, netto, in una partita molto equilibrata con un bel Parma, partita che ha visto poi segnare due volti che comunque in prima squadra avevamo già intravisto, i Braschi e Quadio comunque girano nell'orbita della prima squadra. Prima ora che invece ci porta sull'attualità, sul mercato, sull'attesa per questo passaggio di testimonianza sulla panchina e su tutto il resto che riguarda inevitabilmente il futuro di Casa Viola. E allora ci faremo un po' guidare anche eventualmente sugli scenari di mercato. Lo avevamo già disturbato qualche
4: e
3: settimana
4: ci aveva colpito per
3: ci
4: competenza,
3: fatto una serie
4: serietà,
3: di nomi interessanti,
4: molto,
3: assolutamente. Francesco Nicolato, agente scout, direi di riferimento per il calcio portoghese, giusto?
5: Buon pomeriggio e tanto grazie per le vostre parole e l'invito.
3: Poi ho già una curiosità, perché il Portogallo e non altri paesi? Perché Francesco, tu stai parlando, credo, con uno dei più grandi sostenitori di Rui Costa e di tutto il calcio portoghese, quindi se mi rispondi anche perché è il calcio più bello d'Europa, siamo al completo.
5: Portogallo perché nasce da un'esperienza personale quando avevo 18 anni.
4: Ah.
5: E quindi io quando sono arrivato lì mi sono innamorato del paese, del posto in sé, proprio dell'anima, della nazione, delle persone. E poi gradualmente ho cominciato ad andare in Portogallo, a viverci a periodi più o meno continuativi. Poi chiaramente Portogallo storicamente è una nazione che ama il calcio, è lo sport principale, e tutto ciò che hanno vinto e tutto ciò che hanno testimoniato negli anni, soprattutto negli ultimi 25 anni, conferma il valore della produzione calcistica che c'è nel Portogallo. E quindi sono riuscito a coniugare le due cose, una scelta di vita, anche la scelta professionale, che per me prima di tutto comunque nasce dalla passione e l'amore che ho verso questo sport.
4: Tra l'altro ti devo dire che proprio in un percorso geografico il Portogallo chiama il Brasile, cioè c'è un...
5: lo chiamano Brasile d'Europa.
4: Esatto, c'è proprio una trasmissione, voglio dire che nel tempo è stata sempre così, è naturale. E quello che è un dato importante, oltre al fatto che il Portogallo ha sempre proposto talenti formidabili, proprio per questa anima che ha l'anima del talento brasiliano unita al senso tattico del calcio portoghese, quindi crei il giocatore perfetto, no?
3: Partivano da lì
4: però stai attento, il Portogallo oceano. Negli ultimi anni sta crescendo nel livello medio, perché noi abbiamo sempre immaginato il Portogallo legato a tre squadre, no? Benfica, Porto e Sporting Lisbona. Ecco, piano piano stanno arrivando anche dei soldi, stanno arrivando dei valori, ti ricordi, ce lo raccontava anche Freitas, sì. Cioè stanno se cresce il livello medio, attenzione, vi dico un dato e poi naturalmente Francesco può essere molto più preciso, ma ti dico un dato: nel ranking europeo di quest'anno il Portogallo è arrivato davanti a noi,
3: Beh, anche per squadre, no?
5: No, nella valutazione complessiva, facciamo un'analisi anche proprio di mercato più specifica, il Portogallo con solo 10 milioni di abitanti è il quarto paese produttore al mondo di talento, di esportazione di giocatori, e questo ti fa capire cosa significa per loro creare calcio.
4: Cioè,
5: la prima volta che sono stato al Benfica a parlare con uno dei loro direttori mi fa: guarda, puoi collaborare con noi, possiamo collaborare, siamo interessati, l'unica cosa sappi, la nostra idea è quella di creare uomini che siano anche calciatori, e l'idea è di ottimizzare sempre gli investimenti. Quindi quando un giocatore arriva qua è perché noi abbiamo il dovere di creare valore aggiunto da un punto di vista umano, sportivo e poi economico.
4: Certamente.
5: Quindi si lavora nella meritocrazia, questo è un processo che poi diventa virtuoso per tutto il sistema.
4: Ovviamente.
3: E fra l'altro noi, Francesco, lo disturbammo proprio, ricorderai, Luca, alla luce di quel viaggio portoghese, fu beccato, fra virgolette, a Oporto il direttore Goretti.
4: E poi mi hanno detto è stato poi in Francia, è stato in Spagna, insomma, li ha girati un po' tutti.
3: Questo lavoro di scouting che sta indubbiamente portando avanti, anche se fammi dare subito, Luca, un po' di cenni di attualità, poi se andremo con Niccolò Ceccarini, cambiamenti non ce ne sono all'orizzonte. Grosso sta per svincolarsi dal Sassuolo, bisogna capire come la Fiorentina comunicherà a Vanoli la mancata conferma. Certo, ancora ieri sera
4: ieri ho trovato
3: Sky,
4: lasciamo perdere, non voglio esagerare le parole, cioè te Fiorentina io non credo sia vero. Cioè, hai detto a Vanoli aspetta ancora.
3: Ieri sera c'è stato questo sensazione,
4: perché se io sono Vanoli esplodo. Ora io c'ho un carattere diverso, cioè se te dopo
3: ora siamo fuori
4: che
3: tempo
4: mi stai
3: massimo.
4: Portando a spasso da un mese che continui a dirmi se aspetti, che abbiamo parlato di che tipo di amichevole, di programmi estivi facciamo, che mi dici guarda c'è il 30 scade l'opzione e mi chiede ancora 48 ore perché aspetti che si liberi Grosso, io Vanoli ti dico grazie, siete molto simpatici, molto carini, mi avete aiutato, ne riparliamo un'altra volta, anche perché guarda Vanoli va via dalla Fiorentina, ma ce ne va via così bene
5: a testa altissima,
4: così bene caro Francesco, che è uno che potrà tornare,
5: ma in quella situazione chi avrebbe preso la squadra? Torniamo a novembre,
4: no, squadra senza gambe e senza testa.
5: Io dico, ha avuto due palle così, uomo di attributi,
4: è così,
5: uomo vero,
4: ma lui è uomo in queste cose, e non solo, ti ha salvato un mese prima alla fine del campionato, cosa che nessuno avrebbe mai nemmeno immaginato, e ha prodotto, ha lavorato sui giocatori, perché c'è questo l'altro aspetto, ha lavorato su Fagioli, ha lavorato con Parisi, e si è salvato senza centravanti, perché sì, sì, per mesi è sparito Kent.
3: Cesco, cioè, noi dicevamo, sei un po' stupito, no, che la Fiorentina non se lo tenga Vanoli?
5: Bisogna entrare sempre nelle dinamiche personali, certo, e soprattutto il rapporto direttore-allenatore. Chiaramente, sai, io conosco Vanoli personalmente, l'ho conosciuto ancora diversi anni fa a Verona.
4: Che lui vive a Verona, ricordiamo.
5: E l'ho visto, l'ho visto lavorare, certo, quando ho iniziato in Serie D. Quindi io posso valutare la qualità di lavoro che ha fatto, anche perché io ho studiato da allenatore, ho fatto l'allenatore, e riesco anche a percepire determinate, certo, dinamiche, se c'è una qualità alla base di lavoro. E lui l'aveva dimostrato negli anni. Poi ha fatto un percorso professionale importante, prima ha lavorato nelle nazionali giovanili, certo, poi è entrato nello staff di Conte, e se Conte ti fa lavorare, oh, significa che tu hai degli standard di mentalità,
4: altissimi,
5: e di lavoro molto elevati. E ha avuto esperienza internazionale andando anche al Chelsea, ha vinto al Chelsea, e poi è rientrato nuovamente in Italia, si è riconfermato ancora con Conte, poi ha iniziato a allenare da solo a Venezia, ha fatto un qualcosa di straordinario,
4: ha vinto Russia tra l'altro,
5: esattamente,
4: anche.
5: Quindi è un allenatore completo, perché ha fatto tutta la sua gavetta partendo dalla D, ha fatto l'allenatore che abbiamo aggiunto all'interno di uno staff importante come quello di Conte, ha maturato esperienza internazionale, poi ha detto ora parto da solo, e in più sa lavorare con i giovani, perché ha lavorato nelle nazionali giovanili. Io mi ricordo quando avevo iniziato, sì, a fare l'osservatore per le nazionali giovanili, poi è entrato come selezionatore, chiamiamolo allenatore, anche se non è allenatore della nazionale, ma comunque selezionatore giovanile. Ha un curriculum, un pedigree completo. È il classico allenatore che ha fatto il suo percorso di gavetta. Infatti, se noi ritorniamo agli anni 90, gli allenatori tipo Sacchi, Zema, Malesani, Zaccheroni, ma Capello stesso, sono tutti allenatori che hanno fatto, pur avendo alcuni loro un passato di giocatori importanti, però hanno maturato un'esperienza partendo dal basso che li ha portati poi a essere allenatori.
4: Ma lo stesso Marcello Lippi ha fatto Pistoiese, Siena, esatto, Lucca, ne ha fatte prima di iniziare un percorso.
5: Perché fare l'allenatore, hai la vocazione, ma è un qualcosa che affini proprio lavorando anche nelle esperienze più
3: Stavo
5: difficili.
3: Stavo pensando che però anche Grosso, allora, alle sue spalle ad oggi ha già un percorso, insomma, di esperienza.
5: Non è sicuramente la prima panchina che fa.
3: Esatto, in Italia, anche
5: infatti,
3: all'estero.
5: Se noi osserviamo il suo percorso, è migliorato in certi atteggiamenti, in certe scelte, nella gestione della squadra, nella gestione tattica, ha avuto un suo percorso di evoluzione.
3: Dove vi viene a Firenze?
5: Sono sempre cose, allora, uno,
3: comparatici, è chiaro,
5: bisogna sempre capire il direttore,
3: ovviamente è fondamentale,
5: esatto,
3: il direttore,
5: e lui, certo, sa chi è il profilo giusto in base a quello che è il suo progetto sportivo. Io da esterno faccio fatica. Quello che posso dire è che gli allenatori per una piazza come Firenze, per poter fare la differenza, servono allenatori di personalità.
4: Questo non c'è dubbio. Allora, ricordiamo un po' di numeri: 348-7513-933 per messaggi audio scritti, per gli ascoltatori di radio che saranno con noi per le prossime due ore, il 3925-727775, se volete telefonarci, 055-7711-171. Allora, stamani è andato molto di moda la logica degli esterni,
3: cioè,
4: l'attacco, è andato molto di moda l'aggressione agli svincolati. Vi devo dire che non è un percorso che mi entusiasma, perché non è facile trovare gli svincolati, si portano in dote ingaggi molto alti, e se sono svincolati giocatori che magari non sono proprio nel fiorfiore della carriera. Ho letto i nomi di Sharabi, che però mi risultava a Genoa, perché lui vuol tornare, e mi dice Roberto Cruzzo, e lui vuol chiudere la carriera a Genoa e farà di tutto per tornare a Genoa.
3: Sembrerebbe un po', poi non so come si muoverà Paratici, però sembrerebbe strano.
4: Sì, molto strano.
3: Cioè, Kostić, alla Pradè, si può dire.
4: Ecco, Kostić, non so, che ne ci sono esterni. Ecco. E poi soprattutto Niccolò Ceccarini ci ha dato l'idea che la Fiorentina stia valutando con attenzione un giocatore che a me piace molto. Invece ti chiedo il tuo parere, Francesco, perché Volpato mi sembra un giocatore che è stato un po' uno dei giocatori interessanti di questo campionato.
5: Sì, l'unica cosa, io torno sempre alla base. Quali sono i giocatori che verranno confermati? Ma prima di tutto chi è l'allenatore?
4: Perché se grosso, io... l'allenatore è grosso. Okay. Io guarda, non dio 100% perché mi hanno insegnato di dire il 100% sì, quando diciamo, lo presentano con la maglia.
5: Anche perché mi sembrava che fino a qualche settimana fa il nome esatto, di grosso
4: diciamo che non fosse. È grosso. È okay. Grosso.
5: Con che sistema di gioco?
3: 4-3-3 e quindi esterni.
5: La Fiorentina quali esterni propone?
4: Nessuno.
5: Quindi bisogna andarli a comprare.
4: Quelli Pezzuelli no, se sappiamo perché Solomon sono intenzionati a riscattarlo, Harrison hanno già rimandato a casa, Parisi fino a ottobre-novembre non sarà disponibile per la rottura del crociato, Sottil torna e riparte.
5: Allora, ditemi nella rosa quanti giocatori a vostra idea verranno confermati?
4: Questo sì.
5: Quali sono i leader di riferimento che verranno confermati?
4: Io direi che l'idea dovrebbe essere, io non ho certezza assoluta nemmeno sul portiere, guarda che ti dico. Sì. Dovrebbero essere Pongracic, Ranieri, difensori centrali, okay. Fagioli e Ndur, Brescianini, i centrocampisti.
3: Picci, fuori Mandragora.
4: Mandragora se noi lo possiamo vendere. E
3: Piccoli davanti.
4: No, Piccoli però è una riserva. E Ken, poi diciamo di giocatori di riferimento più o meno. La volontà è di cambiare le corsie esterne in toto. Quindi dovrebbero andare via sia Dodò che Gosens.
5: Okay.
4: E altri non ce ne sono. Diciamo che il nucleo centrale, se potrebbe anche restare Ken. Il nucleo centrale dovrebbe essere quello via Gudmundsson. Quindi c'è tutto da lavorare nella costruzione della parte bassa e nella parte alta. Andrà via anche Fortini, che c'ha un anno di contratto.
5: Quindi sostanzialmente una squadra da rifare a metà.
4: In maniera importante, sì, direi.
5: Quanti soldi andrà a investire la Fiorentina nel mercato?
3: E questo, caro Francesco.
4: Ma te lo devono dire a te, ora scrivono subito.
3: Io credo un'idea ce l'abbiano sia Paratici che DG Ferrari.
5: Facciamo però così, negli ultimi anni quanto hanno speso mediamente?
4: Troppo.
5: Quanto?
3: È bella sta.
4: Allora, nell'anno passato
3: mi piace.
4: La Fiorentina ha speso 92 milioni in estate, speso, ma in realtà ne ha incassati,
5: ecco,
4: anche
5: perché
4: tanti.
5: Sempre fare
4: la differenza credo fosse nell'ordine dei 20-25-30 milioni
5: di investimenti.
4: E nel mercato estivo ne ha rimessi un'altra trentina, perché a salvezza acquisita ora ha l'obbligo del riscatto sia di Brescianini che di Fabian, che quindi sono altri 30 milioni che ha già speso.
5: 50 milioni investiti in una stagione.
4: Diciamo che la Fiorentina è a meno 60 per il momento sul mercato.
5: Quanto fattura la Fiorentina?
3: Ci stai facendo
4: fattura, guarda,
3: 110
4: un pochino meno.
3: Ma io avrei
4: balla tra i 90
3: più.
4: E i 110.
5: Quindi
3: che c'è Viola Park.
5: Ok,
3: che un po' l'hai migliorato rispetto.
5: Io vi dico,
3: a
5: se la proprietà investe 50 milioni a fronte di un fatturato di 100, baciategli le mani.
3: Eccala. Ma anche
5: perché
3: se l'investe male
5: può...
3: però
5: questo, fa, questo, è questo non lo può imputare al presidente, lo imputi a chi fa le scelte sportive.
3: Okay.
5: Quindi la stagione è stata salvata, avete preso un direttore sportivo d'esperienza che ha sempre lavorato a alti livelli,
4: sì.
5: Juventus, Tottenham, e alla Juventus lasciando anche il segno in abbinata con Marotta, comunque nel ciclo che hanno vissuto al di là dell'ultima parte. Ora, a mio parere, la proprietà vedrai che 30-40 milioni le rimette, poi andrà sicuramente a fare delle cessioni anche per bilanciare questo sborso, perché altrimenti non è sostenibile.
4: No, è chiaro. Io devo dire che l'anno scorso la Fiorentina per la prima volta, Francesco, aveva capitalizzato, nel senso che era passato da tanti prestiti con diritto di riscatto a tanti giocatori propri.
5: E questo
4: dire, era quasi il 90%, e quello era un passaggio importante. Non credo che quest'anno ci siano le condizioni proprio economiche, perché è vero che deve vendere, ma parte da meno 60, per quanto la proprietà probabilmente addolcirà questo tipo di percorso. Ma è poi chi è? Allora, vendi Dodò è a scadenza un anno di contratto.
5: Cosa prendi? 5-7 milioni?
4: Ma io credo se te ne danno 10 cammini a testa in giù. Gosens
3: lo prendemmo a 7 da
4: Gosens oggi devi trovare
5: o addirittura ti liberi
4: ma lo stesso Ken, lasciando perdere la clausola rescissoria,
5: Ken però è un pezzo che
4: però oggi Ken dopo la stagione che ha fatto. Allora, l'anno scorso con 30 gol non venne nessuno a bussare alla porta a 52 milioni. Escludo che quest'anno con 10 gol, con tutti i problemi fisici che ha avuto, con il mondiale che genera nuovi giocatori, nuove attenzioni, no? Ma diciamo oggi in realtà 30? Li è 30, e che quanto l'hai fa pagato? Una grande plusvalenza, l'hai pagato? 18, quindi 18. Fa una grande plusvalenza.
5: Però ti dico anche, a 30 milioni compri un attaccante delle sue qualità?
4: Se la competenza, ma lei l'hanno trovato, quanto la Roma te l'ha pagato?
5: Sì, però ti ripeto, può essere sempre un giocatore che fa la differenza, magari gli puoi dare un altro anno di tempo per...
4: No, per dire, la Fiorentina dovrà andare a cercare tanti prestiti, secondo me. La Fiorentina sicuramente ha bisogno di un grande leader in mezzo al campo, deve ricostruire le corsie esterne. Il dubbio di De Gea è solo un dubbio legato all'ingaggio. De Gea guadagna 3 milioni netti, ma sono 6 milioni, sono 12 milioni, c'è ancora 2 anni di contratto.
3: Fatemi chiarire, perché al 25 bilancio della Fiorentina è fatturato è molto più alto, 198,6 vedo da Calcio e Finanza, con 199,9 milioni di euro relativi all'esercizio 24, quindi siamo più o meno lì. I costi
4: allora
3: sono
4: cresciuti tanto.
3: Però è cresciuto,
4: sono incluse nella valle, erano sui 100 milioni,
3: esatto. Siamo, ma sai, probabilmente c'è anche
5: ci sono anche le plusvalenze,
3: eccetera.
4: Sì. E lì c'è stato,
3: però, ecco, ma assolutamente sì, rettifico. Anch'io ero rimasto indietro. A novembre 2025 era quanto emerge dal bilancio.
4: Cioè, qui serve l'effetto Paratici. Cioè, cioè, te hai preso piccolo a 27 milioni, è un errore clamoroso. Ma probabilmente c'è chi prende Kvara, Schelia, e chi ha
3: è lì che 7-8 milioni,
4: e chi prende Gudmundsson a 19.
5: Dipende sempre se vorranno fare una rosa più italiana, puntando più sui giocatori italiani, o cercare di dare più internazionalità.
4: Paratici ha parlato dopo di una Fiorentina internazionale.
5: Interessa fare una Fiorentina giovane, rischiando, o una squadra più matura, andando sugli svincolati o su giocatori cui puoi acquisire in maniera intelligente, facendo degli scambi o delle
3: Io credo sia un po' questa la strada, cosa mista. Almeno leggendo, no, la ristrutturazione del mondo degli scout, cioè c'è questo Lorenzo Gianni che sarà
4: che è il suo uomo,
3: riferimento,
4: sempre stato il suo uomo.
3: Lo stesso Goretti sta girando molto, quindi poi mi aspetto più, ecco, una strategia di questo tipo, cioè arrivare su certi profili prima. Vedevo, perché poi molti ascoltatori, lo sai, sono più preparati anche di noi, qualcuno mi chiedeva per esempio un nome che ci facesti anche te, Quenda, che è uno di questi talenti,
5: è già del Chelsea.
3: Ecco, appunto, vedi,
5: pagato 50 milioni un ragazzo.
3: Quindi quello che volevo chiederti è come si fa ad arrivare prima del Chelsea su un profilo di questo tipo, che chiaramente ora non ti può toccare più perché è già al Chelsea.
5: Guarda, su quel giocatore lì c'era già stata una squadra italiana prima.
3: Vabbè,
5: c'è stata provato. Una squadra italiana e avevano fatto una proposta. La proposta è stata bocciata perché hanno deciso di continuare a rimanere allo Sporting. Lo Sporting ci credeva, ha dato determinate garanzie al giocatore e gli ha dato ragione, perché comunque un ragazzo del 2007 è venduto a 50 milioni.
4: Ma è questo, cioè il percorso
3: che deve fare la Fiorentina.
4: Immaginarsi la Fiorentina
3: anticipare il Chelsea, arrivare quando non costa,
5: ma gli hai 50 milioni. 50.
3: No, quello che dico arrivarci quando vale 20.
5: È vero, però c'è anche un altro aspetto. A 20 quante squadre ci sono che lo possono comprare?
4: Tante.
5: Quindi se mi arriva il Bayern Monaco, se arriva Barcellona, Atletico, Borussia Dortmund stesso, ma prendiamo anche un Aston Villa,
3: allora ti faccio un altro esempio.
5: Cioè, la concorrenza
3: però
5: è
3: cito il Como con Baturina in questo caso. Allora
5: sì, ma il Como che tipo di prospettiva ha in Champions League?
3: Quando ha preso Baturina l'anno scorso no.
5: No, però il progetto dal punto di vista tecnico è veramente importante. Cioè oggi un giocatore che va a Como,
3: ma anche noi vogliamo un progetto importante alla Fiorentina.
5: Sì.
3: Cioè il concetto è,
4: però se loro fanno la Champions e te no.
3: Ma la scorsa estate, ragazzi, su Baturina ci sarà anche
5: è
3: noi,
5: anche vero che
3: alla fine l'hanno preso.
5: È anche vero che il Como qualche anno che ha iniziato un programma sportivo con Fabregas che sta dando frutti e va in una certa direzione. Firenze hanno zero con Paratici.
3: Questo sì.
6: questo assolutamente.
5: Quindi probabilmente loro magari provano anche a prendere certi giocatori, ma poi le componenti sono tante.
4: No, ma guarda, provano a prendere giocatori, ti potrei dire Francesco, che Paratici ha provato a prendere anche certi allenatori.
5: Ma certo, ma
4: perché Iraola sicuramente l'ha cercato,
5: ma ha rifiutato Glasner l'altro giorno.
4: Glasner sicuramente l'ha cercato. Con Maresca ci ha parlato.
5: Bisogna essere rapportati alla tua realtà.
4: E lui ha preso tutti no.
5: Chiaro, ma che se tu hai una
4: anche Farioli gli ha detto no.
5: Ma se tu hai una Fiorentina, come anni fa che eravate in Champions League, che c'era Corvino, che c'era
4: Battistuta, poi
5: ma anni prima ancora parliamo fine anni 2000,
6: lì era un altro mondo.
5: È normale che il giocatore viene in modo più appetibile, primo perché gli ingaggi di una volta in Italia erano molto più alti comparati alla realtà media europea.
4: Esatto.
5: E poi era un campionato molto più competitivo. Oggi non sei più il primo campionato al mondo.
4: No.
5: Forse sei il quarto.
4: E non lo sei per gli allenatori, non lo sei per i giocatori, non lo sei per i grandi ricchi del mondo.
6: Per nessuno.
4: Non lo sei. Cioè, questo
5: il
4: è
5: campionato
4: andato...
5: italiano dovrebbe diventare un campionato che lavora tantissimo sui giovani per lanciarli. Allora, in quella maniera lì puoi ancora avere dei costi sostenibili, tolte magari le 2-3 squadre top d'Italia, e riesci a creare un valore sportivo che, indovinando l'annata giusta, ti può portare anche a competere a livelli alti in Italia e magari in Europa.
4: Senti, prima di fermarci per il primo slot, ti chiedo però un tuo giudizio su Volpato, tecnico, perché Volpato è credibilissimo, perché viene da Congrosso che lo ha lanciato, lo ha rilanciato, viene è un giocatore che è nel target della Fiorentina, può trovare lui stesso la dimensione, essere contento di Firenze, e la Fiorentina non ha esterni. Nella stessa, devo dire, Sassuolo c'è anche Lorentier, però a me dicono che sono molto più interessato a Volpato che a Lorentier. Che ne pensi?
5: Beh, è sicuramente un giocatore che ha prospettiva importante, ma se piace a Grosso e ha buon legame col giocatore, questo è l'aspetto più importante.
4: L'ha portato lui.
5: Quindi dal punto di vista tecnico lo conosce, dal punto di vista della gestione umana lo conosce.
4: E questo è importante.
5: Sa come anche integrarlo, eventualmente ripararlo da una piazza come Firenze, perché Firenze se fai bene ti esalta, ma se sbagli perdona.
4: Non c'è dubbio.
5: E quindi questo diventa un valore aggiunto sia per portarlo a Firenze, perché sicuramente ci saranno altre squadre interessate, ma anche per tirargli fuori il meglio, saperlo fare esprimere al meglio delle sue possibilità.
6: Ora ci facciamo aggiornare proprio da Niccolò Ceccarini sulla situazione Volpato, visto che è stato Nick a farci presente la cosa fin dalla mattinata. Voi continuate a scriverci 348 753 933, siamo in diretta anche sulle di radio, oltre che su Radio Firenze Viola, fino alle 16, al 3925 727775, se no chiamate 055 77 11 171. Break.

0: guardala. A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
1: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
2: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
1: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
2: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
1: Istitutogiglio.it.
2: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
3: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
0: Da 40 anni Fabok 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Fabok 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
4: È arrivato il momento di cambiare auto. Vieni da Camauto alle Sieci, dal 1976. La passione per le auto è la nostra guida. La nostra missione è aiutarvi a trovare l'auto perfetta per le vostre esigenze, che sia un'auto nuova, chilometri zero o usata. E se hai un'auto da vendere, noi la valutiamo e te la paghiamo subito. Scegli la tua auto con noi e non perdere le nostre offerte esclusive su Facebook e Instagram. Tifosi Viola, ci trovate alle Sieci in via Aretina 266. Camauto, la scelta giusta per te.
0: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
5: Hai fame? La pizzeria Time Out, all'interno del dopo lavoro ferroviario in zona Piazza Puccini, è la scelta giusta per te. Da oltre 10 anni serviamo pizza e cucina casalinga toscana per tutti, senza bisogno di tessera DLF. Aperti dal lunedì al venerdì a pranzo e dal martedì al sabato anche a cena. E in estate il nostro spazio all'aperto ti aspetta. Per info e prenotazioni contattaci al 375 56 40 182. Vieni a scoprire i nostri sapori. Time Out, il tempo giusto per mangiare bene.
6: Io mi domando e dico, ma secondo voi alla mitica ristorante pizzeria Time Out al DLF il Costa poteva non andarci? Dai amici Viola, vi aspetto, il Costa ci va.
7: Sei Viola dentro, tatuati sulla pelle la tua passione. Ink e Chic, qualità e professionalità da oltre 30 anni. Fino a fine agosto, per te 30% di sconto sul tuo tatuaggio. Sì, hai capito bene, il 30%. Ink e Chic ti aspetta. Non perdere l'occasione di venire a trovarci nel nostro nuovo studio in Piazza Paolo Uccello 14 a Firenze. Ink e Chic, il tatuaggio per il fiorentino vero. Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Buon pomeriggio ragazzi, è una cosa favolosa aver vinto lo scudetto primavera, finalmente, anche per abbattere il tabù finali perse, non se ne poteva più, ora si può giocare più sciolti, più tranquilli e anche basta ragazzi di 20 anni in primavera, teniamo come le altre squadre ragazzi più giovani.
10: Forza.
11: Ciao
10: Viola.
11: Ragazzi, no, scusate, voi continuate a dire via quello, via quell'altro, quello rimane, quello va via, quell'altro va via, cioè, ma fino a che non parlano con l'allenatore, cioè, ma se no siamo alle solite. Non sono giornalisti tifosi che ne manda via giocatori, ed essere l'allenatore a dire che a lui non gli va più bene quel giocatore lì, perché se gli arriva grosso e dice a me Gudmundsson un me lo vendete, Gudmundsson e va tenuto senza bubare quando tocchi il pallone. Cioè, forse mi sono spiegato.
12: Ciao. La Fiorentina ha perso un'altra grande occasione. Quando poteva prendere Giuntoli non l'ha fatto, perché lui avrebbe voluto una vera ristrutturazione del comparto dirigenziale, cambiando in profondità il modo di lavorare di questa società. Era probabilmente la cosa giusta da fare, ma Firenze sembra che si preferiscono persone che non mettano troppo in discussione gli equilibri e i sistemi di potere esistenti. Lo stesso vale per Sarri, poteva arrivare e non l'hanno fatto prendere, e adesso per l'allenatore. Ci raccontavano che Grosso fosse sorteggiato da Bologna, ma il Bologna è andato a prendere Tedesco, un tecnico che per curriculum e esperienza internazionale e prestigio è chiaramente di un altro livello. Meditate, gente, meditate sulla mediocrità di questa squadra.
13: Va bene, un po' dei vostri interventi, 348-7513-933, 3925-7277-75.
14: Mi fai dire una cosa?
13: Sì, prego Luca.
14: La Fiorentina finalmente ha un grande direttore, uno vero. Allora, i direttori veri...
15: Beh, avete avuto Corvino,
14: Sì, no, ma ultimamente diciamo abbiamo avuto qualche problemino. Anche Corvino. Anche Corvino ragionava, i direttori veri le squadre le fanno loro,
13: a prescindere quel discorso,
14: e poi le consegnano all'allenatore. Non lo dico all'amico che ha detto,
13: dice decide,
15: cioè,
13: grosso,
15: anche se negli ultimi anni è un po' cambiata
14: con alcuni allenatori, insomma, perché sono più diventati più forti in alcune società dei direttori.
15: No, perché si riprende un po' le scelte del modello inglese, in cui l'allenatore ha più anche potere decisionale, e soprattutto perché se vuoi dare una certa identità di gioco, se io ti prendo determinati giocatori, però ti responsabilizzo anche di più.
14: Esatto, ma perché l'interlocutore è di un certo tipo, nel senso i direttori oggi,

0: Era, Gasperini può fare tutto lui. Per dire,
1: ma
0: no?
1: Mi torna questo... anche Farioli che abbia.
0: Ma anche lui.
1: Ma se ti ricordi anche Italiano, tutto sommato, nel suo staff qui a Firenze aveva.
0: Ma infatti non gliene prendeva nemmeno uno di
1: questo
0: Italiano.
1: È un altro discorso.
2: Ma anche perché oggi ci sono, una volta sai, c'era l'allenatore, il vice preparatore atletico, preparatore di portieri. Oggi ogni allenatore ha 6, 7, squadra, 8, 10 cioè, persone.
0: Sì. Ma io faccio in questo momento.
2: Prende delle persone
0: riferivo...
2: dedicate alla videoanalisi e allo scout.
0: Esatto,
2: stesso.
0: Però mi riferivo alla realtà di Firenze.
1: Sì,
0: cioè, qui a Firenze c'è Paratici.
1: Ora sì.
0: Paratici porta il suo allenatore, cioè porta un allenatore che conosce, che ha fatto iniziare il lavoro, col quale c'ha una grande confidenzialità, e viene un allenatore che si consegna a Paratici. Allora, riferito a quello che diceva l'ascoltatore, è chiaro che Paratici poi si confronterà, nel senso, guarda, a me sto pensando a Volpato, a Calamai, a Nicolato, ma io ti do quelle sono le indicazioni, ma se Paratici ha stabilito e Gudmundsson va via, Gudmundsson va via.
1: Molto chiaro.
0: Perché altrimenti Grosso deve riuscire a convincerlo al mille per mille che è giusto tenere Gudmundsson.
3: Ma guarda, ci sta sentendo il direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Ciao Nick.
4: Buon pomeriggio a tutti.
3: Tra l'altro anche lui ieri sera al Viola Park
0: c'era tutti vedere, gli uomini mercato del mondo ieri,
3: quindi hai raccolto un po' di spifferi, Nick.
0: Partiamo da Volpato, perché mi hai acceso con Volpato, perché Volpato mi piace,
4: io so che è un giocatore che piace uno, perché poi la Fiorentina deve prendere quattro esterni, no? Perché chiaramente in questo momento non ce l'ha neanche mezzo, perché se non viene riscattato Harrison, se non viene riscattato neanche Solomon, Sottil torna, ma torna per tornare a ripartire. Mi sembra che la Fiorentina non abbia in organico un giocatore con quel tipo di caratteristiche, per cui ne servirebbero tre o quattro di esterni come minimo per poter fare un gruppo di lavoro anche a livello offensivo. E Volpato è un nome, poi chiaramente che prenda la Volpato.
0: Ma quanto meno costa Volpato?
4: Beh, non lo so, io ho letto, tra l'altro Volpato c'ha una bella storia, perché in queste ore dovrebbe, lui siccome ha il doppio passaporto, Volpato sarà probabilmente il giocatore in questo momento del campionato italiano, italiano, cioè voglio dire che comunque ha nazionalità italiana, ma anche voglio dire quella australiana, che andrà al mondiale, perché a quello che ho capito io dovrebbe accettare di giocare per la nazionale australiana.
1: E ricordiamo che ricordiamolo, perché cioè non è una roba normalissima. L'Australia fa i mondiali, l'Italia
0: paese,
1: no.
0: Queste sono le distribuzioni geografiche.
1: L'Australia fa i mondiali, l'Italia no.
0: Ma te ha perso la Bosnia.
1: Ma infatti lo dicevo, è un qualcosa
0: ecco,
1: di particolare.
0: Tu di Volpato, poi voglio, ci ha già dato anche il suo parere Francesco Nicolato, però lo voglio coinvolto in questo ragionamento. Cioè, quello di Volpato mi piace l'idea, come diceva anche Francesco, del fatto che è un talento, Grosso lo conosce benissimo perché è stato uno dei protagonisti della sua squadra, e il ruolo che viene a coprirsi. Quello che mi convince meno, Niccolò, è che noi abbiamo sempre detto, ora arriva Paratici, va a cercare i giocatori fuori dal territorio, perché Volpato appartiene a un ragionamento molto pradeiano, nel
1: soprattutto
0: senso,
1: Kostic.
0: Italiano costa, perché Volpato costa, cioè non è che te lo regala.
1: No, sono calciatori più o meno già conosciuti.
0: Sarebbe una situazione un po' vecchia
4: però
0: gestione.
4: Se voi mi avete ascoltato con attenzione, vi ho anche detto tante volte, conoscendo molto bene Fabio Paratici, che lui ha 6 o 7 nomi. Quindi magari ce n'è uno italiano, due italiani e cinque stranieri, cioè, quindi non è inutile, come dire, ridurre, perché ho tirato fuori un nome io, allora lui va a fare le stesse cose che facevano quelli prima.
0: Certo.
4: Questo magari è il nome italiano, l'unico nome italiano magari di un gruppo di esterni che sta cercando la Fiorentina a livello internazionale, quindi io aspetterei a dare un giudizio su questo aspetto, perché poi Volpato non è neanche detto che, se ammesso che arrivi o non arrivi, che sia un titolare, cioè parliamoci chiaro e tondo.
0: Ah, ma io sarei contentissimo se li troviamo meglio, cioè se Volpato è una riserva siamo un pezzo avanti,
4: anche perché loro ora vogliono definire Dodò alla Roma. Hanno messo in vendita Gosens, secondo me se arriva un'offerta venderebbero volentieri anche De Gea.
0: Quindi ecco, allora qui però questo è clamoroso, però, perché
3: De Gea,
0: mi ricordo che ci dicesti che sì. De Gea, quindi non la Fiorentina, De Gea, ma lo ha scritto anche recentemente, ho letto De Gea
3: scritto era, un bel post
0: aveva
3: anche
0: detto
3: ieri.
0: Io Firenze ci resto volentierissimo, potrei

0: andare via solo se arriva un'offerta del Manchester United.
1: Beh, infatti la volontà di De Gea è quella di restare, e dipende da quello che fanno gli altri, cioè nel senso che se poi arriva un'offerta la Fiorentina la potrebbe anche valutare. Per esempio Gudmundsson è un altro giocatore che è in uscita, cioè ci sono situazioni che devono essere monitorate per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Ci sono anche giocatori importanti che non lo dicono, ma è in uscita, che non lo dicono per strategia totale, ma che è evidentemente in uscita, perché non rappresenta oggi una certezza per mille considerazioni. Quindi è chiaro che ci dobbiamo aspettare tutto, il contrario di tutti, perché il mercato sarà dinamico, non è detto che ci siano delle offerte per i giocatori, però ecco, sui big non mi sembra che abbia chiuso la porta su nessuno.
0: Però mi rivolgo a Francesco, seguendo il ragionamento di Niccolò, se la Fiorentina arrivasse a decidere di vendere De Gea, Dodò, Gosens, Gudmundsson e Ken,
2: è una bella spina dorsale da ricostruire.
0: È profondissima, perché vanno via, escluso Fagioli, tutti i riferimenti calcistici di questa squadra: portiere, centravanti, due attaccanti, due esterni e quello che doveva essere giocatore di qualità.
3: Buongiorno Nicolò. Se fanno questa scelta lo fanno sia per una questione economica, ma anche perché vogliono resettare l'annata passata.
2: Quindi cambiare anche un po' lo spogliatoio, magari, come che non è sbagliata come idea,
0: Ma insomma, è rischiosa, però.
3: Dipende chi prendi, poi sicuramente il direttore avrà dei nomi di valore da portare in rosa.
0: Ecco, quello che hai percepito, ovviamente loro sono tutti muti, ma quello che hai percepito,
3: ve l'ho detto prima, è un anno zero questo.
0: È un anno zero, ma la Fiorentina, ragazzi, per me non si può permettere un anno zero. Cioè, è
3: ma
0: un
3: non
0: anno
3: sai
0: zero
3: come
0: di...
3: un anno zero perché sta resettando tutto e apre un nuovo ciclo. Un po' come quando è arrivato Marotta e Paratici alla Juve, hanno fatto così, se ti ricordi. Il primo anno hanno fatto un anno zero, poi l'hanno steccata la prima stagione anche come allenatore, hanno capito gli errori fatti, dal secondo anno ha cominciato a creare risultato.
0: Te che, Niccolò, che hai capito dal mondo del mercato? Cioè, che Fiorentina ha in testa? Non parlo di nomi, qual è il target su quale sta pensando e sta lavorando Paratici, per posizionarla in che
1: no,
0: area?
1: Non lo so, Luca, sul posizionamento non te lo so dire in questo momento, perché già anche cartire questa roba di grosso è stato enorme, un lavoro davvero devastante, perché comunque smentite su smentite, su controsmentite, queste 48 ore su Vanoli hanno del paradosso.
0: No, queste sono,
2: ecco, se le spieghi,
0: secondo me
2: sono
0: scorrette nei confronti.
1: No, io ve le spiego nel senso non
2: o almeno
1: spiego,
2: esatto, cosa risulta a te, ovvio.
1: No, io ti posso garantire che questo messaggio, che tra l'altro anche Gianluca Di Marzio ieri sera ha mandato, è un messaggio che è arrivato anche a me. Ma io francamente cosa devo pensare? Cioè, c'è un incontro al Viola Park, arriva Andrea D'Amico, che è l'agente di Vanoli, si incontra con Fabio Paratici e si prendono altre 24-48 ore. Io non lo so, ragazzi, francamente mi sembra quasi nascondino, cioè voglio dire, o bomba libera tutti, perché cosa si dovevano dire ancora di più? Cioè, qual è il motivo? Cioè, se ti vedi con un procuratore, con un addetto ai lavori, parli probabilmente anche di soldi, no? Parli di contratto, no? E arrivi lì e incontro l'interlocutorio. Allora, cioè, questo è partito da Verona per fare 200 chilometri per parlare di un incontro interlocutorio, tra 24 ore si rivaluterà ulteriormente. Io non lo so, ragazzi, io francamente questa è una cosa che non mi è mai piaciuta, io ve l'ho detto, non mi piace, perché trovo tutto questo movimento, cioè ora veniamo all'attualità. Grosso sta risolvendo col Sassuolo, va bene?
0: Sì,
1: stanno discutendo solamente delle parti burocratiche, ma comunque non so nemmeno se Sassuolo farà un comunicato a breve, perché comunque oggi siamo già a venerdì, magari si potrebbe slittare anche a lunedì. Però io trovo questa situazione francamente un po' paradossale, per il motivo perché poi cosa si devono dire tanto di più? Poi va la gente e non va Vanoli?
0: No, infatti ma Grosso si libera Paramigos o dovrà, o è prevista una rescissione anche in termini economici, dovrà pagare qualcosa?
1: Ma io questo non l'ho ancora capito, però per esempio ho avuto, cioè, la sensazione mia che ho avuto subito con Carnevali da qualche giorno a questa parte, che lui volesse risolvere velocemente la questione. e quindi a quel punto lì, cioè il fatto che rescindi con l'allenatore, se tu avessi voluto, no, ottenere a prescindere qualcosa in cambio, te lo saresti fatto tra virgolette comprare dalla Fiorentina.
0: Esatto, no? Ecco, non ho capito bene questo ragionamento, cioè può darsi.
1: Non mi manca un passaggio, però evidentemente, cioè, io credo che il Sassuolo abbia bisogno di liberare anche la questione contrattuale di Grosso per andare a prendere il suo nuovo allenatore. Tanto, ecco, il Sassuolo è stato molto rapido, ha capito che Grosso vuole, sì, andare via, ha deciso di a quel punto di risolvere il contratto con l'allenatore.
0: E chi prende secondo te il Sassuolo?
1: A loro piace proprio tanto Abate e Aquilani. Io questi due nomi li terrei presenti, anche se so che ci ha inserito il Torino su Abate, quindi. Però è proprio il stile Sassuolo, una soluzione come quella di Aquilani o di Abate. Però sono questi.
0: Certo, ecco, questo scenario, Francesco, rischia di restare senza squadra a Vanoli. Dove va Vanoli? La Serie A è finita, eh.
2: Ve lo
3: c'è anche l'estero,
0: cioè l'estero,
3: lui ha già avuto, sì, esperienze estere, un allenatore che può avere anche,
0: ma il Bologna, Niccolò, il Bologna mi sembra su altri profili, no?
1: No, io ho scritto prima a Sartori facendogli i complimenti per la scelta di Tedesco, perché secondo me dovevano dare una risposta dopo Italiano, e avevano praticamente, alla fine avevano, secondo quello che ho percepito, due nomi veri, che erano quelli di De Rossi, Tedesco, e di Francesco. Hanno capito che De Rossi con ogni probabilità resta al Genoa, e poi c'è questa clausola, e De Rossi non voleva nemmeno, secondo me, forzare la mano. Di Francesco poteva essere anche un modo rischioso, anche se quest'anno si è tolto di dosso, no, questo peso, questo, sì, macigno delle retrocessioni,
0: che retrocede sempre.
1: E Tedesco comunque è un allenatore che ha anche il profilo internazionale, e che secondo me è una bella risposta anche per la piazza di Bologna. Va via Italiano, ma proviamo con Tedesco, e quindi credo che la loro scelta sia stata una scelta giusta,
3: è anche un gioco di parole,
0: sì, sì. E quindi può essere anche, come diceva Francesco, che alla fine Vanoli torni a lavorare all'estero, perché bene o male l'esperienza con la Fiorentina,
2: Nick, si disse anche in Premier c'era qualcuno che lo seguiva, giusto?
1: Sì, sì, c'era stato,
2: perché
1: un sondaggio,
2: mercato ne ha.
1: Bisogna vedere se c'è poi, dai sondaggi, sai, i sondaggi sono cose che poi devono portare alle ipotesi, poi le ipotesi portano alle trattative, le trattative portano alla conclusione degli affari. Le telefonate le fanno, no? Anche gli intermediari, per sentire, sondare la disponibilità. Io non lo so adesso quale sarà il futuro di Paolo Vanoli, però francamente Bologna poteva essere anche una strada, però si è subito chiusa, perché poi alla fine hanno scelto. Guardate che c'è anche Palladino che ora fa fatica a rientrare, perché dopo l'Atalanta io non vedo ora in questo momento.
0: Al Milan chi dovrebbe andare? Italiano?
1: Boh. Questa è la logica che tutti pensano, no? Nel momento in cui Italiano
0: rinuncia a un anno di contratto e non abbia niente in mano, c'è, sì, spazio anche lui.
1: C'è qualcosa all'estero, sì. Ma secondo me sì.
2: No, mi colpisce che ieri, no, lui rescinde, cioè lì, non è che lui aveva rescisso per il Napoli e poi si è ritrovato.
3: A me Italiano non ha problemi, Italiano trova squadra.
2: Vedi perché? Perché
0: all'estero,
3: ma anche in Italia.
2: Vedi.
0: Ma sono finiti,
2: comunque faccio a loro. Io
3: uscirà un jolly.
2: Trovo certo particolare anch'io, insomma, questa situazione che riguarda Vanoli, però va bene, ecco.
3: Io invece vi chiedo, scusate, ma cioè, alla nazionale italiana chi va?
2: Luca.
0: No, guardate, io
3: c'è anche Thiago Motta in circolazione.
0: Allora, io se avessi, io non scommetto mai.
2: Antonio Conte,
0: io non scommetto mai. Ma se avessi potuto scommettere un euro, io avrei puntato su Allegri, perché Allegri ha un ottimo rapporto con i potenti di Roma, ha un ottimo rapporto con Malagò. Già quando vacillava sul discorso di Spalletti si era proposto lì, e quindi il fatto che lui è andato. Allora, la nuova regola è che l'allenatore della nazionale non potrà guadagnare più di 1,5 milioni.
3: Quindi un certo tipo di allenatore,
0: e anche
3: o
0: Conte,
3: agli sponsor, come
0: Conte,
3: ha fatto Conte l'altra volta.
0: Come fa Conte ad andare lì?
2: Hai ragione.
3: Ecco. O lo sponsor tecnico paga, copre la differenza.
0: Ma una parte,
3: come aveva già fatto l'altra
0: volta. E quindi non lo so, io chi va? Io non te lo so dire.
3: Magari va Italiano, chi lo sa.
0: No, non è dal nazionale italiano, dai.
2: Nick, a te che risulta?
1: No, allora io credo questo, che la corsa per me ora è tra Mancini e Conte, E credo che sia assolutamente questa lotta qua, cioè sarebbero due clamorosi ritorni, perché ci sono stati tutti e due in nazionale, perché Allegri era secondo me il grande favorito, ma togliendosi di fatto dalla corsa sono rimasti loro due. Con la cosa che un po' mi dispiace, che magari a qualcuno farà piacere, perché so che Luciano Spalletti non è particolarmente amato per il suo carattere, però io credo che Luciano sia sempre una persona molto spontanea anche quando dice le cose, per cui per quello può rimanere un po' antipatico. Però se Conte non dovesse andare in nazionale e scegliessero Mancini, questa ombra di Conte...
0: Sì, sì, se la porta dietro, tranquillo.
1: Se la porta dietro per tutta la stagione.
0: Tranquillo, e ti dico, visto che c'è un pessimo rapporto e non è migliorato nemmeno negli ultimi tempi, guardate, io non escludo che saluti sia Luciano a salutare la compagnia, eh. Cioè, tanto lui non è che ha bisogno di mettere insieme il pane, il pranzo e la cena. E lì potrebbe essere Conte, potrebbe esserci ritorno a Torino.
3: E voi lo vedete bene il ritorno di Mancini, visto come si
0: è... No, io non lo voglio, non lo, è una vergogna,
2: non ce ne sono.
0: Cioè, è un traditore, è uno essere andato a metà dell'opera per una montagna per di soldi. Ma guarda,
2: avendo Paolino Vanoli in nazionale.
3: Avendo già lavorato nel nazionale.
0: Ma guarda, c'è un altro nome ex Viola, anche Stefano Pioli, non te lo dimenticare. Pioli.
2: Già,
0: cioè, non lo so, ma lì non c'è il presidente ancora, quindi però, ma prima di prendere Mancini, prima confermo il mio amico c'è ora
3: Baldini,
0: ma uno che ci ha lasciato un braghe di tela per andare a pigliare soldi degli arabi a metà dell'opera, ma lo vogliamo riprendere? Ma già in un calcio
3: in
0: vero
3: succede di tutto,
0: non dovrebbe mai più lavorare in Italia uno che ha tradito il paese per una mamma mia, ragazzi. Ma poi dice, sai, poverino, doveva anche lui dare campare. No, sono cose vergognose. Però è in corsa perché se vince una parte fa parte dei circoli romani, e quindi è normale. Malagò, Mancini li abbiamo visti insieme anche a giocare a calcetto. E se Mancini dove va a lavorare? Perché poi
3: tutto è anche vero che è l'unico CT che ha fatto bene negli ultimi 15 anni.
0: Sì, sì,
3: dal 2010,
0: sì, ma
3: poi
0: dai, c'è una vergogna.
2: Filò quello europeo.
0: Allora, l'ultima cosa, poi ti salutiamo, Nick. Che ci dobbiamo aspettare? Dei ragazzi della primavera che hai visto ieri, c'è qualcuno che potrebbe entrare nel gruppo della prima squadra?
1: Ma allora, io ho visto delle buone individualità, però francamente ho visto dei giocatori che... Per esempio, anche lo stesso Balbo, un po' io l'ho visto in fatica a livello fisico, probabilmente. Parma c'è una squadra, secondo me, molto strutturata, per essere la Fiorentina. Io ho visto veramente un bel gruppo di lavoro allenato da Corrent, ma chiaramente la Fiorentina si vedeva che proprio era sulle ali dell'entusiasmo. Io mi gioco adesso il nome, così almeno siete tutti tranquilli e sereni. Io mi gioco Croci, classe 2010.
2: Quindi è ancora più giovane.
1: Il miglior giocatore che ha la Fiorentina nel suo settore giovanile.
2: Ok,
0: bene.
2: Ce lo teniamo,
0: ti ascoltiamo.
2: È sulla bocca di molti.
0: Grazie Niccolò. Allora,
2: ciao direttore.
0: Prima di salutare Francesco Nicolato, che ringraziamo perché è stato
3: Croci gioca sotto età,
2: Già Croci è già sì, è molto
0: dei
2: avanti.
0: Ragazzi della primavera alla Fiorentina, perché noi diciamo sempre questa frase, no? Dobbiamo avere coraggio con i giovani, siamo italiani, non abbiamo mai poi la squadra vince lo scudetto, comunque, quindi ha ottenuto il massimo dei risultati importanti che poteva entrare, e la domanda successiva è quanti di questi possano poi entrare a far parte del gruppo della prima squadra.
3: È una vera pazienza,
0: guardando la primavera,
3: però mi piace molto Eddie Quadio.
0: Perché c'ha, lo sai, Quadio piaceva tanto anche a Pioli, perché lo riteneva l'unico rapido, cioè l'unico che poteva immaginare come centrale difensivo rapido.
2: C'è anche Comuzzo, lì bisogna decidere cosa fare.
3: Ma poi, insomma, puoi fare una scommessa, lui inserisce gradualmente questo
2: dunque
3: gioco.
2: Su Quadio scommetteresti, Francesco? Poi ti chiedevano anche se è raggiungibile Gustavo Sa, che è un altro che ci citasti, ma mi sa che anche su di lui...
3: Ma guarda, gli ho parlato a marzo che ero in Portogallo, così dopo la partita l'ho salutato, e
2: è un
3: giocatore molto interessante, profilo importante,
2: 25 milioni ti torna come valutazione,
3: ecco, io pensavo 20, quindi tra 20 e 30 sicuramente, però lui lo vedo più un giocatore che andrà sensazione Premier League.
0: Bene.
2: Cioè, trequartista centrale, poi sai, 4-3-3, ci vogliono gli esterni più che trequartista centrale.
3: Cioè, però questo è un giocatore veramente interessante.
2: Se lo facessi, sto nome te lo chiedo.
3: Ma magari ci sono altri giocatori che potete prendere qui, soprattutto perché parate c'è un buon rapporto con George Mendes, ha una marea di giocatori ottimi. Io ho guardato anche alcuni suoi giocatori, qualcuno potrebbe venire perché non trova spazio tipo nelle squadre di Premier League o estere, e fare delle operazioni interessanti anche a basso costo. Un modo per lavorare in Portogallo è quello di prendere magari il giocatore giovane, fare una scommessa col club di appartenenza, dargli un valore di trasferimento iniziale non così importante, e poi
4: garantendosi
3: le percentuali successive, ad esempio sulla rivendita.
4: Quello che si è fatto con Paris Saint-Germain per Ndour,
2: sì.
4: Perché oggi Paris Saint-Germain,
3: i club italiani devono lavorare così, oppure devono essere molto rapidi, andare a prendere i giocatori in certi paesi anche emergenti. Ieri ascoltavo il podcast di Pastorello, non so se l'avete mai sentito.
4: Sì.
3: E c'era Andrea Pastorello,
4: il procuratore, che
3: sono
4: preso...
3: due figli procuratori, Andrea raccontava, e c'era anche il papà nella trasmissione, e Andrea raccontava di come ha scoperto Camoranesi. Era andato in Sud America a vedere dei giocatori, un intermediario gli dice andiamo a vedere questa partita che c'è un esterno, e lui dice no, a me ha colpito l'altro esterno. Ah, ma quell'esterno lì è già stato venduto in Messico, vabbè non importa, io lo seguo. L'ha guardato, l'ha riguardato, poi ne ha parlato all'epoca suo padre che era a Verona, e gli fa guarda c'è questo esterno qua, e suo papà giustamente gli fa io questi soldi non li posso investire, facciamo un prestito iniziale poi un diritto di riscatto. E all'epoca l'hanno preso con 250.000 euro di dollari di prestito più 3 milioni di acquisto, quindi bisogna riuscire a entrare su questi tipi di operazioni. Esatto. Corvino le faceva,
0: esatto, avendone la competenza. Grazie davvero
4: Francesco, grazie mille,
0: un grande piacere. Prima ora volata via, una breve pausa e poi torniamo.
4: Gas sulla primavera. Radio Firenze
5: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze
6: Viola. Buonasera da Danne Viola, ma se si inizia un polpato ragazzi si inizia male, eh. Ora io in una batteria di quattro esterni, se fai quarto esterno e va bene, magari quarto esterno lui, terzo esterno e Sharawi e due buoni ci può anche stare, ma se deve essere uno delle prime due scelte polpato, e si parte per non retrocedere anche l'anno prossimo,
7: Buon pomeriggio Radio Firenze Viola, complimenti al signore vostro ospite che con un paio di perplessità vi ha mandata in manicomio, e io gli chiedo una cortesia, a fine trasmissione mi può dare per favore un voto sui messaggi, sui vocali che arrivano della gente tifosa della Fiorentina, o apparentemente tifosa della Fiorentina, ecco se ci può dare un voto. E poi dicevo ragazzi, se Sarri non viene nemmeno a sto giro, e vorrà dire che c'è qualcosa che non si sa e che è più grosso di quello che si pensa.
8: Ma dove tu vuoi andare con Volpato, dai Volpato, la riserva del Sassuolo, mi tengo Rubino, ok, mi tengo Rubino, sia per fare questi acquisti qua, mi tengo i miei ragazzi.
9: Signori, stamani mattina quando è uscito il nome di Volpato, l'ottimo Francesco Benvenuti è andato a rivedere un attimino i dati di questo ragazzo. Se Paratici deve proporre giocatore come Volpato, ragazzi, mettiamoci in testa che il campionato che farà la Fiorentina non è il campionato che sogna Luan Aramai, perché Volpato ha giocato pochissimo, ha segnato pochissimo e non è un giocatore secondo me da rilancio.
10: Buon pomeriggio ragazzi, discorso Baturina, ma secondo me lo sapete che fine avrebbe fatto Baturina a Firenze? Perché io mi ricordo che al Como all'inizio giocava poco e giocava male quelle poche volte che giocava, però Como l'hanno atteso, poi si fece male, non mi ricordo chi, se Nico Pazzo un periodo o un altro, comunque in attacco forte. Baturina giocò un po' di partite di seguito, l'hanno atteso, piano piano è diventato il giocatore che adesso, perché ovviamente in Serie A un giocatore c'ha bisogno di ambientamento. A Firenze l'avremmo bollato subito come scarso e avrebbe fatto la fine dei Gudmundsson, dei Beltran, eccetera.
11: Buon
10: eccetera.
11: Pomeriggio a tutti e tre. Io saluto Nicolato, complimenti, e vi chiedo, ma Volpato, che viene fuori il nome, ma secondo voi potrebbe essere una prima scelta per fare l'ala? Come rinforzo? A me sembra che Volpato, nonostante lo conosca bene l'allenatore, a me non sembra una prima scelta, perché Volpato è più un trequartista, è più un giocatore da assist, è un po' un giocatore, un grandissimo dribblome, un visione di gioco. Ecco, si comincia dopo a fare magari la fine di Gudmundsson, che dopo ci si domanda, ma allora dove deve giocare? Ma allora cambiamo modulo? Ragazzi, i giocatori vanno comprati analizzando per bene il ruolo che hanno in campo.
12: Calcio di rigore per la Fiorentina, atterrato Mazzeo, calcio di rigore per la Fiorentina, parte Braschi, il tiro, gol! Riccardo Braschi ci porta in vantaggio al 74esimo, sfronta la partita il bomber viola per il suo 19esimo dello stagionale, su calcio di rigore Riccardo Braschi fa esplodere il Viola Park, 1-0, Riccardo Braschi, rigore perfetto, lui cross al centro e poi la palla che finisce, gol! Ha segnato Braschi, mi sembra, ma chi se ne frega, è il 2-0 all'82esimo.
13: E ho fatto una figuraccia perché ho detto un nome per un altro. Rifacciamo il gol.
14: Arrivato. Allora,
13: calcio d'angolo che viene battuto dalla destra con Montenegro sul pallone. Attenzione, il cross al centro, arriva Quadio, il colpo di testa, gol! Quadio! Sono riuscito oppure no? Rifatto.
14: Meraviglioso.
13: Aspetta, perché vai. C'è il Palma che va in contropiede con Cardinale, tira la parata, Tedeschi, gol del Parma 88esimo, Nicolaieschi, dischetti in bocca per l'arbitro, siamo campioni d'Italia, la Fiorentina primavera vince il quarto scudetto della sua storia ed è campione d'Italia.
0: La vogliamo respirare ancora? L'atmosfera di ieri sera è stata una bellissima parentesi, direi, su questa stagione.
15: Sì, sì, straordinaria, emozionante, brividi.
0: I racconti di Andrea, assolutamente, peraltro sentivo ieri sera, giustamente gli facevano i complimenti perché ha inventato questo rewind della radiocronaca. Se mai tornassimo in Europa o magari in Coppa Italia la sfrutterò anch'io, però è stata proprio una bella serata. Poi c'erano tanti addetti ai lavori al Viola Park, le facce felici di questi ragazzi, quindi ci faceva mettere insieme, insomma.
15: Avevamo anche una tifosa in più, Pilar Fogliate,
0: poi
15: visto?
0: C'era Pilar Fogliate,
15: applaudiva insieme a bello, tutto bello.
0: Paratici, so che è piaciuto molto anche Digi Ferrari, a tratti commosso, sì, ora cercheremo di capire il futuro anche di Galloppa, un altro molto emozionato ieri sera. È stata lunga strada che adesso celebreremo. Detto che, lasciatemi dire, nel famoso 3-1 di Reggio Emilia, Sassuolo 3 Fiorentina 1, che grida vendetta perché eravamo passati in vantaggio, il rigore eccetera eccetera, Volpato ci ha fatto gol. Quindi non vi piace a giudicare dai messaggi,
15: non piace.
0: È considerato poca roba, però a noi ci ha fatto gol.
15: Non piace, Volpato non piace, ma ora sinceramente ti devo dire, questo è il momento di questi ragazzi. Allora, io ci trovo qualcosa di un abbinamento straordinario nell'anno del centenario. Penso che il primo pensiero per me è stato sul Rocco Commisso, certo. Questi ragazzi li andavo a vedere dappertutto, che fossero meno 2 gradi o 40 gradi, con passione, come un nonno buono, un nonno che non tradisce mai, e quindi è bellissimo. Io credo che questo è stato un
0: sarebbe
15: momento,
0: stato al Viola Park,
15: ma di penso. Sicuro sarebbe, è stato un momento
0: potuto, sarebbe
15: particolare, un momento, io me lo ricordo al torneo di Viareggio, che già stava molto male e andò comunque, ma faceva
0: io
15: fatica,
0: me lo ricordo,
15: a salire
0: addirittura anche a Monza, forse era una Coppa
15: infernale.
0: Italia, una Supercoppa,
15: e questo per i ragazzi, per le donne, per qualsiasi realtà, e quindi il pensiero non può essere questo. È un bel regalo che questi ragazzi hanno fatto a un presidente che non c'è più, ed è un bel regalo che hanno fatto alla Fiorentina, perché
0: così si volta pagina. Cioè, questo è veramente il voltare pagina e ripartire con una vittoria, lo ribadisco, nell'anno del centenario.
4: Sì, ora, sì, diciamo che ti danno una bella immagine di quello che è il patrimonio sul quale sì, ripartire. Poi io sento proprio il bisogno fisico di dirti sì, la pagina voltiamola, ma possibilmente voltiamola bene, e se ci sarà ci spiegassero anche cos'è successo, non è male. Poi io posso voltare pagina.
0: No, sì, questo sì, però loro ti hanno portato, ti hanno portato di là.
4: Certo che
0: poi,
4: sì.
0: Poi, per carità, ma ti hanno portato di là perché.
4: Ma soprattutto.
0: Perché stamattina al bar mi chiedevano: sì, ma questi, com'è quello?
4: Chi può giocare?
0: Cioè, abbiamo smesso, per almeno nel mio mondo, di parlare di che fine fa Ken per un giorno, che cosa fa Massilevi di torno, Dodò che fai like alla Roma, e siamo tornati a parlare di un qualcosa di bello, di vero, che premia il lavoro, premia un gruppo di lavoro che ha fatto qualcosa di straordinario, non ieri in un lungo percorso, perché da quanto tempo diciamo che gli unici trofei arrivano da ragazzi, le uniche vittorie sono arrivate da ragazzi, e quindi questo per me è veramente un qualcosa di bello e di particolare.
4: Andrea Giannattasio, scommetto che anche lui l'ha avuto un pensiero a Rocco Commisso ieri sera mentre urlava campioni d'Italia. Ciao Andrea.
16: Ciao, sì, sicuramente, anche perché era una figura talmente presente al Gala Park, talmente presente a ogni gara delle squadre giovanili, che sarebbe stato bello che potesse essere lì a godersi quel bel successo, ma per fortuna insomma ci hanno pensato i ragazzi, ci ha pensato Daniele Galloppo a ricordarlo nel post partita, e non poteva essere altrimenti.
0: Ci racconti qualcosa del dopo? Al di là dell'ufficialità, delle conferenze, il racconto della festa vera?
16: Beh, la squadra so che è andata a festeggiare in un noto locale che peraltro era stato completamente riservato a loro fino alle 5 del mattino, mi risulta, ma insomma glielo possiamo concedere.
0: Anche per me poteva arrivare a bomboloni delle 7 in piazza.
4: Se non lo fanno ieri sera.
0: Ma scherzi, ma ci mancherebbe altro.
16: Era l'ultima gara del campionato, mi risulta che stamani ci sia stata una sorta di pranzo comunque comune con la coppa in bella vista, e quindi comunque sia la festa continua. E la festa continua anche perché tanti andranno via, tanti si accaseranno altrove, avranno le loro prime esperienze professionali, e tutto ciò riguarda naturalmente un folto numero di calciatori del 2006, anzi tutti i 2006, ma in particolar modo Daniele Galloppa, che insomma ieri lo ha fatto capire insomma che era arrivato alla fine di un ciclo, che si era confrontato anche con la proprietà e che aveva manifestato anche la volontà di salutare la Fiorentina momentaneamente, secondo me, perché poi sono sicuro che il suo desiderio sia quello di un giorno tornare. Io credo che in tutta questa stagione, dove lui è stato l'assoluto protagonista, Galloppa abbia un drammatico, che è quello di non avere magari avuto l'opportunità di andare oltre quella gara di Mainz, dove comunque si vede qualcosa, anche se la Fiorentina poi perse, però comunque la storia ci ha riportato un nuovo allenatore come Ivanoli, che ha salvato la Fiorentina, e soprattutto ha permesso a Galloppa di completare un lavoro di crescita con la primavera vincendo.
4: Grande lavoro.
0: Senti, assolutamente. Galloppa ha avuto. Abbiamo già.
4: Ce l'abbiamo, l'ospite. Allora ringrazio molto per essere con noi, il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni. Direttore, ben trovato. E grazie. E complimenti.
17: Buon pomeriggio
4: ovviamente a voi.
17: Grazie.
16: Buon pomeriggio.
0: Allora, no, la faccio.
4: Come si sta da campione d'Italia?
0: Campione d'Italia nell'anno del centenario a chiudere una stagione nel migliore dei modi, perché quando chiudi con il sorriso dei giovani, credo sia la cosa più bella, e con una testimonianza, perché come si dice da noi, le parole le portano via il vento, le biciclette non si può dire, ma questo
17: quelli verso il mare,
0: esatto, sì. Questo gruppo di lavoro, il Viola Park, perché tanti si chiedono ma il Viola Park cosa porta, ecco, il Viola Park in questi anni ha portato tanti successi, ma non solo i successi, perché poi a chi dice l'importante è creare giocatori, tanti giocatori, perché se voi guardate il risultato degli ultimi anni, alcuni non ci sono più con noi, ma ha creato giocatori, quindi ha centrato secondo me in pieno un certo tipo di obiettivo, direttore.
17: Sì. No, come si sta? Bellissimo, non realizzo ancora,
4: Immagino.
17: Abbiamo appena finito un pranzo con i ragazzi che cantavano Il veliero salterà.
4: Quindi un ricordo anche di quella che è stata la cavalcata europea. Fra l'altro stavo pensando che tante volte vi abbiamo seguito per raccontare magari i finali di coppe, no? Coppa Italia, Supercoppa, e al di là della delusione l'anno scorso per la finale, immagino che lo scudetto abbia un sapore
15: diverso, dai.
4: Cioè la conferma che è la miglior squadra d'Italia.
17: Sì, assolutamente, vincere uno scudetto è qualcosa di incredibile. L'anno scorso eravamo arrivati in finale, sicuramente con una partita in più perché venivamo da un turno preliminare, e quindi era la terza partita in 8 giorni, e quella partita in più si fa sentire, perché era, c'era successo anche con il Lecce. Lecce Fiorentina, no?
4: Sì.
17: Questo paghi quella partita in più. E invece i ragazzi ieri hanno compiuto un completamento, una partita bellissima, di un lavoro fatto negli anni, perché tanti di loro erano insieme da piccolini, e oggi c'erano tante lacrime perché non si rivedranno più, diciamo, come tutti i giorni facevano per anni, no?
4: Certo, è un po' una fine del ciclo, possiamo
17: sì,
4: dire.
17: Sì, per il 2006 sicuramente, quindi è la cosa bella, che nei momenti difficili che abbiamo avuto durante l'anno ha portato questi ragazzi, e tanti sono tifosi viola, tantissimi, abbiamo visto delle partite insieme della prima squadra. Mi ha sofferto, mi ricordo la partita col Parma, eravamo tutti insieme a mangiare qui a Viola Park, la guardavamo, erano tutti lì i boss. E quindi questo è un senso di appartenenza unico che, certo, che con il Viola Park, per rispondere anche alla domanda, si è ulteriormente amplificato, perché quando qualcuno mi dice però è troppo bello, però c'è troppo, no, chi non capisce o chi vedo che non capisce dov'è la fortuna che ha, chi non rispetta, diciamo, la volontà di migliorarsi, chi non rispetta queste dinamiche, non può stare qua, ma non può fare nulla, perché questa è un'eccellenza dove vogliono essere tutti. Il presidente e la sua famiglia ci hanno regalato questo centro sportivo, che deve ovviamente dare stimoli per poter lavorare ancora meglio, non per essere così solamente qualcosa di unico, no, per essere uno stimolo per poter arrivare prima squadra, ma come dico ai ragazzi, per arrivare là è, siccome lo vediamo di là, siamo certo, vicini, e si respira l'aria, e per arrivare di là non si schiaccia un bottone.
15: Tra l'altro mi dicono, ora non so chi verrà, ma insomma, che Grosso segue sempre con grande attenzione i settori giovanili. Prima di lasciarla alle domande di Andrea, io mi dicevo che ieri la prima cosa che mi è venuta in mente è quanto sarebbe stato felice Rocco Commisso, che accompagnava questi ragazzi, con ragazzi ma le donne, cioè tutta l'anima fiorentina, sì. Ora stiamo parlando della primavera, veramente con l'attenzione, l'amore, l'affetto di un amatissimo nonno. Ha un ricordo del rapporto tra Rocco e la squadra giovanili che hai toccato con mano?
17: Ne ho tantissimi, perché lui era unico, credetemi. È giusto che la gente, non di Firenze, ma il tifoso, il giornalista, tutti sappiano o sia ricordato chi era Rocco, perché era una persona incredibile, dove mi chiamava finite le finali dell'Under 15, della 16, della 17, quando era qua, fino a che è potuto venire, girava con la macchinina con me, fa: sale Valentina, andiamo a fare un giro.
15: Io lo ricordo a Viareggio, al torneo di Viareggio, che già stava male, eppure c'era voluto essere.
17: E mi ha detto: ma Valentina, ma gli hai detto che non sono mica venuto a perdere tempo? Me ne ricordo tantissime, una presenza costante, una chiamata, la semifinale under 17, mi ha chiamato a fine primo tempo perché gli era piaciuto un ragazzo. E lui mi dice: ma mi piace tanto questo, portalo in prima squadra. Quando l'hai preso? E guarda, Preschi, lo conosci, guarda che è quel ragazzo che così che lo ricordi,
15: è bello.
17: Ho tantissime, sì, io ho una foto qui sua davanti a me dove siamo io e lui, e lui è unico.
15: Sì, sì.
17: Unico proprio.
15: Molto bello. Andrea.
16: No, io ho tante domande, avrei tante domande da fare al direttore, però la cosa che più mi ha stupito
17: oggi, me le prendo tutte, me le godo tutte, fatene quante volete, se vogliamo stare tre ore stiamo tre ore.
15: Ah,
17: però
15: che bellezza.
17: Oggi, domani, domenica mi voglio così, gliel'ho detto a Davola, il giornale stampa, ho detto, ma oggi faccio pure la conferenza con Topolino.
15: Giustamente.
16: No, allora, intanto vabbè, i complimenti, perché quando si vince con questa costanza e si portano i giocatori in prima squadra con questa frequenza, vuol dire che c'è proprio un lavoro alla base che funziona. E ho detto tante volte una cosa, la ribadisco: se c'è una cosa che in questi anni ha funzionato alla perfezione come un orologio svizzero, è stato il settore giovanile, quindi complimenti direttore. Ma la cosa che più mi ha stupito, che mi è piaciuta, che mi ha inorgoglito, perché poi io sono nato a Firenze, sono fiorentino, è veramente il senso d'appartenenza di questa squadra. E quindi volevo capire quanto è stato duro, quando ha cominciato il suo lavoro, cercare di convogliare a Firenze tanti ragazzi, tanti bambini di qua, creare quel senso d'appartenenza che poi si è visto riprodotto in campo con regolarità. Ieri c'erano 5 su 11 titolari nati a Firenze, tifosi viola, poi ci aggiungiamo magari altri toscani, c'è cioè una percentuale altissima. Per cui quanto mi inorgoglisce questo, ma contestualmente quanto è stato difficile creare questo senso d'appartenenza.
17: Allora, io ho avuto e ho una grande fortuna di avere con me Maurizio Nicolini. E quando io sono arrivato a gennaio del 2020, e poi dopo pochi mesi c'è stato Covid, no? Perché tutto il lavoro che tutti noi abbiamo vissuto, cioè il non lavorare sui ragazzi, è stato un ritardare la loro crescita e sviluppo, no?
15: Certo.
17: Perché siamo stati un mese, un anno. E Gallotta è arrivato il primo anno, parlando di Daniele, fece 8 test match alla fine del 2020, quindi ho avuto quella fortuna di avere Maurizio, che mi ha trasmesso questa cosa, e che però io, essendo stato già a Firenze nel 2015 per un anno e mezzo, avevo capito dell'attaccamento della città, del tifoso, di quello che è Firenze, perché io ho lavorato per altri club, ma quello che c'è qua è diverso proprio, cioè Firenze di Viola, cioè punto. E quindi piano piano ho apprezzato tutte queste cose, piano piano ci ho lavorato, ci abbiamo lavorato, ed è la mia gioia più grande, che io penso di aver già detto, è stata proprio che nel settore giovanile c'è un'unione incredibile, c'è un ambiente familiare con linee chiare, persone giuste, non tanto giuste, perché con competenze, ovviamente, perché ci vogliono le competenze in ogni ambito, e abbiamo ricevuto anche negli anni passati dei riconoscimenti molto importanti dalla UEFA e dalla FIFA. Ora siamo al quarto livello, stai a Coverciano, insomma, Fiorentina è prima da questo punto di vista, non è che ce li regalano. Quindi tutto questo lavoro è un lavoro dove tutte le persone della Fiorentina lavorano con l'obiettivo di migliorare i ragazzi. Chi non ha questa idea, chi mette davanti l'io e non la Fiorentina e la crescita, non può stare con me, con noi, ha sbagliato proprio strano. E quindi è stato questo inizio. E poi ovviamente vedere quello che era la crescita di questi ragazzi e vedere come giocavano, vedevano come stavano insieme. Se io rivado indietro, mi rivedo i video, e l'ho fatto, di questi ragazzi, come è successo l'anno scorso o anche 3 anni fa, come giocavano in under 15, in under 16, no? Nel 2003, 2004, ragazzi ora non sono neanche più con noi, no? E c'era questa cosa la trasmetti, perché all'interno della Fiorentina ci sono persone che hanno questo senso d'appartenenza, e noi dobbiamo trasmetterlo, perché non tutti saranno i calciatori, tanti lo faranno a livello magari professionistico, ma noi formiamo anche degli uomini, no? Tanto soprattutto. E quindi è stato dall'inizio questo, mi è piaciuto tantissimo, ci abbiamo creduto, ci ho creduto, e ha portato dei risultati. Poi è ovvio che Fiorentina deve guardare altre regioni, altre nazioni, del normale, questo è evidente.
15: Sì, però, ma certo, cosa, per il giocatore è diverso,
18: è un valore
15: quello
18: aggiunto,
15: che può essere un valore aggiunto, un valore non aggiunto, la struttura, certo, il valore aggiunto e non la struttura. In questo ragionamento, direttore, mi è venuta a mente una cosa che mi interessa molto, perché il discorso delle seconde squadre, no? Ora è arrivato Paratici, questa è la seconda squadra, l'aveva portato alla Juve, ai tempi del direttore Barone era una delle sue priorità, poi purtroppo scomparso lui, poi ci sono le problematiche legate alle misure di sicurezza per l'impianto, eccetera, eccetera, eccetera. Il concetto della seconda squadra resta un'idea forte o si possono trovare anche altre opzioni, per esempio forme di collaborazione con altri club, non so, quale può essere il percorso di ulteriore crescita di questo gruppo, di questi gruppi, insomma.
17: Allora, la seconda squadra sicuramente è un'opzione importante, che come ricordavamo la Fiorentina aveva l'intenzione di farla, poi quello che la tragedia di Joe, no, si è stoppato, poi ci sono delle classifiche, cioè per fare la seconda squadra bisogna entrare in certe graduatorie, no? E quindi bisogna avere dei crismi, dei parametri, però credo che sia una volontà della nuova direzione sportiva del direttore Paratici, e quindi quando ci sarà l'opportunità, certo, penso che Fabio la voglia percorrere, e quindi quello può essere sicuramente un percorso. Nel frattempo noi abbiamo ovviato, tra virgolette ovviato, perché abbiamo portato tantissimi ragazzi in prima squadra questi ultimi 4 anni e mezzo, tanti sono in prestito a giocare in Serie B, sono tanti, Bianco è in una squadra di Serie A,
15: PAOK Salonicco,
17: PAOK Salonicco, quindi sono tanti in Serie B, 5 in Serie C, che tra questi penso che 2 o 3 possano fare un salto importante, quindi diciamo si è un po' avviato ad avere una seconda squadra che ha altri vantaggi, perché ovviamente si ha il giocatore in casa, però questi anni la Fiorentina è riuscita a fare questo con un livello della prima squadra alto, vuol dire che insomma è stato fatto un buon lavoro, che i ragazzi erano bravi e c'è stata grande attenzione. Ecco, poi quello che il futuro ci porterà, saremo ben pronti di accoglierlo, perché il direttore ha delle idee, ha voglia ed è molto attento al settore giovanile, quindi e quando sarà l'opportunità e lui potrà farla, secondo me sarà un ulteriore step per la Fiorentina.
18: Direttore, le possiamo chiedere un minuto di pazienza? Torniamo subito.
17: Come no?
15: Un minuto.
17: Quanto volete.
15: Grazie.
19: Radio Firenze Viola.
20: È la radio che racconta la tua squadra del cuore e che ti fa vivere tutte le emozioni della Fiorentina. Radio Firenze Viola.
21: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003, oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
22: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia.
1: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
2: Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi da lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricarichi e gratta e vinci. Vieni a trovarci in viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi viola.
3: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
23: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
24: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
23: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
24: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
23: Istitutogiglio.it.
24: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
25: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
26: A due passi dal cuore di Firenze, Il Vico, il ristorante pizzeria che ti fa sentire a casa. Ci trovate in via Reginaldo Giuliani 211. Venite a scoprire le nostre specialità toscane e italiane, carne, pesce e le nostre pizze irresistibili. Aperti dal martedì al venerdì a pranzo e cena, sabato e domenica solo a cena, chiusi il lunedì. Possibilità di organizzare eventi, compleanni, cene aziendali e battesimi. Ristorante pizzeria Il Vico, il punto di riferimento per chi vuole mangiare bene e sentirsi a casa. Tifosi Viola, vi aspettiamo!
27: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
28: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
26: Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7, sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesce a 30 euro, antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Rosso, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi!
29: Da oltre 30 anni il Rovini Pneumatici Driver Center è al vostro fianco, esperti in gomme e cerchi per ogni tipo di veicolo. Vendita, montaggio e assistenza di alta qualità per autovetture, moto, autocarri e mezzi agricoli. E c'è una grande novità, noleggio minivan da 9 posti, perfetti per gite e vacanze. Siamo Arval Center, ci trovate in via delle Città 54 a Certaldo, aperti da lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19 e il sabato dalle 8.30 alle 12. Contattaci allo 0571 65 12 51. Da Rovini Pneumatici, servizio completo, assistenza totale e un tocco di passione viola per le tue ruote.
30: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
31: Radio Firenze Viola.
18: Ancora in diretta, ringraziando il responsabile del settore giovanile della Fiorentina, Valentino Angeloni, che è in nostra compagnia, con il quale stiamo ovviamente commentando questo grande successo della squadra di Galloppa. Direttore, ovviamente sa che il dibattito nel movimento italiano è apertissimo, i giovani nel campionato di Serie A hanno poca fiducia, crescono pochi talenti, al mondiale non ci andiamo. Dal suo punto di vista, qual è il problema del calcio italiano? E se ci sono problemi anche chiaramente nell'ottica di dirigere un settore giovanile?
17: Perché ci sono problemi è evidente, però questi mesi ho sentito, ho letto tantissime cose e poter dire, per ne dire una che risolva la situazione, non a mio modo di vedere, non è corretto. C'è un ragionamento molto più ampio che è di sistema, che deve coinvolgere ovviamente la VGC e le varie leghe, che sono tutte gestite in maniera differente, lega di C, B e A. Basti pensare che un giovane in C, un giovane della serie C non corrisponde alla stessa età di in B e in A, quindi sono tre leghe diverse. Quindi senza entrare nei dettagli di cose,
15: no, certo, fare. No, ma è chiaro, il concetto è chiarissimo, è chiarissimo.
17: Ecco, io ho fatto una vita in C da giocatore, oggi noi paghiamo, noi società di serie A paghiamo per far avere il minutaggio alle società, paghiamo tutto l'ingaggio alle società di Lega Pro, ingaggio lordo più 30% di quello che è proprio per avere il minutaggio, e quindi ci troviamo delle volte nelle società che non scelgono Angeloni o Gallotto per fare dei nomi, ma scelgono l'età,
15: esatto.
17: Quindi la qualità è meno. Quindi ho detto due o tre cosine, sì, ma sì, proprio.
15: No, poi finito il minutaggio, sono già, non finito, servono più, sì. Un calcio nel culo e via.
17: Poi dopo è anche vero che, a mio modo di vedere, spesso l'ho detto prima che non facessimo tre mondiali, già al primo nelle mie interviste ho sempre detto che, a mio modo di vedere, i giovani c'erano, ci sono. Bisogna avere molto più sensibilità, molte più competenze per decidere il cammino di questi ragazzi e avere quel pizzico di coraggio, perché guardando solamente a casa nostra, Paiodè giocò titolare la prima partita a Genova con Dodò in panchina, e Paiodè aveva fatto 2 anni di primavera, anzi aveva fatto anche qualche partita in under 18 il primo anno.
15: Certo.
17: Vincenzo aveva avuto coraggio, l'ha fatto giocare, e poi stessa cosa per Comusso, per tanti, cioè, è come ci sono in altre società sicuramente, no? Adesso visto anche l'Inter, ha fatto giocare dei ragazzi in alcuni momenti, cioè
18: qualcosina.
17: Bisogna avere sì, o altri adesso, però bisogna avere questo, e rientrando dal punto di vista politico e istituzionale, secondo me possiamo dare una mano e incentivare queste situazioni imponendo delle regole, che
15: certo,
17: come dicevo prima, no, sono delle regole più giovani, sì, perché nei nostri settori giovanili i giocatori forti ci sono, chiaro, non è che ne puoi avere 10, ci sono altre realtà diverse che magari ne fanno o ne producono di più, però io vedo che bisogna avere il coraggio e ovviamente una preparazione, ma anche aiutare queste forme, certo, in modo corretto. Ritengo, i giocatori ci sono. Anche ieri nella partita è stato un livello molto alto per la categoria. Ci sono giocatori che possono fare le categorie importanti. Poi c'è un aspetto che non consideriamo. Quanto migliora un ragazzo dopo 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi che sente e capisce che l'allenatore della prima squadra può scegliere lui?
15: Tanto,
17: è infinito. È infinito, intanto non è un dato. È un aspetto mentale e psicologico che incide in maniera devastante. E noi l'abbiamo visto con alcuni nostri ragazzi, certo. Quando questo ragazzo si accorge che l'allenatore lo guarda in maniera differente, ha un'autostima, una certezza superiore. Quindi secondo me, senza entrare, ripeto, in altri aspetti, questo così ho detto quello che penso, mettendo un po' di regole, un po' di, per facilitare,
15: sì,
17: per cioè, aiutare.
15: Non c'è dubbio, guarda, io aggiungo una cosa, ma l'aggiungo io, quindi non Valentina Angeloni. Io credo che abbiamo due esempi di dove bisogna andare se vogliamo uscire dalle frasi del momento e vogliamo far veramente qualcosa per il calcio italiano, e dove, dove sbagliavamo. E lo ripeto, non c'entrano i protagonisti, io faccio due esempi e potrebbero riferirsi a chiunque. Lecce vince lo scudetto con una squadra di tutti stranieri, la Fiorentina vince lo scudetto con una squadra targata toscana. Questa è la strada giusta, cioè se le squadre italiane vanno a cercare i talenti che ci sono, come ha detto Valentina Angeloni, nel territorio, magari rinunciando anche a scelte più semplici, perché magari ti arriva lo straniero più pronto, più maturo, più... se lavori sul territorio devi aspettarlo, perché il giocatore italiano ha magari dei tempi. Queste sono
18: anche
15: le due fotografie, sì, che sì, secondo me, sì, sulle quali, se la federazione vuol veramente fare un qualcosa di vero al di là

0: Oh, intanto la Fiorentina tira fuori allenatori.
1: No, ma è così, eh.
0: Allora, sì, Alberto ha fatto, è arrivato prima, nel senso che adesso ha fatto il primo anno di Serie B a Pisa e quest'anno ha fatto cose magnifiche, perché ho visto quasi tutte le partite e con Alberto mi lega un rapporto particolare, come con Daniele, no? Sono quei io li chiamo rapporti speciali che questo mondo ci dona. E Daniele è cresciuto con noi, perché Daniele è arrivato primo anno, come dicevo, nel 17, ma c'era il Covid e aveva potuto allenare poco. Poi ha fatto 2 anni alla 17 e poi le 3 anni di primavera. E Daniele è cresciuto, ovviamente, non era come ora, perché è come un giocatore, come un giocatore migliora, però Daniele intanto è un grandissimo lavoratore, intanto ha idee di calcio molto propositive e questo va benissimo anche nel settore giovanile, perché la filosofia, il modello che la Fiorentina ha per tutte le categorie, dai piccolini, è proporre gioco, abbinando tecnica, abbinando qualità, abbinando personalità, perché rispecchia anche quello che è la città, che è Firenze, che è il tifoso fiorentino, perché credo che questi aspetti, ovunque uno sia, insomma, sono aspetti che noi abbiamo guardato, è la metodologia che noi vogliamo anche questo, perché giocare a Firenze, e se noi dobbiamo costruire giocatori per la Fiorentina, giocare a Firenze, in tutto rispetto, non a giocare da altre parti. E quindi la bellezza di Firenze, il tifoso, cioè, c'è una storia, la storia io la devo rispettare. Quindi Daniele è cresciuto con un lavoro, avendo qualità sul campo, sapendo correggere, perché il correggere si fa, correggo se vedo l'errore, certo. So riconoscere l'errore, certo. E Daniele è cresciuto tantissimo con un lavoro, con un'attenzione, e quindi ha fatto una crescita esponenziale che lo ha portato ad avere questi risultati, ma soprattutto a far migliorare tutti i ragazzi, perché li ha migliorati tutti. E l'idea non so se io guardo, sono nel mio ufficio ora, no?
2: Sì.
0: Io ho una, come ce l'ha Maurizio di là nel suo, noi abbiamo delle lavagne con tutti i nomi dei ragazzi divisi per categorie. Se io vedo la nostra primavera che avevamo in testa all'inizio dell'anno, non era quella, perché per fortuna tanti sono rimasti in prima squadra,
2: certo,
0: ed è quello il lavoro più grande, no?
1: Quella è la vittoria, la vera vittoria,
0: sì, poi vincere lo scudetto, vincere Viareggio, perché adesso voglio anche ricordare Viareggio, perché dopo 34 anni, quest'anno nell'anno del centenario ho detto a tutti nel settore genere, ragazzi, quest'anno l'anno del centenario abbiamo voluto togliere sti anni che erano troppi tra Viareggio 34 e scudetto 43, dai. Vero. Basta, Firenze doveva togliere, cancelliamo sti anni, sono troppi. Adesso lo ripetiamo. E quindi ci sono stati tanti ragazzi che la formazione era diversa, l'infortunio di Chetà che ce lo ha tolto per tanti mesi, perché quando è entrato non stava bene, e Braschi che ha saltato tante partite, con Gioia è stato in prima squadra, e questo va ringraziato anche il mister Banoli, perché ha prestato tanta attenzione sui ragazzi. Babbo ha giocato 9 partite, Coadio altrettanti, tanti sono stati sopra, insomma, quindi il lavoro che ha fatto è ulteriormente importante, e soprattutto Daniele, come anche Alberto, sono delle persone con qualità differenti,
2: umane,
0: perché per me sì, perché per me, e poi ti rispondo alla domanda qual è stata, perché le qualità umane in tutto il lavoro che noi facciamo, la persona fa la differenza. E voi che intervistate, parlate con 1000 persone, la persona fa la differenza, quando hai dei valori, quando hai dentro

0: qualcosa di pulito, di sano, di costruttivo, no? E io a ogni allenatore di tutte le categorie dico: tu ogni giorno metti un seme, questo seme non sappiamo quando sboccia, non lo sappiamo. Tu hai 25 chiavi diverse su 25 auto, devi trovare la chiave per quell'auto.
1: Eh sì,
0: ragazzo.
2: Per ogni ragazzo.
0: Quindi Daniele ha delle qualità umane incredibili. Guarda, racchiude chi è Daniele l'intervista dove si commuove l'altro ieri.
1: Sì, mamma mia, è incredibile. Sì, sì, è vero.
0: Ok, però quindi un uomo, un papà che si commuove. E io, siccome no, io non mi vergogno di queste cose, anzi, perché per me sono cose bellissime. Io quando ho parlato dei ragazzi negli anni, io pianto parlando, facendo discorsi, ma perché il sentimento, il pianto è un sentimento, no?
1: Certo.
0: E piangere quando c'è un motivo, quando c'è qualcosa che ci porta a piangere, come un dolore, come una gioia, come anche una, così, una frustrazione, può sembrare una debolezza, ti fa capire che dentro hai dei valori seri e quindi sei persona vera. Quando sei persona vera e a quale aggiungi qualità di campo, qualità di correzione e voglia di migliorare, beh, allora stiamo parlando di qualcosa di alto livello. E questo è Daniele, e io gli auguro di poter fare la scelta migliore, che qualcuno abbia quel coraggio che dicevamo prima sui giocatori, per poterlo prendere per una categoria dove Daniele merita di essere, che è la Serie B.
1: Andrea, vai te.
3: Sì, no, praticamente sull'aspetto di Galloppo il mister, il direttore ha già risposto, cioè in qualche modo
1: allora ci aggancio io, recuperiamo.
0: Sono qua.
1: Sì, sì, no, allora, sei saltato Andrea, ma ora lo recuperiamo. Non ti chiedo nomi ovviamente, perché questo è un lavoro di gruppo vostro. Di solito quando cambia l'allenatore si tende a far vedere quanti più giovani possibili durante il periodo estivo all'allenatore. Io ricordo sempre la storia di Federico Chiesa, che doveva andare da Semplice a Ferrara e disse: vai, ma mandiamolo a Moena magari, e poi lì fece innamorare Sosa e debuttò a Torino contro la Juventus. Può essere anche in questo caso un'opportunità, avendo il nuovo allenatore, di far vedere quanto di buono c'è in tutto questo settore giovanile, e calcolando anche tanti ragazzi, immagino che potrebbero tornare, come dicevi, da esperienze importanti che hanno fatto.
0: Mi fai una domanda che non è di mia pertinenza perché non lo so, nel senso, questa è una scelta che farà il direttore Paradici con il mister, quindi non ho proprio idea, non lo so.
1: No, ma capisco, no, ecco. Ma è giusto, ma
0: questo non lo so proprio, nel senso che non è che uno non vuole rispondere, ma
1: no, ma
0: non è di mia competenza, no. E poi no, sinceramente non ho proprio idea adesso questo, quali
1: certo,
0: sono le,
1: è giusto, è giusto. Strategie. Andrea, a te a chiudere.
3: Sì, ecco, stavo crollando la linea, volevo chiedere al direttore, visto che su Galloppo praticamente ha già risposto, qualcosa sul suo futuro, perché lei ha ancora un anno di contratto, so che c'è molta stima nei suoi confronti da parte del direttore Paratici, la vedremo ancora come...
1: Perché ci dovrebbero essere dei dubbi, scusami Andrea,
3: no,
1: cioè i risultati, il lavoro fatto, la continuità di un percorso, magari ce lo portano via, potrebbe essere questo il timore.
3: Perché ci sono società che giustamente hanno messo gli occhi sul direttore, mi risulta, ecco, quindi per questo lo chiedevo.
0: Allora, io ho solo un sogno, quello di finire la mia carriera qui.
2: Ed è un,
3: perfetto.
2: Ed è un bel segnale che raccogliamo in chiusura.
0: Poi dopo ovviamente ci sono, io voglio finire la carriera, vorrei, cioè, il desiderio più grande è questo, è quello che voleva Rocco, che mi ha sempre detto, però poi dopo il calcio insieme tanto, la stima del direttore mi inorgoglisce. Ci conosciamo da tanti anni, non abbiamo mai lavorato insieme, abbiamo iniziato viaggiando anch'io quando facevo il capo scout e così, e quindi avere la stima del direttore per me è un motivo di orgoglio, perché è una persona di alto livello e preparata, quindi questo è il mio desiderio. Poi ripeto, il mio orgoglio, appunto, io sto bene, sto benissimo, perché mi trovo in un ambiente ideale, dove sono felice di venire tutti i giorni e di fare quello che faccio con grande amore e passione, sbagliando, sì, ma mettendo sempre questo, mettendo sempre la Fiorentina davanti, è la verità, perché veramente lo faccio con grande amore e passione. E i risultati, sì, va bene vincere, però per me è quell'altra cosa più importante,
1: certo,
0: che,
1: certo.
0: Che dicevo a Rocco, ma che però lui dice sì, ma io voglio vincere, va.
1: Certo. Allora Dietro, chiudo io, ma alleggerendo un po', e ringraziando della cortesia e dell'onore che ci hai fatto. No. Come sono forti, se sono forti, Figliolo I Paratici e Figliolo I Grosso?
0: Sono ragazzi molto interessanti. Molto.
1: Che trattiamo con i padri, poi ora se abbiamo problemi facciamo delle trattative, cioè, non è che perdiamo tanto tempo,
2: non ci pensava.
1: No, ma hanno raccontato amici in giro per l'Italia, ma te non sai, guarda questi, quello, quell'altro.
2: Lì in teoria si parte
1: chi meglio di Valentina Angeloni ci può dire se li dobbiamo tenere nel mirino oppure no?
0: Sono ragazzi che sono Lorenzo Paratici è un attaccante che ha una qualità incredibile, perché quella di fare gol, smaccarsi dentro l'area, lo trovi sempre, fare gol è una grande qualità, l'ho sempre fatti, e quindi è una qualità importante. E quest'anno ho avuto chiaramente, insomma, con la Roma c'era anche Arena, quindi non sempre ha trovato lo spazio, però in Under 18 ha fatto tanti gol, e quindi in relazione alle poche partite che ha fatto. E figlio del mister Grosso, sì, sarà lui l'allenatore che
1: sì, ovviamente, se dovesse essere lui,
0: è un giocatore offensivo, un giocatore di qualità, una mezzala offensiva di grandissima qualità, di geometria, sa giocare a calcio molto bene, mi è piaciuto tanto quelle volte che l'ho visto, è diverso da papà, perché papà ce lo ricordiamo,
1: no, era un centrocampista, no, il suo babbo.
0: Suo papà nasce tre quarti, poi sì, fa il terzino, quinto, tutta fascia, no? Nasce tre quarti, se non mi ricordo male, a Chieti, se non mi ricordo male. Poi dopo fu spostato sull'esterno, diverso da quello che è il suo figliolo.
1: Certo. Va
2: direttore,
1: bene.
2: Io le giro tantissimi complimenti anche dai nostri ascoltatori, e grazie ovviamente per la disponibilità, grazie per essere intervenuto.
1: E lei sa che Giannattasio fa parte della squadra, perché in realtà Giannattasio è un giocatore della Primavera alla Fiorentina, del settore giovanile alla Fiorentina, più che un giornalista.
2: No, e soffre ieri sera, tra un po'.
1: È una settimana che era, ha perso anche quei pochi capelli che aveva, fra poco.
0: Infatti, sì.
1: Vabbè, comunque grazie. No. Grazie e complimenti.
0: Ho sofferto tutti ieri, ma giuriamo tanto.
1: Perché
0: grazie a voi.
1: Questo è stato un motivo di grande orgoglio. Grazie
2: direttore.
1: Grazie. Andrea, ti chiediamo di chiudere questo bellissimo momento. A proposito, ma l'allenatore del prossimo anno chi è, Andrea?
3: Ma allora non avrebbe comunque risposto.
1: Non sarebbe stato nemmeno.
2: Non abbiamo tentato la giocata.
3: Presumo che nella logica della promozione interna sia l'allenatore della 18 Marco Caffarella, che tra l'altro ha riportato, come dicevate correttamente voi, il Viareggio a Firenze dopo tanti anni di attesa. E credo che possa essere lui. Tra l'altro ricordiamo che la Fiorentina avrà subito a settembre un primo impegno, che è la Supercoppa italiana, perché la Fiorentina ha vinto lo scudetto, quindi giocherà.
1: Ora mi fa venire a mente una cosa, che me l'hai detta l'altro giorno.
2: Si fa la Champions.
1: L'unica squadra che fa l'Europa, la fa la Primavera, ma perché le donne
2: fatta anche
1: no.
2: L'anno scorso.
3: E penso esordirà in Youth League a ottobre-novembre, perché poi il percorso campioni è diverso rispetto alle piazzate. La Youth League è un torneo che secondo me è antisportivo, ma di questo ne è antimeritocratico, soprattutto, ma di questo ne parleremo l'altro giorno. Comunque la Fiorentina avrà già degli impegni importanti subito, perché come detto a settembre la Supercoppa italiana contro l'Atalanta, tra l'altro in risulta si dovrebbe giocare all'Arena Civica di Milano.
1: Poi
3: c'è appunto, come dicevate, il debutto in Youth League, e speriamo che questa volta il percorso sia un po' più lungo. La Fiorentina avrà una primavera secondo me buona, perché riparte dai 2007 di quest'anno e riparte da alcuni 2008 dell'Under 18 che secondo me sono di valore, quindi Croci. Penso che possa fare un percorso di alto profilo anche l'anno prossimo.
2: Croci, giusto Andrea?
3: Allora, sì, Croci è un 2010, però 2010. Potrebbe essere promosso.
2: È in quel gruppo, sì, quello sì. Intende.
1: Va seguito con affetto e simpatia e anche con le tempistiche. Giuste. Grazie ad Andrea.
2: Grazie Andrea, grazie, complimenti.
3: Ciao.
2: Ovviamente sempre grazie, grande grazie. Lavoro di Andrea. Mi fai anche ringraziare ovviamente la Fiorentina per cioè c'è un aspetto che io ho respirato anche ieri e che mi permetto di dire che, insomma, non sarebbe male che dall'alto della prima squadra si percepisse questa apertura. Chiaramente il mondo è diverso, no? Quello delle giovanili rispetto alla prima squadra, ma io anche ieri sera ho sentito tante volte tanti protagonisti, Galloppa in primis, anche ringraziare per esempio i colleghi di Sport Italia, grazie per lo spazio che ci date, eccetera. Ora è chiaro che hai un settore certo. giovanile serve, no? Essere mediaticamente esposto, però ecco, questa apertura che respiriamo poi ci permette, per esempio, non a noi, a voi, di sentire mezz'ora un dirigente, come parla, cosa pensa, perché secondo me è emerso proprio uno spaccato più ampio, no? Di Valentino Angeloni,
1: tutto.
2: Ecco, ieri è stato un bel momento anche per questo, certo. perché c'era proprio apertura e voglia di condividere il successo da parte di tutto il mondo della primavera. So che la prima squadra è tutto diverso, i calciatori sono professionisti, girano intorno più tutto quello che volete, però ecco, quando noi diciamo apritevi è anche perché poi vengono fuori chiacchierate come queste. Va bene, mi fermo qui, vedo già Alessandro Linardo in arrivo e quindi noi poi siamo pronti per il nostro pomeriggio, andremo avanti con le analisi, con i nostri appuntamenti,
1: mercato,
2: con
1: Palassi
2: da 17 mercato. E poi mercato, anche se 48 ore poi scade l'opzione per la conferma di Vanoli.
1: 48 ore. Perché il contratto di Vanoli scade il 30 giugno.
2: Ma mia, ci spero.
1: Ma chi?
2: No, però l'opzione scade a maggio.
1: Sì, però lui è sul contratto fino al 30 giugno. Fino al 30 giugno. Quindi fino al 29 giugno si può aspettare.
2: Quindi continuate a seguirci, perché ovviamente in caso di aggiornamenti interverremo tutti in diretta, o ci penserà il direttore di tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini. Sulla di radio torna musica, informazione, ma anche la Fiorentina dalle 18. Noi ci ritroveremo, immagino, nel corso del weekend, altrimenti un bel palla al centro a ripartire la prossima settimana.
1: Chi si compra?
2: E partiranno anche le nostre finestre di mercato, grandi novità, ma insomma vi racconteremo tutto nel corso dell'estate. Grazie a Marco Tonelli, davvero.

0: Radio Firenze Viola.
1: Amore mio, storie e personaggi dal mondo viola.
0: La storia della Fiorentina e molto altro raccontato su Radio Firenze Viola.
2: Cari amici di Radio Firenze Viola, buongiorno, ben ritrovati. Dunque, Fiorentina che dopo 43 anni torna a vincere lo scudetto primavera, grande gioia, grande soddisfazione, il giusto premio per il lavoro svolto a livello di settore giovanile in questi anni della Fiorentina, e adesso ci si aspetta che un numero sempre maggiore di calciatori del vivaio possa approdare in prima squadra, restandoci, possa diventare anche protagonista della Fiorentina degli anni futuri. Nel frattempo si attende l'annuncio di Grosso, e per quanto riguarda i primi acquisti c'è Cristian Volpato nel mirino, esterno del Sassuolo, australiano, classe 2003. Ne parleremo, così come parleremo anche di tante altre ipotesi di calciatori che iniziano a circolare, iniziano ad essere accostati alla Fiorentina. 348 7513 933, diteci la vostra, questo è il numero per i messaggi WhatsApp scritti e vocali, e come sempre attendiamo le vostre chiamate allo 055 7711 171. Luciana Magistrato, buongiorno.
3: Buongiorno Lorenzo e buongiorno a tutti, anch'io reduce dalla serata.
2: Eri a Viola Park ieri sera,
3: sì,
2: a seguire,
3: sì,
2: dal vivo,
3: sì,
2: la partita.
3: Una bella serata, finalmente una gioia, anche se riguarda i baby, ma insomma uno scudetto che mancava da 43 anni è sempre una grande soddisfazione. Ma poi è stato bello vedere il Viola Park partecipe e pieno, c'era il sold out, c'erano anche diversi tifosi, ospiti naturalmente, e devo dire che il Parma è anche una bella squadra, per cui è stata anche una bella finale, con c'era il centravanti loro che è veramente un buon giocatore, e i nostri però ce l'hanno fatta, quindi bene così, e si chiude un ciclo. Molti di loro, credo 8 su 11 erano del 2006, quindi la società dovrà valutare se sono veramente pronti per la prima squadra. Tra loro c'erano anche ragazzi che appunto sono aggregati alla prima squadra già quest'anno, Quadio che poi ha segnato, Braschi che ha trasformato il rigore, quindi sono stati i protagonisti. Quadio ha vinto anche, sì, come miglior giocatore, sì. Anch'io naturalmente abbiamo votato noi della stampa, e anch'io ho dato la mia preferenza a Quadio, che era stato bravo dietro e poi ha fatto quel gol, insomma, in mischia. E quindi insomma una bella serata, vedremo, sì, anche Balbo l'hai citato, e Puzzoli, tanti altri, sì, insomma, sì, certo. Tutti classe 2006, quindi solo Cospo è un 2007, anche se era stato aggregato alla prima squadra, non ha mai esordito. Io l'ho sempre trovato quasi poverino, cioè mi ha fatto un po' tenerezza, ecco, allenarsi tutto l'anno con la prima squadra, forse dopo era tornato anche in primavera, e non poter debuttare dispiace, però è un 2007, quindi eventualmente se la società ritiene di tenerlo, ci sarà spazio anche per lui, immagino.
2: Assolutamente, c'erano tanti addetti ai lavori,
3: sì,
2: sulle
3: tanti.
2: Tribune del Viola Park, allenatori, dirigenti, un po' da tutta Italia,
3: procuratori, agenti, sì, sì,
2: un po' da tutta Italia, per capire anche quali potranno essere i giocatori del futuro, i giocatori che potranno arrivare in prima squadra alla Fiorentina, insomma, comunque sono quei giocatori che saranno in grado di fare una bella carriera, perché poi l'importante, sì, come abbiamo detto spesso, sono i trofei, ma ancora più importante è riuscire a vedere una serie di giovani in prima squadra che possano affermarsi, che possano costituire anche l'ossatura della squadra del futuro. Ne parliamo con Andrea Mandorlini, allenatore di grande esperienza, tecnico del Ravenna. Benvenuto innanzitutto. Buongiorno.
4: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, grazie. Ieri sera infatti l'ho intravisto sugli spalti, sì, del Viola Park, a sì, vedere la partita. Si è divertito?
4: Ma sì, chiaro che sono contento per Daniele, che è stato il mio giocatore, Galoppa, quindi sono contento, credo che abbia vinto la squadra che ha meritato, tanti giovani di prospettiva sia da una parte che dall'altra. E poi ero molto curioso, anche se mio figlio, appunto, che è il direttore, aveva già visto il Viola Park. Devo dire che una cosa così bella in Italia non c'era, e sono contento che la Fiorentina possa usufruire di questa veramente spettacolarità di centro sportivo, che è veramente un qualcosa che rimane, che rimarrà per sempre, quindi veramente complimenti alla famiglia, commis e quant'altro, e sono proprio molto veramente vero felice di vedere, soprattutto al di là della partita, quello che mi raccontavano tutti di un esempio di struttura che in Italia non esiste.
2: Ecco, per quanto riguarda la partita, Kouadio è stato eletto miglior giocatore della partita, Kouadio che ha segnato anche il gol del 2-0, le è piaciuto?
4: Ma in generale sì, mi è piaciuto, come hai detto, bravi giocatori, siamo un po' venuti anche per vedere quello, però insomma lui ha già giocato anche insomma a livello insieme a qualche presenza anche in Serie
3: A, prima squadra,
4: esatto, in prima squadra, quindi tanti giovani interessanti, bisogna poi mantenere quelle che sono le promesse, non sempre così, però sicuramente c'è tanta qualità e giovani bravi, ecco.
2: Si è segnato anche qualche nome sul suo taccuino per il Ravenna, magari?
4: Qualcuno sì, qualche nome un po' strano, perché comunque è sempre il fatto della primavera un'italiana, ma tanti giocatori stranieri, però...
3: Tipo il centravanti del Parma, no? È un bel giocatore.
4: Sì, il centravanti del Parma, sì, che ha fatto una partita così, però poi ha fatto un bel gol, come tanti altri giocatori, però insomma... 8-9 giocatori su 22 in campo, non italiani, insomma qualcosa ti salta un po' all'occhio così, ecco, però rimane sicuramente tanta qualità da parte di tanti giocatori, ecco.
2: Ecco, allargando il discorso sul campionato primavera, c'è un nostro amico ascoltatore, Gabriele D'Amestri, che dice: ma avere le primavere zeppe di ventenni fa un po' pensare o è giusto così? Non sono già grandicelli, è un tema non nuovo, ma comunque sempre da dibattere.
3: È un tema italiano,
4: sì.
3: No?
4: Sì, infatti ho visto tanti 2006, 20 anni, sì. Non mi piace fare paragoni, però insomma lo facevo lì con qualche amico, con mio figlio, a 20 anni si giocava già, si andava in giro, si faceva già esperienza, adesso io credo che le under 23 per chi le fa possa essere importante, quindi mantenere ancora i giovani in scuderia tra virgolette, però una volta si andava già a giocare, si faceva già esperienza, ecco, e poi è chiaro che ogni paragone fa un po'
2: lei ha 17 anni, a 18 anni giocava già nel Torino,
4: sì, ero già a Torino, già andavo in prima squadra un po' come i ragazzi lì, poi ho avuto la fortuna insomma di esordire, non tutte le strade ritengo che siano uguali per tutti, però credo che in Italia insomma 20 anni già fare ancora primavera non sembra un po' tanto, quindi però è sempre lì, è sempre solo discorso, una volta si andava in Serie C, C2, erano dei bacini in cui i giocatori facevano esperienza, poi in un paio d'anni erano pronti, adesso si è saltato un po' questi step, si cerca subito attraverso anche i procuratori che pensano di avere già giocatori, e invece credo che i percorsi di formazione e di esperienza siano importanti. Bisognerebbe tornare un po' indietro, però dire così mi sembra una castroneria, visto che bisogna andare avanti, ormai è tutta una questione di altre situazioni, però nei giovani credo che le esperienze maturate in C, C2 una volta, poi sono dei giocatori che poi hanno fatto la storia del calcio.
2: Luciano magistrato.
3: Sì, io volevo portare un attimo invece sulla prima squadra, cioè questo scudetto arriva, ma in realtà arriva in una stagione che per la prima squadra invece stava molto deludente, no? Allora si fa il nome di Grosso, dovremmo essere insomma quasi in chiusura. Pensa che sia l'allenatore giusto insieme a Paratici, DS, per il rilancio della Fiorentina, una Fiorentina che sarà senza Europa ovviamente, quindi dovrà concentrarsi su altri aspetti.
4: Il direttore è una garanzia, lo ha dimostrato in tante piazze, come Grosso che ha fatto non benissimo a Sassuolo, poi ogni stagione ha una sua storia. Però ripeto, rimane il fatto, ritorno un po' a quello che ho detto prima, di una struttura di grande livello, e quindi deve un po' percorrere per salire. La Fiorentina deve fare una squadra forte e magari pensava di averla in quest'anno, ha investito molto, e poi magari le cose non sono andate. Il calcio è bello e brutto anche per quello, perché a volte si fanno delle tra virgolette delle previsioni su giocatori che hanno fatto benissimo, poi ogni stagione, come ho detto, ha una sua storia. Rimane il fatto, ripeto, che la Fiorentina ha una struttura talmente importante, il Viola Park è qualcosa che uno magari non ci pensa, ma quelle sono basi, e prima o poi la Fiorentina ritornerà a livelli importanti che merita, ma soprattutto per la programmazione, le strutture che ha, che sono fondamentali per il percorso che poi una squadra e una società deve fare.
2: Vari anni fa Prandelli sosteneva che avere un centro sportivo ti porta 7-8 punti in classifica. In questa stagione non si è visto, però ecco, in assoluto è corretto questo.
4: Possono sempre fare, ripeto, paragoni, però credo che quello che, se non vi offendete, quello che avete voi a Firenze non ce l'ha nessuno, ed è un valore aggiunto. Io, Cesare, sposo pienamente quello che dici, ora del tempo ci vorrà, però queste strutture hanno, dobbiamo essere orgogliosi di quello che la Fiorentina ha, di quello che una proprietà ha fatto, punto, basta, tutto il resto lo si vedrà vivendo. C'è un progetto, un direttore sportivo che ha dimostrato, però non è un attore giovane, bisogna avere pazienza. Io conosco un po' la piazza, non è che questa pazienza sia così,
2: oltretutto dopo una stagione come questa,
4: però ci vuole pazienza. Ho visto anche ieri sera una tifoseria veramente con questi ragazzi incredibile, e quindi dico soltanto, cercate di avere pazienza, perché a Firenze ha tutto per poter ritornare a un livello importante, e sono sicuro che ritornerà a breve tempo.
2: E allora l'ultima considerazione con Andrea Mandolini, poi lo ringraziamo,
3: sì,
2: lo salutiamo.
3: Sì, ti chiedo, visto che è stato anche un suo giocatore, se non sbaglio, Galloppa, lo diceva prima, no? Che lo conosce bene. Ecco, è destinato, ha praticamente dato l'addio ieri sera, lo ha detto anche in conferenza stampa, insomma ha già parlato con la società, il suo ciclo da allenatore della primavera è concluso ovviamente. Come lo vede come allenatore? Ma, cioè, destinato a una grande carriera, secondo lei?
4: Ma sai, adesso fare questi discorsi mi sembra prematuro. Io glielo auguro del cuore, anzi è venuto anche a Ravenna a vedere un allenamento, una giornata, è venuto lì, ci siamo salutati. È un ragazzo molto sveglio, come lo era da giocatore, si vedono le idee in campo, poi quello che sarà il percorso non dipende soltanto, tra virgolette, dalle qualità, alle capacità, ci sono tanti aspetti, certo, che intervengono, però assolutamente Daniele lo ha dimostrato, vincere non è facile, neanche con i giovani soprattutto, però ho visto, insomma, sia Fiorentina e Parma sono arrivate davanti a grandissimi club, e quindi io credo che il valore dell'allenatore poi credo che vada poi riportato su quello che saranno poi i giocatori che arriveranno in prima squadra. Credo che il successo più grande per un allenatore sia quello, vedere migliorare i propri giocatori e farli arrivare alla prima squadra prima possibile, però indubbiamente rimane una stagione da protagonista, e quindi sono veramente contento, e gli faccio anche, insomma, in diretta così con voi tanti tanti complimenti,
3: e li gireremo
2: assolutamente. Grazie mille allora,
4: grazie
2: ad Andrea Mandolini,
4: grazie,
2: buon
4: a
2: lavoro.
4: Voi, grazie a voi, arrivederci,
2: grazie. E torniamo subito ai messaggi dei nostri ascoltatori, 348 753 933, ce ne sono tanti che riguardano proprio anche la primavera. C'è Bombe Viola che dice che una delle poche cose che hanno funzionato nei 7 anni di gestione della proprietà commissa è stato proprio il settore giovanile. I risultati di quest'anno, con la vittoria del Viareggio, con l'Under 18 ieri, lo scudetto con la primavera, lo dimostrano. E
3: diciamo che comunque c'era
2: anche
3: già
2: gli anni precedenti,
3: quindi diciamo che hanno consolidato un settore giovanile che già funzionava anche senza Viola Park, questo va detto a onor, perché per rendere merito, certo, anche a chi ha lavorato in altre situazioni, campi in giro, insomma, per la periferia di Firenze, ecco, questo va detto.
2: Poi, per quanto riguarda la partita di ieri, c'è il Casentino che dice: con De, con a te, Cardinali sono sembrati più pronti,
3: sì,
2: per il professionismo.
3: Cardinali, bel giocatore, sì, mi è piaciuto.
2: Sì, e invece Simone appunto dice che per la Serie A c'era solo l'esterno destro del Parma, il migliore in campo, quello veramente premiato qua di o perché si è vinto, secondo Simone.
3: Beh, questo, allora, io sinceramente
2: poi
3: ho votato qua
2: autore del gol,
3: bravo,
2: decisivo, e che comunque, insomma,
3: esatto,
2: di fatto ha chiuso la partita. Poi c'è
3: Parma
2: stato anche il gol finale,
3: infatti stava cercando il pareggio, quindi ha tolto molto pathos e ha tenuto bene il centravanti, che ha segnato una ventina di gol quest'anno in stagione, per cui insomma io credo che abbia fatto una buona partita, è stato, insomma, ha guidato la difesa con molta personalità, ha messo a frutto quell'esperienza, e probabilmente allenandosi con i grandi, facendo le partitelle con i grandi, magari poi te lo ritrovi in campo. Quindi secondo me ha giocato bene. Poi nel Parma, certo, c'erano diversi elementi, buoni elementi, anche a mio avviso.
2: Invece, aprendo il tema legato all'allenatore, come abbiamo detto, si attende l'annuncio di Grosso, ci sono dei dettagli ancora da sistemare.
3: Da sistemare, sì.
2: Però, comunque, insomma, è chiaro che la strada ormai è stata tracciata da giorni. E, al tempo stesso c'è Fede da Scandicci che dice: perché non si riprende Italiano? Potrebbe fare ancora bene, no?
3: Ma
2: Italiano,
3: guarda,
2: che si è liberato dal Bologna e in questo momento rischia anche di rimanere fermo, eh?
3: Ieri sera, no? Da Perugia lo dico, un collega mi fa, dice: occhio che riprendete Italiano. Lì per lì ho detto che ha parlato magari con il direttore Goretti e gli ha fatto questa rivelazione, ma secondo me non lo so se Italiano se la sentirebbe, ma non perché non perché lo vede come un passo indietro, intendiamoci, perché insomma si erano create delle situazioni per cui dopo 3 anni era il momento di salutarsi, quindi
2: sì,
3: inutile
2: anche
3: stare.
2: Se adesso c'è una dirigenza nuova.
3: Sì, c'è una dirigenza nuova, è ovvio che sarà importantissima la figura di Paratici, a parte che appena arrivato, allora salvezza, torneo di Viareggio che non si vinceva non so da quanti anni.
2: Anche quello più, insomma, da diversi anni, sì.
3: E scudetto che non si vinceva, primavera ovviamente, scudetto, che
2: primavera
3: non si vinceva
2: da 43 anni,
3: quindi io sono molto fiduciosa, c'erano sia lui che Pilar Fogliati, insomma, la compagna attuale, che a quanto pare si sta appassionando anche alla Fiorentina, ha gioito anche lei, insomma, ho visto delle immagini, ha gioito anche lei quando è finita la partita, insomma, quando abbiamo vinto questo scudetto. Quindi, se non altro, il vento sembra cambiato. Ora è ovvio che dopo una stagione così deludente non lo noti, no?
2: Certo, certo.
3: Però ha dato un'impronta anche vincente,
2: sì,
3: in qualche
2: guarda,
3: modo.
2: C'è Paolo Montemurro che dice: fra scudetto e torneo di Viareggio sono volati via 50 anni di amarezze. Ora tocca,
3: esatto,
2: ai grandi, per favore. In bacheca ci sono 20 centimetri di polvere. L'ultimo successo, l'ultimo trofeo conquistato risale a 25 anni fa per la Fiorentina, intesa come prima squadra.
3: Che trofeo era?
2: Coppa Italia.
3: No, lo sapevo, ti volevo mettere
2: sì, vabbè,
3: alla prova.
2: Sì,
3: no,
2: certo.
3: In realtà stavo pensando: era Coppa Italia
2: era
3: o Supercoppa?
2: Chi era l'allenatore?
3: Mancini?
2: Sì, Mancini.
3: Ecco, vedi.
2: Che aveva sostituito chi? Ti voglio mettere alla prova? Aveva sostituito
3: Terim. Sì, no, vedi, stavo rispondendo.
2: Poi.
3: Io non c'ero, ragazzi,
2: no, certo,
3: a quei tempi,
2: sì,
3: però
2: sì.
3: Mi occupavo di altro, però sì. Insomma.
2: Poi c'è un messaggio interessante a parte di Alessandro Dal Valdarno e credo che possa rispecchiare anche lo stato d'animo di tanti tifosi. Dice: ieri sentire la Fiorentina è campione d'Italia mi ha fatto venire il brividino.
3: È vero.
2: Perché insomma
3: è
2: capitato talmente di rado che insomma uno se ci mette un attimo a pensare, dice: Fiorentina campione d'Italia, accidenti.
3: Eh sì, una bella
2: sensazione.
3: Una bella sensazione, sì, infatti.
2: E poi ci chiede: ma vi convince Grosso? Ne parlano tutti bene, sono contento finalmente di avere un DS in totale sinergia con l'allenatore che
3: questo,
2: sceglie.
3: Infatti.
2: Mi fido molto di Paratici. In effetti, insomma, c'è da sottolineare questo aspetto del legame, della sinergia, dell'accordo totale che ci sarà tra Grosso e Paratici.
3: Sì, infatti avevo iniziato a dirlo prima, poi mi sono persa in altri discorsi e è importante questo. Perché forse anche riferito a Italiano, infatti io stavo dicendo quello che non ha funzionato fino in fondo è stato il feeling, non che non andassero del tutto d'accordo, però secondo me un dirigente deve, insomma, sostenere al 100% l'allenatore. Guarda che quest'anno lo hanno fatto comunque anche con Vanoli, di sostenerlo anche nei momenti suoi difficili, quindi è stato importante anche l'apporto della dirigenza anche prima che arrivasse lo stesso Paratici, da quanto ne so, che ha avuto dei momenti, insomma, anche che avrebbe voluto lasciare Vanoli perché capiva che non gli stava, no? All'inizio ha faticato, è stato un percorso complicato il suo. Quindi è importante, secondo me, avere una dirigenza che ti supporta, ma soprattutto io credo che ti debba supportare non solo all'esterno, pubblicamente, ma soprattutto mettendoti in mano anche una squadra, no, adeguata al tipo tuo di gioco, alle tue richieste, il che non significa che tu debba dettare la lista dei giocatori da comprare, no? Ma tu hai delle esigenze e la dirigenza, un direttore sportivo bravo e competente ti deve mettere, ti deve prendere quei giocatori funzionali al tuo modulo e più bravi possibile, ovviamente in base anche però a, al budget, a tante cose.
2: Assolutamente.
3: Torniamo al discorso, sì, ecco, sì, del budget.
2: Nel frattempo, a proposito di allenatori, il Bologna ha scelto Tedesco per sostituire Italiano, le parti sono al lavoro per l'intesa finale. Tedesco, che era entrato anche nel mirino della Fiorentina per il post Vanoli, non so fino a che punto però ecco potesse essere concreta questa ipotesi per la Fiorentina. Tedesco, che è un allenatore comunque che ha un profilo internazionale, guidato
3: sì,
2: anche
3: sì,
2: Belgio,
3: no, infatti io credo che sia stato preso in considerazione, non so quanto poi ci hanno puntato, perché comunque grosso erano stati presi in considerazione altri nomi e poi insomma c'è stata la virata su grosso. Io credo che proprio Tedesco, l'arrivo di Tedesco in Italia e e la Lazio che ha preso l'ex CT Gattuso, credo che queste due scelte abbiano un po' scompaginato il giro di panchine che ci doveva essere, nel senso che molti resteranno senza panchina, soprattutto
2: tra questi forse anche Italiano, come dicevamo in precedenza,
3: appunto, e soprattutto se in nazionale dovesse andare addirittura Mancini, che quindi ritorna dall'Arabia, anche lui va a occupare un posto che
2: tu dici potrebbe rimanere fermo anche Conte, ma Conte comunque ha un mercato internazionale
3: aperto, ma in generale dico in Italia, no, si pensava comunque che fosse tutto un giro interno della Serie A, e invece a quanto pare con queste mosse, un Tedesco che va al Bologna, con Gattuso alla Lazio, ovviamente era fermo dopo l'esperienza della CT, e se dovesse venire addirittura Mancini a dirigere la nazionale, perché è un po' più low cost di Conte non è che va al ristorante con 10 euro, l'ha sempre detto, no? Ovviamente si sente un top allenatore, come tale, nazionale o meno, vuole essere gestito. E quindi ci saranno diversi allenatori, vedremo. Italiano ha sempre detto, da quello che so io, già da quando ha avvertito il Bologna che voleva cambiare e voleva lasciare, era pronto anche a passare un anno sabbatico eventualmente, questo lo ha sempre detto, è sempre andato di corsa d'altronde in questi anni, no? Passando da una piazza all'altra, andando sempre al 100%, correndo al 100%, magari sente anche il bisogno di fermarsi, di aggiornarsi come fanno tanti, e poi ripartire con le pile più cariche, oppure magari andare all'estero, perché non so.
2: Poi,
3: o al Milan. Oh, ma Milan, non
2: sì,
3: mi sembra.
2: Non Milan... mi sembra, perché anche al Milan mi sembra che abbiano preso la strada di un allenatore straniero.
3: È un'altra società che appunto scompagina un po' tutti i piani dei nostri allenatori. Sì.
2: Tra l'altro oggi scriveva Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport Stadio, il Bologna, lui che è tifoso del Bologna, diventa sempre più internazionale, da italiano a tedesco. Questa battuta, va bene. La battuta di Zazzaroni. Domanda da parte di Sergio Dall'Elba, dobbiamo assolutamente fissare, avevamo fissato una data, però ricordamela per la nostra cena, perché credo si riferisse al mese di giugno. Adesso ce lo scriverai, caro Sergio Dall'Elba. La domanda è: chi vi dà più fiducia tra Grosso, Gattuso e Tedesco come allenatore? Secondo me Grosso è quello che farà meglio, e certo anche la nostra speranza ovviamente che Grosso possa essere l'allenatore che riporterà in alto la Fiorentina. Gattuso non lo so quanto possa entusiasmare, ecco, ma non solo dopo l'esperienza all'Italia, ma in generale, ecco, la sua carriera non è che sia stata così brillante, così entusiasmante. Ci sono stati dei momenti positivi, però ecco, non ci sono stati dei picchi enormi, no?
3: No, poi ha sempre sposato cause che un po' no, lo hanno limitato, cioè dove è andato c'era sempre qualcosa, poi che ne so, che non, o non pagavano come a Pisa, ha dovuto pagare gli stipendi spesso ai suoi collaboratori, o comunque ai magazzinieri, che ne so, insomma c'era sempre qualcosa che non andava. A Cipro, mi sembra, dov'era?
2: Sì, anche a Cipro.
3: A Cipro, sì. Insomma, spesso ha sposato delle cause un po', ecco, particolari. Vedremo alla Lazio, magari farà benissimo. Perché poi quando un allenatore ha troppi cavoli cui pensare, scusate la parola, comunque troppe cose cui pensare che non gli dovrebbero spettare, no? Come pagare gli stipendi a magazzinieri perché la società non lo fa, tu disperdi anche energie, quindi vediamo se a Roma troverà l'ambiente giusto, ecco.
2: Nel frattempo continuano ad arrivare domande su italiano, comunque insomma.
3: Ma lo diciamo, riprendereste?
2: Guarda, la domanda gliela facciamo. Non possiamo prenderlo noi italiano, Dario da Volterra dice. Ma evidentemente ci sono coloro che ci stanno pensando a questa ipotesi, che vorrebbero rivedere italiano, magari con un'altra esigenza, un altro direttore sportivo, un direttore sportivo che possa sostenerlo sul mercato, per vedere cosa potrebbe fare con una Fiorentina più competitiva. Ci sono anche un paio di messaggi vocali, sì, li sentiamo, poi li commentiamo. Eccoli, arrivano.
5: Ciao a tutti, buongiorno. Mi facevo una domanda, sentendo gli interventi degli ospiti in radio, anche adesso, tutti si complimentano per il Viola Park, per le strutture della Fiorentina, per la solidità della società, per l'importanza della società, tutti si complimentano da fuori guardando la Fiorentina, tutti tranne i fiorentini, che non ci va mai bene niente, siamo sempre dietro a brontolare, però forse se guardassimo con gli occhi di chi ci osserva da fuori, non siamo quello schifo che crediamo o che diciamo continuamente, cioè forse un'opinione diversa ci farebbe bene.
6: Ciao a Buonasera. Tutti. Ma volevo dire, non è che siamo un po' in ritardo, perché vedo altre squadre che chiudono già per l'allenatore. E poi volevo dire a Palatici, mi raccomando, non prendiamo mezzo a Sassuolo. Fede, buonasera.
2: Quello l'abbiamo sostenuto anche
3: questa
2: noi.
3: Questa è una tesi che sposiamo anche noi.
2: Non bisogna assolutamente
3: di
2: ricreare il Sassuolo. Si possono prendere uno, massimo due giocatori
3: Volpato,
2: da Sassuolo.
3: Per esempio, è il nome Volpato, che ha fatto il nostro
2: si può prendere
3: Niccolò Ceccarini.
2: Però poi stop, ecco, poi guardiamo altrove.
3: Sì, sì. Sulle critiche che muoviamo, sono critiche di passione, di amore, di chi vuole vedere la squadra sempre al top e che la considera migliore del mondo, no? E quando scendi un po' di livello nella mediocrità, allora temi di rimanerci invischiato, e quindi insomma da qui nascono le polemiche, le critiche. Bisognerebbe un po' ritrovare un po' di animo popolare, considerare la squadra della città, appunto, cioè senza voler per forza fare voli pindarici, ma no, perché voglio scadere anch'io nella mediocrità, però dare tempo, no? Cioè tutte le volte si va troppo di corsa e non si vogliono.
2: Sì, solo che sai, quando fai l'analisi di questi 7 anni, dici insomma, tempo
3: sì,
2: è stato concesso.
3: Voglio dire, ma anche le altre squadre hanno fatto dei buchi nell'acqua.
2: Il
3: Napoli è rimasto fuori all'Europa e altre squadre sono rimaste fuori dall'Europa e poi sono ripartite.
2: Sono ripartite velocemente, soprattutto poi hanno portato a casa i trofei, cosa che non è avvenuta purtroppo alla Fiorentina. Ci sono un po' di domande per te. Max, la gente ti dice: ma scusami Luciana, tu se hai un contratto a 3 milioni di euro ti prendi un anno sabbatico? Per me ha avuto promesse, si riferisce a italiano naturalmente, non mantenute così.
3: Ecco, si impara a fidarsi chi gliele fa le promesse, perché insomma se alludi a De Laurentiis per esempio, io credo che un po' di corte l'abbia fatta anche a Palladino l'anno scorso, poi fa le sue scelte, certo. Non è che ti corteggia e poi ti porta a cena, eccola.
2: A proposito di cena, guarda, è da fare tra metà e fine giugno, ci sei anche te Luciana, scrive Sergio dall'Elba, ci sei?
3: Non
2: lo sai, non puoi rispondere in questo momento.
3: Non ho l'agenda.
2: Non hai l'agenda, hai ragione. Invece Stefano da Modena dice: la magistrato sostiene che il settore giovanile andava bene uguale anche senza Viola Park, oltre 40 anni dall'ultimo scudetto e oltre 30 dall'ultimo Viareggio, sicuro andasse così bene o forse non si dà mai merito a Commisso anche quando lo meriterebbe?
3: No, io ho mai tolti meriti a Commisso, a chi c'è ora. Io dicevo che abbiamo le tante vittorie con Aquilani, che era il re delle coppe, no?
2: Sì.
3: Le coppe italiane abbiamo vinte tante, trofei li abbiamo vinti anche senza il Viola Park. Quello, il Viola Park non deve farti vincere primavera,
2: deve creare
3: campioni in casa, e questo è lo scopo del Viola Park, e deve poi essere, oltre a creare campioni in casa, poi deve essere un posto dove gli allenamenti non lasciano nulla al caso, ecco, per la prima squadra, anche per tutte le squadre che si allenano all'interno, poi permette di lavorare a stretto contatto tra le giovanili, certo, e la prima squadra, una cosa fondamentale. Fiesole, perché prima si allenavano a Fiesole Caldine, non solo a Fiesole, insomma, giocavano alle due strade, insomma, dovevi, non avevi nulla a portata di mano, mentre ora sono tutte riunite le squadre, anche quelli più piccini, che poi non sono finiti i campionati giovanili, ci sono altre squadre che potranno lottare
2: per altri trofei.
3: Per altri trofei, sì, sarebbe importante.
2: Andrea dice: ma di Joseph non parlate mai, la casa sta crollando e vi preoccupate delle persiane. Ora non so se la casa sta effettivamente crollando, non credo si sia arrivati a questo punto, però adesso vediamo, verifichiamo che cosa accadrà in questo punto della situazione che verrà fatto nei prossimi giorni negli Stati Uniti, tra la dirigenza, tra Paratici, Ferrari e la proprietà. Insomma, sarà quello un momento di confronto per quanto riguarda il budget, e non solo, anche insomma per analizzare ulteriormente l'organigramma societario, tutte le modifiche che ha in mente di fare Paratici. Insomma, saranno oggetto di discussione anche tutto questo.
3: Sì, ma Paratici non è che puoi fare tutti quei cambi, i cambi societari non è che li farà lui, ecco, lui può fare i cambi delle persone che lavorano con lui, no? Le altre cose competono alla società, è per quello che aspettiamo con molta ansia e molta attesa anche la conferenza stampa per fare un bilancio, non tanto su quello che è stato, perché l'abbiamo visto tutti quello che è stato, quindi inutile stare a fare bilanci quest'anno, più che altro come si riparte, ecco, come si riparte e cosa intende fare la società. Poi c'è stato detto che comunque la famiglia Commisso verrà a Firenze a sua volta a fine agosto, quando ci sarà la festa del centenario, quindi attendiamo.
2: Sì, attendiamo. Cioè, guarda, oggi c'è l'editoriale di Luca Calamai dal titolo Rilanciare o vendere, non esiste una terza via per la famiglia Commisso, e andando a leggere l'editoriale di Luca Calamai dice: bisogna guardare al futuro, il presidente Commisso ha la stessa ambizione del babbo, lo capiremo nelle prossime settimane. La Fiorentina ha due strade davanti, o rilancia o vende. La terza ipotesi, e cioè navigare a metà del guado, non sarebbe accettabile, insomma, per una famiglia, quella di Commisso, che comunque nel suo campo è sempre stata ai primi posti, se non al primissimo posto. In effetti è difficile accettare una situazione di questo genere, in 7 anni non aver mai vinto un trofeo, e soprattutto essere anche andata in quest'ultima stagione, anche nelle prime stagioni della presidenza Commisso, essere andata a sfiorare addirittura il rischio della Serie B.
3: Ho capito, si diceva le stesse cose della Valle, no? Che comunque a un certo punto iniziato a vivacchiare.
2: Sì, certo, quello è vero, però nei primi anni loro hanno fatto di tutto per provare a primeggiare.
3: Certo, sì,
2: le
3: poi,
2: qualificazioni
3: sì,
2: Champions.
3: Ma io ti parlo però poi negli anni, no? Hanno iniziato a bivacchiare e non sono stata io a volerli mandare via, quello ti sto dicendo. È arrivata una proprietà nuova, come vedi i problemi restano, cioè il calcio non è proprio semplice da fare anche quando sei ricco, perché comunque la famiglia Commisso è arrivata come una famiglia ricca, no? Che non aveva problemi di soldi, come diceva sempre Rocco. Sì. Però il calcio è complicato, soprattutto per chi magari non lo sa fare direttamente, ecco, cosa che ormai non ci sono neanche più i presidenti che lo fanno direttamente, che sono competenti direttamente, certo. Si affidano a delle persone. Evidentemente la famiglia Commisso non si è affidata proprio alle persone giuste, perché soldi ne hanno investiti,
2: spesi, hanno messo a disposizione, sono stati spesi male.
3: Esatto,
2: poi sì.
3: Esatto.
2: Andiamo a salutare adesso Andrea Bagnoli, agente di grande esperienza internazionale anche. Ciao Andrea.
7: Ciao,
2: benvenuto.
7: Ciao a tutti.
3: Buongiorno.
2: Inizia a circolare i primi nomi come possibile. Per la Fiorentina.
7: Mi chiami subito,
2: Grazie. No, si parla anche di nomi di giocatori sudamericani, tra questi Vieri con la Y finale, difensore del Gremio.
7: È un difensore che quest'anno ha fatto molto bene, piede sinistro, buona fisicità, e quello che nel campionato brasiliano è emerso per queste potenzialità.
2: Si parla di un'offerta che sarebbe stata fatta dalla Fiorentina intorno ai 12 milioni, ma è stata subito respinta il gremio ne chiederebbe 20, è la cifra diciamo così vera? Cioè, vale questi 20 milioni secondo te in questo momento?
7: Sai, in Brasile poi quando arriva proprio la prima proposta è difficile sempre che l'accettino, quindi senz'altro avranno sparato un po' più alto per centrare l'obiettivo, che io credo per esperienza sia sui 15 milioni, ecco.
2: Ecco, sì, e come caratteristiche?
7: Le caratteristiche: è un centrale moderno, un difensore forte fisicamente, ha una buona proprietà di palleggio perché è sinistro, quindi è uno di quei difensori che magari gli allenatori si affidano anche per far partire l'azione.
2: Questo è importante perché con la costruzione dal basso che Grosso predilige ci vorranno.
7: Quindi questi sono un po' le caratteristiche: uno forte fisicamente, come ti ho detto, quindi è anche un buon impatto fisico contro l'avversario. Ecco, queste sono le sue caratteristiche un po' principali.
2: Certo, e un altro nome che è stato accostato alla Fiorentina, e qui parliamo di un trequartista che può fare anche l'esterno, è Aranda del Boca Juniors. Stiamo parlando di un classe 2007.
7: Qui parli di un top.
2: Sì, immagino, sì.
3: 2007 si può già definire un top, quindi?
7: Sì.
3: Dice, in Argentina sì.
7: Sono quei giocatori che magari arrivassero in Italia.
2: Cioè, la vedi difficile, indipendentemente dalla Fiorentina, un club italiano in generale è in difficoltà a prendere giocatori di questo genere?
7: Gli ultimi calciatori importanti, sia brasiliani o argentini, poi anche di quest'età non sono arrivati in Italia, quindi sì. Questo è quello che diciamo mi preoccupa un po' di più. Prima stavate parlando di società forti o meno forti, e oggi purtroppo in Italia secondo me si guarda troppo al risultato e poco alla programmazione, sì. Rispetto magari ad altri campionati che fino ad anni fa secondo me erano inferiori all'Italia, ecco, anche i campionati europei che oggi magari sono sulla carta più importanti. Io credo che e quando si parla poi che non siamo andati 3 anni ai mondiali, eccetera, eccetera, la rifondazione non sia, cioè secondo me c'è da cambiare proprio una mentalità, sia questa che si stava parlando, ma sia quella di dare fiducia a dei giovani, perché visto anche, faccio un esempio, la primavera della Fiorentina poi è diventata campione d'Italia.
3: Sì,
7: io prendo nel raggio di 3 campionati quanti ragazzi di quella formazione giocano per Serie A e Serie B. Io parlo di giocare, intendo come un 2007 che fa 20 partite, 25, no? 10 presenze.
2: Sì. No, è tutto giusto.
7: come spesso succede in Sud America, ecco, che poi magari io dico top, lo paghi 20 milioni, arriva in Europa e ci mette 3 anni a uscire, oppure ci sono dei giocatori che non sono mai usciti, però sono stati poi ritornano nelle loro relazioni e riescono a imporsi nuovamente.
2: Sì. Ecco, ma tornando ad Aranda, io l'ho definito un trequartista, può giocare anche esterno, però che caratteristiche ha?
7: È un brevilineo, un giocatore che è forte nell'uno contro uno, ha capacità tecniche importanti, cioè sono quei giocatori che possono giocare in qualsiasi progetto tattico, come esterno alto a piede invertito, come mezza punta dietro le punte, quindi è un giocatore non ha una fisicità importante, ma sono i classici numeri 10 come li chiamano in Sud America, abilitosi.
3: Ma in un 4-3-3, perché la Fiorentina dovrebbe, è sempre obbligatorio, no? il condizionale, dovrebbe prendere Grosso, che dovrebbe appunto fare 4-3-3, almeno questo è il suo principale modulo.
7: Lo puoi mettere dove vuoi, a destra, a sinistra, a piede invertito.
3: Quindi esterno, insomma, esterno.
7: Sì, esterno d'attacco, per ripetere, uno che ha gamba, che ha anche una non ha fisicità molto alta, ma è potente, esplosivo, è bravo nell'uno contro uno.
2: Valutazione molto elevata?
7: Sì, io penso sì.
3: Si parla anche di una clausola da 20 milioni, insomma.
7: Io per quello che so, la clausola è un po' più alta, però per quello che sento da quando conosco il giocatore.
3: Sì.
7: Ma le clausole in Sud America a volte sono cifre esasperate, però poi magari i club hanno bisogno di vendere, quindi riescono sempre poi a trovare un accordo.
2: Senti, e comunque dal Sud America ritieni che Paratici possa pescare, cioè per la conoscenza che hai di Paratici?
7: Per la conoscenza che ha il direttore con il suo staff, credo che la Fiorentina nell'ultimo 6 mesi è una di quelle squadre che ha girato molto il Sud America.
2: Quindi insomma qualcosa ci potrebbe aspettare.
7: E quindi credo che magari un colpo possano farlo, ecco.
2: Insomma, magari un colpo di prospettiva più che giocatore affermato, ovviamente.
7: Ma sai, quando si parla di un 2005 che ha già 80 partite nel generale, su 2 campionati.
2: Quello è vero, sì. C'è dubbio.
7: Cioè, quello che ti dicevo prima, è in Italia queste cose qui fai fatica a trovarle.
2: Luciana?
3: Sì, a proposito di clausole, no? Che in Sud America insomma vanno un po' così, quella di Ken da 62 milioni ora è realistica secondo lei?
7: Ma a me mi sembrava un po' eccessiva anche prima, però è uno che magari è arrivato a Firenze e si è imposto subito a son di gol.
3: Certo.
7: Io credo che sia per una squadra come la Fiorentina, che senz'altro vorrà ritornare a fare un campionato importante, credo che sia un punto di riferimento. Non vedo oggi una società in Europa che possa pagare quella clausola.
2: Senti, invece Dodò, la valigia in mano, potrebbe andare alla Roma, tra l'altro lui ha i contratti in scadenza nel 2027. Come lo vedresti alla Roma, Dodò?
7: Io, come sai, è un giocatore che a me è sempre piaciuto e credo che anche a Firenze ha dimostrato il suo valore, e sono quegli esterni sudamericani che hanno gamba, forza, arrivano, attaccano di più, invece magari in Italia si aspetta anche che si difenda un pochino, però credo che tutto sommato, per come lo conosco io dal 2017, anche in fase difensiva è cambiato.

0: porta in avanti importantissima. Magari, ma questo è successo anche ai vari Capu, o non mi viene in mente altri, che magari in Italia poi hanno imparato molto bene anche la fase difensiva.
1: Sì, sì, certo, magari ci si aspettava che da questo punto di vista potesse esserci qualche progresso in più da parte di Dodò in fase difensiva. A volte gli si è imputato anche, aggiungo, qualche limite tecnico per un brasiliano, ecco, in fase offensiva magari ci si aspettava che i cross potessero essere calibrati un po' meglio, che potesse segnare.
0: Sicuramente ci sono altri profili molto più importanti, però ripeto che per me è un giocatore che in Italia si fa fatica, oggi in Italia si parla di palestra, però è un altro tipo di giocatore perché ha una fisicità diversa, però poi oggi trovami un esterno italiano, escluso lui.
1: Un esterno italiano Di Marco.
2: Sì, Di Marco.
0: Si parla di un giocatore.
1: Certo,
0: da,
1: sì, giocatore, affermato un giocatore di grande valore. Sì, sì.
0: Io vi parlo di giovani.
1: Sì, no, certo, sì, sì. C'è dubbio. Sì,
0: e
1: sì.
0: Poi ecco, è un giocatore che anche gioca nell'Inter.
1: No, adesso bisogna andare a capire che tipo di evoluzioni ci potranno essere per dei giocatori che giocano in Under 21 o che hanno giocato in Under 21 di recente, come Zanotti. Ecco, adesso è un altro giocatore, no? Sulla bocca di tutti, Zanotti.
0: Fortini, per esempio, è un profilo della Fiorentina che a me piace, però si torna sempre lì. Allora, io credo che nel calcio c'è bisogno di programmazione, soprattutto per ragazzi giovani, di continuità. Se questi ragazzi non trovano continuità, poi magari diventa dura anche creargli un mercato. Ecco.
1: Sì, sì, assolutamente.
2: Sì.
1: Luciana, hai un'altra domanda, considerazione con Bagnoli prima di salutarlo?
2: Sì, a proposito di esterni, non so se ha visto Luis Balbo, è il venezuelano 2006 della Fiorentina. Ecco, che futuro può avere?
0: Ma è un ragazzo che quelle caratteristiche da esterno ce l'ha tutte, poi che riesca a imporsi subito nella Fiorentina ci vuole tante cose, magari un allenatore che ci crede, ci vuole dei risultati che ti accompagnano nella fiducia della crescita, ci sono un po' tante situazioni, ecco.
1: Senti, a livello di esterni d'attacco, che cosa pensi di Cacciamani, che viene definito uno dei migliori giovani della Serie B con la Juve Stabia di Abate, si è messo in luce, c'è chi addirittura lo definisce il nuovo Lentini.
0: È un buon esterno, ma ti dico quello che ti ho detto prima, cioè è un ragazzo che oggi, se lo porti in Serie A, bisogna che trovi una squadra e un allenatore che ti
2: sì, infatti.
0: Perché se no perde quello
2: si
0: che
2: perde,
0: fatto,
2: certo.
0: Perché ha fatto di bene quest'anno. Purtroppo in Italia abbiamo una mentalità, crediamo poco nei giovani e crediamo poco nella programmazione.
1: Sì, sì, insomma,
0: perché tanto poi se lo metti a Firenze fa due partite male.
1: Sì, sì, certo, poi magari riceve delle critiche, non viene protetto e quindi va in depressione.
0: E lì magari ci vuole l'esperienza di un giocatore, però l'esperienza come te la fai giocando.
1: Che dubbio.
0: E quindi è tutta una serie di... Ecco perché secondo me bisogna un po' cambiare la nostra mentalità, come hanno fatto altre nazioni in Europa, che poi dice ma in Germania giocano i giovani, in Inghilterra giocano e in Italia non giocano.
1: Sì.
2: A proposito di non giovani, darebbe ancora una possibilità a Gosens invece?
0: Io sono quei giocatori che magari ti possono dare tanto anche a livello di spogliatoio, quelle sono valutazioni che poi una società deve...
2: Certo.
0: Deve vedere all'interno, però credo che abbia fatto il suo tempo, ecco.
1: Molto chiaro. Grazie Andrea, buon
2: grazie.
1: Lavoro, a presto.
0: Ciao, arrivederci.
1: Grazie,
0: ciao,
1: grazie ad Andrea Bagnoli, grazie. Agente di grande competenza anche a livello internazionale. Stefano 69 ci ricorda che Cacciamani è del Torino, certo, di proprietà del Torino, ha giocato quest'anno nella Juve Stabia di Abate, e proprio Abate, che è un grande cultore dei giovani, gli ha dato spazio e l'ha valorizzato.
2: Andare...
1: Non a caso viene fatto il paragone con Lentini, che è stato un grande prodotto del settore giovanile granata.
2: E tra l'altro Abate potrebbe anche andare al Torino, no?
1: Sì.
2: Uno
1: sì,
2: dei
1: vero,
2: nomi,
1: vero,
2: quindi magari
1: vero,
2: se lo ritroverebbe proprio
1: sì,
2: nel Torino.
1: Sì, sì, sì. Poi c'è Max Dalgente che dice che in Sud America ad ogni richiesta che arriva per un giocatore il prezzo aumenta di 5 milioni e bisogna essere bravi a trattare, magari lì sì che bisogna prendere tempo nella speranza che poi non si inserisca qualcun altro in
2: sì, società. Sì, sì. Il mercato del Sud America è sempre difficile.
1: E Maurizio Asseravalen dice

0: invece che anche Crespo è arrivato come fenomeno al Barcellona, mai ha messo piede in prima squadra, sempre in primavera, quello che dicevamo in
1: precedenza. Sì, no, si è allenato però con la prima squadra, è quello, cioè in panchina c'è sempre andato, solo che poi, a meno, a parte quando aveva le partite della primavera, però poi nessuno gli ha dato fiducia, evidentemente una stagione partita male, nessuno se l'è sentita di affidarsi a un giovane che magari ha anche difficoltà di inserimento, perché poteva essere agevolato quando c'era Dzeko, no? Perché parlavano, sì. Però poi una volta andato via Dzeko non lo so quanto era inserito nel gruppo, ecco, questo non lo so. Ieri sera ha giocato, è un 2007, lui è ancora in età sia per la primavera, quindi non c'è motivo di cederlo, a meno che non viene mandato a fare esperienza, se proprio non deve essere ritenuto pronto per la prima squadra, ecco.
0: Poi tornando invece alla
1: Maurizio di Serravalle, sì. Spieghiamo che tornando al trofeo Maestrelli, sì. Abbiamo trovato l'autostrada chiusa,
0: sì.
1: E quindi siamo passati sotto casa di Maurizio.
0: Non so dove
1: no, neanche
0: preciso,
1: io, però sì, insomma, sì, siamo passati a Serravalle Pistoiese, per cui ecco.
0: Sì, sì, sì. Tornando invece alla questione allenatore, c'è Marco che ci scrive: considerato cosa riuscì a fare Italiano con i giocatori che aveva a disposizione alla Fiorentina, lo riprenderei al volo. Sono ancora convinto che la rosa attuale sia più forte.
1: Quello anch'io, ma io dubito che lui voglia tornare, ecco. Ma ripeto, perché ha vissuto sulla sua pelle comunque anche il malumore che si era creato, nonostante che sono state perse quelle finali, però sono state tre finali, cioè tre finali che tu tra l'altro non avevi mai ottenuto, no, da anni, anche quelle, e non gli è stato dato il giusto valore, si è sempre pensato che non facesse bene la fase difensiva, insomma un po' di critiche gli sono piovute addosso anche immeritatamente, ecco. Quindi sai, ritrovarsi in una società e magari partire non può capitare, no? Di incappare in qualche errore, in qualche partita fatta male, quindi risentire gli stessi mugugni creerebbe un po' un ambiente negativo. Noi dobbiamo migliorarci anche, come dico noi, perché in questo momento mi metto anche al di là del lavoro che faccio, ma anche come tifosa, no? Dobbiamo anche ritrovare una certa serenità nel giudicare, nei giudizi, ecco. Per quanto sia grande l'amarezza per le finali perse, per non lo so, l'errore, come si chiamava il difensore centrale, oppure
0: Igor,
1: o ancora insomma la finale persa con l'Olympiakos, che insomma grida un po' vendetta, quella, perché quello era l'anno giusto,
0: quella che grida più vendetta di tutte, non c'è dubbio.
1: Quindi insomma ti porti dietro l'amarezza di finali perse, ma allo stesso tempo anche l'amarezza di essere anche criticato per quello, per il cammino invece bellissimo che abbiamo fatto con Italiano. A me, io mi sono divertita in quei tre anni, l'ho sempre detto, quindi figuriamoci, io lo riprenderei al volo. Però a volte si ricreano insomma un po' gli stessi meccanismi, quindi avrei un po' di timore, ecco, a riprendere lo stesso allenatore.
0: Nel frattempo, per quanto riguarda Solomon, un esterno che avrebbe fatto molto comodo la Fiorentina, sì, d'Italiano, è intervenuto il suo agente per parlare del suo futuro, ha detto: nessuno ha sostenuto che non proseguirà in viola. C'era stato in questi giorni quel post sui social,
1: sembrava un addio. Vabbè, è ovvio che a fine stagione l'hanno fatto tutti, sì. L'ha fatto anche De Gea ieri, e quello potrebbe essere un addio poi, da quello che so io. Quindi è stato preso come effettivamente un addio, perché non è stato riscattato, almeno mancano ancora due giorni, non si sa.
0: Finora non è stato riscattato, però questo agente ha detto
1: magari
0: Manor ha fatto un post per chiudere la stagione trascorsa con la Fiorentina, però al momento non sappiamo niente e nessuno ha detto che non proseguirà la Fiorentina.
1: Però nessuno gli ha detto che proseguirà, è quello il punto, quando finisce il prestito, addio, come la clausola, come l'opzione di Vanoli, tra due giorni scade e nessuno gli ha detto che la che l'esercita o meno, ecco.
0: Sì, e
1: da
0: intanto,
1: questo punto di vista, insomma,
0: intanto
1: lascio lavorare la dirigenza, non ci metto bocca, però insomma, un minimo più di chiarezza forse.
0: Però a proposito del tecnico, ecco, leggo il punto della situazione proprio di questi secondi su firenzeviola.it, il titolo è grosso vicino alla risoluzione del contratto col Sassuolo, il punto della situazione, il tecnico è al lavoro per liberarsi dal club neroverde, secondo quanto raccolto da firenzeviola.it, i suoi procuratori stanno sistemando con la dirigenza emiliana la parte burocratica, c'è fiducia di chiudere la questione entro breve, a quel punto la Fiorentina, in attesa da giorni che si sblocchi la situazione, potrà concretizzare l'arrivo di Grosso garantendogli un contratto da 1,2 milioni di euro a stagione della durata di 2 anni con opzione per il terzo. Manca poco alla fumata bianca, questo quanto si legge su firenzeviola.it. Adesso dobbiamo fermarci per una piccola pausa, continuate a scriverci al 348 75 13 933, aspettiamo anche le vostre chiamate allo 055 77 11 171. A tra poco.

0: e Viola. Tifosi Viola, è arrivata a Firenze la nuova trattoria I Camaleonte. Nuova gestione, nuovi sapori, sempre più buoni. Aperti 7 giorni su 7. Sabato e domenica solo a cena, menù di carne, pesce, con opzioni per vegetariani e vegani. E il venerdì, menù fisso di pesci a 30 euro. Antipasto, primo, secondo, acqua e caffè, tutto compreso. Ci trovate in via Federico Grifeo 8 Russo, angolo via di Quarto, in zona Careggi. Tifosi Viola, venite a provare le nostre specialità e fate il tifo con noi.
1: La passione viola non si ferma mai. shop.brividosportivo.it, lo shop per i veri tifosi. Maglie e gadget, tutto per vivere la tua fede viola al massimo. Non perdere l'occasione di essere parte della storia. Grande novità, troverai sullo shop del Brivido Sportivo in prenotazione il cofanetto Viola 100, i 100 anni di storia della squadra di Firenze, scritto in collaborazione con il Museo Viola. Visita shop.brividosportivo.it e scopri le nostre offerte esclusive.
2: Da oltre 60 anni Chiar di Luna Materassi fa dormire bene la Toscana. Materassi artigianali, progettati e realizzati nel nostro stabilimento a Campi Bisenzio. Qualità, comfort e passione 100% toscana. Vieni a trovarci in via Fratelli Rosselli 12, vicino al centro commerciale I Gigli. Siamo anche punto in Viola. Venite a scoprire tutte le offerte riservate ai tifosi Viola. Chiar di Luna Materassi, dove dormire bene è una tradizione di famiglia. Bar Crispo, il ritrovo storico dei tifosi Viola da 35 anni. Colazioni, pause pranzo e aperitivi dal lunedì al sabato, dalle 6 del mattino alle 20. Non solo caffè e panini, ma anche i servizi bollettini, ricariche e gratta e vinci. Vieni a trovarci in Viale Duse 32B a Firenze. Bar Crispo, il punto di incontro dei tifosi Viola.
3: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
4: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
3: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
4: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
3: Istitutogiglio.it.
4: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
5: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
2: Tifosi Viola, venite a scoprire i sapori autentici della Toscana all'Arrosto Girato, nel cuore delle Sieci. Da quasi 60 anni soddisfiamo i palati con specialità toscane, antipasti, primi piatti e i nostri celebri spiedini al girarrosto. E se ancora non vi basta, abbiamo la nostra bistecca alla fiorentina. Vi aspettiamo a pranzo e cena dal mercoledì al sabato. Non perdere l'occasione di gustare la vera tradizione. Nuovo Arrosto Girato, dove la Toscana prende vita nel tuo piatto. Vi aspettiamo in via Aretina 178 alle 10.
6: Tifosi Viola, l'Arrosto Girato è aperto anche la domenica a pranzo. Il Costa ci va, ma di che si ragiona?
3: Da 40 anni Faboc 2 è al tuo fianco, abbattendo le barriere architettoniche in tutta Italia. Siamo specializzati nell'installazione di impianti che garantiscono a tutti la libertà di muoversi, perché la disabilità non deve essere un ostacolo, ma un'opportunità per creare inclusione. Vieni a trovarci in via della Steccaia 34C a San Gimignano. Faboc 2, rendiamo ogni spazio accessibile, perché insieme possiamo costruire un futuro senza barriere. Contattaci subito al numero verde 800 91 30 26.
0: Tifosi Viola, siete pronti a deliziare il vostro palato? Da Ami Pizza Pontassieve troverete dai dolci irresistibili ai prodotti da forno di alta qualità, il famoso pane di Donnini e la nostra pizza. Da noi ogni morso è una vittoria. Venite a trovarci e portate a casa il gusto della passione fiorentina. Ami Pizza, per i tifosi cresciuti a pane e fiorentina. Siamo a Pontassieve in via Giuseppe Di Vittorio 8.
7: Toscana Costruzioni, 20 anni di esperienza al tuo servizio, ristrutturazioni chiavi in mano, tecnici specializzati sempre a disposizione e possibilità di effettuare le certificazioni APE. Trasforma la tua casa in serenità grazie ai nostri pagamenti rateali. Ci trovate in via di Marignolli 19 a Firenze. Per info preventivi contattaci ai numeri 327 86 94 000 e 334 38 89 003 oppure visitate il nostro sito www.toscanacostruzioni.com. Toscana Costruzioni, un partner che ti accompagna dal progetto al risultato finale. Contattaci ora.
0: Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola.
8: Radio Firenze Viola.
9: Buongiorno ragazzo, Viola Valerio da Roma, orgoglioso e fiero del tricolore vinto dai ragazzi, orgoglioso e fiero della progressa raggiunta, orgoglioso e fiero del Viareggio Vinto. E è cambiata l'aria a Firenze, è cambiata l'aria a Viola Park. Abbiamo un direttore tutto complesso, preparato, che ha la fiducia della società e quindi di catering e del figlio di Rocco. Quindi si va a gonfie vele, vi stupirà con il budget che metterà per la squadra. È una squadra che non è tutta da buttare, quindi avremo dei punti fermi e ci saranno anche dei cambi, ma dobbiamo essere ottimisti, festeggiare il centenario con queste due vittorie e con la salvezza. Ottimismo ci vuole, perché sono società che non hanno il nostro presidente, non hanno le nostre possibilità finanziarie, quindi ottimismo. Paralici è un grande uomo di calcio e ha carta bianca. Paralici sarà il fulcro di questa grande Fiorentina che vi accorcerete, ci stupirà tutti. Forza per la sempre, Padre da Roma. Ottimismo, ottimismo.
10: Vediamo bene se viene davvero grosso, perché se è davvero fissato con la partenza dai basso, ci prenderò me la dico, perché non ci sono giocatori adatti e non credo se ne sarebbe cambiato tanti. Anche il Gerea è in difficoltà partendo dai basso, se non è... e quindi per me è una cosa mischiata. E ora sono fissati gli allenatori scienziati della partenza dai basso. Io la abolirei la partenza dai basso, non sa di nulla, è pericolosissima. Quindi io non sono appunto contento se il gioco è questo.
11: Mi sembra evidente che, nonostante il messia Paratici, con questa proprietà di incompetenti calcistici, noi non potremo andare oltre a Grosso e neanche un gobbo o la riconferma di Vanoli. Però una cosa mi sento dire, a parte il fatto che chi spaccia Grosso come un giochista è veramente un incompetente di calcio, perché questo è, diciamo, alla vecchia maniera, un contropiedista, sì, che gioca da dietro, le partenze da dietro, però non è un giochista. Però se dovessi scegliere fra la riconferma di Vanoli e l'arrivo di un gobbo come Grosso, sceglierei Vanoli tutta la vita, perlomeno ci può bene.
12: E insomma, molto netto è il nostro ascoltatore a proposito delle differenze tra Grosso e Vanoli.
13: Forse anche troppo, perché non è che poi bisogna dare gli incompetenti ad altri, perché si pensa diversamente, no?
12: Quando sì, non è che Grosso, non credo che sia di incompetenti apparatici lui, ovviamente faceva riferimento ad altri dirigenti, sì.
13: No, anche alle altre persone, no? Se uno pensa che Grosso sia un giochista, perché gli devi dare gli incompetenti?
12: No, perché so, in effetti proprio un giochista mi sembra la definizione un po' che gli vada un po' larga a Grosso, ecco, possiamo definirlo un cultore del gioco verticale senza per questo dover dare un giudizio negativo su Grosso.
13: Insomma, ognuno c'ha il suo pensiero, non stiamo a dare degli incompetenti agli altri.
12: Andiamo a salutare adesso Carlo Pallavicino. Ciao Carlo, ben ritrovato.
14: Buongiorno.
13: Ciao Carlo.
14: Ciao a tutti.
12: E insomma,
14: ciao,
12: non è arrivato, non arriverà Farioli alla Fiorentina, dobbiamo fare i conti tra virgolette con Grosso.
14: Ma quindi è ufficiale? No,
12: non è ufficiale, però intanto si continua a lavorare alla definizione della chiusura del rapporto tra gli agenti di Grosso e il Sassuolo. A quel punto poi verrà annunciato dalla Fiorentina.
14: Ok, va bene, e allora vada per Grosso.
12: Certo. Accarezzavi l'idea a Farioli, ma non c'è mai stata concretamente
14: questa possibilità. No, ma ti ricordi, me l'hai chiesto una sera che ero con la testa dall'altra parte.
12: No, perché non è che avevi lanciato l'idea di un nome così poco interessante. Ecco.
13: Certo.
14: Avrebbe acceso un po' se non altro la curiosità, poi gli entusiasmi durano quello che durano, però insomma la curiosità è senz'altro sì. E obiettivamente non
12: ti entusiasma Grosso?
14: No, non sappiamo un granché, diciamo, io personalmente non so poi veramente quali siano state le... quali saranno poi le spiegazioni che verranno date per dire appunto che Grosso è il profilo giusto, quindi attendiamo di avere l'ufficializzazione e anche di capire a questo punto perché Grosso, ecco,
13: le motivazioni,
14: non è una scelta,
13: certo,
14: casuale. Voi cosa pensate?
12: Intanto comunque c'è un rapporto di lunga data tra Paratici e Grosso, perché Paratici l'ha avuto alla Juventus come allenatore della primavera dei bianconeri, e poi probabilmente Paratici ha fatto anche dei tentativi per arrivare a degli allenatori dal curriculum migliore, che potessero essere anche più accattivanti per la piazza, per il gioco che propongono, però evidentemente anche per la scarsa attrattività di questo momento della Fiorentina non è riuscito ad ottenere il sì. Non so se sei d'accordo.
14: Quindi voi lo considerate un ripiego?
12: Beh, insomma, non credo possa essere definito la prima scelta assoluta della Fiorentina.
13: Una delle
12: Grosso.
13: Opzioni, dai.
12: Sì, però ecco, poi, se
13: Diego
12: io,
13: no.
12: Se mi chiedessero, è la prima scelta della Fiorentina Grosso, altrimenti se fosse stata la prima scelta, lo sai quant'è che l'avrebbero già annunciato.
13: Comunque annunciato, è del Sassuolo, non è che
12: sì,
13: lo potevi annunciare.
12: Sì, ho capito, ma insomma, lo sai allora da quanto avrebbero dato il ben servito a Vanoli. Insomma, credo che questi giorni che ci sono stati prima dell'annuncio di Grosso, comunque prima della virata definitiva verso Grosso, siamo stati giorni di grandi riflessioni e di grande attesa, magari anche per ricevere il sì di un altro allenatore. Io me la immagino così, ecco, la situazione portata avanti.
14: In effetti questa attesa ha fatto pensare anche a questo, oppure che ci fosse e ci sia tuttora bisogno di svincolarlo, però forse l'unica cosa su cui ancora siamo un po' incerti è come stavate dicendo poco fa, poi in realtà che gioco, che tipo di allenatore è Grosso, perché io penso sempre che alla Fiorentina serve un allenatore che diverta la gente, perché torno a ripetere, andare o non andare in Conference League non mi pare in questo momento la necessità prioritaria, mi sembra più che altro che ci sia l'esigenza di ripartire, ma di farlo anche con una squadra accattivante, quindi tutto è legato a... Poi ecco, dall'altro lato diciamo una cosa, che uno spesso gli allenatori giudica anche per l'aspetto, diciamo, di come si presentano, per come hanno anche lasciato un ricordo da calciatori, e Grosso è un giocatore che è super stimato, chiaro che non ti accende la fantasia, non ti accende la curiosità come ti può accendere un giocatore che ha fatto una carriera peraltro bellissima, ci ha fatto vincere un mondiale,
13: sì.
14: Ma ecco, che potrebbe magari in certi casi darti così degli spunti o dei pensieri di un certo genere, però ripeto, non è che bisogna giudicare anche dall'aspetto esteriore, anzi soprattutto bisogna giudicare anche da come
12: potremmo aggiungere che al di là della bellissima carriera da calciatore che ha fatto, non è neanche un allenatore personaggio, ecco, questo non nulla toglie al valore di Grosso come allenatore, però magari ecco, ci sono tanti allenatori che con le loro dichiarazioni, con il loro modo di essere, accendono ulteriormente le piazze, no?
14: Certo.
12: Grosso
14: certo.
12: Non mi sembra che risponda a queste caratteristiche.
14: Esattamente, esattamente.
12: Luciana.
14: Quindi si parte sotto traccia.
12: Sì.
13: Sì. Ti volevo chiedere, Carlo, secondo te è stato... È un comportamento corretto verso Vanoli, no? Perché tra due giorni scade l'opzione, ma c'è bisogno arrivare a due giorni dalla scadenza, anzi alla scadenza stessa, per dire a un allenatore grazie, sei stato... Cioè, pensi che Vanoli, se dovesse per qualche motivo, non succederà, ma se dovesse succedere che è Grosso salta, cioè tu Vanoli accetteresti, tu agente, che consiglio daresti a Vanoli? Ecco, nel senso che comunque è ovvio che è stato tenuto in questo limbo perché non era la scelta, ecco.
14: Sì, in realtà purtroppo, cioè diciamo, certi aspetti nel calcio hanno il valore che hanno, cioè magari Mourinho si sarebbe offeso e avrebbe fatto chissà cose, e Vanoli in fondo, pur di restare a Firenze, sarebbe pronto anche a essere tenuto in questa situazione, perché probabilmente per lui Firenze rappresenta l'opportunità più prestigiosa al momento. E io credo che Vanoli sarebbe comunque in ogni caso una scelta a questo punto sbagliata, a maggior ragione proprio per quello che dicevi te, cioè se arrivasse dopo Grosso, per il rifiuto di Grosso, per la mancata, diciamo, firma di Grosso, e comunque Vanoli rientra in quel tipo di, rientrerebbe in quel tipo di scelte che io trovo sempre nefaste, tipo Iachini, conferme che abbiamo visto non funzionare mai, un buon ultimo Tudor alla Juve che ti porti dietro una situazione che non era completamente diciamo, soddisfacente. Io ricordo nella storia anche del passato a Trentino solo un allenatore arrivato a stagione in corsa che poi dopo ha avuto un ottimo risultato, fu De Sisti. Generalmente non abbiamo mai avuto anche noi grande fortuna con allenatori arrivati a stagione in corsa. Non so perché in realtà invece può essere un'ottima cosa quella che uno già conosce l'ambiente, conosce i giocatori, sa esattamente cosa deve fare. Però anche Vanoli non è che poi ha acceso l'entusiasmo di nessuno, per cui oppure insomma non credo che sia una cosa che converrebbe a nessuno. A Vanoli in testa dovrei stare a Firenze, anche se torno a dire, a me mi ha molto fatto simpatia il suo modo anche educato, corretto, di stare alla finestra, che non è mai elegante, perché è come se tu stessi lì a aspettare il bacio da una ragazza,
13: sì,
14: e quel bacio non arriva. Magari già,
13: lo dai a un altro. O aspettare l'elemosina, sembra, no?
14: Esatto.
12: Ecco, ma Carlo,
14: il calcio, sai quante elemosine ho fatto io in vita mia aspettando che mi prendesse un giocatore, e ovviamente mi prendevano in
13: no piedi. Ma certo, infatti l'ho chiesto a te perché sei
12: insomma, tu della tua grande esperienza. Esatto. Però Carlo, cosa grande pensi?
14: La grande esperienza di elemosine.
12: Sì, di elemosine, vabbè, sì, elemosine.
13: Nel calcio, io direi.
14: Un libro sulle elemosine.
12: Il prossimo libro è quello, vai.
14: I primi tempi che facevo procuratore ci credevo anche. Ricordo Sartori mi continuava sempre a dire io gli provavo a offrire un ragazzo della Primavera Fiorentina molto forte, si chiamava Giraldi, e lui dice è un nome che ho in testa. Io tutti i giorni tornavo a richiederglielo, e finché il nome che avevo in testa era un altro, e quindi lì cominciai a imparare che o te lo chiedono loro o se no è complicato che tu li convinca.
12: Senti, tornata a Grosso, l'impressione che possa arrivare qualcuno del Sassuolo, magari qualche suo fedelissimo, però dicevamo qui in studio, l'importante è che possa arrivare magari uno, massimo due giocatori, non è che dobbiamo ricreare il Sassuolo a Firenze. Ecco, si è parlato di vari possibili obiettivi per la Fiorentina, da Conè, mezzala offensiva, Torsved che è un vecchio pallino, Volpato. C'è l'interesse concreto della Fiorentina per Volpato, l'ha riportato anche Nicolò Ciccannini, direttore di tuttomercatoweb.com. E poi c'è anche chi torna a sognare, Berardi che è il giocatore che è stato costantemente accostato alla Fiorentina e poi non se ne è mai fatto di nulla. Cosa ne pensi?
14: Ma Berardi quanti anni ha?
12: Ha 32 anni, è un classe 94.
14: Ah vabbè, meglio, meno male. Allora sì, in effetti era un precoce all'epoca.
12: Sì.
14: Quella di Berardi ricorda un po' la vicenda di Natale, che è un giocatore che alla fine si è legato e è diventato un riferimento di una squadra di non prima fascia. Effettivamente credo che nessuno di questi giocatori potrebbe, anche se venendo avrebbe la raccomandazione di Grosso, non lo so, io voglio immaginarmi che la Fiorentina faccia altri tipi di scelte, ecco, questa è la mia
12: speranza. E allora ti chiedo, a proposito di altri giocatori, altre scelte, si punta molto sulla ricerca degli esterni, naturalmente per il 4-3-3 di Grosso, si è parlato, oggi lo ha fatto la Gazzetta dello Sport, di acquisti anche a costo zero, El Shaarawy e Kostic che ha 33 anni dovrebbe accontentarsi anche di un ingaggio contenuto. Ti farebbero, non dico entusiasmare, ma insomma potresti accettarli due nomi di questo genere, oppure anche in questo caso penseresti
14: sicuramente a cioè ora diciamo noi stiamo parlando veramente un po' tipo come al bar, sicuramente sono giocatori che, faccio un esempio, quando arrivò Prandelli prese Brocchi, che conosceva molto bene, ed ebbe e Fiore per esempio, e furono due giocatori che soprattutto Brocchi non è che quando arrivò uno si strappava le vesti, no. Però in realtà se te poi inserisci questi giocatori in un progetto, sono giocatori che danno sostanza. Il problema è capire realmente l'asse su cui fai la squadra, e questi poi li vedi giocatori importanti che possono anche dare un contributo, però cioè partire da questi non lo so, io credo che tutto sommato a noi non ci resta in questo momento che cercare di capire che squadra e che progetto ci sia. Questi sono giocatori che io considero accessori a un progetto. Non che mi aspetti che arrivi dei fuori classe, però mi aspetto che ci sia prima un'impostazione che parte da dei giocatori che devono essere un po' la spina dorsale. Ecco, questa è un po' l'idea mia. Poi nel Shaarawy lo prendi sempre, per carità, Kostić uguale, non è che alla Fiorentina in questo momento sono giocatori che poi gli storce il naso.
12: Sì. Ecco, a proposito di spina dorsale, ci si interroga anche sul futuro di De Gea. Luciana, tu hai delle indiscrezioni, hai scritto anche su firenzeviola.it,
13: sì,
12: che
13: sai,
12: non si può considerare un punto fermo De Gea.
13: Mi è sembrato di capire, sai, quando ci sono le,
12: te lo chiedeva anche un ascoltatrice,
13: quando ci sono le finali, no, le finali primavera, è anche un'occasione per incontrare addetti ai lavori, procuratori, cioè, mi è sembrato di capire appunto, insomma, che De Gea potrebbe, cioè, no, quindi non lo vedo più un punto fermo, mentre prima avrei detto si riparte da De Gea, Fagioli, io ci metto anche Ken, insomma un po' di gente ferma, un po' di punti fermi. Ora De Gea non lo vedo un punto fermo,
12: anche
13: cioè
12: della necessità
13: anche
12: di alleggerire Montengaggi?
13: Sì, anche magari ringiovanire anche un reparto, non lo so, ringiovanire un reparto e abbassare il Montengaggi.
12: Carlo, che ne penseresti della partenza?
14: Ho letto di Mamma Dasvili,
12: sì, che insieme anche ad altre squadre, naturalmente Juventus e non solo, è cercato molto questo portiere, e anche la Fiorentina sarebbe interessata, sì.
14: Sì, questo.
12: Per onestà, poi la Fiorentina anche Martinelli,
14: Sì, ah, ecco.
12: Che no,
14: comunque
12: Samp
14: sarebbe un buon nome se dovesse andare via De Gea.
12: Sì.
14: Non lo so. Questa è una cosa fondamentale. Parlavate di Fagioli, per esempio, ecco, Fagioli è un altro che è proprio quello a cui mi riferivo poco fa io. Cioè,
12: sì. Hai parlato con Giovanni Branchini?
14: Ma che, sai che poi alla fine mi è sfuggito, ho perso l'attimo, anche perché ora sono giorni di Champions, in giro per l'Europa, e lo lascio tranquillo. Però gli voglio parlare, anzi, e fargli anche complimenti, perché magari proprio grazie a lui questo ragazzo si completa e si
13: dà una svolta, diciamo, definitiva, insomma, certo, esatto. Con il passato. Ecco.
12: Senti, che effetto ti ha fatto vedere la Fiorentina Primavera conquistare lo scudetto dopo 43 anni?
14: Infatti, devo dire una grande soddisfazione, grandissima soddisfazione, e appunto volevo verificare quanto tempo è che non vinceva.
12: 43, dal 1983.
14: 1983, quindi con Guerini.
13: Con Guerini in panchina.
14: Guerini, eravamo allo stadio, fu giocata allo stadio comunale la partita.
12: Con il Cesena.
14: E c'era lo stadio, non ti dico pieno perché non vorrei esagerare, però ci fu uno stadio.
13: Credo andata e ritorno, no? Allora si faceva, sì.
14: Sì, credo fu contro il Cesena.
12: Sì, contro il Cesena.
14: Beh, ragazzi, però fatemi complimenti, perché ricordarsi 43 anni fa la finale.
13: Davvero, Carlo.
14: No, vi posso dire che a fine partita negli spogliatoi mi ricordo Guerini piangente, e mi ha fatto tenerezza perché ho visto Galloppa, anche lui commosso, e Guerini da lì andò via, e credo che andò subito all'Empoli, pensa te, credo in Serie A addirittura, se non vado errato. Quella era la primavera di Cecconi, di
12: Landucci in porta, poi c'erano Bortolazzi, Carobbi, Merendi.
14: Sì, una bella primavera. Stamani leggevo di quei giocatori dell'attuale primavera che potrebbero far parte insomma, interessare a Grosso, e ho visto ci sono tanti nomi. Io sinceramente confesso di non conoscerli, e mi auguro però che quella, al di là della vittoria in sé, questa sia comunque un qualcosa che ridia un po' di entusiasmo a tutto l'ambiente, ecco, perché insomma, come ci siamo detti mille volte, per noi il settore giovanile storicamente è qualcosa a cui siamo molto affezionati, e quindi una vittoria del campionato è una bella iniezione di entusiasmo. tra l'altro non con troppi stranieri come ha fatto il Lecce l'altra volta. Insomma, sì, abbiamo un po' di italiani anche
13: sì, sì, erano la maggior parte italiani. Sì. Sì.
12: Nell'83-84 in Serie B l'Empoli gli ha affidato la panchina a Vincenzo.
14: In Serie B. E io ero un giovanissimo cronista
12: del Brivido Sportivo di Tutto Sport.
14: E grande amico di Vincenzo Guerini, che aveva iniziato dagli allievi. Pensate, iniziò che aveva 23-24 anni,
12: sì,
14: 3 o 4 anni in meno in più dei cioè, no, più, qualcosa in più, 5 o 6 anni in più dei giocatori che allenava.
12: Eh beh, certo, so, l'infortunio al ginocchio
14: reduce da quella tremenda
13: incidente.
12: Sì. E tornando invece ai giocatori che ha citato precedentemente, Giraldi, scrive Save, grande talento, poi brutto infortunio.
14: Beh sì, abbiamo girato l'Europa per curare il suo crociato che si ruppe con la nazionale Under 18, la nazionale di Del Piero, di Tacchinardi, di Flacchi, di Della Morte, che era forse il giocatore più importante in quel momento, e andò a giocare una partita in Ungheria se non sbaglio e tornò con un crociato rotto. E veramente Giraldi era considerato il talento più forte di quella primavera, che peraltro aveva giocatori fortissimi insieme a Flacchi, poi i vari Banchelli, Beltrami, Amerini, e insomma Giraldi aveva poi un fisico eccezionale. Sì, anche a livello primavera non siamo stati molto fortunati come salute dei giocatori.
12: È vero, è vero. E comunque ci sono sempre stati giocatori di talento, insomma, non scopriamo adesso il valore del settore giovanile della Fiorentina, giocatori che poi hanno fatto non sempre magari una carriera da Serie A, ma che comunque magari si sono distinti in Serie B. Poi ci sono stati anche quei giocatori che sono stati dei rimpianti per la Fiorentina, perché la loro carriera si è sviluppata con successo da altre parti. Possiamo citare i casi anche di giocatori recenti, ma questo comunque è un rimpianto che hanno solo la Fiorentina.
14: Quando,
12: ma un po'
14: quando la Fiorentina decise che Cristiano Zanetti non era da Fiorentina,
12: sì. Andò alla Reggiana, poi
14: andò alla Reggiana e poi la Reggiana lo riscattò e lo vendette all'Inter.
12: Sì, uno dei tanti rimpianti. Poi insomma, la Fiorentina,
13: io vi ascolto in religioso silenzio, no, poi, perché la mia memoria.
12: Poi Zanetti è tornato alla Fiorentina, dopo che aveva giocato con la Roma, aveva vinto lo scudetto con la Roma, aveva giocato nella Juve, nell'Inter, cioè è tornato, ancora aveva da dare. Certamente poi insomma il primo anno in particolare fu particolarmente felice per lui, no? Ci ricordiamo anche l'apporto in Champions con la Fiorentina e Grandelli.
14: Sì. Però peccato veramente, perché certe volte quando ti capita un giocatore forte regalarlo, perché noi lo regalammo lo pagarono alla fine 2,5 milioni e la Reggiana lo rivendette per 5 all'Inter. Insomma, sì. Vabbè, ormai è preistoria.
12: L'ultima considerazione, anche se poi lascio la parola a Luciana, sia un'ultimissima domanda, senza considerare Berardi, dice Max La Gente, preparate 35 milioni per Torsved e Volpato, bottega cara il Sassuolo. Questo lo sappiamo, lo abbiamo imparato a conoscere in questi anni, che sia una bottega cara, insomma la Fiorentina lo ha provato sulla sua pelle anche.
14: Certo, no, mi pare che a questo punto, prima di pensare a investimenti di questo tipo, sarà necessario sistemare anche in uscita, credo.
13: Sì.
14: Per cui calma e sangue freddo. L'abbiamo già detto, sarà un'estate lunghissima, per cui mettiamoci tranquilli.
12: Un'estate bollente, sotto tutti i punti di vista. Luciana, l'ultimissima domanda per Carla Pallavicino.
14: Fammela facile, Luciana.
13: No, ma è più generica la mia, tra l'altro. Come vedi, è questo valzer di panchine, se dovesse arrivare Tedesco al Bologna e Max Allegri destinato al Napoli, restano fuori Italiano e Palladino, che erano comunque i due allenatori, no, più in voga, passati proprio da Firenze e ritenuti due giovani, anche se Italiano è un po' più esperto, bravi, e rischiano di rimanere fermi.
14: È molto sorprendente questo, perché tra l'altro la sensazione che si ha è che si stiano un po' riciclando tra loro anche allenatori i club stiano riciclando certi allenatori, sì, che in qualche maniera uno si immaginava pian piano venissero un po' avvicendati. Ora non voglio dire che Sarri, per carità, e Allegri sono allenatori comunque sulla breccia, però ecco, Palladino e Italiano mi sono sembrati gli allenatori che hanno suscitato più curiosità, sì, interesse, e me li aspettavo, sì, in campo di lancia, non fuori, sì, dal giro. In questo momento, poi chi lo sa. Molto strano.
13: Sì.
12: Carlo, grazie, buona giornata, Carlo. A presto.
14: Grazie a voi.
12: Grazie a Carlo Pallavicino. Cara signora magistrato, scrive Alessio, l'incompetenza calcistica di questa proprietà è dovuta da 7 anni di mediocrità, acquisti sbagliati, una comunicazione avvilente e atteggiamenti discutibili. Vuole che continui?
13: No, sei stato chiaro, però insomma. No, non mi piace dare degli incompetenti quando si parla anche in generale, no, del pensiero di altre persone, ecco.
12: Tornando invece agli esterni.
13: Mi riferivo a quello, sì, non sì, alla società. Abbiamo tutti il diritto di criticare, sì, ovviamente le cose che ha detto, che sta elencando Alessio.
12: Sì, Alessio, sì, sì,
13: Alessio, e sono sacrosante, per cui.
12: Tornando invece agli esterni, abbiamo detto di El Shaarawy, di Kostic, che potrebbero essere delle idee della Fiorentina a costo zero.
13: Non mi strappo i capelli.
12: No, però ecco, sono stati fatti sempre in questo pezzo della Gazzetta dello Sport anche altri due nomi di esterni, perché qui si parla di esterni che potrebbero giocare a destra, entrambi per la corsia sinistra, mentre per quanto riguarda la corsia destra un'idea potrebbe essere quella che porta Belgali della Verona e Banda del Lecce. Anche in questo caso non ti strappi i capelli.
13: No, più che altro
12: a me non è un giocatore che dispiace,
13: no,
12: magari non lo posso considerare un titolare, però ecco, nella rosa mi piacerebbe anche averlo, perché tutto sommato magari come carta da inserire a gara in corso potrebbe essere anche valida.
13: L'importante è non fare l'errore l'anno scorso, sono stati presi tutti i giocatori, venivano da retrocessioni o comunque lotta per la salvezza, e che abbiamo visto purtroppo non hanno dato nulla, complice anche nel caso di Fazzini, per esempio, di un ruolo non ben definito per il modulo degli allenatori, soprattutto di Vanoli, quindi non lo so. L'importante è che abbiano, io non li conosco personalmente, li vedo giocare, sono dei buoni giocatori, anche Banda, insomma, non si può dire che non lo sia, però bisogna anche capire che tipo di personalità abbiano e soprattutto in che squadra li metti, ecco.
12: Poi c'è Bob Viola che ti chiede se hai già pronta la maglia di Berardi se arrivasse alla Fiorentina.
13: Ma guarda, quel giocatore, cioè, per me tutto ha un tempo, forse è passato il tempo in cui l'avrei messa, ecco. Poi io non le posso mettere, non è che giornalista ora si mette la maglia, però ripeto, quel tempo è passato, ora non lo so, mi sembra quel giocatore che a un certo punto viene dopo anni che lo hai corteggiato, non so con quanto
12: ha perso un po' di fascino, dici?
13: Un po' di fascino l'ha perso, a mio avviso, anche se comunque dimostra che è un buon giocatore,
12: è tornato
13: tuttora.
12: Dopo l'infortunio è tornato bene.
13: Esatto, poi ogni tanto si infortuna, cioè io vorrei magari uno un po' più anche da quel punto di vista, perché ci dobbiamo accontentare di un Berardi? Non l'abbiamo visto nei suoi miglior cenci, perché dobbiamo volerlo ora, proprio per dirla,
12: sì,
13: no?
12: Sì, certo.
13: Terra, perché dobbiamo volerlo ora, che è un po' a fine carriera, perché inizia ad andare in là con l'età, ha fatto una scelta di rimanere a Sassuolo e sono contenta per lui.
12: Sì, sì, lui che in un'intervista proprio ieri alla Gazzetta dello Sport ha detto
13: addirittura
12: di la bandiera del Sassuolo, però se non dovessi andare via vorrebbe provare
13: una con la Champions
12: da protagonista.
13: Ma qui la Champions non si fa,
12: c'è neanche
13: lui,
12: la
13: conference, cioè ti schifa anche lui, sì, alla fine.
12: Poi c'è Guido che scrive: non riscattare Solomon per via degli infortuni e andare a cercare El Shaarawy che ha l'abbonamento al pronto soccorso, mi sembra roba da pazzi.
13: Capito, cioè si cercano dei giocatori un po',
12: sì, però insomma Solomon lo devi riscattare e Shaarawy lo prendi a costo zero.
13: Kostic 460 minuti ha giocato, sì, davvero 3 gol, già sono più di,
12: insomma, sono scelte che però in questo momento non è che ci fanno stare tanto tranquilli sul piano delle ambizioni, ecco, fermo restando che Shaarawy è stato un buon giocatore, qualcosa può ancora dare, però ecco, sul piano delle ambizioni ci si aspetterebbe qualcosa di più, soprattutto tanti giocatori devono essere dei titolari, ecco.
13: E certo, infatti dipende, poi ci sono dei giocatori che possono far parte della rosa, sì, quello è diverso,
12: certo. Però ecco, in questo momento qualcuno li riterrebbe dei titolari, Sharawi e Kostic, a partire con questi due giocatori che non ti danno neanche tanta affidabilità dal punto di vista
13: Sharawi
12: fisico.
13: Sharawi si è sposato in questi giorni, lasciamolo fare il viaggio in nozze e tutte le sue cose, tranquillo.
12: E poi ancora messaggi al 348 753 933. C'è chi vorrebbe sentir parlare a proposito degli esterni, anche Pasquale Iachini, lo faremo, insomma è stato un grande esterno per la Fiorentina, ci ricordiamo perfettamente tutti i suoi cross perfetti per gli attaccanti della Fiorentina e soprattutto quel grande cross per Giancarlo Antognoni nella partita Fiorentina-Juventus 3-3, Antognoni che
13: anche
12: di testa.
13: Bertoni lo nomina sempre, no?
12: Insomma, è stato un bellissimo giocatore.
13: Daniel Bertoni, quando si parla di compagni, di compagni utili anche.
12: Giocatore che riusciva ad arrivare sul fondo e a mettere questi cross perfetti per gli attaccanti. Andiamo a sentire un po' di messaggi vocali al 348 753 933.
15: Ciao Lorenzo, ciao Luciana, Lorenzo da Firenze. Ma ho sentito ora dire da te che Fiorentina è interessata a Kostic e a El Shaarawy.
12: Sì.
15: Cioè facciamo festa. Cioè il che cambia doveva far cadere e Paratici. Non era un genio Paratici.
12: Infatti.
15: Oh, io non ho più parole.
12: Sì.
15: Arrivederci.
16: Se fosse vero. Buon pomeriggio, è stata una grande soddisfazione vittoria dello scudetto primavera. E tanti italiani, tanti fiorentini, è stato proprio bello. E poi diciamo la verità, per mandare via la maledizione della finale. Era quello, era un tabù terribile le finali e quindi ora veramente grande soddisfazione. Però da ora in poi anche basta in primavera i ventenni, cioè bisogna fare una primavera giovane, non sa di nulla, vent'anni in primavera.
17: Volevo rispondere a quel tifoso che come un solone ha sentenziato che Grosso è un super gobbo, ma soprattutto è incompetente, che forse bisogna lasciargli un attimo il tempo di provare a vedere il che succede prima di sentenziare, perché è un po' indice di superficialità un concetto di genere. E non solo, ho paura che sia tifoso da poco tempo sta persona, perché se fosse da più tempo si ricorderebbe che con un super gobbo in panchina come Trapattoni si è rischiato di vincere il campionato. E dal momento in cui Trapattoni venne a Firenze e si allestì la squadra del genere, che fosse gobbo ce lo siamo dimenticato in 5 minuti. Ricordiamoci questo, ciao.
18: Grosso, ma vai.
19: Ragazzi, mi sono connesso con voi solo adesso perché sono a lavorare, mi sto sentendo fare nomi tipo El Shaarawy e Kostic. Ma se è per fare questi nomi, ma veramente perché non ci prendiamo i nostri giovani? Tanto se è per fare un campionato anonimo, almeno ci cresciamo i nostri ragazzi. E io mi terrei comunque o Vanoli o addirittura Galloppa e anche Aquilani, tutta roba nostra, e andiamo avanti così.
12: E intanto ricordiamo che a
13: non l'abbiamo fatti
12: nomi,
13: noi.
12: No, questi sono nomi che sono stati proposti dalla Gazzetta dello Sport, esatto, in un pezzo di oggi vorrei... della Rosea, mentre ricordiamo
13: che guardava giocatori liberi,
12: liberi a costo zero.
13: Ecco,
12: sì.
13: A costo zero.
12: Ricordiamo invece la notizia che abbiamo dato questa mattina anche su Radio Firenze, che Cristian Volpato è il giocatore che piace più di tutti in questo momento alla Fiorentina. In questo momento insomma sembra essere un giocatore che cattura l'interesse del club viola, giocatore del Sassuolo, che sicuramente potrà avere anche il gradimento di Fabio Grosso, che sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Volpato, che è un giocatore di nazionalità australiana, e lo ricordiamo, ha giocato anche nel settore giovanile della Roma e poi insomma nel Sassuolo, si è fatto apprezzare, ha segnato all'andata, la partita d'andata proprio contro la Fiorentina, Volpato.
13: No, ma al ritorno, se non l'avesse tolto Grosso, secondo me nella ripresa avrebbe segnato di nuovo, te lo dico. Invece Grosso fece questa scelta forse perché voleva la Fiorentina in Serie A, evidentemente, no? Senza fare allusioni ovviamente, però sorrise anche quando gli fu chiesto in sala stampa, dice ma perché ha tolto Volpato, ecco, e anche lui disse l'ho tolto così, insomma dette una spiegazione un po' così e quasi sorridendo lo disse. Quindi è un giocatore che a me tutto sommato piace, me lo ricordo appunto nella Roma a primavera,
12: classe 2003, classe 2003.
13: Sì, sì, non è più giovanissimo, sì, sì. Però insomma.
12: Per parlare di Volpato abbiamo in collegamento con noi colui che possiamo dire lo ha scoperto, lo ha cresciuto, stiamo parlando di Andrea Icardi, ex calciatore del Milan, lo ricorderete con la maglia rossonera nei primi anni 80, la prima metà degli anni 80. Andrea Icardi in collegamento con noi, buon pomeriggio, benvenuto.
20: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
13: Buon pomeriggio.
12: E intanto ecco, raccontiamo il legame che c'è da parte sua con Christian Volpato, che è di nazionalità australiana, e quindi vi siete conosciuti quando Volpato era praticamente un bambino ancora.
20: Esatto, il ragazzo quando l'ho visto, beh, intanto vivevo a Sydney, abbiamo creato un Milan Academy Australia, e quindi lui quando venne giù a farsi vedere, a farsi notare, aveva già delle caratteristiche importanti, in quanto il giocatore, essendo un 2003, lo facevo giocare addirittura anche contro 2000, quindi 3 anni di differenza. Era esilino, però aveva una capacità tecnica non indifferente e una visione di gioco già importante. Tant'è che mi ricordo un giorno gli dissi: guarda Christian, visto che hai queste fantastiche competenze tecniche, prendi in mano, ti do le chiavi del centrocampo, prendile in mano e fai quello che ti senti, perché il problema poi che questo ragazzo poteva avere in Australia, che continuavano a dirgli passa la palla, passa la palla, passa la palla, passa la palla, per non fargli fare errori. Ma sappiamo bene che quando un giocatore ha delle capacità di questo genere non bisogna mai condizionarlo, ma bensì cercare di motivarlo e a fare delle ispirazioni con la palla. Quindi era già un giocatore creativo, un giocatore di grande facilità anche come filtranti, come passaggi, gol, come assist. Quindi abbiamo trovato veramente un giocatore importante a quell'epoca. Quindi
12: ecco, adesso ha 23 anni, adesso ha 23 anni, naturalmente sì. Ha seguito tutta l'evoluzione, i progressi di questo calciatore, fermo restando che un calciatore può sempre migliorarsi. A che punto è arrivato della sua maturazione calcistica a Volpato adesso?
20: Beh, direi che ha fatto dei passi da gigante da quando è entrato nella Roma, facendo con la primavera le sue presenze, poi dopo ha avuto la possibilità di farsi notare in prima squadra, sì. E le sue capacità sono emerse completamente, perché vedere certi gol, certi passaggi di alta classe e di alta tecnica non è facile vederlo, è un giocatore così, 23 anni e nel pieno della sua potenza anche energetica, fisica, e quindi è un giocatore senz'altro che darà una mano purtroppo all'Australia, non all'Italia. Io l'avevo già segnalato alla nazionale italiana a suo tempo.
12: Tra l'altro lui ha fatto un percorso delle nazionali giovanili con l'Under 19, l'Under 20 e l'Under 21, poi ha scelto l'Australia.
20: No, io lo conosco bene, voleva scegliere l'Italia, però purtroppo l'Italia in questo momento siamo in debacle da quanti anni? Da 12 anni, sono 3 volte consecutive che non andiamo, quindi a un certo punto l'hanno chiamato dall'Australia e lui ha dovuto cedere alle pressioni del Down Under, perché praticamente lui voleva giocare per la nazionale italiana e ha spinto in tutti i modi per arrivarci, però purtroppo per conseguenze che sappiamo ben note non ha potuto diciamo così arrivare fino alla prima squadra della nazionale, purtroppo.
12: Certo. Luciana Magistrato, altra domanda.
13: Ecco, quanto sarebbe importante, si parla di lui in chiave fiorentina, no? Dovrebbe prendere anche Grosso, siamo un po' ai dettagli, insomma, con questo allenatore. Quanto sarebbe importante ritrovare in una squadra nuova un allenatore che lo conosce bene?
20: Beh, importantissimo, perché quando ti conosce un allenatore che ti ha già avuto per 2 anni, e sa benissimo le caratteristiche del ragazzo, non è che deve stare a conoscere un nuovo giocatore, lo conosce già, sa già come impiegarlo, se impiegarlo da trequartista, se impiegarlo sulle fasce. È un giocatore abbastanza eclettico in questo. Forse, se devo dire qualcosa di negativo nei suoi riguardi, è ancora a livello tattico senza palla, deve cercare di migliorare e di attenersi un po' alle competenze, alle istruzioni dell'allenatore, che magari lui tende essenzialmente a essere più un giocatore offensivo che difensivo, chiaramente. Però è anche vero che oggigiorno bisogna dare atto che più il gioco è offensivo, più ci sono possibilità per questo ragazzo di mettersi in mostra. Quindi io mi auguro che Grosso venga alla Fiorentina e possa dargli gli ultimi ritocchi per un giocatore importante come è Cristian.
12: Ecco, c'è un nostro ascoltatore che fa una considerazione tattica, dice: Volpato è più un trequartista con grande controllo di palla che parte dalla fascia destra per poi accentrarsi, essendo anche lui un mancino, gli mancano i gol, è d'accordo?
20: Ma gli mancano i gol ne ha fatti anche bellissimi, sì. Che io ricordo, certo, sì. Non è un giocatore da forse da doppia cifra, però è un giocatore che dipende sempre dalla squadra che trova, che se gli danno supporto o meno. Bisogna vedere con Grosso. Io ho visto Grosso, nonostante sia abbastanza tattico, è sempre stato comunque fautore di un gioco più offensivo rispetto al difensivo, e ha messo anche in campo diversi giocatori d'attacco. Ma oggigiorno con cinque cambi a disposizione la squadra può cambiare completamente.
12: Assolutamente,
20: quindi,
12: sì, sì.
20: È un giocatore senz'altro che è meglio che faccia da assist man che da goleador. Questo è chiaro, però i suoi gol li ha fatti, rientrando ha fatto dei gol che ha tolto la ragnatela dall'incrocio due o tre volte, quindi è un fior di giocatore e merita un palcoscenico ancora più importante del Sassuolo.
12: Meglio esterno o trequartista, per tornare al messaggio del nostro ascoltatore?
20: Ah, meglio di qua o di là? Dipende dalla partita, dipende da tante cose, dipende da che squadra affrontano, se è meglio farlo partire dalla fascia oppure trovarsi tra le due linee, quella della difesa del centrocampo, e inserirsi praticamente tra di loro e dare i palloni importanti per gli attaccanti, o uno o due che siano davanti a lui. Quindi io lo preferisco da trequartista personalmente, però dipenderà da chi ha a disposizione la Fiorentina, chi ha a disposizione e che caratteristiche hanno. Ci saranno partite che giocherà trequartista, altre che giocherà in fascia.
12: E poi comunque ricordiamoci che alterna, Grosso parte da un modulo che è il 4-3-3,
13: però
12: può passare anche al 4-2-3-1,
13: sì.
12: Quindi insomma,
13: sì,
12: ci sarebbe spazio,
20: sì,
12: anche per
20: quindi
12: le
20: abbastanza
12: versioni.
20: Utile il sistema di gioco, quindi sì. Speriamo che faccia una grande annata in modo da attirarsi ancora di più la stima di tanti critici, di tanti allenatori, di tanti tifosi, e me lo auguro per la Fiorentina, che ha avuto un'annata abbastanza tribolata,
12: sì.
20: E speriamo che si tiri fuori, ecco, che ritorni a giocare il suo calcio a un certo livello.
12: Luciana, l'ultima considerazione?
13: No, io ero curiosa di sapere se ci sono altri Volpato, tra virgolette, il calcio australiano, insomma, mi viene in mente Circati, che è il difensore del Parma e poi gioca nella nazionale australiana, ma ci sono insomma giocatori che possono fare il caso della Serie A?
20: Guarda, io avendo fatto 12 anni di...
13: Non so se segue, certo, ecco.
20: Chiaramente chi può uscire più facilmente sono dei portieri australiani, vedi Kalac, vedi Marsh Forster, che hanno giocato ad alto livello qui in Italia, all'estero in Inghilterra, Botnik stesso, degli stopper perché hanno dei grandi fisici e poi hanno grande resistenza, grande never give up, non mollano mai, sono giocatori che tendono a sacrificarsi tantissimo, a correre tanto, però ecco la tecnica, diciamo che è difficile trovare un giocatore tecnico come Volpato a livello di Australia. E poi ti può capitare anche il giocatore d'attacco, come giocava, non so, Viduca, Kewell, Cahill, il centrocampista che ha fatto forse più epoca dell'Australia. Sì. Insomma,

0: attraverso qualcosa.
1: Sì, ma tanto
2: comunque sì, è stato chiaro, c'è chi vorrebbe che Andrea Icardi ci portasse Iran Kunda, attaccante del Watford della nazionale australiana, un classico.
0: Ne parlano un gran bene, è forte fisicamente e fa gol, quindi chiaramente sono giocatori che speriamo che si possa fare questo connubio Volpato
2: e Ancunda. Va bene, grazie mille allora, grazie. Ad Andrea Icardi,
0: grazie,
2: buona giornata,
0: alla prossima,
2: grazie,
0: di nuovo.
2: grazie insomma, Iran Kunda è un nome che è stato suggerito da Stefano 69, però dice già del Bayern, quindi diventa difficile poterlo pensare alla Fiorentina, però insomma su Volpato abbiamo avuto questo giudizio molto positivo, sì, a parte di Andrea Icardi, ma
1: non ho sentito barricate sul nome di a volte escono dei nomi,
2: non so se ecco in una Fiorentina particolarmente ambiziosa possa fare il titolare, però ecco, bisogna vedere quanto sarà ambiziosa la Fiorentina.
1: Sì, ma poi dipende insomma com'è il resto della squadra,
2: appunto, cioè, sì qui sta, ancora però non si sa quali saranno le ambizioni della Fiorentina, ecco.
1: Non lo so, lo prendi al posto di chi, ecco, è quello.
2: Tutti vanno via, tutti gli esterni.
1: Appunto.
2: Certo, quindi, insomma, bene o male, da qualcuno deve ripartire. Luciana, grazie. Siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione.
1: E un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Vi lasciamo, come sempre, a palla al centro. Dunque, non andate via. Buon proseguimento su Radio Firenze Viola.
1: Ciao. Radio Firenze
3: Viola. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Al vento, la Fiorentina vista da un'altra prospettiva. Spunti e riflessioni ripartendo ogni giorno dall'attualità.
4: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a Garrisca al vento, Giacomo Galassi che vi parla con un tridente che si ricompone dopo tanto tempo, non ricordo quanto, ma facciamo finta che sia tantissimo tempo. Uno è Mario Tenerani, ciao Mario.
5: Eccolo qua, buonasera, bentrovati.
4: E poi c'è una giovane giornalista che si sta facendo, diventata tanto iscritta all'ordine da poche settimane.
5: Io gli ho fatto i complimenti, pubblici e in privato.
4: Addirittura, sì, Chiara Andrea Bevilacqua.
5: Io ho grande stima di Chiara, oltre una simpatia umana. Ma insomma, quella è straripante.
4: Perché è meneghina. Te lo subisci il fascino del meneghino, secondo me, Mario, un po'.
5: Sì, ma lei è una meneghina che mi piace. A me quelli della Milano da bere non mi garbano tanto. Capisco. Invece lei sì. No, mi piace la sua postura davanti al microfono, e per me è importantissima. Sì. Perché noi non ci dobbiamo dimenticare.
4: Non esagerare i complimenti, perché c'è due ore da fare, se non la perdo la Chiara.
5: No, non sto facendo complimenti stupidi, sto dicendo cose vere.
4: No, è certo, glielo diciamo.
5: Tu dovresti condividere.
4: Insomma, io mi accontento. Diciamo della Chiara, che devo
5: stai
4: fare
5: al tuo posto.
4: Mi danno la Chiara.
5: Comunque,
4: io la
5: Chiara è forte, è bravissima, è anche nella conduzione. Sì. Io sono stato in trasmissione con lei dove le conduce. È stato ospite mio al Salotto dello Sport e tornerà presto, lo dico in diretta. Perché sono molto brava. Quindi, e poi questo modo di parlare che è molto accattivante e soprattutto ha una qualità che per me è decisiva. Ora, di una donna che ha gli attributi non si potrebbe dire, perché si offende una donna se le si dice che ha degli attributi. Però diciamo moralmente li ha
4: il coraggio di esprimere.
5: Lei ha il coraggio di esprimere, lei sa che la verità ha una propria forza, che la verità ha una propria potenza e non si può venir meno a questa potenza, ecco.
4: Bello Mario, grazie. Wow, va bene, molto bene. Guardate, notizie, tra l'altro Chiara Andrea Bevilacqua ieri sera era qui in studio a condurre mentre Andrea Giannattasio era a impazzire al Viola Park per la vittoria dei suoi ragazzi, perché noi dobbiamo dirlo, saranno i ragazzi di Galloppa, saranno i ragazzi di Angeloni che oggi ha parlato a Palla al Centro, saranno i ragazzi del Viola Park, però sono anche i ragazzi di Andrea Giannattasio che li segue veramente con una passione
5: encomiabile. Devo dire anch'io, quando c'è qualcosa di primavera non seguendo al telefono chiamo Andrea Giannattasio,
4: sì,
5: perché la Bibbia della primavera e sa sempre tutto, e devo dire poi seguendolo da una vita, primavera 2011, lui adesso si ritrova in giro per l'Italia, magari degli ex ragazzi ha conosciuto e li ritrova quando affronta la Fiorentina, magari a professionisti, credo sia anche una cosa bella, insomma.
4: Assolutamente lo è. Comincio con una notizia, perché come tu mi insegni Mario, le notizie hanno sempre la priorità, non riguarda la Fiorentina ma riguarda il famoso domino dei dirigenti, perché è ufficiale, Frederic Massara non è più il direttore sportivo della Roma.
5: Gasperini ha vinto anche questa battaglia.
4: Saprai benissimo, ora ce lo dirai, anche che Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. No,
5: davvero, questo ci mancherebbe altro.
4: No, però riuscirà, tanto in qualche modo.
5: Ho parlato con un mio amico ieri, uno del calcio, e gli ha detto che sta benissimo a Firenze, che è felice, però però devo dire, parlavamo di Andrea Giannattasio, ve l'ho scritta Andrea l'altro giorno

0: Fiorenzo Viola è vero, perché lo sapevo anch'io, e che il cardinale lo ha chiamato.
1: Il cardinale,
0: il cardinale che va in conclave, ma il cardinale di Milano, sì. Quindi, ma questo secondo me è anche buono, così almeno tiene un po' alta l'attenzione anche dentro la società.
1: Mi sembra, sì, sicuramente. Io continuo a dire che a Fabio Paratici si continua a chiedere, auspicare, insomma, delle doti quasi munifiche, perché ci si aggrappa a lui nell'idea che possa far rialzare la Fiorentina.
0: Ma c'è una ragione.
1: La ragione,
0: cioè, non è solo, poi vorrei sentire anche Chiara ne pensa, ma non è solo il riconoscere a Paratici un cursus honorum, no, c'è, cioè, un cammino aureo, ma è anche perché lui è una luce nel nulla, e la luce nel nulla abbaglia, cioè non ha più la funzione luce normale, ma diventa abbagliante, accecante, perché se lui fosse arrivato in un contesto come era la Fiorentina di qualche anno fa, non di questa gestione, quella prima o altre ancora, noi avremmo detto: arriva un grande calciatore come dirigente, no, incastonato in una società che era già forte, e quindi lui non avremmo fatto questi ragionamenti. Se avremmo detto adesso la Fiorentina ha un nuovo direttore sportivo che hanno preso uno molto bravo, sai, io voglio dire una cosa, no? Scusa, mi posso allungare un minuto e basta, perché no?
1: Guarda, fino alle 18 è casa tua. Poi...
0: Dunque, questi sono 100 anni. Io credo che la storia della Fiorentina vada studiata o riletta per chi la conosce già. E, bisogna anche fare dei ragionamenti, bisogna anche andare a vedere gli ultimi 50 anni. Io prendo la mia storia, no? Io sono del 64, quindi 18 giugno, quindi fate il conto voi di quanti anni ho io.
1: Ci siamo quasi,
0: sì, siamo vicini.
1: Compleanno.
0: È vero. Allora, io ho iniziato a seguire la Fiorentina all'inizio degli anni 70, no? Cioè con Antognoni. Io sono stato folgorato sulla via di Marciano e da allora non ho più abbandonato la fede, no? Quindi per me lui è una trinità del calcio, capisci?
1: Famosa luce.
0: No, lui veramente. Però io sono amico. Quindi da allora ho seguito da tifoso, la grande amante della Fiorentina, poi è diventato un lavoro e va bene. E mi sono messo per Firenze Viola qualche mese fa a mettere insieme i direttori sportivi / direttori generali degli ultimi 40 anni, 45. Perché dico direttore sportivo / direttore generale? Perché questa divisione è nata in questi ultimi tempi, perché un tempo, una volta, c'era il direttore sportivo e faceva da direttore sportivo e da direttore generale, capito? Più o meno Tito Corsi faceva da direttore sportivo e da direttore generale, poi arrivò Lodi, era una sorta di supervisore, quello che vuoi. Nassi faceva direttore sportivo, in realtà faceva direttore generale. Pino Vitale, che è uno dei migliori che abbiamo avuto nel calcio italiano, è direttore sportivo, sì, di razza, ma in realtà faceva direttore generale, quindi non c'era questa differenza. Io mi sono messo lì a elencare i nomi degli ultimi 45-50 anni, no? Da paura, se vuoi ti faccio dei nomi al volo, no? Tito Corsi, Claudio Nassi, Italo Allodi, Nartino Previdi, lo stesso Oreste Cinquini, Pantaleo Corvino, Giancarlo Antognoni, direttore generale, Nello Governato. No, sto andando a spanne, e sicuramente ne ho dimenticato qualcuno. Ecco, in quel tipo di società, se fosse arrivato Paratici, o sostituiva uno che andava via o si incastrava in quel tipo di mosaico. In quel caso noi avremmo detto: è arrivato un direttore sportivo top, basta. Non che siamo qui con la lingua di fuori come tanti cocker che hanno caldo a scolinzolare, perché è l'unica strada. E ti dirò di più, essendo l'unica, eppure l'ultima. Ed essendo l'unica e l'ultima, se fallisce è finita. È finita.
1: Però capisci, è un peso, insomma, grosso che si porta sulle spalle.
0: Amico mio, quando uno ha vinto 19 trofei, ha fatto direttore sportivo in una grande Sampdoria, l'ha fatto in una Juventus vincente, è andato al Tottenham, guadagna giustamente 2 milioni l'anno, e beh, amico mio,
1: l'hai
0: voluta la bicicletta e pedala, ci mancherebbe altro, ma lo sa anche lui che è dura, perché a chi conosce, quello con cui parla, di cui si fida, lo dice, lo sa benissimo che è dura. Però, e che cosa devo dire io? Da osservatore della Fiorentina, da critico, da quello che vuoi, analista, giornalista sportivo, in quali mani noi ci dobbiamo mettere? E mi sembra che la nota molto pungente di Filippo Pucci al centro di coordinamento questo abbia detto, no?
1: Sì.
0: Questo abbia detto, ma è normale. Dice: ma allora gli altri cosa? hanno fallito gli altri, hanno fallito, è chiaro.
1: Sì, qualcuno è ancora lì,
0: ti certo, qualcuno dire. Purtroppo non c'è più.
1: Beh, certo.
0: Qualcuno è motu proprio, no? È andato via, altrimenti avrebbero tenuto, e qualcuno è rimasto, niente fosse, capisci? Ma mi dispiace, ma sul piano calcistico hanno fallito. Quindi adesso tocca a lui, ed è lui l'unica speranza. Quindi non si tratta di dire, sento qualche ascoltatore, Chiara dice, voi state mettendo l'aureola a Paratici. Cioè, allora facciamo un altro esempio. La Fiorentina compra Lautaro Martinez, va bene? No? Mm-hmm. Ho il diritto di dire che fino ad oggi Lautaro Martinez è stato un top oppure no?
1: Sì.
0: Poi viene qui e fa come Ken quest'anno. Può succedere. Ma io devo giudicare il centravanti e il giocatore su quello che ha fatto, non su quello che farà. I contratti si fanno su quello che hai fatto, non su quello che farai. Quindi l'aureola non ce l'ha apparata, c'è già un biglietto da visita molto pesante. Ma a me sembrano tutte robe normali, non mi sembra di fare un discorso, sì, particolarmente
1: io intelligente. Io ho già delle polemiche da fare su Paratici, ma sì, volevo far parlare anche Chiara, perché sennò si sta 10 minuti
0: troppo. No, guardi, però ci tenevo a non essere fraintesa.
1: No, bene, no, perché guarda, mi leggo ora, poi magari parleremo anche di primavera, però è tutto il giorno che la celebriamo, cioè a un certo punto credo che bisognerà
0: anche... Sì,
1: facciamo,
0: io ho fatto a calendario, complimenti. Oggi avete avuto anche Angeloni, l'ho sentito.
1: Certo, sì.
0: Ragazzi, è un grande successo. Si può dire, magari il settore giovanile è l'eccezione, conferma regola, che è l'unica cosa ha funzionato veramente nella Fiorentina in questi 7 anni, e funzionava anche prima.
1: Ecco, sì, ti avrei detto anche questo,
0: funzionava anche prima.
1: Viola Park, cioè,
0: certo,
1: emergevano dei talenti, però è vero anche il lavoro in Viola Park magari si vede dal prossimo anno,
0: certo,
1: in poi, no?
0: Diciamo, perché ora c'è 3-4 anni, ora ci sono più Fiorentina e Toscana, e prima molti meno.
1: Sì,
0: questa
1: sì,
0: è la vera vittoria del gruppo Rangeloni, oltre
1: vero,
0: a tanta
1: sì, sì.
0: Però
1: vederli andare a salperare il velero salperati
0: va bene anche quando c'era Corvino e della Valle,
1: con Corvino tra l'altro lascia Lecce quest'anno,
0: sì, davvero,
1: vabbè.
0: Mi dispiace
1: comunque morire. Guarda, sul ruolo di Paratici, Chiara, lo so che ne abbiamo già parlato, però sono molto interessato perché lo cito spesso, no, che eri la prima a fare questo discorso per Pioli ormai l'estate scorsa, quindi mi fido molto anche delle tue valutazioni sul mettere l'aureola ai vari personaggi che arrivano alla Fiorentina.
2: No, secondo me bisogna essere anche consapevoli del lavoro che lo attende, che poi non vuol dire né da un lato concedergli attenuanti a prescindere, perché è un'impresa complessa, giustamente Mario ha sottolineato come lui abbia portato avanti anche questa scelta, magari intrigato dalla sfida che in questo momento Firenze rappresenta. Tante volte nel giudicare il suo operato viene mosso l'appunto che comunque aveva a disposizione budget che in questo momento sono inimmaginabili per la realtà fiorentina, e quindi magari lui in primis vuole anche cimentarsi in un contesto differente proprio per dimostrare che non ha bisogno di Marotta e che non ha bisogno di lavorare con determinati budget per poter comunque essere in grado di allestire una rosa competitiva. Si sbaglia nel momento in cui, secondo me, si pensa che Paratici possa risolvere tutti i problemi della Fiorentina. La Fiorentina di quest'anno, secondo me, ha manifestato come negli ultimi anni si siano chiusi tanti occhi, non solo sul calcio. Poi è innegabile che se si guarda anche solo la gestione commisso, la scelta di Paratici sia già di per sé in netta controtendenza, non solo dal punto di vista economico, ma non c'era un rapporto vero e proprio con il dirigente, e quindi è la prima mossa nella quale vedi il calcio tra le priorità alla base della decisione presa dalla società, in virtù del curriculum che giustamente anche Mario citava e sottolineava. C'è la sensazione che di lui abbiano scelto le competenze. Io non biasimo chi è preoccupato, perché poi probabilmente siamo arrivati a una sfiducia tale per cui anche l'idea che la Fiorentina abbia scelto di inserire all'interno del comparto dirigenziale un manager come lui è un qualcosa che convince a metà, perché ci sembra forse incredibile in un momento come questo che tutte una serie di elementi si siano incastrati per far sì che lui potesse veramente prendere in considerazione e accettare l'offerta della Fiorentina. E poi però non abbiamo solo problemi di campo, e quindi da un lato se la sua esperienza sarà in grado di far aprire gli occhi anche a chi si occupa di altri comparti interni al club sull'importanza di allineare tutto a determinati standard, se si vuole davvero riportare la Fiorentina a determinati standard standard, e lo si vuole fare con continuità, quindi considerandolo un punto di partenza, non un punto d'arrivo, allora probabilmente sarà la mossa giusta e la mossa per iniziare anche a fare un po' di autocritica. Io tante volte sento dire che non si può imputare, ha commesso di non averci provato, e qui vengono chiamati in causa anche gli investimenti. Il problema è che se poi ti accorgi che non ti aiutano in quello che è il campo prioritario quando gestisci una società di pallone, e quindi il campo, e allora forse devi mettere in discussione. Io mi auguro in tal senso che le novità dell'estate riguardino non solo il campo, ma che possano anche farci percepire la consapevolezza di quello che questi 7 anni hanno insegnato, nel bene e nel male. La buona volontà è fondamentale, ma non basta.
1: Allora, perché l'avvocato del diavolo, che volevo fare su Paratici, è che, Mario, le prime scelte mi lasciano un po' perplesso. Ok, intanto mercato di gennaio.
0: Ma il mercato di gennaio, dire, ragazzi, ma lo vogliamo dire la verità, perché allora lui non lo ammetterà neanche sotto tortura, non lo può ammettere, se non l'aveva scoperto. L'ha fatto lui. Ma come l'ha fatto? L'ha fatto da remoto.
1: Va bene, e se vuoi anche con la Fiorentina ultima in classifica, non è semplicissimo convincere i giocatori.
0: Ha incassato una fila di no che, se tu l'avessi presa da una donna, saresti andato in crisi d'identità, va bene?
1: Non credo, perché tanto, insomma, è la mia storia.
0: Lo so, sono i Playboy, certo. Quindi,
1: nel senso hanno ricevuti tanti.
0: Io non so, ho sentito parlare di 19 no, 18 no, insomma, è una roba incredibile. L'ha fatto da remoto. Ma da remoto non si può fare il mercato, no? Ora essere in prima persona,
1: va bene,
0: lo sta facendo.
1: Glielo concedo.
0: Quindi,
1: però
0: ma giudicatela. Poi fate un altro errore. Scusate, ragazzi, non voglio fare il maestrino con la penna rossa, perché non lo sono. Ma dico, la vogliamo abbozzare? Eppure ve l'ha detto Pietro Monaco una volta, nelle tante interviste. La vogliamo abbozzare o 3 volte giudicare un direttore sportivo solo da quelli che compra e quelli che vende? Lo capite che quella è una parte. Non voglio dire residuale, ma è una parte.
1: Beh, infatti, anzi, da quando lui è arrivato a Firenze, no? Poi.
0: Cosa è successo?
1: Che i risultati sono iniziati ad arrivare.
0: Ma
1: quello su cui volevo arrivare è che la questione allenatore è sulla questione allenatore. Perché quando io sento Sky nella giornata di ieri dire che ancora a Vanoli non è stata comunicata la decisione, ora, sebbene a noi risulti che forse a Vanoli dovrà ancora essere comunicata la decisione, ma con Grosso c'è un accordo totale, anche sulla questione allenatore mi sembra che siamo ancora al 29 maggio.
0: Quella è una storia che capisco poco anch'io.
1: Ecco.
0: Quella è una storia che capisco poco anch'io.
1: Ma perché ti dico questo? Perché non mi sembra il modus operandi per ora sia cambiato particolarmente da quello che abbiamo visto.
0: Però ti posso dire che Vanoli, o comunque l'entourage di Vanoli, non è agitato, perché ieri so che D'Amico era al Viola Park ed era serenissimo.
1: Sì.
0: Si sono presi altri 48 ore, lo diceva anche oggi Niccolò Ceccarini, che è un'autorità assoluta in materia. Quindi anch'io lo capisco poco, non so quale sia la ragione, ma a questo punto ti dico anche 48 ore sono già ampiamente rosicate, scadono credo sabato pomeriggio, quando poi sabato notte ci sarà anche la scadenza della clausola, e quindi basta, chiuso. Certo, sarà Grosso, non può essere Grosso aspetta al Bologna, che il Bologna ha preso Tedesco, aspetta al Napoli, non credo che ha preso Allegri, aspetta al Milan, non lo so, può anche darsi.
1: Se Milan va su Grosso,
0: però
1: mi stupisco molto con l'italiano sulla piazza.
0: Bologna c'era andato, e dice anche il Napoli, almeno in modo marginale, leggevo oggi il pezzo credo di Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, quindi non credo ci siano dei gialli, però ti seguo, torna poco anche a me, torna poco, se Dio vuole. Però la settimana scorsa, me lo ricordo perché per voi ho scritto il pezzo di mia notte, avevo scritto Vanoli o Grosso questa settimana è la verità per forza, e mi sembra, ma non per dire ho scritto una cosa giusta, mi sembra ci siamo arrivati, perché non poteva essere che così. Quindi io credo che già sabato ci diranno qualcosa, se poi ce lo vorranno di lunedì va bene uguale. Io credo che Grosso sia il nuovo allenatore della Fiorentina, insomma, su questo credo che dubbi ce ne siano pochi.
1: Sì. Perché anche a noi non risulta, però
0: credo che dubbi ce ne siano pochi, dai. Poi c'è sempre l'impossibile, non so.
1: Va bene, e Chiara, ipotesi, la scelta di Grosso ti convince?
2: Io sono d'accordo con coloro che, ipotizzando di portare avanti un percorso con Vanoli, chiamano in causa le tempistiche. È una scelta che la società poteva assolutamente fare già 2 mesi fa, non hanno detto niente di nuovo e niente di diverso le ultime 6-7 partite della stagione, e quindi voglio sperare che sia solo un discorso senso di burocrazia e scelte varie sulle, sulle tempistiche, se no, come dici tu, si crea anche quel terreno fertile per far sì che qualcuno possa continuare ad essere titubante perché non percepisce questa libertà di manovra che dall'annuncio di Paratici abbiamo tutti sperato potesse avere a 360 gradi.
1: Perché ancora non ho ricordato il 348 7513933 e lo 055 77 111 71, perché sono molto emozionato di avervi qui in studio e quindi mi sono un attimo perduto.
0: Sì.
1: Però sulle tempistiche, no, ecco che cosa volevo dire, Mario, chiunque ci parla di Paratici ci racconta che comunque è, io lo definisco, non so, un giocatore di poker anche sul mercato,
0: certo,
1: cioè che tende a depistare,
0: certo.
1: Però qui noi abbiamo bisogno di chiarezza per smettere di far girare le voci che succede quello, che non succede l'altro.
0: Ma ora arriva la chiarezza.
1: Sì.
0: Sì, arriva, ci siamo, dai. Poi ti ha aiutato anche il Sassuolo, no? Quando Cannevale ha detto se le sale si dividono, le prime tessere si vanno a inserire nel mosaico, no? Cioè Allegri va a Napoli, il Tedesco va a Bologna, l'italiano potrebbe andare al Milan.
1: Con Sassuolo ci sarà da trovare un accordo.
0: Sì, ma tanto si metteranno d'accordo con Zola. Guarda, a Paratici, se ha una società con la quale ha dei rapporti straordinari, il Sassuolo, te lo posso assicurare.
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Ok. E invece posso chiederti, in realtà me l'hai detto in Camera Caritatis, però che stai lavorando al pezzo e poi pubblicherai stanotte su firenzeviola.it, e io non posso lasciar passare il fatto che mi hai detto scriverò che cosa vanno a fare in America.
0: Vanno.
1: Io se vuoi faccio finta, puoi anche dire lo scrivo stanotte a mezzanotte,
0: no,
1: ma io te la devo chiedere.
0: Tanto te lo dico, poi stasera ci tornerò con più calma. Avevo già scritto e detto, ma non per autocitarsi, con uno sport decisamente insomma non simpatico, che loro andavano in America per il budget, va bene?
1: Ecco, altro aspetto, scusa se ti interrompo, ma che vuol dire
0: questa cosa? Vuol dire...
1: Cioè, per via call, Giuseppe Omiso non può dire ci sono...
2: Senti, è da cafoni, come i prezzi sul menù delle donne nei ristoranti, bisogna andare lì e se ne parla a voi.
0: Io credo che questo sia un nuovo tipo di calcio che dobbiamo accettare, che a me garba poco, detto la Fiorentina, ma che dobbiamo accettare, che è quello delle call conference, dei messaggini e tutto, però... Qui c'è da dire una cosa, il presidente dovrebbe essere qua, non dico tutto l'anno ma molto, non può stare qua, non voglio indagare perché, per come, non mi interessa, non sta qua, ne prendo atto, e alla visione che vada Paratici a parlare con lui.
1: Il 8 giugno
0: lo so che credo ci vada dal 10 giugno, perché prima sistema l'allenatore e poi parte.
1: Sì, ho capito, ma siamo al 29 maggio, voglio dire, il campionato è già finito da 5 giorni.
0: Da lì poi non sappiamo gli impegni commesso, no? Di Joseph, quindi. Però dico, quello che dobbiamo capire, che andare di persona significa che poi se c'è anche un contraddittorio o qualcosa ci si guarda negli occhi, capisci? Che è molto diverso guardarsi in call. Dopodiché va per il budget e, se ho capito bene, va a chiedere un budget importante. Se ho capito bene.
1: Bello.
0: Ed è quello che poi insomma in qualche modo spiegherò stanotte. Quindi questo,
1: così mi casi. Okay,
0: così
1: come
0: va a chiedere un budget importante perché il gruppo suo di lavoro, aperta e chiusa parentesi, uno scouting così la Fiorentina non l'ha mai avuto, chiaro?
1: Come?
0: Dove tutti insieme ci sono il signor Paratici, il signor Goretti, il signor Zevi e il signor Gianni. Questi quattro tutti insieme la Fiorentina non l'ha mai avuti. Poi loro dovranno dare vita a delle declinazioni dello scouting. So che Paratici ci vuol mettere mano da capo a piedi, va bene?
1: Sì, già dalle settimane in cui
0: credo che ribadirà a Commisso che non è venuto qui a giocare una partita di mediocrità. Quindi sicuramente farà presente che c'è un tema di disavanzo di mercato, non per colpa sua ma per colpa ci sono stati prima, però in qualche modo devono intervenire perché la Fiorentina non si può permettere di restare al palo.
1: E Chiara, sulla presenza dei commissi, sulla perché presenza è un termine un po' riduttivo, anche su il fatto che non sono a Firenze, il fatto
2: problema
1: che siano,
2: infatti,
1: questa
2: non è la presenza. Noi tante volte siamo portati anche a comparare la piazza di Firenze con quella di Roma, perché in un certo senso, se poi si guarda anche la gestione, quella che è la proprietà, ci possono essere dei caratteri simili, poi uguali è assolutamente impossibile. E noi, raffrontandoli, tante volte ci siamo chiesti se il problema effettivo sia la presenza in città o la tempestività in termini di reazione a quello che succede nel bene e nel male, perché poi lo ripetiamo, esattamente come i direttori sportivi, come i calciatori, anche le proprietà possono sbagliare. Qui tante volte la distanza è stata amplificata da un immobilismo che in un certo senso aumentava anche il senso di smarrimento della piazza, che ha accolto nel 2019 con tutta una serie di proclami e promesse una nuova proprietà, salutando poi la precedente che aveva manifestato anche forse la volontà di mollare un po' rispetto ai primi anni assolutamente gloriosi nei quali si è provato a portare la Fiorentina in alto. E quindi noi siamo scottati proprio perché abbiamo pensato potessero riportarci quasi immediatamente laddove abbiamo sempre sostenuto di dover restare, e abbiamo poi fatto i conti con una grandissima difficoltà di dialogo. Noi tante volte ci siamo chiesti se loro abbiano compreso cosa rappresenti la Fiorentina per i fiorentini e per tutti i tifosi che ha, non solo in Toscana ma in Italia e nel mondo. E quindi queste distanze secondo me si percepiscono ancora più importanti rispetto a quelle che poi realmente sono, perché ci viene comunque detto che con tutto il gruppo Fiorentina, dai giovani ai giocatori della prima squadra, a chi si occupa allo staff medico, a chi si occupa anche solo della gestione del Viola Park, i contatti sono quotidiani. Il problema è che noi non riusciamo a capire loro che cosa effettivamente vogliano per la Fiorentina da grande, e secondo me è semplicemente un discorso legato a questo. Io mi auguro che vogliano farlo un passo verso la piazza, che non vuol dire accontentarla, che non vuol dire mettersi anche nella condizione di essere sotto scacco del tifo organizzato o dei mugugni della piazza, che tanto non potrai mai accontentare, però semplicemente trovare quel punto d'incontro che permetta a noi di capire quello che loro stanno facendo e probabilmente a loro di capire per quale motivo la piazza magari reagisce in determinati modi. Per loro era assolutamente incredibile che non si festeggiasse la qualificazione in Conference League. Secondo me questo è uno degli esempi che ti fa capire perché c'è la sensazione che si parlino lingue differenti.
1: Questo assolutamente. Allora, volevo chiedere anche a Mario una sua opinione su Grosso, ma siccome sono praticamente 17:30, sì, ci dobbiamo fermare, così non ti metto fretta, poi partiamo con i messaggi, ancora insomma delle perle, quindi restate con noi che torniamo subito.
3: Radio Firenze Viola. È la radio. Stai ascoltando le repliche di Radio Firenze Viola. Radio Firenze Viola.
1: Di nuovo in diretta 17:32, Giacomo Galassi che vi parla, Chiara Bevilacqua e Mario Tenerani al mio fianco. E Mario Tenerani, a cui vorrei chiedere, sì, l'opinione sulla scelta di Fabio Grosso, se è una scelta che apprezzi, condividi, capisci.
0: Intanto mi fido di Paratici, tanto per cominciare.
1: Che non ha ascoltato la piazza. Chiara faceva un discorso legato ai comizi, sì, dell'ascoltare la piazza. Diciamo che la piazza non è che proprio esprima un entusiasmo palpabile.
0: Per me, e nelle scelte importanti, una società non deve seguire né i giornalisti né la piazza. La piazza va seguita solo se ci fosse una provocazione. Dimmi te qual allenatore più odiato a Firenze, so Gasperini, a parte lo prenderebbero subito. Insomma, dimmi te Conte, dimmi se c'è un giocatore che è odiatissimo. Allora, se uno apposta quasi li portasse quel giocatore o quell'allenatore, sembrerebbe uno spregio, e secondo me la piazza andrebbe ascoltata. Ma in caso contrario no, perché la piazza era strafelice di Pioli, perché la piazza era strafelice. Quindi non io mi fido di Paratici. Certo, non è una grande fuga in avanti rispetto a Vanoli, su questo non c'è dubbio, però mi faccio anche un'altra domanda. Lo voleva al Bologna? Al Bologna c'è Sartori è uno dei top, no, in Italia. E allora leggo stamani sulla Gazzetta, l'ho già detto, ci aveva pensato il Napoli è club top. E allora, quindi dico che tutto sommato,
1: ma ci aveva pensato il Napoli, sarà stato De Laurentiis che ha detto, ma Grosso
0: no, De Laurentiis l'ha messo nella rosa. Vabbè, comunque io ti dico, mi fido di Paratici. E poi ragazzi, poi c'è un altro discorso, noi continuiamo a parlare di una Fiorentina che non esiste, nel senso che non hai più l'appeal che avevi prima. Tu pensa il Milan che è più della Fiorentina, Iraola gli ha sbattuto la porta in faccia
1: per andare al Crystal Palace.
0: Quello, a proposito di Crystal Palace, sulla bandiera accattati, te lo ricordo, una scappata di casa, la Fiorentina è nettamente superiore a Crystal Palace. Io ho sentito anche questi discorsi.
1: Ma
0: chi lo diceva? E io che mettevo le mani e poi capelli di mamma, stai scherzando davvero?
1: Nettamente superiori, sì, soprattutto la Fiorentina, no, quest'anno, sì, non era neanche
0: no,
1: a Verona.
0: No, no, no, qualcuno si poteva figurare che sta al Palace Offers, fa schifo, che sta al Palace Tascia Petta.
1: Sì, c'è, diciamo che una, la Fiorentina degli anni scorsi.
0: C'è confusione ai giudizi. Beh, è chiaro che se tu mi avessi portato Maresca o un altro sarei stato contento. A me, devo dirti, stava bene anche Vanoli, ma se il 90% della piazza ti dice di no, allora in quel caso la devi ascoltare. Perché? Perché se Vanoli disgraziatamente perde due partite, succede una baraonda e Paratici ci rimette, invece così fa una scelta sua e si va a vedere grosso che cosa potrà fare, punto e basta.
1: Va bene, e poi stanno già impazzando un po', sì, le notizie di mercato, da Volpato, sì, a Cerbi, addirittura leggo ora su firenzeviola.it, ripreso dal Tirreno, insomma Vieri, no? Queste piste anche sudamericane che si sono già aperte, mi stupisce un
0: perdere.
1: Po'
0: ecco, lascerei perdere El Shaarawy e Kostic, lascerei perdere,
1: sì?
0: Sì,
1: perché?
0: Primo perché insomma vorrei di meglio, cioè qualcosa di giovane, anche di semi sconosciuto, ma che si partisse un po' in quarta. Abbiamo detto che adesso c'è un grande scouting la Fiorentina.
1: Troviamo non El Shaarawy e Kostic. Esatto. Però secondo me da questo punto di vista la Fiorentina ha una grande occasione quest'anno rispetto alle scorse, che non avere la Conference League credo che sia un vantaggio dal punto di vista della squadra.
0: Un grande vantaggio.
1: Può investire sulla qualità senza per forza dover trovare della quantità, perché sì, è evidente che se hai tre competizioni devi avere due in ogni ruolo, ora magari te ti puoi concentrare, certo, a averne solo uno e gestirtelo in una maniera corretta. Però partiamo con un po' di messaggi. 17:35, chiederei a Tonelli se diamo il via al fuoco alle polveri con due bei vocali. Vai.
4: O Severani, ma che tu sei già abbronzato.
5: Io mi sento di dire una cosa. Io non vorrei mai avere una discussione con Chiara Andrea Bevilacqua, perché quando parte a ragionare, ragazzi, non si ferma. Bravissima davvero, però secondo me una discussione con lei è roba dura,
1: finisce male. Una volta voglio provare,
0: no,
1: una
0: la discussione con Chiara invece è bella perché è stimolante e costruttiva. Ha ragione, ha fatto
1: comunque non sei particolarmente abbronzato.
0: No,
1: è che devo dire che hai un colore nettamente più olivato rispetto al nostro.
0: Io
1: sì,
0: un carnato abbastanza scuro e soprattutto vado a giocare un'ora e mezza a padel e adesso picca
1: quello
0: al sole.
1: Aiuta, sì, va sì, bene. Anche fare l'allenatore al Franchi,
0: anche fare l'allenatore
1: anche
0: al Franchi,
1: anche se avevi cappellino, però
0: cappellino, ma nonostante il cappello ho preso una razzata lo stesso.
1: Sì, picchiavi. Guarda,
0: ecco, posso dire una cosa in favore dei giocatori della Fiorentina e dei loro avversari? Entrare lunedì mattina al Franchi grosso modo intorno alle 11:30 e sentire delle vampate di calore che arrivavano dal terreno. Per non parlare poi delle zone di cemento, no? Dove finisce l'erba e inizia il cemento, sono sotto la ferrovia. Io ho pensato ai calciatori, mi dirai hanno 20 anni, sono super allenati, bla bla bla bla bla bla. Ma guarda,
1: no, picchiava. E tra l'altro il nostro Ludovico Mauro, che pure ha 24-25 anni, me l'ha detto, c'aveva mal di testa. Però ti dico, guarda, che la Fiorentina alle 11:30 del 25 maggio non ha mai giocato.
0: No, però l'hanno fatta giocare a Cagliari alle 6 di pomeriggio il 24 agosto. Io c'ero,
1: sì,
0: non
1: sì,
0: era proprio questo questa frescura alla Val di Fassa,
1: no,
0: insomma,
1: certo.
0: No, quindi.
1: No, certo, sì, sì. E che era due anni fa?
0: No, quest'anno, la prima campionato, non ha pareggiato Ruperto.
1: Ah, è vero,
0: e già lì si deve capire.
1: Sì, si doveva capire. Va bene, comunque andiamo avanti su messaggi che abbiano un contenuto. Anche se Mr. Schadenfreude dice: oggi finalmente ha senso, credo, seguirci, perché c'è un bel cuore viola per questo tridente in diretta. Questo messaggio è veramente lunghissimo, quindi mi prendo un attimo per ragionare su come sintetizzarlo. Poi a me è piaciuto tantissimo Cardinali del Parco. Parma invece di pensare a Volpato, dice Simone. Cardinali, un esterno ieri del Parma, che secondo me insieme a Mico Aleschi, quello che insomma ha segnato anche doppia, a parte ha segnato anche ieri, ma insomma aveva fatto doppietta anche in semifinale, forse tra i giocatori più interessanti, non lo so. Cardinali, Chiara, che hai seguito tutto,
2: è che secondo me si fa fatica anche vedendoli tutti insieme in un contesto di squadra come quello della primavera a capire come inserirli in maniera graduale in una squadra di Serie A, fermo restando che poi c'è da capire anche quale sarà l'obiettivo sportivo della Fiorentina, perché secondo me quello che tante volte si sottovaluta è l'importanza di un percorso che aiuti il giovane a raggiungere anche quel tipo di maturità tale da consacrarsi poi nella massima serie. Noi a volte volte ci riempiamo gli occhi con dei ragazzi che a 18-19 anni si mettono in mostra, e poi però può esserci un limite fisico. Tanti degli ex calciatori delle giovanili della Fiorentina ci hanno illuso di poter poi rappresentare anche un valore aggiunto per la prima squadra, invece ci siamo resi conto che era anche impossibile caricargli addosso un fisico che poi per natura non
1: il giocatore
2: non hanno.
1: Che più ti fa pensare a questo nella storia recente della Fiorentina? Io ce l'ho uno che secondo me ha avuto anche comunque il suo spazio, cioè il calciatore nelle giovanili anche dopo gli esordi ti aveva fatto pensare che diventasse un fenomeno, Babacar, sì. Che secondo me poi una carriera l'ha avuta, sì. Però quando esordì, io mi ricordo se non sbaglio contro il Genoa, sì. Prese la mise sull'angolino, lì dissi qui abbiamo la punta dei prossimi 10 anni. E invece il buon
0: guarda
1: Kuma.
0: io credo che la gioia di questi ragazzi ieri sia qualcosa di incredibile. Tieni conto che loro saranno amici per tutta la vita. Io ho avuto la fortuna 3 anni fa di partecipare al quarantennale dello scudetto dell'83 della Primavera. C'era un pranzo organizzato da René Ripontello, c'erano Marco Landucci, Cecconi, Carobbi.
1: Si fece anche uno speciale su Radio Firenze Viola.
0: Che facesse anche uno speciale, e andai insieme con Luca Calamai, e loro sono rimasti in contatto, hanno una loro chat. C'è chi è diventato campionissimo, chi è diventato un buon giocatore, chi ha smesso presto, sono rimasti amici per sempre, no? Quindi questi ragazzi hanno questo da condividere. Poi noi, se vogliamo fare un lavoro serio, dobbiamo anche dire che soltanto una piccolissima parte di quelli che hanno vinto ieri faranno i grandi calciatori nella vita. Io auguro loro che facciano i professionisti. Se anche uno gioca 15 anni fra C e B, Paratici ha giocato una vita tra C e B, è un giocatore di calcio vero,
1: ah,
0: no?
1: Beh, certo.
0: Per dire, Spalletti ha giocato tanti anni in C, è un giocatore di calcio, però non tutti possono giocare in Serie A. Però noi la cosa peggiore che possiamo fare a questi ragazzi è cominciare a dire bene, prendiamo la formazione titolare, allora qui ce ne sono 5 o 6 per la prima squadra. Questi sono discorsi a bischero che purtroppo alcuni fanno e che fanno solo male a questi ragazzi. Basta andare a vedere le rose di ogni anno delle primavere e capire. Poi ci sono stati anni più fertili, penso alla primavera fiorentina nel 66, vinse il torneo di Viareggio e poi 3 anni dopo vinse lo scudetto, ce n'era tantissimi. Penso alla finale di Viareggio del 73, del 74, dove forse ce n'è stato uno e non è esordito in Serie A 10, c'erano Antonioni, Rogge e tutti loro. E poi ci sono state primavere molto meno fertili, ma di solito sono pochissimi quelli che sfondano. E oggi mi spiegano quelli che ne sanno più di me di questo argomento, forse si è dilatata la distanza con la prima squadra, non si è accorciata, si è dilatata, capisci? E quello non, ma ti dimenticare quello di Saquilani pochi anni fa,
2: sì.
0: Sì.
2: Anche ieri sera l'abbiamo citato,
0: 4-5 categorie
2: di differenza,
1: ma per forza, perché poi tra l'altro nella vittoria della Fiorentina, bellissimo, ci sono anche dei fattori evidenti, cioè erano tutti ventenni,
0: sì,
1: mentre le altre squadre non avevano
0: perché,
1: tutti classe 2006.
0: Vedi, io il 20 giugno, il 20 agosto del 2016 io ero allo Juventus Stadium per la prima di campionato, no? Dopo aver fatto tutti il ritiro a Moena, Chiesa. Quando arrivò la lista ufficiale, insomma, dice i bei colleghi, siamo alla Juve, oh, come Chiesa, ma il figlio di Chiesa. Noi dicevamo, che è impazzito Sosa, no? Perché è vero, ha fatto un buon ritiro. Chiesa giocò solo il primo tempo, però io vidi dietro Bonucci, Chiellini e tutta la banda, forse della miglior difesa d'Europa, a un certo punto rincorrerlo perché non lo prendevano, va bene? Ma già in ritiro ci eravamo accorti che lui era figlio di un altro calcio, ma soprattutto per motivi fisici. Io mi ricordo ancora, fecero il secondo giorno a Moena, fecero un test, non mi ricordo come si chiamava, e io parlai con il padre, con Enrico, e mi disse, ma lo sai Mario che Federico è arrivato primo a pari merito con Alonso in questo test? Quindi risultati fisici pazzeschi. Bernardeschi lo mandarono a Crotone, dove fece mi sembra una decina di gol, altri tanti assi, tornò, era pronto, ma già si intevedeva. Vlahovic si era capito che quando lo mettevano in primavera era quasi pronto per la prima squadra. Cioè ci sono dei giocatori che ti trasmettono. Antonioni la primavera non sa nemmeno che sia, perché arrivò da un prima squadra, no? Lo chiamarono alle finali di Viareggio il 73 del 74 perché dovevano rinforzare la squadra e vincere, no? Ma insomma, tieni conto che lui fa il Viareggio nel febbraio del 74 e nel novembre del 74 esordisce a Rotterdam in nazionale, eh? Ah, quindi pensa un po', capisci?
1: Sì, sì,
0: qui c'è gente che ieri ha vinto lo scudetto e del 2006 a 20 anni è sempre in primavera.
1: Guarda, e ti dico, quelle primavere erano anche, te parlavi, no, della distanza col calcio dei grandi, era anche molto inferiore perché c'era un calcio meno globale, perché comunque le primavere erano costruite anche in altra maniera.
0: Ma poi
1: oggi
0: facevamo le squadre allora? Allora facevano le squadre rose molto più corte, naturalmente c'erano pochissimi cambi, facevano diciamo 13 giocatori della prima squadra 4, e 4 primavera forti.
1: Sì.
0: Questo era il dogma.
1: E,
0: non solo, no?
1: E spesso poi li chiamavano anche di fronte a infortuni.
0: Facevano l'ascensore, certo, ma ora è diverso. Ecco perché ti dico che caricare di aspettative questi ragazzi, io, perché poi ragazzi, è un tema che noi non tocchiamo mai, che tocca purtroppo le famiglie, ma tanti hanno dei traumi e voi non vi rendete conto, eh?
1: In che senso?
0: Quando vengono bocciati nel calcio, o non riescono, dei traumi di ordine psicologico, che sono con danni incalcolabili, incalcolabili.
1: Mario, capisci? Se ne vanno per il sociale, mi sembra un bel messaggio.
0: No, ma no, ma è così, giusto. È così,
1: sì, sì,
0: è
1: certo,
0: così.
1: Che li pompiamo.
0: Guarda,
1: diciamo.
0: Ti dico una cosa, io sono stato ospite, sono andato alla presentazione del libro di Ranieri Salvini l'altro giorno a Coverciano. Salvini, tra l'altro, video sarà mio ospite lunedì sera a Zona Mista.
1: Così risponde anche Chris da Campetti, ti chiedeva se lunedì c'era Zona Mista.
0: C'è Zona Mista, ci mancherebbe altro. Noi finiamo l'ultimo lunedì di giugno. Salotto dello Sport non si ferma mai.
1: Beh.
0: È come il pane che viene sfornato tutti i giorni.
1: Giustamente.
0: Quindi dicevo, e ha fatto un libro bellissimo sulla sua storia, te la faccio breve. Lui ha fatto gli allievi nella Fiorentina. Lui nella Fiorentina ha giocato con Zaniolo, ha giocato con Luca Ranieri, dalla Fiorentina è andato in primavera a Empoli, va bene? E ha giocato con Ricci e tanti altri. Poi si è spaccato tutto si è spaccato, va bene? Tutto. Si è iscritto, ha capito che non ce la faceva, con un dolore immenso, perché il calcio ancora oggi del 99 è per lui fonte di vita. Si è laureato in psicologia, ha fatto un normale viaggio tipo Erasmus in Brasile, nelle favelas, ha capito cosa poteva essere il calcio per questi bambini che sono lì. Poi è andato a Cap Town, Città del Capo, dove ci sono delle favelas altrettanto pesanti, e si è inventato questo modo di socializzare, di fare calcio là per questi. Ci ha raccontato, mi vengono i brividi. Ha parlato un'ora, ci ha raccontato una storia pazzesca, ha presentato questo libro che è bellissimo, che vi consiglio di leggere, e poi magari vi dirò con calma titolo e tutto, perché ora chiedo scusa ma non me lo ricordo, ce l'ho a casa ma non lo ricordo, però è molto bello. E lui ha detto, per me ancora oggi il calcio è pazzesco, e poi dopo queste varie operazioni ha fatto, è chiaro che il professionista lo può fare, però può giocare con questi ragazzi, per lui giocare a calcio è la cosa più bella, però ha raccontato il trauma che lui ha vissuto, e meno male che era un ragazzo strutturato, che faceva il liceo, va bene, con una famiglia forte alle spalle, si è iscritto all'università psicologia e ha cominciato a volare. Ma metti uno che non ha quella sovrastruttura intellettuale
1: e prende nove colpi.
0: Ecco perché ti dico che va spiegato
1: la via dello sport.
0: La via dello sport,
1: una storia nelle Barattacopoli sudafricane. Ti dico anche, Dinardo credo che andrà in Kenya quest'estate, 2 settimane, insieme a Ranieri Salvini.
0: Davvero?
1: Nel progetto,
0: bravo,
1: sì,
0: Alessandro,
1: cioè, almeno
0: bravo,
1: ci doveva andare.
0: Bravo.
1: Ora però, e lo ringrazio per aver atteso al telefono allo 055 77 111 71, c'è Nicola. Buonasera Nicola, ben trovato.
6: Ciao, buonasera. Io volevo intanto fare i complimenti a Chiara per la abilitazione del giornalista. E poi volevo anche dire che sono d'accordo con Mario quando dice di aspettare a criticare e vedere quello che riuscirà a fare Paratici. Anche perché il calcio oggi è cambiato, nel senso che le proprietà, quelle americane soprattutto, guardano non solo all'aspetto tecnico. Guardate il Milan, che casino ha fatto Cardinale.
0: Si chiama Nicola?
6: E quindi non è, io sono contento che a Firenze si stiano ristabilendo le cose, che Paratici possa ridare una maggiore importanza, spero, al lato tecnico, riesca a convincere il presidente a dargli i finanziamenti necessari per fare un'ottima Fiorentina, ma soprattutto organizzarsi anche da un punto di vista di osservatori e ristrutturare un po' tutta la società sotto questo aspetto.
0: Nicola, guarda, io ti ringrazio perché hai colto, come dire, l'aspetto positivo del mio intervento, è che noi dobbiamo criticare, però bisogna fare anche delle critiche costruttive, e secondo me questo appunto è il fatto di aspettare e dare fiducia e tutto, così almeno lui ha capito, no? Che cosa
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, certo. Io
0: grazie,
1: ti
0: Nicola.
1: Ringrazio Nicola e ti saluto.
2: Grazie,
1: però ecco, non mi sembra che ci sia questo rischio dal punto di vista di Firenze, anzi io credo che ci sia il rischio opposto, cioè che quello cosa? Di anzi osannare un po' troppo un dirigente che da solo si appresta.
0: No, no, ma sai, quello... la troppa, sai, poi qui si entra in un altro discorso, sai che io ti ho già detto altre volte e non te lo voglio ripetere, non voglio diventare noioso, aperture di credito limitate più a nessuno.
1: Ecco, sì, quindi abbiamo
0: meno apparati, certo.
1: Comunque andiamo avanti perché soprattutto voglio leggere i messaggi per te, Mario, prima sì. Ci saluti. Bruno ad esempio dice che non è d'accordo con te, Paratici ci ha fatto bene solo finché c'era Marotta, da solo ha fatto solo danni.
0: Allora,
1: perché a questo deve rispondere
0: Paratici ha fatto molto bene alla Sampdoria con Marotta, ha fatto molto bene alla Juventus con Marotta. Quando è andato via Marotta lui ha fatto un ruolo diverso che non è più quello di direttore sportivo, di direttore generale, e lì qualche errore è stato fatto, non solo da lui ma è stato fatto, quindi questa chiave di lettura può essere giusta. Beh, può essere giusto.
1: Poi buonasera ragazzi, cosa ne pensate di quello che ha detto in conferenza stampa il grande Silvio Baldini? Personalmente lo stimo molto per ciò che ha detto, riguarda, cioè è stata una
0: parlato di giovane
1: stampa...
0: passai con me, io sono un po' di parte, bisogna te lo dica,
1: sì.
0: Per cui.
1: Mi ricordo eravamo in diretta quando mi sa fu deciso il sì. Suo incarico
0: e... io lo conosco da 30 anni e non ti nego che 2 settimane fa l'ho visto a Massa, siamo stati insieme a pranzo, conosco la sua meravigliosa famiglia, quando parla sto in silenzio, religioso silenzio. Io credo che sia un uomo formidabile, sia un uomo da una personalità fortissima, uno vero come pochi ce ne sono. Amo il suo calcio e come ho detto da te, almeno per queste due partite in Italia ha trionfato il merito, e dico che trovo sorprendente, per non usare un altro aggettivo molto più duro, che non ci sia una società di calcio di Serie A che abbia le palle, scusami Chiara per la parolaccia, che abbia gli attributi per dire io ti do la panchina caro Silvio Baldini e ti difendo alla morte. E ti difendo alla
1: però
0: morte.
1: Ne ha avute nella sua anno, cioè
0: sì,
1: non è
0: però
1: che
0: è stato
1: non
0: anche
1: mai
0: 6 anni per sua scelta senza allenare dopo tutto quello che era successo, insomma è uno, sai che l'unico che l'ha gestita alla grandissima, infatti hanno un rapporto che è spaventoso, Pino Vitale. Pino Vitale, lui ha un rispetto, un'adorazione per Pino Vitale, che è un altro uomo di grandissima personalità, carattere fortissimo, e Pino Vitale sta avere per Silvio. I due hanno trovato una sorta di combinato disposto che ha fatto sì che potessero funzionare benissimo. Ma io mi chiedo come meno male c'è stata la federazione, non ha sbagliato tanto, questa l'ha indovinata, che gli ha dato l'under 21.
1: Sì,
0: perché...
1: tra l'altro secondo me nel solco anche di tanti tecnici di diverso tempo fa, no? Che poi emergevano in prima squadra nella nazionale dei grandi, poi con un cursus honorum, con un percorso dalle giovanili, secondo me sarebbe bello anche
0: tanto
1: se diventasse
0: sogno,
1: Silvio.
0: Mi ha confessato una notte di tantissimi anni fa quando portò l'Empro in Serie A, eravamo in campo, lui aveva sua figlia Valentina sulle spalle, poi gli altri due figli piccoli, ora Mattia è nello staff nazionale, e disse io ho studiato a Firenze, lui ha studiato nell'istituto dei ciechi dove c'era l'ISEF una volta,
1: sì.
0: Adoro Firenze e lui è innamorato pazzo di Firenze, adora i tifosi della Fiorentina perché li trova simili a lui, ha detto io ho un sogno nella vita, quello di vincere a Firenze, cioè di allenare e vincere a Firenze, e ci riuscirò, mi disse quella ora, sono passati forse 25 anni da allora addirittura, sì, è quasi, perché lui ha portato l'Empoli in Serie A quando la Fiorentina è fallita, quindi 2002, dico bene? Quindi sono 24 anni, ci siamo, e lui ce l'ha, e ti posso dire, tanto non si arrabbierà Silvio se lo dico, che me l'ha confessato anche di recente, ha detto chissà se mi toccherà questa gioia, pensa quanto lui ama Firenze e Fiorentina.
1: Allo 055 77 111 71 ci ha chiamato Fabio, buonasera Fabio.
7: Buonasera a tutti voi, soprattutto a Chiara.
2: Ciao Fabio.
1: Perché mai soprattutto a Gianni? Va bene, però
0: è giusto così.
1: Mi frusto.
7: Dunque,
1: vai Fabio.
7: Ho due temi. Uno vai. Per quanto riguarda la primavera, io sono d'accordo su quello che ha detto Mario completamente, anche perché c'è un fatto. Io ricordo la finale del 2017 Fiorentina-Inter di Bigica e di Vecchi, allenatore dell'Inter. Di quelle due squadre lì, da noi è rimasto solamente Ranieri, poi avevamo Cerofolini in Serie C coi Bari, Risto alla Spezia, insomma di Sottil ai Lecce, insomma pochi hanno fatto l'Inter, poi Zaniolo, e poi dei giocatori sono andati a Pescara, insomma questa squadra qui mi auguro facciano tanta carriera i nostri ragazzi, però se uno guarda queste cose pochi arrivano a giocare in Serie A. Per quanto riguarda Parasici, io lo ripeto allo sfinimento, io mi devo fidare, perché se dopo Parasici non ci rimane nessuno, ma se gli allenatori durano fatica a venire a Firenze, se è vero che Glasner e altri hanno detto di no, perché dovrebbero venire giocatori? Quindi per me, sì, per prendere giocatori bisogna dargli un ingaggio un pochino più alto, e lì c'entra Commisso. Ce li darà Commisso soldi? Boh, vediamo.
1: Grazie Fabio, ti rispondiamo. Sulla primavera va bene, è d'accordo con Mario, quindi direi poco altro da aggiungere. E sulla questione dei soldi, Mario, quello che tu ci hai detto di questo viaggio in America, anche per decidere il budget, a me sembra un po' singolare, perché si potrebbe anche, soprattutto perché si decide a metà giugno.
0: A me pare singolare che Paratici non abbia mai parlato con Joseph Commisso.
1: Ecco.
0: Pare singolare che alla presentazione di Paratici non ci fosse Joseph Commisso. Pare singolare che da allora non sia mai tornato Joseph Commisso. A me pare questo singolare, scusa.
1: Sì, sì, certo, ma rientra all'interno di queste dinamiche. Però se, come diceva Chiara giustamente, poi aprirà il portafogli e dirà: caro Fabio Paratici, fai che tu vuoi, detto così alla toscana, a quel punto può anche non venire mai. E ce lo segnala spesso, lo sottolinea soprattutto Costantino Nicoletti, gli Artono a Como, ora di un fatto che
0: non ci hanno mai messo piede,
1: non hanno mai messo, non hanno mai messo piede, quindi non è fondamentale, però certo, o l'una o l'altra, ecco. Poi Mario ce l'ha con la società, ci scrive Pierluigi da Roma, e basta, può portare anche il più forte giocatore del mondo, no. Tenerani troverà sempre da ridire. Ancora non gli vanno giù le parole di Rocco all'inizio dell'avventura viola.
0: Allora, tanto saluto per Luigi a Roma, non sentivo da tanto. Alle di là è sparito, non si è fatto più vivo. Però devo dire che per Luigi, senza ironia lo dico, stringo la mano, che è coerente. Perché lui, qualsiasi cosa che dica io o che dicano i giornalisti in generale, lui non sta bene. Per cui, tant'è che io certe volte l'ho un po' punzecchiato, gli ho detto: non è che sei tifoso della Lupa, no? E lui si è arrabbiato. E non è vero nulla per Luigi, tu lo sai, perché l'anno scorso sai come ho presentato Pioli, tant'è che anche tu mi hai criticato perché ho dato troppa enfasi all'arrivo di Pioli. Sai che io ho detto 6,5 al mercato l'anno scorso e sono stato ampiamente criticato perché gli ho dato troppo.
1: Mario, se questi sono i risultati però delle tue, cioè comincia a dire questo mercato da 5, partiamo sì, dicendo già
0: dire,
1: che questo mercato
0: per è dire
1: da
0: 5. Che è sbagliato il suo discorso nel merito, certo. No, poi va bene perché se fosse così l'anno scorso avrei dovuto criticare, se io seguo il suo discorso, no? Cerco di fare il Pierluigi da Roma, e quindi avrei dovuto criticare Pioli, avrei dovuto dare 4 al mercato, avrei dovuto dire che facevano schifo quando andavano in finale conference, invece ho sempre detto il contrario, anzi mi sono preso le contumelie perché mi dicevano cosa difende questa finale, è la coppa degli amatori, capisci? Però Pierluigi, il giorno che dirai ho detto una cosa giusta, che i giornalisti già
1: festeggeremo
0: sì.
1: Bene, vi risulta che Paratici si occupi anche di ordinare le capsule del caffè, ci chiede Federico.
0: No,
1: poi
0: no.
1: Complimenti a Chiara che riesce a pronunciare discorsi lunghissimi senza respirare, ci scrive Andrea. Oh, Gabriele, molto meglio Chiara che chiarezza, visto che chiedevamo chiarezza, giustamente
0: sì,
1: lui dice chiediamo,
0: no,
1: Chiara.
0: Noi chiediamo Chiara.
1: Poi quindi abbiamo capito da Mario che Paratici andrà via solo dopo aver chiesto a De Viso un budget importante a Giuseppino nostro, ci scrive Cristiano, perché si immagina.
0: Io non l'ho detto, vado via.
1: No, però lui dice no, si sta cercando di capire che cosa potrà succedere,
0: io
1: andrà a chiedere budget.
0: Io credo che lui farà di tutto per provare a costruire una grande avventura. Se per X, Y o Z motivo non glielo consentiranno, lui andrà via immediatamente.
1: E forse Cristiano
0: tanto
1: si immagina
0: le offerte
1: momento...
0: che ci sono quest'anno ci saranno anche l'anno prossimo, per cui.
1: Sì, vabbè, però ora forse per lui restare un altro anno fermo può essere un problema, ecco, cioè magari almeno un anno se
0: no,
1: lo concede,
0: ma
1: anche
0: è venuto
1: di fronte,
0: perché si voleva rilanciare, che voleva tornare in Italia, perché voleva anche, sai, poi lui era ambizioso, dicevo vado a Firenze dove c'è dal punto di vista tecnico un cumulo di macerie, ricostruisco, riporto la Fiorentina laddove merita di stare, io passo nella storia di quella società, cioè quella, ecco dall'ambizione di Paratici, no?
1: Sì, sì. Va bene, ti riporto il saluto da parte di Sergio dall'Elba, saluto Mario, giornalista tra i migliori a livello toscano, professionista di altissimo livello e di grande educazione, grandissimo Mario.
0: Grazie,
1: molto
0: con...
1: bene. E poi vediamo, no, non ce la facciamo a sentirci altri due vocali, quindi vado con i messaggi scritti, se provi a discutere.
0: Perché non ci facciamo sentire?
1: Perché tra un minuto dobbiamo andare in pausa e salutarti. Okay. Facciamo,
0: ma sono lunghi sti vocali?
1: Vabbè, sentiamoci due vocali, dai, vai Tonellone, forza. Vediamo chi succede.
8: Buon pomeriggio, che bello vedere Mario a Radio Firenze Viola è una bella sensazione. Comunque, raga, io sono preoccupato. Carissimo. Perché se le cose da se buongiorno al mattino viene grosso e si porta appresso mezzo Sassuolo e già sto sentendo io non denomino a Lecce, e cioè, ma che c'è, sta ancora per te? Fatemi capire, c'è ancora per te? Ma se ne era andato? Tappo la casa! Se ne erano andati tutti! Oh, perché qua bisogna essere chiari, cioè se c'è sta parati c'è fa mercato, io mi aspetto un gran mercato, perché se no se dobbiamo andare a fare spesa ancora a Sassuolo a Lecce, allora tappo la casa! Se ne devono andare! Tutti! Tutti! Io non gliela faccio più, mi sta scoppiando.
9: Sì, ma ieri sera era forte anche il centravanti del Parma, però si sta parlando di ragazzi di un livello, a livello primavera, quindi tutto da vedere se si formano. Però resta il fatto che noi in questi ultimi anni abbiamo vinto lo scudetto, 4 Coppe Italia, più una, 5, 2 Supercoppe, cioè a livello di settore giovanile io penso che si debba fare dei grandi, grandi applausi a questa società.
1: Beh, su questo direi siamo tutti abbastanza d'accordo. L'abbiamo anche detto, su quello che diceva invece il primo ascoltatore, ci saluteremo qui Mario, però è ciò che ti dicevo anche io, cioè le prime mosse di Paratici non è che ci facciano vedere quel vento nuovo che un po' tutti ci aspettiamo. Ma
0: aspettiamo,
1: poi,
0: ragazzi,
1: dici,
0: dai,
1: aspettiamo, diamogli almeno
0: aspettiamo, poi insomma voglio dire, non è che ti può portare Lautaro, come ti dicevo, non ti può portare neanche Barella, insomma,
1: no,
0: dico, quindi è chiaro che io punterei da lui, guarda, non vorrei dei nomi neanche dei cognomi, io vorrei roba di scout vera, di scouting vera,
1: idee.
0: Cioè c'è una fotografia che fa capire il fallimento di questo gruppo dirigente sul mercato. Quando 2 anni fa, 3 anni fa sono andati a vedere la sub-20 in Argentina e nella squadra albiceleste a centrocampo giocavano Nico Paz, Infantino e Perrone, e la Fiorentina ha preso Infantino, quindi questo mai